0: sostituire Ken arriverà un centravanti in prestito dal Chelsea, uno a caso, ok, il primo è non Delap nello specifico, uno, cioè vai dal Chelsea e dici mi dai uno in prestito, sì,
1: ma
0: vai,
1: ce
0: hanno
1: tanti loro,
0: scegli,
1: ce hanno 700 giocatori,
0: in
1: però,
0: effetti ce ne hanno tanti, se ve ne avanza uno noi si piglia,
1: se avete un centravanti
0: il concetto mi sembra più che giusto. Poi chiederei a Tonelli se ci fa sentire altri due WhatsApp.
2: Allora Giacomo, il discorso è che se va via Ken serve uno di pari valore, che se la giochi con Pellegrino, che stimoli Pellegrino e che in alcune partite giochi con Pellegrino, perché non è detto che non possiamo giocare il 4-4-2. Se appunto Ken dovesse andare via, io voglio uno forte, poi magari viene pure l'esterno forte.
3: Ciao Francesco, ciao. Una domanda: se noi vendiamo Ken, e io sono profondamente contrario a questa cessione, perdiamo una ventina di gol ipotetici sperando che ripeta la prima stagione. Sono entrati i giocatori fino adesso che sono entrati non portano nemmeno vicino questi 20 gol, perché Mastantuono sono 3-4 l'anno scorso, se entra questo Pocu altri 4-5, quindi ci vorrebbe, al di là di Pellegrino che ne ha fatti 9, un esterno veramente molto forte che realizza tante reti, oppure un altro centravanti che realizza tante reti. C'è qualcosa qui che non torna e spererei e mi auguro e ho fiducia che il nostro direttore sportivo abbia presente la problematica e la possa già risolvere.
1: Ma allora, il confronto sui gol fatti è sempre molto complesso, anche perché l'ascoltatore si riferiva a se dovesse Ken ripetere la prima stagione, no? Quindi già c'è un se abbastanza grosso. Poi ecco, misurare il valore dei gol fatti in campionati diversi e magari con prestazioni diverse in contesti diversi è un po' difficile, però sono d'accordo anch'io, infatti credo che l'esterno sinistro sia un colpo che la Fiorentina voglia fare a livelli abbastanza top, no? Quindi uno che porti qualità ma anche veda la porta.
0: Poi ci sono tanti messaggi, abbiamo 10 minuti per leggerli.
1: Beh,
0: e sentirci.
1: Facciamo una raffica.
0: Allora, Andrea ci scrive da Firenze: non pensate che Torreira sia un doppione di Ulai e invece Fagioli ha caratteristiche complementari a Ulai?
1: No, perché Torreira è più regista, anche più regista, Ulai è più incontrista, è più uno che recupera palloni ma sa anche gestirli, e quindi in teoria è più completo anche di Torreira, si deve un po' affinare.
0: Bala c'è, ci scrive Zio Bello e ci riporta quello che potrebbe essere il vice Pellegrino in caso di addio di Moise Kean, cioè Bala Anzola.
1: Anche lui poverino uscito da tutti i radar.
0: Ne hai notizie?
1: No.
0: Bene. Ma il grosso vuole in centrocampo giocatori fisici, Fagioli alto 1,78, Lai 1,73, Torreira 1,68, ma il grande Pizarro. Che ne dite? Ma di Zirze al posto di Ken se va via? Grazie, questo è Giovanni da Firenze. Bene, su Zirze direi un plebiscito, sulla questione fisico ragazzi non so che dirvi, decideranno,
1: lui
0: il fisico
1: è importante, conta tanto anche l'atteggiamento,
0: assolutamente. Poi un amico ci ha mandato una bellissima immagine per sticker di WhatsApp con Fabio Grosso come se fosse in diretta a Radio Firenze Viola, molto bene. Poi la Roma sta spendendo molto ma è disposta a pagare multe UEFA ed essere sanzionata, è un rischio calcolato per arricchire la rosa, sì caro Marco, lo sta facendo anche Fiorentina ed è ufficiale Rodrigo Mora, giocatore della Roma, ora un'oretta fa più o meno è arrivato
1: per 25 milioni più la possibilità del 50% delle vendite, cioè.
0: Sì. Poi ho una notizia su Fortini ma ve la do tra qualche minuto, così la faccio
1: suspense,
0: sì. Se parte Ken manca chi può dare profondità, ci scrive Gabriele, con Pellegrino dovresti giocare solo con la palla addosso a lui, PS Pellegrino mi piace ma serve altro per stare vicino alle prime 6-7. Piero da Monza Brianza, no, ci aveva mandato un cuore viola ma ha associato un vocale che forse sentiremo tra un po'. Poi buon pomeriggio, sarebbe stato bellissimo che Infantino fosse stato colpito ma da una sassata in pieno viso, questa Moreno che non ha proprio caro, non ha carissimo Gianni Infantino. La notizia su Fortini è che decide nelle prossime ore l'Al City, insomma Le percentuali di un suo trasferimento all'Hull City in prestito in diritti di riscatto crescono ogni minuto che passa e ogni ora che passa. Diciamo che tra stasera e domani, ci dice Andrea Giannattasio, dovrebbe arrivare la sua decisione, però a meno che non compaia un club all'ultimo che offre qualcosa in più, ad esempio il Torino si era riaffacciato, però ad oggi è destinato all'Hull City. Ma entro
1: prestito
0: domani,
1: secco dovrebbe essere?
0: No, diritto di riscatto a 9 milioni di euro con lui che rinnova di un anno. Torrera, a differenza di Fagioli, gioca di prima ed è più dinamico. Fagioli è più tecnico. Fagioli oscura troppo Unai. Vendere Fagioli a 30 e prendere Torreira è un affare economico e forse anche tecnico. Torreira lo adora ed è un top, lo farei ad occhi chiusi molto molto, ma meglio di Tosvir. Questo è Aldo da Bergamo. Io dico, secondo me anche la Fiorentina probabilmente lo farebbe. Il problema è che ci sono tante tessere del domino che devono andare a Dama. Faccio questo paragone che ancora non ci siamo.
1: Non riesco a interromperti.
0: Ragazzi, Fagioli come giocatore non si discute, ma secondo me è uno che si è comportato come lui per le scommesse, per come si è comportato, andrebbe radiato via subito, caro Edo. Io no, non credo che sia così. Credo che se uno paga per le proprie colpe in maniera che la giustizia ritiene
1: corrette, lui ha pagato, si è scusato, ha fatto tutto quello che doveva, per cui credo che nella vita si debba sempre dare una possibilità, diciamo, ulteriore, ha capito? Cioè è successo anche ad altri, compreso Tonali, per cui ci mancherebbe.
0: Va bene, Modica è oriundo, ci segnalano, ecco, su Modica faccio, ed è papabile, nuovo Retegi per la nazionale. Ah, è vero, è quello che addirittura Mancini potrebbe chiamare, sì, mi era sfuggito ora perché era un nome.
1: Quello che l'Argentina, dici?
0: Sì, assolutamente, qualche settimana fa. Poi l'avevo chiesto anche in privato a Marco Tonelli, ma è distratto e non mi risponde. Quanti messaggi vocali ci puoi far sentire? 4, vai Tonellone.
4: Io credo che il centrocampo sia da aggiustare, serva un portatore d'acqua, quindi secondo me dare via Fagioli, prendere Torreira che potrebbe fare il sostituto di Ulai e prendere un bastinaccio centrocampo, io lo farei. Poi su Kenny, Pellegrino è vero, ha fatto pochi gol, ma Kenny in 10 anni di Serie A, diciamo, 2 volte è andato bene, quelle altre 8 volte picche. Sì, che voglio dire, è sempre un 6 di qui, un 6 di là, con la differenza che c'è 4 milioni di differenza di ingaggio per Enrico Fontana.
5: Ciao ragazzi di Radio Firenze Viola. Ciao. Ultimamente stanno parlando di Poku alla Fiorentina. Ma è un rumors o è una roba, è una cosa che può succedere a breve?
1: Vai.
5: Ciao, come? Da Federico.
6: Buonasera. Ciao. Faccio una domanda a tutte e due per curiosità, ma con tutto questo ragionamento, se si vende Ken a 35-40 milioni lo vendono o meno, la domanda è questa: ma se Ken rimane e rimane la punta di una squadra che è stata rifatta per creare un certo gioco e per finalizzare un certo gioco, e quindi magari metti che faccia, guarda, voglio esagerare, 15 gol e rimane con noi, fa 15 gol un altro anno, che siccome non ha la scadenza al 2027, un altro anno quanto vale Ken? Che convenienza ha darlo via ora, Ken? Ora, in questo momento di mercato, con questa costruzione della squadra? Spiegatemi questo, perché io non l'ho
7: più. Sì, ma questa incertezza sul rendimento di Ken, se uno avesse un minimo di onestà intellettuale, cosa che purtroppo non mi sembra molto diffusa, specialmente in certa stampa, dopo aver visto il secondo tempo dell'amichevole con Real e tutta la partita col Benevento, mi pare non ci siano dubbi. Tra il prima, cioè il senza Ken e il con Ken, la squadra è cambiata in maniera nettissima, perché Ken è un trascinatore, mentre qualcun altro a buona pena si trascina. Quindi tutto questo entusiasmo per vendere Ken, francamente me lo dovreste spiegare. Io capisco che vi rimane antipatico, magari siete anche un po' invidiosi e frustrati, però certamente non fate il bene della Fiorentina, questo è sicuro.
8: Buonasera. Per chi non se lo ricorda, Pablito Rossi ha vinto un mondiale dopo aver scommesso, per cui lasciate verde, ha pagato, punto e basta.
0: Bene, ora da questo sulla questione.
1: Tanti argomenti, troppi.
0: La chiuderei. Io rispondo a Federico che ci diceva di Poku. Sì, non è un rumor di mercato. Anzi, ogni ora che passa il calciatore del Bayer Leverkusen si avvicina. Non c'è ancora l'accordo del Bayer Leverkusen. Quello con il giocatore invece è praticamente fatto. Però, insomma, sono ore calde, ore decisive per il futuro di Poku. Sulla questione di. Ti chiedo solo questo in 30 secondi. Che convenienza ha ora vendere Moise Kean? Diceva.
1: Allora, a livello finanziario. chiaro, se te pensi che faccio altri 15 gol il prossimo anno, non è a scadenza, ci può guadagnare molto di più a livello finanziario, non avrebbe convenienza, però ci sono anche altri fattori che possono indirizzare e convincere che possa essere una cosa da fare. E appunto insisto, non sappiamo com'è che la pensa Ken, e questo secondo me all'inizio della stagione, di una stagione così delicata dopo l'ultima che abbiamo visto, ecco, deve essere un fattore importante, ecco, per ragionare.
0: Bene, con questo si conclude questa

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Oh, ma che coppia è Ranieri Dragusin?
4: Allora, ci vediamo un po' di fantasia.
5: Io che vendano o non vendano Ken, quello lo deciderà la società.
6: Questa è una grande esclusiva, eh.
7: Se la Fiorentina decide di vendere Ken, non è che la deve tirare per le lunghe.
8: E poi dice sì, ha fatto costole di testa, ma l'avevi visto giocare il Parma.
9: Buongiorno, ma dove si trova un attaccante come Ken? A me mi fa ridere la memoria corta dei tifosi viola.
3: Io faccio sempre dei conti matematici, perché qui siamo alla ricerca di vendere per poter acquistare, e noi, le nostre vendite sono sui giocatori migliori, ma non miglioreremo mai.
10: La si vende Ken, la si mette Dimitri che ogni gol grida è inaccettabile.
11: Non gli sta bene, che vogliono Pinamonte, vogliono Lucca, vogliono Icardi, eh? Che fenomeni ragazzi.
12: In questo agosto talmente caldo che è un po' la deriva dell'esistenza umana, che meraviglia.
13: E Pietro Lazzarini, che fastidio, Francesco Benvenuti, che fastidio, e chi si compra Flash, che fastidio.
14: Ancora Ken!
6: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno, chi si compra oggi come sempre nella versione di noi, anche se Emiliano Viviano ci raggiungerà nella seconda ora, ma questo diciamo, che è successo?
15: No,
6: alzi già il dito.
15: Pietrone Lazzarini che fastidio, io mi ricordavo Pietrone che fa gol la curva
6: ma è quel burlone che ha mandato nel messaggio e dovrebbe riprendersi tutto indietro del fastidio che ha, so chi l'ha mandato.
15: C'era un grande coro, Pietrone che fa gol la curva esulta.
6: È vero, una delle più grandi emozioni della mia vita, sembra una bischerata ma è così. Detto ciò, questa appunto è chi si compra. Nella prima ora saremo più una versione classica, poi introdurremo come sempre Emiliano, abbiamo da chiedergli 100.000 cose, quindi anche per voi preparatevi a mandare i vostri messaggi anche nella seconda ora. Detto che nella prima ora non è che siamo qui a pettinare le bambole come direbbe qualcuno, ma siamo a raccontarvi ciò che sta succedendo in queste ore, perché sono ore effettivamente molto intense per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, che è nell'attesa di questa offerta che è arrivata ma era bassa e ora si aspetta il rilancio e non si sa se c'è il rilancio e se è un bluff, e vedremo. Tanto la Fiorentina, se sarà un bluff, se lo terrà, e chi si è visto si è visto. Nel frattempo però si muove il mercato di Dodò, che è in trattativa avanzata con Nottingham Forest per una cifra di circa 9 milioni di euro, una cifra più o meno giusta anche considerando il fatto che il 2027 è la data di scadenza del contratto del brasiliano. Ci sono altre voci, abbiamo riportato poco fa un interessamento concreto della Fiorentina per un nuovo esterno, un nome nuovo per gli esterni offensivi, nome lanciato da Firenze Viola e da Radio Firenze Viola con Andrea Giannattasio, e si tratta di Ernest Pocu, che è un esterno offensivo olandese, classe 2004, di proprietà del Bayer Leverkusen, che comunque l'anno scorso si è ben dilettato nel campionato tedesco, 5 gol se non sbaglio, un giocatore appunto che tra l'altro può giocare sia a destra che a sinistra. Lui tende ad essere un esterno di destra, ma essendo piede destro può giocare tranquillamente anche a sinistra, andare a incrociare. Peculiarità famosa diciamo nel calciomercato e non solo, il fatto che sia stato il giocatore più veloce dell'ultimo europeo Under 21, con picchi di velocità da 35 km all'ora. Insomma, io non ci sono mai arrivato, forse in motorino, in bicicletta neanche.
15: Ciao Olsillo, dovevi truccare per farla arrivare a quelle velocità.
6: Quindi stiamo parlando di un giocatore comunque molto interessante, e quello che ci risulta è che sia una trattativa nella fase calda, non conclusiva, ma nella fase delle telefonate ogni 10 minuti per capire se c'è la possibilità di prenderlo oppure no, e quindi ne parleremo nel corso di oggi. Chiaramente ci sono anche le voci nel caso in cui dovesse partire Ken. A me risulta che una possibilità sia Icardi, davvero, nel senso che questo tempo che lui sta prendendo anche con la Lazio è un tempo che sta spendendo anche in attesa di squadre come la Fiorentina. Bisognerebbe capire tante cose sull'aspetto di acquistare un giocatore come Icardi, che tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, Paratici, meglio di lui, lo deve conoscere, l'ha portato lui alla Sampdoria tanti anni fa, e quindi è sicuramente legato al giocatore anche per stima iniziale dell'inizio della carriera di questo ragazzo argentino. Sappiate che Icardi, come Pellegrino, ha il passaporto anche italiano, e quindi dal punto di vista delle regole per l'acquisto non ci sono problemi. Come qualcuno ieri mi chiedeva, ma Icardi è argentino? Sì, è argentino, cioè passaporto italiano, quindi nel caso potrebbe tranquillamente approdare alla Fiorentina. Poi ci sono tanti altri nomi, tante altre

0: valutazioni da fare. Torreira, che si è non è che si è proposto, ha chiamato tramite il prodotto, ha detto guarda, riportiamo a Firenze per favore, perché io ne posso più, c'è uno stalker che lo segue. Tra l'altro Torreira l'anno scorso 46 presenze nel Galatasaray, non 3, cioè non si sta parlando di un giocatore a fine carriera nonostante sia 96, un giocatore l'anno scorso è stato assoluto protagonista con 12 partite giocate in Champions, quindi insomma io mi chiedo l'inserimento eventuale di un giocatore come Torreira in questo centrocampo, in questo stato dell'arte, che cosa potrebbe portare. Poi c'è chi si fa spingere dall'amore romantico che Torreira prova anche per Firenze, io mi resto un po' guardingo, anche perché prende 5 milioni di euro l'anno. Certo, se può tornare dovrà essere lui a dire mi taglio l'ingaggio, sì. Però non è una situazione banale.
1: Pietro,
0: questo è il menù.
1: Ad uno che... di noi due settimane fa l'abbiamo detto per scherzo Torreira, tant'è che scherzando Emiliano disse poi si fa Biancaneve i sette nani nel centrocampo, ti ricordi? E invece si avvicina, adesso quando arriva il fuoriclasse Emiliano gli si chiede, tanto è un suo amico, gli manda un messaggio e ci dice lo stato dell'arte della trattativa.
0: Magari si è già informato, magari si è già informato.
1: Gli ho già mandato un messaggino, ecco, per chiedergli di chiederlo.
0: Ecco, anche perché conoscendo Emiliano, che non è uno di noi a caso, è uno che come la Fiorentina ci sta male, cioè uno che come noi il calciomercato lo segue con l'interesse del tifoso anche oltre che del potenziale addetto ai lavori, quindi se sa di poter chiedere una virgola a uno dei protagonisti penso che si muova, e quindi insomma restate poi sintonizzate anche dalle 11 perché sicuramente avremo qualcosa da dire. Ecco, però io ho fatto un po' il riepilogo delle cose che dovevamo dire sul mercato di queste, proprio delle ore che stiamo attraversando. C'è uno di questi temi che ti scalda più degli altri? C'è, non so, Ken, ti sei rotto le palle come tutti di questa tiritera, pensi che andrà via, oppure questo tema di Torreira ti scalda, ti intriga l'addio? Non credo, l'addio di Dodon credo ne freghi molto, l'importante è che a questo punto se ne vada, mi viene da dire, senza nulla togliere a ciò che ha cercato di fare o ha fatto per la Fiorentina. Ecco, però c'è qualcosa di tutti questi temi che ti colpisce particolarmente?
1: Mi colpisce il polverone che in questo momento è inesistente su Ken. Cioè, quando suona vuol piovere, sono d'accordissimo con il titolo che gli avete dato, però a 30 milioni non se ne parla nemmeno, cioè nemmeno secondo me ci pensano. Io non ci penserei nemmeno a 40-45, penso un po', ne chiederei 50, perché sono straconvinto, avendo visto tutte le amichevoli della Fiorentina dall'inizio, che lui a questo giro fa un'altra volta una ventina, 25 gol, non c'è più la storia, l'ha fatta una volta sola, e poi c'ha la libertà di scegliere se restare in Europa, guardiamo quale, con la Fiorentina, oppure andare in Premier a 60-70. Non sono così convinto, fossi la Fiorentina sarei più, se deve esserci un'uscita farei uscire Fagioli. Secondo me la Fiorentina non ha la necessità di fare un'uscita, ma ha la necessità di non tenere gli scontenti in squadra. Fagioli non è contento, e lì rientra il ragionamento di Torreira. Però Torreira, che lusso sarebbe? Torreira lo vedo veramente molto doppione con un Lai.
0: Cioè... No, Torreira, allora, forse potrebbe anche non esserlo, ti spiego cosa penso. Mm. Cioè, io penso che Torreira potrebbe fare il play e sì, Ulai potrebbe fare la mezzala.
1: La sinistra, ma i mondiali.
0: Benissimo.
1: Perfetto.
0: Però c'è.
1: Però
0: ragazzi,
1: sono tutti piccolini.
0: Cioè, ma non è solo che sono tutti piccolini, ma a parte a centrocampo, diciamo che partano Brescianini e Fabian e rimane anche Fagioli. Oppure diciamo che va via Fagioli insieme a uno tra i due e gli altri restano. Ma te tutte le settimane devi panchinare continuamente giocatori che potenzialmente si sentono titolari. Perché Ndur non si sentirà mica una riserva di questa Fiorentina. Lasciamo perdere Mandragora. Ma Atta che fa? Fa la mezzala o fa il tre quarti?
1: No, Atta fa la mezzala. Sì,
0: allora chi gioca? Come si fa? Cioè, nel senso, Grosso, che sarà felice di avere abbondanza di qualità, noi, anche noi lo siamo, però noi siamo felici perché... come se ci giocasse la PlayStation, si dice guarda che roba c'ho per farli entrare in secondo tempo, per sistemare la partita, per ruotarli,
1: poi c'è da gestire lo spogliatoio,
0: poi c'è da gestire lo spogliatoio,
1: certo,
0: cioè
1: certo.
0: Io non è che sono contrario al ritorno di Torreira tout court, cioè dico basta, non lo voglio nemmeno più vedere. Un giocatore che mi chiama di quel livello per tornare a Firenze è gratificante, ma chi costruisce la squadra deve essere anche consapevole di ciò che è la squadra attualmente. È una squadra sì in costruzione, numericamente ancora troppo profonda, dovrà essere ancora tagliata. Siamo al 19 d'agosto, siamo più al primo, siamo più al 20 di luglio.
1: Certo.
0: Cioè, quindi anche questa cosa di Torre, a me ieri mi ha stupito. Tra l'altro devo fare, diciamo, ammenda, perché ieri, parlando nel corso della trasmissione condotta ieri sera da Fabio Ferri, lui a un certo punto mi ha detto: ma di Torreira che pensi? Ma non ci credo nemmeno un minuto. L'ho detto perché per me tatticamente e da un punto di vista delle operazioni da fare per la Fiorentina non ha senso. Quindi per ora siamo al punto dove Torreira ha, tramite il procuratore, chiamato la Fiorentina per chiedere se ci fosse spazio. Non mi stupirebbe vedere che altre squadre che hanno bisogno di questo tipo di calciatori, saputo che lui sta in tutti i modi cercando di venire via da Galatasaray, si muovessero in modo similare. Faccio un esempio banale: la Lazio è una squadra che, secondo me, Torreira, se può prenderlo, lo chiama ieri.
1: Sì.
0: Quindi non so quanto anche questa divulgazione della volontà di tornare a Firenze sia poi atta anche ad attirare un po' d'attenzione intorno a un nome che fino a ieri nessuno sapeva potesse essere in uscita.
1: Però Pietro, sulla Lazio, passare dal Galatasaray alla Lazio, tra l'altro la Lazio ha poco spazio economico anche per gli ingaggi, ammesso che non vogliano,
0: certo,
1: niente. Quindi, e il centrocampo con l'arrivo ai Frattesi è l'unico reparto in cui non sono messi male, perché Rovella, Taylor, Frattesi è un centrocampo di ottimo livello oggettivamente. In difesa e in attacco sono da farsi a croce. E allora mi chiedo, lui va in una situazione dove, tra l'altro, il presidente ha devastato la squadra negli ultimi due anni, devastato la squadra, e mentre la devastava ne comprava un'altra, cioè, tanto per dirne una, e di quel livello, e la squadra investe su un altro centrocampista, detto che comunque Torreira fa in Italia tanta differenza. Per me, l'ho sempre detto, in quella squadra italiana l'anno dopo mancò si Vlahovic, ma come l'ossigeno mancava Torreira, tant'è che si continuò ad andare parecchio bene senza Vlahovic, si vinceva 1-0, te lo ricordi? Ma Torreira dettava i tempi del pressing, faceva gol, difendeva, giocatore stratosferico.
0: No, ma c'è dubbio che sia stato un giocatore importante in quel frangente, e che lo sia in generale.
1: Sono passati 5 anni, ora ce n'ha 28, 29, 30. 30. Tu hai tutti i dubbi, anzi, i tuoi dubbi sono tutti più che legittimi. Secondo me cercano anche un altro tipo di centrocampista. Alla fine ne farebbero uscire probabilmente due, ma se capita anche tutte e tre potrebbero uscire.
0: No, ma se, guarda,
1: anche se
0: Brescianini
1: è l'unico che gode di un po' di
0: stima, anche perché è un giocatore che è molto duttile, e quindi,
1: ma poi è un buon giocatore,
0: è un
1: buon livello.
0: Vabbè, io ero felicissimo a gennaio quando l'ho preso,
1: buon
0: perché
1: livello.
0: Per me è un buon giocatore, ed è troppe volte ha avuto anche lui dei problemi nella seconda parte della stagione scorsa, purtroppo, perché secondo me poteva essere un motore in più per quella squadra. Però certo è che se ti rimane Brescianini e non prendi un altro, io non sono triste. Cioè, se la prima o la seconda riserva del centrocampo è Brescianini, ma io non ho tutta questa voglia di spingere fuori Brescianini dalla porta, mentre Fabian è un pesce fuor d'acqua che purtroppo per lui e per noi non è servito a niente a questa Fiorentina e continua a non servire a niente. Brescianini è un giocatore dove lo metti, sta, fa il suo compito, molto attento tatticamente, molto abnegato alla causa. Anche nella prima partita di Coppa Italia ha fatto una partita, io ho visto dal vivo, ottima, forse tra i migliori in campo, proprio per modo in cui è entrato mentalmente dentro la partita. Quindi figurati se Brescianini è un problema. Ecco, Brescianini non è un problema per la Fiorentina.
1: No, il problema,
0: cioè,
1: il problema avere la gestione di Fagioli. Che non è contento di essere il centro del progetto del centrocampo della Fiorentina.
0: No, non è contento di non essere.
1: Di non essere, ho detto.
0: Aveva finito di essere.
1: No, di non esserlo, si aspettava di esserlo, ma l'abbiamo detto mille volte: Paratici non fa prigionieri, Paratici non guarda in faccia a nessuno, vuole costruire una squadra forte, e d'altronde ci siamo già dimenticati come ha mandato via Gossens, nonostante fosse l'amore ci fosse l'amore incondizionato di tutti i tifosi della Fiorentina, compreso il mio, Io l'anno scorso dissi a 15 milioni avrei venduto subito per età e per come mi sembrava ridotto fisicamente. Quest'anno è stato venduto a pochissimo, un prestito, un obbligo, sì, diritto.
0: Un'operazione non ha portato niente in dote alla Fiorentina.
1: No, però ha tolto, quando vedi entrare Valdepeña, capisci la differenza tra un giocatore fresco e uno a fine corsa. Detto tutto ciò, lui non fa prigionieri. Se uno ha dei problemi a restare o nel restare, non guarda in faccia a nessuno, neanche Fagioli, di cui è concittadino, di cui quindi conoscerà vita, morte e miracoli. Sono tutte e due di Piacenza.
0: Eh sì, è vero, è vero. Io sono curioso di capire cosa potrebbe nascere su Fagioli, perché per ora non è nato niente. Occorre dirlo, cioè, mentre il procuratore giustamente sta spingendo per capire se c'è una soluzione in uscita e il giocatore è scontento, come abbiamo raccontato, al momento non c'è niente di concreto. Poi, se davvero qualcuno si sveglia in Inghilterra o all'Allegri cedono qualcosa a centrocampo e lo rivuole con sé a Napoli, questo è un altro discorso. A oggi, per lui, siamo a quello che era per 3-4 giorni fa la situazione di Dodò. Ma facciamoci aggiornare anche da chi per noi, insieme al sottoscritto e soprattutto a Niccolò Ceccarini, segue il mercato, ovvero Niccolò Santi, quale diamo il buongiorno. Ciao Nicco.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ovviamente dentro a chi si compra il mercato comanda. Da ieri sera, diciamo, si sono intensificate alcune operazioni potenziali per in uscita per la Fiorentina, ma non solo. Vorrei partire proprio con la notizia della notte. Cioè, la notizia della notte è che Dodò è vicino alla cessione. Poi che ancora ci sia qualcosa da smussare mi sembra chiaro, però è altrettanto vero che è un giocatore che, se davvero il Nottingham dovesse mettere sul piatto un'offerta di un certo tipo, insomma, gli danno la valigia e lo mandano all'aeroporto.
2: Sì, la squadra del Nottingham Forest, come dicevi, e quindi il campionato è quello inglese. Dall'Italia, in effetti, nelle ultime settimane non erano mai arrivate delle proposte concrete, se non l'interessamento del Napoli, che poi è andato su Favasuli e quindi alla fine non ha scelto di, diciamo, di dileguarsi. E alla fine il Nottingham Forest nelle scorse ore ha chiesto Dodò alla Fiorentina e i contatti sono avviati e reali. Questo non significa che l'operazione si chiuderà oggi, ma che comunque c'è una trattativa in corso e che soprattutto la Fiorentina, avendo tutto l'interesse a cedere Dodò, visto che deve liberare le fasce, ha dato il suo via libera all'operazione, per quello che ho capito per una cifra almeno di 10 milioni di euro, anche perché la richiesta iniziale era di 15 milioni nonostante il contratto di Dodò sia in scadenza nel 2027. Però la Fiorentina ha leggermente abbassato rispetto ai 15 dopo la pretesa iniziale, ma restano comunque almeno 10 milioni, quindi vedremo se Nottingham Forest deciderà di chiudere l'operazione sapendo di poterlo fare a quella cifra e anche abbastanza velocemente, e soprattutto magari con la spinta di Glasner, che è un allenatore che conosce Dodò in quanto lo ha affrontato in conferenza League, lo ha apprezzato e quindi lo ha chiesto ai suoi dirigenti. Ora, dicevamo, la trattativa c'è, le parti stanno dialogando e vediamo se nelle prossime ore ci possa essere anche la fumata bianca o comunque la definizione dell'affare. Certo, la Fiorentina deve liberare le fasce perché vuole anche fare un terzino sinistro da qui alla fine del calciomercato.
0: Beh, vedremo anche sul terzino, perché io sono dell'idea che quello sarà proprio l'operazione dell'ultimo minuto nel caso, cioè quando si scremano anche le squadre che stanno facendo l'Europa e magari qualcuno rimane con un terzino in più, allora si prova a fare un prestito, un diritto di riscatto, perché non è la priorità della Fiorentina attualmente mettere mani al terzino sinistro, che effettivamente ha per ora solo Valdepeñas, ma anche in prospettiva il rientro di Parisi verso, diciamo, metà autunno, insomma ottobre-novembre. Oggi ci si aspetta, Nicco, anche la possibilità che il Como torni con un'offerta diversa rispetto a quella presentata dal lunedì scorso, che è stata ovviamente rifiutata dalla Fiorentina per quelli che erano i crismi di un'operazione che non aveva senso. Pensi che sia oggi appunto il giorno del rilancio, o il rilancio, come si diceva ieri, potrebbe anche non arrivare?
2: Un altro potrebbe arrivare secondo quello che ho capito, perché il Como è realmente interessato a Ken e magari ce l'aspettiamo entro il fine settimana, ma pure perché la Fiorentina non ha intenzione di portarsi troppo a diritto, cioè avanti questa situazione, anche per il rischio semmai di non riuscire a trovare il sostituto adeguato, o che comunque i club che hanno gli attaccanti che la Fiorentina sta seguendo decidano di non cederli a ridosso della fine del mercato. Quindi la Fiorentina da parte sua è disposta a cedere Ken alle sue cifre, alle sue condizioni, però ecco, non all'infinito, non è che aspetterà appunto la fine del mercato, quindi secondo me già entro la fine della settimana ci dovrà essere questo rilancio da parte del Como, che mi risulta essere molto convinto più che altro nella persona di Fabregas, che è probabilmente il più grande sponsor di questa operazione. Solo che la Fiorentina, come hai scritto anche tu ieri su Firenze Viola, appunto sta cercando di imporre tra virgolette una sua formula che non preveda la possibilità che il Como non riscatti Kane il prossimo anno se si vuole fare in prestito con diritto, in prestito con opzione, cioè ci deve essere un obbligo, comunque la certezza che Kane venga ceduto e che la Fiorentina incassi la cifra che il club che vuole acquistare Ken garantisce, che siano 35 milioni più bonus o quello che è per arrivare ai 40 chiesti dai Viola. Fatto sta che l'operazione deve essere certa, ci devono essere delle rassicurazioni, che non sia magari un obbligo a condizioni non così semplici da raggiungere. Quindi questa è la famosa condizio sine qua non per cui la Fiorentina può cedere Ken, cioè serve una formula che garantisca la sua cessione.
0: Allora, in 30 secondi poi ti saluto e ti lascio al lavoro sul sito, cosa c'è da raccontare di Poku, che chiaramente non è una notizia di Niccolò Santi direttamente, ma che sta lavorando insieme a tutta la squadra mercato per capire quali potrebbero essere i movimenti intorno a questo ragazzo, notizia lanciata poco fa dallo stesso Andrea Giannattasio.
2: Ecco, Poku è un nome in cima alla lista di Paratici, questo evidentemente è molto interessante. Paratici che sta cercando un altro esterno da garantire a Fabio Grosso, e soprattutto è molto duttile, cioè può giocare sia a destra che a sinistra, è di piede destro, quindi questo è l'indizio principale, il che vorrebbe dire poterlo schierare sulla sinistra e quindi insieme a Mastantuono, certo, che ovviamente è un titolare, la Fiorentina l'ha garantito a Real Madrid, ed è il motivo per cui oggi Mastantuono è il giocatore viola, cioè che giocherà con una certa sistematicità. Quindi Poku è un nome, ripetiamo, in cima alla lista dei Paratici, peraltro con caratteristiche che piacciono molto a lui e a Grosso, perché è molto veloce, si è distinto proprio per i suoi sprint negli Europei Under 21 del 2025. Chiaramente la sua valutazione in virtù di queste sue qualità è alta, cioè non sarebbe inferiore ai 25 milioni di euro. Dopodiché sappiamo che Paratici, insomma, anche quest'estate per i vari Ulai ha usato delle formule particolari con delle cifre fisse che poi si alzavano attraverso bonus e percentuali varie, quindi comunque non è certo una trattativa impossibile nel caso da portare a termine. Quindi la Fiorentina segue con grande attenzione Poku, classe 2004 olandese del Bayer Leverkusen, e nei prossimi giorni ci può essere un'accelerata.
0: Niccolò Santi, grazie, ci risentiamo ovviamente nel corso della giornata anche con Nick e Nick oggi pomeriggio e con tutte le notizie di calciomercato su firenzevela.it.
2: Grazie a voi,
1: ciao.
0: Allora, beh, un quadro chiaro anche su Ken, è chiaro che la Fiorentina voglia avere la certezza che nel caso in cui dovesse cederlo la cifra pattuita poi a un certo punto arrivi nelle casse della Fiorentina, tant'è che abbiamo raccontato in queste ore che il Como, la prima offerta è stata ridicola, perché 5 milioni di offerta, diciamo, immediata, prestito oneroso, ma su quei 25 milioni che avrebbero portato l'operazione ai 30 non c'era un obbligo certo, e non solo, non era un obbligo condizionato al primo minuto, che è una condizione raggiungibile immediatamente, era un obbligo condizionato a situazioni particolarmente non difficili, non impossibili, ma non certe, tipo io credo che abbiano provato a metterci qualcosa legata alla Champions, cioè alla conferma di un posto in Champions magari, che chiaro, il Como giocherà per restare tra le prime quattro, ma ragazzi, sempre il Como, cioè nel senso, sarebbe un grande Como che con la Champions in corso, dove dovrà giocare almeno 8 partite, dovesse riuscire a confermarsi, no? Quarto, terzo, qualcuno è là per lo scudetto, a me mi viene da ridere, perché ora forse a quel punto ancora non ci siamo arrivati, magari ci arrivano, ma non è questo il momento. Ecco, era chiaramente un rischio grosso per la Fiorentina inserire una condizione come quella, quindi la prossima offerta A deve essere più alta, B deve dare la certezza alla Fiorentina che in caso d'addio sia un addio definitivo.
1: Ma non ci sono dubbi, secondo me la prima cosa è che deve essere molto più alta. Guardate, voi lo date per fatto a 40. Io.
0: Voi chi?
1: No, in generale.
0: Ah, no.
1: In generale, no, mica lei.
0: No, no.
1: Per me 40 sono pochi. Io fossi la Fiorentina, 40 non glielo darei.
0: Però c'è una differenza da dire io fossi la Fiorentina, 40 non glielo darei, e la Fiorentina glielo darà a 40.
1: No, secondo me la Fiorentina non glielo dà neanche a 40. Si ragiona da 45 in su, magari 45 più bonus. Ma perché l'ha capito anche la Fiorentina, l'ha capito il calciatore, l'hanno capito tutti che questo è l'anno buono per lui e che può fare una valanga di gol, l'anno prossimo lo vende a 80. Non ci sono tanti giri di parole. 50 milioni per un centravanti sono una sciocchezza in questo momento del calciomercato. Non scordate che si è rivenduto Piccoli a 18 più una percentuale
0: a 20,
1: sulla futura
0: vendita.
1: Piccoli, Piccoli a 20. Quando dicono ha fatto una stagione sola Ken, ed è vero, Piccoli ha fatto una stagione sola molto inferiore a Cagliari. Cioè a 20 Piccoli.
0: Poi comunque 25 Pellegrino, 35 Castro, cioè nel senso sono tutti ragazzi più giovani che di belle speranze, ma Ken è il titolare della nazionale italiana, è un giocatore che comunque quando sta bene ti ha dimostrato che è straripante, e questo io sono d'accordo, però ti faccio anche faccio sempre l'avvocato del diavolo o il contraltare, perché è divertente così, se no saremo qui a giocare
1: a farci i complimenti,
0: a batterci le pacche sulle spalle. Ma se per Ken dopo il primo anno straordinario e dopo il secondo anno rivedibile, ma comunque che lo pone sul mercato a cifre accettabili, si sono presentate con un'offerta concreta al Cazzia e Como, non è che anche noi lo stiamo valutando in modo errato o non ci manca qualche passaggio?
1: No, perché poi il mercato lo determina il bisogno delle grandi squadre, e in questo momento i centravanti sono quasi tutti sistemati, e aggiungo anche qualche dubbio sulla sua integrità fisica. Dopodiché se fa un'altra stagione tranquilla, io faccio gli scongiuri, e segna tanto, messa a posto l'integrità fisica, si muoverà qualcosa sugli attaccanti l'anno prossimo, ecco che può e arriva di sicuro l'offerta importante, ma non dall'Italia, cioè, dall'Italia. Tra l'altro l'altra variabile per me è cederlo a una diretta concorrente. Io sono di quelli che pensa che il Como possa rischiare di giocare per lo scudetto, però lo reputo comunque una nostra diretta concorrente e non la vado a rinforzare a meno che non abbia una valanga di soldi e già in mano la carta, che non sono né Pinamonti né Lucca, per carità di Dio. Mi va bene anche partire con Pellegrino primo attaccante, ma voglio un'alternativa quantomeno stuzzicante.
0: Ma Icardi?
1: Icardi sì, anche se abbiamo ragionato ad ore a uno di noi sulla differenza tra Pellegrino e Ken, un attacca a profondità, quell'altro attacca l'aria. Icardi e Pellegrino sono più simili, molto più simili, però Icardi è un giocatore che ti eleva lo spessore e anche l'appeal internazionale.
0: Io se vuoi ti metto anche qui sul piatto quelle che secondo me sono le cose positive e le cose negative di Icardi. Positivamente, un giocatore che l'anno scorso ha fatto 15 gol nel Super League turca e che pur avendo 32-33 anni è comunque un giocatore che è di livello mondiale, esatto. È un giocatore che in area di rigore è ancora molto forte, è un giocatore che, come dici te, eleva anche l'appeal della Fiorentina, perché già dopo Mastantuono, no, il nome della Fiorentina è rimbalzato un po' dappertutto, con Icardi continuerebbe questo senso di squadra che ormai è attrattiva, tornata nel mondo delle grandi squadre che possono attrarre giocatori forti. Metto il contraltare e ti dico vendere Ken e prendere Icardi da un punto di vista dell'ingaggio non ti aiuta, perché se non va pari forse va oltre Icardi nell'ordo dell'ingaggio. B, un giocatore che se viene a Firenze non vuole venire a fare la riserva di Pellegrino, almeno io non credo, inizialmente certo, perché 2 mesi che si allena da solo, quindi non può pretendere di arrivare a giocare titolare, ci vorranno 10 partite prima di vederlo giocare titolare, ma poi dentro uno spogliatoio un nome Icardi, non dico che comanda, ma vuole giocare, e quindi metteresti una pressione a un giocatore che hai pagato 25 milioni con l'idea che sia la tua punta del futuro, almeno da paratici abbiamo percepito questo. È un giocatore che, al di là delle cavolate legate al suo passato con la moglie, che non ce ne deve fregare niente, comunque è di gestione spesso un po' complessa. Ecco, l'età è avanzata, è un giocatore, è un vuoto a perdere, non è che ci ripigli dei soldi dalla cessione, è un Dzeko più giovane, perché è un Dzeko più giovane che viene da quello stesso campionato e che rischia, in caso di non trovare spazio, a gennaio di dirti faccio come Dzeko.
1: Guarda, è un Morata, La stessa operazione ha fatto Fabregas l'anno scorso con Morata, con tutti gli stessi dischi, tra l'altro c'aveva il divorzio in corso, poi si sono rimessi insieme, quindi assomiglia tanto a Morata. Dzeko è arrivato ancora un pochino più bollito, cioè Dzeko non aveva più gambe, ragazzi, grande campione è stato, però non ce la faceva più, poi è capitato nel momento peggiore della Fiorentina. E sì, però è un'alternativa con Appeal, certo che esistono e sicuramente Paratici avrà in mente alternative migliori. Non dico Gabriel Jesus, che mi farebbe impazzire,
0: o Zirze, e non può venire
1: perché è brasiliano, cioè, non ha Zirze.
0: Zirze si può venire, cioè da un punto di vista regolamentare può venire,
1: certo. Non dico questi qui, ma oramai abbiamo grande fiducia nel direttore sportivo, e non è stata, io ce l'avevo abbastanza incondizionatamente per il ragionamento che se viene sicuramente c'è un progetto. Detto ciò, in questo mercato ha dimostrato di essere più bravo, più fantasioso e più veloce di tutti, quindi siamo abbastanza sereni. Detto tutto ciò, io me lo tengo comunque.
0: Abbiamo Mario che ci ha chiamato allo 0557711171. Buongiorno Mario.
3: Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Ritornando sul discorso di Kane, volevo fare un appunto, diciamo, su questo. Io penso che alla fine Kane rimarrà alla Fiorentina, perché Como ha dei grossi dubbi probabilmente, infatti nella proposta secondo me si intravedono tutti, cioè il fatto che loro abbiano proposto 5 milioni subito e un riscatto 25 senza la certezza di questo, magari questo è perché magari, diciamo, non si sentono proprio certi di quello che il giocatore farà l'anno prossimo, ed è probabilmente anche gli stessi dubbi che ha la Fiorentina, per cui alla fine non credo che faranno grandissime offerte e in fin dei conti penso rimarrà la Fiorentina. Ecco, questo volevo solo dire, questo.
0: Va bene Mario, grazie per aver telefonato, buona giornata. Sai, questo, la sensazione, ognuno può riferire la propria sensazione, Andrea la sua, Pietro la propria, Mario uguale, però sono sensazioni. Poi quello che succede sul calciomercato devono essere anche fatti, cronaca degli eventi, e ci portano, almeno per quanto mi riguarda, mi portano a pensare che non sia concluso ovviamente questa operazione, ma che sia un'operazione aperta. Cioè il fatto che la Fiorentina l'altro giorno non abbia detto questa cifra non è congrua e per noi resta qui a meno di 60 milioni, che è quello che mi risulta, cioè la Fiorentina ha detto 30 non bastano, riprovati 30 sarei più fortunato, quindi significa che comunque non è chiusa l'idea di farlo partire. Mi fa pensare che questa sia la settimana del dentro fuori, poi, cioè questa settimana è quella dove si decide, perché poi credo che anche la Fiorentina metterà, da un punto di vista del quelle che dicono deadline, chiamatela come vi pare, secondo me semplicemente la Fiorentina ha detto: oh Bellini, se vuole fare un'offerta vuole fare entro venerdì, altrimenti non se ne parla più, perché comunque anche la Fiorentina ha giustamente, perché poi per me non è una diretta concorrente, cioè diretta concorrente vorrebbe dire partire oggi e sapere che la Fiorentina lotterà per la Champions, quindi per me ancora non lo è, ma è una concorrente, cioè è una squadra che comunque guarda all'Europa, è in Europa, è una squadra che la Fiorentina spera di raggiungere nel corso del prossimo biennio. Certo, se gli dai il tuo miglior giocatore o comunque l'attaccante più forte in rosa per un pugno di milioni, ti poni già un altro piccolo gap che può essere magari come si dice, accorciato grazie a super prestazioni dei giocatori che hai in rosa, ma comunque parti con la nastra di partenza dando il miglior attaccante che hai a una squadra che tutto sommato in qualche modo potrebbe essere alla tua portata nel giro di un paio d'anni.
1: Sì, sì, io sono molto più ottimista, io ribadisco, è una diretta concorrente.
0: Sei sempre ottimista,
1: certo,
0: è bello questo.
1: Però ne sono anche straconvinto che sia una diretta concorrente. In questo momento avanti a noi, rispetto chiaramente, non sono mica un pazzo, però è una diretta concorrente, noi le siamo lì nella bagarre, siamo lì nella bagarre se viene finito il mercato, e verrà finito il mercato. Tra l'altro io non mi aspetto un colpo solo e il terzino di rimbalzo, il terzino me l'aspetto di rimbalzo, a mio avviso è utile ma non indispensabile, ma mi aspetto 2-3 colpi, pensa te, 2 colpi in attacco e una a centrocampo. Pensate come sono ottimista e sono convinto che la Fiorentina proverà a fare 2-3 colpi importanti a prescindere dal terzino sinistro. Questo accorcia tutti i gap, non bisogna li riallargarli, hai perfettamente ragione te. Cioè, il Como con Ken diventa una bella macchina da guerra, perché non ti dimenticare c'ha il greco
0: Dubikas,
1: ne imparerò mai a pronunciare, ha fatto 11-12 gol,
0: no, ma poi è un bel attaccante, non si parla meno di un attaccante scarso,
1: appunto, c'ha da levare ancora Morata, tra parentesi,
0: gli danno il cartellino a mano, lo salutano,
1: sì sì, però lui deve ritrovare un ingaggio da 6,
0: certo, no, pare che possa essere una possibilità quella di andare in America, certo. Però ascolta, io credo che il Como da questo punto di vista, se vede che non riesce
1: gli
0: a trovare,
1: gli
0: dà l'ingaggio del prossimo anno, gli dice vai, trovati una squadra, lui c'ha il cartellino in mano, a quel punto si trova una squadra abbassando le pretese,
1: certo.
0: Detto che Morata in Europa difficilmente può giocare, se non forse tornando, cioè andando anche lui in Turchia, questi campionati qui, perché non lo vedo veramente più.
1: No, lui sta bene a Miami.
0: A Miami sta bene. Ma chi è che starebbe male a Miami?
1: Sì, sì, ma proprio la sua situazione ideale in questo momento, un ragazzo fragile, e lo dico con rispetto e con simpatia, perché l'ho trovato empatico quello che gli è successo, cioè
0: sì,
1: è dichiarare la sua fragilità. Detto ciò, insomma, non l'andrei mai a vendere. Io sarei per seguire questa strategia. C'è un però enorme: se però il giocatore bussa all'ufficio e dice io voglio andare a giocare la Champions, questo cambia tutto.
0: Vabbè, la volontà del giocatore è determinante. Tutti gli ex calciatori o dirigenti che abbiamo intervistato in questi giorni ti dicono questo: cioè, fino a che non c'è una volontà ferrea del giocatore di andare via, tutto è trattabile, la Fiorentina può impuntarsi, può andare a chiedere 60 milioni eccetera eccetera. Nel momento in cui l'attaccante, ci auguriamo nel caso dovesse succedere, con grande rispetto per la maglia, però dice guarda, io sarei propenso a dire sì a questa proposta, è lì un po' le cose cambiano, anche se poi lo puoi tenere e dirgli oh ciccio, il cartellino è nostro, si fa come vuoi. Certo è che con uno come Ken il lato, diciamo, della mentale è meno banale che altri giocatori, questo mi sembra evidente.
1: Non c'è dubbio.
0: Allora, mentre chiedo a Stefano di metterci in contatto con il prossimo ospite che ci spiegherà un po' di Ernest Pohu, che noi appunto abbiamo
1: conosciamo poco
0: con una battuta che penso sarebbe
1: banale,
0: stata bannata in qualsiasi stand up comedian
1: infatti
0: del mondo. Siamo a sedere, esatto, perché altrimenti qualcuno ci dà anche una labbrata, però effettivamente è un ragazzo che in questi pochi minuti che abbiamo avuto dal momento in cui abbiamo avuto la notizia ci hanno raccontato essere un giocatore forte. Poi
1: scusa, hai detto in questi pochi minuti
0: sì,
1: vabbè, allora te insisti.
0: Io insisto perché a questo punto bisogna andare avanti.
1: Juventus.
0: Sì, bisogna cercare di arrivare in fondo con la gente qui sotto ai forconi pronti per inforcarci. Però ecco, è un giocatore interessante, ripeto, dai dati che abbiamo è un giocatore che gioca tanto a destra ma altrettanto a sinistra, cioè ha fatto 13 presenze a destra e 9 a sinistra l'anno scorso, quindi assolutamente ambifascia, che addirittura gioca anche centrocampista, caratteristica che non è banale per la Fiorentina in questo momento, cioè è uno che fa anche il centrocampista in un centrocampo a 4. E se ci pensi a Ta, in questi giorni in cui ha giocato un po' qualche metro più avanti in fase soprattutto difensiva, ma se vogliamo anche di rilancio, ha giocato esterno.
1: Oh,
0: che c'è?
1: No, uno che sa leggere le partite. La Fiorentina ha fatto il 4-4-2.
0: Sì, in fase difensiva, poi di lancio
1: certo,
0: si estendono.
1: No, poi si muovono tutti in maniera. A me mi entusiasma e mi incuriosisce. C'è da guardarla 10 volte una partita per capire tutti i movimenti. Quella è la grande novità e la grande ricchezza che può portare Fabio Grosso. Ma in fase difensiva, che è poi la fase in cui si legge di più la parte tattica, faceva un 4-4-2 semplice con Dur a destra e Atta a sinistra, fuori caratteristiche tutte e due, forse di più un Dur, però se poi non devo spingere sulla fascia possono funzionare. Non l'ha detto nessuno, hanno detto tutti fai 4-3-2-1. No, prendete spunto da Pietro Lazzarini,
0: sì,
1: che sa leggere le partite.
0: Sì,
1: la Fiorentina fa il 4-4-2 in questa fase iniziale, fino a che non gli arriva agli esterni.
0: Però,
1: con
0: capito,
1: Gudmundsson seconda punta.
0: Se questo esterno, di cui parliamo tra poco, è un esterno che di fatto può giocare anche in un centrocampo a 4 è chiaro che sia un'evoluzione più automatica anche per lui giocare in questo tipo di contesto, che è quello che sta disegnando Grosso. Ecco, però siccome appunto noi ne sappiamo poco di poco, andiamo direttamente in Germania da un amico di Radio Firenze Viola, un grande tra l'altro tifoso viola come Philipp Ahrens. Ciao Philipp.
4: Buongiorno da Colonia a tutti voi.
0: Allora, Philipp segue il Bayer Leverkusen per lavoro, per la Bild, quindi è sicuramente assolutamente a conoscenza di quelle che sono i crismi di questo ragazzo, di quelle che sono le sue caratteristiche. Andrea Giannattasio, come vi ho raccontato stamattina intorno alle 10, ha dato la notizia alla Fiorentina, assolutamente intrigata da poco, che starebbe trattando col Bayer Leverkusen per portarlo in Italia. Philipp Ahrens, io ti chiedo subito intanto che tipo di calciatore è questo ragazzo, se effettivamente hai la sensazione che possa essere in uscita, perché poi insomma siamo a 10 giorni poco più della fine del mercato e anche per il Bayer Leverkusen eventualmente sostituire un calciatore di questo tipo potrebbe essere un problema, a meno che non sia già ideata la possibilità che possa lasciare la Germania.
4: È una pista seria, anche io confermo qui a Leverkusen, perché Leverkusen vuole cambiare qualcosa nella squadra anche per questa posizione, perché Leverkusen vuole riportare Moussa Diaby dopo 3 anni a Leverkusen. Lui è già in sotto contratto al Ittihad in Saudi Arabia, ma Leverkusen vuole riportare francese a Leverkusen, e Enes Poco è uno dei candidati per una cessione. Io so che Leverkusen sta trattando con la Fiorentina. Poco è arrivato l'anno scorso in estate, è stato in prima parte della stagione una davvero sorpresa, perché anche in Olanda nessuno ha pensato che lui direttamente fa un gran parte di una squadra della Champions League. Lui ha giocato ogni partita, Leverkusen ha giocato 12 partite nell'ultima stagione in Champions League, e lui è stato sempre sul campo, ma alla seconda parte della stagione è stato un po' no, non in forma,
0: discontinuo.
4: Sì, perché anche probabilmente è stato un po' troppo per lui di arrivare da un club della Eredivisie in Bundesliga, è un club che gioca in Europa, un grande club con grandi ambizioni, ma è anche naturalmente lì qui. Lui è stato sempre un po' un erede di Jeremy Frimpong. Lui sembra un po' di Frimpong con la sua rapidità, ma manca qualcosa probabilmente per fare gol, fare assist. Questa è la mancanza su Frimpong. Ma lui è giovane, 22 anni, ma molto molto rapido. Come ho sentito che la Fiorentina per lui è scelta numero uno per la fascia destra. È anche possibile per lui giocare un po' difensivo. Lui ha fatto una gran bella partita, è stata probabilmente la sua partita migliore l'anno scorso contro il Manchester City, quando Leverkusen ha vinto 2-0 a Manchester. Lui ha giocato anche contro Jeremy Doku, fatto una partita straordinaria, e lui è stato anche un candidato per un posto nella rosa dell'Olanda per il Coppa Mondiale, ma lui non ha fatto questo obiettivo, ma lui è il suo obiettivo di fare un esordio in Olanda nella nazionale. Lui ha giocato 21 volte per l'Under 21 e dopo l'Europeo Under 21 l'anno scorso Leverkusen ha preso lui per 10 milioni di euro dall'Alkmaar.
0: Ecco, Philipp, senza rubarti troppo tempo, però secondo te a livello economico che tipo di operazione può essere strutturata? Perché sappiamo che Transfermarkt ci dà un valore ideale di quello che potrebbe essere il suo cartellino e parla di 25 5 milioni. Tu già hai giustamente riportato il fatto che il Bayer l'anno scorso l'ha comprato per 10, ma che tutto sommato vorrebbe cambiare il ruolo che sta avendo Poku nel Bayer. Quindi, secondo te, che tipo di operazione può essere intavolata?
4: Questo valore è giusto, anche Leverkusen sta provando di vendere lui per, io penso, almeno 20 milioni di euro. Anche il Sunderland è stata interessata a lui, ma non ha fatto un'offerta per ora. Ma mi sembra che la Fiorentina in questo momento è favorito per fare questa trattativa. Non so che sono dei dettagli in fine di questa trattativa, ma almeno 20 milioni di euro è quella che Leverkusen vuole per questo giocatore.
0: E vedremo allora se questa potrà essere una soluzione per la Fiorentina. Filippo, io ti ringrazio e ovviamente magari ci sentiamo anche in privato per scambiare notizie dall'Italia alla Germania su questo ragazzo con la speranza che possa essere effettivamente un giocatore adatto per la Fiorentina, perché abbiamo detto la sua duttilità, il fatto che possa giocare a destra ma anche a sinistra, che sia di piede destro e che sia molto rapido, porterebbe caratteristiche che per la Fiorentina in questo momento non ci sono. Grazie Filippo.
4: Forza Viola per sempre a tutti voi.
0: Ciao grande Filippo. Filippo Arendt della Bild, ma anche grande tifoso della Fiorentina, tra l'altro paparazzato proprio nelle scorse ore all'allenamento alla partita del Bayer Leverkusen proprio col cappellino della Fiorentina, quindi è giusto per sottolineare che non si nasconde davanti a questa sua passione per i colori viola, e comunque quando può anche informarci su quelle che sono eventuali trattative sulle squadre che segue, come in questo caso, è sempre molto puntuale, molto utile. Lo ringraziamo assolutamente per far parte, diciamo, alla larga della grande famiglia di Radio Firenze Viola. Ti ha convinto quello che ti ha raccontato? A parte stai guardando in diretta video di questo ragazzo, ma va
1: sì,
0: bene, insomma.
1: Sto guardando in diretta un po' di video che mi aveva messo un po' d'apprensione dicendo
0: fascia destra,
1: sì, però
0: io sono andato a vedere i dati perché mi hanno anche corretto che l'anno scorso ha giocato non più sulla destra che sulla sinistra, il contrario, ha fatto 14 presenze ed è stato più prolifico giocando da esterno sinistro, quindi 14 da sinistra con 3 gol e 3 assist, a destra 9 presenze senza gol e senza assist, ala, diciamo, quindi più a centrocampo destra 7 presenze, 6 presenze da ala sinistra, quindi arrivando ai conti fatti ha giocato più a sinistra che a destra. Difficile inquadrarlo senza dire che è un giocatore duttile, cioè, quindi a noi la duttilità ci piace.
1: No, poi c'ha una gamba spaventosa. I video vanno sempre presi
0: con le molle, certo.
1: Insomma, ti fanno vedere il meglio e te lo tagliano in modo che magari l'azione sembra bella e poi dopo fai una brioche. Farei dei video su Dodò io, che sembra il più forte, il più forte di tutti i tempi, e basta levargli le brioche che mette quando crossa. No, è vero, no? Perché, scusami, faccio un escursus e poi torno. È entrato in Coppa Italia e ha dimostrato di avere qualcosina di diverso, non voglio dire in più di rispetto a João Mario nella corsa, nel saltare l'uomo, però poi ha fatto due cross senza senso in un contropiede sull'uno contro uno, se lo ricordi, nel secondo tempo.
0: Sì, sì.
1: Che è il manifesto di Dodò, cioè grandi capacità e grandi brioche. Un gol in tutta la sua carriera, due, quanti ne ha fatti nella Fiorentina, quindi bene che vada via. Lui sembra anche pulito tecnicamente. Ora tra poco è arrivata l'ora di Emiliano e ci dirà tutto, però mi sembra straordinariamente veloce e, ribadisco, piuttosto pulito tecnicamente. Ce n'era un altro straordinariamente veloce che ci ha fatto diventare grulli, però questo sembra tutt'altra roba,
0: Però non vogliamo scomodare
1: il francese che chiamava se gli entrava il piccione in casa.
0: Chi è?
1: Che tu non lo sai, Ionè.
0: Poverino. Ah, sì, che
1: gli ha fatto un impianto.
0: Sì, me l'hanno raccontato.
1: Forse te l'ho raccontato io, gli ha fatto l'impianto e lo chiamò alle 3 di notte, chiamava una festa, erano tutti fuori di casa terrorizzati perché gli entrava un piccione. Questo è arrivato lì a Stanau, gli ha dato 200 euro se che non li avrà
0: presi.
1: Contento, anzi, certo. Secondo me da quel punto in poi gli ha mandato i piccioni viaggiatori
0: tutti
1: dentro.
0: Giorni.
1: Però ha detto: ma che è grullo questo, chiama uno perché
0: tutto rifinito. Diciamo, soprattutto tutto non normale nel senso di
1: no,
0: beh, è un po' particolare.
1: Certo.
0: Un po' anche un po' duro di un prendonio, se vogliamo, perché a me
1: sì,
0: me l'hanno raccontato veramente, cioè dicevano: hai capito che in Italia per salutare si dice ciao? E ti guardavamo a dire: oui. Allora, ciao Giorco. Oui. Insomma, un po' alla Simpson, non so se, sì, mi, sì, se mi spiego.
1: Avrà detto a me, avrà risposto in francese: io guardo la NBA.
0: Ci sta, ci sta. Abbiamo Walter in linea. Ciao Walter, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno, per l'opportunità che mi state dando per poter dare una mia opinione assai modesta su questo nome che è uscito fuori stamani e di cui ci ha anticipato la ciliegina, usiamo questo termine, il buon Andrea.
0: Sì.
5: Vorrei esprimere quanto segue. Ho seguito le espressioni del vostro collega Philip Ahrens, che ha usato una modalità molto diplomatica e l'ho assai apprezzato. Perché? Perché Poku è un giocatore che ha una grandissima velocità, è vero che gioca sia a sinistra che a destra, ma ahimè, come ha sottolineato Philip Ahrens, ha alcuni difetti. Uno di questi è: arriva in fondo alla fascia e ha difficoltà a crossare, ha difficoltà a superare l'uomo. Queste difficoltà, se andate a vedere, come avete in qualche modo già fatto in questo spezzo di trasmissione, le sue partite o spezzoni di partite nella nazionale olandese Under 21, lui viene dall'Under 16, l'Under 18, Under 21, questi difetti se li porta dietro. Quindi il discorso che fa il Bayer Leverkusen può essere proprio quello di dire: è un giocatore che con noi non ha performato come speravamo per poter giocare le coppe europee, e pertanto ci affidiamo ad un giocatore più di esperienza e vediamo di monetizzare con questo giocatore che potenzialmente può esplodere, ma ancora 22 anni è un po' acerbo. Quindi bravo Philip Ahrens ad essere diplomatico, a far presente le caratteristiche del Bayern Leverkusen, ma se voi andate poi a leggere i commenti in neerlandese o olandese, conosco entrambe le lingue, ho vissuto a Colonia, ho studiato all'Università di Leiden nei Paesi Bassi, certo, quindi parlo correttamente anche la lingua neerlandese e olandese, i commenti che fanno dalla Z Alkmaar in neerlandese sono quelli: è di qualcuno, mandiamolo a giocare con suo fratello Emanuel in Turchia,
0: ecco,
5: e che non è un ragazzo che sa imporsi.
0: Ok,
5: termino qua e ringrazio per il tempo dedicato.
0: Walter, grazie anche perché ci hai dato, insomma, altre caratteristiche da persona a conoscenza dei fatti, con grande puntualità. A me il fatto che qualcuno dice: ma che cosa, perché va così piano? Ragazzi, a parte che mi sembra che Walter parla italiano, parla il tedesco, parla olandese, bisogna portare rispetto prima di tutto. E poi perché io ho capito benissimo quello che voleva dire. Detto ciò, penso anche che il Bayer Leverkusen negli ultimi anni ha avuto altri obiettivi e quindi possa anche essere d'accordo che cerchi qualcosa di più determinante nella fase e più pronto nella fase conclusiva delle azioni. Per la Fiorentina è un giocatore che sa fare tutto bene, poi arriva in fondo, è un po' inconcludente, può essere la piazza giusta anche per diventare quello che manca, no? Per maturare definitivamente. Comunque è un 2004, non si sta parlando di un ragazzo di 30 anni. A 22 anni hai ancora la possibilità di crescere, soprattutto nella mentalità, nella azione sotto porta, nella tattica. Il campionato italiano, molti giocatori giovani vengono al campionato italiano anche perché è l'università della tattica, poi per esplodere in altri campionati. Quindi tutto a posto quello che ci ha raccontato. Io non sono così, cioè capisco quello che dice chi l'ha visto nel Bayer Leverkusen, però capisco anche perché la Fiorentina possa andare a prendere, perché un giocatore oggi magari ti parti ti costa 20, ma se riesci a fare quel salto in avanti costa 60 in quel ruolo.
1: Ma guarda, tra l'altro, secondo me, conoscendo Paratici, ce lo chiedo a 18 più bonus.
0: Sì, ci sta.
1: E a 18 più bonus non ci prendi tante cose. Non ci prendi tante cose. I numeri non sono così agghiaccianti. È vero che si è aspettato una vita sottile, però la differenza la fa tutta l'attitudine, quello che hai detto te, l'atteggiamento. Se lui ha voglia di imparare con la gamba che ha, può diventare un giocatore veramente importante da 40-50 milioni. Viene in un attacco in cui è una delle alternative, perché Gudmundsson, non so a te Pietro, a me in Coppa Italia finalmente mi ha convinto. Partita facile, poi è partita bene perché ha segnato subito, però mi ha convinto.
0: Ma io sono dell'idea che uno come Gudmundsson, che se accetta di essere uno nelle rotazioni e che possa giocare una volta 30 minuti, una volta una partita, una volta 50, una volta 10, è un giocatore che mi tengo sempre. Ma di che si ragiona? Ma io proprio faccio il verso a Sauro Fattori, cioè che lui invece su Gudmundsson è totalmente dalla parte opposta. Ma per me Gudmundsson è un giocatore che, se è deciso a restare qui, perché forse finalmente si è anche integrato in una città che sì, ha avuto più difficoltà a fagocitarlo, mentre Genova per lui è stata un'esplosione di gioia, venendo da quei paesi e arrivando a Genova, sì, col mare, una città bellissima, gente splendida, e quindi evidentemente si è trovato subito bene. A Firenze ha avuto un pochino più di difficoltà, anche perché le esigenze della città erano diverse rispetto a quelle che erano quelle di Genova. Ma io per Gudmundsson, ragazzi, ma cioè, se è un giocatore, ti ripeto, se non ha la voglia di andare via perché cerca altro, io lo tengo sempre, sempre, sempre. Poi se invece vuole andare via, porti 15-20 milioni e va dove vuole. Ma io quello che ho visto in questo precampionato, intanto, è, anche a causa delle assenze del mercato, un giocatore che ha giocato con grande continuità, che sta entrando in forma. L'altro giorno, oltre a segnare, dice sì, ha segnato il Benevento. Capito, ragazzi, bisogna sempre segnare. Cioè, il fatto che a Gudmundsson gli si conti gol come una diminuzio mi viene sempre da ridere, perché bisogna esserci per spingere la palla in porta. Non è che si fa le cose a caso.
1: Ha fatto anche il secondo, per me buonissimo. Il VAR non è intervenuto, non ho capito se
0: non credo ci sia.
1: Però in Lazio
0: sono intervenuti. Non so come funziona.
1: È strana.
0: Tanto la Lazio non gli serviva nulla.
1: E neanche a noi serviva. Però era carino.
0: Poi è andato a concludere quell'azione molto bella, manovrata, è entrato in anticipo, purtroppo gli è andata alta, perché
1: è arrivato fortissimo.
0: Però ecco, io sì, buone sensazioni, vedremo se saranno le sensazioni anche dell'allenatore soprattutto. Allora, dobbiamo fermarci perché tra poco arriva anche Milano Viviano nella sua trasmissione dentro a Radio Firenze Viola, una trasmissione che ovviamente portiamo avanti anche con Andrea Bruno Savelle, sottoscritto Pietro Lazzarini. Tra pochissimo, dopo la pausa, chi si compra uno di noi?
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, rientriamo in diretta. Chi si compra uno di noi? Andrea Bruno Savelli con me in studio, Pietro Lazzarini vi sta parlando, ma ritroviamo proprio Emiliano Viviano. Ciao Emi.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Emi, mi raccomando, oggi con quest'ora sarai bombardato, perché io e Andrea abbiamo studiato le domande da farti nel corso della prima ora, sono tante, perché comunque di movimento ce n'è, e c'è anche movimento dove tu sicuramente sei competente in tutto, ma in alcune cose ancora di più, e quindi veramente ti mettiamo al muro e ti cazzottiamo fitto. Iniziamo con la prima domanda. È: conosci Poku del Bayer Leverkusen?
8: Sì.
0: Bene, così almeno sappiamo che possiamo chiederti.
1: Avevamo dubbi? No.
0: Però non posso fare, poi dopo mi dice no, guarda, non l'ho seguito. Lo dice raramente, però volevo evitare che si arrivasse a questo. Allora, la Fiorentina lo sta trattando, pare sia una delle priorità per l'attacco della Fiorentina. Cosa ne pensi? Ti piace? Non ti piace? Secondo te può essere l'uomo giusto? Essendo anche un giocatore che gioca delle volte nel 4-4-2, magari può essere anche utile in questa fase a una Fiorentina che effettivamente col quarto centrocampista ci ha giocato, mettendo a fare quel tipo di ruolo.
9: Sì, ti dico, guarda, lui ha giocato più a destra che a sinistra.
0: A Conti su Transfermarkt mi risulta più a sinistra che a destra, ma prendendo partita per partita, però no, siamo quasi a pari.
10: Ha giocato tanto anche a destra.
0: Sono paritari, cioè fa conto che arrivano a un fondo e hanno fatto 20 e 20, ecco, questo è.
9: Sì, non è che guardo tutte le partite.
0: Figurati.
9: No, c'ha bello frizzantino, c'ha una gamba importante. Tra l'altro, se non mi sbaglio, ha fatto quest'anno proprio l'escalation. Lui giocava in Olanda, mi sembra.
0: Sì, sì, esatto. È andato l'anno scorso a 10 milioni al Bayer Leverkusen.
9: Sì, no, magari, nel senso, secondo me è quel tipo di giocatore di cui parlavamo l'altra volta, no? Un giocatore che abbia l'uno contro uno in velocità, che possa stare a piedi sulla linea, attaccare il fondo. Quel calciatore che oggi non abbiamo in rosa, perché sugli esterni oggi ci dovrebbero giocare Gudmundsson e Mastantuono, che entrambi hanno la caratteristica di voler venire a giocare dentro col pallone. Quindi secondo me, non so se è vero, però è uno di quei nomi che, come si dice, di un calciatore con le caratteristiche che dicevamo manca in rosa.
0: Ma guarda, la notizia l'abbiamo lanciata noi stamani mattina, quindi per quanto è in possesso, diciamo, delle nostre fonti, effettivamente lo stanno provando a trattare. No, poi ovviamente del calciomercato tutto può essere.
9: No, perché sai, Pietro, che essendo che

0: chiamato la Fiorentina per dirgli lui sarebbe contento di tornare. Te no, che ne pensi?
1: Mia, la mia ovviamente era una battuta. No, certo. Ne penso bene, perché Lucas è innamorato di Firenze, è un grande giocatore, quindi è un tipo di giocatore che prenderei oggi. Ma al di là del discorso dei sette nani, in questo momento Ulai, Fagioli e lui non era una questione di altezza, era una questione proprio di presenza.
0: Certo.
1: Nel senso che secondo me deve uscire a sto punto Fagioli, perché Ulai non penso possa uscire. Quindi non so se mi priverei di Fagioli per Torreira. Al di là del valore del giocatore, stiamo parlando di Lucas, credo abbia 31, non me lo ricordo.
0: 30 di anni, 30, del 96.
1: Sì, 96. E Fagio è 2000 e...
0: Ma sarà 2000, se 2001, 2001 forse.
2: 2001 mi pare.
1: Quindi da quel punto di vista metti esperienza, però ci può 2001. Anche darci che... Può anche darsi che se la Fiorentina decide di puntare su Ulai forte, magari Torreira è un profilo migliore, no? Perché Fagioli giustamente è alla ricerca di giocare. Quindi ti dico, se dovesse andare via Fagioli, Torreira lo prendo di corsa.
0: Ma un giocatore che ha fatto 46 presenze nel Galatasaray l'anno scorso, di cui tra l'altro 12 in Champions, e che prende 5 milioni di euro l'anno, certo, pur volendo andare via, perché ci parlano di problematiche legate non al mondo del calcio, che però lo vorrebbero vedere proprio tornare in Italia, perché lì non si sta trovando come vorrebbe, è un giocatore che può arrivare alla Fiorentina e fare l'alternativa. Cioè Torreira gioca a play in una squadra come la Fiorentina, fondamentalmente. Se arriva, arriva per liberare Ulai, che va a giocare a mezzala insieme a Ta, oppure davvero fa l'alternativa a Ulai? E allora lì io ho dei dubbi, perché a 30 anni fa l'alternativa nella Fiorentina dopo aver fatto il protagonista nel Galatasaray mi suona male.
1: No, ovviamente se tu gliela dovessi mettere così sarebbe complicata, però le stagioni sono lunghe, ci sono tante partite, ci sono gli infortuni, credo che si vada a cercare un progetto e si cerchi l'Europa l'anno prossimo, quindi è ovvio che se tu gli dici no, vieni qua a fare la panchina Ulai, penso che possa trovare di meglio, no? È anche vero che chi però magari sposa tra virgolette un progetto, poi lui lo sappiamo quanto è legato a Firenze, quindi può darci che nella Fiorentina possa anche accettare di giocarsi il posto, ecco.
0: Eh sì, per una questione affettiva te dici, più che altro.
1: Sì, perché io credo che a un certo punto tante persone, non tutti, però tanti calciatori mettono delle priorità davanti, no? Se la sua priorità è quella di tornare a Firenze, cosa che credo abbia manifestato decine di volte, no? Il fatto di
0: c'è dubbio.
1: L'amore verso Firenze, la città di Firenze, può darsi che comunque metta da parte alcune cose.
0: Ecco, intanto iniziano ad arrivare delle domande, te ne faccio una che è arrivata poco fa, che non è sulla Fiorentina precisa, ma mi interessava sapere anche un tuo parere. Chris ci chiede, anzi ti chiede, perché proprio lo esplicita, un parere su Mora arrivato ieri a Roma.
1: Allora guarda, Mora è un giocatore che a me piaceva, mi metto il passato tantissimo, poi l'anno scorso con Fagioli praticamente era un po' fuori dal sistema per caratteristiche, perché lui è un classico trequartista o un esterno però con caratteristiche, diciamo come gioca Gudmundsson, mentre Fagioli fa un calcio con esterni piantati con i piedi sulla linea e mezzale che coprono tanto campo, quindi lui ovviamente è stato un po' penalizzato dalla richiesta, però l'anno prima credo non fosse nemmeno maggiorenne, ma in doppia cifra col Porto, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha numeri offensivi importanti. Credo che possa essere il Papu Gomez, no? Di Gasperini all'Atalanta.
0: Beh,
1: possa ricoprire quel ruolo, ha dimostrato di saper far gol, che è quello che secondo me alla Roma serve più di tutti, perché l'anno scorso la Roma, a parte Malen, ha trovato tanti gol da tanti giocatori, ma non ha avuto un altro giocatore che avesse numeri, no? A differenza delle squadre di Gasperini, dove faceva 20 gol Zapata, 18 gol Illici, 15 gol Papu Gomez. Quindi secondo me è un grande acquisto, stiamo parlando del 2007, la stessa età di Mastantuono.
2: Tecnica impressionante, e anche la formula che hanno trovato alla fine, Emi, credo che sia favorevole alla Roma. 25 milioni preso a titolo definitivo, per levare la percentuale di rivendita c'è già il prezzo fissato a 25, se no resta il 50% a favore del Porto.
1: Secondo me al
2: meglio di così.
1: È ovvio che poi i giocatori li devi indovinare, nel senso che tu puoi prendere chi ti pare, cioè, non lo so, io 20 anni fa l'Inter che aveva preso Bergkamp, l'anno dopo diceva bella cazzata, no? E poi si è dimostrato.

0: considerato uno degli attaccanti più forti del mondo, quindi è ovvio che poi lui deve rendere, ma a livello proprio strategico è un'operazione che società come la Roma, un professore della Fiorentina, cioè è perfetta, perché tu prendi un ragazzo che ha 19 anni, lo paghi una cifra secondo me ragionevole, perché uno che ha fatto 10 gol a 17 anni nel Porto e ha già giocato la Champions League, quella cifra è una cifra ragionevole visto il mercato di oggi. È ovvio, deve rendere, perché sennò dice chiunque di noi dopo critica, no? Però come strategicamente l'acquisto, insomma, l'operazione secondo me è perfetta.
1: Ecco, ovviamente queste ore si sta parlando di un tema che con Emiliano, con Andrea abbiamo parlato decine di volte, ma siamo entrati un po' nel vivo di quello che ci aspettavamo, cioè di Ken e della sua possibile cessione. Dal tuo osservatorio, diciamo, di opinionista e di persona informata sui fatti, cosa pensi di questa evoluzione? Ti dà l'idea che possa effettivamente evolvere nella direzione di una cessione anche per magari volontà dello stesso Ken, oppure sei guardingo e pensi che, insomma, questa offerta rifiutata giustamente dalla Fiorentina sia stata un po' un mezzo bluff, come dalle parti del Villa Park qualcuno crede, cioè qualcuno dice l'hanno fatto per convincere Fabregas che ci hanno provato ma poi non andranno oltre. Qual è la tua sensazione?
0: Guarda, non lo so, la sensazione è quella che il Como per essere più forte, per essere veramente forte, deve comprare una punta. E secondo me al Como manca una punta con questo tipo di caratteristiche, perché Dubica è un giocatore che piace tantissimo ma ha caratteristiche diverse. L'anno scorso aveva Morata, che è un altro che ha caratteristiche diverse, gli manca quello che attacca la profondità e che riesce, diciamo, a fare la guerra da solo contro una difesa. Quindi il profilo giusto sarebbe Ken. Poi la strategia io non la so, credo che se il Como voglia il giocatore vada al Como, non perché il Como sia Real Madrid, ma perché se il giocatore vuole andare, se il Como offre dei soldi giusti, credo che Paratici non sia impreparato e avesse già messo da tempo in considerazione quest'idea, quindi penso che potrebbe essere una cosa che vada poi alla fine decisamente bene a tutti. Come ho sempre detto, se rimane siamo tutti felicissimi.
1: Eh sì, è una cosa, Andrea, delle volte anche le persone che ci ascoltano non capiscono che si deve fare la differenza tra raccontare ciò che succede e quello che pensiamo. Io ho sempre detto, a me se rimane Ken è viva, se poi dovesse andare via...
0: Non credo che nessuno con un briciolo del cervello sia contento se Ken va via alla Fiorentina.
2: No, ci sono a Firenze, tu lo sai che siamo grulli, no?
0: Cazzo c'entra? C'è anche gente che picchia a morte le mogli, cioè che discorsi sono? Cioè, la gente che non sta bene con il cervello, c'è, ma cioè, non è che si può dar credito a tutti, lo sai che per me la democrazia è sopravvalutata, quindi. No, a parte gli scherzi, è un giocatore che ha dimostrato che con una squadra che gira ha fatto 20 e passa gol, quindi è uno che si era parecchio legato a Firenze, uno che può fare grandi cose. Poi dopo, nel mondo del calcio, che è un business, devi mettere in considerazione tantissime cose, fra le quali la volontà del calciatore, i soldi che ti hanno offerto, che possono permetterti magari di comprare un altro che ritieni all'altezza, e quindi ci sono delle situazioni in cui va bene a tutti. Cioè, non credo che questa sia la situazione che finirà mai con un problema, ecco.
1: E siccome un nome che continua a circolare, rimbalzare, è quello di Icardi, io continuo ad avere dei dubbi sulla possibilità di inserirlo in rosa. Però se dovesse andare via Ken e arrivasse Icardi con Pellegrino già in rosa, secondo te la Fiorentina sarebbe uguale, meno forte, quanto meno forte?
0: Meno forte perché mancherebbe poi un giocatore con caratteristiche diverse, cioè già Icardi lo vedo più simile a Pellegrino, o Pellegrino più simile a Icardi, nel senso come tipologia di attaccante, quello che puoi fare con questo attaccante. Poi ti dico, io nei miei anni di Serie A penso che insieme a Trezeguet in aria è l'attaccante più forte che abbia visto in assoluto, è un attaccante incredibile in aria, è un attaccante che però diciamo che non è che con Icardi puoi costruire molto dal punto di vista della proposta, del gioco, dello scambiare. Poi ti dico, se Icardi viene qui e lo tieni per far gol, ragazzi, io basta mettere un po' di highlights su YouTube,
1: che sia un giocatore che sa segnare, non c'è dubbio che si sta
0: parlando. A me mi ha fatto anche 4 gol una partita, quindi guarda.
1: Nella stessa? Non me lo ricordavo.
0: Sì. Sampdoria-Inter 1-5.
1: L'hai presa bene, immagino.
0: No, vabbè, ti dico. Poi era anche una cosa abbastanza, no, sai, Sampdoria, lui alla Sampdoria, era successo casino, quindi...
1: una cosa anche sentita, dice poco poco, vabbè, le partite vanno così. Poi i giocatori forti delle volte hanno quell'aura che è esplosiva, diciamo, in questo senso. Allora ti faccio un po' di domande dagli ascoltatori. Andrea, anche te pronto a rispondere, eh? Allora, la rosa di quest'anno è superiore a quella di Palladino e Pradè?
0: Assolutamente sì.
1: E questa rosa farà più di 65 punti secondo te?
0: Questo non lo so.
1: Andre?
2: Assolutamente sì.
1: Tutte e due assolutamente sì?
2: Sì, certo, la rosa è nettamente più forte, anche più ben assortita, aggiungerei. Poi ci vuole tutta la fortuna di quell'allenatore lì. Se tutto va bene come a quell'allenatore, che più che un allenatore è un influencer, se ne fa di più. Però insomma, questa roba qui cioè, ha delle variabili, sapere quanti punti faremo.
0: Diciamo, alla seconda domanda io posso provare a risponderti dopo la sosta.
1: Ecco,
2: ha tante variabili, capisci? Diciamo che se arrivano altri due o tre colpi, l'obiettivo sono i 100 punti, punto.
1: 100 punti, beh.
2: Certo, però devono arrivare tre colpi veri. Il ragazzo Poku arriva per fare l'alternativa, poi mi prendi Ndoye.
1: Secondo te arriva Ndoye, Poku e magari anche Zirze, così almeno.
2: No, a quel punto io investirei sul centrocampo. Investirei su un grande centrocampista, chiamerei Emiliano Viviano, perché ho scandagliato il mio piccolo cervello alla ricerca di un centrocampista che possa dare. Ho trovato solo Rodri e ci hanno bruciato sul tempo.
1: Sì, sono arrivati prima.
2: E quindi era Rodri il mio profilo ideale, Emi. E quindi chiamerei Emi e gli direi: chi si piglia il posto di Rodri?
1: Va bene.
2: Lui lo sa.
1: Lui lo sa, poi bisogna vedere se si riesce
2: lui
1: a prendere.
2: È il Morandini del calcio. Il Morandini.
0: No, però io ti dico, se oggi mi dicessi devi fare un mercato della Fiorentina oggi, cioè nel senso quello che avanza, io non credo che cercherei nient'altro se non esce nessuno, ovviamente, che due giocatori a sinistra.
2: Non faresti centrocampista, daresti fiducia sostanzialmente a Ndur.
0: Io adoro Ndur. Secondo me
1: Ndur
0: è un giocatore che ha ancora tantissimo margine di miglioramento.
2: Però c'è Fagio in uscita, quello.
0: Se arriva Fagio in uscita, però. Cioè, allora io sto attento anche a alcune dinamiche, cioè nel senso, avere tanti giocatori forti che poi non giocano, qualcuno non gioca, può essere controproducente, no? Quindi se tu, come dicevo prima, mi prendi Torreira, che è contentissimo di tornare a Firenze, che viene con entusiasmo, che accetta qualsiasi decisione. Poi Lucas è uno, io l'ho avuto come compagno, che era al suo esordio, quindi è uno che 10 minuti, 5 minuti, ogni allenamento, cioè è tutto sempre al massimo della disponibilità, quindi è anche una persona positiva all'interno del gruppo, capito? Tu prendi un giocatore forte che viene qua con grandi aspettative, lo paghi e non gioca, può essere una problematica, capito? Sono tutte cose che l'altro giorno, per dirti, ti faccio un esempio, abbiamo fatto un discorso, si parlava con un mio amico che non c'entra niente con il mondo del calcio, ma è un ingegnere molto forte nell'intelligenza artificiale, no? Mi parlava del discorso dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi nel calcio, e io gli dicevo: io credo tantissimo ai numeri, perché i numeri sono importantissimi nel calcio, il problema è che vanno contestualizzati, e nel contestualizzarli non c'è solo con chi gioca, cioè con chi gioca, dove gioca, l'ambiente, che tipo di periodo passa, la familiare, come si trova nella città, cioè nel gruppo ci sono tutta una serie di variabili che i numeri non possono dimostrare, e quindi questo fa parte del grande lavoro del direttore sportivo.
1: Sì, non c'è dubbio. Allora, Alessio ti chiede, visto che ieri il nome di Zirze circolava nel caso in cui dovesse partire Ken, se secondo te potrebbe essere una cosa fattibile. Io tendo a dire no, e che sarebbe perfetto, ma no. Tu che credi?
0: Credo che a livello di numeri sia molto difficile, però sinceramente, Pietro, tu un mese e mezzo fa mi avessi detto che la Fiorentina comprava a 40 milioni, Ulai a 35 e Mastantuono da Real Madrid, ti avrei detto: ma te sei tutto scemo.
1: Non
0: è che mi pongo molti limiti in questo momento.
2: Vabbè, si è fatto il mercato, si prende Zirze e Torreira in prestito,
1: sì.
2: Si cede Fagioli e Ken. però Ken valutiamolo, perché
1: se prendi Zirze
2: tre punte sì, allarghiamoci,
1: ha detto ora Emiliano e che c'era poi, un componente e dello spogliatore per fare la differenza.
2: Poku e Ndoye è la prima scelta, o c'è qualcun altro che ti garba più a sinistra? Ah, e si piglia Sancho, mi ero dimenticato, si piglia Sancho.
3: Guarda, Andrea, quello è uno dei ruoli dove c'è più scelta in assoluto, gli esterni, perché ci sono tantissimi giocatori di talento.
2: Sancho?
3: Sancho mi piace, però comunque qualche dubbio ce l'ho.
1: Ma ci sarà qualcosa di più pronto di Sancho rispetto a un ragazzo che negli ultimi 4 anni non è stato Sancho e che è 2 mesi e non si allena con una squadra?
3: Se tutti frughi, ce ne quanti te ne vuoi.
1: Certo, bisogna frugare, bisogna dirlo al presidente.
3: Io dico, cioè, l'ho detto il mio pensiero, io prenderei un giocatore, almeno uno dei due, veramente pronto. Ndoye va bene perché già ha giocato a Bologna, quindi conosce il campionato. Ho fatto il nome di Zaccagni, se ti ricordi bene.
2: Sì, certo.
3: Prenderei un giocatore del genere.
1: Tra l'altro ce ne sono diversi che stanno scrivendo. Zaccagni, prendiamo Zaccagni, andiamo a prendere Zaccagni.
3: Io miglioramento.
2: Sì, però cioè, se la Lazio cede Zaccagni, altro che scorta.
3: Cioè. Vabbè, non credo che si ponga più questo tipo di problemi. Credo che abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per farsi odiare, quindi dovrebbe semplicemente essere un'altra cosa.
1: Vabbè, un'altra. Anche
2: non gli manca il coraggio, eh?
1: No, per niente. Vabbè, lì veramente stanno passando dei brutti quarti d'ora, ma è meglio per noi, viene da dire. Walter ti chiede se non sia il caso di pensare a un altro centrale, perché l'unico forte di testa è Dragusin. Però io con Ranieri e Pongracic in rosa, più Vieri e Dragusin, vedo difficile poter puntare su un altro
3: Vieri
1: centrale.
3: Non è buono di testa?
1: Ma infatti, non lo so, questo lo dice Walter, te lo chiede a te.
3: No, io non lo so, sembra un bel pennellone a me.
1: No, fisicamente lo vedi dal vivo, fa impressione,
3: sì.
1: Giocatore grosso, forte.
3: Qual è il... Cioè, com'è che tu mi giustifichi o mi valuti uno forte di testa? Ci sono stati giocatori alti 1,80 m, difensori che non te la facevano mai prendere.
1: Cannavaro era uno di questi, per dire.
3: Ma anche se non la prendono loro, l'importante, cioè il forte di testa per un difensore sinceramente è non farla prendere a quello che marca. Se uno è molto bravo a marcare, può essere più bravo di un pennellone di 2 metri. Quindi...
2: Ma infatti, per esempio, Pongracic, che è alto di testa, non è forte per nulla. E a me sembra che dietro si sia messi bene, a meno che non ci sia una super offerta per Pongracic. E allora lo cedi meramente per motivi economici e vai a investire su un altro, ma se no non toccherei nulla lì. Mi sembra che si sia trovato un equilibrio perfetto. E come al solito, Emiliano, qualcuno aveva dubitato di Dragusin, disse è fortissimo, e si è visto, è forte, vero? Altro che discorso.
1: Guarda, Dragusin,
3: ragazzi, ma io veramente bisogna guardare le partite. A me l'unico dubbio su Dragusin è che ha avuto un po' di infortuni, ma non si fa quel tipo di escalation a caso, ragazzi. C'è Genoa, poi Juve, dopo Juve Tottenham, significa che qualità ci sono.
1: No, ma poi Dragusin l'altro giorno mi ha colpito vedendolo dal vivo, per come ha già, ovviamente su imbeccata di grosso, preso le redini della difesa. Cioè è lui che guida la difesa, e Ranieri, che comunque è un giocatore che ha un certo temperamento, ha benissimo accettato questo tipo di connubio insieme a Dragusin. Gli altri giorni mi sono sembrati veramente una coppia affiatata, cioè che ci fosse feeling tra i due, e questo è fondamentale, che giochi Ranieri, giochi Vieri, giochi Pongracic. L'importante è che con Dragusin, che sembra stato acquistato proprio per fare la guida della difesa, nasca subito, no, un rapporto di un certo tipo. Tu da portiere immagino tu possa raccontare che i difensori centrali che avevi davanti, quelli più forti che avrai avuto come compagni, sono quelli che avevano una gerarchia ben precisa anche nella guida della difesa stessa.
3: Sì, però sai, poi da un ragazzo che sei giovane, che però ha già 30 partite in nazionale, ha giocato in Premier League, mi aspetto questo tipo di impatto, capito? Perché secondo me sono cose che tu devi anche far pesare, cioè il fatto di avere l'esperienza in un determinato tipo di partite, quindi cioè, me lo aspettavo, cioè è quello che mi aspetto quando prendo un giocatore così.
1: Certo.
2: No, ma è un acquisto spettacolare, perché migliora il rendimento di Ranieri, che ha giocato una partita bellissima col Benevento, ma io poi nessuno ha sottolineato, ha messo in porta Andur benissimo, cioè molto molto bene, gli va a colmare quella lacuna nel colpo di testa, e aiuta tanto De Gea, perché lui è dominante di testa, è forte anche in tutte le altre cose, ma è dominante di testa, e aiuta, tranquillizza De Gea, che non si sente in dovere di dover uscire sempre, perché l'anno scorso ogni cross e si pativa le pene all'inferno. Questo è l'acquisto che serviva alla difesa della Fiorentina, in coppia con Ranieri è perfetto. Vieri deve crescere da tanti punti di vista, ma si vede che è un ragazzo che ha un ottimo futuro, e Pongracic è forte. Pongracic è forte, ogni tanto si distrae, bisognerebbe capire perché si distrae, guarda le figliole allo stadio, in tribuna, che perché, dove va la mente di Pongracic?
1: C'è anche dei giocatori che non sono, sì, certo, portati molto alla, no, però è vero,
2: alla concentrazione,
1: fa la differenza se sei un difensore centrale. Allora iniziamo ad ascoltare anche qualche messaggio audio, partiamo da uno esplicitamente per Emiliano.
4: Buongiorno ragazzi, ma Artono non era il più ricco del mondo? Cioè questo lì ha avuto il coraggio di arrivare, di offrire 30 milioni, cioè nemmeno 30, 5, cioè lui voleva spendere 5 milioni per portare via il centravanti alla Fiorentina a una settimana dall'inizio del campionato. Cioè, per dirla alla Checco Zalone, ma è del mestiere questo?
5: Io gli volevo dire a Viviano che io la moglie la rispetto, però, e sono un grullo da quell'altra parte della serie, che io Ken l'avrei già venduto, perché a me l'anno scorso l'atteggiamento, allora me ne ricordo solo io tutte le volte che la Fiorentina traballava, lui invece di andare anche a vedere in tribuna o stargli vicino andava a fare cavoli sua. Anzi, ma voi mettete un monte di sé, invece i fatti l'anno scorso hanno fatto capire, perlomeno a me, che a lui ho giocato a Firenze, ho giocato un'altra parte, le pari, basta, lo paghino. Enrico Puntarema.
1: Emiliano,
3: allora al primo dico che vabbè, ma fa parte delle strategie di mercato, no? O è una strategia come dire si fa sta offerta e vedere che tipo di risposta è, oppure può essere anche quella di si fa sta offerta perché l'allenatore ci rompe
1: le
3: scatole,
1: un po' di bluff,
3: abbiamo fatto un'offerta. Al secondo dico allora, a parte che siccome poi l'ho saputo poco tempo fa, c'è una questione abbastanza delicata per Ken extracampo, per la quale lui non era presente a volte, giustificabile, molto giustificabile, non è un mio amico Ken, quindi non ve lo dico perché, però molto giustificabile. Ma io dico, certo che tu puoi avere la tua opinione, e se tu mi dici per XY motivi lo venderei, io ti do ragione. Io contesto chi dice che Ken fa cagare, cioè lo vale via perché non è buono, che è un discorso diverso. Cioè, se poi tu dici mi sta sulle palle, secondo me c'è un atteggiamento sbagliato, oppure prenderei questi soldi per investirli su un altro, capisco tutto. Però siccome c'è anche gente che dice no, Ken fa cagare, non è buono a giocare a pallone, allora dico lì non, cioè non capisci
1: è
3: nulla.
1: È lì che non c'è dibattito, dici. Se uno dice che no, non è buono, è lì non c'è dibattito.
3: No, poi ci sono mille motivazioni per cui uno dice che io lo darei via, ci mancherebbe altro.
2: Io non conosco le motivazioni che conosce Emiliano, però contesto comunque questa storia dell'atteggiamento, la trovo insopportabile. Insopportabile per me personalmente, non è che capisco, ma non l'accetto. E mi spiego: secondo voi l'atteggiamento si dimostra venendo allo stadio? Io non ho visti tanti calciatori allo stadio che chattano tutto il tempo e della partita non gliene frega nulla. L'atteggiamento l'ha dimostrato quando è entrato in campo a Verona facendo ridere, perché stava male. L'atteggiamento si dimostra in questi casi, quell'altra è tutta fuffa agli occhi. Poi no, con questo non voglio dire che abbia avuto un atteggiamento perfetto, perché non l'ha avuto. Se dovessi accusare Ken, l'accuserei più della roba in Reggio Emilia, che di non essere venuto una volta a vedere la Fiorentina, e ora Emiliano ci sta dicendo anche per dei motivi molto molto profondi. Ma di che si parla? L'atteggiamento lo dimostri provando ad andare in campo col dolore, cosa che ha fatto. Poi la Fiorentina era salva, ce ne siamo accorti tutti, e gli hanno detto meglio che tu sia pronto per la prossima stagione che trascinarla poi anche l'anno prossimo e ora per far vedere che hai un atteggiamento.
1: Poi ti posso dire una cosa, l'atteggiamento viene meno quando un giocatore segna, cioè se Ken inizia la stagione con la Fiorentina in 10 partite fa 7 gol, dell'atteggiamento non gliene frega nulla a nessuno.
2: Sì, però, e allora e poi si sente Emi, l'anno scorso 29 partite 8 gol, che non sono uno score in quella Fiorentina così basso. I gol della salvezza e l'ha fatto lui, perché se te un segna il 93esimo con la Cremonese è parecchio più in salita la salvezza, ve lo ricordate, vero? L'ha fatto lui di stinco, con fortuna, però entra e dopo due minuti la imballa, fine.
3: Allora, l'atteggiamento è l'atteggiamento, sono d'accordo con Pietro, io poi non sopporto l'ipocrisia, quindi uno se c'è un atteggiamento di merda ce l'ha anche se fa 40 gol.
1: Ma certo,
3: però tanto.
1: Però se ne scordano. Però se ne scordano. Capito? Cioè, il disco è una ganzata se fai 20 gol, certo. È una distrazione se ne fai 8.
2: Ma è come quando tu li vedi in discoteca, se hai fatto gol tu sei un ganzo, se tu non hai fatto gol ma vai a casa, ma è perché?
1: È questa disparità di gestione di lettura.
3: Non mi perdo dietro a queste cose, sinceramente. No. Ti ripeto che ve l'ho anche scritto in chat, ovviamente non lo dico perché è una cosa privata, ve l'ho scritto del perché, e se lo leggete lo capite che è una cosa abbastanza importante, del perché lui spesso non c'era. Oltre a questo ci metti che aveva questo problema cronico per il quale poteva anche fermarsi molto prima, non si era fermato perché la Fiorentina non navigava in buone acque, quindi a me interessa quello poi alla fine. Poi rimane uno che ha quel tipo, quella maniera di vedere la vita. Siamo nel 2026, le cose cambiano, io non la condivido sinceramente, perché ovviamente vengo da una cultura completamente diversa, no, calcistica, però nel senso non fa niente di male, ecco, tutto è quello. Cioè, lui è così ed era così anche quando faceva gol tutte le partite.
1: Allora, Giorgio da Verona dice: per me Kane può andare via, ma mai a una concorrente diretta. Il Como è una concorrente diretta, Emiliano?
2: Sì.
3: È una concorrente, speriamo sia una concorrente diretta, perché ovviamente parte da una storia recente migliore della nostra, ha una squadra forte che ha migliorato ancora, e quindi mi piacerebbe che la Fiorentina potesse essere una concorrente del Como. Secondo me abbiamo dalla nostra il fatto di giocare una partita a settimana, non è da sottovalutare assolutamente, e quindi speriamo.
1: Antonio ti chiede se secondo te il fatto di voler provare a cedere Ken e Fagioli non sia anche legato a un abbassamento del monte ingaggi che porterebbe circa 9 milioni in meno lordi appunto sul monte ingaggi con le loro percessioni.
3: A me dipende anche chi prende al posto loro.
1: Perché se prendi Icardi non credo che si vada tanto in giù con le monte
3: non stupere. Credo che però sia un argomento di discussione, cioè se abbassi il monte ingaggio e prendi un giocatore forte, ben venga, credo che anche la squadra più ricca del mondo lo prenda come una cosa positiva, ma non penso che sia l'argomento di discussione oggi.
1: Allora, poi Dodò ha un atteggiamento stupendo, ma vuole andare via. Ken è semplicemente introverso, ma fa il suo, combatte sempre, qualche volta bene, altre volte male. Io lo terrei salvo offerte Monster, fidandomi di Paratici per un'alternativa. Ma il Como, visto che è così ricco, cacci i soldi veri, un sessantino minimo. Questo è Max, il tatuatore. Dodò al Nottingham ci risolve qualche problema, se poi si chiude, direi.
3: Sì, perché in questo momento c'è sovraffollamento da quella parte, sono comunque soldi freschi che arrivano, non so quanti saranno, ma sono comunque soldi.
1: 9-10 diciamo stanno trattando, quella è la cifra più o meno.
3: A me dispiace perché secondo me è un ottimo giocatore, però mi sembra che la storia sia abbastanza in fase di conclusione. Per atteggiamento io sia il suo, ma soprattutto quello di Ken, che è in campo, ma che gli vuoi dire? Io, a parte quella volta che è successa quella roba del rigore a Sassuolo, è uno che fa la guerra continuamente, che corre su tutti i palloni, no, mi sento di dirgli niente sinceramente. Cioè, ci sono tanti altri di cui l'atteggiamento, o altri anche che si nascondono dietro un atteggiamento e fanno le pagliacciate e sono dei cagasotto, non è il caso di Ken.
1: Allora sentiamo un altro messaggio, dai.
6: Buongiorno Emiliano, ti chiedo questo: la Fiorentina decide di non cedere Ken, lui rimane controvoglia perché magari avrebbe voluto andare al Como, ci serve un giocatore che rimanga qua senza stimolo e senza voglia? Secondo me no. Luca.
1: Emi?
3: Ha ragione, però io, come dicevo prima, non credo sia il caso di Ken. Cioè, secondo me anche Ken nella situazione, sì, se trovo qualcosa che mi piace voglio andare, ci vado volentieri, ma se no sono felice qui. Cioè, ci sono questo tipo di situazioni, no? Dove magari tu parli con la società, dici che vuoi fare, e dice io vorrei provare a alzare il livello. Però, cioè, se non c'è niente, non è che devo andare via per forza.
0: Io credo che si sia entrambi, sia la Fiorentina che Ken, in quella situazione lì. La Fiorentina, se arriva una buona offerta, ok, lo vendiamo, incassiamo e guardiamo avanti. Se ci rimane, siamo belli felici.
1: Poi Walter ci chiede se conosciamo Panichelli dello Strasburgo, se Emiliano lo prenderebbe anche se infortunato.
0: Lo prenderei, ma se l'ho crociato a un mese da... Ecco, lui assomiglia molto a Pellegrino, molto forte di testa, l'anno scorso ha fatto dei gol da veramente da attaccante vero. Però non solo è infortunato, ma credo che si sia infortunato anche abbastanza tardi nella stagione, cioè secondo me potrebbe rientrare tipo a gennaio.
1: Sì, credo anch'io che sia metà stagione.
0: Però non mi ricordo male, lui sarebbe andato
2: certamente argentino, vero?
0: Sì, sarebbe andato al mondiale molto probabilmente.
1: Che sia che fosse forte prima dell'infortunio non ci sono dubbi, che lo sia dopo l'infortunio non lo sappiamo. La domanda è: fareste un'operazione alla Kwame, cioè prenderlo mentre è ancora infortunato? Lasciamo perdere il nome di cui parliamo, ma quella fu l'operazione della Fiorentina. Kwame viene preso e ancora non poteva rientrare in campo.
0: No, ora Dio buono, Pietro mi ha fatto un esempio.
1: Lo so, però quello era l'esempio. Hai ragione.
2: Dai, alla Pepito Rossi.
0: Ma Pepito Rossi. Perché io sono ancora. Cioè, ho nelle orecchie il coro per come è bellissimo.
1: Anche io, però era solo per fare un esempio. Era solo per fare un esempio.
0: No. Tra l'altro, guarda, a parte gli scherzi, poverino, perché più di una volta ho fatto queste battute, ma tra l'altro è un ragazzo con un atteggiamento in campo devastante come me, quindi. Non lo so perché oggi nell'anno, cioè questo mi sembra per la Fiorentina proprio un anno molto importante, perché comunque noi ridiamo e scherziamo, ma te hai speso tutti questi soldi, sei arrivato sedicesimo e anche fare un campionato da nono posto, ti dico che sarebbe un fallimento, ma ci andrebbe quasi vicino, no? Perché ovviamente le aspettative sono enormi, sia della società che dei tifosi con gli acquisti, quindi... Non credo che la Fiorentina ora in questo momento sia nelle condizioni di poter fare una cosa del genere. Cioè, poi dopo ti stabilizzi a un certo livello perché la squadra è forte, perché lotti per l'Europa e sai di avere un livello, ti puoi permettere anche operazioni del genere. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, chiarissimo.
2: E comunque siamo anche un po' coperti in quel ruolo. Cioè, se si viene pensato al posto di Ken, non credo sarebbe l'operazione giusta. Anche per i tempi, altrimenti siamo coperti, c'è Pellegrino, non ne capirei neanche troppo la logica. Mi sbaglio?
0: No, non ci sarebbe logica, appunto per quello, cioè nel senso, poi tra l'altro è un calciatore che al di là dell'infortunio, io non penso che ti diano a poco prezzo, anche perché questi hanno incassato, quindi in questo momento non credo che abbiano necessità di vendere. Cioè, la facesse l'Inter questa operazione, tu dici, cazzo, l'Inter c'ha 4 punti davanti, gli sono rimasti dei soldi perché non hanno trovato chi hanno voluto, prova sto tipo di operazione, ti dico bravissimi, lo pagano magari 15 milioni meno di quello che costerebbe e hanno un giocatore quando è pronto importante. Però è sempre anche molto difficile, perché tu quando un giocatore si infortuna da un'altra parte, cioè anche avere informazioni, capire come sta, come era prima, se già aveva dei problemi fisici, se il tipo di operazione è andata bene o male, la riabilitazione come sta andando, cioè ci sono tutta una serie di informazioni difficili da valutare per poter spendere tanti soldi su uno che si è rotto crociato, ecco.
1: Sì, sono d'accordissimo. Allora, Stefano ed altri ascoltatori vi chiedono, e chiedono anche espressamente Emiliano, di cosa significherebbe in caso di cessione di Ken andare a prendere Pinamonti o Lucca.
0: Io, allora, Lucca lo ritengo un buon giocatore. Secondo me ha fatto molto male a Napoli, si è creata questa valutazione sua come di un pacco e robe varie, secondo me sbagliata, è un ragazzo che ha delle qualità, ha dimostrato però di essere un ragazzo che fa fatica un po' a gestire le pressioni, che mi sembra abbia fatto anche, ho visto un paio di interviste e dichiarazioni, il fatto che giocava poco a Napoli, quindi non la viveva bene, quindi anche qui dovrebbe venire, c'è Pellegrino, oggi gli partirebbe davanti, quindi avrei dei dubbi a prenderlo. Pinamonti è un giocatore che negli anni un pochettino mi ha deluso perché avevo grandi aspettative. Io ci giocai contro lui da Frosinone, mi era piaciuto tantissimo, attacca la profondità, bravo tecnicamente, però c'ha il vantaggio di aver lavorato con l'allenatore, e quindi se l'allenatore sa benissimo cosa gli può dare, cosa aspettarsi.
1: No, questo, te, hai, hai fatto una smorfia quando ho detto questi nomi a Andre, che dicono, dice tutto.
2: Luca, credo che sia un buonissimo calciatore, ma che ci abbia dei limiti nell'atteggiamento, diciamo così, per non essere offensivo, enormi. Si sopravvaluta, si sente bravo, bello, forte, il meglio di tutti. Se lo dico senza conoscerlo, quindi è un giudizio con superficialità. Mi ricordo il rigore tirato a tutti i costi e l'allenatore dell'Udinese giustamente lo leva subito. E anche 5 gol nelle prime 5 partite, poi per un anno vacanza, insomma è un giocatore che mi lascia le perplessità, e oltretutto a richiesta del Napoli 30 milioni mi lascia ancora più perplessità. L'altro è un buonissimo giocatore che non è mai fiorito definitivamente, forse gli manca qualcosa per diventare fortissimo, e a questo punto la vedo dura che la trovi. Secondo me c'ha qualche coniglio nel cilindro diverso, eventualmente Paratici.
1: Sì, che abbia anche qualcos'altro credo che sia evidente. Mi sembrano nomi che rimbalzano per motivi diversi, un po' perché Luca deve essere piazzato e perché Pinamonti ha quello che dicevamo prima, un rapporto anche con Grosso dall'anno scorso particolare, ma non sono operazioni talmente tanto automatiche che non le vedo troppo plausibili. Allora,
3: poi, più che altro, Pietro, io credo che se va via Ken, l'attaccante che prenderanno sia un attaccante importante.
2: Esatto.
1: Io lo sai che non ho questa stessa pensiero, Emi. Cioè, io credo che se va via Ken, la Fiorentina ha in mente di prendere Pellegrino e metterlo a fare il titolare, con una punta alternativa che possa mettergli un po' di pressione, oppure comunque possa aiutarlo a stare sereno, fra virgolette, e che quello che viene preso da Ken sia quello che serve invece per completare gli esterni offensivi. Cioè il vero colpo, secondo me, può arrivare lì. Ecco, questa è la mia sensazione, ovviamente.
3: Io prenderei Sebastiano Esposito.
1: Che tra l'altro,
2: che bellezza, mi piacerebbe tanto.
1: A me non fa impazzire,
2: a me piace. Sto
1: zitto
2: tanto,
1: perché lo dice Emiliano, proprio mi chiedo subito.
3: No, allora vabbè, parto dal presupposto che sei un mio amico, quindi lo dico con tutta la gente del mondo. No, lo dico, io sai che faccio un po' fatica a dire le bugie, però secondo me è un giocatore con un talento eccezionale. Fa diversi ruoli, perché lui lo può giocare esterno in emergenza, se lo fa Gudu, se lo può fare lui, gioca punta, c'ha colpi, c'ha palle inattive, e se devo prendere un'alternativa è giovane, in questo momento è un'operazione facilissima, non guadagna molto, cioè non so se vi riesco a spiegare, è ovvio che oggi non punterei su Sebastiano Esposito che fa la differenza alla Fiorentina, ma tutte queste cose che metto insieme, comunque giocatore di talento, cioè domani mattina mi arriva un'offerta per Gudmundsson, che secondo me se arriva la pigliano, cioè questo magari viene in prestito con diritto di riscatto, con quello che è successo a Cagliari, è un 2002, è un giocatore che c'ha colpi, c'ha numeri, comunque l'anno scorso ha fatto doppia cifra a Cagliari.
1: No, ma io vi ascolto con interesse.
2: Anche
1: perché
2: Empoli aveva fatto super bene, la Fiorentina l'aveva un pochino accarezzato già la scorsa stagione.
3: Sì, però noi piccoli quello che contestiamo non è il valore del giocatore, è il fatto di essere pagato 30 milioni. Se tu mi dici oggi devo spendere 30 milioni per Esposito, sono il primo e ti dico ma che cazzo dici?
1: Oggi parte per una cifra molto bassa.
3: Secondo me parte in prestito, guarda, io può darsi. Penso che per gestire questa situazione siano gli interessi di tutti, perché quello che è successo non porta vantaggi a nessuno, no?
1: No, non c'è dubbio. Allora, poi Fede da Napoli dice: io prenderei Højbjerg a centrocampo, oppure quel ragazzo che segue la Roma, ovvero Fofana De Lione. Cosa ne pensi, Emiliano?
3: Højbjerg è una bestia, però Højbjerg è di un livello alto, eh.
1: Eh sì, poi insomma, comunque c'ha anche Højbjerg, ma quale? Tra l'altro io penso che stia dicendo del Marsiglia, credo, no?
3: Sì.
1: Che però
3: è un soldato.
1: 31 anni, cioè, insomma, comunque
3: è un soldato, però non mi sembra il giocatore che oggi necessita la Fiorentina. Ti dico, lo prenderei subito immediatamente, giocatore forte. L'altro nome che ha fatto, qual è stato? Non mi ricordo.
1: Fofana del Lione, quello che cerca la Roma.
3: Ci vogliono parecchi soldi per Fofana, eh.
1: Tanti,
2: la Roma
1: tanti.
2: Forse non lo prende più.
1: No, lo cerca la Roma, non è che lo prende, però sì, ci vogliono tanti soldi. Mauro chiede cosa ne pensi, Emiliano, di Davis al posto di Ken, eventualmente. Davis dell'Udinese, ovviamente.
3: Davis, ragazzi, senza infortunio è un giocatore che avrebbe avuto un livello alto, ma alto, cioè è un giocatore che potrebbe giocare nel Milan. Il problema di Davis, che l'anno scorso sembra aver superato, è che ha avuto
0: decine di infortuni, ma veramente forte Davis.
1: Ti piace Andrea?
2: Tantissimo, però l'unica stagione in continuità forse quella dell'anno scorso, quindi non so se il nuovo corso della Fiorentina, diciamo così, per non incensare sempre Paratici, prende in considerazione questi profili. Queste erano più operazioni alla Fradè, quelli un po' incerottati da rilanciare. Qui si prende tutti i ragazzi giovani di super prospettiva. È vero che uno fatto aiuterebbe Davis sulla fascia, eccetera eccetera.
1: Amy, cosa pensi di quello che avrai visto sicuramente sui social rimbalzare 100 volte, le immagini di Mastantuono che va a giocare sulla spiaggia a Forte dei Marmi, diciamo dopo una settimana di Firenze? Ti ha colpito come ha colpito tanti tifosi della Fiorentina, oppure non te ne frega nulla?
0: Mi ha colpito molto, molto, perché finalmente vedo un ragazzo di 18 anni con degli atteggiamenti normali. Cioè, io quella cosa l'ho fatta centinaia di volte, ma non perché voglio vantarmi di qualcosa, la ritengo la cosa più normale del mondo. Cioè, 19 anni, un ragazzo come gli altri. Cioè, io impazzisco quando vedo atteggiamenti differenti, cioè, che sono il frutto dell'epoca di oggi, no? E quindi è bellissimo che un ragazzo viene qua, va al mare, si ferma a giocare con i ragazzi, saluta tutti. Cioè, è bello, cioè, sono felicissimo di sta cosa, sinceramente, ma impressionato in maniera positiva.
1: A te Andre?
2: Meravigliosa, tra l'altro Francesco Graziani lo conosco benissimo, è quello che ha raccolto tutto, è un super tifoso maniacale come noi della Fiorentina, ma finalmente uno che si diverte e invece di pensare a mettersi in posa con le labbrine in fuori per fare più like, questo è un atteggiamento giusto, dovrebbe essere normale, diventa straordinario in questo mondo balordo che stiamo vivendo, però credo che ritorni anche in campo. Mi voglio sbilanciare una roba così, lo so che non è certa, lo
0: dico
2: so.
0: Che io ho avuto penso centinaia di episodi in cui un'altra persona mi diceva o che ci fai qui o perché sei qui, ma dici che bello, cioè, io dicevo sempre come siamo persone come gli altri, cioè, nel senso, poi lascia stare che siamo famosi, la domenica giochiamo davanti a tantissime persone, però siamo ragazzi, quindi è bello vedere oggi un ragazzo che almeno per ora vive la sua normalità, ecco.
1: No, a me più che altro mi ha colpito il fatto che i calciatori, diciamo il più grande numero di calciatori vive in una bolla, e poi quello che possiamo vedere di questa vita è via social, dei grandi ristoranti, grandi panorami, grandi foto. Invece lui, tra l'altro, non è che l'ha messe lui le foto, l'hanno trovato, l'hanno incrociato, si è fermato, cioè mi è piaciuto,
2: di aver
1: mi è
2: capito
1: piaciuto
2: che lui
1: molto.
2: Si è messo lì a giocare,
1: sì,
2: e gli hanno detto tu sei Mastantuono,
1: è vero, non è che lui ha detto ah ragazzi sono Mastantuono, venga a giocare un volo.
2: Due cose erano fighissime, scusate una parola, questa cosa abbiamo visto, il fatto che tira, fa gol e esulta straordinario, perché tira un ragazzino di 15 anni, è bellissimo, e poi vorrei tanto sapere chi gli ha dato la bicicletta per girare in bicicletta ai Forte dei Marmi così.
1: Vabbè, cioè,
2: poi gliel'hanno rubata.
1: Quello può succedere, se è andata a dormire in qualche albergo e l'avranno fornita, però quello è proprio fatto quello che fanno tutti i ragazzi di Firenze, vanno a Forte dei Marmi, prendono la bicicletta, giocano sulla spiaggia, splendido. Vabbè, lo volevo sapere perché ero curioso di sapere anche la vostra. Siamo quasi in fondo, sentiamo due audio, dai Stefano.
7: Torrei da subito, immediatamente, subito.
8: Buongiorno, io vorrei dire alla gente che dice che bisogna vendere i nostri pezzi pregiati per rientrare degli investimenti fatti, che per me è una cazzata, perché ci sa il fair play finanziario, no? Quindi chi se ne frega di rientrare con i conti in ordine, abbiamo 3 anni per rientrare con i conti in ordine, quindi quest'anno possiamo andare in rosso e anche di parecchio. Quindi se si vende pezzi pregiati e si comprerà pezzi pregiati, e Torreira se vuole tornare si taglia l'ingaggio di 3 milioni e che venga subito Dio buono. Secondo me ci sta alla grande in questo centrocampo, manda via Fagiolone e Fabian, Brescianini, tutti a letto.
1: Emi,
0: se dico il sempre finanziario non mi pronuncio perché ancora dopo anni non ci ho capito una sega.
1: Beh,
0: sinceramente mi fido ovviamente di chi fa sto lavoro. Per quanto riguarda a me dispiace che stiamo tutti dando per scontata la cessione di Fagioli, perché uno è un giocatore forte, due l'anno scorso è stato nel periodo peggiore della Fiorentina il migliore a tutte le partite, quindi mi dispiace, lo capisco, ma mi dispiace.
1: No, in questo senso il problema è la volontà del ragazzo, Emi, perché devi convincerlo a essere un'alternativa.
0: Ma capisco tutto, capisco se lui volesse andare via, capisco anche il tifoso che ti dice ormai lo considera ceduto, perché comunque vivendo in un calcio che va in direzioni diverse a come eravamo abituati tanti anni fa, sono cose che succedono. Però mi dispiace perché è forte, perché è stato importante nel momento veramente delicato, forse il momento più delicato degli ultimi decenni. Detto questo, ripeto, per Lucas immediatamente.
1: Ascoltiamo gli ultimi due messaggi e poi chiudiamo questo bel chi si compra di
9: tanto i poco gli sta un lampo. Vabbè, buona giornata, andrà 61.
10: Buongiorno, chiamo dai Mugello. Tre domande in volo. Primo è se Icardi sapete se si sta allenando, se è allenato oppure no. La seconda è sapete voi di preciso come mai Torreira venne mandato via oppure vuole andare via lui, perché non l'ho ancora capito. E poi secondo me Ken, ditemelo, ma secondo me Ken per 40 milioni non va via. Ciao Giacomo.
1: Allora rispondiamo Emi a Giacomo, tre domande lecite. Io credo che Icardi si stia allenando insomma per cavoli suoi, ma che si alleni. Un professionista non è che si può fermare due mesi perché non ha contratto.
0: No, ma si allena tutti i giorni 100%, quindi su quello non ci sono dubbi. Per Torreira non so le cose nel dettaglio, ma ti posso serenamente escludere il fatto che lui volesse andare via, ma proprio al 300%, anzi ha rosicato per tanto tempo di essere andato via
2: dalla Fiorentina, sì, ma sì, lui no. Diceva dal Galatasaray,
1: perché è andato via dal Galatasaray, vuole andare via. Quello che sappiamo è che ci sono problemi extracampo,
0: ma l'ho letto anche io l'altro giorno, gli ho scritto, mi ha risposto su un'altra cosa, non mi ha risposto su quella. Mi sembra strano, perché io avendo vissuto in Turchia sono cose che di solito capitano frequentemente, anzi, però ci sta anche che magari un po' voglia cambiare, no?
1: Sì, certo, quello che carico.
0: È innamorato di Firenze, al di là della squadra, lui penso che, cioè secondo me, non mi meraviglierei che rimanesse a vivere proprio a Firenze, quindi per il resto secondo me invece tende sui 40 va via, te lo dico.
1: È per te è il prezzo che in questo momento, considerando anche la sua potenziale volontà, può mettere d'accordo tutti?
0: Secondo me sì.
1: Vedi Andrea?
2: No, secondo me ce ne vuole da 50 in su. Io non lo farei per 40, non lo farei mai per 40.
1: Dicevo io. Perché prima dicevi questo.
2: Fermo restando che se poi viene lì e ti dice voglio andare via, questo cambia tutto, ma noi sappiamo che lui non vuole andare via, non pigia per andare via.
1: Vedremo, ormai ci siamo, tra una settimana saremo veramente alle porte con Sassi, fortunatamente anche dopo la prima partita di campionato contro la Roma, quindi avremo tanto di cui parlare. Quindi Emi, io ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e ci risentiamo tra una settimana dentro a uno di noi, ovviamente.
0: Certamente ci sentiamo.
1: Bene. Ciao Emi, ti abbracciamo.
0: Ciao ragazzi.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Saluto e ringrazio anche Andrea, che come sempre anche lui troveremo settimana prossima.
9: Torreira subito.
1: È partito Torreira subito.
2: Ma Torreira subito non è brutto, io lo rimetterei. Sentire Torreira subito.
1: Lui aveva una certa forza nel chiederlo.
2: Sono d'accordo.
1: Andrea, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Buona giornata anche a te, buona settimana. Noi ovviamente restate con Radio Firenze Viola, perché tra poco inizia l'amore mio. Oggi ci sarà anche la presentazione di Valdepeñas, insomma, tanto di cui parlare anche oggi, oltre al mercato centrale, sempre nella nostra programmazione. Grazie a tutti. Per quanto riguarda chi si compra, ci troviamo domani. Ciao.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Ufficiale, solo su Radio Firenze Viola.
2: E adesso ci siamo, e quest'oggi, avendo preso confidenza con questa bella introduzione reg, sono riuscito a entrare anche con dei tempi decenti in diretta. 19.05 in questo 19.08 2026, 19 agosto 2026, 19.06 in questo momento, tutto pronto per seguire lei che è nata nel 26 e ovviamente rimane al centro della nostra discussione qua su Radio Firenze Viola. Lei ovviamente è la Fiorentina intesa come squadra all'opera, come società all'opera sul mercato, ma poi inevitabilmente anche, viva Dio, perché non se ne poteva più, come squadra pronta a scendere in campo, perché l'esordio in campionato è dietro l'angolo. Io non vedo l'ora, ragazzi, non vedo assolutamente l'ora, mi ero assolutamente rotto le scatole e da sabato ricomincia la Serie A. Insomma, si può tirare un sospirone di sollievo, vero che il mercato si trascinerà ancora per qualche giorno, però insomma si può finalmente parlare di qualcosa di concreto, di un po' di ciccia dopo tanto fumo e anche tanto arrosto per quanto riguarda Fiorentina, perché ci mancherebbe. Insomma, Fiorentina in questo mercato ha fatto anche tanto arrosto, tante operazioni, e a proposito oggi è stato il giorno di Valdepeñas, lo spagnolo arrivato dal Real Madrid, che ha parlato per la prima volta in maniera ufficiale alla stampa di Firenze. Ovviamente eravamo presenti anche noi con il nostro Andrea Giannattasio. Valdepeñas, classica direi conferenza stampa, so, così, da giocatore giovane e straniero, no? Quindi c'è magari un po' di muro linguistico, di barriera linguistica, anche se con lo spagnolo e con i traduttori oggi si fa molto bene, e poi magari anche poco da dire, poco da domandare in certi casi, anche se qualche spunto è venuto fuori, soprattutto legato, secondo me, alla sua posizione tattica, no? Ha detto: per me è indipendente, centrale o terzino sinistro, e poi era un po' il dubbio, ci portavamo tutti dietro, no? Ci sembrava un centrale un po' adattato a sinistra, poi per la verità in precampionato ha fatto anche discretamente da sinistro, da quarto a sinistra, però ecco, ci portavamo un po' dietro questo dubbio: è più un centrale o più un terzino? Ecco, direi dubbio fugato, ho detto a me piacciono tutte e due come posizioni, poi insomma una descrizione anche delle sue qualità fisiche. Ma se il nostro Marco Tonelli è d'accordo, io andrei proprio ad ascoltare un po' di parole di Valdepeñas, che appunto oggi ha parlato alla stampa. Sentiamo come.
3: Sì, bueno, todos conocemos que el fútbol italiano es.
4: Sappiamo che il calcio italiano è un po' diverso rispetto a quello spagnolo, soprattutto tatticamente.
3: Il fútbol italiano es.
4: Si dice che il calcio italiano è più esigente, più tattico.
3: Io credo che questa sia la primordial differenza.
4: E credo che questa sia la differenza principale fra il calcio italiano e quello spagnolo.
3: Bueno, yo estoy muy orgulloso.
4: Io sono molto orgoglioso del mio passaggio al Real Madrid, che mi ha dato l'opportunità di crescere, imparare sia come persona che come professionista. Ringrazio molto l'opportunità anche di debuttare con la prima squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono molto orgoglioso di essere qui. Ringrazio tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e spero di restituirla sul campo. La maglia che mi sono portato a casa al giorno del mio debutto è stato un regalo molto speciale, un gesto di affetto molto speciale per me. Per quanto riguarda la Fiorentina, e anche in quel caso conserverò la maglia, è stato un giorno indimenticabile, è una maglia nei confronti della quale provo molto affetto.
3: Aquí en la Serie A creo que
4: qui in Serie A ci sono giocatori molto molto forti, non ce n'è uno
3: por el que me decidiría, pero bueno,
4: che sceglierei,
3: por fijarme lo mejor de cada uno,
4: però spero di prendere il meglio da ognuno di loro.
3: También agradecer eso a Borja,
4: e vorrei ringraziare anche Borja, che mi ha dato molti consigli nei primi giorni qui a Firenze.
3: Sea todo mucho más ameno.
4: Mi sta rendendo tutto più facile.
3: Le devo agradecer un montón.
4: E devo dire che lo devo ringraziare tantissimo.
3: Bueno, para mí es un honor.
4: Sì, per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatori. Ma io mi concentro nel mio lavoro, a imparare, migliorare e cercare di dare il massimo.
3: Sì, dovrei anche destacare alcune qualità.
4: Dovrei sottolineare alcune qualità, se dovessi scegliere.
3: Le
4: mie caratteristiche fisiche, la mia velocità. La mia capacità di compiere sforzi ripetuti. Che posso mettere a disposizione della squadra. Posso dare competitività e intensità e aiutare la squadra.
3: Sì, buono, me sì. Felicito.
4: Mi ha fatto i complimenti.
3: Mucha suerte.
4: Mi ha augurato molta fortuna.
3: Hiciese lo mejor de mí,
4: che mi ha detto di cercare di fare il meglio.
3: Sì, bueno, io mi sento comodo jugando.
4: Sento molto a mio agio giocando in entrambe le posizioni.
3: Decidirmi per una de ellas.
4: Non saprei scegliere.
3: Bueno, jugaré donde el mister lo vea adeguato.
4: Giocherò dove vorrà il mister, dove lo riterrà adeguato.
3: Che juegue, intentaré dar lo mejor de mí.
4: E in qualsiasi posizione giochi, cercherò di dare il meglio di me stesso.
2: E questo è il concentrato, non di pomodoro ovviamente, ma di Valdepeñas, fatto da noi, spremuto per noi da Tonelli, con il torchio, proprio strizzate tutte le risposte di Valdepeñas, che sentivate, no? Ha ricevuto anche gli auguri, sentiva, sì, mi ha fatto gli auguri di José Mourinho, che per il suo Real ha deciso di non puntare su Valdepeñas, ma che ovviamente ha potuto dare in bocca al lupo al calciatore in vista di un'esperienza italiana, che ovviamente Mourinho ha vissuto, un paese che conosce molto bene, e quindi insomma un doveroso saluto a un giovane canterano spagnolo, un giovane canterano del Real Madrid. Peraltro insomma si conferma anche in questa stagione di Serie A, ma in generale in questo calciomercato, che il prodotto interno spagnolo fa molto il giro d'Europa e dei vari club. Io penso che Barcellona e Real Madrid da sole siano titolari di diversi giocatori a giro per le rose europee, cioè formati nel settore giovanile di una o dell'altra, sono veramente tanti in giro per l'Italia e per l'Europa. Valdepeñas, che ad esempio è in Italia, a Firenze, con un suo ex compagno di squadra come Mastantuono, che certo non può essere considerato proprio un prodotto del settore giovanile del Real Madrid, anzi tutt'altro, però è un giovanissimo passato dalla camiseta blanca. 348 75 13 933 per intervenire, ovviamente con messaggio di testo ma anche vocale, anzi sono apprezzatissimi i vostri vocali. 348 75 13 933, questo è il numero da contattare, e invece per chiamarci 055 77 111 71, per dirci un po' la vostra, per farci sapere un po' cosa vi aspettate a questo punto da queste battute conclusive di mercato, ma soprattutto, che ne so, se vedete Valdepeñas già titolare alla prima di campionato, è impredicato di esserlo, mi verrebbe da dire, anche guardando un po' quanto è successo nel precampionato, guardando un po' anche la disponibilità di esterni a sinistra di mister Fabio Grosso, verrebbe da pensare che Valdepeñas alla prima possa essere subito all'Olimpico titolare contro la Roma. Ricordo lunedì 24 agosto ore 20:45 l'esordio della Fiorentina targata Fabio Grosso. C'è da dire, ecco, questo è un argomento secondo me molto interessante, uno forse di quelli in cui si sarebbe potuto fare più una riflessione tattica anche nel corso della conferenza di oggi. Forse sarà bello poi parlarci in un secondo momento anche con Fabio Grosso, perché magari è argomento che riguarda più lui da vicino, però uno degli aspetti da sottolineare di questa Fiorentina è che un vero e proprio esterno sinistro puro di difesa non c'è, cioè nel senso con la situazione di Parisi, che ovviamente è di prolungata degenza, un puro terzino sinistro non c'è. Poi c'è Valdepeñas, che può fare il centrale, può fare il terzino, c'è Vieri, visto che è in onore di Bobo Vieri, anche se c'è la Y finale. C'è Vieri, che anche lui si può disimpegnare a sinistra, in generale un mancino, stesso discorso anche per Luca Ranieri, che ad esempio ai tempi della Salernitana giocava addirittura a volte come quinto. Però ecco, un vero puro terzino sinistro per la difesa a 4 della Fiorentina in questo momento non c'è. C'è grande ricchezza di piedi mancini in difesa, e secondo me questo è un concetto che ritorna, quello della ricchezza di questa Fiorentina, che in attesa certo di capire quale sarà il destino di Ken e quindi dell'attaccante titolare della Fiorentina, mi pare di poter dire può vantare una certa profondità, una certa ricchezza nei reparti, ma soprattutto una certa ricchezza tecnica, tattica. Prima sentivo ad esempio il buon Giacomo Galassi insieme all'ottimo Angelo Giorgetti che discutevano anche magari del possibile destino non di Ken ma di Fagioli, che è altra pedina del mercato, se vogliamo, della Fiorentina, o comunque uno di quelli che si è sempre detto potrebbe portare un tesoretto a Firenze, non dovendo noi fare necessariamente i conti economici, no? Non essendo il nostro portafoglio, gli dico, beh, se dovesse rimanere sicuramente comunque Fagioli sarà un valore in più per la Fiorentina, dovesse andare via saranno tanti soldi che, vedendo un po' come si è mosso fino a oggi Paratici, potranno essere utilizzati in maniera abbastanza oculata, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, messaggi, dicevo, lo stendardo è pronto, dice Luca dai Castelli Romani, si gode poco, in curva ferrovia pronto lo striscione, si gode poco, e questo è un messaggio che ci riporta agli argomenti di mercato, perché appunto si parla molto in queste ore di poco, a dire vero poi magari parliamo anche di un'altra possibilità che si sta sempre più scaldando per quanto riguarda la Fiorentina, però è sicuramente vero che appunto la Fiorentina ha come obiettivo per l'attacco Poku, contatti con il Bayer Leverkusen per lui che al secolo

lacuna o comunque il desiderata di tanti per il mercato della Fiorentina. Fabio, tengo io d'occhio il Rione, mi scrive l'ottimo mister Schadenfreude Damiano, e fai bene, vedo là l'ottima via Zanella, e già il pensiero va verso il ritorno, verso casa, verso il tavolo della cena, però ancora una quarantina di minuti da passare insieme ai ragazzi, una quarantina di minuti a parlare di Fiorentina insieme. Poi c'è Luciano da Empoli che scrive: credo che se non ci fossero forti dubbi sia dal punto di vista della salute che sul comportamento, la Fiorentina non lo venderebbe Ken, ma sarebbe quello di 2 anni fa e visto poche volte nella sua carriera. Luciano da Empoli. E questo è un po' l'argomento di discussione massimo, no? Ken, che ci fa sicuramente parlare molto in questa fase. Io non sono d'accordo con quelli che dicono che la permanenza di Ken sia il passaggio, la condizione sine qua non per rendere positivo il voto sul mercato. Chiaro che se dovesse partire Ken, la Fiorentina ha bisogno di un altro attaccante, e in quel caso la qualità del sostituto andrebbe a incidere senza dubbio sul valore del mercato della Fiorentina. Allo stesso tempo devo dire, insomma, non mi piace troppo questo disfattismo su Ken, cioè questo continuo fare riferimento all'atteggiamento, condizioni di salute, non mi piace molto, sembra un po' una valutazione duale in certi momenti quella che c'è in giro. Da una parte c'è chi dice che Pellegrino farà 15 gol, farà un sacco di reti, e ne è certo, pur con il buon Pellegrino che in carriera non ha mai superato, ricordiamolo, i 10 gol in un campionato da professionista, e magari allo stesso tempo la stessa persona che ha queste fiducie, così, questa fiducia in Pellegrino, non può averla in Ken, che almeno una stagione da 20 gol ce l'ha avuta in carriera. Giocatori molto simili anche da un punto di vista anagrafico, non molto simili tatticamente o tecnicamente, molto diversi sotto quel punto di vista, ma anagraficamente non è che Pellegrino è un ragazzo del 2006 e Ken un Matusa del 97, non è così. Quindi io lo dico sinceramente, non ho grandi certezze sulla permanenza di Ken alla Fiorentina, anzi oggi sento più che potrebbe andarsene piuttosto che rimanere, però allo stesso tempo sarei più contento dovesse restare nella rosa della Fiorentina, perché mi sembra l'alternativa migliore tra quelle anche palesate dai rumors di mercato. Enrico dice: io penso che quest'anno il veliero andrà lontano con o senza Ken. Enrico da Pontema, sono d'accordo alla fine, sono d'accordo anch'io. Poi ripeto, se va via Ken mi aspetto che oltre magari all'ala d'attacco e tutti noi attendiamo e di cui si è parlato per tutta l'estate, arrivi anche un nuovo attaccante, e un attaccante di un certo livello, un attaccante che con Pellegrino possa in qualche modo garantire un patrimonio di gol importante, un patrimonio di gol che Ken secondo me ha nelle sue corde, comunque al netto poi di tutti i problemi che ci possono essere stati nell'ultima stagione, che magari si può portare dietro anche Ken, soprattutto penso a quelli di natura fisica, perché io a quelli comportamentali credo relativamente. Non c'erano grandi problemi di comportamento quando Ken faceva 19 gol in Serie A in una sola stagione, e sono d'accordo quindi che il veliero secondo me andrà lontano, ma lo ripeto, questo è un veliero che c'ha la cassaforte ricca di dobloni d'oro, e sto parlando della qualità che ha a disposizione questa Fiorentina. Guarda, soprattutto il centrocampo, ma quanta varietà e quanta qualità ha questo centrocampo. E questo apre un'altra porticina poi anche sui discorsi di mercato, perché prima parlavamo di Poku, giocatore che appunto ha inseguito la Fiorentina per andare appunto a puntellare il ruolo di esterno d'attacco. Ieri parlavamo con Pietro Lazzarini in diretta, lui ci diceva: non ho grande fiducia sulla possibilità di un ritorno di Lucas Torreira. Poi ci siamo sentiti in serata, e in generale poi anche l'attenzione intorno a questo nome è cambiata. Lo stesso Pietro mi ha detto: guarda, che lo sai che forse invece c'è qualcosa di vero, c'è qualcosa di concreto, e quindi stiamo a vedere se magari può essere un nuovo uomo di qualità e quantità da aggiungere al fortino, al bottino già ricco della Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, oppure l'arrivo di Torreira sottintende che uno

0: questi va via. Fagioli? Vediamo. Con Pellegrino Ken potrebbe realmente andare via? Se la Viola vuole veramente competere ad alti livelli per l'Europa, scusatemi, dovrebbe mantenerli entrambi. Su questo no, io non penso ci siano dubbi, anche perché ma mettiamo anche che mettiamo che Pellegrino vale Ken, mettiamo che Pellegrino vale il Ken miglior versione. Comunque hai bisogno di un altro attaccante se ti liberi di Ken. Cioè comunque hai bisogno di un altro uomo gol da mettere dentro le tue rotazioni, perché è vero che quest'anno fai solo la Serie A e la Coppa Italia, ma un attaccante solo è un po' troppo poco. Ora non so se se vogliamo rilanciare Nzola, se c'è qualche ragazzo del settore giovanile che può magari prendersi qualche minuto, ma obiettivamente sono d'accordo con Mario dalle ferie, che saluto e ringrazio per il suo messaggio nonostante le ferie e soprattutto per l'ascolto nonostante le ferie, ma sono d'accordissimo, la Fiorentina che punta all'Europa non può prescindere da una coppia d'attaccanti di valore. Pellegrino è di valore? Benissimo, sono d'accordo con voi, ma ci vuole uno a livello di Ken o Ken. Il vero problema di Ken nell'ultima stagione, dice Luca, era giocare in una squadra oscena che non creava mai nulla. Sì, sì, poi si può dire che Ken ha sottoperformato, che ha avuto anche proprio, ha sbagliato dei gol, cioè nel senso, Ken ha avuto tante occasioni nel corso, soprattutto della prima parte di stagione, quando magari le cose andavano anche un po' peggio. Ken le occasioni le ha avute, anche clamorose, ma non è riuscito a trasformarle. Io ricordo, non è una bestemmia, ogni tanto si può citare, io ricordo il dato degli expected goals previsti, per appunto i gol previsti per Ken nella prima parte di campionato, e Ken era in grande debito verso se stesso, cioè per le occasioni avute aveva prodotto assolutamente poco, per la qualità di occasioni avute anche e per il tipo di attaccante che era lui aveva prodotto molto poco. Dido dice: comunque Lea ci dà il settimo posto a 62 punti, caro il mio Ferri, foppe dittelo. Sai, ma io devo dire, non so dove prendi questa informazione, cioè quale IA hai consultato o se hai visto qualche articolo che riportava la classica previsione dell'intelligenza artificiale, no? Perché tanto ormai è diventato uno di quegli argomenti di tendenza. E giustamente, non sto criticando Dido che riporta eventualmente questa cosa, ma ormai quando c'è un argomento nuovo da trattare c'è sempre il sottargomento: chiediamolo all'IA o all'AI. 62 punti comunque sono un discreto campionato, al netto che Palladino con una cifra simile se non uguale di punti fu molto criticato. Non lo so, io penso che quando si consulta l'IA si debba incrociare le IA, consultarne più di una. E dico anche una cosa sullo sport e attualità soprattutto, cioè sull'attualità sportiva, non sempre le previsioni delle IA sono così, le previsioni o le stime delle IA sono così azzeccate. Ti dico una cosa, a inizio stagione del Mondiale di Formula 1 io chiedevo lumi un po' all'ottimo ChatGPT su un po' il campionato che si aspettava, con tutte le novità tecniche, con tutte le novità anche con i cambiamenti di piloti e quant'altro. Ecco, Kimi Antonelli non lo dava come assoluto dominatore del mondiale, ecco. Quindi speriamo si sbagli, ecco, l'IA, e che la Fiorentina abbia addirittura nelle corde di più dei 62 punti e il settimo posto che mi riporti. Io dico, secondo me questa è una squadra che ha qualità, che ha tanta qualità. Mi sembra un po', non voglio esagerare, però come quando veniva costruita la Fiorentina di Montella. Per dire, nella Fiorentina di Montella uno come Ilić ci trovava poco spazio, ma era uno di grande qualità, e per essere forti bisogna averne tanti e buoni, sempre di più, anche perché poi con i 5 cambi è ancora cambiato ulteriormente, secondo me, quello che è il gestire la rosa. Vabbè, 19:27, ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo sempre con i vostri messaggi, anche con i nostri ospiti. Salutami Lorenzo da parte della zia Antonella di Benedetto. E lo salutiamo senza dubbio, non è in ufficio in questo momento, ma saluteremo sicuramente l'ottimo Lorenzo di Benedetto, collega di tutto mercato web e voce per quanto riguarda il nostro racconto delle partite di campionato e di Coppa Italia, quindi a breve lo ritroveremo al commento della Serie A e della Fiorentina. Grazie mille. Radio Firenze
1: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Ed eccoci di nuovo in diretta in questo 19 agosto 2026, sono le 19:32, appunto in diretta qua su Radio Firenze Viola con Quasi Ufficiale, Fabio Ferri che vi fa compagnia ancora per una mezz'oretta scarsa, l'ottimo Tonelli al di là del vetro ci ha già messo in collegamento con il primo ospite della nostra trasmissione, allora non perdiamo ulteriormente tempo e andiamo a introdurre Stefano Impallomeni, grazie mille per essere tornato a farci compagnia Stefano.
2: A voi è sempre un piacere, buon pomeriggio, ciao Fabio.
0: Grazie mille e ovviamente insomma per un collegamento in cui vogliamo stare un po' a metà strada, no? Un po' a metà strada tra quello che è stato fino ad oggi il mercato della Fiorentina e quello che magari ci può essere ancora di gustoso per i tifosi viola, ma poi insomma guardando già al 24 perché il campionato è dietro l'angolo, come si dice in gergo.
2: Beh, dopo tante prove generali poi ci sarà, voglio dire, lunedì all'Olimpico questa sfida molto suggestiva, lasciami dire anche abbastanza incerta sul piano del pronostico, perché poi insomma la prima è sempre un'incognita in tutti i sensi, anche se poi la Fiorentina giocherà in trasferta, la Roma sta continuando in questa modalità soldato, con questo entusiasmo, questa partecipazione del pubblico e poi anche con questi due mercati, no? A confronto, quello della Fiorentina scintillante dopo un anno di sofferenza, credo che i movimenti di mercato abbiano diciamo così accontentato la piazza, che è una piazza importante, e secondo me ancora non è finita, adesso bisognerà vedere Ken cosa farà e altri giocatori, però insomma mi sembra che ci sia ancora il tentativo da parte di questa società, lo sforzo economico, il sostegno da parte della proprietà e l'abilità e la capacità anche dirigenziale e tecnica, la sensibilità proprio sul mercato, sul tempismo di Paratici, che credo che poi, voglio dire, il campo dirà la sua, però insomma sul piano dei movimenti di mercato credo che sia stato il migliore.
0: Quindi in questo almeno parte avanti la Fiorentina, vince la Fiorentina almeno sotto questo punto di vista, detto che poi la Roma un botto di mercato l'ha fatto con Rodrigo Mora, che è un po' forse il giocatore di maggior richiamo per la campagna acquisti dei giallorossi.
2: Sì, rappresenta Fabio un po' la speranza di aver trovato un giovane talento, a livello internazionale era tra i migliori fino a due anni fa quando esplose, giovanissimo, ricordiamo che è un 2007, che ha delle doti cioè voglio dire molto molto visibili tecnicamente, questa rapidità, e insomma poi però insomma si deve formare, sta all'inizio della carriera, lo scorso anno non ha avuto grandi possibilità di potersi esprimere perché Farioli ha preferito altro. Però con il lavoro e con i metodi, con la metodologia di allenamento, soprattutto con gli stimoli che avrà in una squadra già bella, insomma, compatta e strutturata, che ha raggiunto un obiettivo importante che non raggiungeva da tanto tempo, vale a dire la qualificazione in Champions League, e soprattutto Gasperini che in queste diciamo trasformazioni credo sia tra i migliori in circolazione, cioè, abbiamo visto quello che ha fatto a Bergamo. E a Roma si attende che non solo Mora ma anche altri calciatori possano rendere ancora di più, si possano formare, possano rappresentare un valore, un riferimento tecnico forte per la squadra, è giovane, quindi bisogna andare con i piedi di piombo, i paragoni, poi fioccano i paragoni, i confronti, secondo me è sbagliato fare così, però insomma ci sta. Però è un giocatore che ha delle qualità, è giovane, ha voglia e voleva andare via e voleva la Roma, questo è anche diciamo, un vantaggio a suo favore, soprattutto anche per la squadra e per il lavoro di Gasperini, la disponibilità, insomma.
0: Assolutamente. Prima di portarti nuovamente sul mercato della Fiorentina, resto un attimo sul mercato della Roma, perché c'è uno dei giocatori che più mi piace delle ultime due stagioni di Serie A che si è trasferito alla Roma, che è Castro, che ovviamente, insomma, non lo so, ovviamente forse lo dico io sbagliando, ma mi pare nelle gerarchie parta dopo un Malen che l'anno scorso ha fatto sfracelli quando è arrivato in Italia. Però è un giocatore, a mio avviso, magari non un grandissimo realizzatore, ma un giocatore che sa fare veramente tantissime cose in campo e sa essere un punto di riferimento davvero importante in attacco.
2: Sono d'accordo che faccia la prima punta o che sia un partner della prima punta, è uno che si riesce a sdoppiare, soprattutto a occupare bene lo spazio. Lo definisco un po' l'operaio del gol, l'operaio, perché partecipa, come hai detto tu, insomma, lotta, è uno che si guadagna sempre col sudore la partita, certe volte ci riesce, altre volte meno, fa parte insomma, voglio dire, no? Di questo ruolo che voglio dire, si sta anche, voglio dire, c'è un'evoluzione del ruolo, non è che possiamo immaginare il centravanti boa vecchio stampo che sta lì, aspetta la palla per poi tradurre in rete tutta l'azione. È vero che poi servono i gol e abilità, però hai detto bene, Castro è un giocatore, può essere utile e funzionale e non delude mai sul piano dell'impegno, della disponibilità. Poi però c'è sempre un salto di qualità da compiere,
0: certo,
2: perché Bologna è un discorso, Firenze è un altro, Roma è un altro ancora, quindi ci sono piazze in cui è doveroso attendersi un salto di qualità. I tifosi sono, voglio dire, parzialmente contenti di questo nuovo arrivo, però insomma c'è Malen che per adesso, certo, insomma, prevedere una coppia, poi non lo so, magari 24 Gasperini si smentisce e li fa giocare insieme dal primo minuto, magari si inventa Cristante dietro o qualcosa, ma insomma, dubito che possa Mora oppure Dybala, cioè Mora partire dall'inizio o presentarsi con Dybala sulle Malen, non lo so, sono tante le alternative. Poi sappiamo che ormai le partite si giocano fino in fondo, quei cinque cambi, e più giocatori di qualità, e più giocatori tecnici, più giocatori in grado di fare gol e la differenza in panchina, che ce l'hai lì pronti per fare la differenza, più hai la possibilità di portare a casa il risultato.
0: Mentre parlavi pensavo a Dzeko, no? Che a Roma è stato anche criticato in tante stagioni, attaccante che però sapeva fare un po' tutto in campo e che era assolutamente bellissimo da vedere. Ora non si sta parlando di Castro, Dzeko non si sta facendo un paragone diretto, però per dire di quanto è pesante poi magari una maglia rispetto a un'altra o una piazza rispetto a un'altra. Venendo alla Fiorentina, Stefano, io ho una curiosità legata un po' al nome che ti aspetti di più, che ti piace di più di questo mercato della Fiorentina, perché la Fiorentina si è mossa tanto, leggo una possibile formazione in vista della Roma: João Mario a destra, Dragusin e Vieri centrali, Valdepeñas a sinistra, Attà a centrocampo, Mastantuono in attacco, sono tutti giocatori nuovi, e qualcuno non l'ho citato, ma sto citando una probabile formazione. Qual è tra questi quello che ti affascina di più, che vuoi vedere più con curiosità?
2: Beh, Mastantuono. Senza dubbio,
0: troppo facile,
2: è troppo facile, ma poi sai, Fabio, si misura tutto dall'accoglienza e dall'entusiasmo dei tifosi, no? Sì. Che poi alla fine è la prova del no, nel momento in cui è sbarcato a Firenze c'è stato questo entusiasmo, e poi quello che è successo a Roma con Rodrigo Mora, sono i giocatori che accendono la fantasia. Ma Santuono ha un percorso diverso rispetto al ragazzino che ha preso la Roma, perché ha già, voglio dire, frequentato, no, la Casablanca, Real Madrid, poi è andata come l'andata, è uscito dal paese giovanissimo, pure lui molto giovane, dall'Argentina, adesso sta in Italia, in Serie A, e però insomma Firenze potrebbe essere, non dico non soltanto la rampa di lancio, ma una dimensione in cui lui potrà far vedere il suo talento, quindi mi entusiasma, c'ha un piede fatato, c'ha un mancino limpido, cristallino, ha una buona corsa, una buona garra, come si dice in Argentina, cioè quindi ha questa carriera agonistica, certamente qualcosa deve, anzi molto deve migliorare, però anche l'operazione che si era fatta è stata perfetta, quindi è quello che mi intriga di più di tutti i nuovi acquisti. Però insomma la Fiorentina ne ha fatte, vuol dire, si è mossa con intelligenza, coprendo secondo me zone strategiche del campo in modo perfetto. Poi certamente ci vorrà del tempo, però il fatto che non sia impegnata in Europa lo avvanteggerà in questo senso, secondo me. Io penso che possa essere la sorpresa del campionato della Fiorentina.
0: Ecco, allora vieni direttamente, come dire, a fornirmi l'assist per la prossima domanda, perché domani l'Atalanta va in campo per giocare contro l'Apoel, nella prima sfida di un club italiano in questa stagione in Europa, no? Ovviamente per la Conference. L'Atalanta, appunto, l'ultima squadra qualificata in Europa nella scorsa stagione, ha chiuso con 17 punti in più della Fiorentina, che poi è arrivata a quota 42, quindicesima. Sto giochino non so quanto ti piace, ma quando si dice i punti da recuperare, questi 17 punti da recuperare verso la prima posizione utile per l'Europa, quanti ne ha recuperati la Fiorentina?
2: No, ma Fabio, non faccio questo.
0: Non si possono fare.
2: No, ma sai, il discorso è che la Fiorentina il giorno di ritorno non mi è sembrata distante dalle migliori. Mm-hmm. Quindi ha pagato, se si è incartata in mille contraddizioni, in mille problemi, poi alla fine io capisco, sono stati contestati di tutti, e comprensibilmente. Però sai, sono quelle cose che sfuggono di mano, capita nel calcio, capita in alcune stagioni di vivere, magari di deludere completamente le aspettative iniziali. Ma la Fiorentina anche lo scorso anno era una buona squadra. Mm. Adesso secondo me è migliorata e secondo me gli ha dato uno stimolo diverso. Insomma, muoversi così sul mercato non è una cosa così casuale, cioè andare a prendere Valdepeñas, Trofili, Jiménez, rilanciare. Cioè ogni calciatore che ha preso la Fiorentina è un calciatore che arriva a Firenze con motivazione individuale. Poi io dico sempre che il calcio è lo sport collettivo più individuale che ci sia, quindi è importante guardare il lato, diciamo così, personalistico, egoistico, per metterlo al servizio della collettività, perché il calciatore è sta roba qui. E quindi la Fiorentina ha preso tutti i giocatori che, allora, Mastantuono si deve rilanciare, Atta è un giovane rampa di lancio, quindi Firenze è perfetta. Poi andiamo avanti, Jiménez è uno che secondo me è buono,
0: ma che...
2: Valdepeñas è un giovane, Vieri pure lui viene dal Brasile e deve... Dragusin è un altro che si deve rilanciare. Quindi sono state fatte tutte operazioni in maniera oculata, voglio dire, certo che ha speso quasi 100 milioni per carità, però ne ha presi tanti. E quasi tutti hanno una storia individuale in cui devono mettere qualcosa di loro e sono tutti motivati. Poi c'è da assemblare, poi c'è da scegliere la struttura di gioco. Poi, in attesa che si prenda all'esterno, eccetera, eccetera, oltre il 4-3, avere anche un allenatore che dialoghi con la direzione tecnica e dice: possiamo fare il 4-3-3 adesso? No, non si fa, non si può fare e non si deve fare. Quindi questo già comincia, e con molta umiltà, a fare i spenti, si parte. Poi si vede, lo scorso anno si parlava di Champions League dopo mezza giornata.
0: Certo. Neanche, ancora doveva essere giocata la prima partita.
2: Bisogna andare piano. Credo che sia partita con le idee chiare, anche capendo gli errori che sono stati commessi, che non ha commesso Paratici, ma non è che qui stiamo a fare che adesso voglio dire. Secondo me è un bravo dirigente, lui lo è. Capisce perché lo scorso anno, magari anzi, qualitativamente. Può darsi che la Fiorentina sia anche stata migliore come lo scorso anno come uomo, però poi sai, il campo ci vuole equilibrio, soprattutto giocatori motivati che accettino anche, diciamo così, la causa Viola. È questo che si aspetta il tifo Viola, e che soprattutto una squadra in grado anche di dare spettacolo, l'estetica non guasta, hanno preso un allenatore anche lui che è affamato, motivato, ambizioso, quindi ci sono tutti i presupposti per far bene. Poi è un altro conto, il campo lo dirà, ma non è che poi comincia, se perde a Roma,
0: ma guarda, mi piace molto anche quanto stavi dicendo, ad esempio sulla seconda parte della scorsa stagione, perché secondo me prendo Gudmundsson come esempio, oggi rischiamo di buttare via, come si dice, il bambino con l'acqua sporca, no? Cioè certe valutazioni che sono anche comprensibili, secondo me, anche certe arrabbiature verso certe prestazioni stagionali sono comprensibili, forse questa stagione, la stagione che ha vissuto la Fiorentina, non può essere presa così tanto a punto di riferimento per giudicare nettamente la qualità di un giocatore o di un altro. Io stavo guardando un po', c'ho i miei dati davanti. La Fiorentina a febbraio ha tenuto una media di 2,33 punti a partita, a aprile aveva fatto 2 punti a partita, che comunque è un bel viaggiare.
2: È da Champions, la media da Champions.
0: Eh sì.
2: Quindi il valore della Fiorentina anche l'anno scorso, quando noi facciamo l'analisi, però non si usa un altro conto, certo. Però facciamo un discorso così sulla lotta per il titolo, ecco, l'Inter parte avanti, poi leggermente sotto il Napoli e poi c'è una mucchiata generale in cui ci può essere la sorpresa e ci metto anche la Fiorentina. C'è Roma, Como, Milan, Juve, Atalanta, Fiorentina. Queste sono le squadre.
0: Una bella fitta.
2: Poi può succedere di tutto. Però l'ha detto anche oggi Gianluca Mancini in intervista, c'è l'Inter che è un pochino distante rispetto alle altre e poi le altre che si stanno formando devono, cioè, allora la Roma, facciamo un esempio, la Roma ha fatto bene lo scorso anno in campionato, ma se pensa di ripetere questo tipo di campionato è il momento in cui non lo ripete. Perché il calcio ha delle regole non scritte, quindi si resetta, si riparte, si dimentica tutto e la Fiorentina deve dimenticare la bruttezza della prima parte della stagione, non si deve nemmeno ricordare la seconda parte e deve ripartire da zero come se nulla fosse successo. Quindi io vedo sempre più un equilibrio, perché noi ci dobbiamo aspettare sempre campionati equilibrati da questo punto di vista. Ora l'Inter è avanti con il blocco, quel blocco fra un anno, due anni, tre, quindi la Fiorentina sta seminando, secondo me. C'è l'operazione massiccia di questi movimenti di mercato, secondo me, adesso non lo so, poi magari avremo una riprova fra un paio di stagioni, cioè, il tifoso deve avere pazienza, soprattutto la Fiorentina deve essere seria a continuare questa operazione, per poi creare una base solida e una competitività che regge. Poi io vedo che sia questo, perché sennò Paratici quanto ha firmato? 4 anni? 5 anni? Quanto ha firmato?
0: Sì, 5 anni.
2: È 5 anni, e quindi 5 anni, cioè voglio dire, se voglio dire, sarà fedele e serio al suo impegno, è quello di costruire una Fiorentina competitiva per stare lì e lottare con le migliori del campionato. Ma non è che le altre poi, migliorare, l'obiettivo sarà confermarsi, stare lì, attaccati al treno. Poi l'Inter fra 2-3 anni, anche il Como per esempio sta lavorando così, in questo senso, nel caso in cui insomma dovesse rimanere Fabregas e mantenere anche questa forza economica, questo flusso di cassa, questa spinta. Però sono questi i segnali, cioè io questo flusso di cassa, questa spinta economica da parte della Fiorentina non me l'aspettavo, cioè non me lo sarei mai aspettato, invece quest'anno c'è stata. Cioè, allora uno che deve pensare, perché è fatto scuola? Cioè, anche obiettivi tipo, ho sentito Leao, cioè è andato anche in alto. Mastantuono ha un colpo, ragazzi.
0: Sì. No, sicuramente è un nome che...
2: Allora se tu prendi Mastantuono vuol dire che puoi fare le cose in un certo modo. Poi io riuscirci o meno, questo è un altro discorso. Però secondo me la partenza lascia presagire a un lavoro a medio-lungo termine e poi credo che sia corretto poi lavorare così al calcio.
0: Assolutamente, anche perché poi immagino ti dà la possibilità poi fare questo tipo di mercato anche eventualmente poi di rivendere, di fare esatto, del poi, calcio certo, il tuo esatto. Core business, come direbbero quelli esperti di finanza.
2: Certo, poi anche vedi gli arrivi di Mastantuono, cioè rivitalizzano anche magari caratteri un pochino così malinconici. Io mi riferisco a Gudmundsson, che è un mio pallino. Non ha mai sbocciato a Firenze, non ha mai convinto, però io credo che sia un giocatore sul quale lavorare e recuperare qualcosa da questo calciatore. Non so cosa la Fiorentina riuscirà a recuperare questo calciatore, però secondo me se uno sta dentro una società, dentro il calcio, Gudmundsson, bisogna chiedersi perché non abbia reso fino adesso in modo in cui avrebbe potuto farlo. Quindi non lo so se poi andrà via o meno, però nella partita in Coppa Italia abbiamo visto dei segnali.
0: Io sono sempre convinto che rimarrà, io sono sempre più convinto che rimarrà, più passa il tempo e più sono convinto che rimanga.
2: Ma certo, perché poi dopo i moduli giochi a due, giochi a tre e c'hai dei giocatori che capito, poi anche nell'assetto diciamo esterno, fuori casa, giocatori della Fiorentina, secondo me la Fiorentina è una squadra che paradossalmente potrà far molto bene in trasferta.
0: Certo.
2: Poi vedremo, però c'ha dei giocatori di lancio, di strappo, tecnici che ti possono far male uno contro uno, impegnare, quindi ti mettono in apprensione. Insomma, questo è un fattore, ce n'ha tanti. Poi non finisce qui, secondo me, perché poi l'esterno arriva. Cercherà di prenderlo.
0: Arriva. Stefano, speriamo che la Fiorentina possa.
2: Speriamo che non arrivi lunedì.
0: No, infatti volevo dire mettere in difficoltà tante avversarie a partire da lunedì contro la Roma 20:45 allo Stadio Olimpico.
2: Un abbraccio.
0: Grazie mille.
2: Alla prossima.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: E speriamo, dai ragazzi, insomma, giusto per misurare subito la febbre a una delle potenziali big di questo campionato. Detto che, lo diceva anche Stefano Impallomeni poco fa, lui che conosce molto bene la Piazza Romana, insomma, la Roma non può pensare di fare lo stesso campionato dell'anno scorso, anche e se non altro perché c'è la Champions, c'è un altro obiettivo importante nella stagione, un altro palcoscenico dove sicuramente, insomma, Gasperini non vorrà sfigurare. Siamo giunti in conclusione dell'appuntamento di oggi con quasi ufficiale. Guardo negli occhi e in cerca di conforto il mio regista Marco Tonelli. Direi che siamo arrivati al momento dei saluti. Salutiamo leggendo l'ultima riflessione di Luca, che dice: sicuramente stagione negativa per lui, tornando su Kenna, ne avevamo parlato poco fa, ma per una punta è deprimente giocare in una squadra così scarsa. Vedi, però che si è espressa male, secondo me, più che scarsa, poi qualcuno mi prenderà in giro. Poi credo che lui sia uno che viaggia molto sull'entusiasmo e forse ha capito subito che non sarebbe stata un'annata positiva. Vedendo il secondo tempo dell'amichevole con Reale, la partita di Coppa, si capisce che la squadra con Ken è tutta un'altra cosa. Lui la trascina, altri a malapena si trascinano. Io sono abbastanza d'accordo, magari limerei certi termini, certe valutazioni, ma sono più o meno d'accordo con te lì, Luca. Bene, era l'ultimo messaggio della trasmissione di oggi. Noi ci ritroviamo domani mattina con Chi si compra, sarò in compagnia dell'ottimo Francesco Benvenuti, ma più in generale restate con noi perché la programmazione di Radio Firenze Viola continua ancora e dunque non c'è modo migliore per seguire la Fiorentina che stare con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Allo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
2: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona, si guarda in alto, su.
3: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutti in piedi, lassù.
2: Guarda là, gli affaretti, e si vede il cielo alto.
3: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
1: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti, tra gli altri, Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56, che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
0: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella famosa, straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse una adunata, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista, allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
1: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quella amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allen Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze, precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una, in particolare, si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni! No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche i dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
4: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
1: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
4: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri che aveva riscontrato con le analisi chimiche, boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni. In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola, accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus, che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest bianco-verde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: È il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencváros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in biancoverde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata, per modo di dire, diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Újpest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Újpest era però indisponibile e si giocò nell'allora Ulloy Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Újpest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra il Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che Neplighet su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui si sente molto la rivalità qua durante le... una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa, diciamo, in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Újpest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono tra molto grossi, con questa peluche.
0: Újpest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Újpest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Újpest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro, anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative. Molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili, e ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Újpest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. Proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, gli ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro, una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila in tutto 13 anni il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà, io so, anche se

0: non definirei il Ferenc Varos la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
1: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban. Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
0: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
1: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura due europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese del recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
2: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
1: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
2: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter

0: poi entrarti quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
1: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club, e ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
0: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più, e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
1: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Újpest.
0: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Újpest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Újpest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
1: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi, e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, siamo forti.
4: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Nicola Santi che vi sta parlando. Siamo insieme fino alle 17 per parlare del calciomercato della Fiorentina, che è letteralmente esploso. Parleremo di tutti i nomi accostati ai Viola e soprattutto quello più fresco che abbiamo dato noi di FirenzeViola.it con Andrea Giannattasio, che è quello di Poku, giocatore del Leverkusen, diremo vita, morte e miracoli, ovviamente solo grazie al direttorissimo Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
5: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche da tutta la Castellanzese, che ha fatto proprio oggi, ha sancito oggi il gemellaggio con il Sassuolo, sì. Nero verdi anche loro, grande inno da parte della Castellanzese. Io sono qua per progettare un po' la prossima stagione di Serie D, in cui io cercavo di mettere anche mano al girone, di portarla nel girone del Grassi, ma purtroppo non mi è riuscito.
4: Molto bene, bene molto, direttore. Allora ricordiamo le coordinate per interagire con noi: 348-75-13-933 per i messaggi scritti e vocali e tutte le vostre domande, riflessioni di mercato, le curiosità per Niccolò Ceccarini, scritte vocali appunto. Per intervenire in diretta 055 77 111 71, c'è che in regia oggi c'è Marco Tonelli, che insomma commuterà i nostri numerosi ascoltatori eventualmente in diretta per le domande. Mi risulta anche il gazzaio di Grassi,
5: usi dei verbi commuterà, sì, che poi sì. Magari Tonelli pensa che debba lanciare un missile o qualcosa di simile, per cui dire che dovrà processare questi messaggi e mettere a beneficio dell'ascolto dei nostri ascoltatori. Sai, Tonelli gli va spiegato un po' meglio le cose, difficile.
4: Certo. Allora senti,
5: grande Tunnels, se non ci fosse Tunnels non ci sarebbe sta radio.
4: Sicuramente non saremmo in diretta, questo è poco ma sicuro.
5: La belva è finalmente libera.
4: Senti, no, volevo dirti, al di là degli argomenti più gettonati, ovviamente faccio riferimento al ghiacciaio di Grassina, la Montorinata, insomma, poi ce ne chiedono conto anche allo stadio, però vorrei aprire la nostra trasmissione con un punto generale, perché oggi soprattutto i nomi sono veramente tanti accostati alla Fiorentina, e quello che abbiamo capito, come dicevamo in redazione, è che Poku, che è un esterno classe 2004 del Leverkusen, e che costa 25 milioni se non mi sbaglio, è un obiettivo sensibile della Fiorentina, nel senso che a Parati ci piace davvero tanto e le parti stanno trattando, c'è anche la conferma di Sky Sport, oltre che di Niccolò Ceccarini, che è arrivato puntuale questa mattina. Ovviamente la domanda è: quanto è verosimile questa operazione, e casomai con quale formula e in che tempi?
5: Vendilo o Cecca, vendilo.
4: No, in questo caso
5: Cecca,
4: no.
5: Vendilo o Moise, sì.
4: No.
5: Ti ho risposto.
4: È correlato, eh?
5: Ma io credo che se poi finisce che poi Ken va via, abbiamo i soldi per poter fare l'investimento anche sull'esterno d'attacco, perché una parte verranno reinvestiti anche sull'esterno d'attacco. Nel caso in cui Ken dovesse restare, allora proveranno a fare un'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto. Io credo che sia questa, insomma, la logica. È ovvio che la cessione, nel caso di un big della Fiorentina, possa finanziare l'eventuale arrivo dell'esterno d'attacco. Quindi credo di averti risposto per quello che ho capito io. Ecco, questo è un po' l'identikit. E poco è stato bravo Giannattasio, ci vorrebbe Giannattasio, questo va detto, che ci ha dato, diciamo, questa primizia su un giocatore che comunque sia, come dicevi te, è un 2004, quindi ha 22 anni, è bravo, secondo me può giocare sia a sinistra che a destra, e vediamo se la Fiorentina riesce ad anticipare un po' tutta la concorrenza. Oggi mi sembra sia più avanti rispetto a tutte le altre, però per affondare il colpo, secondo me contestualmente bisogna capire che succede con Ken.
4: Ok, già questa comunque è una notizia, la Fiorentina è più avanti rispetto alle altre, quindi l'operazione direi che è ben avanzata, ben delineata. Io credo anche che sia, secondo me, un indizio, perché dicevamo, ma prenderanno il centravanti forte o l'esterno forte, considerando che Poku, insomma, che dir si voglia, è un esterno forte, anche solo per le cifre, ma è un esterno forte, poi ne parleremo anche delle caratteristiche. Allora forse nel caso in cui parta Ken può arrivare un vice Pellegrino, cioè non l'attaccante da tot milioni, che ne so, 30-40 milioni.
5: Se va via Ken, Nico, Pellegrino è il titolare della Fiorentina, ma 100%, quindi diciamocelo subito e diciamolo anche ai nostri amici, anche qui ai tifosi della Castellanzese, insomma gliel'ho voluto spiegare perché anche loro mi facevano la stessa identica domanda.
4: Okay,
5: è ovvio che se va via Ken è Pellegrino il titolare centravanti della Fiorentina, ecco.
4: Ok, quindi questo dicevamo è ciò che dovrebbe accadere, posto che la Fiorentina non è nemmeno certa di vendere Gudmundsson, e quindi in questo caso probabilmente potrebbe arrivare lo stesso Poku?
5: Ma io penso di sì, io credo che stiano lavorando a prescindere, voglio dire, da quello che può succedere su Ken e su Gudmundsson. Cioè questo è un obiettivo che loro avevano a prescindere da un'eventuale ogni altra cessione, perché l'esterno d'attacco lo devono prendere. Poi se riescono a metterci dei soldi in più o meno dipende solo se riescono a ricavarne altri. Questo è quello che ho capito io, ecco.
4: Poi dicevamo tra l'altro anche nel flash della trasmissione precedente che c'è c'è anche Sule, che è un altro profilo molto gradito alla Fiorentina. Qual è il problema in questo caso? È che lui è poco predisposto a pensarsi con la maglia della Fiorentina, ma non per nulla, perché adesso ha un altro tipo di idea per il suo futuro, no?
5: Sì, e poi comunque sia mi sembra costi parecchio, la Roma non voglia meno di 30-35 milioni di base di partenza di richiesta, che secondo me sono un po' troppi. Capisco, la Roma l'ha pagato 30, però Sule sicuramente non ha fatto, diciamo, non ha entusiasmato in quest'ultimo anno per quelle che sono le sue caratteristiche e quello che poteva essere il suo valore. Però sicuramente un nome gradito quello di Sule, chiaramente Poku ti fa un po' risparmiare ed è un giocatore che in questo momento ha più facilità nel caso, tra virgolette, di andare a prendere rispetto a qualcun altro.
4: Ok, perfetto. Allora, poi per quello che riguarda invece il centrocampo, siccome comunque è un tema del quale si parla tanto in queste ultime ore, ci potrebbe essere il ritorno di fiamma di Torreira, però questo è un punto interrogativo enorme perché ne abbiamo parlato anche ieri sera, no? In realtà è il giocatore, lo so, noi ci viene da ridere per un'altra questione, ma insomma è più il giocatore.
5: Sì, esatto.
4: Ogni
5: giorno la racconteremo, quando andrà in prescrizione questa storia andrebbe raccontata, perché per certi versi è paradossale. Comunque Torreira vuol venire via in questo momento la Galatasaray, però non c'è solo la Fiorentina che comunque deve fare spazio a centrocampo nel caso per prendere in considerazione l'ipotesi Torreira, ma si è anche inserito ultimamente il buon Atletico Mineiro brasiliano che lo ha chiesto al Galatasaray, per cui c'è anche questa squadra nuova che si è inserita nella corsa a Lucas Torreira.
4: Ok, in ogni caso la Fiorentina prima deve sfoltire il reparto, no? Mi viene da pensare a Fagioli. Qual è la situazione di Fagioli? Perché in realtà non risultano offerte, o sbaglio?
5: No, siamo sempre, quando si parla di Fagioli siamo sempre al solito punto di partenza, cioè non è che ci siano state delle offerte che sono arrivate alla Fiorentina. Fagioli in questo momento è un giocatore della Fiorentina che non ha ricevuto delle offerte, però la posizione della Fiorentina a centrocampo è chiarissima. Non c'è un giocatore incedibile tranne Cher Ndur.
4: Ok, questa è un'altra notizia. Ma ecco, per lui quanto sarebbe il prezzo che la Fiorentina chiede per il suo cartellino?
5: Per Fagioli io penso partiranno da almeno 30 milioni, no? Perché dovrebbero partire da meno. Io chiederei 30 milioni per il buon Fagioli.
4: Sharon Dur?
5: Poi non lo so. No, Dur è incedibile, quindi a me non arrivino 50 milioni. Cioè l'unico incedibile per certi versi di quel settore è sicuramente Ndur, mentre vedete gli altri giocatori della Fiorentina in ogni reparto sono cedibili, Ken compreso.
4: Ok, ma ecco, quindi praticamente facendo due conti rimangono Brescianini e Fabiano nel caso da piazzare, perché Mandragora mi sembra abbastanza saldo.
5: Sai, però se arriva un'offerta interessante la prendono in considerazione, poi dipende anche dalla volontà del giocatore, perché non è mica detto che poi i giocatori vogliono accettare determinate destinazioni. Ci sono state tante trattative che sono saltate per il no dei giocatori. Tra l'altro il Milan fa sapere di non essere interessato a Pongracic, cioè questo volevo dire, e questo un po' ci dispiace, perché insomma se fosse arrivata una 15-20 milioni, visto che noi siamo quelli che si vuol vendere tutti, siamo un po' delusi, no Nicola, questa cosa francamente, che non lo voglia il Milan, cioè non è un bel gesto, ecco, sinceramente.
4: No, questo sono d'accordo con te. Poi comunque arrivano, guarda, c'è un messaggio che se fossi qui con me in studio probabilmente inizieresti a ridere adesso e finiresti alla fine della trasmissione. Perché
5: sì,
4: è arrivato un altro montaggio, insomma, comunque un'altra immagine fatta con l'intelligenza artificiale che ti arriverà in meno di subito, suppongo.
5: Sì.
4: Questa è Ivano, dice la didascalia è la seguente: grande Ceccarini, la mia bicicletta è quella grigia sotto l'albero di destra, scansata. Saluti Ivano Lastriciano, cioè comunque vedi
5: c'è un lucchetto?
4: Non c'è un lucchetto, c'è una marea. In mano ha una palata di lucchetti. Poi ti arriverà l'immagine.
5: Queste sono cose belle, però questa dei lucchetti però ha attecchito molto, bisogna dire che è una delle bischierate che ha attecchito di più insieme a quella, voglio dire, di Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi.
4: Sì, sì, no, ma poi ti ripeto, ti arriverà e quindi insomma ne sarai molto contento. Allora, abbiamo diversi messaggi vocali che ci sono arrivati, quindi se Marco Tonelli è d'accordo, intanto sì, ce ne sentiamo uno.
6: Ragazzi, scusate, non sto capendo, ma io il messaggio ve lo sto mandando per siete mitici.
4: Che questo praticamente, cioè, ci hanno mandato un vocale solo per dirci questo, circa. Cioè, questo ti onora.
5: Però in effetti, Nico, voglio dire, questa trasmissione ha ragione d'essere solo per le bischerate, diciamo le cose come stanno. Cose serie ce ne sono, sì, una tanto, però di bischerate qui veramente. Questa è un'ora di alleggerimento, no? Cioè, vuol dire, cioè, mentre c'è prima l'allucchettamento alla serietà, noi siamo l'alleggerimento. E quindi noi vi vogliamo dare un'ora di aria fresca, di aria più leggera, visto la pesantezza che respiriamo tutti i giorni, no? Allora noi vi regaliamo questa oretta leggera, leggiadra, un po' canzonata, però anche con qualche notiziola dentro, dai.
4: Sì, sì, esatto, almeno ci proviamo. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, che magari c'è un contenuto.
7: Ciao Nick e Nick. Allora, innanzitutto sono molto contento che avete dato voi l'esclusiva su Poku, che ora vi riprendano tutti, almeno si mettono a tacere tante male lingue. Secondo, questo va a vostro favore per la vostra competenza, come vi ho già ripetuto più volte, soprattutto a te, Santi. E, detto questo, parlando anche di Torreira, qui secondo me si va a confermare il cambio modulo sul 4-2-3-1 e secondo me le coppie che verranno formate nei due saranno Torreira, Ulai, Mandragora, Fagioli, Dur spostato come vice attà. Che ne pensate? Poco a sinistra e Mastantuono a destra, naturalmente. Saluti Davide.
4: Bene, Cecca, ti lascio rispondere.
5: Sì. No, io credo si stia un po' troppo correndo su Torreira, sinceramente. Io non sono così convinto che Torreira arriverà. Ora come ora mi sembra sia una questione un po' complicata, ecco, cioè, perché la Fiorentina prima deve sfoltire. Vediamo un po' come vanno le cose. Però ora, dare già per fatto Torreira alla Fiorentina mi sembra andare un po' troppo avanti. 4-2-3-1 non lo so. Di sicuro 4-3-2-1 mi sembra più probabile. Vediamo ora con l'eventuale arrivo di questo esterno, se sarà Poku oppure se sarà qualcun altro, cosa farà poi Fabio Grosso. Io credo che, comunque ragazzi, tanto qui in questi 2-3 giorni si capisce tutto, perché in questi 2-3 giorni si capisce Ken, si capisce se arriva Poku, si capisce chi sarà nel caso il vice Pellegrino, e quindi saremo molto avanti, cioè prima dell'inizio del campionato saremo già avanti nella composizione finale della Fiorentina.
4: Ok, altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
8: Ciao Nick e Nick, ho visto all'opera questo Poku, è fenomenale, grande fisico, salta l'uomo, fa i gol, è incredibile, è un giocatore straordinario, speriamo che
5: addirittura
8: venga da noi, speriamo che venga da noi, perché se viene lui ci divertiremo un sacco. Ciao Pasquale da Potenza.
4: Cecca, dice addirittura.
5: Grande, senti il motorino sottofondo allucchettato, infatti sarà subito fermato, visto che ho trovato il lucchetto. Ora, io incredibile, straordinario, fantastico, non lo so, ecco, io francamente, poi quando si vanno a vedere gli highlights dei giocatori ti fanno vedere le cose migliori, no? Quindi ti fanno sempre vedere il gesto tecnico, la rete, l'assist. Io come al solito mi rimetto nelle mani di Paratici, per cui se lo sta trattando, se lo vuole portare alla Fiorentina, perché vede in questo ragazzo, in questo giocatore, sicuramente delle qualità importanti, per cui io mi limito a dire questo e vediamo quello che succede. Tanto ripeto, 2-3 giorni secondo me tutto chiaro.
4: Allora, Roby da Firenze ci scrive: speriamo rimanga Ken, ma al suo posto prenderei Beto, ex Udinese.
5: Ma non lo so, perché la Fiorentina vuole andare a prendere, secondo me, un profilo che non metta grossa pressione. Ora Beto, che era all'Everton, io l'ho lasciato all'Everton, insomma, volevano tanti soldi. Io non so se questo è l'obiettivo della Fiorentina, di andare a prendere e spendere altri soldi. Per cui io mi aspetto qualcosa di non particolarmente consistente dietro a Pellegrino, ma magari mi sbaglio.
4: Ok, poi Mino da Fiesolo dice: anche con negli highlights era Maradona, che in effetti questa è una grande verità, cioè, si fa sempre un errore a guardare gli highlights prima di capire com'è il giocatore,
5: o gli skills, come li chiamano,
4: sì,
5: no?
4: Sì, insomma, quelli giocatori. Lore da Grassina, sì, dice: Cecca, Torreira al Grassina, segnatelo.
5: Bene, io me lo segno, però noi puntiamo ancora più alto, cioè noi ci sta anche un'idea di Modric oltretutto, sì.
4: Poi, siccome su YouTube siamo in tanti, siamo ben 155 oggi.
5: No, questo è fatto increscioso, 155 siamo troppi, eh.
4: Eh no, non lo so, però insomma c'è grande friccicore, no, per questa faccenda anche di Ken, tant'è vero che Jack dice: ma secondo voi liberarsi del nostro miglior giocatore sarà una cosa positiva? Per me assolutamente no, azzereremo il mercato, fatto bene.
5: Ma non è vera questa cosa, ragazzo, ma perché tutte le volte si deve dire se ci si libera di Ken si deve azzerare il mercato, abbiamo finito, cioè magari non iscriviamoci nemmeno al prossimo campionato di Serie A se vendono Ken, e così almeno abbiamo risolto, abbiamo tolto ogni problema. Io questa grande crisi sull'addio di Ken sinceramente non la vedo, perché se lo fanno andare via ci avranno... Ragazzi, ma loro non sono mica, l'abbiamo detto anche ieri, diventiamo monotoni, diventiamo un disco rotto su questa vicenda. Ma se mai dovessero far partire Ken, avranno mille motivazioni per far partire Ken. Cioè voi non pensate a questo, cioè voi pensate solo al fatto che è forte, che è qui, che è là, che è sotto e sopra. Però bisogna pensare a 360 gradi. Se evidentemente loro hanno in testa, nel caso di un'offerta adeguata, di farlo partire, avranno de facto delle valutazioni molto chiare, cioè se no diventa un giudizio superficiale.
4: Sì, indubbiamente hanno fatto le loro riflessioni, perché io mi domando, ma se la Fiorentina ha scelto di non trattenere Ken, perché la verità è questa, non è che Ken va via tra un'ora, cioè non è che Ken è già ceduto, però la Fiorentina lo reputa un non incedibile, e questo dall'inizio del mercato. Quindi se la Fiorentina, la dirigenza, Fabio Paratici hanno preso questa decisione, un motivo ci sarà, e magari non c'è nemmeno dato sapere, sono cose che ne sappiamo, legate al contratto dell'anno scorso, legate a ragioni economiche, legate a, non lo so, a ragioni atletiche, qualsiasi motivo ci può essere di mezzo, noi non lo possiamo sapere in questo momento, però possiamo comprendere che se una decisione è stata presa, allora forse insomma non è che è per forza per indebolire la Fiorentina, anche perché insomma io è da ieri che chiedo anche un po', come dire, di coerenza, perché alla fine della scorsa stagione sembrava che qualsiasi cosa fosse responsabilità di Ken, piove è colpa di Ken, adesso invece sì, ha fatto un gol, e quindi se perdi Ken il prossimo anno rischi nuovamente la Serie B, cioè sì, insomma mi sembra
5: un aggiornamento, Nico, che riguarda invece, in questo caso riguarda Fortini, testa a testa finale tra Al City e Torino,
4: Okay.
5: Secondo me siamo arrivati alla resa dei conti, siamo veramente al rush finale, vediamo chi la spunta.
4: Chi è più avanti a tuo parere?
5: Ma io non lo so, io credo che il ragazzo non abbia tutta questa voglia di rinnovare il contratto con la Fiorentina, però se magari rinnovare il contratto con la Fiorentina significa andare o al Torino o all'Al City, non lo so, io forse penso che il Torino un leggerissimo vantaggio sulla preferenza la possa avere, lo possa avere ancora nei confronti del ragazzo, però vediamo, perché poi alla fine no, arrivano magari più soldi e cambia totalmente, però per io, guarda, ora come ora direi testa a testa Torino Al City per Nicolò Fortini, sì.
4: 055 77 111 71, ciao Maurizio, benvenuto.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, telefono per dare conferma, come spesso capita, siete sempre bravissimi, che quello che diceva Ceccarini è verissimo, ma basta con questa storia che praticamente se va via Ken, ma no, Paratici evidentemente avrà già ponderato, come diceva e come dice il Cecca, che io mi trovo spesso d'accordo con lui, perché parla bene anche con te, praticamente diciamo che è una cosa normale che possa andare via, cioè fidiamoci di Paratici, ci fidiamo di Paratici, ok, alla fine faremo i conti, questa è la realtà. Secondo me ora nella testa di noi tifosi viola è subentrata questa cosa, ascoltatemi, praticamente è venuta fuori che siamo partiti da grandi, abbiamo fatto dall'inizio un mercato che siamo fuggiti come una lepre, e tutti quanti pensavano che il mercato dovesse continuare a questo ritmo. Ora gli altri giustamente stanno rientrando, stanno comprando anche gli altri, ma è normale ultimamente, e vorremmo che il sogno di questi tutti bei giocatori che stiamo prendendo non finisce mai, ma purtroppo non è che siamo con le casse come si dice piene, quindi anche noi dobbiamo stare attenti e fare le cose con calma, quindi abbiamo fiducia di Paratici, se va via Ken ci sarà questo esterno forte, importante aver messo le basi per un progetto, non ci scordiamo che sono in due anni minimo abbiamo detto che cominceremo ad avere qualche soddisfazione, potremmo prendere delle scopole all'inizio, si sa come, quindi siamo tranquilli, l'importante è aver cambiato rotta. Forza Viola, vi abbraccio come al solito.
4: Grazie Maurizio, grazie per l'intervento.
5: Grazie Maurizio. Sì, sì. Sì. Ma se no ragazzi, allora, si dice Paratici è bravo perché ha fatto le campagne acquisti in una certa maniera, poi si decide di fare una cessione, si va a smontare tutto. Io vi invito a riflettere perché c'è un incedibile nella Fiorentina e gli altri no. Fate questa riflessione, perché agli occhi di un direttore sportivo evidentemente ci sono dei giocatori che sono cedibili e altri che non sono cedibili, soprattutto per esempio perché Indurra non viene considerato cedibile, perché Ken viene considerato cedibile, perché Fagioli viene considerato cedibile, perché va a simpatie Paratici o perché forse fa dei ragionamenti di calcio a lunga gittata. Fatevela questa domanda prima di dire oddio se si perde quello si perde quell'altro, con la premessa che per me io sono un fagioliano convinto, che mi piace molto come giocatore, l'ho sempre difeso anche nei momenti difficili, e che è indiscutibile che Ken sia un bravo attaccante, su questo non è questo il tema della discussione, però dovete fare questa riflessione, perché se non fate questa riflessione vuol dire che allora forse fate un ragionamento un po' troppo così di pancia, senza fare un ragionamento invece più approfondito.
4: Allora poi andiamo anche sui messaggi di YouTube, c'è un ascoltatore che ti dice: ma ci sono notizie su Ken Napoli? A me non risulta questa cosa.
5: Ken Napoli assolutamente no, ci sono notizie che tra un po' arriva il rilancio del Como, quello sicuro.
4: Esatto. Poi ci chiedono anche di Gudmundsson, perché in generale mi sembra che sia calato un po' il silenzio su Gudmundsson, o almeno a inizio mercato sembrava un partente sicuro, adesso in realtà offerte non ne sono arrivate, quindi c'è la possibilità che lui rimanga.
5: Insomma, siamo già al 19 di agosto, quindi poi è chiaro che stiamo per entrare negli ultimi 12-13 giorni di mercato, che sono quelli poi determinanti in Italia, dove io infatti lo dico già da adesso, siamo a mercoledì 19 agosto, da oggi in poi, ma probabilmente in maniera molto più semplice da lunedì prossimo, sarà tutto un rincorrere le notizie che arrivano da una parte e dall'altra, smentite contro smentite, voci contro voci, quello e quell'altro, noi siamo abituati, per cui con razionalità racconteremo le cose vere e le cose che magari invece sono solo potenziali.
4: Poi ci scrive Mick e dice: ho una curiosità, riferendosi a noi due, dice: quando è stato acquistato Pellegrino avevate mai avuto un piccolo dubbio che sarebbe stato il titolare, nel senso che Ken potesse partire? Io rispondo per me e dico sì, cioè a me questa cosa un dubbio me l'ha messo, è come se me l'ha messo, prendi un centravanti a 25 milioni nell'ordine normale delle cose, lo prendi per farlo giocare, non come l'anno scorso con Piccoli.
5: No, non c'è dubbio, la risposta è questa, Nicco, è anche la mia risposta, quindi cioè voglio dire, poi te sei viola, io sono nero verde, quindi a maggior ragione siamo proprio presi, voglio dire, a due estremi, no? Nero verdi, siamo forti.
4: Poi dice Sturm da YouTube, si chiama così: io non sarei ripartito da Ken per tutta una serie di motivi. Vedi che comunque la piazza si divide, c'è chi non ripartirebbe assolutamente da Ken e chi invece sì. In tutto questo, caro Cecca, abbiamo su firenzeviola.it un sondaggio, l'abbiamo lanciato se non sbaglio proprio ieri, la Fiorentina dovrebbe cedere Ken? Questa è la domanda. Ci sono tre opzioni possibili: la prima, no per nessuna cifra; la seconda è sì per 30 milioni, oppure sì ma per più di 40 milioni. Diciamo c'è un test.
5: E la quarta, solo se resta Luis, non l'avete
4: messa? No, questa no, perché comunque era, diciamo, sarebbe stato un colpo di teatro che probabilmente, no, il rischio è che l'avrebbero votato veramente all'unanimità. Guarda, no, volevo dire, la votazione, cioè, in realtà non è così bulgara. Cioè ci sono due ali fondamentalmente. Intanto, ecco, quella che senz'altro ha fatto meno presa è: sì, lo venderei per 30 milioni di euro. Cioè quello no. Pensa, soltanto il 2% dei votanti. La maggior parte dice: no, non lo venderei per nessuna cifra. E siamo al 54%. Il restante il restante 44%, anzi 43%, dice sì ma per più di 40 milioni. Quindi per lo più diciamo si è per non vendere Ken, però tutto sommato l'altra seconda metà dice sì, però voglio almeno 40 milioni di euro, insomma.
5: Sì, che poi è quello che chiederebbe almeno la Fiorentina come base minima per iniziare una trattativa, ecco.
4: Va bene, allora noi ci prendiamo una piccola pausa.
5: Comunque io te la dico ora,
4: Dimmi.
5: Io ci vedo tutto un grande gioco di mercato su Ken, in cui giocano a nascondino e poi qualcuno fa bomba libera a tutti, ma secondo me tutti hanno lo stesso obiettivo. Mi sbaglierò.
4: No, vabbè, ne parliamo dopo la pausa perché è interessante questa cosa, l'approfondiamo anche con voi. Pensa, siamo 200 utenti su YouTube, quindi
5: no, è incredibile, sì. Ma ci sono anche quelli della Scastella Anzese, secondo te?
4: Ma non lo so, però insomma, se ci siete scriveteci e noi vi leggiamo. A tra poco.
5: Forza Castella Anzese, vai!
0: Radio Firenze Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
4: Ci risiamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini in vostra compagnia fino alle 17 e tutti i vostri messaggi che ci stanno arrivando al 348 75 13933. Invece per intervenire in diretta 055 77 111 71. Andiamo ad ascoltare subito un messaggio vocale per Niccolò Ceccarini. Vai, eccolo qua, ci siamo.
11: Cioè, a chi ancora non ha fiducia in Paratici, che va via, chi si prende dopo, come facciamo, non si può vendere il titolare adesso. Cioè, vorrei ricordarvi che Pradè si presentò con Agudelo, preso dal Genoa, e disse è il nuovo PEC, e li scroscio d'applausi. Ragazzi, fatemi il piacere, abbiate fiducia e fatela finita, su.
4: Cecca, cos'hai da dire?
5: Niente, la Belva è finalmente libera. Uno contro tutti il lunedì con Dimitri Conti. Senza motivo, bravo.
4: Va bene.
5: Questa è la sigla che dovevo dire.
4: Sì, sì, sì. No, mi sembra anche la sintesi perfetta, insomma. Allora, sì, sì. Siamo tanti su YouTube, tantissimi. Tu dicevi, prima di andare in break, in pausa, che ti sembra questa cosa dell'offerta del Como bassa a Ken anche un po' di bluff. Come mai?
5: No, secondo me è una questione, dal mio punto di vista, se volete capire un po' quello che voglio dire, è che il Como lo vuole, la Fiorentina non lo vuole trattenere a tutti i costi, per me Ken ci va anche volentieri. Quando ci sono tutti questi segnali, qualcosina può anche succedere, dico questo, insomma, non mi sembra che ci sia appunto un qualcosa di impossibile, di sicuro non svenderanno mai Ken, quindi o il Como fa sul serio o se no Ken rimane. Però ribadisco, non è che la Fiorentina impazzisca se poi dopo, diciamo così, deve trovare una soluzione a Ken. Io non credo che loro, senti questa base di qualità, io sì, credo sì, che loro le idee alternative ce l'abbiano nel caso.
4: Va bene, quindi diciamo che alla fine secondo te non si farà questa operazione, mi sembra di capire che sia molto difficile.
5: Ma io sinceramente qualche possibilità che questa operazione si faccia la vedo all'orizzonte.
4: Va bene, comunque
5: dipende più dal Como, dipende più dal Como che da altri, nel senso se il Como si convince a arrivare a 40, voglio vedere poi la risposta della Fiorentina.
4: Mi dici una cosa, ma secondo te c'è una deadline, in effetti, cioè oltre il weekend si potrà andare oppure la Fiorentina dice no, perché sennò a un certo punto noi non possiamo nemmeno
5: cautelarci. Questo non te lo so dire, questo non te lo so dire, però mi aspetto degli sviluppi entro 2-3 giorni, questo sì, 2-3 giorni di sviluppo me lo aspetto.
4: Quindi cioè, entro il weekend fondamentalmente, entro il fine settimana,
5: sì,
4: dai.
5: Tra l'altro poi vuol dire tu ci sarai, no? In questo weekend oppure dovrai andare come tuo solito nelle Marche?
4: No, nelle Marche ho già dato. Dovrei essere. Capito. Che cosa succede?
5: Dovresti andare in montagna, no? Questi due giorni, sabato e domenica.
4: Ma dove?
5: A Pinzolo, mi avevi detto, no?
4: No. Non confermo.
5: A Nairobi?
4: No.
5: Nemmeno a Nairobi a trovare Di Nardo?
4: La famosa montagna di Nairobi, no, mi risultano.
5: No. Questo un po' dispiace, perché voglio dire, l'ultimo fine settimana libero che hai dovresti sfruttarlo, no, Nico?
4: Certo, sì, vabbè. Senti, allora.
5: Vabbè, comunque.
4: No, insomma, mi sento di...
5: La Belva è finalmente libera.
4: Mi sento di non commentare. Allora, dice Fede da Scandici, vendere Ken ora ci ridimensionerebbe, Pinamonte o Lucca non valgono Ken. Però, vedi, Ceca, lo stavamo spiegando, Pinamonte o Lucca non vengono a fare i sostituti di Ken, tu ce l'hai già in casa, è Pellegrino ed è anche un giocatore di prospettiva, pagato 25 milioni. Se loro nella loro testa, intendo i dirigenti della Fiorentina, hanno quella di cedere Ken, l'idea di cedere Ken, per poi fare l'esterno, no? Forte, d'alto profilo, quale è Pocù, allora è un altro discorso. In quel caso va.
5: Ma ragazzi, se esce Ken, io l'unica cosa di cui sono abbastanza certo è che se esce Ken e Pellegrino diventa titolare, poi prendono un'alternativa a Pellegrino. Io l'ho capita così. Poi se fanno diversamente, fanno uscire Ken e prendono magari un giocatore ancora più forte Pellegrino, cambieranno i loro piani in corsa in base a quello che credono di fare. Ma le mie sensazioni sono in un'altra direzione.
4: Allora andiamo con tre messaggi vocali, vai, sentiamo, arrivano.
12: Buon pomeriggio, Nick. Ma oggi a Chi si compra avete intervistato un giornalista tedesco che è rimasto perplesso perché dice un giocatore veloce ma sbaglia sempre i passaggi, non indovina mai un cross, cioè ha problemi proprio di finalizzare, veloce, ma io non lo so. Poi ha chiamato un tifoso che parla tre lingue, che ha sentito l'Olanda, Germania, tutti contenti perché non capiscono come si possa comprare questo giocatore, che la Fiorentina possa acquistare questo giocatore. Voi che ne sapete più, li potete chiamare quel giornalista tedesco, per favore? Okay.
13: C'è Pellegrino, il prossimo anno il posto l'è decino, forza, vai, dai, è migliore e prendete Pellegrino, vai, vai, vai, Messi gode, vai, quanti gol fa, 2 anni ha fatto 9 gol e Ken ha fatti 9 in una stagione disgraziata con la squadra più disgraziata d'Europa, bravo Paratici, vai, vai, vai, fai sto cambio.
14: Ciao ragazzacci, una domanda importantissima, ma il Cecca oggi la mangiate le pipas?
4: No, ripartiamo da questo.
5: Non l'ho mangiate oggi le pipas perché sono venuto in redazione, mi sa che fino ai 2 di settembre ci rimetto piede o forse oltre, sicché bisogna anche levare. Che poi non le vendano nemmeno, bisogna andare alle macchinette perché non le vendano nei centri commerciali e tutto quanto, cioè. Sì, bisognerebbe facesse una scorta, vabbè Nico, casomai visto che non vengo me le prendi te, va bene? Ma me le porti il 31.
4: Sì, sì, non c'è dubbio, quello volentieri, mi dici te quante ne vuoi e te le porto.
5: Sì, sì, un paio di pacchetti e così almeno le mangio uno e 31 a pranzo, anzi uno e 31 a cena e uno l'uno a cena, sì, sì.
4: Che le cornie, i tuoi pasti principali della giornata. Senti, riferendosi invece al primo ascoltatore, io penso che lui parlasse di Philip Ahrens del Bild, il quale Philip Ahrens in realtà non ha fatto questo quadro catastrofico, mi sembra di capire, semplicemente ha detto è un po' acerbo, forse era questo il senso di quanto ha dichiarato Philip Ahrens, cioè un giocatore forte di prospettiva, peraltro doveva essere, dice, cioè l'erede di Frimpong a Leverkusen, quindi non proprio uno degli ultimi arrivati, però ci sta che sia ancora un po' acerbo, è comunque un classe 2004, qui tu mi insegni ha 22 anni quest'anno, e alla Fiorentina può essere che faccia il salto di qualità, è una valutazione quella dei 20-25 milioni, insomma da giocatore di prospettiva, Cecca.
5: Ma io lo conosco poco, per cui non è che posso dare delle grandi indicazioni su questo ragazzo.
4: Sì, sì.
5: Sì, sì, e vediamo, io si ritorna lì. O ci si fida o non ci si fida, e poi si vedrà. Tanto ascolta, un direttore sportivo, se fa 12 operazioni, ci sta che una la sbagli, cioè su 12 una la può sbagliare, anche se è bravo come Paratici. Speriamo che non ne sbagli neanche una, ma se poi la dovesse sbagliare, se ci sono 10 operazioni fatte bene, che cosa mi si deve dire? Io ragazzi, però a volte veramente, cioè quello non va bene, che va tenuto a tutti i costi perché si indebolisce la squadra, quello non si può prendere, quell'altro si deve prendere, ragazzi noi si può fare quello che si vuole, però lasciamoli lavorare. Io non lo so, mi sembra che si sia fatto lavorare per 6-7 anni altre persone che non mi sembra abbiano portato risultati eccezionali.
4: Va bene, altri tre messaggi vocali, vai, sentiamo.
15: Sì, buonasera, sono Paolo. Volevo dirvi, io sento sempre, io piglierei il posto di Ken questo, prenderei il posto di quest'altro, ma vabbè pazienza, si è speso quasi 30 milioni per un giocatore del Sassuolo che ha tutta la mia massima fiducia. perché se è imparato, ci ha deciso di comprarlo, il segno che ho fatto giocare. E poi Dodò è un problema di separatici, c'è più Gotine a gestire la situazione, sono tranquillo. Per quanto riguarda Ken, ribadisco, se va via a me non me ne può fregare di meno, anche perché sopra l'attaccamento alla maglia e lui non l'ha mai avuta. E 2 mesi fa il fratello metteva le mani giunte sperando andrà a Como, credo la sappia, la dica tutta, e Pratici non è riportato dalla fiera.
16: Ciao, sono Brescia, scusa Nicolò, ma se lo fanno andare via, sì, li fanno andare via entrambi, perché siamo sotto di 107 milioni e così rientrano di 70-80, non è residenza tecnica, hanno speso, adesso rientrano. Bagherò.
17: Ciao Nick da studio, ma io volevo proporre il Cecca alla sinistra, perché uno che dribbla sui ghiacciai di Grassina, sui tappeto verde, diventa imprendibile.
4: Confermi, puoi confermare?
18: Sì, potrei andare, sì, io tra l'altro mi accontento anche di poco, certo. Per cui sì. Cioè, sì, rimborso spese e via, si potrebbe far così.
4: Sì, senti, al secondo ascoltatore volevo soltanto dire che se ci ha ascoltato, noi è dall'inizio di giugno che raccontiamo che per la Fiorentina Ken non è incedibile, quindi non è che poi a posteriori siccome hanno fatto un mercato da tot milioni allora hanno bisogno di risanare le casse e per questo lo vendono. No, loro avevano già messo in conto che per X motivi Ken non era incedibile. Quindi evidentemente è una cosa che prescinde dalla spesa che hanno fatto, dall'esborso economico, no? E dagli investimenti che hanno fatto quest'estate, anche perché c'è il caso che non lo vendano proprio, e lo stesso vale per Fagioli. Quindi evidentemente quell'esborso economico non verrà compensato in quel caso lì, per cui mi sento di escludere la tesi del nostro ascoltatore. Non so se tu Cecca volevi chiosare e poi andiamo da un altro ascoltatore.
19: No, ma è così.
18: Ken non è mai stato incedibile, sono stati fissati dei parametri di acquisto che poi naturalmente se vengono confermati potrebbero portare alla cessione, se non vengono confermati portano alla conferma, tutto qua.
4: Ok, Filippo è in nostra compagnia, ciao.
20: Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto?
4: Va bene, dai, si tira dritto. Cecca, come va a te invece?
18: Qui a Sassuolo si respira, sì, un'aria buona, quindi 3-0 a Cesena, quindi siamo forti.
4: Meglio di così.
20: Ottimo. Ragazzi, scusate, volevo farvi una domanda, non è polemica la mia, è veramente solo una domanda, perché sento un sacco di gente che ama la polemica con questi messaggi quasi. Allora, vi sembra plausibile, cioè è possibile secondo voi uno scenario di una Fiorentina senza esterni alti di ruolo? Cioè mi spiego, attualmente non ce li hanno esterni alti di ruolo la Fiorentina a questo momento, fondamentalmente c'ha trequartisti, centrocampisti, mezzale, eccetera, no? La bellezza fissa di questi esterni alti, è possibile, ripeto, uno scenario di una Fiorentina a questo punto, come abbiamo giocato in Coppa Italia in sostanza?
4: Ok. Filippo, grazie per l'intervento.
20: Sono una domanda, una domanda.
4: Sì, grazie. Sì, no, ti rispondiamo. Cecca, come te lo spieghi tu?
18: Ma è possibile, ma secondo me non sarà così alla fine, perché non vogliono correre il rischio della scorsa stagione, quando poi alla fine non è arrivato praticamente nessun esterno e si sono dovuti prendere degli esterni in corsa, per cui non penso. Io credo che magari si possa non fare il 4-3-3 puro, però un esterno d'attacco lo prenderanno per forza, perché serve anche per cambiare modulo a partita in corso, serve per comunque gestire le partite in maniera diversa, ti danno delle soluzioni tattiche gli esterni, e quindi a maggior ragione per me lo prenderanno.
4: Dice un ascoltatore, questo da YouTube, io penso che lo faranno insomma, per la plusvalenza, visto che Ken ha bilancio a 10 milioni e poi per i problemi fisici che ha avuto. Che dici Cecca, secondo te?
18: Ma io penso faccio una valutazione a 360 gradi, problemi fisici, comportamento, situazioni di mercato, c'è tutto in questa valutazione, c'è tutto, non è che c'è solo una questione di natura di campo, c'è tutto il resto anche.
4: Poi, questo ce lo scrive Romolo, pensate che non è Romulo, l'ex giocatore della Fiorentina, scambiamolo, dice, se Good non lo vuole nessuno, un motivo ci sarà. Lui ha dichiarato di essere nato pronto, ma in 2 stagioni alla Fiorentina non è stato così. Spero che Paratici riesca a cedere il pacco islandese. Questo è il pensiero di Romolo. Che ne dici, Cecca?
18: E noi l'abbiamo detto prima, che la Fiorentina, se dovesse arrivare un'offerta, la valuta anche per lui. Cioè, però ora non è arrivato nulla simile a 13-14 milioni di euro, perché altrimenti l'avrebbero venduto.
4: Certo. Altri tre messaggi vocali per Niccolò Ceccarini, sentiamoli.
18: Nero Verdi,
2: ragazzi,
18: Nero Verdi.
2: Ora è bene si dia il Carling. Poi, chiaramente, se succede e lo vendano, se ve ne farà una ragione, ma sarebbe una mischierata enorme.
21: Ma a me mi sembra ci si sia rafforzati, si è cambiato soltanto dei nomi in altri più esotici, però levato realtà, e mi sembra che siamo uguali all'anno scorso, si può competere per la coppetta, anzi per le due coppette, perché poi siamo solo una legione straniera che puzza di...
22: Nick, buon pomeriggio. Giovanni Ken ha firmato per il Poggi Bonzi.
4: È vero.
22: Il fratello di Moise. Potrebbe essere questo un riavvicinare Moise a Firenze alla Fiorentina? Io la farei da Perugia.
4: Che ne dici, Cecca? Può essere un indizio?
18: Non credo. Io questo so che sia un indizio, non mi sembra, sinceramente. Magari il fratello di Ken si trova bene a vivere anche qui in zona e magari per questo motivo è andato a Poggi Bonzi. Cioè, ora legare la squadra del fratello alla squadra, diciamo, dell'altro fratello mi sembra eccessivo, ecco. Non mi sembra che ci sia sto legame da dire che non si possa fare scelte diverse. Questo non penso. Penso che Moise Ken voglia decidere anche lui quello che ha davanti a sé. Se arriva un'offerta interessante come quella del Covo, la prende in considerazione, sempre che vada bene alla Fiorentina, sempre che vada bene alla Fiorentina.
4: Allora abbiamo in nostra compagnia Marco, che salutiamo. Ciao.
23: Ciao ragazzi, buonasera, grazie della compagnia. Vi volevo fare una domanda.
4: Prego.
23: Ma se si dovesse prendere un esterno, volevo domandare a Nick, a Ceccarini, che ne pensa di questo giocatore, questo Jeremy Pino, che l'abbiamo incontrato, sì. È un trottolino un po'... Io ci vedo Francisco Cossetao, più o meno. Se ci potrebbe far comodo, non so quanto costa, non so nulla di queste cose, semplicemente se nello scacchiere tattica della Fiorentina è un giocatore che potrebbe far comodo. Ciao, e se fosse possibile, naturalmente. Ciao ragazzi.
4: Grazie Marco. Ma allora,
18: in passato se n'era parlato di Jeremy Pino per la Fiorentina, sì. Poi però mi sembra che questo discorso si sia arenato. Ora francamente di recente non mi sembra sia venuto fuori un nome del genere, per cui vediamo, ma io a oggi non ho sentito niente di particolare.
4: Sì, lui ha altri 4 anni di contratto con il Crystal Palace, nazionale spagnolo, peraltro mi sembra che si viaggi su cifre parecchio alte, cioè siamo sui 30 milioni di euro, un esterno d'attacco destro, quindi diciamo che sarebbe il profilo che la Fiorentina sta trovando in Pocu, cioè fondamentalmente, cioè un esterno di piede destro, anche perché Pocu può giocare, diciamo, sia a destra che a sinistra, per cui alla fine siamo lì. No, ecco, come diceva Cecca, non risultano avvicinamenti o alcuna notizia sulla Fiorentina interessata a Jeremy Pino. Ecco, questo giusto per fare il punto della situazione.
18: No. Nero Verdi, Nero Verdi.
4: Senti, dice il baffo, le Pipas le vendono in un centro commerciale a Calenzano, la cui insegna inizia con la T. Quindi
18: allora ci si va ora, Nico. Ora Nico, appena finita la trasmissione, ci si trova lì a Calenzano, sotto al lucchetto prima il motorino, ci si trova lì.
4: No, ma infatti.
18: O c'è da fare qualcosa ora, o c'è da stare ancora lì dentro.
4: Io vengo a piedi, no, qua no, assolutamente. Vengo a piedi. Dicevo.
18: Oggi eviterei di star lì e prenderei per le vie di volata, no?
4: Sì. No, ma guarda, comunque non vengo in motorino perché c'è il rischio, come al solito, dell'allucchettamento, e che soprattutto tua figlia debba venire a capire. Cioè, capito? È pazzesco. Debbe venire a verificare lei se il tuo motorino è quello giusto, cioè se è lucchettato,
18: sì,
4: il motorino giusto,
18: perché io sono bollito veramente, quindi a maggior ragione avendo un babbo bollito la Giulia deve venire a controllare che pazzesco. Il babbo non ha lucchetti i motorini degli altri, povera Giulina,
4: sì,
18: tra
4: sì.
18: L'altro sempre forte, cioè gli è toccata anche questa, anche un babbo grullo, mamma mia, che non se lo meritava tanto. È anche tanto brava a scuola, è sempre una brava atleta, una brava pallavolista, una brava studentessa non si meritava un babbo imbecille come me. Non
4: direi,
18: se lo meritava.
4: Grazie a Giulia Ceccarini, che deve controllare che il motorino del babbo sia stato allucchettato correttamente. Che non
18: grazie anche a Nicolo Santi, diciamolo.
4: Sì, sì, ci proviamo. Allora, senti, Alessandro.
18: Nel frattempo parlo di Duncan.
4: Ah, parlo di Duncan, anche questa vecchia. Sì, sì. Alessandro dal Valdarno dice: col 4-2-3-1 con Torreira e Ulai dietro a Poku Attà e Mastantuono con puntero centrale Pellegrino, vi fa schifo? A me per nulla, mi fido di Paratici. Che ne dici?
18: Noi ci fidiamo di Paratici, l'abbiamo detto finora, è ovvio che dobbiamo fidarci di Paratici, qualsiasi cosa succeda dobbiamo fidarci, dopodiché se ci saranno stati degli errori, come sempre, li sottolineeremo, ma prima di dirlo bisognerà vedere quello che succede. Tra l'altro Giulia Ceccarini saluta, vi saluta. Ah, a voi di Radio Firenze Viola, ha detto che parteciperà anche lei alla 24 ore di Le Mans.
4: Sì. Bene, bene, quindi risalutacela, vi raccomando, sarà il nostro.
18: Sì,
4: ospite.
18: Lei viene col go-kart, viene col go-kart a motore. Sì, sì,
4: l'importante è che si porti il suo lucchetto e che comunque non incontri.
18: Sì, lei viene col suo lucchetto, sì, assolutamente. Sì. Lei c'ha tutta una fornitura di lucchetti, tutti li ho preso io, quindi può scegliere.
4: Povera ragazza. Allora, ti leggo prima un messaggio e poi i messaggi vocali conclusivi. C'è Pascal dalla Slovenia. Vedi, noi abbiamo sempre comunque dei radioascoltatori, come si può dire, storici, dalla provenienza esatta. Ecco, ci dice: una domanda per il Nick giovane. Puoi ricordare le eventuali cifre di Dodò al Nottingham? E poi chiedo a te perché Nick anziano dice nero verdi a qualunque domanda. Grazie.
18: Esattamente, sì. Però te dalla Slovenia sei generico. Io per me la Slovenia è Kranjska Gora, il resto non esiste.
4: Ah, ok. E quindi gli chiediamo anche di specificare, giusto?
18: Sì, da dove viene, se non è di Kranjska Gora non ci interessa, ecco. Sì.
4: Va bene, va bene. Allora noi salutiamo il nostro ascoltatore. La risposta che gli diamo su Dodò, le cifre sono almeno 10 milioni. Cioè il Nottingham Forest sa che se vuole Dodò deve sborsare almeno 10 milioni, magari anche qualche bonus. Nel caso si farebbe a titolo definitivo, perché il giocatore è in scadenza il prossimo anno. Quindi io credo che, se tra l'altro c'è la conferma, no, la ceralacca che ci mette Niccolò Ceccarini, più o meno siano queste, no, le cifre.
18: Sì, dovrebbe essere questa la valutazione della Fiorentina in 10 milioni di euro, per cui io penso che Nottingham sappia benissimo che deve lavorare su queste cifre qua. Sì.
4: Bene, allora ascoltiamoci gli ultimi messaggi vocali. Vai con la raffica, sentiamo.
1: Ciao, sono Gigi da Mantova. Ma non ho sentito nessuno fare dei ragionamenti sui 5 cambi, che oggi con i 5 cambi servono rose profonde e di qualità. Quindi va bene che Fagioli rimanga, come va bene che vada via. Ken rimane, va bene, eccetera, eccetera.
3: Ciao ragazzi, grazie per tutto quello che fate. Volevo fare solo una considerazione veloce, sono Danilo. Voglio dire, si è preso Ken 3 anni fa, che veniva da un campionato da 0 gol, e si è preso, vabbè, ha fatto quello che ha fatto grazie a tanti fattori e tante cose, va bene. Però voglio dire, Pellegrino, chi dice che possa, che debba essere per forza meno di Ken? Ha fatto 9 gol l'anno scorso, più mi sembra 2 o 3 in Coppa Italia, ha fatto 12 gol in un anno, quindi teoricamente parte con delle basi più alte rispetto a quelle di Ken. Quindi a volte mi sembra ci sono solo dei pregiudizi e basta, tanto non lo sa nessuno. Magari prendi un giocatore che non lo conosce nessuno, esplode e diventa un Batistuta 2, per dire, no? Non si può sapere.
6: Ciao. La belva finalmente è libera. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Bene. Sì. Direi che non potevamo concludere in modo migliore. Lo prendiamo e lo campioniamo e diventerà il nostro prossimo jingle.
18: Non è possibile, veramente.
4: Sì,
18: cioè.
4: Sì. No, ma è questa.
18: Non è possibile, Nicco, non è possibile. C'è la belva, anche la belva.
4: Ma noi stiamo raccogliendo ciò che seminiamo, per cui insomma mi sembra tutto logico, no?
18: Una montagna di bischerate come in questa trasmissione, io credo non si sia mai sentita nella storia dell'Epere. Tra l'altro è passata ora la Giulia e fa nero verdi, anche lei è perso il controllo.
4: Siamo bravo, siamo fuori controllo, hai detto bene. Allora,
18: tra l'altro mi ha detto Babbo, dice, ma si va a vedere una partita di Sassuolo, perché dice, ma anche lei è lanciata, capito?
4: Sì.
18: Ma lo sai una volta l'ho portata alla presentazione del Sassuolo? E l'ho presentato anche a Carnevale. Carnevale gli ho detto questa è la giovane vostra tifosa, e lui la fa, babbo, ma che squadra è il Sassuolo?
4: Esatto, che colore
18: ha confessato. Sì.
4: Allora Niccolò Ceccarini, grazie.
18: Grazie a te, un saluto anche ai tifosi della Castellanzese, esatto. Che ci seguono numerosi, nero verdi anche loro, siete forti, siete grandi. Ciao Nico, ciao.
4: A domani, adesso la linea va a Garisca al Vento con il buon Giacomo Galassi, noi torniamo domani a partire dalle 16 come sempre, grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi, ciao.
0: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
8: Tutto ciò che fa Fiorentina
7: è su Radio Firenze Viola.
9: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Palla al centro su Radio Firenze Viola, anche su Lady Radio fino alle 16, mercoledì 19 agosto. Oggi con un leggerissimo anticipo, perché tra poco parleremo spagnolo, ascolteremo le prime parole di Valdepeñas, presentato in sala stampa, ma oggi soprattutto con un nome nuovo lanciato per primo dal nostro Andrea Giannattasio, con una pioggia sconfinata di conferme. Caro Luca Calamai, cerchiamo Poku.
24: No, ma è uno vero, è Poku Ernest, ma vero.
9: Ora, evitiamo, Poku ma volevo vero, buttar lì l'assist perché... per le battute, ma invece è un esterno molto interessante. Leggevo su Firenze Viola, praticamente il più veloce negli europei under 21 del 25, sì. 35 km orari.
24: L'età olandese, è quella giusta, l'età è quella
9: 22
24: giusta.
9: Anni.
24: Sì, proprio quel blocco di età poi, su quale sta lavorando Paratici.
9: E poi se lo vedi l'anno scorso a Leverkusen ha giocato tipo 14 gare da esterno di destra, 7 sì. da esterno di sinistra, alcune da trequartista, alcune da punta e alcune addirittura da quarto di centro. Insomma, questo gioca in quattro ruoli. Sono tutte caratteristiche, no, che tornano.
24: Valutazione sui 20 milioni.
9: Sì, però, sì, 25, però vediamo un
24: però
9: po'.
24: Trattabili.
9: E la Fiorentina c'è, ecco, c'è. Questo lo ribadiamo con forza. Ho visto anche, insomma, parecchie conferme. Poi c'è chi fatica a citare, lo ribadiamo noi, Andrea Giannattasio.
24: Certo.
9: Non c'è nulla di male, anche da parte dei super esperti che noi citiamo quotidianamente. Quando esatto. dicono confermate le indiscrezioni sono di Andrea Giannattasio. Certo. Quindi succede nulla a citarlo.
24: Esatto. E quindi questo aspetto importante. Poi si è parlato tantissimo di Torreira, sì. perché Torreira è un giocatore che è rimasto sotto pelle, dai, è rimasto nel vissuto dei tifosi, la sua voglia, la sua passione per Firenze, il suo ritornare spesso a Firenze, insomma, qui però ci sono delle valutazioni anche tecnico-tattiche, ma comunque ragazzi siamo sempre comunque abbinati a giocatori interessanti, divertenti.
9: Sì, anche
24: hanno...
9: se io te l'ho già, cioè Torreira è proprio la fotocopia, secondo sì. me, di Ulai.
24: Sì,
9: in
24: però
9: un centrocampo
24: Torreira,
9: dove sono già quasi 10.
24: Sì, però Torreira ti potrebbe portare con Ulai al 4-2-3-1, no? Perché nel Galatasaray lui ha giocato 4-2-3-1, quindi questo ti potrebbe permettere di usare Attà più alto, di usare Ndur più alto, di usare Gudmundsson, di usare Mastantonio, di usare

0: parto con una domanda non proprio su di sé, ma in generale, perché visto da fuori sei un po' la dimostrazione perché la Spagna in questo momento vince tutto e noi siamo rimasti un po' indietro, no? Perché arrivi comunque da una squadra B, hai giocato anche nella prima squadra, però arrivi qui e tecnicamente sembri subito molto molto molto forte. Quindi ti chiedo che tipo di differenza stai trovando qui in Italia, se questo tuo background tecnico ti sta aiutando tanto e se effettivamente quello che vediamo noi è realtà.
1: Sí, bueno, todos conocemos que el fútbol italiano es.
2: Sappiamo che il calcio italiano è un po' diverso rispetto a quello spagnolo, soprattutto
1: tatticamente. El fútbol italiano es.
2: Si dice che il calcio italiano è più esigente, più tattico.
1: Yo creo que esa sería la primordial diferencia.
2: E credo che questa sia la differenza principale fra il calcio italiano e quello spagnolo.
3: Magistrato, tutto sport.
4: Sì, ciao, tu sei arrivato dal Real Madrid, hai esordito in prima squadra l'anno scorso, cosa non ha funzionato, perché non hai convinto il Real e Mourinho in questo caso a tenerti e perché poi di conseguenza hai scelto la Fiorentina, che cosa ti ha convinto della Fiorentina? Grazie.
1: Bueno, yo estoy muy orgulloso.
2: Io sono molto orgoglioso del mio passaggio al Real Madrid, che mi ha dato l'opportunità di crescere, imparare, sia come persona che come professionista. Ringrazio molto l'opportunità anche di debuttare con la prima squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono molto orgoglioso di essere qui. Ringrazio tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e spero di restituirla sul campo.
3: Gianna Attasio, la Nazione, Radio Firenze Viola.
5: Ciao, ben arrivato. Leggevo che tu, quando hai fatto l'esordio contro l'Alavés con la maglia del Real, poi quella camisetta l'hai fatta autografare ai tuoi compagni e l'hai incorniciata in casa tua. Intanto ti chiedo se è ancora lì, insomma, l'hai lasciata a casa tua. Ecco, la maglia della Fiorentina, invece, in un tuo futuro pensi di poterla da qualche parte incorniciare? C'è un obiettivo che tu ti sei posto in questo tuo nuovo percorso a Firenze? Se davvero, ecco, c'è la volontà di rendere mitica anche la maglia della Fiorentina che indosserai. Grazie.
1: Sì, bueno, la camiseta.
2: Sì, chiaro. La maglia che mi sono portato a casa il giorno del mio debutto è stato un regalo molto speciale. Un gesto di affetto molto speciale per me. Per quanto riguarda la Fiorentina, e anche in quel caso conserverò la maglia. È stato un giorno indimenticabile. È una maglia nei confronti della quale provo molto affetto.
3: Mazzoni, Lady Radio.
6: Ciao, benvenuto. Due cose veloci. La prima, qual è il giocatore a cui ti ispiri? Cioè, il tuo idolo qual è? E la seconda, che consigli ti ha dato e quanto è stato importante anche per la scelta di Firenze Borja Valero, visto insomma che l'hai già detto ai canali ufficiali quando sei arrivato. Grazie.
1: Sì, bueno, sì. Qui in la Serie A credo che
2: in Serie A ci sono giocatori molto molto forti. Non ce n'è uno
1: per il che mi decideria, però bueno,
2: che sceglierei.
1: Può fijarmi lo mejor de cada uno.
2: Però spero di prendere il meglio da ognuno di loro.
1: También agradecer eso a Borja.
2: E vorrei ringraziare anche Borja, che mi ha dato molti consigli nei primi giorni qui a Firenze.
1: Sea todo mucho más ameno.
2: Mi sta rendendo tutto più facile.
1: Le devo agradecer un montón.
2: E devo dire che lo devo ringraziare tantissimo.
3: Guetta, Radio Bruno.
7: Ciao e benvenuto. Ci sono alcuni che in queste prime partite tra amichevoli e la prima con il Benevento hanno visto in te un po' di Marcos Alonso, che con la Fiorentina qui ha fatto grandi grandi cose. Allora non so se lo conosci e se secondo te c'è qualcosa effettivamente di te che può ricordare Marcos Alonso. Grazie.
1: Bueno, para mí es un honor.
2: Sì, per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatori. Ma io mi concentro nel mio lavoro, a imparare, migliorare e cercare di dare il massimo.
3: Pellicciari, RTV 38.
8: Ciao, benvenuto. Sempre nell'ottica di imparare a conoscerti, ti abbiamo visto in campo, ecco, se tu dovessi descriverti, presentarti, quello che penso tu abbia fatto anche un po' parlando con Mister Grosso, quali sono le

0: tue caratteristiche maggiori, quelle che metti in campo a disposizione della squadra, un po' più di spinta, un po' più di copertura, un po' più di grinta, di voglia di combattere, perché hai fatto anche il ruolo anche un po' più di centrale, oltre che quello di esterno basso. Ecco, raccontaci, se ci puoi raccontare un po' quelle che sono le tue caratteristiche maggiori. Grazie.
1: Sì, dovrei destacare alcuna qualità.
2: Dovrei sottolineare alcune qualità, se dovessi scegliere.
1: Le
2: mie caratteristiche fisiche, la mia velocità, la mia capacità di compiere sforzi ripetuti, che posso mettere a disposizione della squadra. Posso dare competitività e intensità e aiutare la squadra.
3: Caselli, Firenze Viro Supersport.
4: Ciao, benvenuto. Due parole sul tuo compagno che ti ha raggiunto con la Fiorentina, Mastantuono. Grazie.
1: Pues estoy muy contento.
2: Sono molto contento che Mastantuono sia qui. Chiaramente è un appoggio conoscere con giocatori di una squadra che parlano spagnolo.
1: E sarebbe tecnicamente incredibile.
2: Lui tecnicamente è incredibile, giocatore fortissimo. Inoltre è una grande persona.
3: Altro? No, facciamo Ormini, Viro News e poi Sardelli ultima.
5: Ciao Victor, ti volevo chiedere cosa ti ha consigliato Mourinho nel venire in Italia, visto che comunque ha allenato molti anni nel nostro paese. Grazie.
1: Sì, buono, sì. Felicito.
2: Mi ha fatto i complimenti.
1: Mucha suerte.
2: Mi ha augurato molta fortuna.
1: Che hiciese lo mejor de mí,
2: che mi ha detto di cercare di fare il meglio.
3: Sardelli, ultima.
6: Sì, no, io ho una curiosità sulla tua evoluzione da centrale difensivo a terzino, se ti è stato prospettato di giocare sempre terzino oppure puoi giocare anche centrale, cosa preferisci fare? Perché avevo capito all'inizio che eri più centrale che terzino, ora invece ti vediamo padrone della fascia.
1: Sì, bueno, io mi sento comodo jugando.
2: Sento molto a mio agio giocando in entrambe le posizioni.
1: Decidermi per una di ellas.
2: Non saprei scegliere.
1: Bueno, jugaré donde el mister lo vea adecuado.
2: Giocherò dove vorrà il mister, dove lo riterrà adeguato.
1: Che juegue intentaré dar lo mejor de mí.
2: E in qualsiasi posizione giochi cercherò di dare il meglio di me stesso.
3: Grazie, grazie a tutti.
7: E così parlò Valdepeñas. Conferenza ricca, piena di
8: ragazzi.
7: Sono ragazzi, sono giovani.
8: Sono anche preoccupati di dire qualsiasi cosa.
7: Sì, ma va bene, dai, va
8: sbagliata,
7: bene.
8: Ma insomma mi piace, sodo. Anche nella sobrietà, ma anche nel rispetto, rispettoso, educato, vedi che tutto senza un capello fuori posto, c'è il marchio di fabbrica del Real Madrid.
7: Del Real.
8: Cioè, questi sono ragazzi che vengono e crescono dentro uno dei club più importanti del mondo, dove c'è anche questo tipo di attenzione e di rispetto, quindi non prendi solo un talento, prendi un progetto che rappresenta qualcosa di importante. E non è casuale che Mourinho abbia voluto vederlo prima di dargli la possibilità di fare un percorso che è un percorso che, ricordiamolo perché è importante ricordarlo, consente al Real Madrid di essere sempre padrone del giocatore, ovviamente pagandolo più di quello che oggi paga la Fiorentina, ma insomma non è quelle situazioni che te dici vabbè ciao arrivederci, mi tengo il 30-40% sulla rivendita, ma non ci crede, ecco, ci crede, quindi questo me lo rende estremamente bravo. Io ho visto un giocatore molto proiettato nella fase offensiva, quindi sono anche curioso di vederlo quando sarà attaccato lui e quindi dovrà dimostrare le sue qualità difensive, se crescerà anche in questa realtà, perché il calcio italiano è molto tattico, quindi è evidente che se lui deve imparare bene anche, deve proporre bene anche la fase difensiva, altrimenti magari i tecnici avversari andranno a cercare, vanno a cercare dove possono essere le problematicità. Ma comunque devo dire bene João Mario ieri, bene sicuramente Valdepeñas, benissimo, però così riprendiamo il corso naturale di palla al centro. Chi si compra Flash.
9: Che si compra?
10: Flash. Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dagli esterni offensivi perché c'è un nome nuovo in casa fiorentina ed è quello di Ernest Pocu, esterno classe 2004 in forza al Bayer Leverkusen, che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici. È un giocatore che piace molto per la sua velocità, si è distinto proprio per gli sprint nell'europeo Under 21 del 2025, quindi un giocatore molto forte e che farebbe proprio al caso di Fabio Grosso per integrare le corsie esterne. Certo è che la cifra non sarebbe rilevante, ci vorrebbero almeno 25 milioni per portarlo a casa. La Fiorentina ci pensa, Pocu è un nuovo giocatore in orbita viola. Sempre per quello che riguarda le fasce, occhio a Sulé, perché non è, diciamo, la prima scelta della Roma e il giocatore potrebbe essere lasciato partire dai giallorossi proprio alla fine del mercato, però ecco, non sarà semplice, la Fiorentina ci pensa, lui non è così convinto in questo momento di trasferirsi eventualmente a Firenze. Per quello che riguarda centrocampo, si fa un gran parlare della situazione di Lucas Torreira. Per quello che ci risulta, il giocatore si sarebbe proposto alla Fiorentina, cioè lui vorrebbe tornare a Firenze perché dall'altra parte vorrebbe anche andare via dal Galatasaray, che però in questo momento non lo sta granché aiutando in questo senso. Poi lui ha 2 anni di contratto in Turchia, quindi non sarebbe un'operazione così semplice, anche perché i Viola dovrebbero sfoltire il reparto, si potrebbe fare in prestito con diritto, ma prima dovrebbe partire qualcuno e quel qualcuno tutto ci lascia pensare che sia, possa essere Fagioli, che in questo momento non è esattamente al centro del progetto di Fabio Grosso. Passando all'attacco, la Fiorentina aspetta la controffensiva del Como per Ken, cosa probabile, possibile, insomma, entro la fine della settimana, perché poi sarà difficile, no, andare oltre questa deadline, perché nel caso ci sarà da sostituirlo. Ciò che è fondamentale è che la formula assicura alla Fiorentina un incasso e quindi, diciamo, un prestito al massimo con obbligo, con condizioni certe. Eventualmente per sostituirlo, occhio a Pinamonti, che è il candidato principale, il candidato forte. Potrebbe esserci anche la suggestione Icardi, anche se a cifre più alte e magari anche più difficili da raggiungere. Concludiamo con le uscite. Su Dodò è piombato il Nottingham Forest, che è molto interessato al brasiliano, sta cercando di capire i margini di manovra reali. La Fiorentina ha già dato l'apertura, però per almeno 10 milioni di euro, magari anche con qualche bonus. Vedremo se nei prossimi giorni ci potrà essere la fumata bianca. Infine Fortini, su di lui c'è l'Hull City, servirebbe però per il prestito con diritto di riscatto a 9 milioni il rinnovo di contratto del giocatore, che è in scadenza il prossimo anno, altrimenti non si potrà fare, quindi la volontà del ragazzo che sta trattando con la Fiorentina il prolungamento sarà decisiva. Sempre occhio anche al Torino, che comunque mantiene gli occhi, mantiene vivo, diciamo, il suo interesse per Fortini. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
8: E beh, insomma, Nicolò Santi giustamente ci ricordava anche che poi c'è tutto il discorso Ken. A proposito, ti dico, a proposito di Ken, che il fratello va al Poggibonsi.
11: Ma io credo fosse già al Poggibonsi.
8: O comunque c'è la conferma.
11: Ha rinnovato, credo che abbia rinnovato. E questo, voglio dire, se vogliamo cercare senza sapere nulla indicazioni, beh, non è che mi pare adatto. Ce ne sono tante squadre di Serie D vicino al lago di Como, quindi io credo che Ken in questo momento, mi sono riconosciuto molto in quello che ho letto su Firenze Viola, cioè Ken sta bene alla Fiorentina, non smania dall'andar via. Se la Fiorentina lo vende, e chiaramente chi lo compra magari gli dà delle garanzie tecniche, economiche di un certo tipo, allora lui ci va, ecco, cioè non si lega in Piazza del Duomo, ma chi diceva questo poi se ne andò, però al tempo stesso non è che sta facendo la guerra per andare via. Allora, e poi torniamo anche a Pocu, perché finalmente abbiamo una storia nuova da raccontare e ci piace molto. Resto collegato a Pocu attraverso Sulè. Sai che Sulè è un mio pallino, perché io credo che la Fiorentina,
8: ti dico che sui social qua e là ho visto anche qualcuno segnalare il Milan, però
11: il Milan era partito per primo su Sulè, perché doveva essere quello, perché doveva entrare al posto di Leao. Poi c'è stato il momento in cui Leao è rientrato dentro il Milan e quindi si è riaffermata la vicenda Sulè. Ma Sulè è qualità, è talento, è un esterno che fa gol, che fa assist, è un esterno atipico, non è un giocatore di strappo, cosa che è invece Pocu, che, come diceva Tommaso Loreto, ha nella velocità una delle sue armi migliori. Cioè, se la Fiorentina cerca qualcuno che la muova,
8: sì,
11: nelle ripartenze, nella velocità, che allunghi la squadra, che vada sull'uno contro uno in maniera frontale, dritta, immediata, ecco, Poku è più adatto di Sulè, però Sulè è un giocatore che mi piace tantissimo. Certo è, ragazzi, che qui siamo in un momento di molto divertente.
12: Impasse?
11: No, non impasse, no, perché sembrerebbe, secondo me ci sono tanti piani. L'impasse è quando sei bloccato,
12: sì, della un po' di stallo,
11: tanti piani e aspetta che parta qualcosa. Niccolò Santi non ha parlato di Icardi, probabilmente Icardi non è la prima scelta, però se poi vogliamo seguire anche l'onda di Icardi, cosa dice l'onda di Icardi? Che il giocatore vuol venire in Italia. Qual era la squadra che per prima si era fatta tanti per Icardi? La Lazio,
12: la Lazio.
11: Cosa ha detto Icardi alla Lazio? Nada. E allora questo tornerebbe con chi ti dice guarda Icardi vuol venire alla Fiorentina, aspetta la Fiorentina, e insomma te che faresti con Icardi? Io non lo so.
12: Io se mi danno 40 più bonus per Ken, se l'ho detto, io la rischio. Icardi, Pellegrino, la rischio come coppia di attacco.
11: Titolare in partenza?
12: Titolare in partenza, mi sono accorto che sono in minoranza. Forse titolare in partenza Pellegrino, più fresco fisicamente, Icardi poi dentro, ma si può immaginare anche al contrario. Non so la tenuta fisica di Icardi, sì, nei 90 minuti. Però non è nemmeno, voglio dire, da pensione,
11: no.
12: 33 anni mi pare.
11: Devo dire che Pinamonti perché?
12: Pinamonti mi viene qualche dubbio in più.
11: Perché?
12: Pinamonti Pellegrino è un po' più deboluccia.
11: Pinamonti Pellegrino, se mi permettete, come coppia, non c'è paragone con Ken Pellegrino.
12: No.
11: Il livello è no. È decisamente più basso, ragazzi. Ecco. Perché Pinamonti? No, Pinamonti proprio. Pinamonti e Lucca proprio non mi tornano. Ecco, però c'è movimento, ci sono delle scelte e probabilmente è un domino che coinvolge non solo un ruolo, ma tanti ruoli. Perché, per esempio, Torreira ti potrebbe portare su un 4-2-3-1. Torreira e Ulai. E poi tanti giocatori, noi abbiamo tante mezzali, però sono due giocatori che hanno grinta, che potrebbero proteggere. Cioè oggi è divertente analizzare la Fiorentina perché puoi realisticamente proporre tante opzioni tattiche, tutte interessanti, tutte con giocatori di alto livello, dopodiché ragazzi lunedì inizia il campionato, e quindi prima o poi una strada andrà presa, ecco, va bene. Allora,
12: al più tardi il 2 settembre, ma al più tardi,
11: ma io spero un pochino prima, perché poi devi anche trovare un'identità di gioco comune. Allora, anche perché vedi, non c'è nemmeno un gruppo storico, no? Cioè non è che hai un reparto, faccio un esempio e lo prendo proprio a esempio, no? La Juventus aveva una difesa con Bonucci, Chiellini e Barzagli, no? Te potevi anche cambiare 8 undicesimi e Buffon in porta, 7 undicesimi, ma avevi uno zoccolo di partenza duro. La Fiorentina, se guardate bene, sta cambiando praticamente in tutti i reparti, quindi non ha, e allora ecco perché è importante dare del tempo a Grosso poi per mettere tutto insieme. Ma tornando a Poku, come sapete il mercoledì durante la trasmissione Chi si compra, la trasmissione è impreziosita dalle analisi, le riflessioni di uno di noi, che è Emiliano Viviano, che ha toccato insieme a Pietro Lazzarini e Andrea Savelli tanti temi e naturalmente ha detto la sua anche su questa ipotesi, che ve lo ripeto è un'ipotesi vera, credibile, seria, che riguarda questo giocatore Poku del Bayer Leverkusen. Sentiamo che cosa ha detto Emiliano.
13: Secondo me è quel tipo di giocatori di cui parlavamo l'altra volta, no? Un giocatore che abbia l'uno contro uno in velocità, che possa stare a piedi sulla linea, attaccare il fondo, quel calciatore che oggi non abbiamo in rosa, perché sugli esterni oggi ci dovrebbero giocare Gudmundsson e Mastantuono, che entrambi hanno la caratteristica di voler venire a giocare dentro col pallone. Quindi secondo me, non so se è vero, però è uno di quei nomi che, come si diceva, di un calciatore con le caratteristiche che dicevamo manca in rosa.
11: Questa è una riflessione molto interessante. Ti chiedo però, ragionando su Poku, a questo punto ci sta dentro Tommaso comunque anche Gudmundsson? O Poku riporta Gudmundsson nella dimensione di quelli che, se arriva l'offerta, poi si dà via?
12: Poku, Gudmundsson, Mastantuono. Attà è molto adattato e dipende sempre da quel benedetto modulo, secondo me.
8: Si ritorna sempre
12: se vogliono consegnare comunque a Grosso l'opportunità di fare il 4-3-3 o se virano sul 4-3-2-1 o come dicevete magari sul 4-2-3-1. A occhio e croce lo abbiamo sempre detto almeno 4, no? Interpreti, sì. 4 esterni, quindi Poku, Mastantonio, Gudmundsson e un altro a occhio e croce. Io Good lo vedo difficile da dar via in questo momento, sì. Perché va bene, non hai coppe, però poi una munizione, una squalifica, no,
8: ma poi mi pare
12: infortunio.
8: Che per il momento sia entrato anche bene,
12: è
8: no?
12: Entrato benino, quindi poi
8: non c'è l'offerta che ti fa tremare i polsi. Allora ripartiamo, però ricordando che come sempre questa è la vostra trasmissione, quindi aspettiamo i vostri pareri, i vostri messaggi, le vostre telefonate. 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo 2 ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Io e Tommaso Loreto vi aspettiamo, anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Siamo partiti con la conferenza di Valdepeñas, talento oggettivo, ragazzo che ti devo dire è entrato con un grande disinvoltura in un mondo nuovo, in un calcio molto tattico, che l'aspetto tattico si valuta anche nelle Coppe Italia, si è visto come il Benevento aveva cercato di lavorare molto sugli esterni d'attacco per creare difficoltà. Mi è piaciuta la sua lucidità, la sua semplicità, ma anche le idee estremamente chiare. E poi ti devo dire Tommaso, che il fatto che abbia come un po' pilota per aiutarla a dribblare qualche buca, a Firenze ci sono delle buche, Borja Valero, io questo l'ho trovato importante.
12: Ci piace,
8: no?
12: È sicuramente la chioccia migliore che possiamo immaginare. Non so se poi anche con Mastantuono l'ha fatto, forse di là c'è una personalità un po' diversa, però è sicuramente qualcosa di positivo. A proposito, domani è il grande altro atteso dal Real Madrid,
8: sempre alle 14, quindi anche durante la trasmissione Palla al Centro. E devo dire che quando gli hanno chiesto a Valdepeñas di Mastantuono, beh, qui si è illuminato,
12: la grande persona,
8: tecnica straordinaria, il giovane talento, stiamo parlando di un grande talento che incorona la classe di un compagno di squadra, ecco, che non è poi nemmeno scontato tutto questo. Quindi anche questo ci fa pensare veramente che Mastantuono possa essere per la Fiorentina qualcosa di speciale. E poi vedremo, sai, monta Tommaso il desiderio di vederlo in campo, monta, ti chiedono ma gioca, e io mi sto adeguando a quelle che sono le indicazioni dei colleghi bravissimi di Radio Firenze Viola, che hanno una frequentazione
12: poi ci andremo, insomma la percezione è più da
8: stavolta da
12: Gudmundsson, ancora poi in 29 col Frosinone, però vediamo, c'è tempo, poi ne parleremo, fra l'altro con questa bella abitudine che torna domenica, parlerà Grosso,
8: sì.
12: Sarà modo di confrontarsi alla vigilia, non che ci debba dare la formazione titolare, però per esempio uno può approfondire
8: altre cose. E poi ragazzi, se io ve lo dico, se domenica quando parlerà il mister la Fiorentina avrà ancora il rosa Ken, se vai a giocare all'Olimpico con la Roma con Ken, devi avere un'opzione, se lo vendi devi avere un'opzione veramente forte. Mi dispiace che è un po' sparito dai radar il nome di Zirzè, che mi piaceva invece, non mi pare che abbia preso colore,
12: no,
8: questa opzione
12: no.
8: Di Zirzè, che pure...
12: almeno mi sembra più un nome sponsorizzato per il momento, non una reale pista,
8: esatto, ma è questo un
12: che
8: po'
12: percorre la Fiorentina, ma anche perché lì bisogna capire, bisogna andare a vedere. Visto ho sentito parlare di blef, e bisogna andare a vedere cosa può fare il Como con quelle carte. Già che ci siamo, qualcuno il mattino, nello specifico in mattinata, ipotizzava che il Napoli potesse fare un pensiero a Ken con Luca di mezzo, però francamente su questo non abbiamo.
8: No, però il Napoli cerca un attaccante. Si era parlato di Martinelli dell'Arsenal, cioè il brasiliano, cioè il Napoli lo cerca un attaccante. Però io continuo a sperare, ma questo ripeto è proprio una mia valutazione, che non è una valutazione tecnica, io continuo a sperare che Ken resti, e non sono, non sono maggioranza assoluta, perché io credo che in questa squadra di qualità un finalizzatore come il Ken che abbiamo visto nel primo anno nella Fiorentina si diverte. Lui si diverte e noi ci divertiamo. Allora, scriveteci messaggi, li riproporremo alla ripresa, messaggi audio 348 7513933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775. Siamo alla prima pausa, pochissimo, e torniamo.
14: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Salve, ricordate, se la Fiorentina vende Ken, lo vende per un fattore economico, quindi non aspettatevi rincalzi eccezionali, perché magari prenderà un centravantuccio sì per fare la riserva a Pellegrino, però purtroppo tutto quello di buono è stato fatto fino ad ora, sarebbe stato buttato in eccesso. Marco.
17: E sono Guido. Icardi, non vi sono bastardi di luglio, agosto, di Icardi, basta così, andiamo verso il fresco, ciao.
18: Buon pomeriggio, tutto bene, ma quelli che avete intervistato questa mattina a Chi si compra, gli italo-tedeschi, sono rimasti perplessi, perché questo ragazzo non indovina un passaggio, manca a pagarlo. Sono strabiliati, dice veloce, veloce, ma poi sbaglia sempre i passaggi. Ricorda Sottile, ragazzi, ma Sottile a me non si era speso nulla, era del vivaio. Spendere 25 milioni, ma comunque speriamo abbia ragione Pratic.
19: Ciao Tolo, ciao Luca, ascolta, io ascoltate, io dico una cosa soltanto, giusto, sbagliato, carattere, infortunio, l'è tardi ragazzi, l'è tardi per andare a rimettere le mani sull'attacco, l'è troppo tardi, passa anche oggi, non si fa nulla, pensiamo agli esterni e teniamo Ken.
20: Ciao a tutti, Alessia Venturina, ma mi si può fare un attimo un punto sulla della situazione a livello tattico? Se si piglia questo esterno perché forse si vende Ken e si va a investire sull'esterno forte, cioè ormai la squadra è tutta impostata per non giocare con gli esterni, perché se ne deve prendere uno forte, spendici un monte di soldi per poi non avere, diciamo, la scacchiera dove mettilo?
21: Ragazzi, buongiorno, scusate ma io ci ho capito poco, a parte la battuta, ma con questo ragazzo in pratica abbiamo un esterno vero, mancherebbe almeno un altro secondo me, perché gli altri sono adattati, o sbaglio, Walter da Roma?
22: Vi posso, buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio Luca. Allora, si parte dal presupposto che ad oggi gli attaccanti esterni, o chiamatele ali, non ne abbiamo, ma siamo adottati con Gudmundsson e Mastantuono, che secondo me già lui lo può fare meglio, adattarsi a partire dalla fascia. E sento dire, dici, ma allora perché non si gioca il 4-2-3-1? Ma scusate, è uguale, se tu ce l'hai gli esterni, l'attaccante esterno per giocare il 4-3-3 e non ce l'hai nemmeno per fare il 4-2-3-1, ma che ci pigliai in giro?
8: No, non vi pigliamo in giro,
23: punto,
8: mai.
23: No,
8: però
23: quello per carità.
8: Che c'è una situazione, diciamo prima con Tommaso, che c'è una situazione in evoluzione dal punto di vista tattico, o comunque che possa avere un'evoluzione, dentro ragazzi ci sta anche Torreira, se vogliamo fare.
23: Sì, ecco, c'era l'amico che chiedeva se si può fare un punto a livello tattico. Io sto per alzare le mani.
8: No, perché non
23: sappiamo. Non si sa,
8: non sappiamo dove si va a parare. Allora, io credo che una rosa, all'interno di una rosa di quanti sono, 26, 27 giocatori, deve avere per forza un attaccante esterno, almeno uno. In teoria secondo me ne dovresti avere due, ma almeno uno per forza, per cui in questo momento se arriva questo ragazzo, questo Poku dal Bayer Leverkusen, lui è uno che parte da sinistra, quindi lì ci avresti Poku, ci avresti Gudmundsson, Mastantone è uno che ama partire da destra. Abbiamo avuto la sensazione con Joao Mario, ma sarà così anche con Jimenez, che hai anche dei terzini che possono adattarsi per giocare alti. Non è una costruzione da 4-3-3, però è una costruzione che dà all'allenatore la possibilità di avere anche una soluzione sugli esterni. Poi resta Ken ha bisogno di essere servito nella profondità, va a fare titolare Pellegrino ha bisogno dei cross, gioca Mastantuono gioca tra le linee, deve cercare tra le linee, gioca Poku è uno che strappa, lo deve cercare la verticalità, Ulai è un regista, Fagioli è un altro regista, se arriva chiunque cioè è chiaro che c'è una situazione di abbondanza, e questo non è positiva, è molto positiva. Scusa, sono andato lungo, mi scuso con il nostro amico Ernesto Poesio. Scusami Ernesto.
0: Di cosa? Ciao.
8: No, che ti ho fatto aspettare un po'.
0: Ma
8: è una situazione che è giornalisticamente, vorrei dire, anche divertente. Se poi però devo andare a mandare dei messaggi più o meno chiari, io non so cosa ne pensi te, ma io idee chiare poche. Che si gioca a difesa a 4, ecco, per ora.
0: Beh, già qualcosa. Sì, vabbè, io credo sia abbastanza normale. Siamo in divenire, è una squadra che ancora non è. La costruzione di questa squadra non è finita, sia in entrata che in uscita, bisogna anche vedere chi rimarrà, se ci saranno delle uscite oppure no, e quindi credo che un po' tutte le squadre siano in queste condizioni, no? Anzi, la Fiorentina per certi versi ha avuto il vantaggio di iniziare molto presto a poter lavorare su molti degli acquisti nuovi, no? Che sono arrivati già a luglio, quindi in questo senso ha anticipato molte delle altre squadre, e quindi questo vantaggio io credo che, e spero che almeno nelle prime giornate si farà sentire, perché comunque se tu è già un mese che lavori su un gruppo è diverso, no? Rispetto agli altri che arrivano magari tutte le settimane, e questo può essere un vantaggio. Per il resto, io so che a Firenze, non so perché, ma da qualche anno appassiona enormemente il modulo, cioè è proprio una roba tutti vogliono sapere come il modulo si gioca.
8: In passato l'altro tema era le plusvalenze, poi dalle plusvalenze
0: il modulo sempre. Il 3-4-5-2, sì. Giocare a 4-4-4-2, 4-4-1-1, tutte queste cose numeriche piacciono moltissimo. Io francamente non me ne può fregare di meno, penso che quello che importa sia che avere giocatori che sanno giocare a pallone e che sanno interpretare le partite, quindi giocatori di personalità, giocatori che hanno coraggio, giocatori appunto che hanno qualità. Poi dopo, quando tu hai questi ingredienti, secondo me poi l'allenatore è pagato per fare l'allenatore, quindi poi vede che ingredienti ha a disposizione, certo, e li mette insieme. Certo. Altrimenti, se abbiamo preso un allenatore che può giocare solo con un modulo,
8: no, questo mi pare di poter dire che non mi pare che abbia questa, appunto, visione.
0: Come,
8: no,
0: lui
8: grosso,
0: non ha questa mentalità, e non, certo, ha queste fissazioni. Insomma, vediamo, immagino che, ecco, vorrà sapere qual è il gruppo finale, diciamo, no?
8: Sì,
0: una volta che ha capito quali sono gli ingredienti che ha, e quelli sono, per i prossimi 3 mesi, perché poi il calcio di oggi è fatto così, poi a gennaio ricambiano, no? Quindi per i prossimi 3 mesi hai questi 4 mesi hai questo gruppo, e su quel gruppo lui tirerà fuori l'abito migliore per la squadra, credo. L'allenatore è pagato per far questo, ecco, non è che deve fare altro, migliorare i giocatori e metterli in campo nel modo migliore. L'importante è che siano giocatori buoni, giocatori, certo, che vanno in campo e sanno quel che devono fare, e che anche capiscono in campo da soli cosa devono fare, perché non è che siamo alla PlayStation.
8: Non c'è dubbio. Allora, sfruttando la competenza giornalistica calcistica di Ernesto Poesio, non gli chiedo notizie di mercato, ma gli chiedo valutazioni e riflessioni, lo dico come premessa, no? Perché se no dice te vuoi mandare via quello, quella. Quindi io gli chiedo delle valutazioni per quello che è lo scenario del momento, e io ho la sensazione che molto ruota intorno a Ken, più ancora che Fagioli, perché se Fagioli arriva l'offerta clamorosa può andar via, fermo restando,
23: ma c'è un monte di gente,
8: ma fermo restando, cioè, però per il momento Fagioli è titolare, perché già Fagioli per ora, quindi non è che dice gioca, mando via un marginale, ma comunque come te la cosa senti, cosa avverti, cosa immagini la vicenda Ken? Perché la prima offerta del Como è ridicola, incomprensibile anche, e ora sono passate 24 ore, c'è cioè un giorno in meno e non ci risulta che il Como ora abbia fatto qualcosa.
0: Ma tanto su Fagioli io spero che sia Olai il titolare, perché come sapete è il giocatore che ve l'ho già detto, è il giocatore che a me piace a me di più di quelli che sono arrivati.
8: Allora sono stato rimproverato, Ernesto.
0: Perché?
8: Allora, ti spiego, perché visto che è un piacere parlare con te e con Tommaso di calcio, sono stato rimproverato affettuosamente, mi è stato spiegato che l'inizio del lavoro di Olai nella Fiorentina è stato valutato grande potenziale giocatore, ma molto giovane, molto ragazzo, molto ancora. Anche l'ammonizione che ha preso contro il Benevento è stata letta come un gesto un po' di immaturità per un giocatore che, come tutti noi sappiamo, se va a occupare un ruolo così delicato deve avere, e quindi non che sia, per carità, però ecco perché Fagioli, penso che sarà così anche a Roma, non è assolutamente una bocciatura, un pochino di tempo per lavorarci, ecco, così mi è stato spiegato.
0: Però a me piacciono, che mi piace anche quando si butta in campo un giovane che matura in campo, insomma.
8: Sì.
0: Penso che si debba anche abbozzarla in Italia, di aspettare anni prima di mettere in campo i giocatori. All'estero a 19 anni li mettono in campo, a 18 anni.
8: Ma è la stessa storia di Mastantuono,
0: e imparano in campo, appunto.
8: Ernesto, è la stessa storia di Mastantuono.
0: Poi vedremo quale sarà la linea che seguirà Grosso, e ovviamente la valuteremo anche rispetto a quelli che saranno. Però diciamo potenzialmente a me Olai è il giocatore che
8: anche
0: mi
8: piace
0: di più.
8: Anche a me.
0: Detto questo, su Ken, sì, comprensibile l'offerta del Como, sì, direi di sì, a meno che il Como non avesse annusato con l'entourage del giocatore, no, che in qualche modo intanto bisognava mettere, come dire,
8: una pietra,
0: esatto,
8: punto di partenza, mettere un punto di partenza,
0: sì. Oppure l'altra spiegazione, che però è un po' più così, che volesse essere un segnale nei confronti di Fabregas, ci abbiamo provato,
8: ma Fabregas mi hanno raccontato che in realtà il padre padrone lì, cioè non è che Fabregas
0: per quello dico
23: fa questa cosa, dove si fa l'offerta così Fabregas e Sereno, il problema è l'offerta l'ha fatto Fabregas,
0: esatto.
8: Più che quindi non ci creda nemmeno
23: io
8: Fabregas,
23: io ve lo ribadisco, per
0: devo
23: me,
0: dire una cosa che il fatto che sia trapelato il fatto che Ken abbia detto fate voi non mi è piaciuto tantissimo.
23: Sì. Beh, però è in linea Ernesto, il personaggio
0: è in linea, ma non mi è piaciuto tantissimo.
23: Hai ragione.
0: E forse era con qualcosa che voleva far emergere il Como. Ecco, mettiamola così.
23: Beh, il fratello un mese fa mise le manine e pregavano di fronte alla notizia dell'offerta del Como. Cioè, vorrete mia far credere che Moise Ken è innamorato della maglia viola, che ha preso il 9 perché quest'anno, l'anno del centenario, vuole andare sul solco che è uno che sente la maglia, che è affezionato allo spogliatoio, che è attento, preciso ai doveri di un calciatore della Fiorentina a Firenze? No, perché se no.
0: No, ma io questo discorso ormai farlo su tutti i giocatori.
23: Insomma, diciamo che lui incarna bene questo.
0: Sì,
23: questo,
0: ma non ci casco più.
23: Alla Leao.
0: Non è una questione.
8: È bellissimo.
0: Secondo me non più, è una questione.
23: Però poi c'è anche, come dire, altri modi di
0: diciamo che se il Como vuole Ken, insomma, deve alzarla di parecchio e anche molto velocemente, perché poi insomma la Fiorentina non è nelle condizioni di aver l'acqua alla gola, ecco, e comunque ha un sostituto in casa secondo me valido come Pellegrino di già. Però io, lo sapete, penso che la Fiorentina debba andare avanti con Ken,
8: e che
0: in questo momento perderlo sarebbe così una macchia su un mercato per ora veramente strepitoso, importante, e perderlo adesso, insomma, qualche poi bisognerebbe vedere chi arriva, ovviamente.
11: Ecco,
0: però
11: io ti dico i nomi che circolano: si va da Pinamonti a Icardi,
23: perché ridete su Icardi? Maurizio è fortissimo.
0: No, io
23: Icardi
0: nemmeno se me lo regalano.
23: Perché? Che sono troppi tatuaggi, Ernesto, qual è il problema?
0: Perché se fai di Ken una questione di comportamento, di professionalità, voglio dire, dai, su.
23: E che?
0: Ma
23: che ha fatto Icardi nel passato?
11: Io la penso, Ernesto, cioè, ma perché ci dobbiamo creare problemi? Ci dobbiamo cercare problemi noi? Io non so perché.
0: Esatto.
11: Andarci, ma lasciala qui. Ma se, ragazzi, se un giocatore, a parte, vabbè, 32 anni, ma 32 anni un attaccante ancora, cioè, ma se è svincolato, siamo al 19, da
23: quindi il succo è come
11: nessuno gli ha fatto, non gli ha fatta la Lazio, che poi se non credo nemmeno gli possa almeno pagare, cioè vuol dire che nel calcio, nella valutazione del calcio internazionale, non c'è questo grande entusiasmo, no, nei confronti di Icardi. Cioè, non lo so, io non mi verrebbe di prendere Icardi,
0: anche, no, non è, ma poi andrebbe, non sarebbe in linea con quelle che sono state le scelte di Paratici, che ha scelto giovani di talento che un domani puoi anche rivendere, no? Che sono degli asset per la società. Mi sembra proprio, cioè, mi sembrerebbe un acquisto da Fiorentina degli anni scorsi.
11: Sì. Da Pradè, che andava a cercare anche
0: e siccome abbiamo visto come sono andati, io li lascerei in posto.
11: Dopodiché nemmeno Pinamonte e Lucca, però ti dico la verità,
0: nemmeno Pinamonte e Lucca ci fanno impazzire,
11: mi eccitano, perché poi allora mi consegnerei a Pellegrino, e ci può stare, ci può stare Ernesto, però lui ha fatto un anno di Serie A, nove gol, poveracci, una squadra, non attaccava mai, la squadra tirava meno un porta di tutta la Serie A, però è un io vedo una squadra così cresciuta in maniera anche ambiziosa, dico, che poi ecco, passare da Ken a Pellegrino
0: Ken ora non è tanto semplice, cioè, voglio dire, o prendi un top, vuol dire spendere tutti i soldi che incassi
11: e non ti bastano, cioè, e sei lì lì,
0: tanto che il Como non riesce a trovarne uno, evidentemente. Oppure insomma non è tanto semplice,
11: No, non c'è dubbio. Senti, di questo Poku cosa ne pensi?
0: Che non lo conosco, quindi so dire pochissimo, sinceramente è un giocatore che non conosco molto,
11: ecco, il prototipo però può essere quello giusto, no? In una squadra dove c'è tanta gente che gioca solo col pallone tra i piedi, questo è uno dei, com'è Tommasi, più veloce del campionato,
23: 35.3 km orari.
0: Che si fa con Degnas, che è un altro
23: ufficio, capito?
0: Diventa una corsia di finita,
23: non si fa nemmeno con il vecchio sì e i ciao. 35 orari
11: quelli truccati,
23: sono roba. 35 orari è la scheggia,
11: li dovevi truccare, ragazzi.
23: È fortissimo Poku,
0: no? Poi si chiama Ernesto, quindi.
11: No, questa però è un'opzione Ernesto. Che ci sta, no? Nella costruzione di una rosa, avere un certo tipo di giocatori.
0: Sì, certo. No, ma un uomo a sinistra, un esterno puro,
11: sì,
0: secondo me a sinistra arriverà, perché di là a destra hai preso Massantuono, quindi cioè, non è che puoi prenderne un altro, no? Cioè prenderai, poi puoi far ruotare Jimenez, puoi far ruotare Joao Mario.
11: Sì, sì,
0: certo. Comunque il titolare è Massantuono, l'hai preso per farlo giocare, e non è un esterno puro, è uno che si accentra, è uno che, quindi dall'altra parte è possibile invece che tu voglia avere uno che invece ti va proprio fino in fondo, ecco, considerando che Parigi rientrerà, ma rientrerà insomma
11: a proposito,
23: abbiamo visto
11: abbiamo visto le immagini di Parisi che è tornato a correre, però ragazzi i tempi sono quelli, vi ricordate quando c'ebbe questo problema Dodò,
23: calma,
11: e Dodò sembrava che dopo tre mesi andava in campo perché correva, perché sono brevi linee, è chiaro che recuperano prima,
0: ma un conto è correre, un conto è fare i contrasti,
11: ma poi c'è proprio una tempistica fisiologica appunto. Per quanto riguarda quei problemi è inevitabile. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, ritorna al centrocampo, perché lì poi c'è da fare delle scelte, chiaramente.
8: Io ho la sensazione che per come giocherà la Roma, attaccando molto i nostri difensori, io Brescianini lo rivedo in campo anche a Roma, ecco, perché Brescianini ti dà copertura, sì, su una delle due fasce.
0: Sì, soprattutto se appunto metti Fagioli invece che Olai, no? Penso di sì, penso che potrebbe vedere anche in Durra.
8: No, sì, sì, sicuramente
0: durerà. E quindi avere, diciamo, due, un po' il centrocampo iniziale, visto col Benevento, e appunto a Ta e davanti, diciamo, no? C'è Magudmundsson dietro a Ken. Penso che andrà così. Anche perché è chiaro che se hai Fagioli hai bisogno, lo abbiamo visto l'anno scorso, di due che ai fianchi, no? In qualche modo proteggano. Quindi sì, anch'io lo vedo così. Diciamo. Ma Brescianini è un giocatore che, se resta, io credo che sarà
8: me lo tengo,
0: utile,
8: me lo tengo. Fatico più a capire Fabbianti, devo dire.
0: Fabian credo che se possano
8: comunque
0: lo danno via.
8: Senti, visto che eravate in 14 che eravate in vacanza e dice, ti interrogava 14, tutti i giorni.
23: 14 gol in 31 presenze in campionato, il signor Riccardi,
8: ancora
23: 14 gol in 31
8: vedi
0: ma dove, che campionato,
8: Ernesto, ma lui
0: appunto
8: lui ragiona di coppia, cioè lui,
23: ma no, non hanno più, ma no, non ma si detesta, non si possono più vedere.
8: Si potrà fare una trasmissione io e Vandanara, cioè
23: Tolo e Wanda viene in tutto, Wanda,
8: senti, ma in vacanza ti chiedeva anche Torreira?
23: No,
0: non mi chiedeva
23: di Torreira, no. Di Torreira, ma non immaginavamo.
8: Il suo vissuto, visto che avete una vita di lavoro insieme, era un torreiano o reste Ernesto Poesi oppure no?
23: Sì, dai. Ernesto, te eri
0: io
23: invadito.
0: Torreira mi è piaciuto. È stato uno dei, diciamo, secondo me, degli errori fatti precedentemente, il non rinnovare Torreira quando voleva restare. Avevamo trovato finalmente un regista, dopo un anno subito via. Secondo me fu un errore clamoroso che poi abbiamo pagato, perché non abbiamo più ritrovato siamo stati a inseguire un regista per 4 anni dopo e ce l'avevi e voleva restare.
8: Bravo.
0: A tutti i costi
8: tutti i costi, incredibile,
0: un errore uno dei tanti errori inspiegabili della precedente gestione.
23: Ci mise un filo del suo anche italiano, io lo sapete, sono sempre stato un grande difensore italiano, ma lì ci mise del suo anche la
0: realtà, ma italiano era molto in linea con le scelte.
23: Ma poi ci fu un po' di marezzo, ma parecchia maretta nello spogliatoio dopo un Fiorentina Udinese perso 4-0 e lui, tanto è roba vecchia ormai, si può raccontare, lui era rientrato dopo problemi, sembra alla fascia del costato, insomma, va fatto di tutto per essere in campo. E insomma ne prendemmo 4, se vi ricordate, un Fiorentina Udinese 0-4, e non visse benissimo la successiva panchina, come a dire, ma insomma io rientro, faccio il possibile per sostenere anche il dolore e poi vengo messo in panchina. Con Italiano non era il caso, e lamentarsi delle panchine
8: li soffriva,
23: però oggi Torreira lo prendereste eventualmente facendo partire chi?
0: Bisogna che si liberi un posto, però sì, lo prenderei così, per anche proprio come, cioè Ulai e Torreira dietro, secondo me è perfetto.
23: Ma sono uguali, Ernesto.
8: Ma la giocano a due.
0: Appunto.
23: Sono uguali e non
0: quando superano
23: il 1,70 m, no? Non è che fa il Colanci entra in un'area di rigore. Sono bassini tutti e due, col massimo rispetto.
8: Ma
23: no?
8: Adesso c'hai due di 1,94.
0: Vabbè, non è che Fagioli sia sta pertica,
8: Cioè, dietro c'hai Dragusin e Vieri che sono 1,95 e 1,94.
23: Il termine pertica è molto tarantiniano. Non lo so.
0: No, e dovrebbe andare via probabilmente Fagioli.
8: Ma gira c'è sempre Fagioli.
23: Comunque, ragazzi, io ho capito.
0: È in questa posizione strana, no? Per cui, appunto, come dici giustamente, al momento è titolare. Però qualche dubbio è rimasto, c'è poco da fare. Pur l'anno scorso, avendo fatto una seconda parte di stagione buona, essendo stato uno dei migliori probabilmente in quel disastro, però appunto va valutato anche il disastro intorno in cui giocava, secondo me non ha convinto fino in fondo quella posizione, sì. Che continua a essere leggero lì e a fare degli errori, è un po' così di superficialità, che se li fai lì davanti è un disastro. E quindi
11: lì metti l'avversario in porta, se te sbagli lì, cioè non è il trequartista, se no. Perdi la palla c'è il tempo di recuperare le posizioni,
0: no.
11: Se lì vai in difficoltà c'è l'avversario in porta, e questo
0: secondo me i tempi ancora di lì lui del tutto non ce l'ha. È quasi rimasto ancora a mezz'ala, diciamo. Però abbiamo visto che Grosso insieme non li vede per il momento.
11: Non li vede. E qui mi verrebbe da dire, ma è chiaro che quando Paratici ha fatto questo tipo di operazione, andando a sequestrare quasi un giocatore, spendendo tanti soldi, che idea aveva? Cioè, io ci sono su alcune operazioni della Fiorentina la sensazione che era giusto farlo perché era
23: un'opportunità.
11: Era una grande opportunità, un grande progetto.
0: Certo.
11: E lo stesso dubbio ce l'ho su Mastantuono, cioè io Mastantuono, se lo prendo arriva e gioca subito, perché ho bisogno di tempo per metterlo dentro la Fiorentina. Il problema non è come sta Mastantuono, è quanto tempo impiega la Fiorentina a capire Mastantuono, se no non lo prendo Mastantuono, perché è un giocatore che mi vincola calcisticamente. E poi Grosso ha sempre avuto un terzino marcatore, noi dei quattro terzini ce n'è uno che marca,
23: insomma ci aspettiamo Grosso che dirà no, devo farla frittata,
11: c'ha da lavorare. No, Grosso.
0: Però questo è un anno di costruzione.
11: Ecco, gli va dato tempo a Grosso.
0: Ti puoi anche permettere di dare tempo ai giocatori. Se no, perché si pigliano i 19enni e i 20enni. Questo è l'anno in cui li devi far crescere, no? Io sono d'accordo con Luca. Ci sono dei giocatori. Cioè, Ulai è un giocatore, l'ha stato Paratici, l'ha preso perché lo voleva prendere, perché l'aveva, e quindi è proprio un giocatore, come dire, su cui la Fiorentina ha investito sapendo che è un grande acquisto.
11: Sì, e ti aggiungo un'altra cosa, Nesto, per quest'idea, no? Atta arriva l'allenatore per la prima volta su un giocatore, lui fa la mezzala sinistra. Non ha mai giocato mezz'ala a sinistra. Dice, ma ci sai problemi davanti. Sì, ma cioè, se te devi lavorare su un centrocampo, l'abitudine, la posizione in campo, l'attitudine a giocare con un compagno nuovo, cioè, io il centrocampo titolare della Fiorentina me lo immaginavo dall'inizio, ce l'ho tutti.
23: Ma anche perché ce l'avevano detto.
0: Sì, effettivamente anche io.
11: No, lo dico perché nel passaparola ti dicono speriamo Grosso, questo grosso, poveraccio. L'idea abbiamo, hai il diritto di avere il tempo per costruire una squadra che ancora oggi potrebbe cambiare il 18 e 19 d'agosto, potrebbe cambiare di nuovo progetto tattico. Quindi gli devi dare il tempo all'allenatore di trovare una quadra,
0: cioè, assolutamente.
11: Un Mago Merlino, che genio Paratici. Cioè, Paratici è la nostra salvezza, bravissimo, un genio, ma l'allenatore segue un direttore che gli piace, uno lo trova giusto, lo compra. Ecco,
0: l'allenatore deve ricercare l'equilibrio in una squadra.
23: Io comunque vi ricordo che a centrocampo abbiamo anche Mandragora, che è importante, fondamentale.
11: E ci riporti a Mandragora, teoria.
23: Sì, perché il centrocampista è a tiro, perché segna, perché
11: come
23: serve
11: a
23: ora
11: Mandragora?
23: Perché tutte e due lo snobbate.
11: Mandragora, te preferisci Mandragora o Ndur?
23: Io immagino a Roma un Fagioli Mandragora Ndur con Ulai in panchina.
0: Il centrocampo l'anno scorso.
11: Ragazzi, fuori Brescianini e Marca che protegge la squadra.
23: Tra Brescianini e Mandragora e Tupidi.
11: Brescianini.
23: Ah vabbè, allora mi arrendo. No. Alzo le mani.
11: No, va bene. Ma
23: cioè, tra Brescianini e Mandragora prendi Brescianini. Cioè metti titolare Brescianini. Io no.
11: Certo,
23: mi tira, mi segna Mandragora.
0: Di fatto acquisti a Iosa e poi va in campo con lo stesso centrocampo l'anno scorso.
23: Acquisti a Iosa, sai, sono Attà e Ulai.
0: Ulai
23: si è detto che ora fa giocare Fagioli, quindi Ulai in panchina e Attà fa tre quarti dietro.
11: Guarda,
23: a Ken,
11: se
23: no?
11: Continua così con Gudmundsson e Ken in attacco, se Ranieri e magari viene un mal di festa e metti anche Pongracic, De Gea in porta, abbiamo risolto il problema.
8: 9 su 11
23: no, lo so che scorso. Mandragora è rotto, mi scrivono, però credo proverà a recuperarlo per lunedì. Secondo me ha un peso specifico. Vabbè, vabbè,
8: che bello parlare di calcio in giro,
23: va bene, no, va bene.
8: È un grande piacere.
1: 100 milioni di mercato, poi dopo un campo ci va, quindi l'anno scorso.
23: Senti, sono arrivati qui fa così, te lo conosco.
8: Grazie,
23: sentiamo lunedì con le formazioni ufficiali.
8: Grazie davvero. Grazie, saluti a tutti gli amici del Corriere Fiorentino. La prima ora è volata via, ripartiremo raccontandovi ancora qualche dettaglio più su Poku, ancora su quelle che possono essere gli sviluppi di Ken. Insomma, c'è un mercato che è veramente esplosivo. Torniamo subito.
15: Radio Firenze Viola.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
4: Mi dispiace non essere d'accordo con te Luca per questa volta, ma secondo me lunedì l'argentino sfonda la porta almeno due volte. Ciao, forza Viola.
5: Amici miei, buonasera. Ora arriva anche un piccolo Garrincha, se piglia questo po', perché questo è l'esperto. Ora Garrincha, lasciamo perdere Garrincha, magari di scattare gli stessi due anche tre volte. Questo invece va dritto, le due velocità fantastica, ma lo sta per lì e ci si diverte davvero quest'anno le Viola. Mario Scandicci.
6: Ma il Como ha difficoltà a trovare l'attaccante, è certo, il Como per trovare l'attaccante deve trovare un attaccante che ha i parametri idonei per poter giocare in Europa, quindi essere nelle liste, iscrivibile alle liste, ovvero che è italiano, riuscito nel settore vivaio italiano, cioè ecco perché vogliono Ken, se no nel giro per il mondo lo sa quanto ce ne sono, anche a prezzi minori e a stipendi minori e più forti. È la stessa cosa che se noi si vende Ken, se ne trova un altro che può avere caratteristiche sicuramente
24: ma
6: migliori.
24: Ma tutti questi centrocampisti ci sa, ma Mandragora, se stanno bene tutti quanti, gioca mai? Secondo me non gioca. Poi ci sta che giocherà come sempre, farà che i suoi 4-5 gol, per carità. Però ora io lo metto in serva.
25: Buonasera, vi volevo ricordare che la Fiorentina gli aveva proposto 5 anni di contratto a Torreira. Non è che non voleva rinnovare. Era Torreira, si era montato un po' in capo e faria, dovesse andare al Real Madrid. O le cose le dite per bene o non le dite, per favore. Grazie. 5 anni di contratto, ve lo ripeto, 5 anni di contratto aveva Volta Fiorentina. Arrivederci.
8: Bene,
23: che ne dici?
8: No, io non ero presente in quei tempi.
23: Ora
8: non me lo ricordo.
23: È roba vabbè, di qualche anno.
8: Comunque,
23: fa,
8: ragazzi, se
23: dopo diciamo di bisogna vedere a quanto. Perché
8: si può, ragazzi, ma noi
23: ne sì, certo.
8: E prima di andare da Pinza da Campi,
23: se tu guadagni 10 e ti offrono 5 anni a 2, e ci sta che non sì, sia una grande offerta.
8: Lì c'era stato dei problemi, dai, e si sì, sa, era successo sì, qualcosa. Sì. Se l'amico della prima telefonata si riferisce ai due gol di Mastantuono, magari io sarto sulla sedia, io me l'auguro, io lo vorrei titolare, anzi lo scriverò domani all'editoriale. Io spero che Mastantuono sia titolare. Allora, allo 055 7711 171 Pinza, ciao, grazie di essere con noi.
26: Ciao Luano, buongiorno al direttore. Allora, volevo parlare un po', esprimere la mia idea su questi esterni, no?
8: Perché
26: sento da tante parti che questa squadra è una squadra incompleta perché mancano gli esterni che vanno sul fondo e mettono la palla nel mezzo, ma secondo me non è vera questa cosa. Perché? Allora, questa squadra gioca già da un mese, abbiamo visto anche nella partita di Coppa Italia, con questi trequartisti che possono essere la concorrenza TA, poi Gudmundsson, insomma, Mastantuono, che quando entrano, si avvicinano all'area, entrano nell'ultimo terzo di campo, prediligano entrare dentro al campo, magari dialogare o fare densità insieme a Ken nell'area, e a quel punto lì sono i terzini che diventano gli esterni alti, perché se analizziamo come sono venuti i due gol, specialmente quello di Ken, con Gudmundsson e Atta dentro l'aria e João Mario che va sul fondo e mette la palla nel mezzo. Ma lo stesso anche si può dire di Gudmundsson, che era in posizione da centravanti, che la palla è venuta sempre dall'esterno. Secondo me questa utilità sfrenata di tutti questi esterni io non ce la vedo. Sì, probabilmente ne prendano uno, ora si fa il nome di questo olandese che io non conosco, però lo prenderanno magari anche in corso d'opera per dare una variante anche al modulo di partenza, che secondo me ha già un'impronta ben precisa con questi interpreti del ruolo.
11: Guarda, dici una cosa giustissima, però è una cosa che ha un riflesso tattico, no? Cioè, te dici Valdepeñas e João Mario, ma anche Jiménez, in realtà coprono tutta la fascia, facciamola un pochino.

0: E se te non hai chi li difende, questi vanno a fare uno contro uno con Dragusin e Ranieri tutte le volte.
1: Fra l'altro ci dicevamo, Grosso aveva, no? Uno dei due terzi
0: sempre bloccato.
1: Per ora ce l'ha tutti belli sbloccati.
0: Che allora devi ripensare il centrocampo, allora devi avere dei grandi incostrista a centrocampo, devi avere, ti ricordi come faceva ai tempi di Mascherano, giocatore che ho apprezzato, Mascherano in fase si abbassava in mezzo ai due centrali, diventava una difesa a tre e i due attaccavano, cioè se no siamo il settimo cavalleggeri, che è bellissimo,
1: che va bene, per carità,
0: allora si fa chi fa un gol più degli altri, e questo è un altro modo di fare calcio, ma così è, devi trovare un equilibrio,
2: Sì, no, ma sono d'accordo con quello che dici, sono perfettamente d'accordo. Infatti, se guardiamo le caratteristiche del centrocampo, c'è Brescianini e Ndur, che sono insomma due centrocampisti un po' anche di rottura, che
0: vanno
2: anche magari a coprire e magari l'avanzamento del terzino di turno.
0: Esatto, perché qua, o va a raddoppiare, a aiutare il terzino quando viene attaccato, capito? Cioè ci deve essere. Ma quando io dico che bisogna dare tempo a Grosso, perché lo penso, cioè poiché oggi in questo momento non ci sono critiche, non c'è polemica, non c'è boom, ma il pissi pissi bau bau, che è tipico dei noi fiorentini, no? È solo su Grosso.
1: Sì.
0: È solo su Grosso.
1: Però io in questo credo è Paratici che lo ha scelto.
0: Certo, ma lo difenderà.
1: E che sta anche costruendo lui questo organico.
0: Mi fai dire, non è giusto, cioè dobbiamo dargli tempo, come te hai detto, arriviamo alla sosta del campionato, cioè a fine settembre.
1: Sì.
0: Ecco, facciamo una valutazione del lavoro di Grosso a fine settembre, quando avrà avuto comunque per un mese la squadra che poi l'avrà a disposizione, perché l'analisi che hai fatto te è correttissima, ma è figlia di un progetto tale. Sai chi gioca, le squadre gioca così, che hanno la difesa a tre, due esterni che attaccano, e potrebbe essere tranquillamente João Mario e Valdepeñas, ma c'è tre difensori, così siamo un pochino sbilanciati.
2: Io ho visto fare anche nella partita, poi chiudo, a Mastantuono un recupero nella nostra area di rigore. Quindi questi giocatori, secondo me, sono anche, diciamo, in fase di apprendimento,
0: certo,
2: della fase di difensiva.
1: È vero,
0: non c'è dubbio.
1: Però permettimi, Finza, occhio a dar peso a quello spezzone, perché comunque siamo sul 4-1 contro il Benevento, mancano 20 minuti alla
0: poi
1: fine.
0: Se fa quel gol del giro stadio,
1: poi ce l'ho presente il recupero che dici, ma è citato anche a me, perché ha recuperato palla, è partito,
0: ma
1: è
0: anche Gudmundsson l'ho visto più disponibile a
1: però
0: dare una mano,
1: Benevento.
0: Sì, va bene, grazie
1: Vinzio.
0: Prima di andare all'ospite volevo rispondere all'amico che parlava del Como, no? Diceva il Como deve per forza di cose comprare un attaccante italiano. Non è vero, il Como può tranquillamente prendere, faccio per dire, Esposito, che ha tutti i requisiti per essere italiano, mette a posto le liste, non è una prima punta, la seconda punta, cede uno dei centrocampisti, perché come ci spiegava ieri il collega può essere Ricci, ma al di là di Ricci o Esposito, e poi va a comprare il centravanti straniero che vuole. È che non è facile trovarlo, cioè ragazzi, quando guardate, c'è un dato e poi andiamo, quando uno come Sartori, che ci ha stupito, quante volte ci ha stupito,
1: stai per dire, prende piccoli a 18 più 2 di bonus,
0: vuol dire che come ci diceva anche Beneforti, lui in giro non ha trovato un profilo, e lui ragazzi sta scandaglia.
1: Devo dire che in tal senso me lo ricorda Sergio, girando proprio il coltello in una piaga aperta da ieri. Nel frattempo Fukrug ha lasciato l'Italia,
0: sì,
1: è andato al Werder Bremen,
0: è vero,
1: chissà che non potesse essere.
0: Ho visto anche un bel lancio Pellegrini, di quel ragazzo,
1: poi tu ti riferisci a Matucci, subito super assist per Aubameyang,
0: tutto si può sentire,
1: va bene, sì.
0: Allora 348 7513 933 per i vostri messaggi audio scritti, 392 572 7775 per gli ascoltatori che le di radio, che saranno ancora quasi un'oretta con noi. Aspettiamo altre telefonate allo 055 77 11 171. Ma la notizia del giorno la ribadiamo in continuazione, che la Fiorentina, uno degli obiettivi della Fiorentina è un olandese che gioca in Germania.

0: esterno d'attacco, destro o sinistra, si chiama Poku. Ho visto i numeri dell'ultima stagione, sono numeri interessanti. Allora, chi meglio di Malun Pasincato, che ringrazio,
1: gli
0: abbiamo chiesto
1: ciao,
0: di straordinari
1: Malu
0: in questa settimana.
2: Buon pomeriggio, il periodo non c'è, c'è il disturbo.
0: Ci può aiutare a raccontare o a dare un quadro, un abito a questo giocatore?
2: Sì, tra sempre sulla scia il fatto che Fabio Scatenato magari ci ha trovato l'esterno che è fondamentale, gli esterni.
0: Sì.
2: Aveva detto che dovevano venirne quattro, adesso se ne arriveranno anche due, va bene. Ernest Poku è un giocatore olandese, giocatore di fascia, che può giocare, lui è destro, può giocare a destra, a sinistra, indipendentemente, molto veloce, ok? Bravo l'uno contro uno, deve essere più smaliziato sotto porta come realizzazione, però sono quei giocatori, come dico sempre, che nel calcio moderno sono essenziali. Dunque Bayer Leverkusen chiede, perché lo valuta intorno anche ai 30 milioni, perché ci sono squadre in Inghilterra che premono anche per averlo, e secondo me qualità-prezzo, perché comunque il prezzo è importante, ma dobbiamo entrare nell'ottica che giocatori così ti costano, perché sta diventando sempre più merce rara. E dunque secondo me, se Fabio va lì con 25 più bonus, può portarla a casa.
0: Lui di che origine è, Malu?
2: È del Ghana. Olandese e ghanese.
0: Quindi
2: cresciuto
0: voglio dire,
2: in Olanda, nato in Olanda, cresciuto in Olanda, la sua formazione l'ha avuto la Z-Akma.
0: Quindi è una realtà importante anche l'Alkmaar, ragazzi.
1: Par di capire, ma lui, vedendo un po', questo veramente possa giocare ovunque, destra, sinistra, ma anche eventualmente tre quarti, persino punta, forse è proprio anche questa duttilità che piace alla Fiorentina.
2: Sì, sì, la formazione, l'impostazione che danno a questi ragazzi che giocano in quei ruoli lì è di saper fare più ruoli. Dunque quasi tutti sono capaci a giocare sotto punta, dunque come trequartisti, esterni destri o esterni sinistri, proprio una peculiarità che gli insegnano fin da ragazzi, da poter essere buoni per tutti gli schemi, però in questo caso serve come esterno,
0: certo,
2: bravo l'uno contro uno che crossa o che va direttamente in porta, perché in una squadra moderna oggi sono 4 meno 2 deve averli, perché sono vitali per il modo di poter vincere le partite, poter mettere in difficoltà gli avversari.
0: Senti Malu, un altro nome che è uscito appena ci siamo salutati ieri è quello di Torreira. Allora, mentre vorrei provare a spiegare ai nostri ascoltatori, invitandoli a stare con noi perché il mercato passa di qui, ma non è una parola, è un dato certo, le notizie e riflessioni avrete minuto per minuto, mentre Poku è un obiettivo forte, ecco, poi ovviamente tra essere un obiettivo, io penso ne avrà 15 obiettivi in testa paratici, quindi però su Torreira c'è molto la volontà, ci sarebbe molto la volontà del giocatore di tornare a Firenze, e che si coniuga con la volontà della Fiorentina di cercare magari un centrocampista un pochino più aggressivo rispetto a Torsved. Ecco, che ne pensi di Torreira, Malu?
2: Guarda, io quando un giocatore è stato bene, ha lasciato un buon ricordo per una città, in una squadra, vuole tornare, io sono sempre per ascoltarlo almeno, perché comunque ci sono motivazioni, c'è il fatto che sa cosa vuol dire sudare per quella maglia, ci sono tante cose positive, dunque io lo ascolterei. Poi dopo la decisione finale, una decisione che poi contempla molto il discorso attuale tecnico sportivo, però sicuramente Torreira lo ascolterei assolutamente.
0: Ecco, ma Ulai, Fagioli, Torreira non sono tanti come un po' che vanno un po' a occupare una certa zona del campo?
2: Guarda, quello è il lavoro poi di Grosso, che magari può anche cambiare impostazione, può anche passare da un 4-2-3-1.
0: Esatto.
2: Secondo me quello è un modulo che soprattutto in Francia, per la maggiore, del modulo che gli permette di farli giocare e farli vincere. In quel caso puoi mettere uno più play, che può essere una I, con un incontrista, avanti come sottopunta nei tre a TA, ok?
0: Sì. Inizialmente c'è Mastantuono a sinistra, a destra, e questo attaccante esterno o
1: scrittore,
2: scrittore, ascoltatore. Alla fine si possono trovare gli accorgimenti.
0: Tra l'altro
2: è importante avere la disponibilità dei giocatori, certo. A sapere che per giocare tutti bisogna fare i sacrifici.
0: Certo. Tra l'altro avresti tre giocatori per due posti, potresti avere Fagioli, Ulai e Torreira, due per tre ci sta, cioè è giusto averne questo tipo di equilibrio.
1: Sì, è che sì, ne hai tanti se a quel punto vuoi fare due.
2: Se tu vuoi fare un campionato di vertice, come vuole fare la Fiorentina, oggi diciamo sono tanti, basta uno scadimento di forma, un infortunio e tutto, cominciamo a dire la coperta è corta. Dunque è meglio essere giusti, perché il campionato è lungo e di conseguenza tu devi farti trovare, non puoi alla prima tosse di qualcuno cominciare già a dire che numericamente la squadra non è presente.
0: Non c'è dubbio. Senti, altro grande tema, se va via, se dovesse andare via Ken. E a oggi, lo ribadisco, siamo fermi all'offerta di 25 milioni più 5 di bonus del Como, che la Fiorentina ha giudicato non congrua. E poi si è scatenata però le possibili alternative. Qui si va da Pinamonti a Lucca, da Icardi a Zirzé, cioè chi più ne ha più ne metta. Ecco, di Icardi ti chiedo, perché Icardi, il passaparola, vorrebbe Icardi molto interessata alla Fiorentina. Non a caso il fatto che abbia bocciato l'ipotesi Lazio metterebbe ancora la Fiorentina in vetrina, calcolando che lui vorrebbe tornare a giocare in Italia. Ecco, una scommessa come quella di Icardi te la faresti? Direttore Malum Pasincatu, la farebbe una scommessa Icardi?
2: Sì, ma non da titolare. Mi spiegherei che il suo ruolo oggi non è più
0: Guarda, di quello dice Tommaso Loreto,
2: Non è quello, non è di Cardi che ha lasciato l'Inter. È un giocatore che può essere determinante anche a partite in corso. Se lui accetta questo ruolo, come succede a tanti giocatori della sua età, a tanti attaccanti che comunque hanno esperienza, ma magari in minutaggio per fare tutti i 90 minuti non ci sono, io se accetta il ruolo, dico part-time per dire, se accetta un ruolo che comunque fa parte del progetto, ma non venire da superstella o da intoccabile, perché non è così, ma sappi che ti può ritagliare una seconda giovinezza, perché viene utilizzata in momenti in cui magari le squadre sono più stanche e che tu entri col tuo guizzo, comunque con il rifiuto che c'è del gol di rigore, può essere determinato.
0: E quindi in questo caso Malù potrebbe essere essere Pellegrino titolare, avendo già comunque maturato un campionato da titolarissimo nel Parma, e coprirti con un giocatore dell'esperienza di Cardi. Potrebbe essere questa la coppia,
2: sì, lo farei, sì,
0: capovolta in questo senso.
2: E anche in qualche modo indirettamente metti sempre quella pressione e tensione positiva a Pellegrino, perché sapere che dietro di lui c'è Icardi non lo fa stare tranquillo a livello di prestazioni, deve fare molto bene, perché così Icardi magari viene utilizzato il meno possibile.
0: Comunque
2: mettersi in testa che deve fare sempre bene, se no una staffetta sarà sempre della partita. Dunque può essere una situazione che agevolerebbe tutti i giocatori,
0: non c'è dubbio. Senti, le ultime due domande, poi ti ringraziamo, ti garantisco che domani non ti chiamiamo, giuriamo. Ma sai, è un grande piacere poter dialogare di calcio con Malum Pasincatu. Allora, altra notizia di ieri che fatica però a decollare, ma ci aveva fatto sperare, era un interessamento del Nottingham Forest per Dodò. Allora, si parlava di una valutazione nell'ambito nell'ambito degli 8-9 milioni, la Fiorentina la ritiene,
1: diciamo, non meno di 10 dal punto di vista Viola.
0: La Fiorentina non
1: sotto i 10,
0: sotto i 10 non ci va. Ecco, il giocatore però, ripeto, è in scadenza di contratto, ma te pensi che possa arrivare nel tempo, magari negli ultimi giorni di mercato, un'offerta più importante di quella di, non so, non mi ricordo se era 8-9 milioni di Nottingham Forest? Poi non dimenticate che ci deve essere anche il benestare del giocatore, poi, in tutto questo.
2: Sì, quello, però non dimentichiamoci che a gennaio se non firma è libero, dunque bisogna capire anche quello, perché quando si arriva in questi casi in scadenza, diciamo, la squadra che tu vuole comprare sta alla finestra, in poche parole, non vuole prenderti a prezzo più basso possibile, perché o rinnovi o vai via zero, dunque non è che ci sono tante soluzioni in questo caso qua. Dunque io, anche se Fabio va bene a tenere duro, però penso che se poi danno 8 più bonus è quasi come dire 10 milioni, chiudi.
0: Sì, sì, perché è lo stesso discorso anche di Fortini, non si dà 10 milioni e poi dopo alla fine devi andare a chiedere a Fortini se allunga il contratto, lui non te l'allunga.
1: Guarda caso sempre Torino.
0: Ma va a Torino, guardate, Fortini magari già da 6 mesi è del Torino, ma la Fiorentina volete non abbia parlato con Torsved qualche mese fa, ma è normale, sono cose che fanno parte del calcio. Vorrei chiudere con Malù, abbandonando per un secondo il mercato e tornando al calcio giocato. La Fiorentina debutta lunedì, debutta all'Olimpico, debutta contro la Roma, debutta contro una squadra che fa la Champions, quindi una squadra di livello importante, una squadra che ha appena annunciato Mora. Anche lì mi sembra una squadra che sta ancora faticando a trovare una propria identità. È il momento giusto per andare a giocare contro la Roma questo, oppure sarebbe stato meglio un avvio diverso, Malù?
2: No, è il momento giusto, perché sappiamo sempre da che mondo, le prime partite dei vari campionati sono sempre le partite in cui tutto può succedere, perché la condizione fisica è quella che è, il mercato ancora non è chiuso e di conseguenza le squadre non sono ancora registrate, non sono ancora quadrate, dunque assolutamente una partita da affrontare subito, e con una Roma che ha fatto un precampionato di alti e bassi, dunque secondo me è una partita molto aperta, dove la Fiorentina già dalla prima giornata ci dirà che tipo di campionato vuole fare come mentalità, perché se va all'Olimpico a giocarsela a viso aperto, quest'anno, come penso io, sarà una Fiorentina che darà di fiore la torcia a tutti.
1: Speriamo.
0: Sì, sì, io la penso come Malù. È un momento di verifica, dai, un momento di verifica di lavoro, di tutto, e ti confronti con quello che non è un obiettivo, perché Fiorentina non può in questo momento avere obiettivo la Champions, ma l'obiettivo di una parte alta della classifica.
1: Che distanza, cioè,
0: e vedere
1: che gap ha in questo
0: come
1: momento.
0: Come dico, quando ci sono le gare di vela, no? Che poi la Coppa America, cioè, poi c'è il momento in cui, te che sei un velista, le barche si incrociano, no? Certo. E lì vedi se sei avanti, se sei indietro, quanto sei avanti. Ecco, la partita all'Olimpico è intrigante in questo senso, Malù, per capire quanto può essere spavalda la Fiorentina, quanto può recitare questo ruolo un po' di mina vagante del campionato, perché oggi un po' la vedono tutti con questa etichetta.
2: Sì, detti lavori, stavo pensando allo stesso modo, mi sto confrontando, tutti metto la Fiorentina sul podio di questi che hanno fatto il mercato, molte di prima danno come la regina del mercato di questo, fino a questo momento, dunque con tanta aspettativa, non potrebbe essere diversamente dopo l'annata disastrosa appena conclusa, dunque assolutamente secondo me vorrà partire con il piede giusto, grosso caricherà l'ambiente,
0: certo.
2: I giocatori sono giovani ma di belle speranze e di personalità, vorranno fin da subito far sentire che sono venuti a Firenze perché è qualcosa di veramente nuovo e di importante.
1: Grazie. Domandone finale, rispondimi proprio secchissimo, Malù. Nella tua squadra ideale prendi Poku o Ikoné? Non ridere.
0: No, l'hai fatto ridere.
2: Allora,
1: No, no, dimmi proprio chi, uno fra Poku e Iconè.
2: Iconè del Lille era tanta roba, quello della Fiorentina si è perso. Oggi ti direi Poku, oggi, però Iconè del Lille nel suo prime.
1: Sì, anche il Loreto di fine anni 90 era un'altra storia, però
2: poi ha lasciato delle cose importanti che poi non è riuscito a ripetere, non so perché, alla Fiorentina, capita. Sì, però in questo momento Poku in questo progetto di questa fascia d'età di giocatori è perfetto.
0: Sì, rientra proprio in questo gruppo di età che ci sta costruendo Palazzi. Grazie a Malù.
1: Grazie Malù.
2: Grazie a voi.
0: Guarda, se anche
1: stavo guardando un po' di highlights, è una scheggia.
0: Ah, sì?
1: È una scheggia, salta l'uomo con velocità, cioè uno sprint impressionante. Mi sembra anche nel palleggio, nel controllo palla, sembra anche abbastanza tecnico.
0: Leggevo, insomma, deve migliorare nella freddezza sotto.
1: Forse non è propriamente l'esterno quello da 10 gol minimo, però mi sembra uno che quando accelera lo riprendi.
0: E che ti dà un'opzione, perché non ce l'ha la Fiorentina.
1: No, l'uomo assolutamente no.
0: Va bene, qui si entra, ecco, Poku. Ti devo dire, entra nella, per carità, giovane, belle percuse, non è che giovane,
1: però è una realtà emergente.
0: Ecco, entra nel mondo di Paratici, no? C'è uno di quelli che ovviamente io non sapevo nemmeno chi fosse, lo confesso, non che io faccia testo, ecco, ma insomma è un qualcosa che genera una novità. E questo è il lavoro di scouting, lavoro di ricerca, lavoro, stiamo parlando di un giocatore anche in questo caso a 25-30 milioni, non di uno sconosciuto, però ecco, qui c'è Paratici, ci vedo il lavoro di Paratici, andare ad aggredire una fascia di età, se per caso indovini il 60-70% delle scelte puoi creare un
1: quindi
0: progetto,
1: insomma 4-2-3-1
0: mi piacerebbe a me.
1: De Gea, João Mario Jiménez,
0: a questo punto sì,
1: Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Torreira, Ulai, Mastantuono, Attà, Poku, Icardi, Pellegrino,
0: Ken. Vai, torniamo.
1: Bah, io lo so subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Scusate, intervengo, erano 5 anni a 2,5, comunque hai ragione Luca, era successo qualcosa, perché dopo un 3-0 a Genova contro la Sampdoria, il signor Torreira è andato nello spogliatoio della Sampdoria a festeggiare e a salutare i suoi ex compagni, e lì l'italiano si è incazzato, giustamente, scusate la parola.
6: Il valore di Ken per il Como è che gli risolve due problemi in uno: uno, che non c'entra avanti, che ha dimostrato di fare gol; due, che è italiano. Quindi in un giocatore risolverebbe due problemi in Como. Ecco su cosa si basa poi la costruzione del valore del giocatore verso il Como, e probabilmente su questo punterà la Fiorentina. Ciao.
0: Sì, avete ragione, però il Como è un'anomalia del calcio italiano. Il Como è voi immaginate che il Como sta lì, dice no, oggi non faccio, prendo questo perché invece di 30 cerco di pagare 29. E il Como ha dimostrato anche sull'ultimo acquisto, anche quello del CES, che quando vuole un giocatore lo prende e lo paga. Cioè, se il Como sa benissimo che la valutazione dalla Fiorentina è 40 milioni, perché te Como ti presenti con 30 milioni? Allora, io penso che non si fidano al 100% di Ken. E lo ribadisco, perché la Fiorentina oggi, che ha fatto un mercato pirotecnico, che ha per me la squadra quasi fatta, e c'hai un centravanti che con questa qualità alle spalle può fare 20-25 gol, perché oggi pensi di vendere che non ha a 70 milioni, ti offre 70 milioni o 20, è normale, ha 40 più bonus? Non si fida nel 100% nemmeno la Fiorentina. Non a caso prende Pellegrino. Ragazzi, Pellegrino è un investimento importante, che nasce dal fatto che probabilmente ti vuoi parare. Allora il problema è questo. Poi il Como non, Como può fare anche se lo voleva, probabilmente se era convinto il Como l'aveva già preso, perché il Como ne ha più bisogno della Fiorentina, perché è vero che la Fiorentina ha la Coppa Italia, ma insomma, senza nulla togliere al Pisa, ha già fatto una squadra di Serie B, ma il Como a settembre va a fare la Champions, il Como ha bisogno del centravanti, il Como ha bisogno di lavorare sul centravanti, cioè che aspetti il Como, me lo spiegate? Che come non ha problemi, cioè, 5 milioni
1: praticamente
0: più o meno.
1: Dici è come se lo sceicco arriva e dice mi fai lo sconticino,
0: ma dai,
1: dice,
0: sulla benzina,
1: esatto,
0: dai, se lo vuole, anche perché vi ripeto, qui non è che si sta parlando di operazioni a 100 milioni, 40, 30 o 40, 10 milioni, ma se te vuoi veramente un centravanti ti stai a porre problemi. Se Ken la prossima stagione fa 30 gol, torna a essere un giocatore a 60 milioni,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: C'è la verità, lo diciamo, io almeno penso che
1: secondo me sì,
0: cioè, tutti hanno un po' il sospetto,
1: po' il
0: di pigliare
1: perché
0: che non funzioni,
1: perché qualche se e qualche ma che sono a Firenze il patrimonio di una storica famiglia, esatto, i se e i ma sono innanzitutto la caviglia, il curriculum con solo un anno in Serie,
0: esatto,
1: A oltre i 20 gol,
0: questo carattere un po' così, le
1: questo
0: passioni,
1: modo di essere,
0: la musica,
1: l'ambiente è conosciuto, un po' i ritardi, un po' di egocentrismo, che non c'è nulla di male, i centravanti.
0: No, per carità, io sono favorevole a chi ha personale, quindi è tutto così. Il Como alla fine lo può anche fare Ken, ma non è convinto al 100%, se no l'avrebbe fatto già da 10 giorni. Ma sapete cosa gli interessa al Como, con soldi che hanno loro?
1: No, una cosa importante da capire nelle prossime 48-72 ore, e ci affidiamo ovviamente ai nostri esperti, i due Niccolò che troveremo tra poco, è capire la cosiddetta deadline, perché
0: bravo, questo è importante.
1: Quello è importante capirlo, di una porticina, ulteriori rumors anche dopo Roma me l'aspetto.
0: Cioè,
1: però non oltre,
0: Como, se non sbaglio,
1: non oltre una, ecco, mi darei una entro mercoledì prossimo, secondo me
0: il Como, se non sbaglio, gioca sabato ad Udine,
1: sì,
0: la prima di campionato,
1: sì,
0: sabato,
1: sì.
0: Ma secondo voi, ma se il Como vuole Ken, ma l'aveva preso lunedì, oggi è lunedì, perché lo porta a Udine, magari non giocherà dall'inizio, ma lo porta il Como, ragazzi, non è come Como l'anno scorso, tutto bene, Como fa la Champions, dovrà avere un tutti lo aspetteranno col fucile spianato, perché ovviamente cosa aspetta a pigliare Kenny Como se può prendere solo Ken?
1: Aspetta di vedere a quanto, perché su Ken fa differenza la cifra, la Fiorentina a 40 lo vende, a 30 non lo svende,
0: ma io non sono nemmeno convinto che lo venda a 40, guarda, ti dico, secondo me la Fiorentina vuole di più di 40,
1: 35 più bonus, dici non glielo danno?
0: Secondo me vuole di più la Fiorentina, non lo so, ma comunque staremo a vedere, ma il dibattito è assolutamente aperto.
1: Andiamo a provare a sentire che ha detto anche Viviano,
0: sì,
1: su Moise Ken,
0: aspetta, c'è Marco Tonelli anche ci segnala,
1: di...
0: ci segnalava qualcosa,
1: c'è,
0: ma
1: c'è.
0: Non so se sì, allora partiamo dall'ascoltatore e poi andiamo a sentire, si chiama
7: Andrea, ciao.
0: Ciao Andrea, scusami, scusaci,
7: no, sì, per l'attesa, Niente, io volevo dire la mia su due cose. Allora, secondo me, cioè, Ken, per me è indifferente che vada a quei resti, perché io mi fido talmente tanto di Paratici ora, che secondo me Paratici fa un colpo di genio a sorpresa se va via Ken. Io dormo tranquillo. E la seconda cosa ve la chiedo a voi. Allora, mettiamo a noi se acquisti poco, è un'ala, no? Un esterno.
0: Sì, sì.
7: Allora, secondo me uno solo non ha senso, cioè, perché se te vai, fai un 4-3-3 e c'hai solo lui, non ha alternative, sì, può giocare Jimenez a destra, però qualche alternativa ci vuole, perché per dare un'identità alla squadra, a una squadra fai 4-6-2-1, allora con Gudmundsson e Mastantuono, oppure se prendo un esterno ce ne vogliono anche altri, perché
0: però te calcola che Gudmundsson è ormai è accettato come esterno atipico,
7: adattato però, Luca,
0: no, molto adattato, però è accettato. Mastantuono parte esterno, poi non fa l'esterno ma parte esterno.
7: No, Luca, Gudmundsson, me lo racconti te, cioè l'anno scorso non è stato affidabile per niente.
0: No, no, quest'anno è partito meglio, si può dire? È partito un po' meglio.
7: Però una bella scommessa, insomma, quest'anno mi sembra, io andrei sul
1: sicuro. Il problema è che non ti bussa nessuno su Gud. Cioè su tanti nomi qualche rumors, qualcosa, su Gud proprio nessuno. Il silenzio totale. Io aggiungerei anche
7: ragazzi, Torreira ci vuole, un po' di grinta.
0: Vedi? Torreira piace, ragazzi. Torreira
7: ci vuole. Ha fatto bene, deciderei mettere nella festa e può giocare o non giocare, e sta qui, se gli interessa venire a Firenze, accetti il progetto e non fa confusione. L'importante è quello.
0: Grazie.
7: Scusate, ma Dodò, scusa nulla, l'ultima cosa.
0: Dodò, preparati, è un'operazione da ultimi giorni, quando scopriranno le carte, chi ha già l'accordo con Dodò, perché secondo me qualcuno ha già l'accordo con Dodò, ti verrà e ti dirà: li vuoi 7 milioni per Dodò? E te dirai: ma io ne voglio bene, io Dodò lo prendo l'anno prossimo a zero. Ha già l'accordo, ma guarda, io ci sono passato,
1: vero, però anche
0: con Chiesa,
1: vero,
0: con Montolivo,
1: eventualmente lui sta fermo un anno, sì, se poi si punta
0: alla Fiorentina,
1: intanto
0: fra 6 mesi può firmare il nuovo contratto.
7: Avevo sentito del Nottingham, però
0: e poi alla fine
1: da ieri sera c'è questa voce, ma insomma mancherebbero parecchi punti d'incontro.
0: Che alla fine te tieni fermo un giocatore, perché tenere fermo Dodò, te rinuncia a 7 milioni per Dodò, ora diciamo 8, facciamoci 8 milioni, rinuncia a 8 milioni, gli devi pagare, lui fatto c'ha 1,5 di ingaggio?
1: Penso di sì.
0: C'ha 3, quindi te in un anno bruci 11 milioni senza utilizzarli? Non li utilizzi,
1: per questione di principio.
0: Io regalo 11 milioni, ma ne vedi tanti che fanno queste cose.
1: Presidente. Il Como potrebbe fare,
0: lo fece una volta la Lazio. Cioè,
1: sì,
0: alla fine è così. Così come se te tu andassi a prendere Tosved, alla fine lo pagherai il 30% di quello del suo valore, perché la situazione è capovolta. Quando mi dicevate, non te, Tommaso, i giornalisti di mercato, Paratici meno i 10 milioni per Fortini un tratto, e lo tiene se vuoi 10 milioni, ma fra 8 mesi va via, fra 10 mesi va via a zero. In queste realtà sei destinato a perdere, purtroppo. Questo, ma così a volte vinci, a volte perdi, fa parte del gioco del calcio. Quindi vedrai chi ha l'accordo con Dodò. Lo vedi com'è tranquillo Dodò? C'è una polea, un c'è un verso, un c'è un i capelli colorati, un c'è lui. Lui è tranquillo perché sa benissimo che al momento giusto la squadra dove lui vuole andare, che è pronta a prenderlo, uscirà e gli dirà: li volete questi? No, allora tenetelo. E sono pochi che gli dicano sì, lo teniamo, pochi, te lo dico, anche perché poi comunque tiene una figura dentro lo spogliatoio e non è contenta e non ti aiuta. Sono le storie del calcio, non è colpa di nessuno. La colpa, se c'è una colpa, l'ha avuta chi non ha fatto il contratto a Fortini dopo un anno da protagonista in Serie B. Te gli fai un contratto a 200.000 euro, 5 anni, e lo valuti. Lì ha sbagliato Pradè a non fare una cosa che qualsiasi direttore avrebbe fatto. Grazie. Grazie ancora.
1: Ciao, grazie Andrea.
0: Allora, Torreira.
1: Trionfo di Torreira per i nostri ascoltatori.
0: Ma te l'ho detto,
1: lo voglio
0: a Torreira.
1: Lo voglio.
0: Allora, e lo vuole anche Emiliano Viviano, che oggi, tra le tante riflessioni che ha fatto, tutte interessantissime, sentite cosa ha detto del grande Torreira.
8: No, ne penso bene, perché Lucas è innamorato di Firenze, è un grande giocatore, quindi è un tipo di giocatore che prenderei oggi. Ma al di là del discorso dei sette nani, in questo momento Ulai, Fagioli e lui non era una questione di altezza, era una questione proprio di presenza.
0: Certo.
8: nel senso che secondo me deve uscire a sto punto Fagioli, perché Ulai non penso possa uscire, quindi non so se mi priverei di Fagioli per Torreira, al di là del valore del giocatore. Stiamo parlando di Lucas, credo abbia 32, 30, 31, non me lo ricordo,
9: 30, forse 90. Di anni 30, del 96,
8: sì, 96, e Fagio è 2000,
9: sarà 2000, se 2001, 2001 forse
10: 2001 mi pare,
8: quindi da quel punto di vista metti esperienza, però ci può, anche darci che, può anche darsi che se la Fiorentina decide di puntare su Ulai forte, magari Torreira è un profilo migliore, no? Perché Fagioli giustamente è alla ricerca di giocare, quindi ti dico, se dovesse andare via Fagioli, Torreira lo prendo di corsa. È innamorato di Firenze, al di là della squadra, lui penso che, cioè secondo me, non mi meraviglierei che rimanesse a vivere proprio a Firenze.
1: Però vedi, e non sono il solo che lì per lì dice come statura qualche dubbio. 1,68 vedevo Torreira, 1,73 Ulai. Certo, tu c'hai due che se decidono di andare a rubare palla agli avversari c'è da divertirsi, certo. Quello è il dubbio.
9: Allora,
1: però boh, non lo so se poi ribaltano ulteriormente tutto prendendo in considerazione un 4-2-3-1. Ti è ripartito l'idea del 4-3-3, ad oggi sei sul 4-3-2-1. Piglio Torreira, fa 4-2-3-1. Ci manca a fine agosto di passare alla difesa a 3, poi si sono fatti tutti.
9: Allora, innanzitutto salutiamo e facciamo i complimenti a Andrea Giannattasio,
1: protagonista di giornata. Ciao Andrea.
11: Eccomi.
9: Perché
11: grazie davvero.
9: Andrea Giannattasio
1: ha pescato Poku.
9: Sì.
1: Poku o Poku?
9: C'è qualcuno che ha scritto: voi non sapete mai niente, state sempre a quello che vi dicono.
1: Sì,
9: quegli
1: no,
9: altri.
1: Vabbè, sono quelli. Cioè, sono quelli che dicevano: ecco, paratici, ora come vi fate? Ecco come ecco. Si fa.
9: Andrea Giannattasio vi ha dimostrato che si può comunque, facendo il proprio lavoro, avere la possibilità di arrivare ad informazioni importanti. Allora,
11: però bisogna arrivi questo calciatore.
9: No, ma no. Guarda, no.
1: Un po' io,
9: allora,
1: sì,
9: io ho fatto il mercato,
1: sì.
9: Però ho fatto il mercato alla Gazzetta quando ero molto molto più giovane, e ti dico, nella logica nostra del mercato, di chi faceva il mercato, chi dava una notizia che era confermata su un interessamento aveva vinto. Poi puoi stravincere se poi arriva, ma il fatto che sia stato confermato che è un profilo che la Fiorentina sta seguendo è già una vittoria straordinaria, quindi complimenti. Ci dici qualcosina in più di questo giocatore e poi andiamo a rileggere un po' anche il Valdepeñas di oggi.
11: Ma guarda, io ti posso dare due dettagli di questa trattativa. La prima è che chiaramente la Fiorentina lo segue da tempo, come tanti profili che ha già portato qua e che non è che nascono nell'arco di un pomeriggio. Però fino al tardo pomeriggio di ieri, fino alle 7 più o meno, c'è stata una lunga call conference al Viola Park tra Fabio Paratici e i suoi procuratori, il procuratore di Ernest Poku. E da quello che so, nonostante sia un giocatore di piede destro che gioca prevalentemente a destra, ma può giocare anche a sinistra, so che Fabio Paratici ha detto ai suoi agenti: guardate, questo è un giocatore che per noi, per me, è una assoluta priorità. Poi non so se lo dice a tutti per convincermi, però so che per certo che ieri, parlando con gli agenti di Poku, il direttore sportivo Viola ha fatto capire che davvero questo calciatore rappresenta una priorità importante per la Fiorentina che sta nascendo. Quindi è una questione, secondo me, di trovare la quadra giusta con il Bayer Leverkusen, che sta cercando un altro esterno offensivo. C'è una concorrenza importante, soprattutto del Sunderland, però credo che la Fiorentina sia messa molto bene e che il giocatore abbia già dato l'apertura al trasferimento in Italia.
9: Lì bisogna trovare la quadra economica, giusto?
11: Sì. È la quadra molto alta, perché si parla di una cifra attorno ai 25-30 milioni. È un giocatore molto importante questo, ecco, che ha rischiato anche di andare al mondiale con l'Olanda, perché lui è nato a Hamburgo ma in realtà è olandese, quindi ha rischiato anche di andare all'ultimo mondiale. Giocatore molto interessante. Nell'europeo che ha svolto nel 2025, pari under 21 forse, se non erro, lui è risultato il giocatore più rapido di tutti, con una velocità in sprint di 35 km orari, quindi sono un giocatore che colpisce per la sua velocità, un giocatore molto rapido nello scatto, e quindi penso che piaccia per questo, un giocatore completamente diverso
9: da quelli che ha la Fiorentina. No, esatto. Ma infatti in questo è perfetto. Ti chiedo, che qui servirà la finanza creativa di Paratici, cioè trovare qualche formula,
1: oneroso l'obbligo al prossimo anno.
11: Mi piace questa espressione, la finanza creativa.
9: No, è lui, è geniale Paratici, nel trovare delle modalità di pagamento che possano permettere alla Fiorentina magari di non avere un impatto totale immediato, trovando un po' un punto di equilibrio che vada incontro ai giocatori. Certo è, vi dico la verità, che se c'è di mezzo la squadra inglese, poi
1: a livello di ingaggio,
9: no, ma anche di cash può pagare.
1: Hai ragione.
11: Sunderland l'anno scorso, se non mi sbaglio, dopo la promozione in Premier, ha speso una quantità di soldi incredibile. Ve lo raccontava, mi ricordo, l'amico Massimo Maianella, ha speso una quantità di milioni di sterline inverosimile. Certo, dipende anche dal progetto tecnico che ti viene posto davanti. Insomma, non sarebbe la prima volta che la Fiorentina batte la concorrenza di squadre importanti per dei giocatori.
9: No, questo guarda, io credo che, guarda, quando è così scoperto il gioco, la mia esperienza mi porta a dire che la Fiorentina è molto avanti con i giocatori, e essere molto avanti con il giocatore è un grande vantaggio. In questo caso la problematica è le tempistiche di pagamento club, perché è evidente che in questi casi la società sceglie e spera sempre di andare a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il diritto di riscatto non so se te lo concede A, un club importante come Bayer Leverkusen, B, il fatto ci può essere una squadra inglese che al Bayer Leverkusen dà tutte subito. C'è da battagliare un po', ecco, però le premesse.
1: Ma voi lo conoscete Enzo Olivera, che è un collega uruguaiano?
9: Che dice?
11: No.
1: Dice che sarebbe stato anche un contatto con Grosso e Torreira, e Grosso avrebbe dato il suo assenso, operazione che ancora non è facile perché il Galatasaray chiede il prestito con obbligo di riscatto e non con il semplice diritto. Però ecco, aggiungiamo anche questa voce, in questo caso dall'Uruguay, di un contatto Grosso Torreira, e il nodo sarebbe la richiesta dell'obbligo di riscatto da parte del Galatasaray. Ma insomma, l'operazione è meno campata in aria di quel che si può pensare.
9: E comunque vi dico, aspettiamoci, magari non succede poco, ma qui può succedere poco, ma magari può succedere veramente tanto, perché è evidente che poi qualcuno
1: Torreira sballa.
9: No, qualcuno deve andare via poi.
1: E
9: ragazzi,
1: di sicuro non prendi più Torstedt.
9: Non prendi più Torstedt e va via Fagioli.
1: E forse anche uno tra Fabiano e Brescianini.
11: Ma io su questa storia di Fagioli sono così con, cioè, nel senso, secondo me potrebbero anche farlo pensando di vendere, appunto, come diceva Tommaso, giocatori che non rientrano palesemente nel progetto come Fabiano e Brescianini. Ecco, detto che Brescianini,
9: io guarda, per me Brescianini ne gioverà tante, Andrea.
11: Che resta,
9: perché se prendesse il percorso Torreira, prendesse il percorso 4-2-3-1, lì a due chi può giocare dietro? Mandragora e Brescianini, che ce n'è, forse può lavorare su un Dur trasformandolo, oltre a Fagioli, boh, non lo so. Comunque è tutto molto divertente, devo dire la verità. Allora, ultime notizie al volo, se qualche voce su Ken, e poi andiamo a Valdepenas.
11: Ma allora, stamattina la squadra si è allenata, tra l'altro tra oggi e domani torneranno in gruppo Jimenez, Joao Mario e il terzo giocatore
9: Mandragora?
11: Servizio, no, Mandragora è l'unico che è attacco, ecco, mancava la cosa più importante. E attacchi, avevano avuto dei problemini, ma tra oggi e domani saranno in gruppo, credo già qualcuno oggi abbia iniziato. Mandragora invece è quello che ancora è problema alla schiena, per la sciatalgia, e quindi rischia di saltare l'esordio.
9: Salta Roma, Salta Roma, dai, se oggi è già mercoledì, se non lavora nemmeno, ancora ci può essere, gioca lunedì, prendiamoci ancora un giorno in questo senso. E
11: Ken era regolarmente lì, e
9: il passaparola delle conferenze stampa, la sensazione, non notizie, ti chiedo, ma stato dell'arte?
11: Non essendoci stati rilanci da parte del Como nelle ultime ore.
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
4: Leggila, ascoltala, guardala. Casa Spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto.
10: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
12: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Pertanto oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran.
13: Kiev è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco della capitale ucraina chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia colpito l'ospedale pediatrico. Intanto Zelensky deve affrontare un nuovo scandalo corruzione. Nel mirino è finita una sua storica collaboratrice Irina Mudra, che è stata licenziata dopo l'indagine.
14: Tragedia sfiorata nel riminese. Dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto: percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripreso, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce.
13: Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio del 19 agosto. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni, ancora ignota invece la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia che indagano sul caso credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità.
14: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla Press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
13: Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafa Udar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti. Sfiderà adesso Tommy Paul. L'americano ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto 2-7 il portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2.
14: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
15: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
16: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
17: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
16: Che giornata.
15: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
16: Luciana Magistrato
17: e Tommaso Borghini.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
18: Giornali in edicola e non solo.
4: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno Firenze, buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina, da Pietro Lazzarini da Radio Firenze Viola, con tutte le notizie chiaramente che circolano per quanto riguarda il mondo della Fiorentina, partendo dal calciomercato, è ovvio, ma anche avvicinandosi a quella che sarà la prima partita di campionato, quella di Roma, di lunedì prossimo, ore 20:45, dove chiaramente ci saremo anche noi. Questi giorni intensi di calciomercato, con la ricerca di un esterno offensivo ad hoc per Grosso. Di ieri la notizia lanciata da Radio Firenze Viola e da Firenze Viola di un'accelerata per Ernest Pocu del Bayer Leverkusen. Anche su tutti i quotidiani oggi si parla di questo nome, perché la Fiorentina starebbe stringendo per l'esterno offensivo olandese, appunto di proprietà del Bayer, un giocatore che potrebbe andare a implementare, come ha chiesto Grosso, l'attacco per la prossima stagione. Giocatore con caratteristiche decisamente diverse rispetto ai calciatori già presenti in rosa, molto veloce, che può giocare sia a destra che a sinistra, di piede destro, qualità soprattutto nella conduzione palla e nella rapidità poi nel lo scatto in profondità. Insomma, un giocatore che potrebbe essere il titolare della fascia opposta a quella di Mastantuono, che tra l'altro oggi si presenterà ufficialmente ai suoi nuovi tifosi con la conferenza stampa alle 14. Anche lì saremo presenti e ovviamente manderemo in diretta quelle che saranno le parole del colpo d'aeroporto, quello che di fatto è stato, visto la presenza di 500 tifosi ad accoglierlo nel momento in cui è arrivato a Firenze a Peretola. Quindi vedremo anche cosa racconterà questo ragazzo, che ha già fatto in qualche modo innamorare i tifosi per la sua semplicità, per questa presenza particolare al mare, dove è stato ripreso da tifosi della Fiorentina, riconosciuto mentre stava giocando con alcuni appunto alcune persone, alcuni ragazzi che erano presenti a Forte dei Marmi, e oggi sentiremo anche quali sono state le sue prime impressioni in questa nuova avventura alla Fiorentina, in prestito secco ovviamente dal Real Madrid. La domanda che vi poniamo oggi è proprio su Mastantuono, ovvero: Mastantuono oggi si presenta, ma visto che non è stato titolare contro il Benevento, lo volete subito in campo dal primo minuto contro la Roma? È il momento di Mastantuono? Perché il dubbio che anche l'allenatore prosegua in una idea di gioco che per il momento non lo veda in, come protagonista lo stesso Mastantuono, c'è, e quindi chiediamo a voi cosa pensate di questa possibilità con la domanda che facciamo anche tramite la messaggistica, tramite WhatsApp 348 7513 933, per intervenire in diretta con i vostri messaggi audio e di testo. Altrimenti, se volete chiamare in queste due ore di rassegna stampa, 055 77 11 171, con Marco Tonelli a curare la parte tecnica, che salutiamo e ringraziamo ovviamente già al lavoro da diversi minuti per permettervi di ascoltare l'inizio delle nostre trasmissioni, l'inizio del nostro palinsesto. Ma come detto, poi impazza il calciomercato, perché oltre a Pocù ci sono le voci relative ancora una volta a Ken, con l'attesa per questa offerta che potrebbe arrivare nelle prossime ore da parte del Como, con la Fiorentina che sotto i 40 milioni non si mette a trattare con i lariani, e vedremo se effettivamente poi questa proposta da parte della squadra di Fabregas arriverà oppure no. Nel frattempo è chiaro che la Fiorentina si deve muovere per cercare nel caso un sostituto. Si fa un gran parlare del nome di Andrea Pinamonti, che insomma non sarebbe poi il super acquisto per sostituire un giocatore importante per la rosa della Fiorentina come lo è Ken, e lo è stato in questi due anni di presenza in viola. Pinamonti, che tra l'altro è un giocatore che sembrava anche in odore di Lazio, che però ha preso Nieng, giocatore tra l'altro era svincolato dall'Orient, che quindi ripartirà fondamentalmente proprio dalla Lazio. Ci sono visite mediche da fare, ma vedremo che cosa succederà, perché proprio la Lazio sembrava interessata a chiudere per l'acquisto di Pinamonti o di Icardi, e in realtà non, è, non se ne è fatto di nulla. Nome è quello di Icardi, che comunque circola anche per la Fiorentina, perché semplicemente è lo stesso giocatore, un po' come Torreira, a proporsi in giro per la Serie A per cercare di lasciare, in questo caso Icardi è svincolato, ma insomma comunque di lasciare l'esperienza turca per riprendere quella in Serie A. È un nome che qualcuno apprezza, tanti altri hanno molti dubbi. Io francamente sono più le ombre che le luci su un affare come potrebbe essere quello di Icardi, non tanto per la qualità del calciatore quanto per l'onere dell'ingaggio, per il fatto che per due mesi questo ragazzo ovviamente non si è allenato con una squadra, e anche col fatto che, avendo Pellegrino in rosa, se dovesse partire Ken, l'investimento da 25 milioni prendendo Icardi potrebbe essere vanificato proprio dalla presenza di un giocatore ingombrante come l'argentino ex Inter. Comunque vedremo anche le prossime ore come si svilupperanno. Concludo diciamo questa introduzione di calciomercato anche riportando quelle che sono le notizie su Fortini, perché Fortini è di fatto virtualmente un giocatore del Torino nelle prossime ore, visite mediche, prestito con diritto di riscatto fissato a 9-10 milioni, ma anche col fatto che il giocatore ha rinnovato o rinnoverà il contratto con la Fiorentina prima di partire in prestito, altrimenti non avrebbe potuto effettuare questo tipo di operazione fino al 2030. Aggiungendo Fortini al pacchetto viola per il Torino, si parla di 19 milioni di diritto di riscatto per Comuzzo, 9-10 per il diritto di riscatto di Fortini, 30 milioni che mettono seri dubbi anche sulla permanenza dei due giocatori alla fine della stagione con il Torino, visto che poi Cairo non è un presidente che spesso si mette in moto per spendere questo tipo di cifre alla fine del calciomercato, comunque nel corso del calciomercato. Vedremo se sarà così o meno. Io ho il grande dubbio che alla fine della stagione in corso sia Comuzzo che lo stesso Fortini, a meno di grandissime prestazioni che portino la possibilità, che diano la possibilità al Torino di fare una plusvalenza acquistando e poi rivendendo i due giocatori, ho il dubbio appunto che tornino a casa tra 12 mesi. Questo è un dubbio che per qualcuno è una cosa positiva, per altri meno. Ce lo direte anche voi se effettivamente pensate che il Torino possa effettuare una spesa da 30 milioni praticamente da versare nelle casse della Fiorentina per trattenere questi due prodotti del vivaio viola, quindi Comuzzo e Fortini. Anche Dodò in odore di cessione. Sulla questione Nottingham Forest sembra ci sia ancora un po' di distanza, perché la cifra che chiede la Fiorentina è più alta di 10 milioni, 9 sono quelli che avrebbe proposto la squadra inglese. Vedremo se si metteranno d'accordo. La mia sensazione è che se davvero il Nottingham Forest mettesse 9 milioni subito sul piatto, difficilmente la Fiorentina potrebbe fare muro, visto che di offerte concrete per Dodò ce ne sono state poche, anzi nulla fino a praticamente questo momento, e quindi anche qui bisognerà capire che cosa potrà accadere. Ma come vi ci scaldiamo stamattina? Come ci scaldiamo con questa bella Firenze vuota che ci permette ancora di viaggiare liberamente per le strade senza patemi? Ditecelo voi su Ken, che cosa pensate di questa voglia della Fiorentina di non cedere per meno di 40 milioni, con il rischio che sia una sorta di bluff quello da parte del Como sulla proposta da fare per l'attaccante Viola, e anche con i nomi che circolano per sostituirlo. Vi convince Pinamonti? A me per niente, per dire, però sai, è un giocatore che comunque ha al suo background, che conosce molto bene l'allenatore, e quindi evidentemente l'accostamento viene automatico. Concludiamo ancora, ora, perché mi viene in mente mentre parliamo di quelle che sono le notizie di calciomercato che riguardano la Fiorentina, anche su quel centrocampo, un centrocampo che è già numericamente molto folto, ma sappiamo benissimo che ci sono giocatori come Brescianini, come Fabian, come lo stesso Fagioli, che potrebbero essere ceduti. Torreira si è proposto, come abbiamo raccontato nel corso delle ultime ore, c'è stata un'apertura da parte della Fiorentina, ci sarebbe stato già un contatto con Grosso. Il problema per la Fiorentina è dovergli fare spazio, perché Torreira, se arriva, deve arrivare al posto di Fagioli, questo è evidente, con Fagioli che però non ha grandi offerte in mano, eppure essendo non troppo felice di quello che è il precampionato vissuto con la maglia della Fiorentina, se vuole partire deve trovare una soluzione in uscita, che per il momento non c'è. Contestualmente riporto la notizia su Torsvet, che è lì che la Fiorentina che non arriva. Vedremo se poi effettivamente la Fiorentina cercherà di stringere, di regalare al tecnico il giocatore che da giugno chiede per il suo centrocampo. E ripeto,

propria stagione ufficialmente dopo ovviamente l'inizio della singolare tenzone contro il Benevento, che ha visto la Fiorentina superare i campani per 4-1 non più tardi di venerdì scorso. Quindi questo è quello che è il punto da fare nel corso della nostra prima trasmissione del palinsesto di oggi, che come sempre ci porterà stasera alle 21, quindi siamo pronti. Intanto ringrazio tutti coloro che già stanno mandando i propri messaggi, siete già tantissimi e vi ringraziamo, li ascolteremo, ve lo prometto, tutti nel corso di queste due ore insieme. Ma per dare il là anche a quella che è la nostra trasmissione di oggi, inizio con la lettura delle prime pagine dei giornali e poi magari diamo subito una spunta alle prime, ai primi audio che ci avete mandato. Allora, la Gazzetta dello Sport apre con l'Inter. Inter che motore, preso anche Jones, Chivu è stato accontentato, il terzo colpo inglese è un super centrocampo per il salto in Champions, Buoninsegna a Mazzola, scuse accettate ma io fui venduto. Questa è una polemica che non riguarda tutto il mondo del calcio ma solo l'Inter, ma va bene. Milan, Moreira alla Kakà, Leao in uscita, al belga il numero 22, ora va ceduto Rafa, il Milan è la regia dell'agente Mendes. Poi sulla Juve, Colo c'è, la Juve non ancora, Moani subito titolare ma gli ex bianconeri manca qualcosa, un tifoso manda Gatti KO, è vero, c'è stata questa invasione imbecille dei tifosi della Juventus nel confronto diciamo casalingo che viene fatto a metà estate a casa Juve, dove appunto uno dei tifosi che ha fatto invasione ha fatto una corsa da 100 metrista per arrivare molto vicino a Gatti, scivolando e colpendolo con un tackle da dietro, da cartellino rosso e soprattutto da infortunio per quanto riguarda il difensore bianconero. Poi andando avanti, a parte oggi è vero ci sarà Atalanta-Apoel con Sarri che apre la corsa all'Europa, cioè prima partita di Conference. In questi giorni saremmo stati noi impegnati, in questi anni siamo stati impegnati noi come Fiorentina nei preliminari di Conference, quest'anno tocca l'Atalanta, vedremo cosa farà la squadra nelle mani di Sarri. Poi Corriere dello Sport, stadio, Ken c'è il prezzo, il Como spinge, Fabregas prepara il rilancio per Moise, la Viola non è disposta a concedere sconti, Commisso Junior chiede 40 milioni, Paratici in missione per Pocù, la Fiorentina aspetta le mosse di Sesc ma si cautela e tiene in caldo Pinamonti, blitz in Germania per l'ala destra del Bayern, 22 anni olandese, 5 gol e 8 assist nel 2025-2026. Anche su questo discorso dell'ala destra, insomma, bisognerebbe aprire un capitolo enorme, visto che l'anno scorso il ragazzo olandese Pocu ha giocato più partite come esterno di fatto di sinistra che non di destra, è un giocatore quindi duttile da questo punto di vista, fa anche il centrocampista esterno in quello che potrebbe essere il 4-4-2, uno spunto di riflessione su quello che è anche il modo in cui sta giocando la Fiorentina, visto che Attà sta spesso e volentieri giocando come tendenzialmente un esterno di un 4-4-2, appunto con Dur ad aiutarlo invece sulla fascia opposta e Gudmundsson alle spalle di Ken, quindi un giocatore che potrebbe essere veramente adatto alla Fiorentina. I temi di spalla del Corriere dello Sport, Leao c'è, Mendes a casa Milan, oggi Moreira in campo, riunione chiave per il destino di Rafa, Gonçalo Ramos, qui ho trovato il top, e poi ancora il messaggio di Mourinho, Roma amerai Mora, Rodrigo è fortissimo, vi piacerà tanto, ora Luis Enrique, Nodo Fofana, Gabriel Jesus, 12 giorni del Napoli, priorità al brasiliano dell'Arsenal, ma prima Dela deve cedere, Lucca e Noah Lang, DS Manna in pressing. Ancora la Lazio, lo titolo spiazza tutti, Bamba chi? Lazio allo sbando, senegalese 26 anni svincolato, ex Lorient e il 9 scelto dal presidente, oggi le visite mediche. Atalanta allerta massima, arriva la Poel, la città è blindata, Sarri ho le farfalle nello stomaco. E ancora Juve che sì e Zirze in lista d'attesa, la corsa di Carnevali per cedere David e Cop Miners, Inter Premier, preso Jones, terzo colpo estivo dall'Inghilterra dopo Spence e Stones a fare da 35 milioni. E ancora tutto sport, la parte diciamo della prima pagina centrale dedicata alla Juve, Retegui chiama Juve, sprint per la punta, c'è anche Matteo, l'alternativa rimane Zirze, poi resiste ancora Sorloth, con l'Atletico Madrid si riparlerà di Nico Gonzalez, con il Marsiglia si trattano di Gregorio ed Emerson Palmieri, portieri Perin ci pensa, Audero c'è.
E ancora al taglio alto, l'Inter accoglie Jones ed è in ansia per Lautaro. Barcellona pronta a investire 100 milioni, nei razzurri danno di no, ma conterà anche la volontà del capitano.

0: A Madrid ci sarebbe già stato un incontro con la gente, accordo con il Liverpool, ma in Spagna vogliono Lautaro. Di spalla c'è anche il titolo sul Torino che riguarda la Fiorentina. Toro preso Fortini, oggi le visite, la gente di Gie trattiamo anche col Crystal Palace. Intanto appunto arriva Fortini in prestito dalla Fiorentina, e poi il taglio basso dedicato ad altri sport, ai Kyrgios e cocaina, e accusava Sinner, insomma, per quanto riguarda il tennis, la figura cacina di Kyrgios, che è stato trovato positivo alla cocaina dopo aver rotto le scatole a Sinner tutto l'anno scorso, e quindi insomma ha fatto la sua figura. E per quanto riguarda gli appassionati di tennis, vedremo quello che accadrà anche in tal senso. Bene, le prime pagine le abbiamo lette. Come promesso andiamo a leggere anche i vostri primi messaggi, con il primissimo che è stato mandato da Matteone dal Vingone. Buongiorno Pietro, Giannattaso l'hai mandato a prendere l'olandese, ti fanno fare straordinari. Allora Matteone, intanto abbracciamo Giannattaso, che ha avuto un piccolo problema, diciamo, di salute, ma nulla di particolare, semplicemente non è riuscito ad essere presente stamattina e io mi sono prodigato per sostituirlo, ma insomma chiaramente un collega che non è in ottima forma deve essere tutelato, e quindi salutiamo e abbracciamo Andrea, che tornerà più forte di prima, spero già da domani, ma insomma se non fosse domani, nei prossimi giorni, come sempre, a gestire l'inizio delle trasmissioni su Radio Firenze Viola. Poi Damiano, o come piace chiamarsi, Mr. Schadenfreude, buongiorno Pietro, per me un esterno che gioca su entrambe le fasce è un'ideona, si scambia con Gudmundsson e anche con Frank Thunder, quindi Mastantuono, a girare giocano tutti e tre, poi rientrerà anche Parisi, anche se non credo che Parisi verrà sfruttato come esterno offensivo. E ancora Alberto, 40 milioni per Ken sono pochissimi, peccato, non lo ritroviamo un altro come lui a quelle cifre. Ecco, questa è una domanda interessante da porvi, perché noi lo diciamo un po' da un po' di tempo, qualcuno come me anche si è preso qualche infamata dicendo che siamo noi a raccontare baggianate, però è quello che circola anche da ambienti viola, appunto, è che la Fiorentina è pronta a trattare l'uscita di Ken per una base d'asta che parta da 40 milioni. È il prezzo giusto? È poco? È troppo? Cosa ne pensate? Perché io su questa storia di Ken ancora non ho capito bene come la piazza fiorentina sarebbe disposta ad accettare una cessione di questo tipo, con la sostituzione tra l'altro di un giocatore ancora da trovare, che possa essere Pinamonti e Megà, come scrive la Gazzetta dello Sport, e tra poco andremo a leggerlo. Insomma, cosa ne pensate di questa apertura da parte della Fiorentina dopo una prima offerta irricevibile, definita così come la definì Carnevali, quella per Berardi, effettuata insomma negli anni scorsi per arrivare all'esterno offensivo del Sassuolo, ed è irricevibile anche quella proposta dal Como, per la prima proposta del Como per l'attaccante della Fiorentina. Allora Claudio risponde alla nostra domanda su Mastantuono, se può giocare subito meglio, è una partita difficile, la qualità ci vuole, e ciao da Claudio. Benissimo, quindi su Mastantuono Claudio è certo che possa giocare subito e gli piacerebbe vederlo subito. David dice ciao Lazze, mi raccomando, perché Lezze è il portiere della Fiorentina, Luca Lezzerini, Pietro Lazzerini. Guarda, io non faccio l'offeso, perché è tanti anni che Lezzerini circola nel mondo viola, è tanti anni che c'è questi sbaglio da parte di alcuni ascoltatori sul mio nome, ma non è un problema. Quindi ciao Lazio, buongiorno. Credo che se dovessero spingersi, dico del Como, con un prestito di circa 10 milioni più obbligo a 25 più bonus, secondo la Fiorentina lo dà via, visto che a bilancio sarebbe quasi una plusvalenza. Come sostituto a me piacerebbe vedere un attaccante poco ingombrante per Pellegrino, tipo Borja Iglesias. Questo è il pensiero di David. Beh, 10 milioni, se non sono una plusvalenza, poco ci manca. Sicuramente già col prestito oneroso la Fiorentina non andrebbe in minusvalenza, ecco, questo secondo me è abbastanza certo. La Fiorentina ha pagato in tutto 17-18 milioni Ken, dopo due anni con il contratto di Ken e l'ammortamento e gli anni di contratto che gli avanzano, sarebbe abbondantemente tranquilla la Fiorentina di non perdere diciamo soldi da questo affare, già col prestito semplice oneroso da 10 milioni. Però chiaramente quello che sappiamo è che la Fiorentina è assolutamente intenzionata a chiedere una cifra che sia definitiva subito, cioè anche il prestito con obbligo, l'obbligo non dovrebbe essere condizionato, ma un obbligo che alla fine dell'anno garantisca alla Fiorentina il resto della cifra proposta dal Como. Arriverà questa offerta, ma per ora siamo ancora qui ad aspettare, fra virgolette. Anna, Cinzia e Guido, diciamo, rispondono con delle emoji alla domanda che riguarda l'impiego di Mastantuono da titolare già nella partita contro la Roma. Alessandro invece risponde: sì, nel frattempo si sta manifestando l'ennesimo bluff targato commisso, squadra incompleta, e se vendono Ken addirittura peggiorata, roba da pazzi. Quindi Alessandro è critico nei movimenti di questi giorni che sta effettuando la Fiorentina nel mercato, quindi quello che è stato fatto finora può essere vanificato da alcune mosse che stanno via via portando avanti i dirigenti della Fiorentina. Questo è il pensiero, ripetiamo, di Alessandro, che ci ha scritto al 348 75 13 93. Anche questa è una valutazione che ho letto anche sui social, cioè con la cessione di Ken verrebbe vanificato ciò che è stato fatto finora. Ma io credo che sarebbe abbastanza eccessiva come valutazione, e chiaramente cedere a pochi giorni dalla fine del mercato il proprio attaccante titolare ricorderebbe un po' quello che è accaduto con Vlahovic, anche se ricorderete che Vlahovic è stato ceduto da gennaio nel bel mezzo di una rincorsa che avrebbe potuto portare la Fiorentina anche, insomma, in altri lidi di europei rispetto a quelli che poi ha conquistato quell'anno con Italiano in panchina. Prima di andare in pausa, giusto per fare scaldare l'ugola dei nostri ascoltatori, al 348 75 13 93, ascoltiamoci, che cosa facciamo? Uno, due, quanti ne vuoi mandare, Marco? Due.
1: Buongiorno Pietro, buongiorno. Sì, Ken 40 in su si vende, meno niente. Pinamonti può stare dove sta, bene, lo do un decino subito. Comunque se Fortini bene al toro, mi piace il toro, e quindi no, io sono contento. Sono contento e sì, godiamoci questi ultimi scampoli di Firenze libera. Ciao.
2: Buongiorno, Ken per meno di 40, non ho deciso, ragazzi, stava pagando 35 più bonus di Luca l'anno scorso, se no davvero. Ma è Pinamonti, se viene a fare la riserva di Pellegrino, se no è che l'hanno prova a fare Pellegrino. Me può venire anche Pinamonti, ma che altro io troverei, ragazzi, io ripiglierei, venderei Brescianini e Fabian. Frey si gioca il posto con Ulai e Fagioli tornerà a fargli fare la mezzala, visto che calcisticamente è nato in quel ruolo. L'anno scorso siamo stati la prima parte della stagione a dire che non era adatta a fare il regista, fino alla mezzala.
0: Beh, su Torreira Fagioli anche ieri vi siete scatenati insieme ad Andrea, ma di fatto vorrei capire poi se arriva Torreira, detto che già sulla I a fare il play ci sono dei dubbi, poi allora avresti Ulai che deve fare la mezzala, Fagioli deve fare la mezzala, Ndur che deve fare la mezzala, Attac deve essere portato a fare la mezzala, e Mandragora che sì, fa la riserva, però in che tipo di ruolo? Torsvet, che se arriva deve fare la mezzala, Brescianini, Fabian sono in quel ruolo lì. Quanti giocatori si deve avere a centrocampo in questa Fiorentina, che tra l'altro non farà le coppe? Cioè, già secondo me 6 centrocampisti sono un numero giusto e abbondante. Poi è chiaro, dice, ma se ci sono gli infortuni, ragazzi, tutti facciamo gli scongiuri, perché ora non è che dobbiamo pensare per forza che la Fiorentina si troverà in un contesto di infortuni particolarmente cattivo, però è un centrocampo che prima di ricomprare qualcosa sicuramente serve cedere, e non per una questione economica ma per una questione numerica, perché poi se ti ritrovi già la Fiorentina ha 3 incedibili che ancora sono lì ad aspettare di trovare una soluzione: Barak, Sottil e Nzola. In più ci sono esuberi a centrocampo, bene che si sistemi la fascia destra con le cessioni di Fortini e Dodò. Fortini, abbiamo detto, oggi visite medie del Torino, Dodò ancora deve trovare la quadra per andare in Premier col Nottingham che spinge, però poi ci sono questi centrocampisti che non hanno ancora soluzione e che quindi bloccano un po' altre mosse che potrebbero essere fatte, come quelle che abbiamo raccontato di Torreira e Torsvet, che per ora non sembrano però così prossime a concludersi. Detto ciò, Ci fermiamo un attimo, la prima pausa di oggi, poi tra pochissimo iniziamo a leggere i quotidiani, tante notizie di calciomercato da commentare insieme a voi, mi raccomando continuate a farlo, tanti messaggi sono già arrivati, continuate a scriverci, anche a chiamarci se volete farmi compagnia in queste due ore di avvio di giornata del palinsesto di Radio Firenze Viola, torniamo tra pochissimo.

0: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!

0: eccoci qua, torniamo in diretta. Buongiorno Firenze, il buongiorno che va a tutti i tifosi della Fiorentina, di Firenze e del mondo, da Radio Firenze Viola. Pietro Lazzarini che vi sta parlando, con Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Tanti di voi che si sono già svegliati per stare con noi, raccontarci quelle che sono le vostre impressioni sul calciomercato e non solo. E nel frattempo, in pausa, allo 055 77 11 171, ha già chiamato anche Marco. Ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Io volevo parlare di Ken. Per me 40 milioni sono arrotolato, perché si dice che è un attaccante della nazionale, di una nazionale che è tre volte con va al mondiale.
0: No, certo, che sia una nazionale, sì, rivedibile, non c'è dubbio.
1: Una nazionale rivedibile, quindi voglio dire, secondo me ci si guadagna più noi che i Como, se si dà via.
0: Bene Marco, va bene.
1: 40 milioni arrotolato.
0: Ok, grazie Marco. Buona giornata anche a te, grazie di aver chiamato. Ma io, allora, detto che sapete che all'interno di Radio Firenze Viola ci sono tante anime, se vogliamo, legate a come si dice, a quello che sono i pensieri su Ken, ovvero che c'è chi lo darebbe via di corsa, come Marco che parla di oro colato, c'è chi invece vorrebbe 50 milioni. Cito uno dei nostri opinionisti, ospiti, ieri Andrea Bonosavelli, ha detto: io per meno di 50 milioni non lo citerei mai. Io dico che bisogna un attimo fare mente locale su quella che è una cessione che comunque sarebbe importante. Cioè, Ken è chiaro che abbia avuto l'anno scorso tanti problemi, non solo fisici, ma soprattutto fisici. Ha già dimostrato quest'anno di aver iniziato il suo percorso in modo diverso, con impegno, con presenza, segnando anche all'esordio nella partita in Coppa Italia. Io credo che Ken sia un giocatore forte, credo che quest'anno sia l'anno, siccome tanti dicono che il suo rendimento è un po' altalenante, ecco, allora quest'anno è l'anno in cui l'altalena va verso l'alto, quindi io prima di cederlo ci farei un pensiero molto profondo, e soprattutto davvero mi auguro che la Fiorentina abbia in mente, nel caso in cui dovesse arrivare questa offerta da 40 milioni totali, certi, da prendere in modo, insomma, definitivo, delle soluzioni alternative che siano all'altezza di quello che ci aspettiamo dopo un mercato comunque di alto livello. Per esempio, certo che poco con cui stanno trattando per prenderlo, anche tra l'altro in prestito con diritto, quindi non è certo nemmeno che la Fiorentina poi debba sborsare subito i soldi che servono per acquistarlo. Vedremo se poi deciderà di prenderlo a titolo definitivo o meno. È un giocatore che serve, ma non è probabilmente il giocatore che ti fa fare la differenza, come invece in questo momento, a mio parere, quindi a parere di Pietro Lazzarini, Ken fa in questa squadra. Rilancio la palla nella vostra metà campo, dopo quello che ha detto Marco, che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Lui ha detto 40 milioni per Ken sono oro colato. Ecco, quindi diteci voi che cosa ne pensate di questa valutazione del nostro ascoltatore. E nel frattempo iniziamo a leggere i quotidiani sportivi, e non solo, in edicola questa mattina, che riguardano il mercato della Fiorentina. Fiorentina scatenata, secondo la Gazzetta dello Sport. Spesi 100 milioni, poco per l'attacco, la Viola prepara il decimo acquisto, scatto per l'ala del Bayer che ha detto sì a Paratici. Nottingham su Dodò, se parte Ken piace Emega. E questo è la notizia che ha lanciato la Gazzetta dello Sport. Ora leggiamo nel dettaglio l'articolo di Fabiana Della Valle. Fiorentina forza 10, nell'estate del centenario il club della famiglia commissaria ha scelto di rivoluzionare la squadra dopo le amarezze della scorsa stagione. Paratici e il suo braccio destro Goretti hanno piazzato 9 colpi di mercato a poco meno di 2 settimane dalla chiusura, non hanno ancora finito. La decima tessera del mosaico viola potrebbe essere Ernest Pocu, 22 anni, nato in Germania ma di nazionalità olandese, rapido, guizzante, multitasking, perfetto per regalare a Fabio Grosso il folletto che ancora manca sulle corsie esterne. La trattativa non è ancora in fase avanzata, però il direttore sportivo della Viola ieri ha strappato il sì del giocatore, mettendo in stand-by l'importante proposta del Sunderland. Decisiva è stata una call di Paratici con gli agenti del giocatore, potete trovare l'articolo di Andrea Giannattasio su firenzeviola.it, che ha anticipato tutti nel corso della giornata di ieri, che hanno percepito dalle parole del dirigente quanto fosse importante il giocatore. Così l'offerta degli inglesi è stata parcheggiata in attesa che si trovi un punto d'incontro con il Bayern. I tedeschi hanno acquistato Pokù nel 2025 per 10 milioni dalla Z Alkmaar, la società in cui è cresciuto e che lo ha lanciato, e adesso vorrebbero rivenderlo al doppio, sebbene il ragazzo di origini ghanesi non abbia fatto una prima stagione esaltante in Bundesliga, anche per colpa delle difficoltà incontrate dalla squadra. Voluto dal connazionale Erik ten Hag, il tecnico è stato esonerato dopo poche partite a causa di un avvio flop. Poco ha faticato un po' ad ambientarsi, mettendo insieme 45 presenze e 5 gol, regalando sprazzi del suo talento. Poco è un'ala destra che sa giocare anche a sinistra e all'occorrenza può essere impiegato anche come punta centrale. La sua principale qualità è la velocità. Attacca il fondo e ama andare all'uno contro uno, caratteristiche diverse da quelle di Mastantuono, che tende ad entrare dentro il campo. Per questo l'olandese garantisce un'alternativa interessante per Grosso, che era partito con l'idea di giocare con il 4-3-3, ma nel precampionato ha usato più spesso il 4-3-2-1. Su Poku, oltre al Sunderland, il club che si è mosso con più decisione, c'è anche il Nottingham Forest. Nottingham che però è anche su Dodò. Il mercato però è tutta una questione di incastri. La Fiorentina in questi giorni è impegnata anche sul fronte cessioni. Nelle ultime ore dalla Premier League si è fatta avanti il Nottingham per Dodò. Gli inglesi sono pronti a mettere sul tavolo una decina di milioni, cifra considerata ancora insufficiente dalla Fiorentina, che ne chiede almeno 15. La sensazione è che con un rilancio l'affare si possa fare. Sul fronte uscite continua a tenere banco Moise Kean. La prima proposta presentata dal Como, 25 più 5 di bonus, non è stata neppure presa in considerazione da Paratici. Per l'attaccante azzurro, che aveva una clausola da 62 milioni attiva dal 1 al 15 di luglio, si prenderanno in considerazione solo offerte da 40 milioni in su. Il Como non si è ancora fatto risentire. Kean è una richiesta ben precisa di Cesc Fabregas, che aspetta un attaccante per la Champions League. Ora la società dovrà decidere se alzare la posta per accontentare il suo allenatore oppure virare su altri profili. In attacco la Fiorentina si è già cautelata prendendo Matteo Pellegrino dal Parma, che ha sostituito numericamente Roberto Piccoli. In caso di addio di Moise, che in Osmania per andare ma ha lasciato la decisione alla Viola, si andrà a caccia di una nuova punta. Paratici sta scandagliando il mercato estero, da cui ha preso parecchio in questa sessione estiva, alla ricerca di altri colpi. Piacciono due giocatori in orbita Chelsea: Emmanuel Emega, 23 anni, ultima stagione allo Strasburgo, e Liam Delap, 23enne inglese, seguito pure dal Como. La Fiorentina prepara il decimo colpo, ma potrebbe andare ancora oltre. Quindi due nomi nuovi secondo la Gazzetta nel caso in cui dovesse partire Kean. Come dicevamo, che sarebbero potuti arrivare anche dall'estero questi nomi, non solo dall'Italia, come per il caso di Pinamonti. E i nomi sono quelli di Emega, ve lo ricorderete per essere stato un po' particolare nei momenti di finale della stagione scorsa, presentandosi davanti ai suoi tifosi dello Strasburgo in conference, se non sbaglio, vestito diciamo in borghese con degli occhialoni di notte a calmare la folla che era incavolata per l'eliminazione dello Strasburgo, passato insomma anche sui social come un meme della passata stagione fondamentalmente, ma comunque giocatore forte. E Liam Delap, che negli ultimi giorni era stato accostato proprio al Como in alternativa a Kean, ma un'alternativa è durata un quarto d'ora fondamentalmente, perché poi si è tornato subito a parlare di Kean in chiave Como. In linea però abbiamo anche Francesco, che si è prenotato al telefono. Ciao Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno. No, io mi volevo un attimo non sfogare, perché non riesco a comprendere dei limiti della stragrande maggioranza, a quanto sembra, dagli interventi dei tifosi della Fiorentina. Cioè, dire che 40 milioni sono oro colato, ce lo porto io a Como, cioè, si sta parlando di dal mio punto di vista il più forte attaccante della Serie A, 12 presenze in nazionale e 12 gol. L'altro anno metà campionato con problemi sia fisici ma anche emotivi, da quello che mi è stato detto da persone che lo conoscano. E il nostro nuovo Batistuta Pellegrino, quello deve arrivare, ha fatto gli stessi gol di Kean, tutti euforici, tutti contenti, arriva lui, ci pensa lui, sarà lui il primo attaccante della Fiorentina. Io non riesco a capire come sia possibile che tutte le volte vengano fuori questi enormi limiti da parte dei tifosi viola, perché se noi costruiamo una squadra così talmente forte sulla carta come sembra, e se leva il finalizzatore, dove vai a ritrovarlo uno come Kean? Non ce n'è a giro, soprattutto a 40 milioni di euro, ma anche se ne spendi 60 è difficile. Quindi io spero vivamente che Kean rimanga tutto lì. Buona giornata.
0: Grazie Francesco, grazie per la tua puntualità in questa chiamata, per il tuo sfogo, assolutamente insomma che l'accogliamo, perché come sempre l'educazione e la puntualità sono veramente molto apprezzate da queste parti, insomma controaltare rispetto a quello che aveva detto Marco. Marco ha parlato di Ken 40 milioni in uscita, oro colato. Francesco dice esattamente il contrario: se si perde un giocatore come lui a queste cifre, nemmeno per 60 trovi un attaccante che possa fare lo stesso che fa in questo momento Ken alla Fiorentina. Io ho già detto, sono più nella direzione, senza eccedere, la direzione di Francesco, che non in quella di Marco, che ha chiamato in precedenza parlando appunto di oro colato per l'eventuale cessione di Moise Kean a 40 milioni. Allora Antonio risponde alla nostra domanda su Mastantuono, che oggi si presenterà alle 14. Per me titolare, uno con i suoi numeri deve giocare sempre, anche per costringere l'avversario a preoccuparsi, anche se sicuramente non avrà i 90 minuti nelle gambe. Poi certo, cosa aspettiamo? Dobbiamo colpire subito, dice Silvano, sempre sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda Mastantuono in campo. Maggio da Quaracchi ci manda un emoji con gli occhi a cuoricino per Mastantuono. E poi tra poco leggerò anche i messaggi che state inviando proprio inerenti a quello che è il mercato della Fiorentina e non solo, anche al campo, come abbiamo raccontato. Nel frattempo, mentre Marco continua anche ad ascoltare i vostri messaggi audio, per favore, ve lo chiedo per favore, di restare in una tempistica di massimo 30-40 secondi, perché siete veramente tantissimi. Ascoltare magari editoriale da un minuto e mezzo non è possibile, quindi se avete un concetto così lungo, così articolato da dover durare un minuto e mezzo, fate come ha fatto Francesco, che in un minuto ha detto quello che voleva, lo ha detto al telefono allo 055 77 11 171. Allora andiamo sul Corriere dello Sport con il punto di Niccolò Santi su Ken. O Ken, il prezzo è 40, quindi questo si fa il gioco di parole su ok, il prezzo è giusto, ma va bene, ormai dopo leggeremo uno veramente veramente tragico di gioco di parola su Pocù. La Fiorentina aspetta il rilancio del Como entro il fine settimana e fissa una quota sotto la quale non andrà. C'è Pinamonti in lista, esterno piace Pocù ma dipende dalle uscite, e quindi leggiamo nel dettaglio l'articolo di calciomercato del Corriere dello Sport a firma del nostro Niccolò Santi. La Fiorentina aspetta di capire se il Como rilancerà per Moise Kean, intanto fissa il prezzo del calciatore, che partirà solo per 40 milioni di euro, magari raggiungibili anche con i bonus. Sta di fatto che i Viola non intendono svendere il proprio attaccante. Entro un paio di giorni potrebbe arrivare la controffensiva dei Lombardi, che sono fermi alla prima e unica offerta da 5 milioni per il prestito oneroso più 25 per l'obbligo di riscatto a determinate condizioni, proposta ritenuta inaccettabile dalla Fiorentina. Inaccettabile, certo, bellissimo, poi andrebbe campionato l'inaccettabile di Dimitri Conti ogni volta che qualcuno dice questa parola in merito a Ken, che in tutto questo non aspetterà all'infinito. Il mercato ha gli sgoccioli, gli affari importanti si chiudono per tempo. Il centravanti classe 2000 non sta facendo alcuna pressione per andarsene, ha lasciato carta bianca al club Viola, che da parte sua preferirebbe risolvere la questione entro il fine settimana, perché se il rilancio sarà e se la proposta del Como fosse congrua, Paratici dovrà trovare il sostituto di Ken. Ma più ci si avvicina al gong del calciomercato e meno le squadre sono disposte a trattare il trasferimento dei propri attaccanti. Il candidato forte ad ogni modo resta Andrea Pinamonti del Sassuolo. Il tecnico neroverde Alberto Aquilani ha già fatto sapere Urbi e Torbi che il giocatore ha chiesto di essere ceduto. Contestualmente la Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo rapido. Ernest Pocù risponde a questo identikit, visto che agli europei under 21 del 2025 fece registrare una velocità di sprint da 35,3 km all'ora, risultando il calciatore più veloce del torneo. 22enne di proprietà del Bayer Leverkusen, Pocù è un'ala di piede destro che può giocare sia da un lato che dall'altro, ha un contratto valido fino al 2030 ma potrebbe partire per una cifra vicina ai 20-25 milioni. DS Paratici stravede per lui, tanto che sarebbe in cima alla sua lista dei desideri. La società sono in contatto per raggiungere un'intesa. Tanto dipenderà dalla disponibilità economica della Fiorentina, che cedendo Ken o Fagioli incasserebbe un discreto gruzzolo e in quest'ultimo caso potrebbe permettersi l'acquisto a titolo definitivo, altrimenti proporrebbe alle Leverkusen il prestito con diritto di riscatto a una cifra leggermente più alta. Se ne sta discutendo in queste ore con i Viola intenzionati a fare sul serio per l'olandese dotato di passaporto ganese. Sullo sfondo rimane il classe 2003 della Roma Mathias Sule, che però risulta complicato per le pretese della controparte, almeno 35 milioni E per la resistenza dello stesso argentino. La Fiorentina resta vigile sul fronte Joan Bakayoko, il Lipsia lo valuta 20 milioni di euro e non meno, ma il giocatore belga piace la dirigenza viola. A costi più contenuti resiste l'ipotesi Matteo Cancellieri della Lazio, la situazione contrattuale, cioè la scadenza a giugno 2027, favorirebbe ad un addio a un prezzo più basso. La società biancoceleste potrebbe lasciarlo partire per 6-7 milioni. Saranno giorni di riflessioni profonde, in quanto Paratici vuole portare alla corte di Fabio Grosso un esterno funzionale di qualità. Al Viola Park lavorano per completare la rosa nel minor tempo possibile, nel miglior modo possibile. Questo è l'articolo di Niccolò Santi sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina. Poi tra poco leggeremo anche quello che è il punto successivo sugli esterni in uscita dalla Fiorentina, ma prima abbiamo Massimo al telefono, al quale va il nostro buongiorno.
3: Buongiorno e grazie per la trasmissione che ci fate, perlomeno passare queste giornate alte con la Fiorentina. No, io volevo dire questo. Allora, io ero a Sassuolo e con me Ken ci ha fatto la croce a Sassuolo. Un giocatore guadagna 5 milioni l'anno, va bene, che smette di giocare dopo il rigore, cioè questo non è professionismo. Io credo che la Fiorentina faccia bene a valutare la sua gestione, perché tanto se il giocatore è questo. Ma io non lo discuto nemmeno sul fatto tecnico, che secondo me non è nemmeno che un gol come sbagliò con l'Italia, cioè è roba da ridere o con la Bosnia. Però ecco, io lo discuto sotto l'aspetto, diciamo, del professionista. Allora, un professionista che guadagna 5 milioni l'anno non può permettersi di prendere e smettere di giocare nella partita di Sassuolo. Per me, come per il 90% dei tifosi della Fiorentina, e a dicembre dicevano che andava a mandare via tutti, io sono sempre su questo aspetto, perché quello che abbiamo passato l'anno scorso è stata una cosa allucinante. Però un giocatore guadagna 5 milioni, che dovrebbe essere il leader della squadra, non può permettersi di prendere e smettere di giocare. Probabilmente Paratici lo conosce, come lo conosce Grosso, che Grosso credo che con la primavera tirò, proprio mi sembra con la Fiorentina, mi sembra, tirò un rigore e fece lo scavetto e se lo fece parare. Io credo che uno peggio, però, che sia un professionista. Ecco, io dico questo, cioè puoi abbandonare la squadra per andare a giocare in nazionale, in nazionale giochi e con noi non giochi, cioè io credo che lui abbia un po' la testa da Balotelli, ecco, io vedo che penso io. Vabbè. Io non mi incateno per credo. 40 milioni, 50 milioni, 60 milioni.
0: Beh, sai, c'è differenza tra 40 e 60, Massimo.
3: Ma non si sta facendo troppo ragionieri e non si sa se la Fiorentina deve vendere, se la Fiorentina deve vendere per forza, se la Fiorentina. Cioè noi bisogna stare lì, aspettare, vedere quello che fa Paratici. Si diceva che la Fiorentina era sotto il bilancio di 30 milioni e ne ha spesi altri 90-100, è segno che soldi ce l'hanno, è segno li possano spendere, ora si sta dietro, ma se si vende a 9, se si vende a 8, e noi tutti che ne operano i giocatori è meglio, cioè, non è che siamo lì a fare i ragionieri, cioè, se lo vende a più 40 e si piglierà un giocatore da 40, se lo vende a 60 lo piglierà da 60. Però io tutti quelli che l'anno scorso ci hanno fatto fare un'annata con 4 punti a dicembre, per me andrebbero mandati a tutti.
0: Quindi anche Mandragora. Per
3: tutti,
0: dire.
3: Tutti,
0: bene, bene, bene.
3: Come si diceva noi.
0: Bene.
3: Come si diceva noi. Come si diceva tutti noi, perché anche voi giornalisti uguale. Io me lo ricordo a dicembre.
0: No, no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
3: Tu sai che riposo viola, io e con te c'è il senso.
0: Su questo però, si può scommettere quello che c'hai a casa.
3: No, ma ecco, però noi tutti, 90%, se no siamo...
0: No, no, guarda, Massimo, allora, io ti dico quello che penso. Io di pancia ho sempre detto, tra l'altro a Sassuolo c'era anch'io, nella prima trasferta avevo portato mio figlio a 10 anni, che al 50° piangeva e si è messo a sedere, quindi guarda, tocchi un tasto che per me è molto dolente, quindi non è un oggetto di dibattito il fatto che in quella partita 3 o 4 effettivi, perché non è solo Ken ad aver fatto un pastrocchio, ma 3 o 4 effettivi avrebbero dovuto smettere dopo un minuto di giocare per la Fiorentina, quindi
3: ma
0: su questo...
3: andiamo a 5 minuti,
0: sì, ma allora però non si deve fare ragionieri, si è detto, no, non facciamo i ragionieri, a me mi importa importa, non mi importa. No, dico, non mi importa quanto guadagna l'uno o l'altro, perché sono tutti milionari. Quindi che uno guadagni 1,5, uno guadagni 5, dal mio punto di vista di persona normale, che guadagna una persona normale, sono tutti milionari e quindi non si possono permettere di fare quello che hanno fatto nel corso della passata stagione. Quindi io su questo sono d'accordo. Detto questo, poi si arriva a fare dei conti su quella che è la squadra del futuro e si dice: quello che dici te a me sta bene, non lo contesto, lo capisco, che per 40 milioni un giocatore che ha mollato in alcuni momenti della stagione può essere ceduto, e infatti è quello che la Fiorentina sta comunque pensando di fare. Quello che è oggetto di dibattito è: intanto venderla a meno non ha senso, perché comunque il mercato ha detta l'economia degli affari di mercato stessi, no? Quindi se Pellegrino viene pagato 25, è giusto che Ken non venga pagato meno di 40, quello è il senso del ragioniere. Anche 50, anche 50. Poi vedremo, perché comunque c'è anche il lato tecnico, e te dici un giocatore più funzionale, con la testa più concentrata e meno, diciamo, ballerina rispetto a quella che ha avuto Ken nell'ultimo anno, potrebbe essere il caso nostro. Lo devono trovare, vediamo che cosa faranno. Sicuramente giustamente, io non mi incateno per Ken, si incatenerà per Ken.
3: Bisogna ricordarsi anche che quando si è preso Ken si diceva tutti: ah, zero gol, magari ora sono quelli che dicono: ah, ora che stanno un po' avvento. Noi addirittura si fece la polemica perché faceva finta a sbagliare con bambini a Viola Parchi a tirare, se fosse un giocatore non sa nemmeno tirare in porta. Ora diventiamo però, cioè, capisci, su delle volte ci vuole anche un attimino di
0: equilibrio, no, una parola che non conosciamo a Firenze, Massimo.
3: Grazie di tutto,
0: ciao, buona giornata. Equilibrio, una parola sconosciuta a Firenze, ma ci metto nel mezzo anch'io, essendo fiorentino nato in centro a Firenze, figuriamo se mi posso dire equilibrato. Non ci provo più di altri forse, ma insomma l'equilibrio non sta dalle nostre parti, ecco. Vediamo. Dido dice: sarebbe meraviglioso aspettare la super offerta del Como per poi dirgli di no. Divertente sarebbe, in effetti. Umbe dice: la vergogna di Sassuolo è targata Mandragora, non Ken. Poi Cirano: Ken venduto a 40 milioni euro colato, semmai grasso che cola, questo è il giusto sintagma retorico. Oro colato esprime tutto un altro concetto. Questo è Cirano, benissimo. E allora diciamo grasso che cola. Daniele Dal Cavana: buongiorno, cosa fa abbassare il prezzo di Ken? È lo stipendio, lo stesso sbaglio che Pradè, lui lo definisce Gotini, aveva fatto con Milenkovic. Forza Viola. Sicuramente la componente dello stipendio fa la differenza anche nella trattativa, questo è logico. Simone da Messina: il prezzo di Ken oggi 20 agosto è di 45 milioni, domani venerdì pesce 50 milioni, sabato 55, domenica 60 milioni, lunedì ti attacchi. Dice giustamente: più ci si avvicina al gong e più il costo sale. Pietro dice: buongiorno, davvero non lo troviamo da nessuna parte un altro attaccante che fa la trappa e non gioca per un infortunio, dove in altre squadre non passa le visite mediche, un attaccante che fa solo capannello là davanti e spacca lo spogliatoio, no, davvero non si trova da nessuna parte? Questa è la domanda polemica sulla possibile cessione e quindi sull'arrivo di un attaccante migliore di Ken. Angelo dice: per me va ceduto, però vale più di 40. Giovanni da Porto San Giorgio: buongiorno, a maggio avevamo detto via tutti, viste le umiliazioni dell'anno scorso. Parati ci sta facendo questo, fiducia massima, anche se va via Ken a 40 milioni, poi sarà come sempre il campo a dirci chi ha ragione. Forza Viola. Poi Andrea dice: 40 milioni oro colato, che poi abbiamo detto che è grasso che cola. Sentire queste cose svalutando così quello che è ad oggi il nostro giocatore più forte è incredibile. Ancora una volta si venderà il nostro giocatore migliore ed è una politica che non ci fa crescere, appunto. Questo è Andrea Viola. Leggo l'ultimo, poi andiamo in pausa. Dice: Emegà, tanta roba. E quindi poi dice anche: buongiorno Pietro, si è rotto la sveglia già a Natale, no? Come detto, Andrea ha avuto un attacco influenzale, quindi l'ho sostituito volentieri per permettergli di stare qualche ora a riposo. Detto questo, su Emegà sono andato a rivedere, perché è un giocatore che tutti definiscono molto forte, però l'anno scorso tra, come si dice a Firenze, ninnole e nannole, ha fatto 18 presenze tra Ligue 1, Conference League, qualificazione alla Conference, credo sì, e alla Coupe de France, con 8 gol, 2 assist. Questo però per dire che ha avuto un infortunio alla coscia a inizio stagione, poi la rottura parziale della fibra muscolare che lo ha tenuto fuori 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 partite di campionato più 5-6 di conference, e ancora contusione muscolare che non gli ha fatto fondamentalmente finire la stagione. Quindi sono stati più i giorni in cui non l'hanno visto che l'hanno visto. Quindi Emeka, giocatore sicuramente intrigante, forte, un classe 2003, nato all'Aia, Den Haag, con quindi passaporto assolutamente olandese, però che è un po' particolare anche come comportamento. Ve l'ho detto, è stato un meme il suo arrivare sotto la curva del tifoso dello Strasburgo con gli occhiali al sole per chiedere di essere tranquilli con i compagni di squadra che lo portavano via, perché giustamente tra un po' gli tiravano addosso anche la curva, e quindi, e poi una stagione comunque con delle difficoltà atletiche. Certo, avendo anche Pellegrino, un tentativo per un giocatore come questo, che comunque resta in uscita dal Chelsea, che ha 40.000 giocatori da dover cedere, potrebbe anche essere una soluzione. Questo è quello che racconta la Gazzetta dello Sport. Sono le 9.01, però siamo in ritardissimo, ci fermiamo un attimo e poi apriamo la seconda ora insieme per questo palinsesto della Firenze Viola, per questo Buongiorno Firenze.
4: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il presidente USA Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Questa sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti. Le sue dichiarazioni arrivano attraverso Truth Social. Immediata la risposta da parte di Teheran. L'agenzia semiufficiale Tasnim ha definito la guerra economica annunciata da Trump una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate.
6: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 12 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero 33 feriti.
7: Alle 4.47 ora italiana il territorio dell'Indonesia è tornato a tremare. La regione di Flores è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.9. Non si ferma dunque l'attività sismica nel paese asiatico. Nella mattinata del 15 agosto si è verificata la terribile scossa di magnitudo 7.7 che ha sbriciolato intere strutture e lasciato senza casa migliaia di persone. Nella notte del 17 agosto altro episodio, nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 5.6, sempre nella regione di Flores.
6: A Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, nell'Imperiese, un uomo ha ferito la propria compagna colpendola alla testa con una spranga di ferro e a una mano con un colpo di pistola ad aria compressa. La vittima, una donna francese come lui, è riuscita a rifugiarsi nei boschi vicino a casa, dove l'hanno raggiunta i soccorritori, mentre l'uomo fuggiva portando con sé l'arma. È stato individuato e fermato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno disarmato. Solo allora si è scoperto che la pistola era ad aria compressa.
7: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato di arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo di pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
6: Il calciomercato l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per il cartellino di Curtis Jones. I club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e una percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore atteso a Milano nelle prossime ore è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni e mezzo a stagione.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!

0: Bordala.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, 9 e 6 minuti di questo giovedì 20 agosto 2026. Si avvicina l'inizio del campionato per quanto riguarda la Serie A e soprattutto la Fiorentina, che giocherà però il 24 in posticipo contro la Roma all'Olimpico, ore 20:45. Ma noi parliamo tanto di calciomercato, è ovvio, in questi ultimi 10 giorni abbondanti, visto che il mercato chiuderà il 1° settembre, ufficialmente 12 giorni, quindi alla fine del mercato estivo, con la Fiorentina attivissima sul mercato per quanto riguarda il pezzo di stamani della Gazzetta, scatenata addirittura sul mercato con il potenziale acquisto di Pocu dal Bayer Leverkusen. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà questa accelerata per questo ragazzo olandese che la Fiorentina vorrebbe per completare l'attacco di Grosso. Ma noi torniamo un attimo a leggere i quotidiani, in questo caso l'altro articolo di Niccolò Santi per quanto riguarda il calciomercato in uscita però della Fiorentina. Dodò al Forest, Fortini al Toro in prestito. La Fiorentina sta lavorando anche alle cessioni impellenti che aveva in programma di definire nell'attuale finestra di trattative, a iniziare da quella di Dodò. Il brasiliano è in scadenza di contratto il prossimo anno e per un motivo o per un altro da gennaio 2025 a oggi si è sempre rifiutato di rinnovare il proprio accordo con i Viola. Su di lui c'è il pressing del Nottingham Forest, che vuole provare a portarlo a casa. Fabio Paratici a sua volta è stato chiaro: l'ex Shakhtar Donetsk vale almeno 10 milioni di euro, le parti sono in contatto, il giocatore deve trovare l'accordo economico con la società inglese, il suo futuro potrebbe essere davvero la Premier League. Per quanto riguarda Niccolò Fortini, altrettanto in scadenza nel 2027, la decisione è stata presa. Il ragazzo si trasferirà a Torino in prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 9. Il club granata non lo aveva mai mollato e alla fine ha affondato il colpo, convincendo la Fiorentina a lasciarlo partire in prestito con opzione, previo rinnovo annuale ovviamente, anche se abbiamo capito che il rinnovo non prolungherà un anno solo, ma come poi scrive Niccolò, fino al 2030, per poi andare in Piemonte. E negli ultimi giorni si è rappresentata un'altra opzione, ovvero l'Hull City, che propone la stessa formula del Toro. Il classe 2006 ci ha riflettuto bene, scegliendo tuttavia di rimanere in Serie A, dove vestirà la maglia granata. Per quanto riguarda il centrocampo, in attesa di novità sul fronte Christian Torsvet, la società viola ipotizza il ritorno di Lucas Torreira. L'uruguaiano ha chiesto la cessione al Galatasaray e vuole tornare a Firenze. La Fiorentina d'altra parte deve prima liberare il centrocampo. Le caratteristiche di Torreira farebbero al caso di Fabio Grosso, ma senza una cessione mediana non se ne può fare nulla. In più i turchi pretendono l'obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina ha il diritto. L'entourage del giocatore spinge per portare a termine l'operazione. Questo è il secondo articolo di mercato del Corriere dello Sport, con anche il focus su Torreira, che come detto si è proposto alla Fiorentina, ma la Fiorentina che a centrocampo sicuramente ha grande abbondanza e quindi deve anche cercare di trovare una soluzione in uscita per tanti giocatori prima di mettersi in casa un altro calciatore, seppur importante o comunque che interessa alla Fiorentina, come Torreira, che vorrebbe tornare a Firenze, l'abbiamo spiegato. Tutto Sport: Como Ken, secondo assalto, trovata l'intesa invece per Ricci, che arriverà in prestito dal Milan. Per quanto riguarda sempre il Como, offerti 5 milioni subito più 25 tra un anno, ma la Fiorentina ha detto no, ne vuole almeno 40. Il pezzo del collega Luca Pinotti lo leggiamo subito per capire quelle che sono anche le versioni da Como sulla vicenda legata a Ken. A una dozzina di giorni dalla fine del mercato, il Como ha ancora caselle da riempire ed esuberi da smaltire. Il nodo principale è in attacco, dove ancora non si è arrivata a una soluzione definitiva. La società è da tempo a caccia di una punta che possa dividere con il greco Duvikas l'onere del doppio impegno campionato Champions League. Il nome ricorrente è Moise Kean, giocatore in cima alla lista di Cesc Fabregas. Il primo assalto alla punta è però fallito. Il Como ha infatti offerto 5 milioni più 25 la prossima stagione, garantito dall'obbligo di riscatto. Niente da fare. Per ora i Viola non scendono sotto la soglia dei 40 milioni. È possibile che un'altra offerta arrivi a destinazione nei prossimi giorni, anche se il tempo comincia a stringere. E dal Chelsea, a cui i Lombardi hanno bussato per chiedere informazioni su Liam Delap, è arrivata un'altra doccia gelata. La richiesta è di 10 milioni per il solo prestito. 10 milioni per il solo prestito. Ah, va bene. Una soluzione va trovata. Come alla voce uscite, Alvaro Morata partirà, ma solo a fronte di un'offerta congrua. Si cercano inoltre acquirenti per Ivan Eson, Alessandro Gabrielloni, potrebbero tornare in B, inseguito da Pisa e Modena, mentre Tommaso Fumagalli, vabbè, ma queste sono cose che non ci interessano, perché parlano di altri giocatori del Como, che non ce ne frega assolutamente nulla. Mentre di spalla, sempre nella stessa pagina, c'è l'articolo di Brunello Sciullini dedicato alla Fiorentina. Fiorentina avanti nella corsa, Pocu, pressing per l'ala del Leverkusen. La caccia all'esterno offensivo potrebbe avere le ore contate. La Fiorentina sta puntando decisa su Ernest Pocu del Bayer Leverkusen, il classe 2004, nata ad Amburgo da genitori ghanesi, passaporto olandese e nel mirino anche del Sunderland. Di qui la decisione del club viola di accelerare la trattativa informando l'entourage dell'interesse concreto e raccogliendo la disponibilità dello stesso giocatore. Pocu si è messo in mostra nella AZ Alkmaar, dove ha giocato con Gudmundsson prima di trasferirsi al Bayer un anno fa per 10 milioni, ora ne vale 15 di più. È un contratto fino al 2030, 45 presenze di cui 12 in Champions, 5 reti e 8 assist. Fra le doti riconosciute la duttilità, può giocare su entrambe le fasce e soprattutto la velocità, corsa a 36 km orari agli under 20, all'Europeo Under 21. Record per il torneo. L'accordo possibile prestito con diritto di riscatto è ancora da definire, però le basi sono state gettate. La Fiorentina ha pure necessità di sfoltire, oltre alla questione Fortini, su Dodò c'è il Nottingham Forest, ma non sarà presa in considerazione un'offerta inferiore ai 10 milioni. Nell'attesa il club viola lavora sul rinnovo fino al 2028 e potrebbe riaccogliere Lucas Torreira. In realtà il rinnovo, abbiamo detto, sarà fino al 2030, che riterrebbe chiusa la propria esperienza al Galatasaray. Da qui a dire affare fatto ce ne corre. La Fiorentina non solo ha in pugno da tempo per la mediana il norvegese Thorsvedt, ma nel mezzo ha un bel po' di abbondanza. Quindi dovrà prima cercare di vendere l'unico considerato incedibile fra i centrocampisti, è Cherin Dur, perché il Paris Saint-Germain vanta il 50% sulla futura rivendita. Per tutti gli altri, fagioli compreso, verranno valutate le offerte. Resta sospesa la situazione di Ken e del Como, ci sarà un eventuale rilancio oppure no. Per sedersi al tavolo servono minimo 40 milioni più bonus. Se sarà addio, la Fiorentina virerà su Pinamonti, sul quale però c'è anche la Lazio. Oggi intanto è il giorno della presentazione del colpo più mediatico, appuntamento alle 14 al Viola Park, dove parlerà il 19enne talento argentino Franco Mastantuono, che ha scelto di abitare a Firenze nella villa di proprietà del connazionale Batistuta, non lontano dal piazzale Michelangelo. Se Mastantuono è in prestito al Real Madrid, Valdepeñas è arrivato invece dal club spagnolo a titolo definitivo e ieri si è presentato bla bla bla. Sulla presentazione leggeremo e ascolteremo le sue dichiarazioni, quelle di Valdepeñas, più tardi. Quindi questo è il punto dei tre quotidiani sportivi. Tra poco avremo anche i primi ospiti di oggi, ma prima voglio dedicare un po' di tempo a voi e ai vostri messaggi, che sono assolutamente tanti. Partiamo da Nicola da San Giovanni. La notizia più bella della giornata di ieri è stata quella della Lazio che vuole Pinamonti, spero solo lo chiudano il prima possibile. Il problema è che poi hanno preso Bamba Dieng, come si chiama, Tonelli, te non lo sai, giocatore che però ha fatto molto discutere in casa Lazio, perché insomma è un ragazzo che arriva da Lorient, era svincolato e c'è stato grande dibattito a Roma, perché insomma si passa dalla suggestione Icardi a Bamba Dieng, un acquisto che tra l'altro è in bilico perché è stato anche infortunato al ginocchio e quindi oggi ci saranno le visite mediche, ma se dovesse saltare sì, tornerebbero su Pinamonti. Però per ora hanno trovato l'accordo con questo ragazzo senegalese che di classe 2000, che lo Tito ha voluto acquistare, diciamo così, da un momento all'altro, spiazzando anche i propri tifosi che non sono sicuramente contenti dell'operato del loro presidente. Massimo da Sesto, per poter competere per lo scudetto via Ken per non meno di 50 milioni è dentro Fernandez Pardo del Lille, molto più forte e funzionale di Ken per l'esterno sinistro, il top sarebbe Nusa, se no Pocu, poi scambi per completare le riserve alla formazione titolare. Questo è Max, lo scudetto. Max, io continuo a dirti ti voglio bene, ti abbraccio caramente, ma insomma, prima di parlare di scudetto la Fiorentina deve parlare di rientrare nel novero delle squadre di classe alta della Serie A, e ancora deve iniziare il campionato. Vedremo già a Roma, misureremo un po' la febbre a come sta crescendo questa squadra. Stefano, buongiorno Pietro. Ma davvero credete alla storia di Torreira? Mi sembra un'assurdità creata per chiacchierare. Nel centrocampo viola manca il mastino, non può essere lui e nemmeno quello del Sassuolo. C'è Giandur uguale a lui, vedremo i prossimi giorni, intanto diamo via Ken. E appunto questo è il pensiero di Stefano. Poi Enrico, Ken, ovvero indifferenza se lo vendessero, ma riuscirà a passare le visite mediche, quindi è facile, ce lo ritroveremo da capo in casa senza speranza. Questo è il pensiero molto critico di Enrico su Ken. Buongiorno Pietro, una curiosità, ma su Ken non c'è alcuna percentuale sovrivente a favore della precedente squadra? Ciao Mick, bisognerebbe andare a ricontrollare, perché ci sarà sicuramente il comunicato ufficiale della Juventus. Ora ti prometto che nei prossimi minuti vado a cercarlo e cercherò di capire perché considerando che la Juventus ha il titolo in borsa, deve far sapere ai propri investitori tutto quello che concerne appunto la cessione in questo caso di Ken alla Fiorentina. Vediamo, perché insomma basta andare a aprire il PDF, eccolo qua, e ora leggiamo quello che dice. Sono riuscito a prenderlo subito. Allora, l'operazione è stata: comune aver raggiunto l'accordo con la Fiorentina per la cessione del titolo definitivo di Ken a fronte di un corrispettivo di 13 milioni pagabili in 4 esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 5 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso di 2,3 milioni al netto degli oneri accessori. Quindi nessuna percentuale prevista dalla cessione di Ken dalla Juventus alla Fiorentina, ma 13 più 5, massimo di 5, quindi bisogna capire anche se quel massimo è stato raggiunto, io non credo, quindi si parlerà di 17 milioni in tutto. Ascoltiamoci altri due messaggi, dai.
0: Buongiorno, credo che martedì prossimo Ken andrà a Como, ma

0: fatto che la serba di Go, secondo me, se il Como lo voleva l'aveva già preso. E poi, scusate, ma Kennen dove va? In riva il lago, c'è tre carpe, tre tinche, via. E qui c'è il domo, c'è il campanile, cioè insomma dai, via, palazzo vecchio, ponte vecchio, che va a fare lì? Per l'amor di cielo, nemmeno di regalo. Ciao ragazzi.
1: Beh, quest'ultima votazione è molto tipicamente fiorentina, quella legata al fatto di dire ma qui si sta meglio, c'è cioè il Duomo, il piazzale, un calciatore gliene frega molto poco secondo me, relativamente a dove gioca. E poi comunque sul lago di Como, per dire, neanche si stia proprio male male, bisogna raccontare la verità. Diverso per noi fiorentini, sicuramente più bello vivere a Firenze in generale, insomma, non è un posto brutto dove vivere il lago di Como. Allora Mario dice: vincere a Roma, chi gioca lasciamolo decidere al mister. Bene Mario, questo è il premio GAC della mattinata, perché è chiaro che deciderà l'allenatore. Noi stiamo chiedendo se vi piacerebbe vedere Mastantuono giocare dal primo minuto, poi certo che non lo decidete né io chi giocherà contro la Roma. Massi da Fiesole: fiducia nel direttore Paratici, Ken via per una cifra dai 40 in su, Mastantuono subito titolare, il talento va usato dal primo secondo. Poi il nostro grande Stefano 69: per me per meno di 40-45 minuti Ken resterebbe a Firenze, se invece dovesse partire andrei su Francolino giù, giocatore tecnico, rapido, duttile, con l'istinto killer del gol, può giocare anche partendo dalla fascia destra essendo un mancino, alternativa complementare a Pellegrino. Sappiamo della fissa per Francolino giù di Stefano, però giocatore effettivamente forte comunque sui taccuini di tante squadre importanti in giro per l'Europa. Kristovic dell'Atalanta, Davis dell'Udinese, Reteghi e Lucca, altri non mi vengono in mente, ma nessuno di questi attaccanti mi convince. Chi potrebbe arrivare secondo te? Un saluto Riccardo. Guarda, io non credo tanto alla questione di Pinamonti, non credo molto a Pinamonti, non credo neanche tantissimo a Lucca, perché poi tra l'altro è un attaccante che ha caratteristiche che secondo me mal si sposerebbero con un'alternativa a Pellegrino. Mi hanno parlato di un Icardi che effettivamente si è messo in contatto con la Fiorentina e che quindi si sta in qualche modo sponsorizzando anche per la conoscenza che ha di Paratici, fondamentalmente, visto che l'ha portato lui in Italia. Però anche qui, come ho detto prima, secondo me sono più ombre che luci. Io credo che potrebbe arrivare dall'estero. Questo discorso degli esuberi del Chelsea non è da sottovalutare, francamente, perché credo che si stia guardando molto anche a chi è scontento in squadre di top livello da poter portare a Firenze. Certo è che andrà fatta anche una valutazione su Pellegrino, perché se hai preso Pellegrino a 25, insomma, non è che tu gli puoi mettere davanti un giocatore che vuole giocare sempre con tutti i crismi della titolarità. Almeno questo è quello che penso io per rispondere alla domanda di Riccardo. Vi ricordo di continuare a scriverci 348 75 1393, anche i vostri messaggi audio li ascolteremo tutti da qui alla fine della trasmissione. Se no, se volete chiamare in diretta 055 77 111 171, per parlare con me in questo avvio di giornata di Radio Firenze Viola. Ma nel frattempo saluto e ringrazio e abbraccio calorosamente Paolo Caselli. Ciao Paolo.
2: Ciao Pietro, calorosamente, guarda, anche se siamo a distanza, perché è un'umidità paurosa.
1: Calorosamente di sicuro, ecco, umidosamente.
2: Di sicuro, umidosamente, bellissimo. Abbiamo creato un neologismo.
1: Certo, su questo siamo bravissimi a creare minchiate, io almeno di sicuro.
2: Sì, io sono più anziano di te, c'ho anche la giustificazione dell'età.
1: Ecco, siamo professori in questo, tu sei anche esatto. Professore emerito. Va bene, caro Paolo, allora... stamattina chiaramente stiamo parlando tanto di calciomercato, di quelle che sono le vicende di questi giorni. Intanto, per rompere il ghiaccio, ti vorrei chiedere che cosa pensi di questa doppia cessione in prestito con diritto al Torino, prima di Comuzzo, lo sappiamo, e ora anche di Fortini, per un diritto di riscatto che complessivamente sarebbero quasi 30 milioni da ricevere tra un anno dal Torino. Mi ha fatto molto sorridere, perché pensare che Cairo versi 30 milioni nelle casse della Fiorentina a fine di questa stagione mi sembra veramente un'utopia.
2: Sì, sono d'accordo con te, anche sentendo degli amici tifosi del Toro, mi dicevano: noi siamo così in un limbo, perché se i vostri ragazzi sono buoni non verranno riscattati, e altrimenti dobbiamo subire un altro anno di sofferenza. Cairo sappiamo che non è tipo che apre il portafoglio per cifre importanti, sono d'accordo con te, però insomma saranno da valutare in una squadra come il Torino, che non credo abbia grandi esigenze di classifica,

0: quindi giocheranno in una squadra tranquilla, e questo può essere un bene e un male, perché non avere soverchie aspettative e grandi obiettivi può essere anche un male. Però sono d'accordo con te, il Torino credo che 30 milioni d'euro l'anno prossimo per Fortini e per Comuzzo non li tiri fuori. Però questo suffraga anche un altro discorso, caro Pietro. I fanti dicono che la primavera della Fiorentina sì, non è importante vincere i trofei. Io mi accodo sempre al discorso che la Fiorentina in prima squadra non vince niente da 25-26 anni. Portare dei trofei anche a livello primavera è importante. Però ha portato tanti ragazzi al proscenio, abbiamo visto Cagliode, Fortini, Comuzzo. Insomma, questi ragazzi si stanno facendo valere e giocano in Serie A. Quindi Lucchesi, guarda, gioca nel Monza. Però ecco, sono d'accordo con te sulla questione che il Torino è una stazione di passaggio, dai.
1: Poi ci sono i temi, diciamo, di discussione di massa degli ultimi giorni, perché di fatto questo discorso legato a Ken anche stamattina ha animato il dibattito, perché due ascoltatori contrapposti hanno detto: uno che 40 milioni grasso che cola, speriamo ce li diano e vada dove vuole; l'altro ha detto cedere Ken in questo momento sarebbe da pazzi, perché un altro attaccante di pari livello nemmeno con 60 milioni lo trovi. Tu nella tua valutazione giornalistica di un affare che nasce anche a causa della volontà forse di Ken di confrontarsi di nuovo con la Champions, anche se lui non sta spingendo per il Como, però comunque è una valutazione che il ragazzo può fare, e soprattutto una valutazione che mi sembra che stia facendo anche la Fiorentina sulla possibilità di cederlo. 40 milioni è la cifra giusta? Cosa faresti? E soprattutto, i nomi che si fanno per le alternative, ce n'è mezzo che ti convince?
0: Allora, partiamo da King Ken, chiamiamolo un po' come anche lui non ci ha risolto.
1: King Kong.
0: King Kong, ecco, partiamo da lì. Allora, io credo che la Fiorentina abbia fatto una valutazione non soltanto tecnica, ma anche di situazioni extra, che hanno visto l'attaccante, peraltro della nazionale, ricordiamolo sempre, il centrocampista titolare della nazionale italiana. Mi dirai, siamo ai minimi termini per quanto riguarda la nazionale degli anni, però lui è il 9 titolare, come si usava a dire una volta. Detto questo, io credo che le considerazioni che la Fiorentina fa sono anche e soprattutto queste. È vero, sono d'accordo con l'ascoltatore che dice che a 40 milioni un giocatore che si è concentrato e sta bene può fare la differenza, e beh, di meglio non trovi. Per quanto riguarda quelli che dovrebbero essere i suoi sostituti, beh, Pellegrino, se no torniamo al discorso di piccoli, non puoi prendere un giocatore pagando 25, 27, 20 milioni e farlo sedere in panchina, alla luce anche del fatto che la Fiorentina quest'anno non gioca le coppe. Credo che la Fiorentina vada forte su un esterno, però a questo punto la permanenza o meno di King Ken determina anche il profilo del giocatore, perché con King ha bisogno di un giocatore, senza ha bisogno di un altro tipo di giocatore. Secondo me a piede invertito può giocare, se hai Kin sulla fascia, avendo un giocatore con altre caratteristiche, può giocare anche un'ala, diciamo, con il suo piede, anche perché Kin è un giocatore, l'abbiamo visto, l'ha visto bene Palladino, lo ha visto anche Grosso in queste prime amichevoli, è un giocatore al quale piace andare a, tra virgolette, adesso sono momenti tristissimi, però uso un paragone sciocco e stupido, andare a fare la guerra con i difensori avversari. A lui piace anche giocare da solo, e quindi ti dico, con lui o senza di lui cambia anche l'atteggiamento tattico della squadra.
1: Molto, sono d'accordo. È chiaro che quello che si è visto quest'estate con lui titolare cambierebbe assolutamente con Pellegrino, per esempio, titolare. È esatto. Chiaro, è tutto un'altra storia, poi vedremo. Io credo che la Fiorentina debba, per necessità, ascoltare le offerte per i giocatori che erano facenti parte della rosa l'anno scorso, anche per, insomma, quello che ci hanno fatto digerire, che è bene scordarsi.
0: Sassuolo, io non dimentico Sassuolo con una sceneggiata.
1: Non sei l'unico, l'ha detto anche altri ascoltatori.
0: Insomma, Sassuolo fu brutta, perché da quanto abbiamo saputo anche delle frasi magari dette nell'enfasi del momento, però non belle anche per i tanti ragazzi che hanno seguito la squadra Reggio Emilia.
1: Ma certo, c'ero, quindi lo so di che cosa vuol
0: esatto.
1: dire. Va bene, allora poi ci sono altri discorsi aperti, per esempio questa suggestione Torreira, come la stai interpretando?
0: Guarda, io non ho mai capito perché Torreira è andato via, perché Torreira era il leader emotivo della Fiorentina. Era un giocatore che amava stare a Firenze, lo ha dimostrato spesso, però io non ho mai saputo, non ho aderenze nelle segrete stanze per sapere il perché Torreira è andato via. A me Torreira è un giocatore che piace, mi piace il suo attaccamento alla maglia, mi piace il suo modo di stare in campo, il suo modo di essere, quindi io sarei contentone. Però vedo che a Firenze i giocatori che chiedono di restare, vedi Gosens, vedi Torreira, vanno via. Quelli che invece non ci vogliono stare magari vengono tenuti anche contro voglia. Però insomma abbiamo visto Bernardeschi, Vlahovic, Chiesa, io Torreira e Gosens me li tengo sempre.
1: Questo è un buono spunto di riflessione anche sulla volontà effettivamente espressa dallo stesso giocatore di tornare. Però quello che è il ragionamento successivo è che per riportare un, come dici tu, anche un leader emotivo che ha voglia di stare a Firenze, che tra l'altro l'anno scorso ha fatto 46 presenze nel Galatasaray, non si sta parlando di un giocatore a fine carriera, c'ha 30 anni, è nel pieno della sua forma.
0: In un campionato Pietro, che sta diventando sempre più importante, guarda, più importante. Stavo leggendo l'altro giorno la formazione del Beşiktaş, del Fenerbahçe, ci sono giocatori veri, Eli.
1: No, non c'è dubbio, sì, sono d'accordo, però ti chiedevo come fargli spazio, perché insomma la Fiorentina c'ha un centrocampo che numericamente per ora è ancora in sovraffollamento fondamentalmente.
0: È vero quello che tu dici, però Ulai ha giocato una partita ufficiale qualche minuto e ha già preso una munizione. Questo è un giocatore determinante, ci ha fatto innamorare tutti, però non può reggere il centrocampo da solo, perché se no dopo 6 giornate c'è da cambiargli, fare la revisione e poi c'è da contare i cartellini, perché se solo lui è un interditore di gioco, averne un altro, insomma, nel suo ruolo c'è Ulai. Poi gli altri non mi sembrano abbiano delle caratteristiche come possono avere Torreira e Ulai. Ecco, avere l'alternativa a Ulai o Ulai e Torreira è tanta roba, secondo me.
1: Sì, c'è da dire che proprio perché ha fatto quasi 50 presenze l'anno scorso da titolare del Galatasaray, pensare che possa venire qui per fare la riserva, qualche dubbio me lo tengo.
0: Certo, ecco. Te sei giovane, io sono vecchio, ti dico che con le 5 sostituzioni è cambiato anche il calcio. Prima, io mi rifaccio sempre alla mia Bibbia laica, che sono le figurine Panini, c'era scritto riserve. Da un po' di anni a questa parte c'è scritto a disposizione. Quindi con i cambi che si possono fare, poi magari non dal primo minuto, però poi le presenze si contano, in doppia cifra.
1: Ah no, questo non c'è dubbio. Paolo Caselli, io ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata mattutina, come ci aiuti spesso ad avviare le nostre giornate su Radio Firenze Viola. Ti abbraccio e a presto su queste frequenze e non solo, anche dal vivo, prestissimo.
0: Senti, io ringrazio te Pietro, un abbraccio forte e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Ciao.
1: Ciao grande Paolo, grazie ancora. Allora, sono le 9.30, dobbiamo fermarci, ultima pausa di questo Buongiorno Firenze, poi abbiamo il caffè nero bollente, altri titoli, i vostri messaggi audio. Marco è preoccupato per questi ultimi 20 minuti perché c'è tante cose da fare, tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
9: È inaccettabile.
8: Per vostra fortuna, avete un domatore.
10: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
8: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
11: S'apre il dibattito.
12: Uno.
13: Contro tutti!
14: Quello che è accanto a lei è matto.
6: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
6: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
8: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
6: E torniamo in diretta, questo è Buongiorno Firenze, il buongiorno che va a tutti i tifosi della Fiorentina e ovviamente non solo quelli di Firenze ma quelli tutti in giro per il mondo. Pietro Lazzarini vi sta parlando, Marco Tonelli a curare la parte tecnica, ma come di consueto arriviamo all'appuntamento quotidiano col nostro caffè nero bollente.
17: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
6: Buongiorno Luca Calamai.
18: Caro Pietro, buongiorno. Tanta elettricità, e non potrebbe essere altrimenti, sul mercato della Fiorentina. Per quello che riguarda a me in particolare, cioè le entrate, direi che tutto ruota intorno a quella che sarà la decisione su Ken, perché su Fagioli vedo una situazione un po' di stand-by, mentre su Ken anche lì ci può essere interesse, è vero, e stiamo aspettando l'offerta del Como. La domanda però che accompagna l'interesse su Ken è fino a che punto la Fiorentina è disposta ad aspettare l'offerta del Como, qual è la deadline oltre la quale anche un'offerta superiore a quella che può aspettarsi Paratici non sarebbe accettata. Ecco, qui ci sono posizioni variegate, dico la mia, io penso che se Ken lunedì scenderà in campo all'Olimpico, io credo che da quel momento sarebbe veramente difficile, se non impossibile, venderlo, magari aggiungendo anche la speranza che Ken possa anche segnare contro i giallorossi.
6: Grazie mille a Luca Calamai, che come sempre troviamo puntuale a palla al centro a partire dalle 14, anche nel momento in cui tra l'altro andrà in onda la conferenza stampa di Mastantuono, presentazione del giocatore argentino, chitarrista argentino secondo Fabio Ferri. Ottimo, ottimo, buongiorno Fabio Ferri. Avete sentito anche il pensiero di Luca Calamai, dico anche io la mia. Io credo che davanti a delle cifre, qualsiasi esse siano, che verranno prese in considerazione, ma soprattutto superiore ai 40 milioni, io credo che deadline non ce ne saranno, però questa è una mia sensazione. Invece secondo Luca, nel caso in cui dovesse che succede? Perché mi parli mentre parlo? Fabio,
1: Lo so che è chitarrista per davvero, Mastantuono, l'ho visto e so la chitarra, ma fai calciatore di lavoro, non fai chitarrista a Ciderbola la mattinata, va bene. Insomma, secondo me non c'è deadline. Oh miseriaccia, come si fa a gestire tutti così? È veramente complicato. Allora mandiamo due messaggi audio perché devo fare per mente locale col cervello.
12: Buongiorno, ma io spero ancora che Ken non sia ceduto. Se questo dovesse avvenire, spero che la situazione si sblocchi subito e che si inizi il campionato già con una squadra di effettivi. Pinamonti certo non ci esalta, preferisco puntare a questo punto su Pellegrino e su un profilo di un giocatore giovane. Comunque credo che Pratici.
19: Buongiorno, io ritengo assurda anche solo provare a mettere sul mercato Ken, è il più forte finalizzatore del campionato italiano. Finalmente abbiamo una squadra forte sulla carta, molto forte, e che si va a levare chi poi mette dentro la palla in rete, cioè una cosa, la ritengo assurda, e assurdo ritengo anche l'opinione della stragrande maggioranza dei tifosi. Ce lo porto io a Como, non è più un giocatore di calcio, ha fatto gli stessi gol di Pellegrino l'anno scorso pur facendo mezzo campionato, cioè roba da veramente da pazzi, quindi spero ovviamente rimanga.
1: Grande dibattito su Ken, tra chi lo cederebbe al volo e chi invece non è assolutamente convinto di questa possibilità. Allora andiamo a leggerci gli ultimi titoli, diciamo, dei quotidiani locali per quanto riguarda la Fiorentina. Con La Nazione, avevo promesso il più brutto gioco di parole stamattina: sprint e assist, scusa se è poco. Capisci, Fabio Ferri, il titolo della Nazione: sprint e assist, scusa se è poco. È una roba veramente tragica. Viola vicina all'esterno olandese, operazione da 30 milioni. 30 milioni? Vabbè, non sapevo che fosse questa la cifra. Avanti tutta sull'esterno, via l'operazione Pocu, blitz Viola da 30 milioni, Pongra Milan, perché no? Paratici tratta con il Leverkusen, fagiolo in bilico e rosa solo Hondur, è incedibile. Io su Pongracic Milan so che il Milan non è assolutamente interessato a Pongracic, però probabilmente mi sbaglio. Questo è quello che abbiamo, su cui abbiamo lavorato anche ieri. Poi di spalla quel sorriso che non c'è più, l'inesorabile addio di Dodò, trattativa in corso con il Nottingham Forest, il pezzo di Alessandro Latini. E ancora Fortini è fatta al Toro, un affare da 10 milioni, prestito di 1 milione più 9 di diritto di riscatto. Torreira è un ritorno difficile, per lui adesso non c'è posto, i tifosi speravano di vederlo in maglia viola, ma se non fa spazio a nessuno tra le cessioni non arriverà, non tornerà Torreira. La bella sfida di Valdepeñas, felice di essere qui, esplosività e corsa le mie doti migliori. E nel frattempo anche Parisi cerca di tornare nel minor tempo possibile, scarpette, garra, sudore, Parisi torna a correre, la buona notizia che arriva dal Viola Park. Questo è quanto per quello che riguarda La Nazione. Poi La Repubblica, ovviamente Firenze, Valdepeñas è già pronto, mi manda Mourinho, felice di questa scelta, nelle prime uscite il difensore ha dimostrato tutte le sue qualità, sono qui per crescere ancora, Mastantuono è davvero fantastico. E ancora invece il mercato, Fiorentina nessuno è intoccabile, soltanto Hondur non è sul mercato, da Ken a Fagioli se arriva l'offerta giusta tutti possono partire, il Torino ha preso Fortini, Paratici ci prova per Pocu, il pezzo di Duccio Mazzoni che fa il recap di quelle che sono le operazioni possibili della Fiorentina in queste ore. E ancora Corriere Fiorentino, questo è l'articolo a firma del nostro direttore Tommaso Loreto, la giostra delle ali in entrata e in uscita, le ultime settimane di mercato saranno dedicate agli esterni, Dodò verso la Premier, Fortini in prestito al Torino e Paratici adesso punta su Pocu. Questi tutti i titoli dei quotidiani oggi in edicola, quindi abbiamo tempo per fare diverse cose interessanti, tipo leggere i vostri messaggi e ascoltarle anche, perché ce ne sono tanti, non so quantificarne perché Marco sta parlando con Fabio Ferri, quando me li quantificherà benissimo, sei straordinario. Allora partiamo con due.
20: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno a tutti. Dicevo, Marco D'Assigna, secondo me questo, diciamo, tira e molla e questa attesa infinita per l'offerta di Ken sta a significare il Paratici comunque ha valutato e mi fido di lui che Ken va ceduto, perché sennò avrebbe già fatto la deadline, avrebbe già detto ciao, perché manca troppo poco. E gioca Pellegrino, che l'anno scorso ha fatto 9 reti, Ken quando ci si è scommesso l'anno prima l'aveva fatte 0, sicché insomma diamo fiducia. Poi se lo valuta la Fiorentina, un giocatore all'altezza, diamogli fiducia, ragazzi. Poi il che conta sono i risultati. Vediamo un attimo, diamoci un attimo di pace, perché non se ne può più con questo tiro in moda. Va buono, forza Viola.
0: Buongiorno ragazzi, secondo me tutta questa storia di Ken è veramente ridicola. Cioè, il presidente di Como ha detto che ha rifiutato 60 milioni per Diao. Io vorrei sapere chi gliel'ha offerto 60 milioni per Diao. 40 per Dai, vorrei sapere chi gliel'ha offerto. E viene a bussare la Fiorentina per 5 milioni più 25. È tutto un blef. Se vogliono Ken, se vuole anche Ken, l'avevamo pagato, punto e basta, l'avevamo preso. E poi qui manca 3-4 giorni alla fine del mercato, all'inizio del campionato. Cioè, perché bisognerebbe davvero Ken noi? Per quale motivo? E rinforzare poi Como, ma neanche per sbaglio.
1: Vabbè, questa valutazione ci sta tutta, poi vedremo se davvero andrà in questo modo, perché comunque il Como che vuole che Ken c'è, e vedremo se sarà un bluff davvero come abbiamo anche ipotizzato nel corso degli ultimi giorni, oppure se poi faranno sul serio presentando un'offerta più congrua. Alessio scrive: il problema non è chi va via ma chi arriva, se arriva Zirze per dire, oppure mi fido comunque di Paratici, e questo è vabbè, la fiducia di Alessio. Per coerenza, se c'è una trattativa in corso lunedì non dovrebbe giocare, anzi io fossi lui mi rifiuterei. Se volete mandarmi via, che gioco a fare? Anche perché se poi gioca e magari segna, voglio vedere come giustificherebbero la cessione. Trecce, rap, altri motivi? E questo è Luca. Ed effettivamente se c'è una trattativa in corso, ma quello che dice Luca è giusto, cioè se gioca contro la Roma vuol dire non lo cedono, almeno questo sarebbe nell'ottica normale di una trattativa di calciomercato. Se non giocasse sarebbe sicuramente un indizio di mercato in uscita anche per lui. C'è chi si lamenta del Tirreno e non scrive niente sulla Fiorentina, ma compro un altro giornale se vuoi leggere della Fiorentina. Paolo mi sembra che l'abbia scritto. Poi buongiorno, il prossimo anno dai, il Toro ce li ridà e li inseriranno nella lista Champions, quindi l'ottimismo del rientro di Comuzzo e Fortini per la lista Champions del prossimo anno. Simone, Pietro, ma secondo te vendiamo Ken, si fa un passo indietro? Secondo me sì, sai, tutto dipende da chi da poi chi arriva. Se la Fiorentina vende Ken e compra Zirze non è un passo indietro, se la Fiorentina vende Ken e compra un esterno o Mennusa non lo comprerà, sto dicendo per fare per eccedere nella valutazione, comunque non sarebbe un passo indietro, non è mai chi si vende ma la trasmissione che tra poco andrà in onda con Fabio Ferri e Francesco Benvenuti, ovvero chi si compra. Per il Como Ken non se lo può permettere, rimarrà, non credo che Paratici abbia chiesto meno di 50 milioni, questa è la del Casentino, noi sappiamo che a 40 si mettono a tavola a trattare. Per poter competere per lo scudetto via, ma questo Massimo te l'ho già letto, questa storia dello scudetto ti ho anche già risposto. Torreira uguale Ulai, perché lo prendiamo a fare la domanda di G? Ma Magad del Chelsea è molto simile a Ken nell'attacco della profondità, Mario da Scandicci. Sì, l'abbiamo detto, bel giocatore che però l'anno scorso ha avuto grandissimi problemi fisici, vedremo se poi potrebbe essere o meno una soluzione. Giocatore che arriva dallo Strasburgo, che è andato dallo Strasburgo al Chelsea, anche perché lo Strasburgo è di fatto un satellite internazionale del Chelsea stesso, e che però adesso sembra dover cercare squadra perché non c'è posto nel Chelsea per la prossima stagione. Stefano, io Ken lo terrei almeno fino a dicembre, se poi fa bene lo si potrebbe vendere anche a di più di 50 milioni, sì, così a dicembre se si vende l'attaccante magari fa 10 gol, così si rifà come Vlahovic. Scusami Stefano, ma non, se lo tengo lo tengo per tutto l'anno, non fino a solo a gennaio. Ma Retegui gioca ancora, non si può provare? Ma di stamattina la notizia di Tutto Sport che Retegui avrebbe chiamato fra virgolette la Juventus, quindi evidentemente voglia di giocare ce l'ha. Non so se potrebbe essere quella l'alternativa molto onerosa secondo me a Ken, però anche lì giudicate voi. Retegui sarebbe un giocatore da avvicinare per la Fiorentina dopo quello che è successo anche nel suo passaggio in Arabia? Boh, decidete e ditecelo. Non mi stupirei di vedere Ken andare in Premier al suo posto, prendere Zirze, anche se ha caratteristiche diverse Lorenzo da Coverciano, ma ho paura che non ci sia grande movimento per lui in Premier. Davide aveva già mandato un messaggio e mi ha richiamato Lezze, quindi il secondo non te lo leggo. ritardo. Anch'io ho corso una volta 36 km orari, ma solo perché ero in ritardo per ascoltare Chi si compra. Questo è Gabriele Cinefilo. Immagino però col ciao sei andato a 36 km all'ora, perché non certamente ricorsa. Fortini ha accettato il Torino perché così può andare allo stadio a vedere la sua squadra del cuore, secondo Gabriele Assaminato. Non credo sia Gobbo, addirittura così, ma non credo, dai. Grande mossa per Fortini, rinnovo fino al 2030. Luca da Firenze, questa è la valutazione appunto di Luca, che considera buona l'idea di vedere Fortini andare al Torino col rinnovo. E poi a questo punto direi di fare un bel treno di audio, senza, come se non ci fosse un domani.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, Ken e Fagioli li terrei via per il semplice fatto che Ken praticamente è un uomo di movimento, un giocatore che praticamente col gioco di grosso, sinceramente, lo vedo sacrificato, visto che il gioco si espone tutto sulle fasce e mi serve più un uomo d'area. Icardi sarebbe per me la soluzione migliore, visto che i gol li sa fare. Fagioli lo terrei via perché il dualismo con Wally non... niente, grosso non le vede insieme, e quindi uno dei due è sacrificato, e non vorrei andare a destabilizzare un ambiente che sta nascendo, e sta nascendo anche oltretutto una bella squadra, quindi lo darei via, tutte e due le darei via. Per quanto riguarda Torreira, lo prenderei, visto che viene volentieri, quindi si potrebbe forzare anche la mano facendogli ridurre l'ingaggio, visto quello che guadagna. Ciao a tutti.
21: Ciao, buongiorno a tutti. Io rimango un po' perplesso dalle operazioni come Brescianini e Bressan. Capisco che sono arrivati nell'emergenza della scorsa stagione, però ecco, piuttosto che giocatori del genere, io terrei persone e giocatori che sono venuti dalla primavera, di Haider, Yamatucci, ecco. Invece di giocatori da 5-6 milioni, farei partire i ragazzi della primavera, specialmente questa stagione che non abbiamo le coppe.
1: Basta?
22: Buongiorno Pietro, ma c'eri te ieri quando Barenzo ha detto che il Bayer ha dato via perché non indovina un passaggio sto ragazzo? Te l'ha giustificato dicendo è giovane, ma 22 anni, giovane, la tecnica non si impara.
1: Veramente non l'ha detto
22: quella Arez. Si sa.
1: Però
22: vabbè. Si può provare a migliorare, ma sbagliare tutte le scelte di passaggi mi sembra sottile.
23: Ciao Pietro, Walter da Lisbona. Volevo dire questo, che i prezzi del mercato, chiaramente noi tutti ce li facciamo secondo i nostri pensieri, ma vengono determinati appunto dalle necessità, dalla domanda e dall'offerta. Siccome il Como ha la necessità assoluta di prendere un giocatore italiano, in questa fattispecie Ken, il prezzo non può essere di 40 milioni oro colato. Se tu hai la necessità di prendere qualcosa per forza, il prezzo lo faccio io, per lo più se anche non ho bisogno di vendere. Grazie, ciao.
24: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Io ho fatto le scuole a Como, conosco bene l'ambiente. La domanda che vi faccio è: ma perché proprio al Como? Cioè, con tutte le squadre che ci sono, bisogna darlo al Como, che si spera sia una nostra antagonista nel prossimo campionato. In più il Como ha bisogno di un attaccante italiano, o 50 o niente.
25: Buona giornata. Secondo me aspettano l'offerta giusta e ci hanno già qualche attaccante di riserva da prendere, cioè di riserva nel senso al posto suo, ci hanno già qualche accordo, perché non si farà trovare certo impreparato paratici. Quindi secondo me, ma poi ragazzi, cioè, l'anno scorso si era tutti a dire ma vai via, non vedo l'ora che finisca la stagione per mandarli via. Ora c'è gente che se va via Hen si è vanificato tutta la campagna acquisti, ma andà a fare un giro, vai. Buona saluti.
26: Domandina per te Pietro, ma a te pare una grandissima campagna acquisti? Si è preso uno lì da una squaduccia turca, tra l'altro un ragazzino, può far bene o può far male. Atta, sì, bel talento, ma comunque ci hanno 12 mesi. Quello in prestito, l'uno in prestito da Real Madrid, lo scarto di Joao Moro della Juve, e volete arrivare nei primi sei. In più si pensa che comunque, pur mantenendo 10-15 gol al campionato, di fa per prendere un bidone come Pellegrino, e più magari un altro bidone come Pinamonti, e volete arrivare nei primi sei, ma dal decimo in giù, ricordatelo, i bombi più.
4: Oh, ma perché non si fa finire a Ken, va via, Ken rimane. Se rimane, bene, e faccia il suo. Se va via, come dice il grande Ciuffi, medaglina e arrivederci, nemmeno grazie. Questo non c'ha voglia, siamo impegnato. Io al Como glielo porto, no, glielo regalo, sì. Ciao, Bellini.
1: Beh, insomma, anche le ultime valutazioni particolarmente eccessive, secondo me, quello che mi riguarda, anche Bomber Viola. Bomber, io capisco che tu sia sempre a vedere tutte le cose negative e fa tutto schifo, io lo capisco, ognuno c'ha il modo di vedere le cose, c'ha il filtro bello ottimista, il filtro pessimista, il filtro schifo, però bidone Pellegrino, fa schifo tutto, quello non è buono, quello non ha niente, quello viene in prestito, anche a Tà non va bene perché è dell'Udinese, e addirittura appunto Pellegrino un bidone, e poi si è scordato anche altri giocatori presi. Valdepeña si è preso a 8, un giocatore per me di ottimo valore. Ulai preso da una squadruccia turca, lo voleva mezza Europa. Io non so, mi sembra parlare di campagna acquisti faraonica è un conto, parlare di una campagna acquisti schifosa come fai te è veramente però un eccesso negativo che è difficilmente anche digeribile, perdonami. Però vabbè, questo è, ognuno ha le sue valutazioni, noi diamo spazio a tutti e ci mancherebbe altro. Senza esterni che segnano occorre un centravanti molto forte, lo dice Neri da Pistoia. Dopo aver visto il secondo tempo con Reale, la partita col Benevento, come si fa a dire che non va bene per il gioco di Grosso? È malafede, cecità assoluta o demenza? Questa è Luca che poi eccede come sempre nel finale. Con un esterno sinistro di livello, con Attà, Mastantuono, Ken fa più di 20 gol. Io anch'io ho sensazioni molto positive, però sa, ognuno la vede come vuole. Allora ragazzi, siamo arrivati in fondo. Io ascolterei, per concludere, visto che ho evitato accuratamente di leggerle proprio per ascoltarle insieme, le parole in versione rapida di Valdepeñas di ieri, ricordandovi che oggi Mastantuono parlerà alle ore 14 e si presenterà quindi alla stampa, quindi state con noi nel corso di questa giornata. Poi ci sarà l'almanacco del centenario, come di consueto a cura del Museo Viola, e in seguito inizia Chi si compra oggi con Fabio Ferri e Francesco Benvenuti, e poi invece con me ci ritroviamo alle 12 in Viola Amore Mio insieme a Chiara Andrea Bevilacqua, e poi tutte le programmazioni regolare fino a questa sera. Ascoltiamo Valdepeñas, poi l'almanacco del centenario e ancora Chi si compra. Ciao a tutti, a dopo.
5: Sì, bueno, sì.
7: Sappiamo che il calcio italiano è un po' diverso rispetto a quello spagnolo, soprattutto
5: tatticamente. Il football italiano è
7: si dice che il calcio italiano è più esigente, più tattico.
5: Io credo che questa sia la primordiale differenza.
7: E credo che questa sia la differenza principale fra il calcio italiano e quello spagnolo.
5: Bueno, yo estoy muy orgulloso.
7: Io sono molto orgoglioso del mio passaggio al Real Madrid, che mi ha dato l'opportunità di crescere, imparare, sia come persona che come professionista. Ringrazio molto l'opportunità anche di debuttare con la prima squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono molto orgoglioso di essere qui. Ringrazio tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e spero di restituirla sul campo. La maglia che mi sono portato a casa al giorno del mio debutto è stato un regalo molto speciale, un gesto di affetto molto speciale per me. Per quanto riguarda la Fiorentina, e anche in quel caso conserverò la maglia, è stato un giorno indimenticabile, è una maglia nei confronti della quale provo molto affetto.
5: Qui
7: in Serie A ci sono giocatori molto forti, non ce n'è uno che sceglierei, però spero di prendere il meglio da ognuno di loro. E vorrei ringraziare anche Borja, che mi ha dato molti consigli nei primi giorni qui a Firenze. Mi sta rendendo tutto più facile e devo dire che lo devo ringraziare tantissimo.
5: Bueno, para mí es un honor.
7: Sì, per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatori. Ma io mi concentro nel mio lavoro, a imparare, migliorare e cercare di dare il massimo. Dovrei sottolineare alcune qualità, se dovessi scegliere, le mie caratteristiche fisiche, la mia velocità, la mia capacità di compiere sforzi ripetuti, che posso mettere a disposizione della squadra, posso dare competitività e intensità e aiutare la squadra.
5: Felicito.
7: Mi ha fatto i complimenti.
5: Mucha suerte.
7: Mi ha augurato molta fortuna.
5: Que hiciese lo mejor de mí,
7: che mi ha detto di cercare di fare il meglio.
8: Sì, bueno, io sì. Me sento comodo jugando.
7: Sento molto a mio agio giocando in entrambe le posizioni.
8: Decirme por una de ellas.
7: Non saprei scegliere.
8: Bueno, jugaré donde el mister lo vea adecuado.
7: Giocherò dove vorrà il mister, dove lo riterrà adeguato.
8: Che juegue intentaré dar lo mejor de mí.
7: E in qualsiasi posizione giochi cercherò di dare il meglio di me stesso.
9: Almanacco Viola. Piccoli e grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
10: Il centenario.
11: Il 20 agosto 1934 nasceva a Firenze Giampiero Maseri, per decenni giornalista della Nazione, dalle cui colonne raccontava con maestria le vicende della Fiorentina. Giampiero faceva parte di una grande redazione sportiva, organizzata fin dagli anni 50 da Giordano Goggio. Maseri era una delle punte di diamante di quella squadra di cronisti e grandi conoscitori del calcio e dello sport, che aveva assemblato dei veri numeri uno: Raffaello Paloscia, Sandro Picchi, Giorgio Moretti, Carlino Mantovani. In quelle stanze, e con il lavoro di una vita, Giampiero si conquistò il soprannome di professore. Con la sua abilità nel trasformare un banale resoconto di una poco importante partita di calcio in un pezzo che svelava particolari modi di pensare e forme di costume sociale degli italiani. Giampiero ha raccontato, spiegato e interpretato la squadra viola per più di 50 anni. Dall'alluvione del 66 allo scudetto, dalle salvezze all'ultima giornata alla grandezza delle ambizioni della famiglia Pontelli, fino ai Cecchi Goria e della Valle, mettendo sempre i calciatori, le loro caratteristiche tecniche ed umane al centro del racconto. Ma soprattutto amava ricordare la sua prima Fiorentina, quella che lui vedeva e viveva da ragazzo del campo di Marte. Parlava con nostalgia dei viola di allora. Luigi Griffanti, portiere, arrivato anche in nazionale e per tutta la vita a Firenze. Alberto Eliani, biondo triestino, incontrato anni e anni dopo a San Benedetto del Tronto. Carlo Piccardi, figlio della mitica Guerrina, proprio al campo di Marte. Il mediano Duilio Rallo, veneziano. Menotti Avanzolini, fiorentino, vissuto lungo l'Africo. Il mancino Augusto Magli, di Molinella, Bologna, che a fine carriera si trasferì in Brasile e diresse un campo da golf. Romeo Menti, Meo, morto nella sciagura di Superga e sepolto a Firenze. Aldo Biagiotti, detto Ippecca, di Sesto Fiorentino. Renato Gei, centravanti di Brescia. Giuseppe Gritti, di Desenzano al Serio. Pasquale Morisco, ala sinistra di Bari. Allenatore Beppino Bigogno di Legnano, uno dei pionieri del calcio viola. Un saluto alla memoria del professor Giampiero Maseri.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, 5 morti e 23 feriti, il bilancio dell'attacco su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina. La Polonia ha fatto decollare aerei militari e ha innalzato il livello di allerta della difesa aerea, avviando operazioni aeree difensive.
2: Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Intanto Teheran minaccia di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli USA. Tra i possibili obiettivi informa il Financial Times: basi statunitensi, asset in Bulgaria, Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO.
3: Incidente sul lavoro in un agriturismo a Priero, in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118, che è intervenuto con l'eliambulanza. Per lui però non c'è stato nulla da fare.
2: La strada davanti a loro era franata, per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna nella zona di Udine e ha dovuto richiedere l'intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Gli escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni, si trovavano a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più. Da tempo la strada è franata e quindi chiusa la percorrenza.
3: Dopo giornate infinite di caldo record sull'Italia, da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo, che doveva iniziare ieri dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta. Sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma.
2: Il tennis è bastata poco più di un'ora a Lorenzo Musetti per sbarazzarsi di Jaume e Faria, ancora in 2-7, 7-5, 6-2, come già nei turni precedenti contro Altmaier e Zeng, segno di una condizione e netto miglioramento anche in proiezione US Open. Un match robusto dell'azzurro, numero 10 del seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, dove domani troverà Francis Tiafoe. Cobolli invece, dopo aver sconfitto Rafa Hodar, sfiderà ai quarti Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1, Alexander Zverev.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Chi si compra? Allora, sul mercato io farei a meno di fagioli e prenderei un bel Frentrup.
8: Anche dopo la gara di ieri, perdonatemi, il centrocampo della Fiorentina così strutturato a me non piace.
9: Fra 3 anni voglio vedere il derby Flavione e Stefanone, cioè Alessandria Pistoiese.
10: Ci vado a Goidi di Pescati, eh? E poi a Chigrassina del ripescato.
11: Ben beh, oltre a essere gobbo,
12: fa una cosa, non ti curar di loro, ma guarda e passa.
13: Che sta a leggere il calcio presente,
8: passato e futuro.
14: Grande Bembe, se tu apri una hotline tipo 144 e tu metti in loop la registrazione, mappa di calore, secondo me tu fa sordi.
15: Sì, però guarda, veramente. Io vedo un articolo di 3 anni fa su perdonami, sono bollito anche io.
16: Secondo voi quando nella conferenza
17: continua per 1 chilometro.
18: Ma se
19: promemoria
18: su Fortini, su
20: Benve Gobbo, questo ormai l'abbiamo capito.
21: Diventa un dilazionamento del godimento.
8: Diventa un Picasso senza la firma del genio.
22: Questa è una grande esclusiva, eh.
23: Ciao, chi si compra?
24: Giochiamo a comprare i giocatori.
8: Chi si compra? Ebbene sì, giochiamo a comprare i giocatori. Giovedì 20 agosto, 10:06 sul cronometro. Questo è Chi si compra. Francesco, benvenuti, e il dottor Ferri.
15: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Era meglio in quel modo,
8: sì,
15: dai.
8: Però Matt, sappiamo benissimo, è uno degli ascoltatori più eclettici, quindi ha completamente reinterpretato l'originale. Salutiamo anche Marco Tonelli, detto Tonali, che fa sì con la testa, è entusiasta di essere regista di questa trasmissione. E dunque, 348 75 139 33 055 77 111 71. Giovedì, che significa avvicinarsi sempre di più inesorabilmente al calcio giocato. Per tristezza dell'uomo che alle 10:30 ci aiuterà invece a entrare nelle dinamiche del mercato, ovvero Niccolò Ceccarini, che salutiamo e ringraziamo soprattutto per essere passato. Però la realtà è una sola: è calcio giocato everywhere, visto che siamo anche, cari amici, all'antivigilia del ritorno della Serie A, perché poi sabato ci sarà non una, non due, non tre, ma 4 partite addirittura. E quindi è vero che la Fiorentina è ancora più distante rispetto alle altre, perché giocherà di lunedì, però insomma si inizia a sentire quell'odorino, un po' come quando ti avvicinavi a casa dei tuoi genitori o dei tuoi nonni dopo scuola, e iniziavi a sentire l'odore magari della pomarola fatta in casa e ti cambiava l'umore. Ecco, a me personalmente cambia l'umore, anche perché siamo in 3 giorni di Coppa Europea.
15: Eccolo là, doveva arrivare lì il pomodoro di casa.
8: Poi so benissimo che ora per le ambizioni, salutiamo Piccari che se la ride, so che per le ambizioni di Firenze ora tutto è già stato dimenticato, e quindi ricordare a tutti che oggi c'è l'andata dei playoff di Conference è quasi offensivo, perché poi non c'è la Fiorentina, c'è l'Atalanta, brutta, sporca e cattiva, giunto Laccio, Maurizio-lissimo nostro, c'è il Brighton, c'è l'Ajax,
15: ma soprattutto c'è il Midtjylland contro Rijeka.
8: Ci sono alle 19, poi ci sono squadre come il Lincoln Red Imps di Gibilterra, ci sono squadre come il Klaksvik delle Faroer, l'Inter Escaldes di Andorra. Tutti argomenti che però non scaldano, perché ormai qui i sogni hanno superato la Conference, sono ad altitudini ben diverse, e quindi c'è tutt'altro argomento all'ordine del giorno. Qui si deve parlare di Ernest Pocu, qui si deve parlare del futuro di Ken, i sogni di gloria, l'Europa League, la Champions, e noi qui poveri disgraziati a interessarci per un Vikingur Reykjavik Borac Banja Luka qualunque stasera alle 20 con i nostri inviati. Ovviamente ci sarà tempo e modo di parlare anche di calciomercato, quindi vi invito a rimanere sintonizzati, soprattutto perché alle 10:30 andremo a svegliare letteralmente Niccolò Ceccarini, che insomma sappiamo alle 10:30 non dà certo il meglio di sé, quindi potrebbe avere ancora le cispe agli occhi, essere un po' assonnato, con la voce ancora un po' impastata da una dura notte di lavoro su Fortini, su tutte quelle che sono le dinamiche.
15: Mi ha risposto a 12:35, caro Benve.
8: Ecco, voglio dire, è un po' l'orario in cui Nick sul mercato dà il meglio di sé, con i tweet, con i messaggi, le telefonate E quindi insomma da qui ripartiremo. Nel cuore della notte, Nick, dai, meglio di sé, già alle 10.30 insomma può succedere di tutto. Oggi tra le altre cose alle ore 14 ci sarà anche la conferenza stampa di Franco Mastantuono. In questa 4 giorni di conferenze, perché poi all'appello manca ancora il buon Matteo Pellegrino o Pesegrino come direbbe qualcuno, in attesa anche di capire quando parlerà Fabio Grosso, perché comunque sappiamo che l'allenatore ha interesse nel portare avanti con continuità anche le conferenze stampa, e personalmente è sempre una buona notizia. C'è da parlare di molto anche evidentemente sul mercato. Io voglio partire un po' e chiedervi intanto al 348-7513-933 qual è la vostra, qual è stata la vostra reazione per la vicenda Fortini, nel senso che alla fine questa operazione da 10 milioni complessivi tra prestito e diritto di riscatto, con il giocatore che nel frattempo ha rinnovato il contratto con la Fiorentina, non come si pensava in un primo momento, per un ulteriore anno, quindi fino al 2028, ma fino al 2030, però libera tra virgolette la rosa della Fiorentina, ma possiamo anche toglierle le virgolette, di un altro di quei, definiamoli under 21, di cui l'anno scorso si era parlato in lungo e in largo come lo zoccolo duro del futuro della Fiorentina, cioè lo scheletro del domani. E paradossalmente, come si sospettava già a suo tempo, poi alla fine Comuzzo e Fortini si ritrovano altrove, si ritrovano al Torino, si ritrovano con questi riscatti presunti potenziali da 30 milioni complessivi, ma quel che è certo è che si ritrovano lontano dalla Fiorentina. È una notizia che, dal tuo punto di vista, dottor Ferri, lascia il tempo che trova, ti inquieta? Si era detto troppo su Fortini l'anno scorso, la Fiorentina non lo ha valorizzato, rischia un caso Caiode 2.0, nulla di tutto ciò. Esprimiti.
15: Ma allora, io devo dire, sono contento che il rinnovo non sia stato di un solo anno, perché quando il rinnovo è di un solo anno, poi si sottointende che il calciatore comunque non interessi più di tanto, quindi mi sembra che la Fiorentina abbia fatto un'operazione tutto sommato corretta. Si è sbagliata la valutazione dell'anno scorso? Beh, forse sì, forse si era sovrastimato quanto Fortini aveva fatto in un altro contesto tattico, perché ricordiamoci, gli veniva chiesto di esprimersi a sinistra, mentre a Firenze poi gli è stato chiesto soprattutto di essere l'alternativa a destra. E poi in un campionato, la Serie B, che sicuramente insomma non è la Serie A. Si rischia un altro caso Caiode? Secondo me no, nel senso che non credo, con tutto l'amore, il rispetto e la stima nei confronti di Fortini, che ci siano le stesse caratteristiche che possano portare il calciatore all'esplosione. È un buon calciatore sicuramente, ma di Caiode quello che poi secondo me affascina è la grandissima dirompenza fisica, no? La grandissima capacità di corsa, l'atletismo, che Fortini secondo me ha in minor misura. È un giocatore che avrebbe potuto far parte della rosa della Fiorentina? Beh, su questo io rimango convinto che sì, avrebbe potuto fare tranquillamente parte della rosa Fiorentina, a maggior ragione in un anno in cui avrai meno partite, e considerando anche che forse non sarà l'ultimo esterno destro a lasciare Firenze, visto che comunque si parla di un Dodò sempre più vicino al Nottingham Forest, o comunque sempre più pronto a partire. Detto questo, anche nonostante la partenza dei Fortini, io confermo quanto sto dicendo da questi due giorni, i due giorni in cui sono tornato, ho avuto il piacere di tornare al dietro il microfono. Mi sembra che tante discussioni che si stanno facendo in questo momento su chi va e su chi resta, ma soprattutto su chi va, tralascino un dato di ricchezza tecnica che questa Fiorentina ha in questo momento. Cioè, mi spiego meglio. Capita sempre in questa fase del mercato che ci siano dei dubbi, no? Dei dubbi su quello che potrebbe essere il destino di un giocatore piuttosto di un altro. In questo caso si parla di Gudmundsson, di Fagioli, di Ken, non in ordine di importanza. Quello che però mi pare evidente è che non partiranno tutti e tre, non partiranno ancora decine e decine di giocatori che possono avere un valore all'interno della Serie A, e quindi la rosa della Fiorentina avrà una ricchezza comunque, mentre cerco di risistemare salvare il salvabile, che non ci sento più niente. avrà un una ricchezza questa rosa che andrà anche oltre poi i piccoli malumori del fine mercato. Secondo me questo è il dato più importante. Per dirti, no? Ripensavo in questi giorni alla Fiorentina di Montella. La Fiorentina di Montella era una Fiorentina molto ricca tecnicamente, dove uno come Ilicic era sempre un po' sul chi va là, sul piede di partenza, può andarsene ma poi resta, e se resta comunque è un giocatore che rimane all'interno della rosa della Fiorentina e che lascia all'interno della rosa della Fiorentina ancora più qualità. Ecco, io vedo una situazione abbastanza simile. Ora prova a aggiustare le cuffie.
8: Allora, intanto, mentre il dottor Ferri prova a trasformarsi anche in fonico e chiediamo un attimo di pazienza a Claudio, leggo qualche messaggio. Intanto Matteone dal Vingone dice: buongiorno Fabio, bentornato. In questi giorni ci è toccato addirittura il capo dei cattivi, meglio noto come Dimitri Conti. Non ci abbandonare più, grazie.
15: Vado quindi via oggi pomeriggio.
8: Quindi, ragazzi, messaggio non recepito. Poi su WhatsApp vi stiamo chiedendo, alla luce della conferenza di oggi di Mastantuono, se vi piacerebbe vederlo già dal primo minuto in campo con la Roma. Secondo Simo, sì. Serve qualità in quelle zone in cui non avevamo l'anno scorso. Buongiorno, benvenuto dottor Ferri. Tanto... No, sai, lì o fai il tre quarti con Atta e Gudmundsson, con Gudmundsson esatto, che entra dentro il campo, il terzino spinge, bla bla bla, oppure gioca abbastanza ora, esatto. Non c'è molta scelta. Per Fortini ha avuto ancora ragione Paratici, che l'ha convinto a rinnovare. Sì, Alessio, mi sembra una questione più sinceramente contabile questa. Io vorrei anche il parere del tifoso, perché è importante quello che dicono i giornalisti, è importante quello che dicono i direttori, i dirigenti, però siccome anche i tifosi, soprattutto in questa trasmissione, hanno il loro spazio, si dovrebbe anche, non dico direttamente ad Alessio, ma un po' in generale, cioè mettersi d'accordo su cosa si vuole dalla Fiorentina. E a me sta benissimo avere una Fiorentina, come l'ha definita anche a suo tempo Paratici, più internazionale, cioè meno legata a una certa fiorentinità, perché alla fine sono tutte figure esterne alla fiorentinità, quelle che vediamo in questo momento dentro e fuori dal campo. E mi sta anche benissimo una Fiorentina che i giovani li prende o per aprire un ciclo successivo, quindi vari 2010, da Croci in giù,

0: un giocatore a scadenza. Stesso pensiero di Max. Poi Alex dice: non sento più il tormentone, a Bologna sanno fare calcio, sarà perché non lo sanno più fare oppure perché è finito l'effetto della congiunzione astrale? Ma non lo so, Alex, io se vuoi il parere dei presenti, io te lo ribadisco, a Bologna sanno fare calcio, però non so qual è l'elemento aggiuntivo nel dirlo il 20 agosto o nel non dirlo il 20 agosto. Cioè, ragazzi, abbiamo già deciso che il biennio d'oro del Bologna, in cui fa partecipazione alla Champions, partecipazione all'Europa League e vittoria della Coppa Italia, è svanito, è sparito, perché il Bologna le ultime sessioni di mercato ha fatto un po' meno bene rispetto a prima, perché ha fatto cessioni eccellenti, ha perso Castro, ha perso Freuler, giocatore preziosissimo, ha preso giocatori un po' diversi rispetto al sartorismo, che magari c'entra poco con Dovbyk, con Piccoli, eccetera eccetera, e allora abbiamo condannato il Bologna a tornare nella mediocrità. Va benissimo, io posso anche essere d'accordo, però non so qual è la ratio di un pensiero del genere il 20 agosto. Ecco, fino a prova contraria nessuno, né il Bologna né la Fiorentina è ancora scesa in campo, quindi aspettiamo a fare matrimonio, funerali a mercato non ancora finito e campionato non ancora iniziato.
1: Comunque, Bologna che vincerà 3-0 all'esordio con la Lazio.
0: Attenzione, segnatevelo, no, perché il dottor Ferri è sul pezzo. No,
1: mi sembra ora, al netto del fatto che il Bologna sì, si è privato di alcuni degli interpreti più belli di queste stagioni,
0: come ha già fatto a suo tempo.
1: Zirkzee, Castro oggi, ora magari non hanno lo stesso valore, però io ad esempio per Castro stravedo e penso abbia stravinto anche il duello con Dallinga, no? Cioè, in quel biennio Castro è diventato l'attaccante titolare del Bologna, Dallinga invece una delle grandi delusioni del nostro campionato. Però se io guardo dalla cintola in su, Bologna è una signora squadra, Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Dovbyk da punta, con la possibilità di mettere dentro Piccoli, con la possibilità di aggiungere Odgaard. Ragazzi, dalla tre quarti in su il Bologna è una squadra che fa paura. Poi è chiaro che non tutti gli anni il Bologna andrà in Champions, è chiaro.
0: Ha perso anche Lucumi, ricordiamo. Difesa, perso a suo Adiglione, certo.
1: E anche lì Lucumi, ragazzi, chi lo conosceva fino al trasferimento a Bologna, anche dopo la prima stagione, se vogliamo, col Bologna, chi lo conosceva?
0: Dai. Ma poi sai, Feb, a me sembra, e poi andiamo subito da Claudio, a me sembra un esercizio pericoloso iniziare a parlare male di certe squadre, perché allora, in modo un po' provocatorio, io potrei anche dirvi: e allora che segnale è eventualmente, ma anche solo trattare, la cessione di Ken col Como? Perché se questa operazione va in porto, allora vuol dire che Ken vuol fare la Champions, che la Fiorentina vuole i soldi, però anche che il Como dimostra la sua forza e un percorso già molto più avviato rispetto alla Fiorentina, una Fiorentina ambiziosa che con Paratici ha fatto dei colpi, se vogliamo, anche inimmaginabili rispetto alla storia recente. Però questo fatto di andare a pizzicare certe squadre quando si è reduci da un quindicesimo posto e da 4 anni di Conference senza vittoria mi sembra un'arroganza ad oggi, senza una partita di campionato in mano, un po' ingiustificata. Però è un parere quello di Alex e un parere quello nostro. Andiamo da Claudio, ciao.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Allora, prima di tutto, per quei tifosi che vogliono portare in macchina Ken Como, a me sta benissimo, però l'importante è che poi, una volta portato, ci rimangano anche loro. Ma che ci rimanga per tutto il campionato, che se lo guardino e che poi dopo comincino a far tifo per quelle altre squadre.
1: Magari prendono anche la residenza,
2: Magari prendono anche la residenza, bravo. E si vedano Brad Pitt. Però io volevo dire una cosa riguardo alla vicenda di Ken. Io mi sono fatto questa idea che c'è un accordo, perché altrimenti non ha senso fare un'offerta che, siccome qui nessuno è stupido, è logico che non avrebbe senso fare un'offerta che era irricevibile. Però a cosa serve? Secondo me serve a preparare la piazza, perché se fosse arrivato tutto insieme il discorso 40-45 venduto in 2 giorni, apriti cielo, spalanca di terra. In questa maniera se ne sta parlando, piano piano si sta metabolizzando, piano piano ce ne si sta facendo una ragione, e è l'unica spiegazione che mi sono dato, perché se no non ha senso arrivare sempre più vicini alla scadenza del calciomercato e non avere una risposta su questo.

0: questa cosa, non avrebbe senso fare una proposta che tutti sapevano che non sarebbe stata accettata. Io ho questa sensazione, grazie.
1: Grazie a te Claudio, e io, in attesa ovviamente di tutti gli aggiornamenti di Nick, io mi sento di essere molto d'accordo con te, e guarda, ti dirò anche di più. Già quando a suo tempo, ormai un mesetto scarso fa, uscirono quelle prime indiscrezioni su un contatto così esplorativo, informativo, non tra società ma con l'entourage del giocatore, a me la sensazione di quel momento fu: in un mercato così ermetico, così chiuso, se esce una cosa del genere a 40-45 giorni dalla fine del mercato, vuol dire che c'è un po' l'intenzione di preparare l'ambiente a un qualcosa che potrebbe accadere. E per cui, a maggior ragione, sono molto d'accordo con te quando dici: se intanto è uscita un'offerta, appunto, giustamente irricevibile, perché Ken non può valere 5 più 25, ha però due settimane dalla fine del mercato, vuol dire che intanto l'idea è quella di preparare la piazza, apparecchiare la tavola. Poi sappiamo benissimo che a volte, anche dopo aver fissato il ristorante, ci può essere un imprevisto, un inconveniente o dei clienti o del ristorante stesso. Quindi non è a questo punto scontato che Ken vada al Como. Però la sensazione è che se alla fine si dovesse arrivare a 5 più 35 più il 10% sulla futura rivendita, oppure 10 più 25 più bonus o quello che vi pare a voi, alla fine Ken va a giocare con Nico Pass di Ao,
2: sì, salve, chiamo dalla trattoria il ramo,
1: è tutto saltato,
2: la prenotazione per Moise Ken, perché non vi vediamo ancora al tavolo, è pronto, è arrivato, ha ancora un quarto d'ora, ok allora teniamo il tavolo,
1: Il rischio è anche quello, poi appunto il rischio, per me sarebbe un sogno ritrovarmi ancora Ken il terzo anno alla Fiorentina,
2: certo.
1: Qualcuno, come sottolineava invece Claudio, non vede l'ora di salutarlo. C'è chi, come Alessandro, dice: ci stanno preparando, sì, ma a digerire Pinamonti al posto di Ken.
2: Buona digestione nel caso.
1: Auguri. Il Como tra un paio d'anni è in Serie B, e questo è Gallo. Mi sembra sinceramente, così, caro amico, una speranza un po' randomica, però va bene. Cioè,
2: visto che vedo Atletico Madrid-Malaga, ecco, mi ritorna in mente un Malaga di qualche anno fa, che poi insomma era partito con grandi ambizioni, ma non riuscì poi a mantenerle.
1: Era il Malaga di Manuel Pellegrini, di Van Nistelrooy,
2: non Pellegrino,
1: vero, di chi c'era anche, c'era Joaquin,
2: se non sbaglio, sì.
1: Insomma, squadra, fece anche la Champions comunque,
2: sì.
1: Però ecco, non c'è un elemento ad oggi per dire che il Como sarà in Serie B. Poi Di Fortini, tornando invece a lui, mi colpisce la postura, che lo porta con lo sguardo spesso a terra, dovrebbe aprire le spalle e provare a giocare più a testa alta, però grande corsa, grandi polmoni e la tecnica non è male. Poi abbiamo
2: un po' ingobbito.
1: Fortini non è adatto a giocare a 4, deve migliorare molto la fase difensiva, il Torino gioca a 5 e potrà fare bene. Andrea Dal Galluzzo: per me è giustissimo che i campioni della primavera vadano a fare esperienza, Comuzzi a Torino per ricostruirsi, poi tornerà, mentre Fortini secondo me rimarrà a Torino. Gianni 85 da Firenze: Fabio, dico la mia su Bologna-Lazio 5-2.
2: Beh, vabbè, comunque la differenza rimane quella. Sì, ma vabbè. Ma guarda, io spero che non ci sia nessuno mi ascolta, di puntare su Skorupski come portiere del fantacalcio. Quindi no, 5-2 non ci sto, perché vorrebbe dire due gol subiti.
1: A quel punto meglio 3-0.
2: Meglio 3-0. No, comunque, cioè, non mi pare, lo sai perché, non tanto per la forza del Bologna in realtà, ma perché pare la Lazio sia in un brutto momento storico, non in un brutto momento di campionato, un brutto momento storico.
1: Comunque io, cioè, siccome è chiaro che anche il tifoso della Fiorentina dovrà interessarsi alle altre squadre quest'anno, e lo dico perché siccome siamo già partiti dal presupposto che la Fiorentina non vale il 15° posto dell'anno scorso, e siamo tutti d'accordo, allora però mi verrebbe anche da dire: benissimo, la Fiorentina dunque è chiamata a fare un campionato in cui ritrovarsi davanti a, rispetto all'anno scorso, come minimo Cagliari, Parma, Torino, Sassuolo, Udinese, Lazio e Bologna, e forse anche Atalanta, perché è inutile nascondersi, per la squadra che è stata costruita fin qui la Fiorentina guarda l'Europa. O vogliamo dire che no, Attà, Mastantuono, la I sono colpi per il futuro in un campionato pieno di rovine e di ruderi come la Serie A? Io non ci sto. Poi se uno vuol fare anche qui esercizio di terrore per paura del rischio e dire no, il primo anno sarà di cuscinetto, io sinceramente non ci sto, ecco, a questo esercizio di prudenza. Bisogna guardare anche queste squadre. Quindi se la Fiorentina punta all'Europa, ora tante di quelle che ho citato mi sembra abbastanza ovvio finiranno dietro la Viola, però bisogna anche che, siccome non credo la Conference vada bene a qualcuno, forse a me, perché
2: me lo puoi rifare, benvenuti, ecco, in Conference.
1: Però mi viene da dire che quindi la Fiorentina dovrà finire davanti non solo al Bologna, ma anche a una, almeno a una, tra Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta. Quindi prima di dire no, il Bologna ha smesso di far calcio, il Como va in Serie B.
2: Bologna l'anno scorso è arrivato a 3 punti dalla Conference, quindi a 3 punti dall'Atalanta che oggi gioca contro l'Apoel. La Fiorentina ha fatto 14 punti in meno l'anno scorso rispetto al Bologna. Quindi,
1: Ivan dice il Bologna invece fa paura anche dal centrocampo in giù, secondo lui.
2: Beh sì, c'è una buona difesa secondo me. A me non piace troppo la coppia di centrocampisti centrali, però la difesa ha Vitic, Eggem,
1: poi c'è sempre Miranda.
2: No, una buona squadra.
1: Se in rosa vuoi a Tava Stantono. Sì, loro hanno la novità dell'allenatore, che Domenico Tedesco è
2: una bella scommessa.
1: Sì, davvero, lì secondo me ci sta proprio il termine scommessa. Attà, Mastantuono, Lai e Dragusini, giovani, allora vanno salutati. Ci fossero stati fenomeni, sarebbero rimasti. Tra vincere lo scudetto con la Primavera e giocare in Serie A, ci corre come vincere la gara di stile libero a Pontassieve e gareggiare alle Olimpiadi. Salutiamo ovviamente i 50 stile libero di Pontassieve. No, però siamo tutti d'accordo, Ale. Però dico, nella riflessione io sono d'accordissimo con te, infatti spero ardentemente di poter vedere il prima possibile giocare, ora non mi viene in mente uno stadio non troppo lontano dal Viola Park idoneo per la Serie C, non mi viene in mente, però tra un tot di anni la Fiorentina yo-yo, come diamine si chiamerà, perché ora bisogna stare attenti anche a differenziarsi da tutte le altre, Milan Futuro, Next Gen, giocare comunque diciamo in provincia di Firenze, ecco, in modo tale da creare un ponte. Però al di là dei prestiti della primavera, è curioso che poi alla fine, ecco, tutti gli argomenti dell'anno scorso poi siano stati, comunque è un tema, tutti gli argomenti dell'anno scorso sono stati anche giustamente magari cestinati sull'altare del Attà, Mastantuono, la I, perché non c'è più posto ora per il 2006 della rosa dell'anno scorso. Allora, tra poco Tonelli intanto si è risvegliato dal letargo, possiamo andare a Niccolò Ceccarini. Prima però, se sei d'accordo, Tonelli, sentiamoci due WhatsApp audio belli pimpanti.
3: Ciao Fabio, ciao Francesco, ma mi hanno detto, perché io non li sento più da illo tempore, che Nicoletti e Ceccarini praticamente hanno detto che secondo loro Kenny non ci va e Como. Ecco, io secondo me allora solo gli addigià il Como, ma gli addigià la tessera punti e l'essere lunga ai Bellagio.
4: Un grandissimo saluto all'iridato Fabio Ferri e benvenuti. Non nel senso di Francesco benvenuti, che comunque per educazione saluto, ma di benvenuti nelle mie lucubrazioni. Ernest Pocou, che è cresciuto calcisticamente in Olanda, è olandese per l'amor di Dio, quindi è Alkmaar, ma sarà stato anche ad Amsterdam, festini, feste, bulldog e tutto. Dopodiché dove va? Va a Leverkusen, perché? Perché c'è la Bayer che gli fa le aspirine e lui smaltisce tutto. Quindi noi ci troveremo un giocatore fresco, vispo e che ormai ha passato i vizi dell'adolescenza.
1: Ma cioè, io
2: c'hai ragione, benvenuti nelle mie recuperazioni mentali. Sei un grande.
1: Tutto questo mentre Pocou ha fatto appunto questo percorso, invece Gabriele non ha nulla da dichiarare, insomma è tutto frutto della tua lucidità, della tua essenza di essere umano senza nessun aiutino, ecco, questo lo porteremo avanti come indagine chiaramente. Però siccome c'è stato un attacco frontale
2: antidoping,
1: ma sai, siccome ora è anche un periodo abbastanza pimpante dove ci sono anche tra l'altro tennisti o ex tennisti che prima accusano gli altri e poi ne combinano di peggiori, bisogna stare attento, caro Gabriele, prima puntare il dito contro Ernest Pocou e poi non guardarsi allo specchio a proposito di lucubrazioni. Però dicevo, siccome c'è stato un attacco frontale di Marco da Barberino, perché Marco ha detto: visto che Ciccarini ha detto che Ken non va al Como, allora Ken è già del Como. Quindi, siccome qui siamo in una trasmissione corretta e rigorosa, noi abbiamo disturbato nonostante l'ora inadatta, perché ripeto, Niccolò Ciccarini alle 10.33 non dà il meglio di sé, però abbiamo disturbato l'ambasciatore supremo, il responsabile della diplomazia del calciomercato, proprio per rispondere a questo attacco frontale di Marco e per aggiornarci su tutte le questioni che riguardano il lago di Como, il Como, i VIP di Hollywood che frequentano il Senigallia. Buongiorno, allora, direttore, ben svegliato.
0: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Innanzitutto ci sarebbe da preoccuparti dell'opposto, perché ho detto che invece va, quindi sicuramente resta.
1: Quindi è vero.
0: E quindi già diamo una risposta a Marco Barberino, che si è svegliato evidentemente con la luna un po' storta. Poi una volta c'era, volevo raccontare a Marco, siccome sarà sicuramente giovane, se anche meno giovane si ricorderà, che quando si era in macchina e si girava, c'era la vecchia autoradio, aveva la ruzzola, con la quale naturalmente uno poi girava e cambiava le varie stazioni.
1: Sì.
0: Quindi io gli consiglio, se c'ha la vecchia autoradio, di girare la ruzzola e di sentire per i bravi. Se non ha la vecchia autoradio, cioè quella vuola, può tranquillamente, quando ci sono io, cliccare su un'altra applicazione e ricliccare nel momento in cui io sono andato via. Cioè oggi c'è questa fortuna clamorosa che uno può fare anche questo.
1: Però Nick, guarda, ti devo confessare, io come ruzzola ricordavo solo la forma di formaggio che si lancia nell'omonimo gioco.
0: La ruzzolina che c'era, no? Sulla vecchia autoradio, uno prendeva e girava. Voglio dire, siccome naturalmente io non intervengo per mia scelta, ma perché vengo bombardato dalla mattina alla sera, io sto bene senza ruzzola e senza applicazione.
1: Tutto è vendibile, abbiamo, come dico sempre io, quindi esatto, anche gli interventi di Nick.
0: Esatto, così abbiamo ringraziato e salutato il nostro amico Marco. No, a parte le battute e gli scherzi, entro 48 ore io credo che si saprà il futuro di Ken, in un modo o nell'altro, perché il Como rilancia e in base al rilancio del Como si capirà.
1: Ma le tue sensazioni, Nick, sono per un rilancio il più vicino possibile ai 40? Il quarantello fatto bene?
0: Ma io penso che se loro rilanciano a 33-34... non credo che questo sia un rilancio plausibile o credibile, ecco, in questo momento. Io penso che se loro hanno capito che in qualche maniera, io mi immagino questo rilancio, ma naturalmente se me lo immagino io per seguire Marco, se mi immagino questo rilancio qua, io succede l'esatto contrario, per cui prendiamo a beneficio il mio rilancio sbagliato, così almeno ci sarà un rilancio diverso. Un prestito oneroso a 7, un obbligo di riscatto intorno ai 30, più bonus sicuri e 10% della futura rivendita. Secondo me, di fronte a una roba del genere, magari un pensiero ce lo potrebbero anche
1: poi
0: fare.
1: Nick, mi sembra anche così, ecco, al di là della clausola che ha un po' secondo me anche drogato in queste due estati il pensiero collettivo su Ken, io faccio questa riflessione e dimmi se trova anche diritto di esistere nelle trame del mercato. Per un giocatore con l'ingaggio di Ken, una cessione a un quarantello fatto bene con tutte le formule del mercato di oggi non è una brutta cessione. Cioè, io quando sento il paragone con Castro, con la valutazione di Piccoli di un anno fa, a me sembra sempre che sfugga la questione ingaggio, perché non è che un calciatore si porta dietro solo la valutazione del cartellino, si porta dietro come riferimento, come standard, anche l'ingaggio. E Ken, per colpa o per merito, dipende dai punti di vista, della Fiorentina, si porta dietro come standard un ingaggio complesso da gestire anche in un'operazione in uscita.
0: Guarda, io sulla questione che è, no, siccome poi hanno c'è il coro vendilo, cerca vendilo, no? Nel senso che io e Niccolò Santi ormai naturalmente siamo quelli che si vuol vendere sia Ken e Fagioli. Infatti ora, se ritroverò nei prossimi giorni anche Fagioli, gli dirò: guarda,
1: gli dirai qualcosa al punto che è andata via la linea, perché questi sono ovviamente i poteri forti e noi.
0: Senti ora?
1: Sì, sì, ora sì, sì, sì, poteri forti erano entrati.
0: Gli dirò a Fagioli: guarda Niccolò, io tutti bene ti voglio, però siccome c'ho da prendere dei soldi sulla tua cessione, bisogna tu vada via, perché cioè, c'ho da mantenere famiglia eccetera, perché poi è passato questo messaggio, no? Che io e Nico Santi ci voglia vendere Fagioli e Ken. Noi non vogliamo vedere nessuno, è che semplicemente abbiamo detto che di fronte a delle offerte importanti i giocatori che possono portare più soldi sono evidentemente Ken e Fagioli. Quindi se arrivassero delle offerte di un certo livello, la Fiorentina li vende. L'unico che non è vendibile, come dico sempre io, a centrocampo rimane Ndur. Questo ci è stato proprio detto in maniera molto chiara su Ndur, proprio non non prendono in considerazione la minima offerta, cioè non la prendono, se gli arrivasse 60 voglio vedere, ma insomma comunque questo è un altro discorso. E quindi se poi c'è Paratici che fa le sue, perché anche su questo argomento bisognerebbe anche, ben, colgo l'occasione che ci sei te, sì, e buon Fabietto Ferri, che siete abbastanza lucidi, per non dire più lucidi di tanti altri. E il discorso è molto semplice: o ci si fida di Paratici, o se no non ci si fida. Cioè, perché è inutile sentir dire, come ho sentito dire, allora se vende Ken la campagna acquisti non ha più valore per la Fiorentina. Allora ragazzi, se voi la pensate così, torniamo indietro nel tempo, riviviamo una splendida stagione come l'anno scorso che ci ha fatto ridere tutta l'Italia, e quindi diciamo così andiamo avanti nel nostro percorso di mediocrità. Se lui dovesse valutare che è giusto vendere Ken, avrà tutte le sue buone motivazioni, non è uno sprovveduto. Se lui lo vende, e se lo dovesse vendere poi magari non accade, ha fatto tutta una serie di valutazioni che un uomo di calcio deve fare in questi casi. Per cui se lui decidesse di accettare un'offerta da 40 milioni, state certi che ha fatto tutti i suoi calcoli, perché voi pensate a Ken dentro quel rettangolo verde, ma c'è anche un Ken fuori dal rettangolo verde, e secondo me una società, un club, un direttore sportivo deve fare mille valutazioni. Quindi se lui farà questo, lo farà perché pensa che sia la cosa più giusta per la Fiorentina, altrimenti ci accontentiamo della mediocrità in cui eravamo fino a qualche tempo fa. Se ci va bene quella mediocrità, allora teniamoci, contestiamo Paratici se dovesse mai vendere Ken.
1: Io, guarda, poi lascio la parola anche a Fabio perché voglio un suo pensiero su questo. Io penso che, e lo dice un kenista moisiano convintissimo, che certo ci si può fidare e non fidare di Paratici. Nella fattispecie, prima di esprimere un parere ha fatto bene, ha fatto male, sono d'accordo, non sono d'accordo, io vorrei anche vedere e leggere il nome del sostituto di Ken, perché un conto è la Fiorentina cede Ken e
0: infatti
1: fammi arrivare al punto. Se la Fiorentina cede Ken, Pellegrino diventa il titolare e il vice Pellegrino, il Piccoli dell'anno scorso, è Pinamonti, allora il mio punto di vista è X. Se la Fiorentina cede Ken, prende Zirkzee e Pellegrino diventa il vice Zirkzee, allora il mio punto di vista è un altro. Ma c'è anche un valore che molti tifosi e giornalisti hanno ignorato in queste settimane, che è anche il bilancio. E a bilancio, l'ingaggio di Ken da una parte e l'eventuale maxi plusvalenza che andresti a fare dall'altro, sono due situazioni che insieme all'extracampo, al gioco di Grosso, alle motivazioni di Ken, hanno un peso. Poi, siccome però era lesa maestà, ed è stata lesa maestà in questa settimana, ricordare anche l'importanza delle uscite, magari qualcuno si sentirà anche frustrato dalla cessione di Ken, come si è sentito frustrato da Fiorentina Benevento 4-1, perché si aspettava di vedere l'Arsenal degli invincibili ai primi 90 minuti contro il Benevento. Però ecco, io inviterei, a proposito di lucidità, anche i tifosi ogni tanto, ma anche i nostri colleghi ogni tanto, a analizzare the big picture, direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, cioè il quadro d'insieme. Ecco, però voglio il pensiero anche del dottor Ferri sulla questione Moise.
2: No, vabbè, a parte ricordare a Nick che, almeno per quanto mi riguarda, io lucido poco tempo e quasi mai,
1: anche la mattina,
2: forse sono messo peggio di te. No, a me la provocazione che è venuta da fare in questi giorni, Nick, sempre con fiducia in Paratici, e non una fiducia cieca, ma una fiducia che deriva da quanto ha fatto fino ad oggi, no? Perché poi tu giustamente dici, bisogna avere fiducia in un dirigente di questo livello. E la fiducia viene soprattutto poi perché il dirigente di questo livello, le operazioni che ha fatto fino ad oggi, insomma, non le conoscevamo a queste latitudini fino a qualche tempo fa. Però ecco, io una piccola provocazione la faccio. Noi spesso, quando ci soffermiamo a commentare Ken, diciamo ma l'atteggiamento, ma la tenuta fisica, i comportamenti, è un attaccante che ha fatto 20 gol in una sola stagione. Io vi faccio presente che Pellegrino ha fatto 10 gol in una sola stagione, e se non sbaglio si parlava di prima divisione argentina. L'anno scorso ne ha fatti 9 in Serie A. Io mi fido delle competenze tecniche, tattiche di chi ha fatto la scelta Pellegrino, e mi sembra che Pellegrino sia un bel attaccante, ma si sta parlando di un ragazzo che ha più o meno la stessa età di Ken e che ancora ad oggi i 20 gol, i 15 gol, i 14, 13 non ce l'ha mai fatti vedere. Quindi sì, ma io non voglio cambiare tutta la mia valutazione sulla Fiorentina in base a chi sarà l'attaccante, ma in questo giochino l'attaccante conta, ragazzi.
0: No, ma è assolutamente sì, quello che dici è assolutamente vero, ma nessuno mette in discussione questo, è una sorta di atto di fede, no? Nel senso che se te, cioè siccome Paratici c'era un fenomeno fino a quando comprava Ulai, quando faceva, poi certo. Ora ieri
1: magari anche sbagliando Nick a considerarlo tale,
0: Sì. Ieri, per esempio, era diventato un brocco perché dava via al Torino in prestito con diritto di riscatto un giocatore come Fortini. No, vabbè, questa operazione, eccetera. Però poi, se la leggi bene, questo ragazzo ha rinnovato fino al 2030. Quindi loro gli hanno fatto 3 anni di contratto. È vero, Torino con ogni probabilità non lo riscatterà. È verissimo, come non riscatterà Comozzo, però intanto te non lo hai perso a zero comunque, e se ti ritorna alla base ha altri 2 anni di contratto, cioè quindi voglio dire, sbaglio o fino a una settimana fa si diceva che Fortini non avrebbe mai rinnovato il contratto con la Fiorentina?
1: Non c'è dubbio.
0: È un dato di fatto oppure è una chiacchiera di un giornalista? Ce lo dicevano anche gli agenti che non avrebbe mai rinnovato con la Fiorentina. E invece, guarda caso, ieri abbiamo scoperto, io pensavo di un anno, invece abbiamo scoperto che ha rinnovato di altri 3 anni, cioè nel senso che lui scadeva nel 27 e adesso c'ha il contratto fino al 2030. Questa non è mica una cosa, cioè come al solito si va a vedere il traguardo e non si legge il percorso.
1: Però Nick, allora sarebbe cosa buona e giusta evitare tanto di considerare Paratici a ogni piè sospinto un fenomeno e a ogni piè non sospinto un brocco. Cioè quando Grosso esatto. Dice equilibrio, una parola che mi piace tantissimo, lo dice sapendo di non trovare proseliti, perché qui non c'è mai una via di mezzo su nessuno.
2: Però ragazzi, dai, su, questo fa parte del calcio.
1: Però ok, se sei a Napoli dove vinci lo scudetto e fai la Champions mi sta anche bene, ma se lo fai a Firenze, da Firenze dove la Champions, come ci ricordi tu stesso, non la vedi dal 2010, mi sembra un esercizio un po' d'arroganza e di poca lucidità, ecco. Però certo il calcio infatti, non ha via di mezzo, però
0: io ribadisco punti, cioè, secondo me però, Paratici ha fatto diverso, per magari ha fatto l'operazione Jimenez, io per esempio guarda voglio togliere anche il campo, sgombrare il campo dagli equivoci. Allora Paratici a me non mi ha mai dato mezza notizia, quindi io non ho nessun interesse a parlare bene di Paratici o a Paratici, potrei fare l'esatto contrario, però sono obiettivo e devo dire che il giocatore che ha preso e sicuramente quello che sta facendo è un ottimo lavoro, perché comunque ha riorganizzato la società, perché comunque la Fiorentina ha ripreso entusiasmo, voglio dire tutti ci guardano come dire, ma dove sono finiti quelli dell'altra volta, cioè 7-8 mesi fa cosa era successo e ora cosa state diventando? Quindi c'è un lavoro che lui sta facendo. Poi ci sono scelte che possono anche non condividere, che io posso anche non condividere, per esempio per me Valentino Angeloni è un responsabile del settore giovanile al quale secondo me lui doveva rinnovare il contratto, non gliel'ha ancora rinnovato, non sono d'accordo, quindi voglio dire, poi ci sono il modo in cui hanno mandato via Gonsen, non sono d'accordo su questa cosa, ma lo sa anche lui perché gliel'ho fatto capire, però poi c'è il rispetto e ci sono i dati di fatto, il lavoro, e lui il suo lavoro lo sa fare benissimo, va bene, benissimo. Sbaglierà un acquisto? Io per esempio non sono d'accordo su Jimenez, io non l'avrei preso Jimenez, ma naturalmente su 12 acquisti ce ne può stare un paio che non ti possono convincere.
2: Beh, certo.
0: Ma chi è che è infallibile? Cioè Marotta e Ausilio, anche loro sicuramente gli errori li hanno fatti, però poi alla fine, alla lunga, sono più le cose fatte bene delle cose fatte male. Noi siamo partiti esattamente dall'opposto, quindi io dico, Paratici avrà i suoi difetti, però è un grande dirigente di calcio, finalmente c'è, cioè vuol dire, si è dato fiducia per 7 anni a altre persone, e secondo me anche in maniera non giustificata. Ora Paratici fa un ragionamento su Ken, ma fa un ragionamento perché evidentemente c'ha in testa qualcosa, rispettiamo il suo ragionamento. Poi se non arrivano i soldi giusti non è scemo, cioè non venderà mica mai Ken a 10 milioni, se no ragazzi con chi pensate di avere a che fare? Quindi è un signor direttore sportivo che sa far benissimo il suo lavoro, e se valuterà che Ken deve essere ceduto lo cederà, punto. E secondo me se lo fa per il bene della Fiorentina, non certo per il male della Fiorentina. Se invece penserà che Ken debba essere tenuto a prescindere da tutta una serie di situazioni, lo farà per il bene della Fiorentina. Quindi il discorso è uno solo: Paratici agisce in un'ottica di uomo di calcio, quindi diamogli fiducia almeno per questa sessione di mercato, poi si faranno tutte le critiche che si devono fare. Ripeto, per me è giusto dargli fiducia sua anche su una scelta così delicata come quella di Ken. Perché non è uno sprovveduto.
1: Però Nick, è altrettanto legittimo da parte di tifosi, opinionisti, giornalisti considerare, la dico in modo brutale, siccome è stato un argomento che diventava ridondante quando c'era Pradè, considerare l'ex attaccante titolare del Parma all'altezza di sostituire Moise Kean. Questo è legittimo.
0: Si chiama intuizione. Cioè, bisogna fidarsi della sua intuizione, perché se lui va a spendere 22,5 milioni di euro per
2: Ma ci sta.
0: Vuol dire che la sua intenzione sia quella che lui pensa che questo non sia meno di Kean. E questa è la realtà dei fatti.
1: Sì, però io Nick, cioè, benissimo, poi se l'esercizio resta un atto di fede, allora di che parliamo però?
0: No, atto di fede in senso, bisognerà fidarsi un attimo, cioè, voglio dire,
1: certo,
0: ci sono state 14 sessioni di mercato precedenti in cui veramente si poteva dire tutto e contrario tutto, andava bene a tutti. Ora, voglio dire, se stiamo a parlare di Kean, del futuro di Kean, e lo decide Fabio Paratici,
1: sono d'accordo,
0: decide lui e non lo decide un altro, valuterà sicuramente.
1: Io spero solo che non si passi, siccome lo standard è quello dei 7 anni di cui sopra, della conference eccetera eccetera, che questo porti allo stesso modo a giudicare con poca lucidità Paratici, perché siccome Paratici ha invertito il trend degli scorsi anni, allora tutto quello che fa Paratici è da remida, perché se no Nick, allora vuol dire che
0: no,
1: stiamo mettendo
0: neanche questo però
1: è pericoloso farlo.
0: Il rapporto è 1 a 14, allora voglio dire, cioè su 14 sessioni di mercato a fronte di 1,5, mettiamola così, di 1,5. Cioè, io credo che se poi naturalmente a settembre-ottobre si vede se c'è stato degli errori o c'è stato un errore, si vedrà. Ma ora, francamente, cioè, pensare anche di essere prevenuti. Cioè, io sono anche contento se poi rimane Kean, perché comunque è sempre un giocatore forte, tutto quanto, eccetera. Però non mi strappo i capelli se dovesse andare via. Perché se ci prende una decisione del genere, e ci avrà i suoi buoni motivi. Cioè, non è che viene qui per giocare allo smentisci tu come faccio io il gioco da tavola che vi voglio regalare per Natale insieme a indovina che si compra. Ecco, io credo che lui sappia benissimo quello che deve fare, e vi posso garantire che li fa incazzare tutti, perché gioca su 1000 tavoli, dice una cosa, dice un'altra, eccetera, li fa diventare tutti matti, perché lui è questo ed è bravissimo nel suo lavoro. Poi fa diventare matti i giornalisti, fa diventare matti anche gli addetti ai lavori, ma con un unico fine, quello di fare l'interesse della Fiorentina, perché lui poi alla fine fa tutto questo gioco per l'interesse della Fiorentina, che non ha bisogno di soldi ovviamente, no? C'ha già un contratto clamoroso, quindi che cosa gliene frega a lui, no? Di far vedere che fa delle belle operazioni, certo, che ha bisogno di farsi mercato, no? Paratici lo conoscono tutti, quindi questo è un po' il discorso.
1: Guarda Nick, prima di salutarti, perché ti voglio chiedere anche di Ernest Pocu, c'è l'intervento di Leonardo. Ciao Leonardo, buongiorno.
5: Buongiorno Harry. Ma io tanto sono molto d'accordo con Nick sul discorso di Kean, Pellegrino, e volevo farvi una domanda: ma in Serie A oggi giocatori che fanno 15-20 gol quanti sono?
1: Pochi.
5: Lautaro Martinez e Malen e basta.
1: Anche Duvicas l'anno scorso.
5: Poi Thuram, gente del genere, non arriva a fare più di 12-13 gol l'anno. Cioè, quindi, nel senso, un Pellegrino può essere un giocatore che magari invece mi ricorda tantissimo il primo Toni di Brescia. Questo giocatore un po' sgraziato, ma cattivo in aria, che comunque fa, e poi dopo è diventato un attaccante da più di 20 gol a stagione. Quindi secondo me invece hanno fatto poco bene a prendere questo giocatore. Se va via Kean troveranno uno con caratteristiche magari simili di profondità, che però non ti costa 50 milioni eccetera. Quindi dai, forza Viola, dai si gioca lunedì.
1: Grazie Leonardo, ciao. Nick, chiudiamo.
0: Poi nessuno si fa anche un'altra domanda, perché ho sentito sempre parlare, no, della Fiorentina, del Como, ma che secondo voi vuole stare tutta la vita alla Fiorentina? Cioè, nessuno si è fatto questa domanda. Cioè, ma voi siete così sicuri che Kean voglia stare alla Fiorentina e sia felice e contento che sia il top del top per lui la Fiorentina? Io questa cosa, per esempio, non sento mai fare questa domanda. Perché tutti dicono, la Fiorentina, è il Como, ma Kean invece, lui no, lo sta qui, cioè è con Lucchetti De Cieca, allucchettata già alla Parca, ci può stare tutta la vita. Cioè, a me non mi sembra abbia detto di no alla possibilità del Como, o mi sbaglio, no? Voglio dire, quindi, cioè, ragazzi, vanno valutate tutte le cose, per cui ti dico, io il pronostico su Kean non lo faccio, benve, perché non sono in grado
1: di dire quello che succederà. Nessuno te l'ha chiesto il pronostico.
0: No, dicevo, non sono in grado di dire quello che succederà, però sicuramente... Ma è chiaro che nel giro di qualche giorno
1: sapremo.
0: Il resto è chiaro,
1: forza.
0: Se il resto va via.
1: No, poi io aggiungo un aspetto, cioè siccome in questi anni di vita di Radio Firenze Viola, ma poi mi diverte anche inserirle nelle copertine, ben ve gobbo, ben ve rosicone, io non è che sto cercando di lenire o diminuire col mio pensiero il lavoro di Paratici, anche perché fortunatamente non ho questo potere, però siccome sono memore di tutto quello che è stato detto comunque di eccessivo anche negli anni scorsi, quando tifosi e giornalisti trasformavano l'acquisto di Cabral, di Jovic, di Piontek, di Duncan in acquisti favolosi solo perché erano acquisti della Fiorentina, io mi sento comunque un po' in difficoltà, ma non con Nick, quando sento allo stesso modo, con molti più elementi, poca lucidità, non tanto nel lavoro di Paratici quanto nelle conseguenze del lavoro di Paratici, perché qui si pensa che siccome la Fiorentina ha preso tanti giocatori giovani, futuribili e di talento, sia cosa fatta tornare in Europa, restarci, recuperare il gap con le big, scacciare i fantasmi negli ultimi anni, ritrovare l'Europa League, la Champions, senza considerare la Fiorentina ha cambiato 8, 9, undicesimi della sua formazione titolare, e qui aleggiano già strani pensieri ambientali su Grosso, che si trova la patata bollente, più bollente tra le mani, perché deve cambiare il gruppo. Abbiamo già cominciato, quindi io cerco solo di, dal mio punto di vista, riportare un attimo di equilibrio, perché so cosa vuol dire dalla prospettiva di chi si compra non avere equilibrio in ogni verso, perché lo abbiamo fatto anche con Jovic, che era diventato il nuovo Batistuta, il nuovo Mutu, il nuovo Shevchenko, il nuovo chi vi pare. Chiudiamo, Nick, con Ernest Pocu e chi vivrà vedrà. Ah,
0: per quanto riguarda Dodò, ancora non volevo dire sul Dodò Nottingham Forest, non mi sembra che abbiano ancora affondato il colpo, inglese, quindi abbiamo fatto capire l'interesse, ma poi gira di gira non sono ancora entrati nella fase caldissima della trattativa. Poi per quanto riguarda Pocu, e qui bisogna fare complimenti a ad Andrea Giannattà, grazie a Niccolò Santi e via eccetera, tutte le autocitazioni, Vavro, quella di Dimitri Conte, e quella sempre che rimane per me inarrivabile. Vero. Dopo il bagaglio grosso, ovviamente, perché
1: vero,
0: rimane
1: sì anche Fabio Ferri, un grande membro della nostra redazione detta da Galassi, certo.
0: Esatto, e quindi vediamo, che potrebbero, secondo me dipende un po' anche dal budget che ha la Fiorentina, se secondo me stanno lavorando per vedere se riescono a portarlo via col prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, però non è sicuro anche questo, magari, cioè, stanno lavorando su questo giocatore certamente, ma non è l'unico, quindi vediamo se effettivamente poi andranno a chiudere, che l'esterno d'attacco lo prendono, e poi secondo me rifaranno forse settimana nuova un tentativo per Torsved, ma non lo so sinceramente lì quanto margine di manovra ci sia, vista la posizione del Sassuolo sempre abbastanza rigida, ecco.
1: È sempre bello, caro direttore, dialogare con lei.
0: Un saluto, siete forti, siete grandi, nero verdi.
1: Come sempre, ci ritroviamo, Nick e Nick, sei grande, sei forte. Dalle 16.
0: Ciao,
1: grazie di essere passato,
0: ciao.
1: Grazie Nick.
0: Ciao.
1: Anche perché comunque abbiamo dato il là ad una bella discussione pimpante, anche come la chiamerebbe lo stesso Nick nella messaggeria, quindi ora vi leggo in questi 5 minuti prima del gong della prima ora. Ci sono dei non tifosi o gente che capisce poco di calcio che vogliono dare via Ken a tutti i costi. Questa gente si meriterebbe la Serie C. Il messaggio di Alberto. Nick, sei un grande. Poi, vai, ora si è impermalito anche Nick. Poi parla di Grassin e dell'Antella, tutti argomenti, e poi potete chiaramente ritrovare a partire dalle 16 con Nick e Nick. Ken vale almeno 50 milioni. Recentemente 8 gol in 6 partite consecutive in nazionale. 36 partite in nazionale, 20 gol. Ora non credo abbia fatto 20 gol in nazionale, sono meno, Francesco. Comunque è vero che ne ha fatti 8 nelle ultime 6, quello se non erro, sì. Alessandro Viola, purtroppo, aggiungo io, è tifoso dei Boston Celtics, caro Feb, però nessuno è perfetto.
2: Comunque, situazione migliore rispetto ai Golden State Warriors,
1: anche
2: in
1: ai
2: questo
1: Lakers,
2: momento.
1: Sì. Abbiamo cambiato 28 volte proprietà nell'ultimo anno, e insomma, brutto segnale. Come vorrei che la Fiorentina si potesse fregiare dei titoli come i Celtics e del suo più grande campione, cioè Larry Bird. Ora, però, come si fa? Cioè, chi è il Larry Bird del calcio? Oppure vuoi letteralmente Larry Bird, ma, direttore generale?
2: Ma Larry Bird ci va al centenario dei Celtics.
1: Ora...
2: Bill Russell ci è andato ai 50 anni dei Celtics. Penso di sì, dai.
1: Poi Mirko da Firenze, oltre a farvi complimenti a entrambi per la coppia più competente di RFV. E al
2: mi sembra un po' esagerato, almeno per quanto mi riguarda. Benve, bravissimo.
1: No, non è vero, più bravo il dottor Ferri. E al Benve, forse l'unico in conferenza stampa, fa domande interessanti di senso compiuto. Ora, se, guarda, sull'interessante me lo prendo volentieri. Ora, il senso compiuto sembra un po' esagerato.
2: Ieri è mancata,
1: lo so, domanda, però ci sarò oggi. Oggi con Franco.
2: Non ci dire niente, nulla, non ci fare spoiler. Siamo curiosi.
1: È che ora ho riguadagnato un po' di posizioni. Mm. Quindi all'inizio dovevo pensare a domande, cioè quando sei il dodicesimo. Sei lì a grattare il fondo del barile e dici: aspetta, devo trovare qualcosa, e sicuramente non chiederanno. Ora già è un po' più facile, quarto, quinto, zona Europa League, quindi a volte
2: si può fare. Allora
1: si può fare,
2: si può passare dal dodicesimo, quindicesimo posto al
1: in un anno solo, tra l'altro.
2: Bravo Pepe, comunque bravo, ha recuperato un sacco di punti.
1: Sulla cessione di Ken, oltre agli atteggiamenti non più accettabili, se ci fate caso sta avvenendo la dismissione completa della scuderia Lucci, che l'anno scorso ha fatto operazioni poco chiare arricchendosi con grande complicità di Pradè. Questo è Mirko da Firenze, lo dicono i fatti, cioè poi non so fino a che punto siano buoni non buoni i rapporti tra le parti, però effettivamente l'anno scorso c'era un attacco a 3 di marca Lucci e ora siamo a un attacco a 1 e magari 0. Giuseppe, prima del gong della prima ora.
6: Ciao. La mia proposta era, siccome vedo che Ken dice sono in mano alla società, io direi che tutti i centri di sportivi che sono della Fiorentina di unirsi e mandare un messaggio alla anche a Commiso e ai dirigenti che deve rimanere a Firenze, perché lui non ha detto voglio andare via, ci ha detto sono in mano alla società, quindi io direi di fare tutto, mettersi tutti d'accordo e fare una bella proposta che debba rimanere a Firenze. Io ho avuto la fortuna di veder vincere tutti e due gli scudetti, quindi, però naturalmente avendo 91 anni, il mio contributo sia certo che alla Fiorentina gli ho dato fin da giovane.
1: Grande Giuseppe, sei un numero uno, un abbraccio e grazie della tua chiamata.
2: Grazie.
1: Peraltro io farei anche parte di questa, cioè metterei la mia firma sulla richiesta Commisso e Company tenere
2: Ken. Però ha detto bene, bisogna mettersi d'accordo, perché mi pare non siamo proprio così tutti d'accordo.
1: L'ultimo, anzi gli ultimi due, va bene fidarsi di Paratici, come dice Ceccarini, ma uno potrà essere contrariato se si vende il nostro miglior giocatore al Como a 4 giorni dal campionato. Mico non si firma, purtroppo, però ci sta.
2: Io sono assolutamente d'accordo, perché la fiducia in Paratici, certo, ci mancherebbe. Però è una fiducia che uno si guadagna e si è guadagnato fino ad oggi con le operazioni.
1: Poi trovi un po' pericoloso dire mi fido di Paratici anche perché gli anni prima sappiamo come sono andati?
2: No, ma poi in generale proprio non mi piace il concetto di atto di fede, cioè l'atto di fede nei confronti solo di una cosa eventualmente, la propria squadra o ancora andando la propria divinità.
1: Sono d'accordo. A Como dicono che è fatta per Ken. Grazie a voi giornalisti. Ah, che bello. Soprattutto
2: hai venduto te.
1: Infatti l'amico Francesco ha scelto proprio la trasmissione perfetta per dire che grazie ai giornalisti Ken va al Como, e anche ai tifosi che vogliono la mediocrità. La società ha capito che i tifosi avrebbero accettato la vendita e eccoci qua, è andato tutto in porto. Ve ne pentirete amaramente. Piccoli fece 13 gol al Cagliari. Pellegrino 9 e non verrà preso un sostituto. Siete i soliti lobotomizzati. A me quando sento questa parola viene sempre in mente Shutter Island. Mai un salto di qualità. Ora Francesco, la domanda che ti faccio è, al di là va bene questo messaggio un po' oltre il limite, ma sei consapevole di aver scelto la trasmissione più chenista, moisiana, sicuramente di Radio Firenze Viola e forse di Firenze? Cioè tra tutte le trasmissioni sei riuscito a scegliere la trasmissione e guarda, su questo mi prendo anche il merito, composta anche da persone che quando la Fiorentina prese Ken reduce da zero gol accettavano seriamente.
2: Beh, sei stato Gobbo, il primo a crederci.
1: E sarò l'ultimo a scendere
2: ci
1: dal carro di Mose.
2: Di Pradè, secondo
1: forse
2: me.
1: Anche, forse sì. Forse
2: però
1: sì.
2: Secondo me ci credevi più di Pradè.
1: Sì, sì, sì. La Juve, vero, riuscì a non fare minusvalenza e all'epoca si disse il solito affare alla Juve, il solito affare alla Juve. Però guarda Francesco, scegli un'altra trasmissione per fare questi pippotti contro i giornalisti.
2: Caschi male. Ecco,
1: caschi male, dottor Francesco. Quindi ritenta, riprova un'altra trasmissione, magari troverai più così terriccio per far germogliare questo tuo attacco frontale. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La Russia ha scagliato un nuovo massiccio attacco contro l'Ucraina. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che però è precipitato in una zona disabitata nella contea di Dulcea, vicino al confine con l'Ucraina. Il raid ha colpito pesantemente. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Kiev su Telegram, sono 13 le persone morte nell'attacco nemico e ci sarebbero circa 40 feriti.
4: Il cosiddetto D-Day economico annunciato dal presidente Trump nei confronti dell'Iran è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle. L'ha scritto su X il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte all'inimicizia degli iraniani. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale, ha poi aggiunto.
5: Un'aggressione a colpi di martello nei confronti della moglie e della figlia al culmine di mesi di maltrattamenti. I carabinieri di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza hanno arrestato un uomo di 55 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti lo scorso 12 agosto. L'intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112.
4: Prosegue l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non è stato ancora fissato l'interrogatorio chiesto dai quattro della banda che ha piazzato l'ordigno all'esterno della villetta di Pomezia. L'atto presumibilmente potrebbe slittare alla prossima settimana, negli stessi giorni in cui la vittima, come annunciato dal suo difensore, comparirà davanti ai giudici del riesame per fare dichiarazioni spontanee. Non una ritrattazione della sua confessione, ma alcune puntualizzazioni, spiega l'avvocato Arturo Cola.
5: Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE su migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico.
4: Lo sport: Max Verstappen resta in Formula 1 e soprattutto resta in Red Bull. Dopo mesi di voci e ipotesi sul suo futuro, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda è arrivato l'annuncio del suo prolungamento di contratto fino al 2030 col team di Milton Keynes. Sono davvero contento del rinnovo del contratto, ha detto il 4 volte campione del mondo. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare al vertice, ha detto il pilota.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: aspetta.
1: Che si rompa? Flash.
0: No, via, ora ho il DAB, ho il Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
2: Bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompa?
2: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
0: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompa?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra!
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: 11:10, Radio Firenze Viola, chi si compra giovedì 20 agosto? Francesco benvenuti, Fabio Ferri, Stefanone nostro, Carlesi in regia e tutti voi, perché c'è stata una discussione, un confronto pimpante, acceso, bello, sereno, mettiamo serafico così a caso con Niccolò Ceccarini, su Ken, su Fortini, poi ci sarà tempo e modo di parlare anche su Poku, perché per esempio Paola dall'Isolotto, se non sbaglio, chiedeva un pensiero sul buon Ernest. Allora, giocatore che mi piace, ho due dubbi. È una bellissima chiamata, nel senso che l'anno scorso col Bayer si è messo in luce su quella corsia, cioè la sinistra, piede destro, 2004, under 21 olandese. I miei due dubbi sono: numero uno, lui alla Z è un giocatore molto eclettico, molto duttile. La domanda che mi sono fatto è: forse persino troppo? Perché se andate a vedere la storia,
10: un po' balto, dici,
9: è
10: che
9: un
10: non
9: po'
10: sa
9: un balto. Cioè, lui, per esempio, nei suoi anni alla Z, colleziona nelle varie competizioni 79 presenze, 43 da ala destra, tutto il resto sparpagliate tra esterno sinistro, punta centrale, addirittura esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, cosa che in parte ha fatto anche con il Bayer Leverkusen, perché il Bayer l'anno scorso alternava il 3-4-2-1 e il 3-4-3. A volte ha fatto l'esterno d'attacco, a volte ha fatto l'esterno di centrocampo. Solo, o per meglio dire soprattutto l'anno scorso, lo abbiamo visto esterno a sinistra. Quindi è un giocatore che non ha ancora trovato una collocazione tattica definita, però dalla sua mi viene anche da pensare che con l'eventuale singolo acquisto del nativo di Amburgo tu vai a prendere più ruoli, e quindi hai, in caso di necessità, l'esterno sinistro, in caso di necessità l'esterno destro, in caso di necessità estrema anche potenzialmente uno che può fare il falso 9, perché in carriera a volte lo ha fatto, e quindi risolvi un po' delle crepettine che la tua fase offensiva,
10: un giocatore colmi un po' di lacune.
9: Infatti io ovviamente devo dirla questa parola, così almeno siamo tutti contenti: la mappa di calore di Poku l'anno scorso in Bundesliga è un giocatore che su quella fascia, la sinistra, dà contributo. Ha fatto 5 gol e 5 assist in Bundesliga giocando solo 16 partite da titolare, quindi ha fatto una buona stagione, ma una stagione secondo me va divisa in due. La prima parte buona, La seconda parte si è un po' perso. Il Bayern lo ha pagato 10 milioni di euro un anno fa. Comunque ci farebbe una bella plusvalenza. E quindi, diciamo, nel complesso è un giocatore che ha un'accelerazione spaventosa, grande capacità di dribblare l'avversario. Forse in Serie A lo si noterebbe ancora di più, come succedeva anche con Solomon. Però ecco, tatticamente, secondo me, non ha dato le risposte dalla prospettiva del Bayern sperate, passando a giocare con continuità a sinistra. D'altra parte è un 2004, nessuno è perfetto, ecco, quindi neanche il buon Ernest Pocu, che però ha un nome, non lo so, bellissimo da, così, da pronunciare. Sì, mi piace, Ernest Pocu, proprio bello. Invece, altri messaggi da leggere, perché siete tanti, quindi diamo spazio a tutti, ma diamo spazio anche ai vostri interventi. La replica di Marco da Barberino, eccoci qua.
10: Ciao Marco.
11: Ciao Francesco, ciao Fabio, buongiorno.
10: Buongiorno.
11: Innanzitutto, tre cose, tre premesse.
9: Vai. Allora,
11: se in quell'audio che ho sentito, che mi hanno mandato a me, ho capito male sul fatto che Ceccarini ha detto che secondo lui non sarebbe andato al Como, mi scuso. B, ho provato a chiamare quando c'era Ceccarini, perché non vorrei passarsi il concetto che ho telefonato dopo. C, se volete chiamare Ceccarini, non c'è nessun problema, figuriamoci se ho paura di dialogare.
9: Guarda, alle 16, Marco, hai un'ora di Nick.
11: Alle 16 non lo chiamo, Francesco, perché quello accanto a lui, se possibile, lo reggo meno di lui. Comunque,
9: vabbè, ora questi sono problemi vostri, dai, poi vi chiarite in separata sede, però, Marco.
11: Però la replica mia la volevo fare.
9: Vai, sì, allora, sì.
11: Un personaggio pubblico, quando fa comunicazione per mettere analisi, giudica e critica il lavoro degli altri, poi un po' le rivendicare contemporaneamente il privilegio di essere sottratto alla critica, rispondendo sempre, sistematicamente, se non ti piace gira la ruzzola, perché finché la critica è civile e pertinente e deve rimanere nell'albero dell'educazione e del rispetto, questo cosa si chiama? Si chiama reciprocità di giudizio, la stessa legittimità che tu utilizzi te per valutare il calcio, e vale anche per chi valuta il tuo lavoro, perché altrimenti se no non funziona. E l'altro meccanismo che glielo volevo dire al signor Ceccarini, questo è un meccanismo interessante in comunicazione e sociologia, lo spostamento sistematico del discorso, perché se in un'ora il baricentro passa sistematicamente dalle notizie e dall'analisi, poi mettono su Grassina, sui Sassuolo, sulle gare, eccetera, eccetera, si crea una zona franca di valutazione sull'informazione, tu puoi essere giudicato professionalmente, sulla gag no, e poi tu ti rifugi nel fatto, cioè, questo è il mio modo di fare radio. Però se questo è il tuo modo di fare radio, ti accetti anche che d'altra parte ci sia un contesto da barre. Per questo anche gira la ruzzola nella risposta debole, a mentum la dici, perché non confusa la critica, ma la elude, e non puoi passare la giornata a giudicare professionalmente gli altri, e quando il giudizio riguarda te, tu lo trasformi improvvisamente in una questione di gusti personali. Ecco, questo glielo volevo dire, signor.
9: Guarda, Marco, allora,
11: dialetticamente ci rimette.
9: Guarda, come di consueto riguarda noi in prima persona e spesso anche dando priorità, ma riguarda in questo caso anche Nick, che ti aveva di fatto risposto al tuo precedente intervento, qui c'è sempre margine per confrontarsi. Io ti ripeto, poi oggi come tutti i giorni da lunedì a venerdì hai Nick, se dovesse interessarti ovviamente riaprire l'argomento, a tua disposizione dalle 16 alle 17. Poi questo è quanto, abbiamo dato spazio anche a te, sei stato corretto, quindi nessun problema. Però ecco, per mio gusto personale, poi è giusto anche, tanto per Nick quanto per tutti gli ascoltatori, Marco compreso, chiarirsi direttamente, in modo tale anche da non trasformarci.
11: Ho già chiarito.
9: Benissimo,
11: io
9: a posto.
11: È stato chiaro, esaustivo e nell'albero del rispetto.
9: Perfetto, Marco.
11: Non ho offeso nessuno.
9: No, a posto così. Ti ringrazio e ti abbraccio. E ci risentiamo per vicende calcistiche, che sono quelle che poi mi, ti e ci piacciono anche di più. Tornando al...
10: A me piaceva però la polemica. No, scherzo.
9: No, in realtà un po' ti piaceva, lo so. Allora, Ken e Fagioli fuori, dentro Tre Soldi e Torreira. Un mercato da 10 a quel punto. Un altro Marco. Quindi tu sei team Torreira bis?
10: No, non sono team Torreira bis, però ci ho pensato. Ho detto, cosa ci fa Torreira a Firenze oggi in un centrocampo così folto, pieno di caratteristiche anche diverse, così diverso rispetto magari a un centrocampo un po' più piatto avuto l'anno scorso? Probabilmente viene a fare il sostituto di qualcuno. Tre Soldi mi piace, una bella chiamata. È uno che, come dicevo con l'ottimo Dimitri Conti l'altro giorno, anche a Quasi Ufficiale, mi sembra segni come un pennarello.

0: se è veramente un nome da Fiorentina, e allo stesso tempo dico, mi sembra sempre il solito vecchio calcio italiano, o sempre il solito vecchio mercato da Fiorentina, che va su nomi molto conosciuti e poco su nomi che invece sono meno conosciuti e magari possano dare maggior guadagno. Quindi non sono schierato in quel team, ma non è un team che non mi piace, ecco, è un team che seguo con interesse.
1: Allora, ora un po' di spazio ai messaggi, quindi chiedo agli ascoltatori già in attesa o che chiameranno di pazientare un po', perché altrimenti rimaniamo troppo indietro. Un altro Marco: Pellegrino ha 2 anni meno di Ken. No, uno.
0: No, 2000 e 2001
1: esatto.
0: Sono.
1: Se l'alternativa è giusta, ce lo porto io e ci rimango volentieri a Como. Nel pacchetto conta anche la gestione e il comportamento fuori dal campo. Secondo me l'anno scorso è stato difficile. Però Marco, io mi faccio anche 2 domande. Allenatore nuovo, dirigente ora finalmente operativo, quindi si prende l'anno scorso, si dice che è stato difficile e si saluta Ken per quello senza nemmeno provarci?
0: Io non so quanti sono gli expected goal di Moise Kean. Questo discorso l'ho fatto anche ieri sera.
1: Sono molto alti rispetto ai
0: della
1: consegnati
0: scorsa stagione.
1: Sono alti.
0: Sono
1: alti.
0: Dell'idea.
1: Molto alti. Troppo.
0: Che in tante occasioni si tratti di errori di campo, no? Cioè sì, Ken molto banalmente ha sbagliato dei gol che in altre occasioni avrebbe
1: che
0: fatto.
1: Che l'anno prima avrebbe fatto.
0: Mi dirai, li ha sbagliati per mille milioni di motivi, dalla condizione fisica in giù. Se avesse fatto non tutti gli expected goals, se avesse trasformato qualche gol, qualche occasione in gol in più, dei comportamenti di Ken non avremmo parlato un singolo minuto. Ma questo è il calcio, è il bello del calcio. Se uno segna, poi dopo può fare anche la serata in discoteca, magari facendosi la storia su Instagram mentre prende un angelo azzurro dei bei tempi.
1: Che bella città.
0: Può prendersene anche 2 di angeli azzurri, forse anche 3, basta che segni la domenica.
1: Anche perché anche l'anno prima aveva pubblicato un LP rap, le tracce, andava agli eventi di moda, però segnava.
0: E quindi andava tutto bene.
1: Poi Benve, ma se l'ingaggio alto di Ken è uno dei motivi della cessione, mi pare improbabile l'arrivo di un sostituto con pari ingaggio o addirittura superiore. Giustissimo Alex, io sono d'accordo, ma infatti anch'io credo che il sostituto della Fiorentina l'abbia già preso. Però, per mia onestà intellettuale, non posso fare un processo alle intenzioni e decidere già oggi che il sostituto è Pellegrino. Devo dire un se.
0: Certo.
1: Se il sostituto è Pellegrino, a me viene da fare un certo tipo di pensiero. Poi, Nick magari dalla sua vi dice, fidiamoci di Paratici. Io ne faccio una riflessione un po' più di campo e dico, da un lato, sicuramente, per come gioca la Fiorentina e per come gioca grosso, un attaccante come Ken non è così totalmente funzionale a quella che è la mia idea sul gioco di grosso. È anche vero che la Fiorentina non ha gli esterni che aveva il Sassuolo, quindi se Pellegrino fosse stato l'attaccante del Sassuolo di Berardi e Lorienté, probabilmente Grosso avrebbe firmato un contratto a vita col Sassuolo, perché avrebbe fatto molto più lavoro sporco di Pinamonti e avrebbe messo ancora di più nelle condizioni Berardi e Lorienté, Volpato e via discorrendo, e anche le mezzali, di incidere. Poi, in senso assoluto, io sono dell'idea, come 3 anni fa, oggi a maggior ragione, che passare da Ken a Pellegrino sia una diminuzione. Poi mi devo fidare di Paratici, va bene, però il calcio lo vedo anch'io, i miei occhi non sono quelli di Paratici e questo ci mancherebbe altro. Però uno studio su Pellegrino, come studiare Ken, come vedere le partite, ti può portare anche a avere qualche perplessità. Poi Pellegrino quest'anno fa 20 gol e viva, festa grande.
0: Soprattutto perché poi dopo lo rivendiamo subito.
1: Maxi plus Valenza, siamo tutti contenti, lo rivendiamo a 60, si riparte con la rumba, eccetera, eccetera. Però ecco, dirlo ora, solo perché dobbiamo fidarci di Paratici, a me sembra il riflesso opposto di quelli che, qualunque cosa facesse la Fiorentina di Pradè, poi avrebbe portato comunque a un commento positivo. Jovic? L'ha fatto la Fiorentina, questo è la Fiorentina, se non parli bene di Jovic che tifoso sei? Sei gobbo, sei rosicone, sei criticone? Ecco, a me sembra lo stesso riflesso dire, siccome l'ha fatto Paratici, va tutto bene.
0: Comunque stavo riguardando, l'attaccante con più expected goals dell'ultima Serie A è stato Moise Kean, 15-1.
1: Quindi ha un rapporto bassissimo.
0: Mentre Lautaro Martinez, per dirti che ha fatto 17 gol, aveva expected goals 13 e mezzo.
1: e lui invece ha un rapporto positivissimo.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, se non erro, Kane mi sa che era il numero uno anche l'anno prima, nella classifica degli expected goals, anche davanti a Retegui.
0: Se vuoi, dopo la

0: Sì. Stefano, credo che valutare Pellegrino sia giusto. Ogni parere è rispettabile. Nella dovuta considerazione va messo anche il livello di gioco e dei giocatori che aveva il Parma e che troverà nella Fiorentina. Non sarà un fenomeno, ma con questa squadra può arrivare a 15 reti. Io, Stefano, però, questo discorso mi sembra un po' carente. Cioè, nella parte in cui quest'anno si deve non giustificare, però comunque si accetta, perché l'ha fatto Paratici, anche l'arrivo dell'attaccante del Parma. Io vi ho sempre detto, mi sono preso tante critiche, a me dell'arrivo della, cioè qual è il nome dell'ultima squadra interessa zero, perché allora con questo discorso anche a te non dovrebbe essere quel giocatore che a me ha già fatto venire il solletico alle pupille. Perché io fin dall'allenamento del 13 luglio, a vedere una sorta di partita nello stretto di Attà, mi si illuminavano gli occhi. Però cosa avete dovuto? Però vi andò all'Udinese. Udinese non ha mai obiettivi, le basta arrivare decimo, undicesimo e sono già tutti contenti. Ma, come allo stesso modo per Mastantuono, allora non, cioè, avrei dovuto direttamente andare a prenderlo a Madrid, neanche all'aeroporto di Peretola.
1: Ma il discorso è molto semplice, secondo me. Per tornare sul tuo argomento, sulla tua elucubrazione, come diceva qualcuno poco tempo fa, il Parma ha chiuso la stagione tredicesimo con 45 punti nel 2025-2026 e Pellegrino è stato l'attaccante di questa squadra, una squadra che sicuramente non era molto scintillante dal punto di vista del gioco d'attacco. Pellegrino ha fatto 9 gol. È stato acquistato a 25 milioni?
0: Ventello abbondante.
1: E bene o male, mi sembra che i pareri siano positivi. L'anno scorso la Fiorentina ha comprato a 25 milioni l'attaccante di un Cagliari non scintillante in fase d'attacco, che peraltro aveva segnato di più di quanto aveva segnato Pellegrino nell'ultima stagione, e si chiamava Piccoli, e molti non erano d'accordo. Ora, io non ci vedo grandi differenze nel plot di mercato, nella trama di queste due operazioni. Speriamo sia differente l'esito, questo ce lo auspichiamo tutti. Ma Piccoli ieri, Pellegrino oggi, per quanto fatto e anche per età anagrafica,
0: certo,
1: sono due operazioni molto simili. Poi sono due attaccanti diversi, con caratteristiche diverse. Anche se anche l'anno scorso di Piccoli si diceva ma è forte di testa.
0: Sì, sì, zero gol di testa anch'io l'anno scorso, tra l'altro.
1: Zero, esatto.
0: Cioè, a Cagliari ne fece 6 su 12, a Firenze 0.
1: Ma questa non vuole essere una critica all'ambiente, eh? Io lo dico, bene che ci sia positività. La positività intorno alla squadra fa bene. Però, ecco, non tutto quello che è oro deve per forza luccicare.
0: Soprattutto
1: non tutto quello che è preso da Paratici è remida.
0: Infatti, mi viene da dire, c'è modo di giudicare il lavoro di Paratici analizzando il singolo acquisto? Cioè, a me Pellegrino piace,
1: sì, anche
0: punto,
1: a me,
0: l'ha
1: anche
0: preso
1: a me.
0: Paratici, bene, ma questo è un parere legittimo, come può continuare a essere un parere legittimo, a me Piccoli continua a piacere, anche se l'ha preso Pradè,
1: sì,
0: perché poi il sottobosco è quello.
1: Nel mio caso è pure vero.
0: La sensazione qual è? È che a maggior ragione, avendola fatta quell'operazione Pradè, e adesso invece avendola fatta Paratici, non conti il punto d'arrivo, cioè il giocatore, ma conti il regista dell'operazione.
1: Sì.
0: E allora è lì che anch'io mi innervosisco un po', perché non mi sembra che si stia più parlando di calcio. Si parla di quell'atto di fede che a me lascia un po' perplesso, soprattutto perché poi il riferimento è no, ma il poco della situazione è fortissimo. Oh, ma vi ricordate, prima c'era Ikuné, che salutiamo e gli auguriamo il meglio al Paris FC, idolo assoluto e forza Giorcù. Però voglio dire, cioè, quindi il paragone deve essere fatto con una situazione non normale, non congrua alla storia della Fiorentina, ma penso anche alla, come si dice sui social, la banter era dell'Inter, che aveva alcuni giocatori tipo Ricky Alvarez, Jonathan, non lo so, mi vengono in mente solo questi due. Allora,
1: comunque, insomma,
0: roba dura. Allora uno giudica tutto quello che ha fatto l'Inter dopo. Mettiamo l'Inter, non lo so, Gagliardini per esempio. Tu dici, sei passato da l'Inter aveva McDonald Mariga per esempio in quegli anni, da McDonald Mariga a Gagliardini. Allora Gagliardini l'avresti dovuto considerare il nuovo Gerrard. Magari no, magari dici, vabbè, un passo in avanti l'Inter l'ha fatto, però ha preso Gagliardini, ecco, cioè, così ugualmente, magari, ecco, analizziamo i giocatori per quello che sono, però la sensazione di fondo è che ora non si stia mettendo, perché poi il risultato qual è? Si stia mettendo una pressione a grosso, fuori dalla grazia di un allenatore. Cioè, un allenatore deve trasformare un gruppo in una squadra ora, cioè in tre giorni. Perché poi un ritiro di un mese equivale a tre giorni nel calcio, cioè non...
1: Sì, vola via.
0: Ora subito la pressione è contro una squadra che si conosce da un anno, ha lo stesso allenatore, e io... Cioè, non c'è bisogno di essere Nosferatu per sapere che se a Roma non dovesse andare bene, tornerebbero a galla tutti quei discorsi, è però grosso, è l'anello debole, la squadra è fortissima, perché abbiamo preso l'allenatore del Sassuolo... Quindi ogni tanto servirebbe, secondo me, un po' di così, un po' di equilibrio.
1: Sempre la solita.
0: Allora, Massimo da Mestre in linea.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao. Tre.
2: Allora, questa cosa che l'ha detto Paratici,
1: ipse
2: dixit, come negli anni 60 l'ha detto la televisione, più o meno, no? L'ha detto la televisione, quindi è vero e giusto per forza. Adesso l'ha detto Paratici, o l'ha preso Paratici, ed è ineluttabile praticamente. Mi sentite?
1: Sì.
2: Ah sì, ok, no, scusate perché mi era partita una cosa in macchina.
0: Sì.
2: No, invece per quanto riguarda Ken, allora noi 24 fra 100 ore giochiamo a Roma, facciamo periodi ipotetici, andiamo a Roma e vinciamo con due gol di Ken, poi vendilo il 30 di agosto.
0: Ma infatti è per quello che diceva anche prima Nick, le prossime 48 ore saranno quelle determinanti.
2: Ma
0: cioè è difficile immaginarsi Ken in campo a Roma e poi ceduto, questo è il senso. Poi nel mercato mai dire mai, o come va di moda dire adesso, never say never, no. E va bene, però è...
2: Ma anche in Coppa Italia però allora non avrebbe dovuto giocare perché sennò ci faceva male. Io voglio sperare che Parati ci faccia l'opossum da qua all'inizio del campionato, deve fingersi morto, cioè se vuole prendere qualcuno in entrata bene, ma cedere Ken o Fagioli veramente sarebbe una cosa che io troverei disdicevole in questo momento, perché i tre punti di Roma valgono come quelli della settima, della dodicesima, della trentaduesima giornata, e partire vincendo a Roma sarebbe una cosa che avete idea, no? Cioè dopo la seconda e la terza in casa sarebbe un delirio. E invece se perdi a Roma e magari qualche casino, qualche polenta,
0: se perdi a Roma allora ci penseremo noi di chi si compra a mandare in loop una copertina ai 10 minuti con la parola equilibrio, calma, serenità, pazienza, prima giornata, ne mandano 37, così a quel punto non saremo più, diciamo, la trasmissione con un contenuto gobbo. Ciao Massimo, alla prossima.
2: Ciao.
0: Poi allora a proposito di Paratici, ma Fabianchi l'ha acquistato, speriamo sia l'eccezione che conferma la regola.
1: Goretti, no?
0: Della serie, gli errori...
1: No, ma fu Paratici a dirlo, fu Paratici a dirlo, quando gli fu chiesto delle operazioni di mercato di gennaio, disse sono operazioni fatte da chi c'era presente, quindi spada di Damocle su Goretti, c'era una stalactite, o una stalagmite, non so, sì, stalactite, che cascava addosso a Goretti in quel momento.
0: Però, ecco, diciamo che...
1: Si è preso la pallottola.
0: Come si può dire, mettiamo colpa tra virgolette, visto che ora va di moda mettere le virgolette da tutte le parti.
1: Sì,
0: colpa, merito, insomma, ognuno scelga dove mettere le virgolette. Io comunque aspetto sempre, poi con Nick non c'è stato tempo di parlarne, aspetto sempre il centrocampista davanti alla difesa, il Mazzitelli della situazione, così l'ho detto anche oggi.
1: Oh, Mazzitelli.
0: Il Matic di turno, il Rodri. No, io
1: Andata.
0: C'è stato un momento per Torsvet e non è più questo.
1: C'è un momento per tutto.
0: Torsvet era da ora lui era al mondiale, facciamo da fine luglio. Ora no. Io spero nell'arrivo. Ora un amico, ora mi sono fissato domenica, citò João Palhinha del Bayern Monaco. Prendilo come profilo.
1: Ho capito.
0: E non lui, ma un... Siccome se dico Mazzitelli poi la gente si infervora, però io vado avanti per la mia strada e lo ribadisco. Mazzitelli, che ora è al Como, ma in uscita, probabilmente andrà in una bella Serie B. Però ecco, un Palhinha, un Rodri, un Mazzitelli. Io spero e auguro questo alla Fiorentina.
1: Tosta Palhinha,
0: Sì, Trentello, poi vogliono, quindi Trentello e 31 anni, quindi sono due elementi
1: che vanno bene insieme.
0: Vero? Moreno scrive Beat LA, Beat LA.
1: Ma sicuramente, Beat LA è come ragione di vita, dove LA sono ovviamente i Clippers.
0: Chiaramente.
1: Los Angeles Lakers in questo momento si battono da soli.
0: Questo è vero, però noi ci battiamo anche fisicamente proprio da soli, ci prendiamo a picconate da soli.
1: Detto che anche i Clippers hanno altri problemi.
0: Vero, salutiamo Kawhi Leonard. Per non litigare, scrive Babbo Viola, io terrei Ken vendendolo.
1: Bella. Cioè, lo vendi, ma prossima stagione.
0: Quindi è praticamente una sorta di operazione alla Schrödinger, cioè se lo guardi è ceduto, se non lo guardi è rimasto in rosa, quindi poi non si sa se può essere impiegato.
1: Lo cedi al Manchester ma resta per un anno a farsi le ossa a Firenze.
0: Bellissimo, bellissimo. Nicola da Venezia: io sono tranquillissimo in caso di cessione di Ken perché mi fido di Paratici e vedo Pellegrino titolare con o senza Ken. I soldi di Ken rinforzerebbero la squadra in altri reparti e ben venga Pinamonti come vice Pellegrino. Chiude Nicola da Venezia con: io sogno Nico Williams. Benissimo, che ha rinnovato un anno fa fino al 2800 il contratto con l'Athletic.
1: Ma a proposito di altri reparti, Benve,
0: sì,
1: lo sai, ci pensavo ieri, perché ovviamente insomma questa Fiorentina si è detto rincorre un'ala, va bene? Detto che poi mi pare che abbia più trequartisti che ali in questo momento, quindi più un'idea di giocare con 4-3-2-1 piuttosto che con 4-3-3. Adesso stavo pensando, sai chi manca nella rosa della Fiorentina ad oggi?
0: Vai.
1: Un terzino sinistro vero, cioè uno che fa il terzino sinistro alla Parisi, alla Gosens, anche se lui no, cioè sono tutti volendo degli adattati. Valdepeñas è un centrale che può giocare a sinistra e che ci sta giocando discretamente. Ranieri è un centrale di piede mancino che a Salerno ha giocato anche da esterno a 5, ma è più un centrale. Vieri è uno che abbiamo visto disimpegnarsi anche a sinistra, ma probabilmente più un centrale. Cioè, mi sembra un po' quello dicevamo anche per Pocù, no? Uno molto duttile che puoi mettere in più zone. Cioè, mi sembra si stia facendo anche questo genere di operazione. Cioè, comprare calciatori che ti garantiscano magari di coprire più ruoli e quindi di avere una rosa un po' più compatta magari in certi, per certi aspetti.
0: Tra l'altro non è escluso che in attesa del rientro di Parisi la Fiorentina non intervenga sulla, sull'out di sinistra dicendo o Valdepeña sposto, la bisogna adattare Ranieri, o Parisi che mi torna tra due mesi, provo a arrivare fino a gennaio così.
1: Secondo me sì. Secondo me sì.
0: Anche Vieri potrebbe farlo in una difesa molto bloccata. Quindi hai due adattati e mezzo, perché Valdepeñas è ancora forse da definire come ruolo principale. Però ci sta. Infatti fu una considerazione. Cioè è una considerazione, secondo me tornerà in auge e verrà anche richiesta al responsabile del mercato della struttura. Però tra poco facciamo un punto sulla Roma. Prima c'è Sara da Torino in linea. Ciao Sara.
3: Sì, ciao, ciao Fabio, ciao Francesco. E sì, cercherò di essere un po' più leggera questa volta. Ma
0: sai che puoi fare quello che vuoi in realtà con i tuoi interventi, eh?
3: Allora sì, vabbè. Allora no, chiamo perché volevo mettere un po' in discussione un pensiero comune, no, tra noi tifosi, che riguarda un po' la diversa percezione tecnica, ma soprattutto mentale, che si ha nei confronti di Fagioli e di Ken, visto che insomma sono i due cedibili. E in particolar modo, no, si sente dire che tra i due giocatori quello che terremo magari più volentieri è Fagioli, perché lo scorso anno è quello che forse ha avuto il miglior rendimento, mentre Ken viene accusato di essere distratto soprattutto dai suoi impegni in ambito musicale. E tra i due invece quello che secondo me è più solido mentalmente è proprio Ken, e lo è sempre secondo me anche perché ha altri interessi oltre al calcio, come quello per esempio per la musica, perché non dimentichiamoci, no, che spesso i giocatori non hanno né il tempo e né spesso nemmeno la volontà, no, di dedicarsi ad attività formative fuori dal campo, e spesso conducono una vita privata molto poco stimolante, per non dire noiosa, insomma che va poco oltre l'interesse per la PlayStation. E infatti questo è anche uno dei motivi per i quali alcuni giocatori più fragili sono tentati, no, dalla scommessa, cadono nella ludopatia, e in tal senso dico magari anche Fagioli, no, avesse avuto gli interessi di Ken. E sul buon rendimento invece di Fagioli dello scorso anno, il mio pensiero è che visto lo scarso rendimento di tutta la squadra, lui si sentisse poco pressato, cioè sentiva la fiducia dei compagni, ma non il dovere di competere con loro. E concludo quindi dicendo che se, come ho capito, Grosso e Paratici hanno in mente di costruire una squadra che poggi su un gruppo coeso e mentalmente stabile, Ken rappresenta un profilo più adeguato rispetto a quello di Fagioli. Grazie.
0: No, grazie a te Sara, perché nonostante la premessa con le aspettative più basse, in realtà anche qui la qualità della radio schizza alle stelle dopo il tuo intervento, quindi grazie a te anzi di deliziarci con questa continuità con i tuoi interventi, che poi offrono secondo me sempre spunti di riflessione a chi conduce ma anche a chi ascolta. Quindi grazie come sempre alla nostra, ormai mi viene da dire così quasi, Sara da Torino. E non c'è da rispondere al suo messaggio, cioè c'è da rifletterci e da prendere spunti nelle valutazioni che poi sui singoli giocatori e in generale sullo status del calciatore ogni giorno facciamo. Poi, scendendo anche su questioni molto, invece molto più basse, anche letteralmente di campo, perché poi c'è anche un avversario da affrontare che si avvicina a questa partita, come lo chiediamo a Gabriele Chiocchio di Voce Giallorossa. Ciao Gabri, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, perché l'estate della Roma, ci siamo già sentiti qualche settimana fa, è stata, come di consueto mi verrebbe da dire, particolare, rumorosa per tanti aspetti. C'è questa straordinaria novità, perché è un'estate che comunque condurrà la Roma a ritrovare la Champions League. Però intanto ti chiedo, da un punto di vista ambientale ma anche di formazione, come arriva questa squadra alla partita di lunedì?
4: Allora, diciamo che il recente acquisto di Rodrigo Mora ha un po' riacceso quello che era un ambiente un po' anche preoccupato dalle difficoltà della Roma nel riuscire a piazzare questo colpo sulla tre quarti sinistra. Poi è stato scelto un calciatore in realtà che non ha le caratteristiche di cui si è parlato prima, quando si trattava Somerville o Nusa, per fare due nomi, o lo stesso Greenwood, anche se gioca dall'altra parte. La Roma ha preso più un trequartista, un calciatore tecnico come Mora, però questo acquisto ha un po' ringalluzzito inevitabilmente l'ambiente, che adesso si approccia a questa partita con la Fiorentina con tutt'altro umore rispetto a quello di qualche settimana fa. Per quanto riguarda il campo, l'ultima Roma che abbiamo visto è quella dell'amichevole di Dortmund contro il Borussia, una Roma che è apparsa almeno un po' più sciolta e brillante rispetto a quelle molto imballate della tournée britannica, una Roma che ancora però deve, secondo me, affinare i suoi meccanismi, perché banalmente in un sistema di pressing uomo contro uomo come quello che propone Gasperini, se salta un pezzo poi si apre tutta la difesa, l'abbiamo visto, perché poi alla fine la partita non la vince e rischia anche di perderla in un certo qual modo, ma il risultato contava, il giusto. Quello che i tifosi della Roma si aspettano e sperano di vedere contro la Fiorentina è una squadra che finalmente arrivi a maturazione dal punto di vista dell'atletismo, della fisicità, e magari proporre una partita non dissimile da quella che per esempio vedemmo lo scorso anno sempre alla prima contro il Bologna, colpo su colpo, uomo su uomo, e magari con un po' di brillantezza in più, perché quella partita, se Lucumino avesse fatto un errore, probabilmente finiva 0-0. Mm-hmm. Magari questa, con un po' più di qualità in avanti, può riservarci qualche sorpresa.
0: Quindi, Gabriele, la sintesi da un punto di vista poi di 11 titolari, ovviamente ho la premessa che sono le 11:42 di giovedì, la partita è lunedì sera, quindi
1: sai quante ne cambia.
0: Ecco, però diciamo, ad oggi, considerando un po' anche la condizione fisica di certi giocatori, l'arrivo recente di alcuni giocatori, verso che 11 ti sentiresti di segnalarci, ecco, la concentrazione di Gasperini?
4: Sì, io credo che sarà un 11 molto simile a quello dello scorso anno, perché gli arrivi non insomma, Rodrigo Mo per esempio è arrivato tardi, certo. Castro è difficile che possa togliere il posto a Malen subito, e quindi andando a elencare io mi giocherei Svilar in porta, il trittico difensivo con Mancini, Ndicka ed Hermoso. L'unico nuovo che ci immaginiamo in campo dal primo minuto è Molina, perché ha una certa esperienza, comunque basta poco secondo me per vederlo in campo con facilità. Wesley dall'altra parte, Kone e Cristante, due mediani, con Sole, Dybala e Malen davanti.
0: Ecco, ti chiedo, Gabriele, in conclusione di Sule ma anche di Manu Kone, perché si era parlato a suo tempo della necessità della Roma di fare un'uscita pesante entro la fine di giugno, poi si è parlato anche delle condizioni fisiche di Sule, pubalgia, non pubalgia, il valore di Manu Kone. Manca pochissimi giorni all'inizio del campionato e di conseguenza anche alla fine del mercato. Aumentano, sono aumentate a dismisura le chance di vedere entrambi con la maglia della Roma da settembre in poi, a questo punto?
4: Allora, cominciare da Kone, cederlo adesso sarebbe un disastro, perché poi avresti pochissimo tempo per andare a prendere un centrocampista immediatamente titolare, e già il centrocampo è il reparto probabilmente meno affascinante di questa Roma, perché oltre a Kone e Cristante c'è Elainawi e c'è Pisilli, che per carità ha fatto bene ma resta sempre un giovane. Poi si può parlare di Pellegrini, ma quello è un discorso a parte, tra l'altro Pellegrini lo vedremo tra un po' di tempo. Discorso diverso secondo me per quanto riguarda Soule, anche perché se ne parla ancora sui giornali, c'è questo interessamento da parte del Milan, c'è il discorso della pubalgia che abbiamo già fatto, c'è un Gasperini che secondo me non sarebbe così dispiaciuto di sacrificarlo se al suo posto arrivasse un altro esterno
5: più vicino a quelli che cercava prima. Il nome è quello di Malik Fofana del Lione. Ci sono indiscrezioni anche contrastanti sullo stato di questa trattativa, c'è chi parla di cose più o meno già fatte, c'è chi parla di più dalla Francia di questione ancora in alto mare. La certezza è che il Lione non lo vuole cedere prima del completamento del playoff col Fenerbahce, 1-1 in Turchia due giorni fa, si rigiocherà mercoledì all'Oil Park e poi bisognerà vedere se i francesi decideranno di cedere il loro esterno e se la Roma poi lo andrà effettivamente a prendere, sia per una questione di volontà che per una questione di risorse, perché sappiamo poi anche i conti quanto siano importanti a Trigoria.
0: Gabriele, grazie mille, buon lavoro e alla prossima.
5: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Abbiamo 12 minuti, 13 minuti, quindi cerchiamo di accontentarvi il più possibile. Fabio, non il dottor Ferri, ma un altro, dice: non vedo attaccante in Italia più forte di Ken. Non è possibile cedere il miglior attaccante italiano a una diretta, si spera, concorrente. Capisco che la sua gestione extracampo possa essere un problema, ma qui deve essere brava la società.
1: Sì, io qualche attaccante più bravo di Ken lo vedo, però mi fila questo discorso.
0: Magari attaccanti italiani più forti di Ken, no. Ad oggi considerando Retegui si è fatto fuori da solo andando in Arabia, non se ne vedono.
1: Io rimango convinto che se Ken stava bene vedevamo anche l'Italia al mondiale, pensate.
0: Poi i solidi pseudo tifosi che esaltano Paratici, ma se vende Ken non capisce nulla. La fiducia o c'è o non c'è, non può essere a metà. Che ne sapete di quali comportamenti dentro o fuori è dello spogliatoio abbia? Paratici lo sa e agisce di conseguenza. Silvio da Castiglioncello. Un amico che non si firma. Ho seguito la discussione. Credo che se va Ken, non credo non venga un centravanti titolare. Su questa radio sto facendo la battaglia per Zirkzee, che sarebbe in uscita dal Manchester United. Forza Paratici, forza Barberino, fortis M.
1: Sono d'accordo.
0: Su quale parte?
1: Su Fortis M, anche se mi pareva Fortis J, ma anche M sta bene.
0: Fortis Mugello.
1: Saluto
0: veramente
1: a tutti gli amici di Borgo, ovviamente.
0: Certo, salutiamo.
1: Comune che mi ha dato anche i Natali.
0: Quindi voglio dire, ho tenuto in una frazione del comune, quindi sei ancora più.
1: La migliore frazione.
0: Non c'è dubbio.
1: Saluto agli amici di Luco.
0: Sempre comunque. Poku ha un certo sentore di Iconé, dice Jacopo.
1: No.
0: Poku non potrebbe essere il terzo esterno? Magari quello titolare lo prenderebbero con i soldi di Ken. Poku, ragazzi, no, non viene per 10 euro, eh? Cioè, si parla di un ventello, quindi. Io penso che la Fiorentina vorrà anche un po' rientrare delle cessioni che ha fatto fin qui. Poi ieri ho sentito, per esempio, a proposito di cessioni, un Dimitri Conti on fire sulla questione Amatucci, che sapete scalda tantissimo anche il sottoscritto. Quell'assist per Pierre-Emerick Aubameyang che poi fa un aggancio da mille a una notte, va bene. Però mi ha innervosito, non per la cessione di Amatucci in sé, ma per la cessione a 2,1 milioni di euro. Ecco, io quella non ci sto. È inaccettabile.
1: È inaccettabile.
0: Io l'avrei, non lo so, poi io non sono né il procuratore di Amatucci né un dirigente del Depor, però credo che preso a 2 milioni e spiccioli sia tanta roba, ecco, per un centrocampista titolare in Liga sia tanta roba. Se prendiamo Poku, io prenderei anche Vegeta a centrocampo.
1: Però se è Poku e Goku, allora Vegeta sarà, non lo so,
0: Degeta. Ecco. Poi gli acquisti con obbligo di riscatto di Fabiano e Brescianini non sono sembrate grandi operazioni, sono stati fatti 6 mesi fa da Paratici, praticamente già inutili. Però tecnicamente Paratici è operativo da febbraio, tecnicamente. Allora c'è una bellissima immagine che Stefanone, se ha voglia, 11:20 può ovviamente mandare in onda, perché qui siamo aperti a qualunque tipo di battuta, critica, perculata e quant'altro. Quindi Ivano il Lastrigiano è l'autore di questa chicca, quindi noi siamo assolutamente a disposizione. Ecco, un invito anche a seguirci sul 92 del Digitale Terrestre o sul visual della nostra app. Allora, sono vestito di bianco nero, ho anche la coppola. Devo dire che, sai cos'è curioso? Cosa può aver chiesto a Grok, Gemini, ChatGPT, cioè per questo look? Cioè, perché non mi ha messo solo la maglia della Juventus, per esempio? Cioè, perché l'ha aggiunta anche tipo Peaky Blinders, però nemmeno Peaky Blinders di, non so, salsa italiana, ecco. Comunque Ivano il Lastrigiano saprà i motivi che l'hanno portato a questa scelta. Ti piacerebbe Reiteghi per il dopo Ken? Lo cita Matteo.
1: Mi piacerebbe da impazzire.
0: Che l'abbia già segnato nella prima o nella
1: mi
0: seconda giornata.
1: Mi piacerebbe da impazzire. Io per Reiteghi
0: questo ed altro.
1: No, penso che su Reiteghi ci sia una valutazione molto bassa in generale degli appassionati di calcio, ma mi sembra uno con una certa tendenza a segnare. Dovunque è andato, quando si è allacciato gli scarpini ha segnato, quindi
0: tanta roba, lo prendete.
1: Sì, ma quelli che fanno gol a me piacciono.
0: Torreira comunitario, sì, passaporto spagnolo,
1: esatto,
0: spagnolo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
0: come Solomon ce l'aveva portoghese tramite nonni, se non erro. Per sostituire Ken, Paratici ci ha già preso Pellegrino, lui comprerà un grande esterno. Poi tanti tifosi si dovrebbero rilassare, scrive Marzio. Attenzione, perché poi c'è un'aggiunta: fare un po' di sesso aiuterebbe moltissimo. Attenzione, i consigli.
1: Viva l'amore!
0: Marzio e i consigli del sessuologo delle 11:50.
1: Ci sta. Ti senti di essere in disaccordo?
0: Assolutamente no, però no, ci sta. Non so fino a che punto
1: potrebbe fare bene anche a qualche giornalista,
0: non
1: ogni
0: c'è
1: tanto
0: dubbio, non c'è
1: compiere
0: dubbio.
1: L'atto.
0: Però devo dire, devo dire che mi piace questa autocritica.
1: No, nel senso.
0: Sì, non è solo rivolta al prossimo,
1: faccio
0: anche
1: come
0: a se
1: proposta.
0: Stesso. Certo, cioè da chi di dovere.
1: Esatto.
0: No, però devo dire, Marzio, io non lo so ora, quindi non voglio aprire davvero una parentesi, però sull'altare, sulla bilancia, da una parte la Fiorentina e dall'altra l'atto sessuale, io non sono così sicuro di immaginare i tifosi tutti propensi a scegliere il secondo di qui sopra.
6: Ci sarà un motivo.
1: Cioè, tra una Fiorentina e la Fiorentina.
0: Ecco.
1: Cosa scegliete?
0: Te lo dico io, te lo dice Max Allegri come ha fatto poco fa. Marco dice: non avete capito, è proprio Paratici che lo vuole mandar via. Che parla di comportamento fuori dal campo, ma sa, anzi, mi piacerebbe sapere cosa pensava dell'immenso Mutu. Questo è Emiliano.
1: Ma infatti il discorso è sempre lì: Mutu quando segnava, nessuno gli diceva niente.
0: 38 milioni del Como possono bastare? Damiano, beh, Nick ne parlava poc'anzi, quindi 38 ovviamente con tutte le formule del caso: 5 più 30 più bonus più la percentuale. Insomma, ormai tanto lo sapete, è tutto
1: uno spicchio d'aglio.
0: Ecco, sì, beh, ormai le operazioni di mercato ai tempi era molto facile, 20 milioni, ora no, prestito con obbligo, condizionato non condizionato e i bonus e l'ammortamento, quindi ormai serve davvero a grande esperienza di contabilità. Poi, quale Ken mi proponi? Quello di 8 anni di poco o nulla o quello di 2 anni discreti buoni? Senza giudicare tutto il resto ci vorrebbe un libro.
1: Simone, senso,
0: va bene, 8 anni di poco e nulla. Cioè, la tua idea di Ken è di 8 anni di poco e nulla, è anche difficile rispondere.
1: Ma più che altro, allora la carriera di Pellegrino come la valutiamo? Perché se questo è il discorso che si fa per Ken, io voglio sapere qual è la stagione che valutiamo come top di Pellegrino e poi le altre.
0: Poi attenzione, perché questo messaggio di Simone.
1: Ripeto, cioè, a me Pellegrino piace, eh? Non vorrei che sembrasse un attacco.
0: Però possiamo dire che è un po' disonesto definire gli, perché lui dice i 2 anni di Ken discreti buoni, cioè vice capocannoniere della Serie A, 19 reti, attaccante titolare della nazionale, questo si è conquistato Ken in 1 anno e mezzo, perché poi la seconda parte l'ha saltata per infortunio, e questa è una stagione definiamo discreta buona. Ragazzi, siete vabbè, secondo me no, secondo me qualcuno è più corretto nel dire Ken vattene che definire una stagione discreta buona.
1: Ma infatti noi non dobbiamo convincere nessuno, eh. Se uno è convinto che la Fiorentina faccia bene a cedere Ken, avanti tutta con la sua idea, ci mancherebbe.
0: Poi sull'aspetto fisico sicuramente c'è un tema da analizzare, perché lui non andò all'Atletico Madrid per un problema alla tibia, problema alla tibia che era emerso l'anno scorso, dal 4 aprile non ha più giocato, eccetera eccetera eccetera. Questo mi sembra forse magari un argomento anche più rilevante del definire l'annata, soprattutto la prima di Ken alla Fiorentina, discreta. Sommato, dai, ha fatto 25 gol in tutte le competizioni, ma le facevo anch'io alla play. Così non vale. Dire Mazzitelli porta punti al Fanta Radio Firenze Viola?
1: Sì.
0: No.
1: Ma come no?
0: No, ho saputo le regole, purtroppo no.
1: Okay.
0: E poi aggiunge: oggi in conferenza chiedi a Mastantuono chi sia stato il suo primo maestro di chitarra, solo però per farti rispondere solo domande di calcio. Lo so, Gabriele.
1: È una domanda di calcio?
0: Guarda, caro Gabriele, ci sarebbero colleghi e secondo me sarebbero anche più propensi a fare domande del genere. Io però, da malato di calcio, non riesco. Anzi, pensa, a volte mi vengo anche accusato di fare troppo domande di calcio e non domande di Fiorentina. Quindi pensa te, cosa potrebbe accadere in caso di una domanda sulla chitarra, ecco. Ma secondo me qualche collega dovrebbe anche lanciarsi.
1: Io
0: oggi,
1: penso,
0: eh?
1: La domanda a Carlo Pellegatti a me non dispiace. Cioè,
0: però non abbiamo
1: domanda Carlo Pellegattiana, ecco.
0: Però non abbiamo, secondo me, nessuno qui a Firenze abbastanza pellegattesco.
1: Mi candido.
0: Oh!
1: Mi candido. D'ora in poi penserò a una domanda folle tutte le conferenze stampa.
0: All'inizio tutti ti guarderanno con occhi sgraniti e poi invece un po'. Ah, ora c'è la domanda
1: c'è
0: di
1: domanda. Esatto.
0: Non l'ora.
1: Mi ritaglio il ruolo
0: e
1: questa
0: viva
1: città.
0: Chiudiamo con 4, 5, 6, 1000 WhatsApp audio.
6: Ma io il problema di Kenya non lo vedo più. Voglio dire, sta salendo talmente tanto di livello la rosa della Fiorentina che, insomma, o che ci sia o che non ci sia, sì, le buono, però c'è sempre un grande se nei suoi confronti, quindi se va via lui e vediamo un altro, perché Paratici ha fatto vedere che, insomma, si sa muovere. Il Veliero andrà forte lo stesso, con o senza Ken.
7: Sì, ma passami questa, Giacomo dai Mugello, ma Ciccherini dice che gli è un blocco perché gli ha venduto in quella maniera lì Fortina e Torino. Ma chi l'ha detto? Perché due chiamano in radio per tutti noi è un brocco Paratici? Ma via, per piacere. Il bomber viola? Se, allora ogni volta parli di bomber viola, mai una parola buona, Fiorentina. Quindi tutti devono essere come il bomber viola. Ma facciamola finita, ragazzi. Ciao.
8: Mamma mia, una settimana che parlate di Ken al Como, Ken va, Ken resta, ma non avete altri argomenti. Lunedì c'è la partita, la formazione della Roma, chi sta comprando la Roma, in che condizioni sta la Roma, come sta la Fiorentina, chi potrebbe essere titolare. Ken. Una settimana che parlate di Ken. Tutto il rispetto, grazie comunque della compagnia, una buona giornata per Luigi da Roma.
9: Comunque per i tifosi che difendono Ken, bisogna ricordargli che se era per lui, noi si era retrocessi l'anno passato, perché una persona indolente come si è comportata, visto che aveva mercato e non gliene fregava assolutamente niente di salvare la Fiorentina, quando gli altri stavano sul pezzo per vedere di rimediare l'irrimediabile, allora lui era quello che se ne sbatteva altamente chiedendo permessi alla società di rientrare più tardi, motivi familiari qui, motivi familiari di là, cosa che hanno avuto bene o male un po' tutti durante l'annata, anche gli altri suoi compagni, però lui era quello agevolato. Quindi se era per lui, se era in Serie B, quindi via da Firenze i disutili. Ciao a tutti, Massimo.
10: Il problema non è vendere Ken, il problema è chi arriva al posto suo. Su questa cosa non si mette abbastanza l'accento.
11: Buongiorno, per quanto riguarda Ken ha fatto, insomma, l'attaccante ha fatto 60 gol in carriera, nella sua migliore stagione ne ha fatti 25 con noi, poi ha avuto stagioni alternate da infortuni, infermerie, visite mediche comunque non superate. Ma detto questo, nel migliore anno in cui la Fiorentina è arrivata sesta, settima, insomma, comunque c'era Ken, comunque c'era una squadra, avevano un reparto migliore del nostro, anche se abbiamo l'attaccante della nazionale e addirittura, per paradosso, hai fatto più gol del Napoli che ha vinto lo scudetto, perché la Fiorentina fece 59 gol e Napoli 60, mi sembra, una cosa del genere. Quindi non ci focalizziamo sul singolo ma sul reparto. Se c'è da vendere e prende dei soldi, si migliorerà il reparto.
0: Bello, devo dire, c'era veramente di tutto in questa selezione finale di Stefanone. Ho apprezzato tantissimo il Ken. Tra l'altro, evidentemente audio è arrivato prima del collegamento con Gabriele Chiocchio, prima anche dell'analisi su Poku, dell'inizio di trasmissione, i primi 25 minuti su Fortini, insomma. Poi l'invito che faccio in chiusura: se non vi piace un argomento che viene trattato in trasmissione, è più logico proporlo voi un argomento di vostro interesse, invece che lamentarsi, perché così facendo anche voi parlate e contribuite all'argomento di qui sopra. Quindi a volte usate anche un po' di malizia e di astuzia. Tutte qualità, tutte caratteristiche che porta con sé il dottor Ferri, che si candida ad essere il Carlo per le gatti della città, però ovviamente partendo da una conferenza stampa.
1: Quale? Prossima, perché nel pomeriggio prenderò un aereo per Londra, quindi
0: è appena
1: Londra.
0: E se ne va di nuovo. Quindi.
1: Comunque stavo facendo un calcolo a cazzotto, 11 punti portati dai gol di Moise Kean nell'ultima stagione, quindi forse meglio avercelo avuto per la salvezza, per il discorso salvezza.
0: Grazie al dottor Ferri, grazie a Stefanone, vi lasciamo a Viola Amore Mio oggi con l'inedita coppia Pietro Lazzarini Chiara Bevilacqua.
1: Ma fantastico.
0: Super, quindi state su Radio Firenze Viola, ciao.
1: Gol.

0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Radio Firenze Viola.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Partiamo con la cronaca: il 22enne del Marocco che ha tentato di scappare all'ospedale di Prato e che nel trambusto è stato ferito da un agente della polizia penitenziaria con un colpo di pistola a una gamba, era in attesa di espulsione in una struttura di Modena. Lo si apprende dalla procura di Prato che ieri sera ha dato conto delle misure cautelari decise dalla GIP per il 22enne, peraltro ex detenuto, e i complici nei lanci di droga e telefonini dentro il carcere di Prato. Il GIP ha stabilito la custodia cautelare in carcere con l'accusa di aver detenuto e consegnato quei lanci 600 grammi di hashish e due telefonini con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Aveva tentato di scappare ed era stato inseguito. Stessa misura del carcere per il recluso della Georgia che al penitenziario riceveva la merce oltre la recinzione, anche lui arrestato nell'immediatezza dei fatti. Ancora con la cronaca parapiglia, un bar di Empoli dove un cliente seduto ai tavolini è stato rapinato da un 42enne del Pakistan, poi arrestato dai carabinieri. È successo ieri sulla via Toscolo-Magnola. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era ubriaco e avrebbe avvicinato un cliente seduto a un tavolino strappandogli lo zaino con gli effetti personali, tra cui il portafoglio con 20 euro e 3 carte di credito. Lo stesso cliente ha inseguito il rapinatore e ci sarebbero stati dei contatti ed è stato spintonato più volte. Allora il malvivente, non riuscendo a scappare, ha tirato fuori dallo zaino il telefono della vittima e lo ha scagliato su un tavolino, danneggiandolo. Sono così arrivati i carabinieri, il pakistano è stato perquisito, aveva il portafoglio del rapinato nascosto nei suoi pantaloni. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e poi ha rimesso in libertà il pakistano con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Passiamo adesso al meteo, peggioramenti previsti delle condizioni meteorologiche a partire dalla serata di oggi con temporali di forte intensità sulle zone di nord-ovest nella provincia di Massa Carrara. Per le zone descritte, in considerazione degli scenari di criticità previsti, la sala operativa unica della protezione civile della regione toscana ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, con validità dalle 20 alle 24 di oggi. Dalla sala operativa si segnala che per la giornata di domani è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Questo è il pensiero di Luca Calamai nel caffè nero bollente di questa mattina.
3: Tanta elettricità, e non potrebbe essere altrimenti, sul mercato della Fiorentina. Per quello che riguarda a me in particolare, cioè le entrate, direi che tutto ruota intorno a quella che sarà la decisione su Ken, perché su Fagioli vedo una situazione un po' di stand by, mentre su Ken anche lì ci può essere interesse, è vero, e stiamo aspettando l'offerta del Como. La domanda però che accompagna l'interesse su Ken è fino a che punto la Fiorentina è disposta ad aspettare l'offerta del Como, qual è la deadline oltre la quale anche un'offerta superiore a quella che può aspettarsi Paratici non sarebbe accettata. Ecco, qui ci sono posizioni variegate, dico la mia, io penso che se Ken lunedì scenderà in campo all'Olimpico, io credo che da quel momento sarebbe veramente difficile, se non impossibile, venderlo, magari aggiungendo anche la speranza che Ken possa anche segnare contro i giallorossi.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Pietro Lazzarini e i suoi ospiti. Andrea Giannattasio, l'augurio di una buona prosecuzione con i programmi di Firenze Viola TV.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila. Ascolta.

0: Malfranchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.

0: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro. Raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Come suggerito da Stefano Carlesi, che cura la parte tecnica, processo a qualcosa. Ora non voglio dire cosa aveva suggerito lui, ma insomma facciamo il processo a qualcosa come di consueto per quanto riguarda Viola Amore Mio. Oggi in una versione stravagante, straordinaria per la presenza di Chiara Andrea Bevilacqua, ovviamente. Ciao Chiara.
3: Ciao Pietro, ciao a tutti, bentrovati.
2: Molto più ordinaria per la mia presenza, anche perché insomma è una presenza ormai costante nelle vostre vite. Spesso se vi ascoltate più me che le vostre mogli o le vostri mariti, questo insomma mi fa piacere, chiaramente, però ascoltate pure chi vi sopporta quotidianamente, non sono io in questo caso. Detto ciò, tra l'altro abbiamo anche una mosca a farci compagnia, il secondo ospite, diciamo, di questa trasmissione, portato in dote da Marco Tonelli, che poi se lo riprenderà quando tornerà in studio o in regia a curare la parte tecnica. Detto ciò, bando alle ciance, perché la Fiorentina gestisce un periodo di mercato complesso, non definirei complicato, almeno per ora, nel senso che poi si sta dipanando una situazione attiva per quanto riguarda quello che accade intorno a Moise Kean, che sappiamo il Como molto ancora interessato. C'è chi ha già parlato di una seconda offerta arrivata o in procinto di arrivare, da 38 milioni bonus compresi, anche se a noi ancora questa offerta non ce l'ha confermata nessuno, in questo caso la fonte Sport Mediaset. Sicuramente però è la giornata in cui ci si attende che il Como presenti una nuova offerta, e vedremo effettivamente cosa la Fiorentina deciderà di fare in merito a questo calciatore, che insomma, stamattina c'è stato grande dibattito, Chiara, e ti coinvolgo subito, perché alcuni ascoltatori definivano grasso che cola i 40 milioni che potrebbero arrivare per Kean, altri invece si preoccupavano perché pensavano e pensano che per una cifra simile un attaccante delle qualità di Kean in giro non ci sia. Un ascoltatore ha detto: secondo me, per avere la stessa qualità che Kean potrebbe avere dentro la Fiorentina ci vorrebbero 60 milioni da investire sul mercato. E quindi il dibattito è stato aperto, con tanti anche che ricordavano la partita nefasta di Sassuolo, altri che dicevano, a parte quell'episodio, i problemi fisici hanno debilitato un attaccante che invece quest'estate ha già dimostrato di essere in tutt'altra forma. Ecco, chiaramente se ne è parlato in lungo e in largo, però ci si avvicina a quelle che sono le ore decisive, perché poi la deadline, che ci sia o no, te la impone la logica. Cioè, se la Fiorentina dovesse arrivare oltre alla partita di lunedì con Kean ancora in rosa, difficilmente mi immaginerei insomma la possibilità di trattare ancora la sua cessione, anche se non sono così certo che questa deadline sia effettivamente fissata, cioè tutto sarà determinato dal prezzo. Tu che idea ti sei fatta di queste ore che stiamo attraversando?
3: Mi sono fatta l'idea che la questione è estremamente articolata. Si parte senza dubbio da un punto di vista soggettivo, non solo per il futuro di Moise Kean, ma anche nella valutazione che noi oggi facciamo di Moise Kean. Tu hai citato le criticità dal punto di vista fisico, hai citato alcune partite e alcuni momenti dell'anno in cui la Fiorentina aveva bisogno di lui e Moise Kean non c'è stato. Noi non sappiamo sostanzialmente chi sia Moise Kean, se dobbiamo fare una media tra la prima stagione e la seconda. Per quanto detesti ripetermi, secondo me è indicativo il fatto che già l'anno scorso nessuno abbia pagato la clausola di Moise Kean ed era la sua stagione del rilancio. Quindi certo, che poi si sia arrivati a questa fase del mercato a parlare del futuro dell'attaccante della Fiorentina e della nazionale non mi sorprende. Il problema è che la sua eventuale sostituzione dipende molto dalla fiducia che si ha nei confronti di Paratici e dall'effettivo giudizio che si dà del Moise Kean calciatore, perché a detta di alcuni è insostituibile. Tu puoi avere anche il migliore dei direttori sportivi, ma a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato è impossibile rimpiazzarlo. Chi dice invece: ora possiamo valutare Paratici su uno di quegli elementi che ci mancano per avere una visione a 360 gradi di questo cambio di passo portato dal direttore sportivo. Io sono molto curiosa, devo dire che ho apprezzato Moise Kean e ho percepito anche la sua importanza. Basti pensare all'avvio di stagione l'anno scorso: venivano meno le parate di De Gea, i suoi gol, la Fiorentina sostanzialmente non esisteva e ha rischiato poi la retrocessione. Sono curiosa quindi di vedere eventualmente come sarà sostituito, però non posso dirti che è il giocatore che più ho amato nella storia recente della Fiorentina lì davanti, perché mentirei. Poi non vuol dire non riconoscerne il valore.
2: C'è differenza, no, tra l'affetto calcistico che uno può provare per un calciatore e quello che è invece il reale valore che uno può dare dello stesso calciatore. Io penso, e l'ho detto anche stamattina, che Ken, vivendo in un'altalena di rendimento e tutta la sua carriera, per me quest'anno è l'anno in cui l'altalena sale, e quindi mi dispiacerebbe non vederlo, diciamo, alla maglia della Fiorentina nel momento in cui la sua forma può essere quella da 20 gol la stagione. Sì. Poi queste ovviamente sono valutazioni da palla di vetro o di cristallo, che dir si voglia, nel senso che non si può avere la certezza di questo. Certo è che con tutto quello che è il mercato degli attaccanti, basta pensare alla Lazio che va a prendere Bamba Dieng, che è un giocatore che svincolato dall'Orient e che tra l'altro non sappiamo nemmeno che condizioni ha da un punto di vista della salute delle proprie ginocchia. Insomma, è una situazione abbastanza paradossale, se vogliamo, il pensiero che la Fiorentina possa separarsi invece da un attaccante così forte a così pochi giorni all'inizio del campionato per una cifra che non sia effettivamente straordinaria. Cioè, se il Como arriva con 45 milioni sull'unghia, che siano diciamo arrivabili immediatamente o che arrivino nel corso della prossima estate, basta che arrivino definitivamente, senza quel tipo di cifra è comunque completamente assurdo, secondo me, per parlare della cessione di Kent. Poi, se vediamo al mercato che si vocifera delle punte per la Fiorentina in caso in cui partisse Kent, verrà valutato il lavoro di Paratici anche in quello, perché mi dispiace, cioè, Pellegrino credo che lui ci abbia messo il suo timbro papale, quindi lui crede che Pellegrino possa essere nel prossimo futuro un attaccante assolutamente da 20 gol a stagione. Però sostituire Ken, certo puoi farlo anche con Pellegrino dicendo che per te è l'attaccante principale, però per esempio il nome di Pinamonti, che è un nome che si fa in lungo e in largo, farei fatica a digerirlo. Non vorrebbe dire, secondo me, rimettere poi in gioco tutto ciò che è stato il mercato della Fiorentina fatto finora, però nemmeno, insomma, viverla con questa serenità, ecco. Addirittura qualcuno stamattina dice: no, ma teniamolo fino a gennaio, poi a gennaio si vende a 50. Sì, gli ho detto, così almeno si rifà come con Vlahovic, cioè se arriva il migliore attaccante magari della prima parte della stagione e si vende a gennaio. Strepitoso. Va bene, vedremo che cosa accadrà. Intanto c'è Fabio al telefono, che salutiamo. Ciao Fabio, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Iara,
3: ciao,
4: benvenuta.
3: Fabio. Grazie.
4: Ciao.
2: Bentornata più che altro, perché è sempre
4: no,
2: qui.
4: Ma destabilizzato a mezzogiorno.
2: Va bene. Spero sia un piacevole destabilizzazione, ecco.
4: Assolutamente.
2: Bene,
4: sì.
2: Bene.
4: No, io sto intervenendo per il discorso di Ken. Per carità, non sono un sensitivo, non sono uno psicologo, eccetera, eccetera. Ma io ho notato al gol che ha fatto il Benevento quando è andato a centrocampo, Ken ha cominciato a muovere la testa, come dire: avete visto, criticatemi, io so chi sono. E come dire che era infastidito dalle voci di questi mesi dei tifosi, dei giornalisti, insomma, come se lui ce l'avesse un po' col mondo viola. Io personalmente, ormai per me è un refrain, se si potesse anche in prestito un anno io prenderei Zirkzee, però avevo sempre detto Pinamonti, e tanto Pinamonti me lo sento sdrucciolare, perché lo vuole grosso, perché è il suo pupillo insieme all'Oriente. Una cosa è certa, ho visto giocare molto Cucù, e vi posso dire, io sono contentissimo. Mentre Mastantuono non lo conosco, colpa mia, però Poku è fortissimo.
2: Bene, ci rincuora questo pensiero, Fabio. Grazie mille, buona giornata.
3: Ciao Fabio.
2: Vabbè,
3: curiosa di sapere se poi questi versi e questo linguaggio del corpo Moise Ken l'abbia rivolto anche nei confronti del fratello, che però commentava su Instagram le notizie di mercato facendo intendere che potesse aspettarci un'estate intensa
2: con un batticinque. Lo sai che è stato questo uno dei temi di discussione,
3: esatto,
2: delle nostre trasmissioni, ovvero che quella emoji delle mani che si incontrano per tanti sono una preghiera, come uno
3: in
2: speriamo.
3: In realtà c'è un fraintendimento alla base,
2: in realtà,
3: nasce come dammi il 5.
2: chi ha disegnato le emoji per i telefoni l'aveva disegnato come un batticinque, si è spiegato male, succede. Comunque, cioè, ovviamente per fare un punto della situazione anche delle altre operazioni, la Fiorentina sta trattando Pokù, questo ragazzo olandese classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen, è una trattativa che è stata confermata da più fonti, lanciata da Radio Firenze Viola e da Firenze Viola con Andrea Giannattasio, ma contestualmente Fortini è già a Torino e quindi oggi farà le visite mediche col Torino per un prestito oneroso da 500.000 euro e un diritto di riscatto da 9,5, raggiunge Comuzzo, quindi di fatto il Torino deve alla Fiorentina un trentino fatto male, insomma tanti soldi che io penso difficilmente verranno utilizzati da parte di Cairo per riscattare due ragazzi, vedremo tra un anno quale sarà la situazione. Fortini per andare al Torino ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2030, quindi vedremo poi se verrà confermata anche questa, questo aspetto, ma comunque un rinnovo che sia annuale o che sia pluriennale doveva farlo perché altrimenti in prestito non poteva andarci. Su Dodò, Nottingham, sento un po' di scricchioli, nel senso che qualcuno l'aveva data come trattativa chiusa, fatta, risolta, invece quello che sappiamo è che non c'è l'accordo perché la parte economica proposta dal Nottingham non soddisfa le richieste della Fiorentina e forse ancora non c'è nemmeno l'accordo tra il ragazzo e la Premier, insomma, quindi il Nottingham Forest, quindi siamo in ballo da quel punto di vista, non siamo nelle fasi conclusive come per Fortini. Torreira, nome che per la nostra Chiara provoca sempre un brividino lungo la schiena, continua a essere un giocatore che si è proposto in modo netto alla Fiorentina, so che lui continua ad avere contatti veramente molto diretti con Firenze per cercare di trovare una soluzione a questa situazione, però per prendere Torreira servono delle cessioni. In uscita al centrocampo c'è diversa roba, nel senso che sappiamo di Brescianini, sappiamo di Fabian, sappiamo della situazione di Fagioli, quella che intanto in queste ore si è un pochino movimentata è anche la situazione di Mandragora, l'abbiamo riportata sul sito, cioè il Genoa De Rossi lo vorrebbe nel caso in cui dovesse partire Frendrup, un qualcosa che avevamo già, diciamo, di cui avevamo già parlato in tempi non sospetti, ma che adesso torna a essere una possibilità tendenzialmente più per la parte veramente finale delle trattative che non per questa fase calda del mercato della Serie A e quindi della Fiorentina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari Torreira lo tengano in ballo fino agli ultimi 2-3 giorni e poi, visto che lui vuole andare via, visto che il Galatasaray probabilmente dovrà anche venire meno al discorso del prestito con diritto, visto tutto del prestito con obbligo, scusate, tutto quello che concerne intorno al calciatore, magari le cose potrebbero cambiare nelle ultime ore, tanto che comunque abbiamo anche una situazione da tenere sotto controllo, che è quella di Torsvet, che parimenti serve a farci capire però come la Fiorentina abbia delle difficoltà a cedere e quindi delle difficoltà anche ad acquistare un calciatore come il norvegese, che da giugno fondamentalmente è finito sui taccuini di noi cronisti della Fiorentina e soprattutto di quelli della Fiorentina stessa, perché Grosso stesso l'ha chiesto in modo esplicito al proprio direttore sportivo. Credo di aver detto tutto, ti torna?
3: Sì.
2: Ti ho avanzato qualcosa?
3: No.
2: Va bene, almeno ho fatto un punto, un po' un flash, come direbbe il nostro Luca Calamai. Nel frattempo abbiamo anche Emiliano da Colleferro in linea. Ciao grande Emiliano.
5: Buongiorno a tutti e due, immenso piacere di trovarvi ragazzi, buongiorno.
3: Ciao,
5: buongiorno.
3: Emiliano
2: che è venuto a trovarci la settimana scorsa e al quale ho dato dei consigli per viversi una Firenze torrida, però che si è goduto stando un pochino più in collina. Evviva Emiliano, ti voglio bene e ti abbraccio.
5: Sì, sì, è stato molto bello, mi sono sentito 4 giorni a casa mia, anche se in realtà sono molto distante. Allora, comunque, io vorrei, voglio cercare di essere molto breve, non voglio rubarvi tempo, voglio parlare un attimo di Ken e di quello che penso della situazione. A me Ken piace, soprattutto quando si

0: ragazzo manca, non lo so, la vedo così. Mi piacerebbe vedere in maglia viola, ma ripeto, è una cosa molto personale, e poi chiudo, un giocatore, un attaccante che sia
1: in sintonia
0: verso sì, in sintonia, ecco, bravo, forse hai trovato la cosa, la parola giusta.
1: Bene,
0: tutto qua, poi forza Viola sempre e viva Radio Firenze Viola, vi ascolto ragazzi.
1: Ciao grande Emiliano,
2: ciao,
1: grazie
2: Emiliano.
1: Mille, quello è un po' che stavi dicendo,
2: sì,
1: anche te prima, no?
2: Sono molto d'accordo con lui, poi ha giustamente specificato, alla Fiorentina servono i gol, è importante avere gli attaccanti forti e quindi certo non facciamo gli schizzinosi di fronte a questo, ma se si deve tracciare un profilo a 360 gradi del giocatore, io sono d'accordo con Emiliano.
1: Guarda, io forse attirerò le antipatie di una parte della piazza che è all'ascolto in questo momento, però faccio da contrattare, dico, ma voi, allora, se Tony Luca non avesse segnato 31 gol nella stagione in cui arrivò dal Palermo, avevate tanta sensazione di empatia del dottor Luca Toni? Perché io te lo dico francamente, cioè Luca Toni è stato un attaccante straordinario, ha fatto una quantità di gol pazzeschi nella prima esperienza e anche nella seconda, e dopo la seconda è diventato la pallonere da nonnetto della Serie A, quindi un calciatore che io a cui sono molto affezionato da un punto di vista calcistico, e lo prendo come spunto, ripeto, non per criticarne il calciatore, però è un mercenario. Cioè, è uno che ha cambiato tutte le maglie possibili, è passato da una all'altra sponda, non ha fatto, è andato anche in Arabia. Cioè, non è che a me non è che mi abbia lasciato niente da un punto di vista emotivo. A me interessa se fa go. Un attaccante deve fare go. Poi, che sia più o meno ganzo, c'è la cuffia, Dimitri, non ti preoccupare. Che sia più o meno ganzo, va benissimo, io capisco. Pellegrino, cioè Beltran era entrato in qualche modo in sintonia con una parte
2: ma
1: della
2: piazza.
1: Ma
2: vuoi sapere
1: argentino.
2: Il paradosso? Io sono assolutamente d'accordo con Emiliano e alcune delle sue parole hanno in un certo senso addensato anche il mio discorso. Io ripiglierei Vlahovic domani e
1: ecco,
2: non sono credibile.
1: A proposito
2: credibile.
1: Di empatia, per carità, una grande empatia di
2: però
1: Dusan.
2: Però mi hai lanciato tu il guanto di sfida,
1: sì, certo,
2: su
1: quella è il mio,
2: la simpatia
1: dottore.
2: Degli ascoltatori.
1: Sì, quella è mia. No, sì, bene,
3: passo.
1: Grazie.
3: No, no, no, trovo il mio. Lui
2: ha fatto casino.
1: Forse è questo.
3: Dov'è il mio? Oh.
1: Senti, ora come va?
3: Troppo,
1: ho rimesso a posto.
3: Troppo divento più scemo di quanto non sia già.
1: Ora verrebbe da dire che è complicato,
3: è tanto,
1: però va
3: è
1: bene.
3: Tanta roba, tanta roba. Buongiorno.
1: Dimitri Conti,
3: buongiorno,
1: direttamente
3: buongiorno,
1: da
3: buongiorno.
1: Di là, ovvero dalla redazione di Tutto Mercato Web, per avere anche quelli che sono gli spunti su una trattativa che certo non ha scaldato il cuore di nessuno, però è una trattativa che aspettavamo prima o poi decollasse, ovvero sì. Quella di Fortini al Torino. Non ripeto, la Fiorentina tanto i sostituti l'ha già presi,
3: sì,
1: quindi alla piazza interessa fino a un certo punto, però è curioso come per tanto tempo si sia parlato di una trattativa che la Fiorentina voleva portare in fondo a titolo definitivo, quel ragazzo non avrebbe mai voluto rinnovare, cioè mm-hmm. poi uno è andato incontro all'altro e è arrivato
3: parecchi
1: poi
3: incontri.
1: Molto.
3: Sì, perché alla fine poi rinnova, ha già rinnovato ieri sera fino al 2030, stamattina il giocatore è partito per Torino, come ha dato conto anche ottimamente Andrea Giannattasio oggi. Sì, esatto, tra un sussulto e l'altro nel suo lettino e niente, il Toro ora completa le visite mediche. Ricordiamo un po' dei dettagli della trattativa. Fortini arriverà a prestito oneroso, 500.000 euro, con diritto di riscatto a 9,5 milioni, quindi insomma un pacchetto diciamo da 10 milioni di euro. Mi viene da
1: non
3: pensare,
1: mi fa commentare,
3: no, infatti
1: l'ho già scritto anche stanotte, quindi non è che
3: no,
1: non
3: mi viene da
1: niente.
3: Pensare che la prospettiva sia difficilmente di non vederlo tornare, ma a quel punto la Fiorentina sarà più tranquilla perché comunque non si ripeterà lo scenario di quest'estate. Lui arriverà comunque, anche nel caso in cui il Toro non lo riscattasse e rientrasse al Viola Park, rientrerà con 3 anni di contratto a quel punto, e quindi si può ragionare un po' più serenamente.
1: Non so se lo sai, perché chiaramente non è facile entrare nel dettaglio di una trattativa che si sta concludendo in queste ore, quindi probabilmente lo sapremo tra qualche ora. Ma il rinnovo, sai di che cifre si tratta?
3: No,
1: perché
3: no,
1: il rinnovo non è un aspetto banale, perché questo ragazzo fino all'anno scorso vendeva 50.000 euro.
3: È poco, sì, 150.000
1: no,
3: euro.
1: non credo.
3: Forse lordi,
1: forse lordi. Diciamo
3: sì.
1: Che era sotto abbondantemente a quello che so, ai sì, 100.000 sì. euro, quindi era anche incuriosito da quello che poteva essere.
3: Non ho chiesto, onestamente, proverò a scoprirlo, ma non credo. Allora, non siamo secondo me rimasti sulla cifra che

0: hai citato tu, perché solitamente qui, diciamo, utilizzo la prassi che conosco per vedere di spiegare un po' come potrebbe andare anche questa volta o essere andata. Fortini si è accordato per l'ingaggio con il Torino, quindi io dubito che il Torino gli abbia dato così poco, credo almeno 300-400 mila euro, per cui solitamente la società che cede adegua il contratto del calciatore con l'accordo che ha preso, certo, con l'altra società.
1: Hai fatto benissimo a spiegarlo, è quindi, vero, quindi io credo che sia
0: per me è un po'
1: comunque...
0: a crescere, ma non è, non dubito, siamo su cifre molto elevate.
1: No, però potenzialmente 7-8 volte rispetto a ciò che prendeva l'anno scorso. Se vogliamo, se un giocatore ha un valore da 10 milioni come glielo dà la Fiorentina, è lecito aspettarsi che l'ingaggio sia adeguato a quello che è anche il valore, certo, che viene, certo, affidato dallo stesso giocatore. Allora, rimane un attimo con noi, abbiamo, sì, Franco da Firenze. Ciao Franco, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi e complimenti. Allora, grazie. Io volevo parlare di Ken, perché io sento delle inesattezze, ma si parla di 10 campionati, ma in realtà non è così, perché ci sono le presenze. Oggi è facile, no? Basta interrogare l'intelligenza artificiale e vi risponde. Allora, Ken, se si considera solo i campionati A, Premier League e Ligue 1, ha fatto 268 presenze, 75 gol, un gol ogni 179 minuti, ok? Se poi si considera le coppe, ha fatto su 14.735 minuti 79 gol e anche qui un gol ogni due partite. Allora, queste sono le esattezze. È facile prendere Ken 10, ma chiaramente quando ha esordito, per esempio con la Cremonese ha marcato, ha giocato 20 minuti, giusto?
1: Sì, sì.
2: Quando aveva 17 anni o 18 anni non ha fatto le partite intere. Allora oggi, non le dico mica io questi dati, basta andare sull'intelligenza artificiale e interrogarla. Ken fa un gol ogni due partite per presenze e minuturaggio, senza contare la nazionale, sia ben chiaro.
1: La nazionale ha fatto 12 gol in 12, quindi...
2: Io non conto la nazionale, poi non sono io, sono dati dell'intelligenza,
1: sì,
2: artificiale.
1: Sì, certo.
2: La Serie A, Premier League e Ligue 1, ok? Questi sono, ha fatto 13.430 minuti e fa un gol ogni due partite.
1: Bene, Franco,
2: ragazzi, ecco. Io vi ringrazio perché siete meravigliosi.
1: Grazie.
2: Pietro, io sono, io e te ci siamo conosciuti perché abbiamo in comune i derby.
1: Ah, certo, grazie, certamente Franco, l'abbraccio calorosamente, viva, speriamo,
2: no,
1: di ripartire alla grande.
2: Comunque io volevo dare a Ken quello che è di Ken, non è facile dire 10 campionati, no? Mi sembra giusto.
1: Bene, mi benissimo, ciao Franco, ciao, grazie. Ciao. Vabbè, i numeri non mentono,
0: no,
1: i numeri sono quelli.
0: Però
1: non
0: ho capito dove voleva arrivare.
1: No,
0: Franco,
1: lui diceva che comunque delle volte su Ken forse si dà meno peso a quello che quando è riuscito ad essere in campo ha dato. Cioè, ora Franco, chiaramente non potevamo tenere 5 minuti al telefono per fare l'opinionista. Contraltare può essere che ci sono stati dei momenti in cui la sua assenza è dovuta a se stesso, cioè nel senso non è che è sempre dovuta alle scelte degli altri, sono infortuni, sono assenze legate ad altri motivi, quindi è chiaro che tutto va messo in tavola, i numeri sono quelli che dice Franco da un punto di vista numerico, perché questo è vero, poi i numeri, perdonate, io non sono un grande amante, non sono per il Moneyball, sono per leggere,
0: poi hanno il loro peso, ma ti dico, c'è una cosa che secondo me l'intelligenza artificiale non misura. Ken è arrivato puntuale a tutti gli allenamenti.
1: Va bene,
0: questa cosa pesa sì o no?
1: Però
0: Franco, all'ascolto, lo chiedo a Franco, agli amici che vogliono rispondere, anche a chi non gli sto simpatico, perché qualche messaggio l'ho già letto. Pesano o non pesano queste cose? Pesano
1: l'atteggiamento, dici?
0: Nella settimana, l'arrivare tardi agli allenamenti, la sensazione di insofferenza data all'esterno, pesa o non pesa? Chiedo anche a voi,
1: Io ti ho già risposto 100 volte, non c'ho da risponderti ancora. Per me Ken deve essere l'attaccante della Fiorentina il prossimo anno. Allora,
0: però
1: risposto.
0: Io
1: avevo
0: fatto un'altra domanda.
1: Allora, guarda, se dovesse andare dietro a tutto ciò che Allora, perché diciamo, la Fiorentina ha ufficializzato che Ken è arrivato in ritardo agli allenamenti?
0: No,
1: beh,
0: per
1: no,
0: carità.
1: Perché bisogna dirle queste cose, no. Scusami Dimitri, non perché, figurati se,
0: no, no, ma...
1: se vado contro le tue valutazioni che comprendono giustamente degli atteggiamenti che
3: fece
1: non sono positivi.
3: C'è solo una battuta a Pradè l'anno scorso nella conferenza di fine
1: esatto,
3: stagione.
1: Ma poi
0: ma
1: noi che facciamo, no certo, noi facciamo i giornalisti e sappiamo che questi spunti di riflessione su Ken sono all'ordine del giorno. Non sappiamo se con Paratici la rumba sia cambiata, questo è un dato di fatto, io non so.
0: No,
1: se
0: io parlo del Ken alla Fiorentina in,
1: beh,
0: generale,
1: in generale,
0: non di Ken oggi.
1: Poi io parlo di tecnica, parlo,
0: vabbè,
1: di calcio, parlo di tecnica, parlo di calcio e dico, è chiaro che ci deve essere una gestione che è errata di se stesso da parte di Ken, ma è anche errata di chi lo gestisce. Mm-hmm. Cioè, perché se lui nell'anno e mezzo prima di Paratici arrivava, ripeto, sono cose che noi conosciamo ma che non possiamo averne una verifica perché la Fiorentina non te lo dirà mai, se da quel momento in poi cambia l'atteggiamento e il rendimento va di pari passo, a me francamente quello che è stato prima mi interessa poco. Tornando sulla questione tecnica,
0: sì,
1: io ti chiedo, la Fiorentina, poi ti saluto, la, sì, Fiorentina ha Pellegrino in rosa,
0: sì,
1: se va via Ken dovrà prendere qualcosa,
0: uh-huh,
1: che questo ovviamente poi deciderà a Paratici in che direzione andare,
0: uh-huh.
1: Cosa servirebbe alla Fiorentina dando via Ken per essere la Fiorentina con Ken? Cioè, con dello stesso livello di qualità di una Fiorentina con Ken?
0: Servirebbe probabilmente un centravanti di grande livello. Noi anche per Divertisman, per esempio, abbiamo parlato spesso di Tresoldi, del Club Brugge.
3: Lo citano tanto, nei messaggi.
1: Perché quando parla Dimitri.
0: No,
3: anche prima del suo arrivo,
0: perché
3: probabilmente.
0: Perché poi, capito, gli amici a casa chiacchierano, continuo a leggere dei chiacchierano. Lo sai chi lo vuole Tresoldi? Il Barcellona. Quindi, ragazzi miei.
1: Vabbè, ma questo non è mia scoperto.
0: No, nel senso, però ti assicuro che la gente dice.
1: Perché hai scoperto Tresoldi?
0: Magari facessi l'osservatore.
1: Non lo so. Non credo.
0: No. E quindi, la risma è questa qui. Ma io, siccome poi posso darti anche la mia sensazione,
1: vorrei vedere.
0: Lavoriamo sulle notizie.
1: Certo.
0: E quello che io ho raccolto in realtà negli ultimi giorni è che se dovesse andare via Ken, la Fiorentina punta su Pellegrino,
1: certo,
0: perché non è neanche giusto credere che Pellegrino sia stato preso per essere un panchinaro. E tra l'altro ti dirò che, da quanto mi risulta, se rimanesse Ken, nelle idee della società, quindi distinguiamo società e grosso, sono due cose diverse, nelle idee della società cioè di provarli a volte anche insieme. Ti dico di più.
1: Pellegrino e Ken.
0: Perché Pellegrino è stato preso per essere una risorsa. Non vogliono replicare l'errore
1: di Piccoli
0: fatto con Piccoli un anno fa.
1: Bene, questo
0: quindi
1: è uno spunto. No, ma è anche uno spunto di riflessione, perché quello che possiamo poi chiedere è: cosa ne pensate della Fiorentina con Ken titolare e una Fiorentina con Pellegrino titolare? Al netto del pensiero di Paratici, che, come abbiamo detto in apertura, ha messo la bolla papale sulla qualità di Pellegrino, che per lui è la punta del futuro della Fiorentina.
0: Ma
1: questo è quello che
0: un po' sottovalutato Pellegrino in generale dalla,
3: e fermo restando che ci siamo anche forse dimenticati negli ultimi anni l'apporto che possono dare gli esterni in fase offensiva. Siamo abituati a ragionare di attacco concentrandoci esclusivamente sulla punta, la speranza che la Fiorentina possa ritrovare un reparto competitivo in tal
0: se
3: senso,
0: se non proprio esterni, perché al momento non è che ci sia proprio grande varietà, almeno delle mezze punte.
3: Bene,
0: che s'allarghino, dai, facciamo così.
1: Bene, Dimitri Conti, grazie mille.
0: Grazie a voi. Gli amici di Radio Firenze Viola domani pomeriggio mi ritrovano.
1: E i nemici?
0: Giacomo Galassi. I nemici mi trovano tutti i minuti delle loro vite.
1: Allora, dobbiamo andare in pausa. Tra poco ancora insieme. Questo è Viola Amore Mio.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, questo è Viola Amore Mio su Radio Firenze Viola, ovviamente Pietro Lazzarini che vi sta parlando in compagnia di Chiara Andrea Bevilacqua, qui con me in studio. Ora in regia c'è Stefano Carlesi e al telefono ritrovo veramente molto volentieri, lo ringrazio di essere con noi, il direttore Mauro Meluso. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
1: Grazie mille di averci risposto in questi momenti anche concitati del calciomercato della Serie A e non solo. E io, rompendo il ghiaccio, vorrei subito un'impressione da lei, osservatore diretto e comunque assolutamente di grande livello, di quello che può accadere nel mercato, di che idea si è fatto di questa situazione legata a Ken, perché comunque si arriva oggi al 20 d'agosto, Ken è il titolare della Fiorentina, è il titolare della nazionale italiana, però altrettanto è in ballo per una potenziale cessione milionaria a poche ore dall'inizio del campionato.
2: Sì, io ovviamente mi baso su quello che leggo, certo. Sono fuori, nel senso che sono fermo, quindi però non mi fossilizzerei sul discorso di Chiesa, mi spiego meglio. Chiesa è un giocatore molto importante, la Fiorentina ha tutto il diritto di chiedere eventualmente una cifra importante, perché comunque è patrimonio, è la Fiorentina che lo ha valorizzato, se ricordate insomma la Juve l'aveva un po' scaricato, quindi è giusto che la Fiorentina, che ci ha investito, ha questi diritti patrimoniali e debba ricavare il massimo, se proprio è la volontà del giocatore di andare via, perché io credo che sia Grosso che Paratici lo terrebbero volentieri, ma se la situazione diventa così, io credo che sia giusto cercare di trovare una sintesi fra chi lo vuole e chi deve cedere, che è la Fiorentina, perché controvoglia la mia esperienza, che oramai è trentennale, mi dice che è sempre meglio non tenere nessuno, anche se si tratta di un giocatore forte. Maradona ne è nato uno solo.
1: Eh sì, non c'è dubbio.
2: Però io credo che la Fiorentina quest'anno, perché da, si diceva anche alla fine del mercato dell'anno scorso estivo, del mercato estivo dell'anno scorso, però la Fiorentina di quest'anno ha un progetto molto più, secondo me, più ambizioso. Sono molto molto convinto che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo mercato, sono dei giocatori che giovani, che hanno delle grandi prospettive. Olai, Atta, Dragusin, non ricordo il giocatore che è arrivato con Mastantuono, non mi ricordo il nome.
1: Valdepeñas.
2: Perfetto, io in questo momento sono fermo, ma allo stesso tempo è ovvio che lavoriamo con le persone che lavorano anche per me, guardiamo un po' tutti i campionati. E una persona che lavora con me, che si chiama Angelo Antenucci, tra l'altro forse è stato il secondo tiranieri proprio a Firenze, al certo. Valencia, eccetera. Ha visto questo ragazzo già l'anno scorso e me l'aveva segnalato che ha un grande potenziale, quindi diciamo che la Fiorentina, oltre che prendere giocatori già pronti, ha anche fatto delle cose di prospettiva, giocatori giovani, quindi certo il discorso di Ken non è tanto per le potenzialità del giocatore, ma disturba il gruppo, quindi disturba la serenità del gruppo, e quindi prima si risolve meglio.
1: Ecco direttore, proprio per sfruttando la sua trentennale esperienza che citava poco fa, in una situazione come quella che sta vivendo appunto la Fiorentina e anche lo spogliatoio e la società per Ken, andare oltre a quella che è la prima giornata prevista per lunedì per portare avanti una trattativa del genere, quanto può essere pericoloso in termini di mercato? Perché chiaramente la Fiorentina ha preso Pellegrino, che era il titolare del Parma, potenzialmente per diventare il titolare della Fiorentina, però numericamente dovrà anche eventualmente sostituirlo Ken. Ecco, quanto può essere complicato gestire un'uscita così importante a poche ore dall'inizio della stagione, oppure addirittura dopo l'inizio della stagione?
2: Ma io credo che innanzitutto credo che Paratici, che è una persona di grande spessore professionale, avrà un piano B, un piano C, quindi non è quello il problema. Il problema è che a campionato in corso avere il mercato aperto è sempre una rottura di scatole, scusate il termine, però è così. Io sono da diversi anni che dico che ci vorrebbe un ovviamente con il consenso di tutti i club europei e quindi delle federazioni europee, ci vorrebbe una finestra di mercato più corta, dovrebbe finire a fine luglio, perché tanto a fine luglio lo chiudi e vedrai che le cose le fai prima, non, perché il mercato comincia a marzo, comincia a febbraio, non è che tenendolo aperto fino ad agosto risolvi qualcosa. Quindi per me andrebbe chiuso prima, a fine luglio sarebbe l'ideale, e questo risolverebbe tanti problemi, perché la situazione di che o la risolvi o se si chiude il mercato è risolta, bisogna che ti aspetti. E quindi ne ho visti tanti di giocatori che poi cambiano atteggiamento come si chiude il mercato.
1: Ecco, un altro giocatore molto importante anche in chiave nazionale è Nicolò Fagioli, che la Fiorentina l'anno scorso ha saputo comunque valorizzare nonostante una stagione molto negativa, soprattutto nella seconda parte di stagione con Vanoli alla guida. Quest'estate il mercato di Paratici ha rivolto lo sguardo a una sorta di rivoluzione che ha cercato in qualche modo di, non dico cancellare, ma di salutare gran parte della rosa che ha partecipato a un campionato tragico come quello dell'anno scorso, e tra questi diciamo che Fagioli ne è un po' vittima del mercato in entrata, perché con Ulai, con Attà, con potenzialmente l'arrivo di Torsvet, ora ci sono le voci su Torreira. Ecco, secondo lei questo tipo di ragionamento di aggiornamento della rosa può coinvolgere anche un calciatore come Fagioli, oppure magari Fagioli, che è un potenziale anche centrocampista della nazionale, in qualche modo andrebbe tutelato nella Fiorentina del futuro?
2: Ma cioè, ovviamente non è un discorso in funzione della nazionale, è solo un discorso in funzione della Fiorentina, perché in funzione della nazionale va da un'altra parte
1: e gioca lo stesso, certo.
2: Io credo che Paratici e Grosso penseranno agli interessi della Fiorentina, come giusto che sia, per carità. Quindi se arriva uno meglio è giusto anche che Fagioli lasci. Poi ci sono anche tante considerazioni da fare di altro genere, caratteriali, di inserimento nella rosa, del fatto di voler cambiare un po' di facce, perché di solito quando un campionato non va bene lascia degli strascichi, quindi si tende a cercare di cambiare quanto più possibile.
3: Io al direttore Mario Meluso voglio fare una domanda, nonostante abbia percepito che è fermo. Noi siamo soliti analizzare anche il lavoro della Fiorentina confrontandola con le sessioni precedenti per quanto riguarda il paragone con il direttore sportivo che c'era prima, ma ovviamente confrontando poi la rosa all'inizio di quest'annata con quella della passata stagione. Le chiedo, all'interno della Serie A, considerando anche la risalita che la Fiorentina vuole compiere in classifica, lei ha la sensazione che il lavoro di Paratici possa permettere alla Fiorentina già quest'anno di risalire?
2: Intanto alla riuscita dei risultati sportivi concorrono tante cose, non solo l'aspetto appunto di rosa, di giocatori, concorrono tanti altri aspetti che al tifoso in generale sfuggono, ma noi addetti ai lavori conosciamo. Quindi non mi permetto di fare un parallelo, o meglio un confronto tra la rosa, perché tra altre cose ho volessi rapporti sia con Prade che con Paratici, quindi
1: certo.
2: Non vorrei dire cose che possono essere un po'
1: malinterpretate, diciamo.
2: Malinterpretate, comunque poco eleganti. Però sicuramente l'anno scorso, lo dicevo prima, finito il mercato estivo, insomma, la Fiorentina era uscita per tutti gli addetti ai lavori, anche per me, rinforzata con un potenziale, poi le cose con Pioli non sono andate benissimo, ma certamente non solo per colpa di Pioli, ci sono state delle motivazioni, delle dinamiche che io ovviamente non conosco, e la Fiorentina ha fatto un campionato penso uno dei peggiori degli ultimi anni. Bisogna dire che, questo lo dico a onor del vero e per la cronaca, che con Italiano la Fiorentina ha fatto dei campionati che negli anni precedenti non faceva, quindi sì. Bisogna dare atto a Italiano, che aveva portato una nuova mentalità, un nuovo modo di pensare, di lavorare, e anche entusiasmo, mentre negli anni precedenti la Fiorentina ha lottato spesso per non retrocedere. Parlo degli anni, ovviamente 5-6 anni antecedenti all'arrivo di Vincenzo.
1: Sì,
2: Italiano.
1: Sì, sì.
2: Quindi fare un confronto è sempre molto difficile, perché, ripeto, la rosa dell'anno scorso della Fiorentina non era una rosa malvagia, anzi, era una rosa che tutti ci si aspettava che potesse arrivare nelle prime otto, non dico diciamo dalla dal quinto all'ottavo posto, questo ci si aspettava. E poi è andata come è andata, quindi però concorrono tante cose. Quest'anno io credo che ci sia stato, oltre che un progetto nuovo, quindi anche in funzione di Paratici Grosso si conoscevano già da tempo, dai tempi della Juve, quindi in funzione anche di come vuole giocare Grosso, con degli investimenti su giocatori giovani, ma pronti, forti. Io a Tà è un giocatore che per me può giocare nel Real Madrid, o lo stesso Dragusin, Oluwai anche per me è un giocatore che ha delle potenzialità enormi. E la cosa veramente buona è che sono giovani, hanno prospettive oltre che tecniche anche di patrimonializzazione.
1: Ecco direttore, le faccio l'ultima domanda, poi le prometto che la saluto. Sulla griglia di partenza di questa Serie A, cioè gliela faccio molto più generica, perché sulla Fiorentina l'abbiamo capito il suo punto di vista, però chiaramente la Fiorentina si intersecherà con una Serie A che è molto rivoluzionata, se vogliamo, rispetto anche all'anno scorso, tanti cambi di panchina, tanto mercato, chi più chi meno, chi l'ha fatto meglio, chi l'ha fatto peggio, chi è ancora in corso, ecco, però per ridisegnare fondamentalmente quelle che sono le prime 8-10 posizioni della Serie A, lei chi vede favorito per lo scudetto, chi vede favorito per la zona più lussuosa dell'Europa, così da capire anche quello che potremmo aspettarci nel pronti via di questa Serie A?
2: Ma secondo me non è cambiato molto lo scenario, nel senso che per le prime posizioni io vedo Napoli e Inter che se la giocheranno, per lo scudetto se la giocheranno loro. Potrebbe esserci il Milan che si inserisce, ma ho qualche dubbio. La Juve ha fatto un ottimo mercato, secondo me farà anche la sua parte. La Fiorentina la vedo subito dopo questa griglia. L'Atalanta altrettanto, e la Roma saranno a combattere per un posto in Champions, e la Fiorentina, se riesce a trovare la sincronia, l'amalgama giusta, potrebbe anche pensare di lottare per un posto in Europa League. Ma è l'augurio che faccio alla Fiorentina.
1: E Como?
2: Ma no, in effetti ho dimenticato il Como.
1: No, ma
2: non ci siamo abituati, no?
1: Certo, è vero.
2: No, il Como è l'autentica sorpresa. Allora, nel calcio non basta avere i soldi, bisogna saperli spendere. E a Como hanno saputo fare veramente molto bene attraverso... Ludi è stato un mio giocatore ai tempi di quando facevo direttore a Pisa, un ragazzo molto intelligente, e devo dire che la sua intelligenza è stata soprattutto quella di seguire i dettami e non porsi in prima persona, ma seguire Fabregas, seguire questo grande allenatore che, oltre che aver dato un'identità alla squadra, ha anche dato degli indirizzi da seguire, no? Sul mercato, delle idee, e come hanno fatto una cosa molto intelligente, cosa che ecco sta facendo anche la Fiorentina, cioè investire sui giovani, giovani forti. Era impensabile che Paz potesse diventare un giocatore totalmente della Fiorentina e del Como. Io a suo tempo, proprio poco tempo fa, sono stato invitato a Sky e ho avuto modo di dire che non è che ho criticato la scelta di Mastrantuono, anzi, viva Dio che vengano in Serie A, arrivino giocatori di quella portata tecnica. Ma non è una critica, è una constatazione. Non ci mette, faccio critiche perché vai a giudicare, insomma, soprattutto da fuori. Ma dicevo, Mastrantuono è ovvio, dico una banalità, ma 10 anni fa non l'avremmo mai preso in prestito, no? E oggi lo dobbiamo prendere in prestito. Non c'è, cioè, il fatto che a fine anno se ne possa ritornare indietro, magari si è rivalorizzato a Firenze,
1: certo.
2: Che dicevo, e questa non è l'unica cosa che non volesse, ripeto, una critica, ma anzi hanno fatto bene a portarlo, perché la Serie A ha bisogno di talenti, di giocatori tecnici.
1: Però è una valutazione da fare, insomma, l'evoluzione del calciomercato in Italia è che 10 anni fa in Argentina lo prendevi te, adesso lo prende un'altra squadra e te prendi le briciole prendendolo in prestito. Questo
2: è esattamente quello. Il Como ha avuto la forza di farlo con il Real Madrid, perché sennò altrimenti anche lì era una situazione che doveva tornare indietro, e il Real Madrid magari in quel momento determinate cifre potevano far comodo anche a Real Madrid.
1: Chiaro.
2: E quindi il Como ha fatto una grande cosa. Insomma, se non fosse andato, se non si fosse qualificato in Champions, forse non avrebbe speso tutti quei soldi il Como. Non lo so, non, per carità, ha fatto bene, perché non li stai buttando, comunque il patrimonio rimane lì, è un giocatore che può solo crescere, fare sto parlando di parte. Como è una società che ha sorpreso un po' tutti, non dimentichiamoci, è stata presa in Serie D e portata ai vertici d'Europa.
1: Non c'è dubbio, speriamo la Fiorentina possa fare lo stesso perdendo in Champions e ridiscutendo.
2: Ma è quella, la politica è quella, e sono convinto che Paratici non è uno sprovveduto, è una persona molto molto è uno dei migliori direttori sportivi d'Italia, quindi, credo che la Fiorentina abbia un grande dirigente.
1: Direttore Mauro Meluso, io la ringrazio tanto per il tempo che ci ha concesso, buona estate, in bocca al lupo per il futuro.
2: Viva il lupo, grazie anche a voi, buona estate.
3: Presto, grazie.
1: Allora, beh, è interessante un punto di vista di un direttore che, come ci ha raccontato, in questo momento non ha squadra, ma che si sta aggiornando quotidianamente su quelle che possono essere gli aspetti del mercato. Anche lui, Valdepeña, se l'aveva assolutamente tenuto in considerazione, quindi per dire uno. Poi questo ragionamento fatto in conclusione anche su Mastantuono mi trovo molto d'accordo fondamentalmente, però poi alla fine, come ha detto anche il direttore, prendere del valore da un punto di vista qualitativo ti può portare qualcosa nell'immediato che ti porta poi un domani a vederlo in modo diverso. Nico Paz è stato così,
3: sì.
1: No? Alla fine
3: può aiutare magari anche a raggiungere quegli obiettivi sportivi che poi gonfiano le casse del club e ti mettono anche nella condizione di essere più appetibile nell'ottica poi della sostituzione del calciatore. Oltretutto la Fiorentina ha già investito, non è che di fatto si è limitata a operazioni
1: prestito,
3: di questo
1: certo.
3: tipo, e quindi all'interno di un mercato più articolato ci sta poi un'operazione di questo tipo. Però tocca un aspetto che ha suscitato perplessità in gran parte della piazza, c'è chi ha quasi paura di affezionarci sia al giocatore.
1: Allora andiamo a fare un salto sul lago di Como, andiamo a disturbare Ivona Alessandro di Tutto Mercato Web. Cara Ivona, ciao e ben ritrovata.
4: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora intanto ciao. Ci troviamo a Milano per gli ultimi giorni di mercato oppure passi quest'anno?
4: Chissà, ti farò una sorpresa.
1: Va bene, io aspetterò di sapere se andremo a mangiarci la nostra pizza dopo il mercato, come abbiamo fatto l'anno
4: esatto.
1: scorso. Nel frattempo tanto di lavoro ce n'hai da fare legato al Como, e non solo, perché insomma il mercato, diciamo, di quella parte d'Italia è molto attivo, e non solo sul Como, ma sull'Inter, sul Milan. Quindi insomma Yvonne, che è una rappresentante assolutamente bravissima di Tutto Mercato Web, ha tanto da fare, quindi la disturbiamo anche per poco per chiederti. Allora, oggi si è svegliato Romano dicendo è oggi il giorno dell'offerta, e vai, grazie. Grazie Fabrizio, è una settimana e si dice dopo, anzi quattro giorni, va bene. Poi Sport Mediaset ha parlato di forse un'offerta da 38 milioni, forse, ma non lo sappiamo. E così come tu sei lì e stai seguendo questa vicenda, ovviamente da vicino, per Tutto Mercato Web, in chiave Ken Como, ti volevo chiedere proprio se effettivamente ti risulta che oggi possa essere o meno un giorno, insomma, nevralgico, centrale per questa trattativa che ormai sa di telenovela.
4: Ma allora, sicuramente oggi sarà importante, ma non solo per Ken. Poi che arrivi proprio oggi la controfferta, ci stanno ragionando su, più che altro perché, sai, ci sono tante piste aperte. Nelle ultime ore si parlava appunto di Ricci, però comunque bisogna trovare la quadra anche con il Milan, che propenderebbe più per un sereno obbligo di riscatto, invece il Como verserebbe più su la preferenza per il diritto. Sappiamo che poi, qui mi ricollego a Ken, c'è una necessità impellente di italianizzare la squadra. Poi io non devo per forza difendere la squadra, il club, però è chiaro e sotto gli occhi di tutti che se un club del genere dalla D è salito alla A e poi si è ritrovato catapultato in Champions League, diciamo che poi Fabregas ha iniziato a creare il suo progetto con il direttore sportivo Ludi e il presidente Suarso. Insomma, secondo me si sono ritrovati nel gestire una cosa veramente grossa in pochissimo tempo e stanno cercando di fare il possibile. Poi Ken piace, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio, e ricordo anche benissimo l'anno scorso una conferenza stampa dove nessuno fece il nome di Ken pre-Fiorentina, quando si dovevano sfidare in campionato, e lo fece da solo Fabregas parlandone molto bene. E poi in generale ci eravamo già sentiti in proposito comunque quel giocatore che manca strutturalmente al Como, ma anche proprio come potenza, anche come riempimento d'area, si è visto anche nell'ultima amichevole con il Liverpool, mancava qualcuno lì, quindi io sinceramente me l'aspetto il tutto per tutto, quantomeno ci proveranno. Poi dall'altra parte non si può negare anche la richiesta della Fiorentina, perché comunque se è un tesserato della Fiorentina devi parlare con il club e devi cercare di trovare una quadra. In questo senso io ho sempre saputo che comunque la richiesta è sempre stata sui 40 milioni, sotto quasi impossibile, quindi sarebbe stato fatto un po' un favore al Como, ecco, in questo senso. Però ci sono tanti dossier aperti, ecco, per capire un attimo anche la questione delle liste UEFA, insomma sono ore cruciali, questo sicuramente.
1: Ecco, prima di salutarti e di lasciare il tuo lavoro, Yvonne, volevo chiederti, siccome qui è trapelata anche l'idea che potesse essere una sorta di bluff da parte della società Como e non da parte del Como in generale, nel senso, abbiamo detto che Fabregas lo stima moltissimo, che lo ha posto in cima alla lista dei propri attaccanti, che sa di dover trovare un attaccante che anche in chiave Champions abbia determinate caratteristiche, però ecco, era circolata anche qua la sensazione che questa prima offerta molto al di sotto della valutazione della Fiorentina fosse un modo per accontentare le richieste di Fabregas, sapendo di non poterla accontentare, cioè dicendo guarda, non ci si è provato, però a quelle cifre non ce l'hanno venduto e quindi andremo su altro. Questa tipo di sensazione è passata anche sul lago di Como, oppure è solo, diciamo, la preparazione all'offerta vera e propria, che potrebbe essere anche leggermente inferiore a 40 milioni e quindi anche non trovare il favore della Fiorentina?
4: Sì, magari giocheranno sui bonus in questo senso, comunque sappiamo che poi nell'inserire dei milioni in più raggiungibili con eventuali risultati sportivi o meno potrebbe magari far desistere la Fiorentina, che comunque sono soldi importanti. Mi sembra anche di capire che anche a livello di ricavi, dopo un mercato incredibile che ha fatto la Viola, servano. Però allora io sinceramente ho sempre visto tutti molto allineati al Como. Questa cosa di dare il contentino a Fabregas per il tentativo, hanno fatto un tentativo per vedere se magari la Fiorentina avrebbe aperto, si sarebbe mostrata un po' più disponibile, ecco, a contrattare magari, sai, negli ultimi giorni di mercato. Comunque tanti club aspettano perché ci sono più possibilità, più finestre aperte, ecco, per contrattare, questo sicuramente. Però cioè, il club è forte, obiettivamente, economicamente parlando, la proprietà è forte, il presidente Suarso, quando comunque si confronta, se non quotidianamente, comunque molto spesso con l'allenatore, ragiona per quello che potrebbe generare a lungo termine un attaccante del genere. Sicuramente una valutazione comunque anche in questo senso verrà fatta, perché fino ad adesso sono sempre stati presi giocatori diciamo a dei prezzi più o meno nella media, mettiamola così, che però c'erano, diciamo, delle garanzie o comunque delle buone prospettive tali per cui dopo avresti fatto un po' di plusvalenza rivendendoli più avanti. Mi riferisco ad esempio a Baturina, che è cresciuto tantissimo ed esploso, a Jesus Rodriguez e a Diao, ad esempio, anche se l'anno scorso comunque non ha fatto bene. Quindi torno su Ken, io sinceramente un rilancio me l'aspetto, anche perché il presidente evidentemente, l'ha detto anche lui, non ha assolutamente paura delle eventuali sanzioni imposte dalla UEFA, detto che comunque nelle varie considerazioni del caso c'è da dire che la UEFA non è che stangherebbe immediatamente il Como.
1: No, certo, no, su base triennale, certo, questo esatto. È un fair play che non verrebbe visto interrotto subito, ma poi nella base triennale della prima esperienza in Europa, che è quella di quest'anno che sta per iniziare. Yvonne Alessandro, intanto quando capiti dalle parti di Suarso, digli allora che siccome non ha problemi di quattrini, allora alzi l'offerta, perché altrimenti è inutile parlare di soldi. Quindi diglielo dalla parte nostra, si dice, siccome si fa tutti i fenomeni, i soldi poi si mettono sul tavolo. Glielo dici, Pietro Lazzarini ti ha mandato sto pizzino, vedi se lo vuoi prendere o meno. Comunque, a parte le battute, grazie mille per il tuo lavoro, Yvonne, e spero di incontrarti a Milano.
4: A te Pietro, grazie mille, grazie a tutti per l'invito e buon lavoro ragazzi.
1: Allora, no, perché sai,
3: anche tutto... da casa ce lo scrivono, eh? Spiegategli che la Fiorentina non ha bisogno dell'elemosina.
1: No, ma guarda, Ivona Alessandro non ha certo questo pensiero, ha riportato ciò che è quello, ah, lo cioè... stato dell'arte. Lì si sentono forti, si sentono ganzi. Io, lo sapete, ho una predilezione per il Como.
3: C'è molta antipatia nei confronti del Como.
1: Ma sai, chi ostenta e poi dopo si presenta con un'offerta irricevibile rompe le scatole, no? Nel senso, se te dici io sono la più grande proprietà a livello economico della Serie A, io ho fatto, io ho detto, io compro, rifò la curva, tutti questi discorsi qui, e poi dopo arrivi e fai un'offerta
3: era
1: che non è ricevibile.
3: Era un invito a mettersi a sedere da parte la prima del...
1: ma
3: sì,
1: non si fa uguale, ma che modo è? Ma scusa, ma con l'educazione ti devi, che vi chiede di mettersi a sedere, non con queste baggianate. Comunque vabbè, la sensazione anche di Von Alessandro è che oggi possa essere un giorno chiave nel discorso di Ken. Vedremo se davvero sarà così. Comunque la Fiorentina ha fatto capire che sotto una certa soglia non si muoverà nemmeno, e speriamo che questo sia effettivamente quello che è la volontà da parte del club, anche per sottolineare quello che diceva qualche ascoltatore, che sì, certo, noi siamo una Fiorentina meno come si può dire, ricca a livello di aplomb, perché l'Europa non l'abbiamo, perché veniamo da una stagione negativa, tutto quello che è, ma siamo la Fiorentina e quindi Como deve rispettare la Fiorentina, e se vuole Ken metta il lesso sul tavolo e noi ci si mette la salsa verde. Detto ciò, andiamo in pausa, tra poco ancora insieme, questo è Viola Amore Mio, ovviamente all'interno del palinsesto di Radio Firenze Viola.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
2: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
3: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di una sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
2: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
3: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
2: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Aliassim per un posto in semifinale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Torniamo in diretta, questo è Viola Amore Mio, ovviamente su Radio Firenze Viola. Pietro Lazzarini vi sta parlando, Chiara Andrea Bevilacqua, la Mosca, e insieme a noi. Ora sentiremo cosa ne pensa anche la Mosca della Fiorentina. Sì,
6: ha detto che Ken non si cede.
5: Non si cede. Brava, brava Mosca, insomma, in linea con tanti altri. E qui, guarda, si sta divertendo più di noi. E vabbè, noi cercheremo di fare il possibile per evitare che mentre siamo in diretta anche a livello televisivo voi vediate sbracciarci, però sapete il fastidio che può provocare una
6: magari
5: mosca.
6: Magari invitiamo la mosca della controparte, quella di celoportisti, ce lo porto io per 40 milioni, almeno riusciamo a dar voce all'anima di Firenze che è spaccata come da tradizione anche su questo. Non
5: comunque,
6: sei d'accordo?
5: No, scusami, è che mi arriva di tutto e di più. Ridimmi per favore quello che hai detto.
6: 348 759 333.
5: Ah, quello sono d'accordo.
6: Messaggi di testo, note audio 055 77 111 71, per intervenire in diretta insieme a me, Pietro e la Mosca.
5: E allora leggiamo i messaggi per la Mosca. Ciao Chiara, ciao Pietro, ciao Mosca. Voi che idea vi siete fatti per quanto riguarda la tipologia d'offerta che farà il Como? Possibile tipo un prestito di 10 milioni più obbligo a 25 più bonus? Per noi sarebbe già plusvalenza. Io penso che sia una possibilità questa, però dico anche che sarebbe un pacchetto importante, no? Perché si arriverebbe a 40 milioni tondi tra prestito oneroso, obbligo di riscatti e bonus, e in più magari ci mettono anche una percentuale dei futuri vendite. È un'offerta che da 30 a questa, insomma, è importante. Si parla di 10 milioni in più e è una futura rivendita sul giocatore. Quindi io non mi sembra che sia plausibile aspettarci che l'offerta di oggi sia così grande. Io mi aspetto un'offerta similare a quella che ha riportato Sport Mediaset, quindi leggermente inferiore ai 40, 35 più 3 di bonus, ecco, mi tornerebbe. E a quel punto però mi aspetto anche che la Fiorentina dica no. Cioè, perché la domanda successiva è: allora cosa ti aspetti da un'offerta di questo tipo? A quel punto è no. Che non si può pensare che si è fatto tutti questi discorsi fino a 40 milioni e poi a 38, che nemmeno a 38, 35 più bonus si arrivi al via libera. Che portino 40 milioni almeno con i bonus e poi magari ne ragionano. Che ne pensi?
6: Sono d'accordo, anche perché poi sostanzialmente l'abbiamo detto, la Fiorentina oggi non ha bisogno di cedere Moise Kean, e il fatto che noi si metta anche la volontà del giocatore al di sopra di altre tematiche, proprio nel valutare anche i possibili scenari futuri, secondo me testimonia la situazione che stiamo raccontando. Se il Como vuol far sul serio, che lo faccia. Noi, nell'ottica anche di augurarci di percepire una crescita nella Fiorentina, non solo a livello di organico ma anche di potenza della società, vogliamo vedere come ci si mette a sedere, come detto poi in chiusura di prima ora, nel momento in cui devi gestire i miglior giocatori della rosa.
5: Allora, Massimo dice: il Parma ha venduto un difensore che è circate a 20 sì. milioni di euro, tra l'altro al Benfica di Rui Costa. Come può il Como pensare di acquistare il centravanti della nazionale italiana, per quanto abbia fatto lui non gli piace, diciamo, edulcoro il suo concetto, a meno di 40-45 milioni? È una domanda che ci poniamo, perché il mercato effettivamente ci impone una riflessione sui costi e i valori dei calciatori.
6: E quando abbiamo preso Piccoli l'anno scorso, nello sgomento generale ci è stato detto che il mercato degli attaccanti e i prezzi degli attaccanti sostanzialmente sono un mondo a parte rispetto a delle valutazioni che già ci sembrano non in linea con il calcio con cui siamo cresciuti. E se Piccoli vale 27, Moise Kean è ovvio che agli occhi di tanti non possa valere 35 più 3 di bonus.
5: Salutiamo e ringraziamo un amico di Radio Firenze Viola come Rubigno. Ciao Rubigno, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene?
5: Molto bene, siamo alla fine di questo lunghissimo calciomercato, quindi ogni giorno che passa sospiriamo un pochettino di più. Arriverà anche la fine del mercato e l'inizio ufficiale, diciamo, della stagione, anche se ufficialmente inizierà questo weekend, ma insomma siamo a contare i giorni verso la fine di queste lunghe giornate di trattative, dove la Fiorentina comunque è stata decisamente protagonista per tanti aspetti. Prima di chiederti magari anche una valutazione su quelli che sono i nomi che si fanno in entrata della Fiorentina, ed è uno dei temi del giorno invece quello relativo a Ken, dall'ultima volta che ci siamo sentiti non è cambiato molto, francamente, nel senso che adesso aspettiamo l'offerta del Como per capire se poi la Fiorentina darà il via libera o meno. Tu che adesso sei anche un operatore di mercato, che cosa ti aspetti da questa situazione e secondo te anche quanto può andare avanti? Perché dicevamo prima col direttore Mauro Meluso che insomma a un certo punto, quando inizia il campionato, poi attaccanti di questa levatura o si va a cifre enormi oppure si interrompe qualsiasi trattativa.
7: Sì, io credo che le prossime ore, i prossimi giorni veramente devono essere decisivi, come avete sottolineato, per trovare dopo un attaccante con questa caratura. È veramente difficile di andare a prendere a un buon prezzo e buona qualità. Secondo me è già una gran cosa che Como è venuto a cercare lui, per questo secondo me tra pochi giorni sarà una notizia di mercato importante Como Fiorentina per chi.
5: Eh beh, insomma, poi se poi andasse a buon fine questa operazione, anche per la Fiorentina, rischia di cambiare un po' il volto di questa fase finale del mercato. Secondo te quanto verrebbe modificato l'occhio anche della critica, degli osservatori interessati nei confronti della Fiorentina, che a oggi è data come una delle potenziali sorprese per il campionato che sta per iniziare, con o senza Ken? Cioè, senza Ken, con Pellegrino di punta e magari con un sostituto che può arrivare dal mercato, cambia molto la prospettiva della Fiorentina di grosso?
7: No, non cambia, ma non credo di tanto, perché se Ken va via, secondo me Paratici ha già un sostituto sotto occhio e sarà un sostituto all'altezza, no? E se lui rimane, comunque gli obiettivi saranno sempre quelli lì. Secondo me la Fiorentina ha tutto per fare e diventare la sorpresa del campionato, come avete detto voi.
5: Poi ovviamente la Fiorentina sta cercando di sistemare l'attacco oltre Ken, e quindi sta seguendo tanti calciatori, tanti attaccanti. Uno di questi è Pocu, che è del Bayer Leverkusen, un giocatore veloce, duttile, che però forse ha mancato il grande salto in modo definitivo proprio nel passaggio dalla Zeta Almar a quello che è il Bayer Leverkusen. Ti sembra un calciatore che possa fare al caso della Fiorentina per le sue qualità e anche soprattutto, più che per la Fiorentina, alla Serie A, che è sempre più povera, no, di talento, di velocità, di giocatori con quelle caratteristiche?
7: Guarda, se lui arriva sarà un bel acquisto e sarà un cambiamento importante per la carriera di Poco, no? Perché cioè, Leverkusen dentro del mondo Bundesliga è una realtà già da parecchi anni, però sai, confrontarsi in un campionato difficile come l'italiano, la Serie A è un altro livello per gli attaccanti, no? Se lui viene e espressa tutte le sue caratteristiche, le sue velocità qui in Italia, lui può fare veramente la differenza, anche perché oggi non vedo tanti difensori velocissimi che possono prenderlo.
5: No, infatti è una Serie A che, insomma, quando arrivano calciatori di talento dall'estero, ultimamente di talento vero, ultimamente si impongono subito. Ora chiaramente ci sono nomi altisonanti, pensa a Malen della Roma, no? Che è arrivato da riserva in Premier League e alla Roma è stato praticamente capocannoniere della seconda parte della stagione. Pensi che il lavoro di un direttore sportivo bravo come Paratici vada in quella direzione, proprio perché ha capito che in Serie A c'è una situazione un po' di stallo nelle qualità non solo delle difese ma anche degli attaccanti delle squadre di vertice?
7: Sì, guarda, io parlavo di questo anche ieri con mio figlio, no? Dicevo che negli anni 90, inizio degli anni 2000, l'Italia era il riferimento del calcio europeo e mondiale, no? Di tanti talenti, tanti giocatori forti che c'erano, né, in quella epoca lì. Purtroppo oggi non si vedono più grandissimi talenti arrivando in Italia con potenziali di crescita ancora, no, tanto margine di crescita. Beh, è un peccato, perché l'Italia è un calcio interessante, è un paese appassionato per il calcio e meritava di avere più talenti, no, in Italia, essere lì protagonisti, no? E, cioè, secondo me in Italia mancano dei giocatori che possano fare la differenza individuale, no? Tipo uno che prende la palla, come dribbla uno, dribbla due, fa l'imbucata, fai qualcosa di diverso, no? Oggi purtroppo in Italia si gioca ancora molto di più sulla tattica e le altre cose che sulla qualità individuale dei giocatori. Secondo me si può fare un lavoro migliore per cercare dei nuovi talenti e cambiare questa rotta.
6: Io ho una curiosità relativa un po' alle pressioni. Noi abbiamo accolto giocatori anche giovani dal grande potenziale, chiedendoci poi in che modo metterli però nella condizione di inserirsi non solo nel calcio italiano ma anche nella Fiorentina, senza sentire troppo le pressioni della piazza. Sono curiosa di capire se questo tipo di supporto ai giovani arrivi magari da compagni di squadra, penso a De Gea, che in tal senso può essere forse uno dei migliori sulla piazza, o anche poi dal comparto dirigenziale, che deve seguire un po' la crescita anche della testa al di fuori del campo.
7: Sì, sì, guarda, l'importanza di lanciare un giovane non è così scontata, no? Diciamo, per lanciare un giovane tu devi avere la certezza assoluta che lui ha fatto veramente bene nel settore giovanile, che quando è venuto in prima squadra ha continuato a essere lui stesso, no, dentro della prima squadra. E dopo tanti giocatori della prima squadra quanto i dirigenti devono supportarlo, no, nei primi periodi lì, dire guarda, vai, ti supportiamo, ci siamo dietro, vai, rischia, fai quello che devi fare. Secondo me deve essere così. Io ho vissuto una situazione così, avevo 18 anni, dovevo giocare a Corinthians e avevo supporto dello staff tecnico, dei giocatori, e questo mi ha aiutato tanto. Secondo me è la strada.

0: centrocampo della Fiorentina è già molto numeroso, ci sono giocatori che sono anche un po' scontenti per questa situazione, come per esempio Fagioli. Tu pensi che nel caso in cui dovesse partire un Mandragora, lo stesso Fagioli, un acquisto come Torreira possa valere il gioco e quindi valere la candela, come si dice in Italia, oppure è un rischio mettere un giocatore di questa portata in un centrocampo che numericamente è già molto folto?
1: No, guarda, Torreira ha già dimostrato la sua qualità in Italia, in nazionale e in Turchia, no? Secondo me un giocatore di questo peso va sempre preso in considerazione, perché quando arriva lui dona tanto dentro di campo quanto fuori, per questo è un valore aggiunto, secondo me. Anche se uno vai via, arriva lui, sarà sempre un buon acquisto, perché lui ti garantirà qualità e grinta a centrocampo e anche aiutare i giovani con la sua esperienza.
0: Ecco Rubinho, ma secondo te la griglia di questa Serie A che sta per partire è cambiata rispetto all'anno scorso, oppure insomma siamo ancora alle solite con l'Inter davanti a tutti nettamente e le altre a rincorrere, e per la Champions diciamo tornano in gioco le solite forze di sempre, quindi la Juventus, il Milan eccetera, oppure credi che nelle prime 8 posizioni effettivamente qualcosa possa cambiare?
1: Bueno, secondo me cambierà poco perché il campionato già l'anno scorso all'inizio è stato veramente equilibrato, quest'anno parecchie squadre sono migliorate e secondo me sarà un campionato complicato, l'Inter è sempre la favorita, secondo me ha mantenuto un po' tutto quello che ha fatto l'anno scorso, ha cambiato lì Sommer, un altro giocatore, però è sempre l'Inter. Gli altri rincorreranno, secondo me, quelli che sarà più bravo a perdere meno punti nelle partite più tranquille, diciamo così, arriverà più vicino all'Inter.
0: Concludo chiedendoti che stagione sarà per De Gea.
1: Secondo me sarà un'ottima stagione perché lui ha una sicurezza chiamata Filippi. Filippi, secondo me, come ha dimostrato in quest'anno al Milan, lui ha fatto Magnà diventare ancora di più protagonista del Milan. Per parecchie partite Magnà ha salvato il Milan di batoste peggiori, e secondo me De Gea, se è aperto con la mente e disposto a lavorare, lui sarà sicuramente uno dei portieri protagonisti di questo campionato.
0: Rubinho, io ti ringrazio tantissimo come sempre per essere stato con noi, ti auguro una buona fine mercato, in bocca al lupo per tutto e a presto su Radio Firenze Viola.
1: A presto ragazzi, un forte abbraccio.
0: Allora, abbiamo parlato anche con Rubinho, insomma, di quelle che sono le valutazioni sul mercato, lui che conosce benissimo Paratici dei tempi della Juventus e anche ci ha dato una lettura su quelle che potrebbero essere le prossime mosse, comunque grande fiducia mi sembra anche da parte sua, nonostante tutto, nonostante la potenziale uscita di Ken, insomma, questa divisione che c'è tra chi dà fiducia in modo pressoché totale al direttore e chi invece vede la potenziale cessione di Ken come una diminuzione di quello che ha fatto fino ad oggi è insomma abbastanza netta in queste ore, Chiara.
2: Sì, ce lo siamo chiesti anche all'inizio della settimana, quando poi le prime voci su una possibile offerta che riguardasse Moise Kean hanno iniziato a prendere corpo, perché le tempistiche soprattutto, non tanto la prospettiva di una potenziale cessione, avevamo paura potessero in un certo senso poi intaccare il lavoro fatto finora. Noi da un lato dall'inizio, dalle prime ore di mercato abbiamo portato avanti la tendenza a dividere il Paratici che compra, il Paratici che vende, ma soprattutto abbiamo sottolineato anche al di là della necessità di una rivoluzione istantanea e immediata per allontanare più possibile le scorie della passata stagione, ecco, ipotizzare che certi lavori implichino comunque delle tempistiche perché si realizzino nel loro complesso, un po' come lo stadio che lo stanno rifacendo ovviamente con i lavori divisi in lotti, proprio perché in determinate situazioni è l'unico modo di procedere. Io ribadisco, sono curiosa, mi dispiacerebbe che la cessione di Ken potesse riportarci nuovamente 10 passi indietro rispetto ai passi in avanti fatti

0: dall'apertura del mercato, ho solo la grande preoccupazione che questo entusiasmo che noi respiriamo, di cui siamo anche estremamente contenti a pochi giorni dai festeggiamenti del centenario, possa tradursi in una necessità di risultati sportivi immediati, che io mi auguro arrivino, ma che secondo me non è detto che poi rappresentino anche il giusto modo di raccogliere questi frutti, a maggior ragione se si parla di tempistiche.
1: Allora, ascoltiamoci qualche messaggio che abbiamo lasciato indietro, perché siamo stati pieni di comunque argomenti e non solo, di valutazioni di alto livello, e quindi abbiamo dato spazio ai nostri ospiti, ma vogliamo sentire anche la vostra voce. Sì. Sentiamone un paio e cerchiamo di rispondere subito.
2: Ciao Pietro, ciao Chiarina.
0: Ciao.
2: Io non capisco la gente che anche stamattina, ieri, una settimana fa, che manda i messaggi e dice: ah, per 40 milioni, anche 30 milioni lo darei via subito. Ma questi soldi ci vengono in tasca noi? No, per dire, per chiedere, cosa ci viene, 100 euro a testa noi, 200 euro? No, perché cosa se fosse così? Un mille, un millino, no? Ma di buono, uno che ti fa 35 gol in due anni, in un anno e mezzo, in un anno e mezzo 35 gol, ma dove lo trovi? Ciao ragazzi.
3: Fa rabbia, caro, cara Chiara e caro Pietro, dire, pensare, diceva, vieni Como, piglia, a parte purtroppo il Como è superiore e lo sarà per diversi anni purtroppo, ma il problema Como, perché sono andati gli altoni lì? Perché Como è una città, è la provincia fra le prime cinque più ricche d'Italia. Firenze, non solo Firenze, ma anche la provincia è molto più povera purtroppo. Noi toscani purtroppo, io sono toscano fino ai midollo, non bisogna mettere ai po' fiorentini che purtroppo siamo in decadenza economica clamorosa e si conta molto poco, e questo bisogna mettersi in testa quando si valuta anche la squadra di calcio, pur avendo una grande proprietà come Combis e Bombe.
1: Che dici, Chiara?
0: I soldi di Ken arrivano in tasca ai celoportisti, è un tormentone che poi sostanzialmente vede solo il nome del giocatore cambiare ogni sessione, ma tendenzialmente fa uscire allo scoperto tutti coloro che sono scontenti e sono quasi intrigati all'idea di poterlo sostituire. Su Como, secondo me, dipende tanto da anche fattori che magari noi a volte non consideriamo, come quello legato alle infrastrutture. Non è detto che tutte le persone che poi rilevano delle società di calcio abbiano le stesse idee di espansione anche del brand, del marchio, quindi è ovvio che non siano così semplici da paragonare Como e Firenze per quello che offrono a chi vuole investire.
1: Poi, ciao a tutti, siete una coppia per Viola Amore Mio, perfetto, benissimo, d'accordo con Chiara sul tema Ken. Vi chiedo, ma Ken cosa vuol fare? Si parla di Como e di Fiorentina, ma poi che parlano di cosa pensa realmente Ken? Voi cosa pensate? Questo è Piero da Monza e Brianza. Allora, caro Piero, io so che Ken ha parlato con Fabregas, e questo insomma mi sembra una non notizia in tempi moderni, perché fondamentalmente ormai è superato il concetto del non puoi andare a rompere le scatole ai giocatori delle squadre altrui senza che i club si siano messi d'accordo, non funziona più così, quindi si sono parlati. Io, a quanto ho capito, per Ken Como sarebbe una destinazione gradita, per Fabregas, per la Champions, per il progetto che stanno portando avanti, e quindi non direbbe no, anche perché poi si parla di un contratto da 5 milioni netti a stagione, quindi non è che va a perderci. D'altro canto però so anche che lui non ha puntato i piedi, cioè si è sempre allenato puntualmente, abbiamo detto di Dimitri Conti dice non puntualmente, insomma tutti i giorni, si è allenato con l'intento di essere la punta della Fiorentina, poi sta anche un po' a guardare quello che accade tra club. Questo vuol dire che fondamentalmente, essendo lui in una situazione, vogliamo chiamarla win-win, cioè alla fine, se rimane alla Fiorentina è il titolare inamovibile, prende tanti soldi, ha un pubblico che comunque non lo adora forse, ma nemmeno lo schifa assolutamente, e quindi tutto sommato ci sta volentieri. Se va a Como, va a Como in una realtà quella che abbiamo descritto. Quindi ecco, rispetto ad altri attaccanti tipo Pinamonti, che dal Sassuolo ha detto io non gioco più, che non è in quella situazione, così penso di averti risposto a quello che era il tuo interrogativo. Allora, prima di andare avanti anche con i messaggi e con altri ospiti per gli appuntamenti insomma legati al mercato di questa giornata che insieme stiamo vivendo, per capire quello che è anche il futuro di alcuni giocatori Viola, ci fermiamo un attimo e tra poco torniamo insieme. Questa è Viola Amore Mio su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Aspetta, aspetta.
9: Che si compra? Flash.
8: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
9: Bravo, bravo.
8: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
9: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
8: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
7: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
9: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
8: Ci dice chi si compra!

0: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, allora, volevo dire una cosa sul professore di matematica, no? Con tutti i numeri. E gli voglio dire che per fortuna e meno male che il calcio non si fa in quella maniera. Il calcio si fa con altri principi, principi di gioco degli allenatori, giocatori il adatti si fa. Agli schemi di gioco degli allenatori, equilibri dentro lo spogliatoio per creare un gruppo omogeneo e tutto compatto, e i numeri sono per il fantamercato, per quelli che fanno il fantacalcio, solo per quelli. Pinza da cagare.
1: Pellegrino può essere anche stato preso per aiutare la gestione di Ken, perché con i problemi che ha la tibia forse bisogna entrare nell'ottica che deve essere gestito.
2: Ma sicuramente, ma sono perfettamente d'accordo con te, amico mio, che non ti sei firmato vocalmente.
3: La prima stagione senza sostituti ci ha insegnato la necessità di averne uno pronto all'uso, a prescindere da Moise Kean.
2: Ma non c'è dubbio, ma alla fine, se ci pensi, ha una logica assolutamente sì, normale, anche perché poi nell'epoca dei 5 cambi far giocare 70 minuti Ken e 25 Pellegrino, o viceversa in caso di bisogno atletico dello stesso Ken di rifiatare nonostante si giochi una partita a settimana, beh, è una logica per una grande squadra. Per questo io continuo ad essere uno di quelli che vorrebbe vedere ancora Ken alla Fiorentina, perché trovo che anche nel percorso, anche col pensiero che il prossimo anno sarà l'anno in cui lo cederemo per forza, quello che volete, non mi interessa, però quest'anno avrei una coppia d'attaccanti di altissimo livello, cioè, che poi era la logica secondo me per cui poteva essere stato preso anche Piccoli, poi la stagione non ha aiutato né Piccoli, né Ken, né la Fiorentina, e lo sappiamo com'è andata. Paolo, buongiorno!
4: Sì, buongiorno, senti, ti chiami Galati, no, vero?
3: Io sì.
2: Io no, lei sì.
4: No, lei.
2: Sì, lei sì.
4: Vabbè, volevo farci un presente, ma Prandelli vicino a Grosso, come praticamente, come ci sarebbe bene, insomma, vicino per riferire tante cose, no?
2: In che senso, come opinionista?
3: No.
4: Sì, come c'è Oriali su Napoli.
3: Ah. Paolo vorrebbe rivedere Prandelli in società. Io mi ricordo già una sua telefonata a Radio Firenze Viola qualche mese fa, e questo certifica e testimonia la stima che ha nei confronti di Prandelli. Io sono d'accordo.
2: Grazie Paolo, ti rispondiamo
3: Grazie
2: subito.
3: Paolo. Sono d'accordo sul fatto che figure come quella di Prandelli possano rappresentare un valore aggiunto. Poi non sta a me suggerire al direttore sportivo Paratici in che direzione muove. Mi sembra che non abbia messo mano solo nel mercato per quanto riguarda l'organico, e questo fa ben sperare. Sono sicura che poi, quando ci sono le competenze, quando c'è anche la voglia di metterle a disposizione, poi alla fine un posto lo si trova. Ma io sono d'accordo con lui, mi definivano la bimba di Prandelli, quindi non posso che, per alcune analisi anche nei suoi confronti, quindi non posso che essere dalla parte di Paolo su questo.
2: Io l'unica cosa
3: non
2: che mi chiedo,
3: che farebbe certamente bene, ma che è una di quelle figure a cui penso quando magari devo proprio valutare anche l'apporto che si può dare all'interno di un centro sportivo, di una società.
2: No, ma sul profilo di altissimo livello che è Prandelli non c'è dibattito. La mia domanda da giornalista è se un uomo Prandelli sarebbe pronto a fare un ruolo di questo tipo per quanto riguarda la Fiorentina, dopo ciò che è anche successo, sappiamo bene, non è che sia andato via rose e fiori, quindi dove ci sono bandiere che addirittura per ogni motivo qualsiasi esso sia non parteciperanno al centenario, pensare che Prandelli possa magari accettare un ruolo di coordinatore, cosa che molti hanno suggerito nel tempo alla Fiorentina, io il dubbio che possa eventualmente accettarlo me lo tengo. Prima di arrivare nella fase conclusiva della nostra trasmissione, Chiara, è d'obbligo anche cercare di capire uno degli obiettivi di mercato che è esploso nelle ultime ore per quanto riguarda la Fiorentina, riportata ieri da Andrea Giannattasi, ovvero Ernest Pocu del Bayer Leverkusen. Capire che tipo di calciatore è, e bisogna farsi aiutare, perché fondamentalmente noi magari qualche partita la vediamo, ma l'occhio di chi il calcio lo segue da tanti anni è sicuramente più allenato. In questo caso abbiamo coinvolto Marco Palma, che è un osservatore appunto che segue tanto anche il mercato legato all'Olanda, e che ringraziamo per essere con noi anche nei giorni di ferie, diciamo così. Grazie Marco, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, grazie a voi per l'invito, grazie mille.
2: Allora, Marco Palma, Pocu, giocatore con caratteristiche abbastanza singolari per il campionato italiano, mi verrebbe da dire, cioè veloce, rapido, scattante, che può giocare a destra, a sinistra, qualcuno dice anche di punta, il centrocampista laterale, quindi quello che prima era l'ala del 4-4-2, se vogliamo spiegarla in modo in soldoni. Ti torna questa descrizione? Ci puoi dare qualche spunto? Effettivamente in Italia di giocatori così non è che se ne vedano tanti negli ultimi anni.
5: No, guarda, l'hai descritto benissimo, perché quelle sono poi le sue caratteristiche. Questo ragazzo interessantissimo, lo conosco da molto giovane, perché lui in primis ha partecipato sempre alle nazionali giovanili olandesi, arrivando fino all'Under 21, essendo sempre un ottimo protagonista. E poi, come dicevi, ecco, la velocità, scatti, ripartenze. Lui è un ragazzo che è velocissimo di gambe e di pensiero, li abbina tutte e due, dribbling, c'ha agilità e poi soprattutto c'ha questa dote di assist, precisissimo negli assist, li ha sempre fatti, ne ha fatti tanti con la Z veramente, ma li ha fatti anche l'altro anno nella stagione unica che ha fatto col Bayer Leverkusen, ne ha fatti una decina di stagioni, questo a dimostrare subito comunque il tipo di giocatore che è. E poi anche senso del gol, ho sentito che ha detto qualcuno, dice, è salutato come punta, è vero, spesso come seconda punta, soprattutto all'inizio della carriera, addirittura da esterno di centrocampo, e vi dico pure proprio da piccolino anche da interno di centrocampo. Perché? Perché la tecnica ce l'ha, lui è di piede destro, sa giocare bene col piede sinistro, per questo fa tutte e due le fasce, ma può fare pure il 3 artista. Secondo me lui 176 centimetri, si sposa benissimo nel gioco, farà grosso con la Fiorentina, penso che va un po' a ricalcare quello bellissimo del Sassuolo, cioè se il lavoro che faceva Laurienté lo può fare tranquillamente poco. Mi immagino due esterni, magari lui a sinistra che rientra sul destro perché a grosso piacciono a piede invertito, e di là Mastantuono, beh, penso che a Firenze vi possiate divertire parecchio con due ragazzi così. Soprattutto ti rubo un altro secondo, perché questo ragazzo che nella Zadar Kumar è cresciuto, ha fatto, lui penso è nato ad Amburgo in Germania, ma è cresciuto in Olanda, origini ghanesi il ragazzo, e ha fatto un po' di squadretto olandese, tra cui l'FC Amsterdam, una piccola squadra, una scuola di calcio, e poi è entrato a 15 anni nella Zadar Kumar. Da lì ragazzi è stata una crescita continua. Nel 22-23 la Zadar Kumar a sorpresa vince la Youth League, vince la Youth League che è la Champions, diciamo, certo, delle squadre B, e lui è protagonista, fa 8 gol, io ero lì a vederla, vede, tratto molto i ragazzi più giovani, quindi mi impressionò questo ragazzo. Infatti il Bayer Leverkusen l'altro anno ci ha investito 10 milioni di euro negli anni 20-25, da quello che so, perché le potenzialità ci stanno tanto, l'hanno preso, ho detto, a 10 milioni alla Z, e secondo me hanno fatto un ottimo affare. C'è un po' di ingorghi, diciamo, all'Everkusen là davanti, quindi potrebbe essere un pezzo che va via, guadagna intorno al milione d'euro, mi sembra di ricordare, quando è passato dalla Z, dove prendeva 200.000 euro l'anno, e quindi neanche un altissimo. Poi secondo me, come ripeto, lo vedo proprio bene nel gioco di grado.
2: Ecco, ieri abbiamo parlato anche con dei giornalisti che seguono il Bayer Leverkusen, che ci dicevano, insomma, che è ancora molto acerbo, soprattutto nella fase conclusiva delle azioni. Tu ci hai detto fondamentalmente il contrario, cioè hai detto che da un punto di vista degli assist è un giocatore che sa quello che fa, anche con i gol comunque un po' di feeling ce l'ha. Tendenzialmente quest'anno al Bayer evidentemente lo ha visto prendere un po' in contropiede anche dalla stagione del Bayer, che non è stata eccessiva.
5: Assolutamente, precedente. Cambio.
2: Ecco, ma secondo te che valore può avere anche a livello economico? Perché insomma 20 milioni forse potrebbe essere una cifra corretta per trattare un calciatore così, e appunto tu dicevi che si imporrebbe bene nel gioco di grosso, ma nel gioco nella Serie A è pronto per la Serie A?
5: Allora, diciamo che questo ragazzo, che il massimo dell'espressione l'ha avuta nell'ultima stagione e quella precedente, che l'ha preso il Bayer Leverkusen con la squadra titolare, gli ai grandi della Zadar Kumar. Devo dire che in Germania secondo me ha fatto bene, ha giocato 12 partite in Champions League, ha fatto in stagione 10 assist, ha fatto 5 gol in campionato, insomma, chiederlo a un ragazzo del 2004 e appena arrivato comunque dal campionato olandese, io conosco benissimo, e certo non c'è la competitività che c'è all'interno del campionato tedesco, e soprattutto fare 12 partite ed è comunque una stagione non ottima del Bayer Leverkusen in Champions League, secondo me certifica che il ragazzo ci può stare. Chiaro è che il Bayer Leverkusen forse cerca personaggi per riprendere una stagione migliore, per ritornare su, e magari è vero, un ragazzo che può crescere, deve crescere anche un po' fisicamente, deve mettere un po' struttura, deve migliorare tante volte nei momenti della partita, perché nei momenti magari non gli riesce la giocata e tende, passatemi il termine, a deprimersi un pochino, ma questo è un lavoro che Grosso sa fare benissimo, questo è un lavoro che Grosso, che seguo da tempo, lo seguo da prima del Sassuolo come allenatore, è uno che questi ragazzi ragazzi proprio sa dove lavorarci, quindi non è a caso la ricerca di questo giocatore secondo me nella Fiorentina, neanche come opportunità di mercato, ma come veramente ricerca delle caratteristiche di quello che può fare in questa squadra. Credo, visto il livello attuale del campionato italiano, lui ci possa stare benissimo. Chiaro è che se andiamo a parlare della tecnica dell'altro ragazzo che è stato preso, seppur in prestito, di Mastantuono, è un altro livello. Ma questo è uno che incide sulle partite, questo è uno che se anche fa la panchina lo metti dentro nell'ultimo quarto d'ora perché devi recuperare, va via, dribbla, prende la punizione, va a fare un secondo giallo, giocatore che c'è sempre dentro le partite. Quindi io non sono della Fiorentina, però lo consiglierei alla Fiorentina.
2: Ecco, prima di salutarti, visto che hai citato Mastantuono e visto la tua capacità di osservare proprio i ragazzi più giovani che si impongono in Europa, ma immagino tu segua, grazie anche a tutte quelle che sono le possibilità del giorni d'oggi di vedere calciatori in tutto il mondo, cosa ne pensi dei talenti che la Fiorentina sta provando a inserire? E cito Valdepeñas, cito Mastantuono, cito Ulahi, ma se vogliamo andare ancora più indietro, un nome che sta scaldando i cuori dei tifosi della Fiorentina è Croci, che è un 2010 italiano e che ha fatto vedere una bella faccia, diciamo, nelle competizioni con la nazionale under 17. Che tipo di talenti sono secondo te? E la Fiorentina ha cambiato modo di pensare quest'estate?
5: Ha cambiato, mi faccio un vanto perché magari qualcuno mi segue su tutto il mercato web, tra i nomi che hai citato Valdepeñas, Ulahi, il ragazzo preso a centrocampo, sono ragazzi che ho presentato perché proprio mi piacevano tutti, sembrava la Fiorentina abbia fatto un mercato sul mio gusto personale. Mastantuono, a Roma sono abbastanza famoso perché parlai un po' prima di tutti di Enzo Fernandez, tanti anni fa quando faceva ancora panchina con River Plate, poi abbiamo visto la carriera proprio di Mastantuono perché è un giocatore di cui io sono innamorato, mi ricordo Echeverri, Mastantuono in quel River Plate, giovanissimi insieme, facevano meraviglie. L'impatto per tutti e due è stato in Europa un po' difficoltoso, ma allora hanno dovuto cambiare totalmente il loro modo di vivere, la loro alimentazione, lì erano super coccolati, erano dei gioielli venerati, qui devono entrare nel sistema, una Real, l'altro al Manchester City, ma le potenzialità penso che sia forse uno dei migliori prodotti che l'Argentina ha prodotto negli ultimi 20 anni. Insomma, Mastantuono è veramente un giocatore che al pallone gli dà del super tu, ma poi è bravo anche tatticamente, uno che ci aggarra, un ragazzo che sicuramente vederlo è sempre un piacere per gli occhi.
2: Marco Palma, io ti ringrazio veramente tanto per questa chiacchierata, è stata molto interessante, spero di coinvolgerti presto per altre valutazioni su altri giocatori della Fiorentina, magari anche post mercato, per capire come poi si è concluso anche il mercato stesso del club viola. Grazie mille.
5: Veramente, quando volete, per me sarà un piacere. Grazie mille, grazie ancora.
3: Grazie, a presto.
2: Beh, insomma, ci ha un po' non solo rincuorato, ma insomma, ci ha dato anche un
3: gasati.
2: Po' di ecco, ci ha un po' gasati questa versione.
3: Timore era che non fosse pronto, che magari non fosse propriamente funzionale nell'ottica di quelle che sembrano essere oggi le lacune della squadra, vista anche la sua duttilità. Sostanzialmente ci ha detto il contrario, quindi io sono estremamente curiosa di vedere se poi la Fiorentina affonderà il colpo.
2: Ma anche perché davvero si parla, lui ha fatto una descrizione che è potenzialmente il contrario di ciò che abbiamo ascoltato ieri dalla Germania. Certo, in Germania evidentemente si aspettavano forse altro dopo un buon inizio col Bayer Leverkusen. Lui, che lo segue da osservatore, quindi da persona non interessata al rendimento del club quanto invece alla crescita del calciatore, esatto, ce n'ha descritto in modo assolutamente di grande livello, quindi speriamo allora poco possa diventare davvero un giocatore della Fiorentina. Allora chiedo a Marco se abbiamo qualche audio da ascoltare in questa versione finale di Viola Amore Mio, anche perché tra poco dovremo salutare per dare spazio agli spot prima della presentazione di Mastantuono, che quindi casca a pennello ciò che ci ha detto anche Marco Palma poco fa. Ascoltiamoci, dai, un paio di audio, rispondiamo e poi arriviamo in conclusione.
6: Ma Pellegrino o Pegegrino? Domanda amletica. Ciao da Massimo.
7: Non mi piace commentare le dichiarazioni degli altri, però in questo caso mi sento di chiedermi come mai Bomber dice che Como vincerà molto in futuro, perché appartiene a una delle regioni più ricche d'Italia, ma non è questo il punto, perché ogni squadra di calcio e quasi in maggioranza in Italia ormai sono possedute da società straniere, quindi non ha molto a che vedere la regione di appartenenza di una squadra di calcio, è semplicemente la forza economica, in questo caso straniera, che c'è dentro una società e non riguarda più il territorio circostante. Io credo sia un concetto un po' legato al passato. Ciao ragazzi, Guido.
2: Beh, qui si può rispondere benissimo la Chiara è da quelle zone di mondo arriva, cosa c'entra la provenienza? Certo che la ricchezza di società come sono state nel tempo, sì, Milan, Inter e Juve, è una ricchezza legata anche all'industria locale della Lombardia, del Piemonte. Ma qui si parla di investitori che arrivano dall'altra parte del mondo.
3: Si parla del progetto Firenze, il progetto Como, io dico Como, sono di parte, scusatemi, abbiate pazienza, anche Yvonne prima.
2: Cioè,
3: anche Yvonne prima ha detto Como e secondo me l'ha sdoganato in un
2: non
3: certo
2: l'ha sdoganato,
3: senso.
2: Io te l'ho già detto prima fuori dai microfoni.
3: Como,
2: allora, qui
3: Como
2: bisogna parlare, ma Como diranno quello che vogliono, ma
3: il
2: qui è
3: Como. Il progetto Como e il progetto Firenze devono tener conto anche delle potenzialità del territorio agli occhi degli investitori, tutto qua, quello era il ragionamento. Non che poi necessariamente i risultati sportivi derivino anche da quello che è il potenziale della provincia che ospita la squadra. Sulla pronuncia di Pellegrino?
2: Guarda, veramente mi sclero davanti a queste cose. Allora, chiaramente si sa che in Argentina la doppia L viene letta con questa specie di G, no? Come era Jama, Pellegrino. Però ora magari domani che c'è la presentazione di Pellegrino gli chiederemo come possiamo chiamarlo, essendo lui tra l'altro di passaporto italiano. Questo io lo continuo a ripetere, credo che si possa anche chiamare Pellegrino, non credo che sia offensivo nei suoi confronti. Poi detto questo, per esempio Christian Jama o Yama non aveva nessuna connessione con l'Italia, né nel cognome né nel suo passaporto. Pellegrino è di origine italiana, chiamiamolo Pellegrino.
3: Sono d'accordo.
2: Dai, via, c'è una differenza abissale.
3: Poi in realtà ci prendiamo libertà anche con Dur, che è Indur, Inzola, ma questo poi è il bello di vivere il calcio un pochino senza fronzoli, mettiamola così. Pietro, se me lo permetti, anche
2: certamente
3: incalzati da Roberto, facciamo a nome di Radio Firenze Viola le condoglianze alla famiglia Lanzini per la scomparsa di Angiolino, un'istituzione del tifo viola sempre al seguito della Fiorentina da quando aveva 5 anni. Mi fa sapere che addirittura andava nelle scuole a parlare di antifascismo e Fiorentina. Al fianco della Fiorentina fino a qualche mese fa si è spento a 100 anni, e quindi condoglianze a tutta la famiglia di questa istituzione del tifo viola.
2: Era un bel parlare, grazie Angiolino per quello che hai fatto nel corso della tua vita da tifoso e non solo, e ringraziamo anche coloro che ci hanno permesso, sì, di ricordarlo, perché francamente, insomma, a parte perché è stato un grande tifoso da Fiorentina, sì, ma poi ci fa piacere poter dare ai familiari la possibilità di ricordarlo, e quindi assolutamente è un dovere quello da parte nostra quando abbiamo la possibilità proprio di spendere delle parole per persone che hanno avuto a cuore in questo modo, non solo la Fiorentina, viene a dire, perché quello che hai letto sai quanto mi stia a cuore, particolarmente extra campo, extra Fiorentina, extra valori sportivi, insomma. Allora, siamo arrivati quasi in conclusione, leggiamo qualche messaggio. Luca dice: per Ken dentro o fuori entro il fine settimana? Beh, ce l'auguriamo, ma non sono così certo. Adrian dice: Pocu e Torrere, siamo a posto. Te che dici?
3: Se va avanti anche un Maurito.
2: Ah, vuoi anche Cardi?
3: Vabbè.
2: A quel punto ci siamo.
3: A quel punto, se
2: vabbè,
3: va da Pereto la vado una volta sola.
2: Vabbè, se no digli di arrivare insieme, altrimenti è un casino, devi fare. Ah, però allora in effetti magari è rimasto a Istanbul anche Maurito per qualche motivo, e quindi possono prendere lo stesso aereo. Abbiamo dovuto sopportare la cessione di Bate e di altri campioni, non mi meraviglio se vendono Ken. Questo è Fabrizio. Arrivata nuova offerta del Comolo, dice Simone, ma non abbiamo avuto conferme. Dido per 40 milioni glielo porto io con la Golf Car a pile. Benissimo. Comunque Ken a sinistra al Paris Saint Germain, Mastantuono a destra, dietro Pellegrino sarebbe stagione a 70 reti, sì, per 40.000. Ken non credo ci giocherà più in quella situazione. Ma perché Inzola non si propone alla Lazio, che è saltato Bamba Nieng? È vero, è saltato Bamba Nieng, non credo la Lazio voglia
3: non
2: Inzola.
3: Ha superato le visite mediche.
2: Non ha superato, ma l'avevano annunciato, eh? E ieri è arrivato, lo facciamo arrivare, poi grandi visite, perché sai, c'hai il ginocchio che va un po' cric e croc. Bene, saltato, è una cosa, alla Lotito, dai. Poi Alberto dice: buongiorno, ma mi sembra che parate 40 milioni di Ken spesi per fare gli 8 acquisti, ora deve fare cassa e vende Ken, era tutto scritto nel mercato del DS. Questo Alberto scritto da Genk. Ciao, vorrei capire, c'è solo l'interesse del Como oppure la Fiorentina ha messo sul mercato Ken? Non ha messo sul mercato, tutti sono vendibili, come dico sempre io. Questa è la citazione di Niccolò Ceccarini. Per me Ken può andare, quando c'era da lottare per non scendere in B e la nazionale out dal mondiale, lui dov'era? La domanda che si pone Francesco. Poi Giacinto, anche mia moglie che è di Buenos Aires pronuncia Pellegrina all'italiana, nel rispetto dell'origine grande italiana del cognome. Grazie Giacinto, ci hai dato uno spunto interessante. Poi buongiorno a tutte e due, vi voglio mandare un abbraccio e ringraziare per la compagnia, che è nel Como mi fa venire le bolle. Questo è Mariolino e con questo concludiamo la nostra trasmissione. È stato un piacere, Chiara, averti qui con me per questo strambo Viola amore mio, strambo ma qualitativamente molto alto.
3: È stato un piacere anche per me.
2: E ci ritroviamo oggi stasera, se sì, ci dai la conferma, sì, perché sì, abbiamo Garrisca al
3: torno
2: vento.
3: Torno a disturbare Giacomo Galassi.
2: Torno a disturbare il tuo caro Giacomo. Adesso c'è la conferenza di Mastantuono, quindi restate con noi, tra pochissimo ascoltiamo le parole del giovane attaccante arrivato dal Real Madrid. Ciao a tutti.
8: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
9: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta l'AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
10: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di una sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
9: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Pavillaniti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine di esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
10: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
9: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Aliassim per un posto in semifinale.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: 20 del mese, ben ritrovati, giovedì, palla al centro su Radio Firenze Viola, riprendendo la linea anche dagli amici di Lady Radio che salutiamo, con i quali saremo insieme fino alle 16 in quello che è un po' il Must Antuono Day, e quindi tra pochissimo andiamo in sala stampa per vedere, per chi ci segue, il canale 92 del digitale terrestre, e per tutti gli altri per sentire le parole in fase di presentazione dell'argentino, ma ovviamente prosegue anche il countdown per l'esordio in campionato e per la chiusura del mercato, e mi sembra che questa seconda parte di mercato agostiano, caro Luca, ormai preannunci parecchi botti, parecchi fuochi d'artificio, chissà, magari qualche sorpresa. Ben trovato,
3: ciao Luca. Buongiorno a tutti. Sì, certo, il mercato sarà centrale perché qui c'è ancora da completare la squadra,
2: di roba in ebollizione,
3: cerchiamo di capire. Intanto Fortini è andato a Torino, ma c'è. Direi che c'è l'aspetto importante che la Fiorentina ha anche allungato il contratto, per cui se ci fossero dei problemi col Torino e col riscatto a 10 milioni,
2: tra l'altro 2030, perché ieri sul momento pareva di un solo anno, invece rinnovo fino al 2030, 1 milione per il prestito immediato, 9 esatto, di diritto di riscatto, e poi vediamo il futuro di Dodò nel mirino del Nottingham Forest. E poi c'è questa, io l'ho scritta stanotte, c'è i centrocampisti in coda. C'è Torsved, che è il numerino tipo Salumiere, certo, al 22, ma col 23 c'è anche Torreira.
3: Sì, sì, c'è il
2: quindi
3: numerino.
2: Quindi poi qualcuno teoricamente dovrà uscire, occhio anche a Mandragora, esatto, perché poi
3: e poi c'è il super numero, quello di Ken, e poi e c'è poi la conferma c'è della trattativa con Poco, insomma di tutto e di più. Ma fatemi dire che l'innamoramento per Mastantonio ora mi fa mettere il mercato in un minimo in seconda fila, per cui vi domando, vi chiedo, cosa vi ha colpito di questi primi giorni di Mastantuono in maglia viola, che può essere una bella giocata nella gara, nei minuti in cui è stato il campo di Benevento, ma anche la giornata a giocare con i ragazzi in riva al mare, tutto quello che vi ha colpito di questa, la scelta di andare a vivere nella casa di Battistuta, quello che più vi ha colpito, quindi quello che vi colpirà dalle parole che dirà in conferenza stampa, quindi 348 7513 933, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri audio, per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, e se volete parlare con Tommaso Loreto, con il sottoscritto 055 7711 171. Credo che questo ragazzo si meriti completamente la copertina e si merita anche l'apertura di un dibattito, perché io credo che se dovessimo fare, Tommaso, un sondaggio oggi, lo volete titolare contro
2: tutti
3: la Roma? Io credo che insomma la maggioranza direbbe sì, ma le informazioni che invece arrivano da chi segue giornalmente il campo lo danno ancora in fase di rodaggio non fisico ma tattico, nel senso che è un giocatore che ha forse ancora un po' bisogno di tempo. Io sarei per mandarlo in campo, ve lo dico, ma magari entrerà nell'arco dei 90 minuti. Vedi, stavo scrivendo l'editoriale di stanotte, c'è uno che è stato un leader al Monumental, la casa del River Plate, la casa della Selezione, uno che ha fatto 31 presenze con la maglia del Real Madrid, ma che problemi può avere? Cioè, se noi pensiamo che il ragazzo abbia bisogno di tempi per calarsi, ma la Fiorentina, con tutto l'amore che abbiamo per la Fiorentina, per chi ha vissuto il Monumentale, il Real Madrid è bellissima, ma non può né spaventare né preoccupare,
2: diciamo,
3: né creare tensioni.
2: Che nel segreto del Viola Park non è semplicissimo poi capire anche le prove in questo momento,
3: c'è
2: chi ha la pettorina, chi meno. Però vedendo un po' quella che è stata fino ad ora l'impostazione in grosso, la sensazione è che si riparta da chi ha un minimo di sintonia in più, perché ha giocato più tempo insieme, quindi a Tag Gudmundsson. Ciò non toglie che da qui
3: no,
2: a lunedì è tutto in discussione.
3: Io lo capisco,
2: nel senso,
3: lo capisco.
2: Non mi stupirei se poi alla fine magari parte Good fuori e fai
3: Good
2: atta,
3: fuori. Io
2: fai
3: metterei
2: atta
3: Good fuori, Mastantuono. Good fuori, giocherei con Mastantuono e Attà, anche perché immagino una Roma molto propositiva nella fase iniziale, quindi Hai bisogno anche di magari giocatori che tengono la palla, che alzano la squadra, e Gudmundsson sono in corso d'opera, per carità, Gudmundsson, Pellegrino, tutti quelli, ne abbiamo uno più di mille, quindi non abbiamo problemi in questo senso. Ma io credo che questo ragazzo si porti dietro un qualcosa di magico, e quando hai questi tipi di giocatori lui gioca, e poi la posizione in campo se la trova da solo, cioè lui è uno che a un minuto alla fine ha la personalità e la storia per vincere la partita contro la Roma. Ecco, quindi, e allora perché devo rinunciare a questo tipo di valore? Ma lo ribadisco, se poi Grosso fa giocare Gudmundsson, vorrei dire quasi normale, li ha provati, li ha fatti giocare,
4: penso
3: ha fatto sia
4: mai solo da spostare al Frosinone,
3: sta andando bene, cioè non è che Gudmundsson
4: no,
3: sta,
4: poi appunto, se non è Roma è Frosinone, immagino il Mastantuono può
3: però
4: centrale.
3: Perché allora lì rilevi Gudmundsson, però
4: però Sabasa,
3: cioè, allora, però se
4: no,
3: tu
4: allora,
3: cioè,
4: il concetto, a parte l'abbondanza sono bei problemi, però bei problemi. O abbassi a ta oppure a ta, io dei tre è quello al quale rinuncio con più fatica,
3: appunto,
4: quindi poi o Mastantuono o Good, oppure visto che poi da ieri con questa eventualità Torreira si può ipotizzare un 4-2-3-1, allora sì che puoi immaginare Mastantuono a destra, Gudmundsson a sinistra, Tà più centrale e fai due davanti alla difesa. Però vediamo, perché poi torno sul mercato, la questione del centrocampo è abbastanza ingarbugliata,
3: molto
4: non è semplice capire.
3: Dopodiché
4: stiamo cercando anche di capire questo eventuale rilancio del Como, perché insomma secondo Sport Mediaset sarebbe già arrivato, siamo intorno ai 38 milioni di euro,
3: però senza bonus.
4: Ci stiamo lavorando, per ora grandi certezze su questo secondo rilancio non ne abbiamo. 38 bisognerebbe stare allerta, secondo me, non sono proprio 40, però vediamo un po'. Io te lo dico così ti innervosisco, per quel che ho capito comunque noi teniamo lì Pinamonti, che non a caso alla Lazio ancora non ci va.
3: Pensa te,
4: l'idea potrebbe, per quello ho capito io nel mio piccolo, è che potremmo ripartire con l'idea di avere Pellegrino come eventuale titolare e Pinamonti. Poi vediamo.
3: Quindi
4: poi
3: Parma
4: vediamo.
3: E Sassuolo
4: è rischioso.
3: Parma e Sassuolo. Ritorniamo in una dimensione di
4: è
3: giocatori
4: rischioso.
3: Che hanno fatto bene.
4: Ma io non sono un esperto di mercato.
3: No, non c'entra niente.
4: Però ieri dei vari nomi è una valutazione. Pinamonti ho sentito un po' più di.
3: Quindi giocatore da Genoa, Sassuolo, Parma, questo livello qua. Vabbè.
4: Detto che dovrebbe arrivare Pocu, o poco.
3: Ma un altro,
4: ancora un secchiarismo, un altro ruolo. Un altro.
3: Allora ti dico una cosa
4: di grande velocità.
3: Ti dico una cosa, senza sapere nulla. C'è stato troppo entusiasmo nella Fiorentina nel far sapere che la Fiorentina, che poco era una pista della Fiorentina, e è sicuramente una pista. Cioè io credo che in casa Viola oggi erano molto contenti di questa comunicazione su poco. Perché secondo me loro stanno trattando un altro giocatore.
4: Troppo scoperto, sì.
3: Troppo
4: dici?
3: Scoperto. Se ti ricordi Ulaibo, ma vediamo. Se ti ricordi Mastantuono, sì, ma vediamo. Se ti ricordi quell'attaccante esterno che è andato al Paris, come si chiama?
4: Coleoscio.
3: Quello era un giocatore importante. Noi siamo sui giocatori importanti. Seguite già.
4: Non ti togli.
3: No, ma magari no,
4: sì,
3: allora
4: è strategia
3: Poku
4: intanto
3: è sicuramente
4: prime foto,
3: no, stanno arrivando.
4: No, ma ancora ce l'ha.
3: Poku è sicuramente un giocatore che la Fiorentina segue, sicuramente. Ma questa grande entusiasmo di comunicare che Poku piace alla Fiorentina è Poku nel rispetto della logica della Fiorentina. E se te tratti con Loreto dice: "Oh ragazzi, questi sono su Poku, Cioè che si fa?" Ecco, cioè oggi lo vedo più come un bel cioccolatino che ti danno, e se poi Poku non lo prende nessuno e accetta il prestito, allora Poku, ma fatemi godere Mastantuono per favore, si è messa a sedere,
4: ci siamo,
3: lo voglio vedere, lo voglio sentire.
4: A Roberto Goretti,
5: oggi siamo qui per presentare Franco Mastantuono. Vi chiedo, siccome siamo in tanti, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa, se ci dovesse essere tempo poi per qualcun altro la facciamo. Possiamo partire subito. Della Valle, Gazzetta dello Sport.
6: Sì. Ciao e benvenuto. Io volevo sapere, ti volevano tante squadre in Italia e non solo, e alla fine hai scelto la Fiorentina. Come ti ha convinto? Qual è stata la cosa che ti ha colpito di più del progetto Viola?
7: Bueno, muchas gracias a los que están acá.
8: Grazie a tutti quelli che sono qui rispondendo alla domanda.
7: Credo che
8: ho scelto la Fiorentina
7: perché
8: mi ha presentato un progetto molto interessante
7: dove sta in puro crescimento,
8: che sta crescendo,
7: che per seguir creciendo mi carriera era,
8: e credo che per la crescita della mia carriera era molto importante venire in un club come la Fiorentina, e sono molto contento della scelta che ho fatto.
5: Ciullini, Ansa e Tutto Sport.
9: Sì, ciao e benvenuto a Firenze e alla Fiorentina. Ecco, volevo chiederti, da questa esperienza nel calcio italiano e con la maglia della Fiorentina, che cosa ti aspetti, che cosa chiedi, a che cosa aspiri, qual è la tua ambizione? Grazie.
7: Bueno, creo que
8: credo che il calcio italiano sia un calcio molto importante per il mondo.
7: Y la verdad que siempre,
8: e devo dire che sempre mi è sempre piaciuta l'idea di giocare qui in Italia. E ora ho la possibilità e ho molte speranze.
7: Que me ayude mucho para crecer.
8: Spero che questa esperienza mi aiuti a crescere molto come giocatore.
7: Para tener un buen año con Fiorentina,
8: e per passare un bell'anno con la Fiorentina, che è l'aspetto più importante.
5: Genzini, Corriere dello Sport.
10: Sì, sono qua. Buon pomeriggio e benvenuto a Firenze. Ti volevo chiedere se ti sei già reso conto che solo per aver scelto Firenze e la Fiorentina sei già diventato un idolo per questa piazza, che è una piazza a dei tifosi che si lega in maniera viscerale ai propri calciatori, e se per te questa è una responsabilità in più. Grazie.
7: Bueno, sí,
8: sì,
7: la verdad que
8: devo dire che sono arrivato a Firenze e la gente mi ha accolto molto bene. È stato molto bello quando sono arrivato all'aeroporto.
7: No, non lo vedo come una responsabilità.
8: Non la vedo come una responsabilità, ma
7: come una occupazione che tengo che hacer,
8: come un impegno,
7: anche
8: nei confronti dei miei compagni,
7: vuole stare nello más alto,
8: in modo che la Fiorentina possa tornare ai vertici. E credo che è un momento molto importante per me. Anche per sentirmi comodo e per tornare a giocare a calcio nel migliore dei modi, facendo le cose bene in un club così importante come la Fiorentina qui a Firenze.
5: Mazzoni, Repubblica.
11: Ciao, benvenuto. Vado sulla parte tattica di campo, perché te hai grandissime qualità, quindi ti chiedo che posizione preferisci, se preferisci una posizione, e che ruolo ti ha prospettato Mister Grosso per quest'anno. Grazie.
7: Bueno, no, yo estoy a disposición de lo que pide.
8: Io sono a disposizione di quello che chiederà la squadra. È sempre stato così.
7: Ovviamente uno si può sentire più comodo.
8: Uno si può sentire più comodo magari giocando in una posizione specifica.
7: E la parte offensiva.
8: Nel mio caso mi sento comodo nella zona offensiva. Ma l'importante è aiutare la squadra. E quello che mi chiede l'allenatore e i compagni lo farò in campo. Per cui non ho alcun problema da questo punto di vista.
5: Benvenuti, Corriere Fiorentino e Radio Firenze Viola.
11: Ciao, buongiorno. Tu sei giovanissimo, eppure alle spalle hai due maglie pesantissime come quelle del River e del Real Madrid, e due stadi molto pesanti da gestire come il Monumental e il Bernabeu, dove è straordinario far bene ma dove gli errori vengono sottolineati, c'è tanta pressione e responsabilità. Quindi ti chiedo, anche a maggior ragione per la tua giovane età, che cosa ti ha lasciato questo tipo di esperienze in due realtà dove bisogna gestire l'aspetto positivo ma forse soprattutto anche l'errore, la gestione dell'errore. Grazie.
7: Bueno, sí, como vos dijiste,
8: sì, come hai detto tu, ho avuto la possibilità e il privilegio di giocare a River e nel Real Madrid. Sono squadre incredibili, molto importanti, dove è vero che c'è questo tipo di pressione, ma so che fa parte dello sport. Nel mio caso mi piace questa pressione, se la possiamo chiamare così, perché alla fine è un gioco per noi, che giochiamo a questo sport con molta passione, è anche un lavoro, però è stata un'esperienza unica per me giocare in due squadre così importanti e soprattutto avere un'esperienza di giocare in stadi, come hai detto tu, tanto grandi, tanto imponenti, e mi aiuterà tantissimo anche in futuro per la mia carriera.
5: Misul, Radio Bruno Toscana.
12: Ciao, buongiorno. Innanzitutto, appunto, hai parlato della passione, sei abituato anche a una tifoseria calda come quella del River. Che impressione ti ha lasciato il tuo arrivo a Firenze e tutti i tifosi che ti aspettavano allo stadio? E nei giorni scorsi è diventata molto famosa, molto virale il tuo video in cui giocavi in spiaggia con alcuni ragazzini. Se ti aspettavi che una cosa tanto semplice potesse avere un eco così grande anche a livello mediatico, e qual è il tuo rapporto in questo senso con i tifosi?
7: Sì, bueno,
8: sì, credo che come hai detto tu, la gente mi ha accolto in modo incredibile. Mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Mi è piaciuto molto questo aspetto. La gente qui in Italia assomiglia molto ai tifosi argentini. E questo mi ricorda un po' anche casa mia. Quello per quanto riguarda la partita in Spagna. Viaggio, sono una persona normale come tutti. Stavo giocando nella spiaggia con alcuni giochi.
3: Lo recuperiamo,
4: Buffering. Questo è il buffering, il caricamento.
3: Ha ragione, ha detto giocare in spiaggia. Sono una persona.
8: Mi sono divertito un po' con loro. E penso possa avere anche. Qualcuno. Normalmente di solito non si registra un video di un giocatore in spiaggia, però. Per me è normale stare con gli amici, con la mia famiglia, divertirmi a giocare in spiaggia.
5: Pellicciari, RTV 38.
13: Sì, eccomi, benvenuto. Volevo riportarti, non a un paragone, ma a capire se potessi trovare qualche somiglianza, perché naturalmente quando sei arrivato il pensiero è andato subito all'arrivo di Nico Paz nel nostro campionato. Argentino come te, dal Real Madrid, con un altro percorso totalmente diverso dal tuo, il ruolo non è lo stesso, però avete delle similitudini. Lui è arrivato in questo campionato come... veramente qualcosa che non si era mai visto, e si è conquistato tanto di credibilità nel mondo del calcio e anche nell'Argentina. Ecco, ti senti di poter avere lo stesso impatto in questo campionato, e magari se vi siete sentiti, avete condiviso qualche convocazione con l'Argentina insieme? Grazie.
8: Non ho parlato.
7: Però sì che fui compagno di lui nella selezione.
8: Però ho giocato con lui in nazionale. Sicuramente ho seguito il suo percorso. Come hai detto tu, ha avuto un impatto molto forte al Como. Giocatore che ha fatto benissimo in tutta la stagione scorsa. Grande giocatore, grande persona soprattutto. Non cerco di paragonarmi a nessun giocatore.
7: Caso similare, semplicemente.
8: Semplicemente sono qui per aiutare la squadra a cercare di raggiungere gli obiettivi che abbiamo nel club, e questo è l'aspetto più importante. Poi le cose succedono perché devono succedere, non perché ci sono delle somiglianze così definite.
7: Buona temporada acá y,
8: io spero di fare una buona stagione qui.
7: Che va a servire bene per tutti.
8: Spero che
14: magari se ci descrive le sue passioni, i suoi interessi anche fuori dal calcio, e se si è dato un obiettivo personale in termini di gol e di assist, magari potrebbe essere anche un bel messaggio e una sorta di promessa per i tifosi. Grazie mille.
8: La musica mi piace molto. Lo faccio per divertirmi, per avere un hobby. Mi piace molto. Ci sono molti amici nell'ambiente della musica e mi diverte molto. Semplicemente questo. Poi non voglio promettere niente perché devo fare quello che devo fare. Devo rispondere all'affetto e alla fiducia che mi ha dato la gente dentro il campo, per cui non mi voglio porre limite e obiettivi da raggiungere. Cerco di aiutare la squadra durante gli allenamenti, nella scorsa partita di Coppa Italia e ora con la Roma. Questo è il mio obiettivo,
7: per seguir migliorando.
8: E devo cercare di migliorare giorno dopo giorno per aiutare la squadra.
5: Zecchi, di Euronews.com.
15: Eccoci, ciao. Io voglio chiederti se ci dai ai tuoi occhi un livello di questa Fiorentina dei tuoi compagni, se c'è qualcuno in particolare che ti ha colpito. Grazie.
7: Bueno, creo que es un equipo muy,
8: credo che sia una squadra molto interessante.
7: È lindo para ver esta temporada.
8: E sarà bella da vedere in questa stagione. Con mucha calidad. Ci sono giocatori di molta qualità.
7: Que sinceramente me sorprendieron un montón.
8: Sinceramente mi hanno sorpreso molto.
7: Muchos jugadores.
8: Molti giocatori.
7: Hay jugadores bueno como Ata.
8: Ci sono giocatori come Ata.
7: Como King,
8: come Ken, come Gudmundsson. Credo che siano giocatori.
7: Però hay muchos más que.
8: Di grande livello, ma ce ne sono. Sono molti altri che hanno una qualità enorme e che possono aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti.
16: Galassi, firenzeviola.it.
17: Sì, io volevo chiederti se come mai il numero 30 nella maglietta, visto che poi è arrivato più o meno a fine luglio. Grazie.
7: No, il 30 lo uso.
8: Il 30 lo uso perché
7: in River
8: è il numero con cui ho debuttato nel River, è un numero che mi piace molto.
7: Acostumbrado a usarlo.
8: Sono abituato a usarlo.
7: Me parece
8: e mi sembra
7: che lo mejor era seguir con el número que venía
8: la miglior scelta sia continuare a indossarlo, per cui ho preso questa decisione.
7: Pardon.
18: Quando hai deciso di venire a Firenze?
7: Ah. No, bueno, yo cuando con el Real Madrid.
8: Quando con il Real Madrid
7: fu una charla.
8: Ho parlato con il Real Madrid, è stata una chiacchierata molto cordiale, molto amichevole. Ho deciso di lasciare il Real Madrid.
7: Muchas opciones.
8: Ho avuto molte opzioni.
7: Y agradezco.
8: E ringrazio tutti coloro che erano interessati.
7: Con la gente de Fiorentina.
8: Ma quando ho parlato con la Fiorentina,
7: con
8: il club, con l'allenatore. Devo dire che
7: il progetto, che tenia,
8: il progetto mi ha colpito molto
7: una settimana,
8: e ci ho messo una settimana prima dell'annuncio ho preso questa decisione e sono molto contento di essere qui.
16: Ultime tre domande, Lanza, fiorentinanews.com.
19: Sì, ciao. Senti, io ti volevo chiedere, a Firenze c'è una tradizione di grandi calciatori argentini che sono passati dalla maglia viola, quindi ti chiedo se ce n'è uno in particolare o due che ricordi con più simpatia e magari

0: ha contribuito alla mia decisione. Mi piacerebbe ovviamente entrare a far parte della storia di questo club.
1: Ultima domanda, Caroli, Radio Bruno.
2: Ciao, ben trovato. Quella Real è stata una stagione complessa. Ti chiedo se che cosa non ha funzionato per te, se effettivamente qualcosa non ha funzionato, e se questa stagione alla Fiorentina può rappresentare per te anche una sorta di rilancio. Ti ringrazio.
3: No, bueno, creo que
0: credo che
3: nel Madrid abbiamo
0: avuto una stagione complessa tutti quanti. Non è stato facile, non è stato un anno facile. Ma come dico sempre, queste cose aiutano sempre a migliorare, ad imparare e a pensare che si può sempre migliorare, che ci sono sempre margini di miglioramento nel calcio.
3: E no, non lo tomo come una revancia.
0: Non è una rivincita, ma un'opportunità per cercare di dimostrare il giocatore che sono, per aiutare la Fiorentina
3: a essere ese equipo grande che è,
0: a essere la squadra grande che è,
3: per essere felice giocando al football también.
0: E per essere felice giocando a calcio.
1: Grazie, grazie a tutti.
4: Così parlò Franco Mastantuono, presentato in sala stampa. Tanti ci risentono un po', direi più il tono basso alla Borca Valero, perché ha questo tono molto quasi radiofonico, oserei dire. E poi sentito, tra quelli che l'hanno impressionato c'è anche Ken.
5: C'è anche Ken.
4: C'è
5: no,
4: anche
5: ma
4: Ken. Sì, ne hai idee. Per quanto ancora lo impressiona negli allenamenti, no, non lo so se poi lo impressionerà anche dalla prossima settimana, non lo sappiamo.
5: No, però vedi che quando mi capita di dire, avendo avuto il piacere e la fortuna professionale di girare, di lavorare molto in Sud America e molto in Argentina, vedi che cosa rappresenta Firenze in Argentina. Innanzitutto lui ha parlato di Batistuta, un riferimento, eccetera. Se non sta attento gli tirerà gli orecchi Passarella, che è stato presidente del River Plate. Ora non so se quando lui era già arrivato, e poi
4: guarda,
5: gli ha detto vai
4: Nico
5: gli ha detto vai. Cioè oggi l'essere, il rapporto Fiorentina-Argentina è fortissimo, e la Fiorentina in Argentina ha un fortissimo valore. E poi fammi dire, e qui gonfiamo tutto il petto, che lui ha ripetuto due volte: mi volevano in tanti. E quando ci si avvicina un giocatore come Mastantuono, Tommaso, non si avvicina alla squadra di basso capotaggio, no? Si avvicina a un livello come minimo medio-alto. Ma mi ha convinto, ho ripetuto per due volte, il progetto della Fiorentina.
4: Progetto interessante, l'opportunità di una crescita importante di carriera.
5: Due volte.
4: E quello dipende A, da chi lo propone, esatto. B, da chi l'ha studiato. Evidentemente negli ultimi 7 anni, prima ai paratici, chi proponeva il progetto
5: era meno credibile,
4: chi pensava di costruirlo era meno credibile
5: perché poi i soldi li spendevano anche in passato, ma era meno credibile. E poi il riconoscimento della qualità di Attà, ora ti ha fatto il fidetto a Moise, lì credo ci sia più
4: anche Good ha detto
5: Goodmanson, lì ci sia più la carezza al bomber, che poi è il riferimento, no? un trequartista, cioè, è automaticamente portato a fare lo facevano anche lui e Bati, no? Cioè non è che potevi dire di Bati che era un fine dicitore tecnico, ma era un leader. Io penso che dentro il gruppo Ken ci stia bene in questo momento, ci sta benissimo Mastantuono, che parla col tono basso come quelli che sono forti, che non hanno bisogno di pochi aggettivi. Ti ricordi tanti aggettivi? Pochi aggettivi, poca enfasi, poco ricordo di quello che è stato. Cioè lui poteva dire che nel Monumental lui da 17enne era il leader del River Plate, è una delle squadre più famose e popolari del mondo. No, non ce n'ha bisogno, perché lo è di fatto. Ti devo anche dire che lo capisci che noi probabilmente siamo un passaggio, cioè nel suo percorso, ma chi se ne frega, ecco. Cioè io credo che lui oggi abbia una voglia matta di spaccare il mondo con la Fiorentina, e lo ripeto, uno con questa faccia, uno con queste certezze, uno con questa solidità. Guarda, se io gioco col Frosinone forse non lo fa giocare, ma se io gioco all'Olimpio contro la Roma, nel palcoscenico da grandi, dove giocano i grandi, io Mastantuono faccio giocare.

0: ripeto, ma non è, poi lo ribadisco, se poi Grosso farà giocare come partita probabile aperta,
1: io penso dirò, sia va bene il ballottaggio.
0: Però ragazzi, uno con questa, con questa forza dentro, con questa autoconvinzione dei propri mezzi, non lo so, a meno che, ripeto, non abbiano dati. Però lui sinceramente, Tommaso, lui si è allenato
1: male. Cioè, no.
0: Si è allenato, si stava se allenando con
1: parte,
0: River Plate,
1: se non parte
0: con Real Madrid
1: è solo perché magari Grosso vede in allenamento ancora un po' una sintonia migliorabile con quelli che ha in testa e mette davanti, quindi uno di sicuro Ken e l'altro Attà. Se no, anche lunedì c'è tempo in questi due giorni per prendersi la maglia al titolare.
0: Sì, io farei un ragionamento proprio. Allora, noi andiamo a giocare una partita di livello. La partita di livello, io se ho un giocatore di livello lo fa giocare. Ecco, ma con questo lo ribadisco, se partono Attà e Gudmundsson è normale, hanno giocato quasi sempre loro, lui è arrivato più tardi, è una squadra in costruzione, hai bisogno di riferimenti di identità che già c'è, Mastantuono è un giocatore più difficile da collocare, parte largo ma poi è sempre in mezzo al campo, vuole la palla tra i piedi, non è un giocatore di profondità, per cui non è il giocatore da contropiede, va tutto bene, ma quando c'hai un leader così, io questo tipo di partita, guarda, mi fa venire carico, lo vedrei sempre bene. Va bene, allora continuate a scriverci 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Alla ripresa andremo al Viola Park, parleremo con chi era in conferenza stampa, tra l'altro ha fatto una domanda molto divertente, voce che voi conoscete bene perché è uno dei protagonisti di Chi si compra, e non Flash, di Chi si compra Flash, e poi ci sarà Chi si compra Flash, c'è tutto
1: Flash.
0: Quindi ragazzi, una brevissima pausa e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud da nuvolosità irregolare in Sardegna ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
7: Fabio Ferri.
6: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola.
9: Ciao, sono Jacopo D'Abruzzi. Allora, secondo me Mastantuono sarà un nuovo idolo e rimarrà per sempre legato a Firenze. È un ragazzo, arriva in una città che gli dà un sacco d'affetto, si vede com'è, è un ragazzo sceso con la chitarra e va al mare, gioca con i ragazzi. C'è un ragazzo semplice, c'è un fuori classe anche in quello, perché oggi le cose normali sono straordinarie, quindi avremo un legame per sempre con questa persona, anche se il prossimo anno, fra 2 anni, se ne andrà.
7: Quindi c'è la possibilità che giochi un Gudmundsson, che non ha dimostrato in anni di Fiorentina nulla, a un pezzo come Mastantuono. Guarda, sarebbe incredibile, cioè prendere un giocatore fenomeno e tenerlo in panchina con quella scusa perché tatticamente non è inserito. Veramente incredibile.
10: Luca, Mastantuono, non Antonio, non c'entra nulla. Mastantuono.
11: Buonasera. La parte più ganza di questa telenovela Ken è il bluff, l'offerta bluff per dare un contentino a Fabregas. Questa proprio è il top di top. Chi l'ha tirata fuori veramente, guarda, è uno scienziato. Perché, cioè, a me mi scappa a ridere, scusate, ma un pezzo sino persone che fanno queste cose, e qui mi fermo, grazie.
12: Buongiorno Tommaso e Luca, volevo dire la mia su Ken. Non è detto che la Fiorentina si ridimensiona con la cessione di Ken. Faccio un semplice esempio che tutti abbiamo in mente: il Napoli di De Laurentiis, quando ha ceduto Higuain, ha costruito una squadra che poi è andata a vincere lo scudetto. Tutto questo, un bacio da Toronto.
13: Ciao ragazzi, ma Mastantuono in panchina lunedì? Ma per fare giocare chi? Gudmundsson, che è stato infamato a destra e a sinistra da tutti a Firenze? Ragazzi, Mastantuono, se non parte dal primo, vengo a Firenze e prendo grosso per il gravattino, va bene? Io lo farò sapere.
1: Va bene, direi che abbiamo già una prima indicazione barra domanda da fare a Grosso domenica, quando parlerà mister domani Mastantuono titolare.
0: Mastantuono,
1: giusto? Mastantuono.
0: Lo devo ripetere, che ti facevano fare le lezioni. Una pagina di scritto Mastantuono, così.
1: Ula, io l'ho fatto su
0: Mastantuono,
1: la I,
0: la, ragione, la, scusa. I, la L. Allora, sì offerta bluff, no. Per Fabria è padrone del Como.
1: No, ma l'amico diceva chi è che ha fatto circolare, forse è un bluff l'offerta del Como, magari giusto per accontentare Fabregas. Non vorrei essere malizioso, ma insomma filtrava anche un po' dal Viola Park quando sono arrivati i 30 milioni, sì, del Como, no. La domanda, ma non è che stanno bleffando, mi viene a offrire 25 più 5 per Ken, che
0: ora infatti
1: è?
0: Cerchiamo anche di capire se è vero che c'è stato un rilancio a 38, che esatto, secondo me è ancora inaccettabile, quasi imbarazzante, ma che comunque almeno è dignitoso, usiamo il termine dignitoso.
1: 8 in più.
0: E poi, vedi, c'è l'amico, dice, come ha fatto il riferimento al Napoli di Higuain, no?
1: C'è,
0: è vero.
1: Cavani,
0: ma Cavani fu venduto a 50 milioni. Higuain fu venduto a 90, 80, 90 milioni. Cioè, noi questa opportunità di fare questo tipo di operazione, amico mio, l'abbiamo avuta quando abbiamo venduto per 75 milioni Vlahovic. Ma lì abbiamo preso Cavral e Jovic.
1: Anche Pionte, che è in prestito, e ti ricordo anche i quasi 15 per i Comè.
0: 40 milioni di Ken non sono quell'operazione da Napoli. 40 milioni di Ken, se vai a prendere un grande centravanti, no, grandissimo, un buon centravanti, spendi 40 milioni. Se le valutazioni sono queste, noi ne abbiamo spesi quanti? 27 per Pellegrino? Quanto abbiamo spesi?
1: 25.
0: 25. Noi abbiamo spesi 25 per Pellegrino, e Pellegrino ha fatto un anno in Serie A, ha fatto 9 gol, bravo, talento, bla bla bla bla bla bla bla. Ma se te vai a prendere uno un po' più forte di Pellegrino, ce l'ho 40 milioni. Quindi con 40 milioni non puoi fare quello che invece giustamente dicevi ti ha fatto il Napoli, ma partendo da vendite straordinarie, ecco, dal fatto di fare la Champions. La domanda è: di che cosa abbiamo bisogno per andare in Champions? Magari non quest'anno, ovviamente, ma te l'obiettivo per poter ragionare come ha fatto il Napoli, che è un ottimo esempio, noi dobbiamo cercare di arrivare in Champions. E per arrivare in Champions, che tipo di giocatori servono?
1: Però sì, appunto, lo possiamo fare. cioè inizia, ora io non me lo ricordo, scusate, ma forse Cavani, loro vendono Cavani, Cavani e prendono Higuain.
0: Higuain.
1: Poi Higuain e prendono Osimhen. Il primo passaggio lo potremmo quasi, certo, un 40 di Ken, una punta
0: Cavani
1: da
0: fu un
1: 40.
0: cinquantino. E andarono a prendere per 60 Higuain, che poi lo rivendettero per
1: da
0: 90.
1: Real.
0: Sì, lo rivendettero per 90. Ecco, sì, il calcio, ragazzi, qui,
1: era un po' ai margini del Real, sì, vita ai tempi.
0: 60,
1: fu una
0: tipo.
1: È vero, 60. Però fu una gran bella intuizione. Mi ricordi, a Madrid dicevano che insomma era un pippone.
0: Sì. No, esatto. Cioè,
1: invece il pipita era
0: vabbè,
1: un
0: però
1: campione.
0: Ora abbiamo parlato, questo ci fa sperare bene.
1: Esatto.
0: Allora,
1: sì, Daniele, è comunque più semplice di Błaszczykowski. Fanno anche i simpatici.
0: Mastantuono.
1: Però si diceva Błaszczykowski.
0: Allora 348 7513 933, 3925 7277 75 per gli ascoltatori di Lady Radio, le vostre telefonate allo 055 7711 171. Mi brucia il chi si compra flash, ma prima del chi si compra flash non so se riusciamo a andare dal nostro ospite. Guardo la regia. Allora, vogliamo partire con chi si compra flash?
1: Se no, gentil dottor Calamari,
0: eccomi.
1: Per me siamo già da Champions.
0: Siamo già da
1: Bisogna
0: Champions.
1: Solo lavorare sulle ambizioni con la squadra. Saluti Daniele, l'autista in viola.
0: Daniele, io ho scritto che se resta
1: Ken e Fagioli,
0: se resta Ken e compriamo un attaccante esterno forte, la Fiorentina è da quinto posto. Quando te ipotizzi una squadra da quinto posto, vuol dire che può andare in Champions.
1: Se uno fallisce,
0: se te fai il tuo e uno fallisce, sei in Champions, no? Quindi anch'io, però c'è Ken, ragazzi. Allora, prima di tuffarci a corpo morto sul mercato, resto ancora su Mastantuono, su questa bellissima conferenza stampa. Una delle domande più divertenti l'ha fatto il nostro
1: Bienvenido. Oggi in versione Bienvenido,
0: benvenuti, amico mio. Che ci dai il non sentito, e ovviamente non abbiamo potuto proporvi nemmeno la conferenza stampa per la parte televisiva, però ci racconti cosa ti ha colpito, se c'è un qualcosa che puoi raccontarci di quello che hai visto oltre che sentito.
14: Guarda Luca, l'aspetto interessante di Mastantuono è quasi questo paradosso tra l'aura, come va di moda dire adesso, del giocatore e la semplicità della persona. È un giocatore che riesce a catturare l'attenzione pur nella sua semplicità. Del resto si porta dietro un carico pesante, pur essendo un classe 2007, una storia che parla per lui, anche se è un ragazzo giovanissimo. Eppure la semplicità con cui parla di se stesso, parla del suo lavoro, parla della passione che poi è diventata il suo lavoro, personalmente mi ha impressionato, perché trasmette una normalità e una semplicità che poi però fa anche un po' a cazzotti con quello che è in grado di fare sul campo. Lo abbiamo visto anche in quella mezz'oretta mal contata con il Benevento. Ecco, questi opposti che si attraggono e che poi trovano una sintesi in un giocatore su cui chiaramente ci sono tante aspettative, anche un po' di pressione, ma voglio dire, uno che è cresciuto alla scuola del Rise,
0: sì, ragazzi, ma
14: Real va tutto messo un po' nella giusta prospettiva, mi viene anche da dire.
0: Ragazzi, ma io ho avuto il piacere di vedere River Plate e Boca.
1: Allora, le parole davanti al microfono le spazza via il campo, quindi
0: no,
1: qui siamo a parlare. Però sembra uno che sa di essere forte.
0: Ma ne è consapevole.
1: E che non ha bisogno, farò, dirò.
0: Ho fatto.
1: Sono qui, tranquillo.
0: Vai.
1: La squadra è interessante, ora vi faccio vedere. Io che vengo dal Monumentale, da Bernabeu, ora vi faccio vedere gli Franchi.
0: È così,
1: è così.
0: C'ha la disinvoltura di quelli bravi, di quelli che. Ma.
1: Sì.
0: Ma come
1: poi,
0: diceva il Bembe, il Bembe c'ha l'umanità del ragazzo semplice, cioè non c'ha almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, non c'ha nessun atteggiamento da divo, cioè lui si è stupito che noi ci siamo stupiti che lui tira un pallone sulla spiaggia con dei ragazzi, perché in Argentina è così, credetemi, in Argentina c'è un modo diverso di vivere il calcio,
1: beati loro.
0: Cioè, come in Brasile li trovi a Copacabana quelli del Flamengo e giocano sulla spiaggia.
1: Sì, ti ripeto, beati loro.
0: Robinho e Neymar giocavano
1: che
0: sulla spiaggia del Santo.
1: Questo siamo noi che sbagliamo,
0: noi,
1: perché la gente
0: noi sembra tutti nascosti,
1: più.
0: Guai se li vedi, se magari ti capita più facile vederli la sera in un ristorante invece tipo, vederli sì. A vedere gli Uffizi o passeggiare per il centro, no? Però lui è veramente, come mai non è stato chiesto secondo te se lui si aspetta o meno di giocare con la Roma? Per no, perché tanto non avrebbe risposto, perché non era quella la realtà giusta secondo te, Benve?
14: No, guarda, secondo me è stata una domanda persa per strada, diciamo così. Infatti, ci fosse stato qualche minuto in più, probabilmente insieme a qualche altro collega che aveva già fatto la domanda all'inizio, ci saremmo, tra virgolette, prenotati per aggiungere qualche dettaglio.
0: Ma lui avrebbe risposto: io sono venuto qua, sono a disposizione dell'allenatore, cerco di mettere, come ha detto, io lavoro per la squadra. Non avrebbe risposto, però
14: concordo, però doveva, comunque bisognava creare le condizioni comunque per una risposta, anche perché comunque lui il precampionato l'ha fatto con il Real, ha già dimostrato di avere una mezz'ora buona nelle gambe, sì. Da mezz'ora a un'ora non è un passaggio così assurdo, soprattutto con tanti allenamenti alle spalle.
0: Anche poi, perché è già passata fra poco un'altra settimana, giusto?
14: Esatto,
0: da quando si è giocato. Occhio,
14: e poi sappiamo che comunque questi giorni saranno importanti anche per poi valutare la condizione di Attà, penso che comunque un giocatore che ha agito in quella zona del campo, e sappiamo benissimo, siamo a inizio stagione, quindi anche gli allenatori hanno voglia di rischiare zero.
0: Giusto.
14: E quindi mi viene da dire che per esempio su Attà e su Mandragora, al di là di quello che può essere il percorso di avvicinamento anche alla partita di lunedì, una decisione verrà presa domenica, perché un allenatore non può permettersi di rischiare nulla anche su un piccolo problemino di uno dei suoi giocatori alla prima di campionato.
0: Non sarebbe c'è una dubbio. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Altre cose ti hanno colpito di Mastantuono?
14: Allora, questa sua leggerezza, appunto, che traspare ad ogni risposta, e come diceva anche prima Tommaso, questa consapevolezza dei suoi mezzi, cioè nella semplicità delle risposte si percepisce proprio una grande sicurezza,
0: sì.
14: Non sente rivincite, e anche questo la dice lunga su un ragazzo di 20 anni che si è trovato travolto in una delle stagioni più difficili nella storia recente del Real, e che però ha già la maturità, anche solo intanto a parole, per questo lo possiamo giudicare visto che ha solo giocato mezz'ora col Benevento, di raccontarsi e di raccontare il suo momento alla Fiorentina non come una rivincita, una ricostruzione della carriera, ma una tappa di un percorso,
0: esatto.
14: Che può essere considerato in questo momento più che un passo indietro, io penso sia più che altro un passo di lato, anche per ritrovare un po' quella spinta che lo aveva, certo, portato dal River in quella maxi operazione al Real, e chissà che non possa essere Firenze il contesto giusto per ritrovare un po' quelle vibrazioni che aveva fatto vivere a tutti ai tempi del River stesso.
1: Perché ci sta che a Madrid un diciottenne arrivi e giochi meno di tanti altri, anche se è un fenomeno, ma è Real Madrid.
0: 31 presenze comunque.
1: Esatto.
0: Cioè, non è
1: poi
0: che
1: giocato poco,
0: sì,
1: giocato.
0: Perché quelli che non entrano fanno ovo o fanno 4-5 partite.
1: Sì.
0: Lui comunque in un ruolo non suo, in una posizione,
1: sì,
0: non sua.
1: Intendevo che fosse andato,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: altri,
0: no, ma è chiarissimo
1: top
0: quello
1: club
0: volevi
1: europei,
0: dire.
1: Probabilmente era già titolare.
0: No, ma è chiarissimo quello volevi dire. In una squadra dove c'era un'anima brasiliana forte. Ragazzi, non ve lo dimenticate, c'è una rivalità Brasile-Argentina, eh? Se vi fate raccontare da Batistuta che cosa trovò qui quando c'erano Dunga e Lazzaroni, c'è, per carità, mica le tirare le coltellate, ma c'è una rivalità, ci sono tante stelle nel Real Madrid, e nel Real Madrid il concetto di squadra è meno percepito che in altre realtà, contano l'individualità che diventano squadra. Ma comunque lui ha fatto il suo anche il Real Madrid, il primo anno, e non era semplice. No, a me il concetto che hai usato di vibrazioni, Benve, mi ha fatto venire a mente una battuta, pigliamo una battuta, perché oggi per me è solo allegria che questo ragazzo mi trasmette, poi devo comprare la maglia per i miei nipoti, ma pensa, mi ha chiesto la maglia di Mastantuono,
1: ma gli facciamo anche già mettere l'orecchino come quello, no, di Mastantuono, visto, c'ha la catenina,
0: però il concetto di vibrazioni mi ha fatto venire in mente Piazzale Michelangelo, lui con la chitarra e che canta,
1: fra l'altro stamattina la Nazione ha dato una notizia molto interessante, perché dal weekend al Piazzale Michelangelo sorgerà una mega scritta sui 100 anni, sì, della Fiorentina, e poi anche una statua che è top secret. Lì sotto Mastantuono a suonare, non è
0: che
1: male.
0: Canta.
1: Basta che i turisti non gli diano un eurino nel cappello, perché se no non hanno capito, no,
0: perché
1: nulla.
0: Perché qui mi pare un duetto si può fare?
14: Beh sì, servirebbe diciamo un compromesso musicale, perché sembra il punto di partenza sì, che l'uno e dell'altro non sia lo stesso.
1: Ma io proporrei, se la mettete così, allora il buon Pablo Daniel Osvaldo, che si sa anche fare, è un chitarra, è argentino, ex viola.
0: E se c'è squadra venga anche Leao.
1: Un bel duo.
0: Cioè,
1: no,
0: si fa,
1: no,
0: si fa,
1: no, no, Leao. No, Leao una sola la chitarra, Leao un altro, tutto elettronico. Stiamo sui chitarristi. Fidati di Osvaldo.
0: Si può chiedere quali sono i suoi cantanti preferiti, Mastantuono
1: o Gonzalo, Nico. Che Gonzalo Rodriguez, no, era proprio un rocker,
0: sì,
1: lui.
0: Sì. No, dai, è tutto giusto. Tutto giusto di questo ragazzo, veramente.
1: Poi c'ha la faccia simpatica.
0: Fammi dire,
1: c'ha un po' lo sbarazzino.
0: Sì, sì, ma lo sbarazzino argentino.
1: Sì, no, che è
0: di quello non ti portare perché tu
1: furbetto,
0: ritrovi nulla.
1: Ma ci piace.
0: Vorrei segnalare un'altra cosa che io trovo importante, perché è il riconoscimento di un professionista, secondo me. Ben, è chiaro che oggi Mastantuono è il top, no, del mercato della Fiorentina per visibilità, usiamo questo termine, anche internazionale. E il fatto che anche oggi ci fosse Goretti a rappresentare la società, io l'ho trovato un altro riconoscimento, un'altra investitura di quanto Goretti comunque all'interno di questo club sta prendendo colore.
14: Sì, assolutamente. Del resto era una delle domande che ci eravamo posti al momento dell'arrivo di Paratici, ovvero come le varie figure dirigenziali avrebbero poi trovato il modo anche di coordinare il loro lavoro. Sappiamo che c'è in questo momento anche una grande attività, un grande fermento per quello che riguarda l'area scouting della Fiorentina. Abbiamo ascoltato per esempio ieri Valdepeñas,
0: sì,
14: che è uno dei giocatori che arriva anche dalle intuizioni dell'area scouting. Quindi l'armonia tra Gianni, Goretti, Paratici e tutte quelle figure ombra che lavorano in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo portano poi determinate operazioni, e c'è anche chiaramente la mano di Goretti in quello che è il mercato della Fiorentina, nel modo in cui la Fiorentina sta cercando di ritrovare un aspetto dirigenziale dopo le dimissioni di Pradè, la grande difficoltà della scorsa stagione. Quindi è chiaro che la società e lo stato di salute di una società poi si riflette sempre sul campo, no? Secondo me non si scappa da questa equazione. Quindi armonia fuori dal campo significa spesso e volentieri anche armonia in campo, non è sinonimo di successi, ma trovare una sintesi tra le varie figure, Goretti compreso, sarà uno dei motivi o delle spiegazioni che la Fiorentina dovesse poi quantomeno approcciare nel modo migliore la sua nuova stagione.
0: Si può dire che il calcio è tornato al centro del villaggio, dai.
1: Non so se è una promozione, sembra, però il dirigente che si occupa anche lui di campo, di aspetti tecnici, è diventato un po' il tuo primo volto, ha parlato anche prima del Benevento, ha parlato delle cose di Ken. Ragazzi, in passato parlava il direttore generale, il direttore sportivo e bacchettava l'allenatore.
0: Esatto, cioè io non voglio, cioè non è questa riflessione.
1: Dopo, prima parlava solo Barone, solo Barone.
0: Non è contro qualcuno, è per mettere in campo il fatto che allora Goretti oggi rappresenta la Fiorentina sui giornali, le televisioni, i siti, le radio del mondo come dirigente. Lo troverai su online a Ria a Buenos Aires, lo troverai su AS a Madrid, lo troverai in qualsiasi. È un riconoscimento che chi è calcio, chi fa calcio, sta lì. Ecco, e questo io lo trovo, e non ce n'ha bisogno Paratici. Cioè, io ho rivisto i tempi della Juventus, dove spesso non c'era Marotta, era Paratici e presentava giocatori, perché Marotta era il capo, e il capo serve quando c'è una necessità, ma sono dettagli. Allora, prima di salutarci, perché poi ora naturalmente mettiamo sulla fascia destra Mastantuono, ma non lo dimentichiamo, e ci tuffiamo sul mercato, Benve, tra i colleghi, chiacchierando prima, eccetera, che c'è da aspettarci? Cosa si aspetta? Cosa ci dobbiamo aspettare da Ken? Perché Ken, ragazzi, è il punto di partenza, cioè noi possiamo parlarci, ma cioè, se Ken resta, la Fiorentina va verso un certo tipo di mercato, se Ken va via si va verso un altro tipo di mercato. Ken è discriminante per quello che saranno la qualità delle mosse successive.
14: E soprattutto, Luca, c'è una tempistica che ora come ora fa la differenza, perché questo mercato mi ricorda un po' la prestazione di un portiere, che può fare per 85 minuti in una partita da mille una notte, però se sbaglia l'ultimo intervento, esatto, è sempre ricordato per quell'intervento. E secondo me Ken è un po' l'ultimo intervento, anche se manca ovviamente ancora qualcosa all'esterno, poi ci sarà sempre il modo di riparlarne. In questo momento la sensazione è un po' condivisa, che non è, come ricordano spesso anche i due Niccolò della nostra redazione, cioè Carini e Santi, non è una volontà, ma è più un annusare l'aria che tira, è che fin tanto che il Como resterà su cifre come quelle della prima offerta, questo matrimonio sull'aria trasforma questa prima sbirciatina alla situazione Ken in un qualcosa di un po' più concreto, l'operazione poi salta a pari. E chiaramente a quel punto la vera domanda successiva sarà, e io penso la risposta sia già nella domanda, se Pellegrino è il vice Ken adesso, pronto in caso di partenza a diventare il titolare della Fiorentina, il mercato degli ultimi giorni si svilupperà in un certo modo, se invece Pellegrino è stato preso per avere poi un giocatore quasi di pari livello con cui giocarsi il posto, allora magari ci aspetteremo un altro nome. Ma siamo arrivati, io penso, se si possa essere d'accordo su questo, non si può andare oltre sabato.
0: No, per me, guarda, domani, l'ho detto stamattina al Caffè Nero Bollente e lo ripeto, se Ken va in campo a Roma per mandarlo, a parte io mi auguro che Ken vada in campo a Roma, segni e si vince la partita, va bene? Perché questo è l'auspicio, penso, di tutti noi. E te vendi Ken il giorno dopo? Come fai?
1: Però dai, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, cioè 8 giorni.
0: Perché agli occhi all'esterno
1: del no, ma io mi metto anche nei panni del Como, ci sono 8 giorni, sì, poi se vuoi continuare il pressing.
0: Assolutamente sì. Vi ricordo che ho letto che il Como sta per chiudere l'acquisto di Ricci dal Milan, e acquistando Ricci dal Milan risolve il problema della lista italiana, e quindi il problema deve prendere Ken, perché se no non c'ha l'Italia, e risolve il problema. È chiaro che se compra anche Ken dovrà cedere qualcuno, perché i numeri sono quelli, ma non ha. Ma voi pensate che il Como sia vincolato mano e piede a Ken? Perché ragazzi, pensate questo, non avete, cioè non lo so, sviliamo una società che fa la Champions. Come fa la Champions,
1: non
0: ragazzi?
1: Non lo so.
0: Poi io sono curioso di capire se c'è questa nuova offerta, se questa offerta la Fiorentina l'ha letta come un ulteriore passaggio, l'ha letta come un'offerta ultimativa. Ma ragazzi, sabato il Como gioca Udine, quindi se vuoi il mio parere, Benve, la scadenza non è lunedì, è sabato.
14: Sì, sono d'accordo.
0: Se il Como può fare Ken, lo fa prima di sabato e porta Ken a Udine. Se il Como non fa Ken sabato, io credo che non ci siano più margini, ecco, a meno che non va a Udine, becca 3 gol e il giorno dopo vanno lì in ginocchio, ante volete, borda, evitiamo le borde. Ma io non voglio sperare che vada via Ken, perché secondo me con Ken è una squadra, oggi senza Ken è un'altra, poi magari ne arrivano più forti, ma lo voglio vedere, lo voglio vedere, perché poi va visto tutto questo. Grazie Benve, come sempre. Chi si compra? Lo trovate, lo sentite praticamente sempre insieme a Pietro Lazzarini e l'amico Ferri, mentre invece da chi si compra?
1: Ma se no, lo volevi mandare ora?
0: Perché se almeno ci lanciamo sul futuro.
1: Hai ragione, sì, no, perché che lo immaginavo post break. Però
0: io lo dico perché almeno mettiamo negli orecchi dei nostri ascoltatori quello di cui parleremo quando torneremo.
1: Allora rispondo al volo su due o tre bischerate che sai mi piacciono. A Giuliano dico che sì, secondo me il mento di Mastantuono ha un non so che di Nuti, del grande Francesco Nuti, forse la fossetta
0: può essere.
1: C'ha un po' quello sbarazzino, bravo, di Nuti, sono d'accordo con Giuliano, e poi almeno in 4 o 5, questi sono i nostri ascoltatori, ma Firenze in generale, ho detto che metteranno una statua al piazzale, ma che ancora è top secret, lo sai, vero, di chi sarà Iachini, la statua?
0: È Calla. Di Peppino, Cappellino.
1: L'avete già scritto, in 5 o 6, confermato, no, assolutamente, vediamo che statua metteranno.
0: Ma te chi ti aspetti, statua?
1: Non ho idea.
0: Ma perché si deve mettere una statua? Vabbè.
1: Potrei fare un nome, no, perché metterei Zizzania.
0: Chi si compra? Flash.
1: Vai.
15: Chi si compra? Flash. Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dal Como su Ken, perché la controffensiva è prossima all'arrivo, ci sarà una nuova offerta leggermente sotto i 40 milioni di euro. Diciamo che la Fiorentina ha fissato il prezzo a 40 milioni e il punto è un altro, cioè si vogliono delle rassicurazioni sulla formula, cioè la Fiorentina vuole essere sicura che arriveranno questi soldi, che il giocatore sarà ceduto e che quindi ci sarà l'acquisto a titolo definitivo del Como, o adesso o più avanti, quindi anche con un obbligo di riscatto piuttosto scontato. Questa è la condizione sine qua non. Per il resto il giocatore non sta facendo alcuna pressione per andare via, ha lasciato carta bianca alla Fiorentina. Vedremo, insomma, appena arriverà questa offerta, questa controproposta, le parti dialogheranno e eventualmente arriveranno a una soluzione oppure no, si vedrà. E nel caso la Fiorentina si cautelerà con Pinamonti, che piace molto e che vuole andare via dal Sassuolo. Per quello che riguarda gli esterni, Poco è il nome da tenere buono, è in cima alla lista di paratici, il giocatore del Leverkusen è classe 2004, costa 20-25 milioni. Si può fare a titolo definitivo nel caso in cui la Fiorentina incassi denaro appunto della cessione di Ken, o chissà, magari anche da quella di Fagioli last minute, oppure con un'altra formula che è quella del prestito con diritto di riscatto a una cifra eventualmente più alta. Il giocatore comunque piace molto, le parti stanno parlando e vedremo se si arriverà nelle prossime ore a raggiungere un'intesa. Sempre per le fasce occhio a Sulè, un po' più difficile perché il giocatore è un po' restio ad arrivare alla Fiorentina, piace sempre Bakayoko dell'Ipsia e Cancellieri, che è un'occasione a buon prezzo della Lazio ovviamente. Torsvet rimane da tenere presente perché è un giocatore che piace molto alla Fiorentina, ci sarebbe anche un'intesa di massima coi Viola, che però ancora non spingono sull'acceleratore perché devono fare una cessione, in particolare occhio a Fabian, occhio a Brescianini e sempre a Fagioli. Tra l'altro in tutto questo ci sono stati dei contatti per Torreira, il giocatore e il suo entourage spingono per venire alla Fiorentina nonostante 2 anni di contratto con il Galatasaray. Si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto, però non è ancora il momento, appunto perché la Fiorentina deve sfoltire il centrocampo. Chiudiamo con le uscite, il Genoa è su Rolando Mandragora, ci sono stati dei sondaggi già dal mese di luglio, la stima di De Rossi è profonda per il giocatore, però si potrebbe fare soltanto se il Genoa riuscisse a cedere qualcuno in mediana, in particolare Frendrup. In quel caso potrebbe esserci un'offerta ufficiale del Genoa alla Fiorentina, però lo si vedrà, ovviamente non è un'operazione che si può fare negli ultimi giorni di calciomercato, anche perché anche Grosso stima molto Mandragora. Infine Fortini, oggi le visite con il Torino, il giocatore si è trasferito nel club Granate in prestito con diritto di riscatto per 1 più 9 milioni di euro, quindi un'operazione da 10 totali. Chiaramente ha dovuto rinnovare di 4 anni con la Fiorentina fino al 2030 per potersi trasferire appunto in prestito con opzione al Torino. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
16: Questi gli aggiornamenti in una giornata dove inevitabilmente, vi piacciono o meno, l'asse Como Firenze è ancora da tenere d'occhio. Io sto chiedendo ora, sento un po' di freddino su questo presunto rilancio del Como, come se ancora non fosse arrivato. Dopodiché è anche vero che tante volte ci hanno detto arriverà e poi è arrivata. Quindi è una partita a scacchi, è una partita a scacchi. Dove poi un minimo conterà anche il punto di vista del calciatore, che mi sembra sia lì in attesa di notizie. Cioè lui,
0: ma non mi pare,
16: continua volentieri col 9 sulle spalle, sì, la maglia viola. Penso però che non si mette nemmeno di traverso se poi deve andare a Como a fare la Champions.
0: Ma non è che ci vede entusiasmo, ci vede entusiasmo, ragazzi.
16: Però insomma, poi qualcuno gli dice basta, ragazzi, è determinante, è il bivio più importante in questo momento della stagione.
0: Basti che, direbbe uno.
16: Mentre mi colpiva quello che raccontava Niccolò su Mandragora, stavo per dire Mastandrea, invece ormai è così, Mandragora.
0: Mastantuono.
16: C'è il Genoa, c'è un sacco d'abbondanza in mezzo al campo e che Fagioli non fa i salti di gioia per la situazione che si è creata e che si va creando eventualmente dovesse arrivare Torsved, Torreira o tutte e due. Quindi io mi aspetto tanti movimenti sulla linea mediana, c'è Fabian e non lo so, Brescianini che magari ti torna utile proprio se tu volessi Torsved. Io è lì che vedo anche altrettanti lavori in corso.
0: Sì, e comunque Tommaso, e poi dopo andiamo in pausa.
16: E poi sì.
0: Allora, perché la Fiorentina anche da Fortini quanto voleva? 10 milioni. Quanto ha preso Ovo? 1 milione.
16: Uno.
0: E è il diritto. Cioè, volevo rispondere. Niccolò Santi giustamente porta il mercato, dice: su Poku abbiamo due opzioni, o paghiamo subito o facciamo un prezzo oneroso, un diritto di riscatto. Ma prezzo oneroso, un diritto di riscatto è manna che cade a cielo per la Fiorentina. Per quale motivo te lo deve andare? Se ti piace bene, se no te lo rimanda a casa. Non è, le società pretendono l'obbligo di riscatto. Ma anche Fortini, da cura Fiorentina, aspettava 10 milioni. Questa era l'aspettativa, ha preso un milione. Va bene? Su Dodò siamo a zero. Mandragora ti offrono 3-4 milioni se te lo danno via, ma io non voglio, voglio
1: la ciccia,
0: anche, la ciccia, se non da qualcosa. Ecco perché noi orbitiamo intorno a Ken e Fagioli, ma non perché io sono contento, tengo Ken, tengo Fagioli, prendo un attaccante esterno in prestito, un diritto di riscatto, perché a quel punto non ho più potenziale e la squadra mi va bene così. Mi va benissimo così. Ma non è che posso pensare di comprare poco a 20 milioni se non ho venduto qualcuno, perché ragazzi non è che moltiplicano pane e pesci, Allora torniamo, 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora con noi, 3925727775. Aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 7711 171.

0: casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola.
6: Salve a tutti, volevo fare un appunto, no? Nel senso che anche quest'anno si comincia pensando a un modulo e poi si va a finire a un altro, magari va meglio, magari no. Volevo sapere cosa ne pensate di questa correzione di modulo, ecco, diciamo.
7: Tutti, a mio parere, la discussione se fa giocare Goodmanson o Mastantuono è un po' antistorica calcisticamente. Un allenatore che ama palleggio e qualità fa giocare a tal mezzo al campo, Mastantuono va sul centro destra e Goodmanson dall'altra parte, al netto della numerica di modulo. Il problema è che Grosso, negli anni in cui l'ho seguito, non ama il palleggio in mezzo al campo, quindi lui dirotta tra i tre davanti e ci troviamo questo.
8: Comunque Luca, io non ti seguo, cioè il mio voto vale uno come il tuo, ma che tu dica e siamo da quinto posto, no, ma fammi capire, cioè te vedi quattro squadre e basta sopra di noi, se si fa per chiacchierare io ne vedo zero, io punto allo scudetto allora.
9: O Calamai, McCann, 45 milioni si mettono in saccoccia, il suo stipendio è 5 milioni, prendi a zero Icardi, gli dai 3 milioni e mezzo e hai risolto per una stagione o due la situazione. Ma io, ma che cacchio si aspetta? E con 45 milioni in mano sai cosa ci fa Paratici?
10: Buongiorno ragazzi, allora, prima di tutto Ken deve rimanere, primo. Secondo poi oltre a Ken deve arrivare Torreira, che sarebbe un valore aggiunto, e dare via un paio di centrocampisti, e non faccio nomi, che non servono. Ci vuole Torreira che ti dà quel più alla squadra e quindi andremo sicuri in Europa League.
11: Va bene, con Lucas sicuri in Europa League, non lo so, io
12: Io non so dove si mette Torreira, francamente continuo a capire poco eventualmente questo inserimento, però qualcosa di realistico c'è, indubbiamente.
13: Non si sa, non si sa. Dopodiché bisogna dare tempo a Grosso,
12: ecco, dare il primo tempo messaggio a Grosso, che diceva, ragazzi. Di nuovo un allenatore che arriva, no, con una coperta di Linus che è il 4-3-3, perché ha sempre usato il 4-3-3, prima gara ufficiale 4-3-2-1, fate voi, qualcuno ha detto anche 4-4-2, comunque non il 4-3-3 con i due esterni, e a sto punto anche seconda gara, cioè la prima,
13: allora,
12: del campionato.
13: Esatto, lui ha il 4-3-3 e il suo calcio era fatto di squadra più bassa rispetto alle squadre di italiano, per un po' palladiniano, usiamo dire come concetto.
12: Sì, grande, a dirlo, però è vero.
13: No, un po' palladiniano, grandi ripartenze, lui c'aveva da quella parte, c'aveva l'Orientè, c'aveva Volpato, c'aveva roba di là, Berardi che faceva la seconda punta, un centravanti e ti veniva incontro per far giocare, quindi non voleva far possesso palla, andava subito lassù. Oggi non, questa Fiorentina non ha queste caratteristiche, non ha per il momento nemmeno uno che strappa sugli esterni, quindi oggi questa è una squadra che ha Attà, Mastantuono, Gudmundsson, Ulai, Fagioli, che vuol dire questo? Qualità, possesso palla,
12: sì.
13: Arrivare in porta attraverso la qualità del gioco, non attraverso le accelerazioni, è un altro calcio. E quindi dobbiamo dare a questo allenatore il tempo, ve lo ripeto, per me fino alla prima sosta del campionato, che sarà a fine settembre.
12: Un po' una squadra da Montella, da primo Montella.
13: Ma Montella era portato a quel calcio. Era portato a quel calcio
12: lì,
13: di qualità, era portato al finto 9, era portato a un certo tipo di calcio.
12: Jovetic,
13: e a chi mi prende in giro per il quinto posto, premesso che noi parliamo di squadre che non sono ancora finite, quindi io parlo di una Fiorentina con Ken e Fagioli. Allora, per me ci sono Inter, la favorita per lo scudetto, a paletti, il Napoli. Io vedo in questo momento come l'unica vera alternativa all'Inter per lo scudetto. E poi vedo tre squadre che hanno problemi, nel senso che hanno speso tanto, ma boh, che sono Milan, Roma e Juventus. Va bene? Per me la Fiorentina oggi, la Fiorentina questa qui me la gioco con l'Atalanta, la Fiorentina questa qui me la gioco con un Como che, ricordatevi, avrà da fare la Champions. Noi non facciamo le coppe, e il calcio ti dice che la squadra importante non fa le coppe a 5-6 punti di vantaggio nell'arco di una stagione. Il Como c'ha la Champions, l'Atalanta boh, io ci vedo un po'. Per carità, poi Sarri magari la rimette a posto, ma l'Atalanta non mi pare in un anno di grandi investimenti. L'investimento l'ha fatto sull'allenatore. Quindi perché non posso sperare oggi di andare a puntare al quinto posto? Me lo devi spiegare. Cioè, cosa ci trovi di ridicolo? Cosa ci trovi di folle? È una visione ottimistica, sì, ma mi vuoi far essere ottimista dopo aver passato mesi con la Serie B davanti agli occhi? Poi te hai un altro parere. Ma è sacrosanto, ma io non pretendo di convincere nessuno. Ma a parte l'Inter, io di squadre che tu dici queste, io ne vedo tutte con dei grandi problemi. Ma anche la Fiorentina ha dei problemi, li stiamo dicendo e li stiamo analizzando insieme a voi. Quindi,
12: tra poco anche un altro ospite, detto che poi vi aggiorniamo passo passo. Proprio in questi minuti da Como sta parlando Fabregas, perché fa conferenza stampa 48 ore prima, e vediamo un po' che emerge.
13: Che cosa
12: penso una domanda arriverà. Per ora siamo proprio alle primissime battute.
13: Marchiamo Fabregas.
12: È un regalo giocare ogni tre giorni da tante incognite.
13: Ha ragione. Guardate, Como esce dall'essere la squadra meraviglia, tutto quello che faceva era grasso che colava. Ora è una squadra da Champions e guarda, cambia tanto, e per carità, poi se loro sono bravi in tutto e per tutto gli facciamo i complimenti e li ringraziamo, così come ringrazio dei minuti che rubo a Pino Vitale. Caro Pino, buongiorno.
12: Direttore,
14: buongiorno a tutti.
13: Io ero in crisi da Vitale, te lo dico, mi manca, no, mi manca lui, mi manca lo splendido mondo che lo accompagna, mi mancano i suoi ricordi.
12: Ora tornerete,
13: ora tornerete. I suoi ricordi, mi manca la sua competenza, mi manca le sue battute.
12: Fatemelo dire, lunedì no, c'è Roma-Fiorentina.
13: Lo fanno apposta, ce l'hanno messa.
12: Poi, già che ci siamo, ricomincia qualcosa anche domenica sera.
14: Sì, trasmissione. Ma te, ho visto la domenica sera.
12: Se si può, la domenica sera, poi quando si
14: Ma ho visto che domenica inizia.
12: Noi ripartiamo, ma ripartirete anche voi con Zona Mista il lunedì su RTV 38.
13: Va bene. Allora,
14: e ci fa il tifo per te domenica sera.
12: Grazie direttore.
13: Allora Pino, allora, non è finito nulla, ma è stato fatto tanto. La Fiorentina è la terza squadra per i soldi spesi dopo Milan e Juventus. Siamo a più di 110
14: milioni. Ti ho già detto quello che penso, sono convinto che va finita, che la finiranno.
13: Sì.
14: Mi dispiace soltanto che si perde Ken.
13: A te pensi che se ne va via Ken?
14: No, che va via lui, l'area è quella, per me hanno deciso insieme, perché la Fiorentina alla ricerca anche di una seconda punta. Questo hanno preso Pellegrino, cosa che io ti dissi anche l'altra volta, l'hai fatto di corsa, perché lo stimo, però la Fiorentina fino ad oggi è la squadra in Italia per gli obiettivi che uno può raggiungere. È chiaro che l'Inter è andata a prendere, per fare capire l'esperienza, per la Fiorentina, per quello che può raggiungere, la squadra si è mossa in assolutamente meglio di tutti. Si è mossa bene, ha abbassato la
13: Montestipendi.
14: Ha fatto una squadra giovane, secondo me, che ci può far divertire, può far sognare chi fossi. Io lo sai, te l'ho detto anche l'altra volta, l'ultima domanda, però se vuoi vedere, siccome quando sono entrato, che mi ha chiamato, ho sentito parlare del Como, il Como ha speso, ha spanto e tutto, però c'ha 10 giocatori da sistemare,
13: La Juventus 11, se è peccodesco.
14: La Juventus 11, Napoli 20, la Fiorentina ha scelto un'altra politica, non so se è bene o male, però l'ha scelto un'altra politica. Quella di chi alzava la mano di dare il giocatore. Ecco, il concetto è stato quello, mentre gli altri a quanto pare difendono più il capitale, ma poi tutti ne possiamo tenere, bisogna li diano via in tutte le maniere, le condizioni, e decidano gli altri, che non decidi te.
13: Certo.
14: Perché quando ce l'hai sulle spalle non sei te che puoi decidere, il concetto è quello lì. Però quando sento, per esempio, stamani leggendo che Fortini che rinnova di un anno,
13: no, ha fatto 4 anni.
14: Ah, allora basta,
13: ha fatto fino al 2030, 3 anni, tre anni, ha fatto.
14: Allora è anche giusto che la Fiorentina lo dia in prestito, giustamente ha trovato il Torino, va al Torino, però che poi, come sapete, come la penso sul Torino e sulla Lazio, sono due tra i presidenti che credano di essere più furbi di tutti e che i soldi non ne vogliono mai tirare fuori. Sicché se una gallina alla fine dell'anno fa 5 si ova, sta tranquillo che Cairo e Lotito un tirano fuori nulla. Però giustamente Rossi mi deve liberare del giocatore, il giocatore sono stati bravi anche lì, perché in un momento dove il giocatore era libero e sicuramente non ha trovato mercato, se no i procuratori l'avrebbero sono stati bravi a allungare il contratto. Se Fortini, come si spera, torna un giocatore importante, è della fine.
13: Ce l'hai di nuovo in mano. Allora, è uscita anche la voce, è chiaro, Ken Pino è oggetto di grande dibattito. Allora,
12: che valutazione dai?
13: È uscita,
12: Ken.
13: Finisco il ragionamento, ho parlato con Niccolò.
14: Ma io anch'io do una valutazione intorno ai 40 milioni.
13: Cioè, a 40 milioni te lo faresti?
14: Eh?
13: A 40 milioni lo faresti?
14: Sì, perché se Luca l'anno scorso stava pagando 30 milioni, ora credo che per il valore di mercato, per dire, io mi esprimo, ti dico che per me a 20 milioni Pellegrino stava preso bene.
13: Pellegrino, quello del Parma,
14: quello del Parma, la Fiorentina ha preso bene, considerando l'anno scorso ne ha spesi 27 per prendere piccoli. Oggi le punte non è facile, devi andare a indovinare per trovare una punta importante, non è facile. Mi sarebbe piaciuto, avevo visto che Genova l'aveva preso in prestito e poi però non è un'operazione andata in porto. A me non dispiaceva Ferguson, quello della Roma, che è giovane e che secondo me è uno che se lo prende il Genova farà tanti gol, proprio perché non c'è è l'unico definitore, ecco, l'avevo visto e poteva fare bene, ma non da Fiorentina. La Fiorentina, se perde Ken
13: che fa?
14: Se perde Ken c'è Pellegrino sicuramente,
13: perché qui mi parlano di Pinamonti. A me Pinamonti non mi piace, io se lo dico francamente.
14: Però c'è l'allenatore, l'ha avuto, cercheranno Luca, però Luca al Napoli, come vedi, vuole soldi perché l'ha speso 30 milioni, che però la Fiorentina non può dar via 40 per andare a pigliarne una 30, onestamente c'è il centravanti della nazionale. Però siccome si è detto un discorso già fatto, Ken è stato sia col direttore che con l'allenatore, sicché sicuramente loro si sono parlati con grande serenità, serenità. Però se vedo che il vice direttore dice non dipende da me, quando gli hanno fatto la domanda,
13: Goretti,
14: di Ken,
13: sì, fatta Goretti, certo.
14: E vuol dire il giocatore sul mercato, ecco, il concetto è questo.
13: Senti Pino,
14: e allora
13: e
14: sono
13: poi
14: convinto che trova la soluzione.
13: E poi c'è Tommaso che ti deve fare le domande, ma seguendo il tuo ragionamento sugli attaccanti e seguendo come quello che dicevi, penso che ritieni una buona operazione anche la cessione di Piccoli a 18 milioni.
14: In assoluto.
13: Esatto.
14: Assoluto.
12: Ma la faresti una scommessa su Icardi? Partisse
14: che no, è troppo caro. Icardi è un giocatore importante, però penso che abbia finito. Io può darsi mi sbagli, Tommaso, però penso che abbia finito i colpi. Vedi, farei una scommessa su un giocatore giovane. Icardi, che è uno da 5-6 milioni, poi magari da te viene anche per 3 milioni e mezzo, per dirti, perché la Fiorentina rimane la Fiorentina con la campagna acquisti che ha fatto. È una squadra, la Fiorentina è la più chiacchierata dei
13: sì, è vero.
14: È la più chiacchierata perché ha fatto una rivoluzione che io a Luca e anche a Mario in tempi non sospetti ho detto: guardate, fare la Fiorentina non è facile. Perché io non mi dimentico le cose, non è facile, perché dar via giocatori hanno fatto una cosa, devo dirti, bellissima. Hanno cambiato tanti giocatori, hanno preso tanti giovani, hanno creato entusiasmo, perché hanno creato entusiasmo nella città.
13: Sì, guarda, anche Mastantuono che ha parlato. Mastantuono ha conquistato tutti, e la cosa bella è che poi nessuno si pone il problema che succede fra un anno, intanto lo vivi nel presente. Mi sembra bellissimo, no?
14: No, beh, intanto ora, dopo tutte queste cose belle che si è detto e che sono meritate da parte di lì a parte, perché bisogna dare il merito quando è uno secondo la mia opinione,
13: certo,
14: che ha fatto bene, ecco, ora bisogna vedere sul campo. Io aspetto dei riscontri, perché mi aspetto di vedere giocare. Atta è un giocatore forte, Dragusin secondo me è un giocatore forte, e il terzino di Real Madrid
13: Valdepeñas.
14: Ecco, io voglio vedervi ora tutti assemblati dall'allenatore. Non è che lunedì ci sia l'esame, quello bisogna aspettare 4 o 5 partite per vedere la Fiorentina e per dargli veramente un giudizio.
13: Senti Pino,
14: credo che arrivi ancora qualcosa.
13: Sì, arriva l'attaccante esterno, hai visto, stanno trattando questo Poku, poi c'è Sule che gli piace, però lì dipende se vendono o no.
14: Io credo che arrivi anche il giocatore di Sassuolo a centrocampo.
13: Tosel.
14: e che parta fagioli, ecco, questa è la mia idea.
13: Questo ti volevo chiedere, ma è un po' non trovi un po' curioso il fatto che da settimane e settimane un po' tutti diciamo, beh, alla fine vedrai se arriva l'offerta giusta per fagioli, da fagioli tutto bene, poi si gioca la prima partita vera, perché la Coppa Italia è vera, perché se perdi vai fuori, e lui mette,
14: no, no,
13: quindi
14: no, assolutamente è vera,
13: e lui mette la squadra migliore, per lui è la squadra migliore, titolare fagioli. Però

0: stagione. Questa è la mia idea.
1: Bene, non so se per Tommaso
2: no,
1: ha ancora una domanda.
2: Fagioli è tutto un po' complicato anche dal fatto che lui si vede abbastanza chiuso da una certa abbondanza. Tanto più dovesse concretizzarsi questa voce su Torreira, ma lo riprenderesti, direttore?
0: No, ormai no. Allora prendo il giocatore del Sassuolo.
2: Tosved,
0: no, non voglio Cavalli di ritorno, non lo voglio. Poi sono abituati a guadagnare tanti soldi. Io lo so che il Torreira a Firenze ha giocato bene ed è visto benissimo, ma se ormai sono per cambiare, a questo punto cambia tutto.
1: Sì, sì, no, infatti, no, anch'io penso a questa maniera. Anche se ti dico che alla gente piace Torreira.
2: No, vabbè, tifosi impazziti, tutti,
1: si ricordano perché.
0: Ti ho parlato sapendo che alla gente piace. Ma io non ti ho detto che il giocatore non è bravo.
1: No,
0: io dico, ormai sono a cambiare, non ne rifiglio facce, cambio, rifiglio un giocatore nuovo, perché la Fiorentina è andata su un'altra strada. Ha creato entusiasmo. Io a questo punto non lo so.
1: L'ultima cosa e poi ti ringrazio. È ripartito bene Gudmundsson, rimettendo un po' anche in dubbio quello che per tutti noi sembrava una certezza, cioè uno dei primi da vendere, Gudmundsson. Gliela daresti un'altra opportunità? Se
0: sì, gli darei un'altra opportunità.
1: Questo è importante.
0: Perché sono convinto che se la Fiorentina gioca bene, lui è sempre uno dei migliori.
2: Se ha qualità intorno,
0: certo.
2: Se
0: qualità avere intorno, lui è bravo.
1: Grazie a Pino Vitale.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie, un grande piacere, non vedo l'ora di abbracciarlo, ciao. Pino. Siamo
2: lunedì
1: sempre lì.
2: 31,
1: sì,
2: no?
1: Sì, siamo
2: post
1: sempre
2: serata del Frosinone.
1: Siamo sempre lì. Cioè, vedi che alla fine si ruota intorno a Ken, perché si pensa che, allora, ripeto, a Niccolò Ceccarini questo rilancio per il momento non risulta. E lo trovo, io non so niente, però anche te mi dicevi dalle indicazioni che ti arrivavano, cioè tutti aspettano questo Como all'assalto, questo assalto, il Como
2: che parla parla a campo difficile Udine,
1: ma nessuno gli chiede
2: in condizione, finora davvero contentissimo per Liberali, soddisfatto delle amichevoli con Arsenal e Liverpool. Si aspetta qualche giovane che cresca, che salta, e poi sono qui su tutto il mercato web, lo vedi, F5.
1: Ma gliela fate una domanda su Ken oppure no?
2: F5,
1: una domandina su Ken, no?
2: Non lo so, siamo qui, dai, sta parlando in tempo reale.
1: Vi diremo eventuali notizie.
2: Poi magari non risponde, ma una domanda gliela dovranno fare su Ken, via, amici comaschi.
1: Tra l'altro, voglio dire, non è, c'è anche 48 ore, quindi non è che sei proprio nell'immediata vigilia della partita. È lì Tommaso Loreto che fa click in continuazione.
2: F5,
1: ma non viene niente. Va bene, noi aspettiamo. Devo dire che Pino Vitale ha messo il punto su diversi aspetti. Intorno c'è la sensazione che Ken possa andare via, ve lo dico perché così come arrivano segnali, per esempio, che ancora non c'è questo rilancio, però non so, Tommaso, te che hai questo anche contatto più diretto, non arriva nemmeno un messaggio della società, chiudetela, no, ve l'abbiamo detto, non è più tempo di
2: no,
1: questo.
2: Come diceva Pino, le dichiarazioni di Goretti che ti dice al 100% sì, non lo possiamo dire, ti confermano che è lì. Mettiamola così, dovesse restare suonerà più come a Ken alla fine è rimasto perché il Como non era convinto, perché la coda per Ken non c'era
1: e non c'è
2: perché a 40 la Fiorentina l'avrebbe venduto, cioè penso che sarà difficile dire la Fiorentina si è tenuta stretta a Ken, come l'anno scorso la Fiorentina tiene Ken perché sul mercato non c'è chi fa carte false per lui, tantomeno il Como che ad ora da 25 più 5 non ha mosso
1: alla fine dei giochi. Anche in quest'anno chi è venuto fuori per Ken? Chi è che ha chiesto Ken? Nessuno.
2: Lei è il Como.
1: Come? Perché dall'estero ovvio.
2: No, poi c'è qualche collega e il mattino,
1: il
2: voglio
1: Napoli
2: dire, il mattino
1: una
2: testata importante, autorevole, il giornale
1: Napoli.
2: In Napoli però zero conferme.
1: TMV Radio parlava dell'Atalanta, non c'è traccia. Ma poi

0: perché deve andare all'Atalanta, Ken? Cioè, sai, come ci può essere il discorso che faccio la Champions, a parte lo fai un anno
1: la Conference, siccome è 4 anni e la fa, no, 2 la fa con la Fiorentina, ora vuol farla con l'Atalanta, pezzonata alla Conference.
0: No, però è la realtà è questa, cioè che alla fine non è che c'è questo assedio per Ken, dove c'è un'asta per Ken. Siamo qui attesi, appesi alla decisione di che cosa fa il Como, e questo è anche un vantaggio. Cioè, anche il Como, se ha dei dubbi, probabilmente anche il Como si sarà messo un limite, un tetto, non lo so. È quello che, anche di questo parleremo ovviamente, ma di tante altre cose nell'ultima mezz'ora che ci resta insieme in una giornata, lo ribadisco, che è impreziosita dalla conferenza stampa di Mastantuono. Ripeto, non ci sono titoli che fanno saltare sulla sedia, ma c'è la consapevolezza della maturità di un ragazzo giovanissimo eppure già forte dentro per quello che sa di essere. 348 7513 933 per gli ultimi messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925727775, le vostre telefonate allo 055 7711 171. L'ultima pausa e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
5: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai. E noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola.
7: Luca, andiamoci piano, stiamo calmi, non facciamo come l'anno scorso, si parlava di Champion e poi dopo vedi un po' l'annata come è andata. Te mi stai dicendo che il Como, insomma, non c'è peggio della Fiorentina o qualcosa del genere, che l'Atalanta non ha acquistato giocatori, ma l'Atalanta ce l'ha già i giocatori, ha preso un allenatore validissimo, quindi queste due squadre sono davanti a noi. Noi siamo una squadra dove Paratici sta lavorando benissimo, sono contento, ma è un cantiere in costruzione, quindi andiamoci molto cauti, e vediamo un pochino alla volta le cose come vanno. Reno Viola.
8: Dare via Ken ora, a 3 giorni dall'inizio del campionato, per me è la follia. Poi sicuramente Paratici ne sa più di tutti, per carità. Però Ken è una certezza, chi ti arriva è un punto interrogativo. Cioè Ken c'ha un potenziale che in Italia non c'ha quasi nessuno, per non dire nessuno. Io non lo so, mi sembra una gran cazzata parlando bene.
9: Ma io sul discorso Ken entro un po' a gamba tesa. Cioè, te come a 4 giorni dall'inizio del campionato, anzi per te a 2 giorni dall'inizio del campionato, vai da una società che non ha bisogno di quattrini, perché non c'è bisogno di quattrino, e tu gli proponi al ribasso? Cioè, se veramente lo vuoi, quanto tu vuoi? 40 milioni tieni, prendi. Di controparte io Fiorentina a 4 giorni dalla mia prima di campionato non te lo vendo nemmeno per 50 milioni.
1: Va bene, 348-7513-933, in diretta ancora una mezz'oretta fino alle 16 sulle di radio con il 3925727775. Fabregas poi si lamenta del mercato aperto, di nome ce ne sono tantissimi, dice, parla anche di molti difensori. Sul fronte Ken di fatto non ha risposto, dice alla fine siamo tranquilli e abbiamo il nostro piano, non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante, se arriverà o meno pensiamo all'Udinese.
0: Non ha risposto, fatto catenaccio,
1: fatto la supercazzola. Non ha risposto per nulla, anche perché la collega proprio di tutto mercato web Yvonne Alessandro gli ha proprio fatto, dice, lo so che non le piacciono i nomi, però Ken, abbiamo il nostro piano, non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante.
0: Sì, quella è proprio una non risposta, no? Perché lui poteva anche dire, ragazzi, il mercato è sempre aperto, sapete cosa cerchiamo, sì. Poteva così e non rispondere, mantenere una posizione che non vuol dire nemmeno no, cioè, perché potrei anche dire, ma lasciai perdere, noi siamo a postissimo così con gli attaccanti.
1: Ho bisogno di te come traduttore social, sei bravo nel tradurre. Io? I ora social.
0: Chiamiamo Di Nardo.
1: Perché Niccolò Fagioli ha pubblicato questa foto insieme a Moise Ken. Ti metto anche la musichina. In cui festeggia 10 anni insieme.
0: 10 anni
1: che può non voler di nulla, cioè che sono 10 anni, guarda, bellini, tutti sorridenti,
0: suonano, cantano.
1: Tra l'altro appare Ken su un social con la maglia della Fiorentina, è una rarità perché in genere appare con questi completi molto fashion, molto milanesi,
0: era l'ora,
1: quasi mai si vede. E boh, non lo so che vuol dire.
0: Che vuol dire?
1: Non lo so che vuol dire.
0: Che va anche Fagioli al Como, no?
1: Vedo, e uno dei primi commenti è spero che restino, quindi poi non lo so. Qualcuno qui mi scrive Instagram di Fagioli, foto con Ken accompagnata da canzone che sa di saluti. Io non la conosco, mi sembra proprio. Io proprio che il genere è un supporto, no, non latino, brasiliano.
0: Tonelli, sai qualcosa di
1: Tonelli?
0: Estente.
1: Che canzone è? Però un po' tristona, da tramonto, no? Boh. No, oddio, triste, no? Fanno passetti. Va bene, ragazzi, che si deve fare? Niente. Il mercato ai tempi dei social, però vi diamo conto di questa foto. Secondo me semplicemente celebra l'amicizia con Moise Ken, magari 10 anni di amicizia tra il centrocampista e l'attaccante. Ecco, io lo leggo così.
0: Tra l'altro ti devo dire che in condizioni normali, caro Tommaso Loreto, stasera saresti stato in campo, perché c'è il preliminare di Conference. Atalanta, Apple, Tel Aviv,
1: si giri il coltello.
0: Questa era la tua serata,
1: Sì.
0: Fiorentina, Apple, Tel Aviv.
1: Che poi dopo 4 preliminari uno s'abitua. Ecco.
0: Quindi faceva parte del campo.
1: Saremmo dovuti partire, avevamo visto dove si gioca la gara di ritorno.
0: Sì, in un posto sperduto
1: dell'Europa. Va bene.
0: Allora, mentre andiamo a cercare di proporvi l'ultimo collegamento, nemmeno Tonelli è riuscito a dare lettura a questa misteriosa canzone. Se qualcuno, che noi tra gli ascoltatori abbiamo veramente il massimo dell'informazione sotto tutti i punti di vista, il titolo, se può essere letto come un messaggio da Dio, se sono solo una canzone per celebrare due amici, però ci potevano mettere dentro anche Grosso, Paratici, potevano fare tutta una bella
1: rimpatriata. Però loro sono sempre cioè loro poi hanno evidentemente anche la conoscenza prima alla Juve, non nel settore giovanile.
0: Sì, però poi non è che stai sempre insieme, perché Fagioli è arrivato dopo, no Ken? Vado a memoria. Sì. È arrivato Ken, poi è arrivato Fagioli. Quindi.
1: È arrivato Ken, poi è arrivato Fagioli.
0: Ma
1: nel
0: anche
1: gennaio.
0: Grosso, anche cosa, tutti insieme, no? Tutto un bel po'.
1: Ma
0: di
1: io la leggo come un'amicizia tra loro due, magari oggi sono 10 anni da, da una. Cioè, chiaro che ora tanto lo vedrete su tutti i siti, perché è chiaro che. Faranno il giro, ma sono tutte e due sorridenti, non mi sembra un modo.
0: Vabbè,
1: non lo so,
0: vabbè.
1: Ragazzi,
0: ragazzi, perdiamo la testa, ve lo dico. Allora,
1: io poi sta deriva di dover tradurre le foto su Instagram.
0: Torniamo a
1: mi
0: parlare
1: devasta.
0: Di calcio, un bravissimo collega, dai.
1: Ma anche lui, secondo me, quando lui balla, fa mercato, lui si balla. Mette lì e tiene d'occhio i reel dei calciatori.
0: Pensa come si è messo.
1: Caro Matteo De Santis, perché ormai per far mercato bisogna vedere anche
10: la tempora currunt
1: bisogna vedere che storie,
0: non è un centravanti, diciamo,
1: che storie esatto. Pubblicano, se vi ricordate, in principio fu Dodò che mise il like alla foto
0: niente,
1: di Gasperini a Trigoria.
0: Sì, scrive più niente,
1: non ha più scritto nulla,
0: è misterioso, vabbè. Non siamo messi bene, devo dire la verità. Va bene, andiamo così. Allora, prima di chiederti qualche sensazione di mercato, perché comunque c'è Sulecchia, io però ti chiedo invece come, che Roma troverà la Fiorentina lunedì.
10: Un cantiere che però parte da alcune certezze, una Roma che al momento attuale, poi vediamo cosa succederà qui fino alla fine del mercato, deve capire se vuole giocare con le due punte di peso, quindi Malen e Cassio insieme, magari un trequartista, seppure vuole continuare a giocare con un Sulè sulla graticola di Bala e poi far giocare Malen o Castro o Mora o chi volete voi. Cioè, in questo momento è una Roma che da un punto di vista di ossatura di 15-16 giocatori titolari, quasi titolari, titolarissimi, scegliete voi insomma il termine giusto, ha delle certezze, deve capire in questo momento se magari varare quella formula che Gasperini varò all'Atalanta con Muriel e Zapata, diciamo con i due centravanti, ecco, perché magari cioè, è ancora un po' cortino sull'ala, si può dire, insomma, i grossi ritornelli del mercato della Roma era quest'ala sinistra, di piede destro, eccetera, eccetera, che ancora non è arrivata.
0: Senti, io sono un po' stupito da Dybala, non perché Dybala non ne riconosca il valore assoluto, ma io sinceramente pensavo avesse chiuso il suo percorso con la Roma, invece è ancora lì. Io calcolando anche la facilità di questo gioco, si inizia il campionato dove ovviamente nessuna squadra è nelle condizioni fisiche ottimali, quindi i colpi fanno la differenza e naturalmente Dybala i colpi ce l'ha, ecco, lunedì lui te lo immagini protagonista?
10: Me lo immagino protagonista vedendo anche quello che ha fatto nel precampionato, perché comunque ha fatto un ottimo precampionato. Il punto di Dybala non è tanto quanto fa, è quando lo fa.
0: Sì.
10: Cioè, bisognerà vedere con la gestione di Dybala quante partite riesce a fare anche quest'anno a un certo livello. L'anno scorso, in cui comunque è mancato per infortuni a Chiacchivari in tutta la fase centrale della stagione, poi averlo ritrovato sul finale del campionato ha ridato qualcosa alla Roma. Il punto è sempre quello, la gestione, e nella Roma ci sono un paio di giocatori che sono stati confermati, sia Dybala che Pellegrini, che ora insomma sarà ancora fuori, che magari possono essere, diciamo, due giocatori che si alternano, che fanno una staffetta durante la stagione, però è quello un po' uno dei nodi di quello che sarà tutto il campionato della Roma nella stagione. Se ti serviva il titolare per mettere in panchina Dybala, ancora non è arrivato, cioè,
0: non è arrivato.
10: Dybala è ancora centralissimo, ecco.
0: Certo, e poi ti ripeto, in questo tipo è sempre un giocatore pericolosissimo. Però in un calcio che giochi a un ritmo più basso, perché ancora non sei in condizioni ottimali, lì il giocatore di colpo è quello
1: Dybala,
0: che
1: Dybala è pericoloso, cioè Dybala.
0: Ma come da quest'altra Dybala parte c'è Attà, Bastantuono, cioè quelli che hanno colpi, il giocatore di colpo, Gudmundsson, e la Roma ne ha altrettanti, ne ha uno. Senti, ho una curiosità su Sulè. Secondo te è ancora dentro il progetto Roma? lo è parzialmente, che tipo di valutazione, perché si era anche parlato a suo tempo del Milan, poi la Fiorentina.
10: Guarda, la valutazione è che la Roma vuole, io ti direi, se devo fare un prezzo, è 30 più 5 di bonus.
0: 30 più 5.
10: Considerando che poi lui in questo momento ha bilancio per la Roma, sta a 18 milioni, insomma non sarebbe neanche una massima, una plusvalenza importantissima, considerando gli ammortamenti, considerando certo anche la formula con cui la Roma l'ha preso dalla Juventus dopo l'anno dal Frosinone, e considerando anche che devi dare, che la Roma in caso di futura cessione, in caso di cessione deve dare il 10% alla Juventus. Però io credo che, insomma, per vari motivi non è un giocatore che faccia impazzire Gasperini, anche se Gasperini riconosce i colpi e le abilità, sì, e anche poi perché la Roma in qualche modo qualche uscita la deve fare. Cioè, se la Roma vuole continuare a fare un mercato in cui si parla giustamente di Fofanà, ed è vero che Fofanà è un giocatore che piace molto alla Roma e secondo me c'è pure più di qualcosa di piacere, ma secondo me insomma ci sono già una serie di accordi, e serve anche un altro esterno a tutta fascia, c'è un altro dei nomi che circola oltre agli Ari, Luis Enrique, Cacciamani, Udogi, un altro è ad esempio uno scambio sulle Salemakers, ora è una delle ultime che gira, quindi un cavallo.
0: Sì, al Milan piace sulle
1: quanti prestiti ha fatto Salemakers, per curiosità?
10: Ah, bel po'.
1: Cioè, un uomo, posto un prestito, te la butto là, ma te non lo pigli Salemakers,
0: ah, voglia,
1: per metterlo a fare gli esterni. Va bene, chiuso parentesi.
10: Anche vuole andare, so che vuole andare via dal Milan. Questo può essere uno dei motivi. Anche che
0: Fiorentino non ce n'ha esterni, quindi chiunque gli porti è un vantaggio sotto questo punto di vista. Senti, visto con gli occhi di un bravissimo giornalista, ma non che non vive la Fiorentina nella quotidianità, ecco, il De Santis romanista, che romano, no, romanista, romanista non c'entra niente, il De Santis giornalista romano, che valutazione dà di questa Fiorentina?
10: Che si vede un progetto preciso, si vede che c'è stato un salto di qualità, si vede che sono state delle idee precise, ora vediamo come completerà il mercato della Fiorentina, perché come tutte le squadre molto dipenderà anche dalle cessioni.
0: Esatto.
10: No? Vediamo se la Fiorentina cosa farà con Ken. Intanto mi dicono che il Como in questo momento è un pochino indaffarato nella vicenda delle uscite.
0: Sì.
10: Il Como ha praticamente preso Ricci, ma deve vendere.
0: Ne deve vendere uno, se no non lo può tesserare. E deve fare velocemente, perché gli manca un italiano. Il Como gioca venerdì, gioca sabato, eh?
10: Sì, mi dicono che il prescelto dovrebbe essere Cacheré.
0: Sì, sì.
1: Da cedere?
10: Sì.
1: Che peraltro è un esterno. Vabbè.
10: Devono fare questa cosa, poi vediamo anche cosa succede appunto nella vicenda Ken, però la Fiorentina insomma un po' di uscite, prima sentivo giustamente dicevate Dodò, cosa succede con Dodò, cosa succede con Gudmundsson, ci sono un paio di...
0: Fagioli, Ken.
10: Fagioli, esatto.
0: E ti lascio da parte quelli che poi verranno prestati, probabilmente pagando una parte l'ingaggio, quindi Isola, Sottil, Baracca, quelli non li...
10: Già ieri c'è stato Fortini, che comunque no, in qualche modo rimpingua qualcosina e ha nelle casse, però mi sembra che la Fiorentina abbia deciso di andare su un certo tipo di giocatori, cioè abbia trovato il suo spazio nel mercato, poi vediamo se arriverà un esterno in più, vediamo cosa succederà con la vicenda di Moise, però mi sembra un mercato, oltre che per investimento, anche per un'idea molto precisa, cioè.
0: Sì, hanno Paratici ha puntato su una giovani, su una certa fascia di età, mettiamo così, 22-24 anni, cioè cercando di creare, di costruire nel tempo un qualcosa, se questo blocco riesce a trovare, a consolidarsi, ecco.
10: Ma posso dire, secondo me la fascia giusta in cui squadre come Roma, Fiorentina, Atalanta, tutte queste devono inserire, cioè il proprio posto nella giungla, no, del mercato, è quello lì. Ora magari cercare di prendere giocatori di un certo tipo, di un certo costo, non te lo puoi permettere,
0: eh? Sì, sì,
10: cioè è finita quell'era. Secondo me invece devi pensare di partire con questo, e poi mi sembra che la Fiorentina non è che ci è andata quest'anno con le mezze misure.
0: No, no, è la terza squadra per investimenti dopo Milan e Juventus, siamo a più di 110, ma è normale, perché se te prendi Attà e lo prendi a quanto l'ha preso? A 30 milioni, 27, te ha preso Attà.
1: Quasi 30.
0: Se Attà fa quello che noi intravediamo, Matteo, ma Attà fra un anno fa un giocatore a 70 milioni, cioè il calcio è fatto così, se Ulaif esplode definitivamente, se... cioè, sono questi giocatori che se te li sai scegliere e ti portano valore, poi sono quei giocatori che ti danno quelle, quei colpi veri di mercato, perché sono quelli che fanno la differenza.
10: Assolutamente, ma se vai a vedere la storia non solo della Roma, della Fiorentina, ma di tutte queste squadre, sono anche gli acquisti cosiddetti sbagliati ma a una certa età, su cui comunque nel peggiore dei casi ci hai perso pochissimo.
0: Esatto.
10: Invece gli errori enormi sono, mi viene in mente Pastore ad esempio alla Roma, no? Un investimento, certo, spropositato per un giocatore là con gli anni, cioè sono tanti, sono questi, e secondo me la Fiorentina, facendo un ente locale e basandosi secondo me sulle conoscenze di Paratici, perché comunque lo avevamo un po' dimenticato, ma è un allenatore super, scusate, è un dirigente super preparato, un dirigente, sì, che comunque, sì, tiene aperti mille tavoli, ha capito qual è il posto perfetto a Fiorentina. Sono molto curioso di vedere una squadra così rampante come possa, tra virgolette, essere compatibile, cioè quale sarà il livello di compatibilità con Grosso.
0: Esatto. Esatto, questo è il grande interrogativo, perché qui deve avere un allenatore che ha il coraggio di farla andare questa macchina, anche a costo di prendersi qualche rischio, perché se è tutto un coprirsi, ma avrà bisogno di tempo, perché gli hanno cambiato progetto ogni tre giorni gli cambiano.
1: Senti, sì,
0: ti chiedo una cosa che c'entra, poi ti riporta Tommaso sull'attualità, sì, ma è una curiosità, perché non che ne sentiamo la mancanza, ti devo dire la verità, però è completamente sparito ormai da 10 mesi dai radar della Fiorentina Daniele Pradè, che vive a Roma, lavora a Roma. Io mi aspettavo che in qualche modo potesse anche rientrare in qualche ragionamento legato, che so, alla nazionale. Te ne hai più avuto contatti? Sai che cosa fa?
10: So che sta a Roma, continua a frequentare, al momento non aveva intenzione di rientrare nel calcio, dice questo, insomma si sta guardando attorno.
0: Ecco, no, era, ripeto, non ne sentiva mancanza.
10: C'erano tanti nomi, c'erano, no, si era vociferato per lui
0: sparito
10: in chiave nazionale, ma addirittura si era vociferato in un certo punto durante le varie ricerche per l'uomo mercato della Roma, insomma per il nuovo direttore sportivo della Roma, e poi è arrivato Daniele Amico, si poteva vociferare che ci potesse essere anche lui. Poi da quello che ho capito, in questo periodo è un pochino staccato dal calcio e sta ricaricando le pile.
0: Va bene.
1: Oh, lunedì ho visto sold out, ci aspettiamo solito clima di delirio, grande festa.
0: Ma ricordiamo che i tifosi di Viola non possono andare
1: a Firenze, di vieto di trasferta, quindi poi lo dico con affetto, cioè a Roma quest'anno scudetto, siamo fortissimi, 70.000 cori, robe varie,
10: purtroppo combaciano i due di via di trasferta, no? Fu proprio per,
0: sì, per quegli incidenti che ci furono
10: in autostrada, sì, esatto, sì.
1: Però insomma clima
0: sta
1: clima
0: facendo
1: peso,
0: la battuta, te
1: o
0: lo
1: comunque,
0: dico
1: comunque, cioè di grande fiducia,
10: ma guarda che non
1: dura,
10: è tipico, cioè posso dire è
1: me lo ricordo,
10: cioè,
1: vai,
10: è tipico che ad agosto comunque il tifoso sogni, poi il tifoso della Roma che insomma
1: no c'ero nel 2004 gol di Montella, non ci si stava in quello stadio, no. Esplodeva di so, ma
10: guarda, credo che sia stato l'anno per record di abbonati, pensate,
1: calla, sì.
0: E secondo te oggi, ragionando con chi deve affrontarla, quali sono i
1: facile,
0: giocatori più pericolosi in questo momento? Leggevo in Malen è un po' in ritardo, ora non
10: sì,
0: è che
10: Malen
0: lo vorrei chiamare, perché se lo chiamiamo, se no lo chiamiamo.
10: Guarda, allora i giocatori che sono apparsi un pochino indietro nelle partite, Indica soprattutto è sembrato molto imballato, basta vedere le prestazioni col Brighton e col Borussia Dortmund, sono state un giocatore abbastanza in ritardo. Wesley più o meno ha recuperato, Malen è ancora un pochino indietro, se devo invece dire qualche giocatore che ha fatto
0: che sta
10: bene. Kulirakis, il greco insomma ha fatto vedere di essere abbastanza pronto, Castro ha fatto vedere di essere di livello, e Dybala ha fatto vedere comunque di essere già in forma smagliante. Se c'è una cosa che ad esempio sono molto curioso di vedere come sarà l'impatto di Molina, che di fatto la Roma non l'ha mai visto, ecco, cioè arriva dal mondiale, ha fatto una comparsa del ritiro, degli spezzoni di amichevole, così, e devo cercare, se io fossi un avversario della Roma in questo modo, mi sembra che la Roma debba riregistrare qualcosa in difesa, perché magari alcuni equilibri rispetto alla prima parte della scorsa stagione, in cui la Roma veramente incassava pochissimi gol, sono un pochino cambiati, quindi se vai di velocità e di una squadra che pressa altissima, insomma la Roma attuale qualche problemino ce lo può avere.
0: La Fiorentina non pressa altissima, però ha potenziale offensivo, io credo, ecco, poi magari finisce 0-0, però è una di quelle partite che, per quello che diceva prima Matteo, su quello può essere
1: che
0: la Roma,
1: essere,
0: ma sai, la Fiorentina in questo momento, Matteo, gioca con due terzini che sono João Mario e lo spagnolo Valdepeñas, che sono sono due ali in realtà. Cioè la Fiorentina è una squadra che sembra nata e votata solo per attaccare.
10: João Mario non per dire, poi vabbè, erano altri, col Bologna, a parte un errore nel gol del pareggio Pellegrini all'andata, fece molto male alla Roma nell'ottavo di finale di Europa League dell'anno scorso. Se andate a rivedere il gol del 2-1 momentaneo del Bologna, fu rigore Bernardeschi, è proprio una cosa imbeccata da João Mario.
0: Bene,
1: va bene, grazie
0: come sempre.
1: Ti spremeremo
10: Gian
1: Lattasio lunedì, mi raccomando.
0: Se recupera,
10: lo tratteremo bene.
0: Perché è come a Taipei.
1: Grazie, Matteo.
10: Ciao, ragazzi. Ciao. Buon proseguimento.
1: Sì, ma non dovrebbe essere niente di grave.
0: No, ma noi poi lo mandiamo in campo a Chiocerotti.
1: Sì, ma insomma, giovedì da qui a lunedì recupera. Sicuramente, va bene, addirittura mi hanno mandato il testo della canzone, la certificazione di una grande amicizia, perché poi
0: perché?
1: È affetto puro quello che vuole.
0: Ma è collegabile a qualche riflessione?
1: No, non per il futuro, no, non per ti ho conosciuto ed è cambiata l'aria, la tua risata mi ha toccato senza avvisarmi, ti ho conosciuto, mi sono ritrovato qui, ti ho conosciuto, non ho cercato altro, ti ho conosciuto, non voglio più guardare indietro.
0: Va bene,
1: ora ci si fa un selfie io e te, e poi però devo decidere la canzone.
0: Allora vi ribadiamo,
1: no, che vabbè, è un bel messaggio d'affetto,
0: sì, dai,
1: tra due grandi amici, dopodiché non ci vedo riferimenti sul mercato
0: ci stiamo a cercare di cogliere anche. Vi ricordiamo che si è appena conclusa la conferenza stampa di Fabregas, il Como giocherà sabato a Udine, come fanno molti allenatori, loro fanno la conferenza stampa non alla vigilia ma alla previgilia. Gli è stata fatta una domanda, tra l'altro, da una bravissima collega di Tutto Mercato Web su Ken, e lì non ha fatto un dribbling Fabregas, proprio non si sa,
1: ha fatto
0: una rabona, niente, ha copiato Messi, ha
1: l'attaccante
0: fatto
1: l'attaccante non deve distrarci in vista dell'Udinese,
0: quindi con questa arrivederci e grazie. Non ci risulta nemmeno, ma non siamo in grado di smentirlo perché non lo smentiamo mai niente, non ci risulta però a noi che sia arrivato il rilancio del Como, che si parlava di una cifra intorno ai 38 milioni, però senza bonus, quindi rispetto ai 25 più 5 della prima offerta, che invece c'è stata confermata più o meno, ecco, sarebbe un rilancio importante, e sai, se ti arrivi al 38, poi se
1: tra l'altro nel frattempo vedo Matteo Moretto, esperto di mercato da Como, far presente che Alvaro Morata è stato proposto a Lazio e Genoa, ma al momento sono due strade non percorribili, perché evidentemente devono piazzare anche Morata,
0: devono andare via qualcuno anche loro,
1: insomma.
0: Però va bene, allora
1: ci fermiamo qui, ricordandovi che ovviamente su Lady Radio, che salutiamo, ritroverete musica e informazione. Qui abbiamo un'ora di puro mercato, di approfondimento con i due Niccolò, Santi e Ceccarini, quindi proseguiamo su questa strada. Poi arriverà Giacomo Galassi fino alle 19, il quasi ufficiale fino alle 20, e poi come sempre anche il Che ti sei perso, per riepilogare un po' tutta la giornata. Insomma, teniamo gli occhi puntati sul mercato, ma non solo, ovviamente anche sull'avvicinamento a Roma-Fiorentina. Quindi
0: domani
1: restate con noi,
0: parlerà Pellegrino,
1: domani,
0: per cui ripartiremo da Pellegrino. Ma oggi mi sono goduto tanto, ma stantuono.
1: Ci sentiamo domani.
0: Ciao a tutti.
1: Stai mettendo la canzone su Instagram.
0: Sì,
1: beh,
0: sì.
1: Ciao, a domani.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, A e B. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: Radio Firenze Viola.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Sale a 15 il bilancio dei morti negli attacchi russi sull'Ucraina, oltre 30 i feriti. Il sindaco della capitale afferma che è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensk. Le finestre sono state distrutte e all'interno della struttura è scoppiato un incendio. Sempre nello stesso quartiere, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio. Durante l'offensiva russa nello spazio aereo della Romania è entrato un drone che poi è precipitato in una zona disabitata nella contea di Tulcea, vicino al confine con l'Ucraina.
12: Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova importante campagna contro l'economia iraniana, minacciando gravissime sanzioni contro qualsiasi paese che aiuti o intrattenga rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Riporta la AFP che l'intensificarsi della pressione economica arriva mentre la guerra si avvicina al sesto mese, senza che si intraveda una via d'uscita diplomatica o militare immediata. Trump si trova inoltre, secondo l'agenzia, ad affrontare un rinnovato esame politico interno a causa della guerra, con le elezioni di novembre che si avvicinano rapidamente.
13: 5 operai sono rimasti intossicati dopo aver respirato sostanze nocive all'interno di un cantiere edile ad Ancona. 2 di loro sono in gravi condizioni, sarebbero svenuti mentre stavano lavorando e sono stati trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso. Altri 3 operai sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. L'allarme è scattato intorno alle 8. Stando a quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di una sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura.
12: L'autorità giudiziaria spagnola ha disposto la consegna all'Italia di Domenico Paviglianiti, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, attiva nella provincia Regina e con proiezioni nel nord Italia e all'estero. Nei confronti dell'uomo era pendente un mandato d'arresto europeo derivante da un ordine d'esecuzione della Procura di Bologna per cumulo pene di oltre 19 anni di carcere per reati di associazione mafiosa, omicidio e armi.
13: Dopo il caldo record, il maltempo con forti temporali. Nelle prossime ore si assisterà all'arrivo della prima perturbazione davvero organizzata da metà maggio a questa parte. 48 ore di forte maltempo in lento spostamento dal nord-ovest verso est. Da questa burrasca si salverà solo il sud, ma a un prezzo molto alto. In questo settore la quarta ondata africana non avrà alcuna intenzione di ritirarsi. Anzi, dal weekend le temperature si infiammeranno nuovamente, superando i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, con la Sicilia pronta a sfiorare i 41 gradi fino ai primi di settembre.
12: Il tennis al via quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con Flavio Cobolli impegnato contro l'americano Tommy Paul per un posto in semifinale. In campo anche Tirante e Fils. Tra le donne spazio la super sfida Swiatek-Rybakina. Domani invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Tiafoe, che ha avuto la meglio su Ogier Aliassim per un posto in semifinale.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale appunto di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
17: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
18: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
20: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
19: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
21: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
22: Le 16:02, ci siamo, Nick e Nick, la trasmissione interamente dedicata al calciomercato su Radio Firenze Viola, in vostra compagnia fino alle ore 17. Sono Niccolò Santi e con me c'è come sempre Niccolò Ceccarini. Ciao direttore, eccoci.
23: Nero verdi, nero verdi, siamo forti, siamo grandi, sì, buon pomeriggio.
22: È la controsigla, sì, vero? Cioè prima c'è la sigla e poi c'è la controsigla,
23: sì,
22: giusto?
23: Sì, ci sarebbe anche Senza motivo, Vavrò di Dimitri Conti, poi Bagaglio Grosso, ci sarebbe Inaccettabile, ce ne sono di cose comunque sia. Però noi rispondiamo con nero verdi, siamo grandi, siamo forti.
22: Sì, mi piace pensare che la maggior parte delle persone che ci ascolta non abbia la minima idea di che cosa stiamo dicendo.
23: Vabbè, ma che questi... Però... Questa sia una trasmissione, diciamo, completamente fuori luogo e completamente senza una traccia, senza un perché, senza un per come, lo sanno già, per cui i protagonisti si devono, come posso dire, accontentare di quello che gli stiamo offrendo.
22: Certamente, ma è anche il suo bello, probabilmente. Sì, allora, esatto. Vi ricordiamo le coordinate per interagire con noi, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta, invece, come sempre, 055-77111-71, vi risponderà Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, come piace dire a noi, vi commuterà in diretta per parlare con Niccolò Ceccarini, mica noccioline.
23: Commutare, ecco, voce del verbo commutare, prima coniugazione, giusto, verbo regolare, tra l'altro, quindi
22: oddio, commutare in realtà
23: tanto,
22: è infinito, però guarda, però è bello,
23: però stavo pensando, era prima coniugazione, verbo regolare, per cui commutazione, commutando, commutante, volendo si potrebbe fare
22: permutare,
23: tutto un po', esatto, participio passato di commutare,
22: commutato, suppongo,
23: bene, e invece quello presente?
22: Commutante, ma non so se esiste, può essere?
23: Vabbè, no, secondo me è commutante, e il gerundio? Bello.
22: Boh, commutando, sì.
23: Bravissimo, vedi Nico, sono poi passato... dicono i giornalisti, non so. Poi dicono i giornalisti non sono acculturati. Ragazzi, qui siamo all'ABC, è tanta roba. Certo. Bravo Nico. Quindi Carlesi dovrebbe, Carlesi, dopo aver ripassato la grammatica italiana, dovrebbe commutare tutti i vostri, o meglio, i vostri messaggi.
22: Certo. No, giustamente no, noi poi rispondiamo come è giusto. Senti, no, allora c'è che questa è una trasmissione studiata, è una trasmissione pedagogica, una trasmissione elegante,
23: certo,
22: anche, in un certo senso.
23: Sì, tu sei sempre vestito bene, questo va detto.
22: Sì, certo. Oggi sono di color banana, o ananas, cioè quello che volete, cioè giallo.
23: Vabbè, questa è una grande esclusiva, sì, gol.
22: E volevo dire, a proposito di cose eleganti, di cose studiate, dotte, ecco, parliamo di calciomercato, che è un po' la nostra cifra. Cosa hai?
23: Non sono molto preparato. Purtroppo lo so. mi ero preparato sulla geografia e la storia. Non lo so. Questa è proprio una domanda un po' in contropiede, però cercherò di fare del mio meglio. Dai, Nico.
22: Tocca far finta di niente, alla fine è così. Però noi ci proviamo.
23: Sì.
22: Allora, noi su YouTube, che siamo già 53 spettatori attuali, insomma, perché siamo forti, siamo grandi. Che c'è da ridere?
23: Sì, beh, per forza. No, siamo forti 53 perché siamo forti e siamo grandi.
22: Certo.
23: I colori di chi non si arrende mai, ricordiamocelo, va aggiunto.
22: Appunto.
23: Poi,
22: Allora, noi nella nostra live su YouTube abbiamo il seguente titolo: Ken Como entro il weekend. Perché? Perché la Fiorentina sta aspettando di capire se il Como offrirà questa seconda, diciamo, formulerà questa seconda offerta, ecco, meglio. Perché per quello che ci risulta, in realtà concretamente non c'è stata un'altra proposta, però la stanno preparando e dovrebbe essere di poco al di sotto dei 40 milioni. Questo è quello che ho capito io, però ovviamente si fa tutto in diretta, tra l'altro non è che ci siamo preparati in certo particolare. Ecco, vorrei sapere da Nicolò Ceccarini le ultime che invece lui ha raccolto sulla vicenda Ken Como.
23: Ma io sinceramente ero prima anche al Viola Park e ho avuto questa sensazione che ci sia nell'aria la volontà del Como di fare il secondo tentativo. Che poi questo secondo tentativo avvenga stasera, tra due minuti, domani, eccetera, non lo so, però l'idea è quella di arrivare ad una cifra vicina ai 40 milioni di euro e poi valuteranno i dirigenti della Fiorentina che cosa fare. Ecco, non mi sembra che ci sia, sinceramente, al di là di quello che può fare il Como, mi sembra si sia più preoccupati, tra virgolette, noi in generale come ambiente, di quanto non lo sia Ken, di quanto non lo sia la Fiorentina e di quanto non lo sia il Como. Cioè io penso che tutte e tre le parti la vivano in maniera molto serena, anche perché secondo me Como sa già benissimo che deve dare gli stessi soldi che guadagna la Fiorentina a Ken. Sì, sì. E se naturalmente ha fatto la prima offerta è già consapevole che quei soldi glieli deve preparare, quindi a Ken secondo me gli è già arrivata la tranquillità che se va lì piglia gli stessi soldi e prende gli stessi soldi. La Fiorentina non ha urgenza di vendere, forse quello che un pochino di più potrebbe avere fretta è il Como, che comunque l'attaccante lo deve prendere, che io sono d'accordo, entro fine settimana sicuramente qualcosa in più si saprà, anche perché poi non ci sono più prenotazioni, perché no, so certo che da lunedì in poi a Como hanno finito, perché c'è l'ultima settimana di ferie, quindi anche per prenotare magari l'alloggio a Ken diventa dura, sinceramente.
22: Ma sai, di passaggio può andare a Grassina, so che comunque lì continuano le prenotazioni, lo ski pass.
23: Sì, no, lui se si può fermare di qui, noi abbiamo anche l'elicottero, per cui nel caso lo posso portare anch'io, ecco, se vuole. Non guido io perché non mi sento, voglio dire, all'altezza di guidare un elicottero, però se ha bisogno di compagnia si va insieme, io tra l'altro vado lì, vado a salutare Carlo Alberto Ludi.
22: Non portarti Lucchetti, perché il Como, cioè, perdone, gli aerei non si allucchettano, mi risulta.
23: Ho capito, però se si arriva lì, diciamo alla pista degli elicotteri del lago di Como, però sai, non vorrei poi qualcuno ci portasse via l'elicottero, quindi una lucchettata la darei, uno lo porto dietro, si sa mai, da. Anche per le ventate, da venisse una folata di vento, almeno l'ho allucchettato bene.
22: Sì, certo, no, poi per carità.
23: Comunque la situazione è quella di Ken,
22: guarda, volevo soltanto capire
23: molto
22: questo.
23: Chiaro, dai.
22: A proposito di sensazioni invece, ci sono due dati che noi abbiamo raccolto. Uno è che la Fiorentina ha preso Pellegrino, oramai due settimane fa, comunque domani ci sarà.
23: E domani lo presentiamo, il nostro grande Pellegrino.
22: Quindi insomma hai preso un giocatore da 25 milioni di euro che non penso insomma sia un panchinaro. Dall'altra parte c'è anche che il Como ha ricevuto sicuramente un'apertura da parte di giocatore e Fiorentina, perché sennò manco avrebbe fatto la prima offerta e non penserebbe al rilancio. Quindi tutto lascia pensare che una cessione ci possa essere, ma dall'altra parte bisogna accelerare i tempi e bisogna che ci siano i presupposti giusti. E alla luce di questo, Cecca, quali sono le tue sensazioni?
23: Ma le mie sensazioni non le voglio tirar fuori, le mie sensazioni, perché voglio lasciar correre le cose come stanno e poi dopo commentarle quando sono effettive, no? Tanto poi alla fine qualsiasi pronostico, io ho una mia idea, so cosa farei io al posto della Fiorentina, ma io ho le idee chiare da 12 mesi sulla vicenda Ken, però è un pensiero mio che non credo nemmeno interessi agli ascoltatori, perché è una cosa che comunque sia io dirò quando sarà finito tutto e poi naturalmente però le sensazioni sono che la trattativa ci possa essere, che sia ancora aperta, non è affatto chiusa e che ancora siamo di fronte a una sorta di bivio nel quale ancora non si è però preso la strada, diciamo, o della permanenza o della cessione. Siamo a questo bivio in questo momento. Alla prossima offerta c'è la strada, cioè si imbocca la strada, sarà la strada della permanenza oppure quella della cessione. Però ora siamo arrivati a questo punto qua.
22: Ti leggo qualche messaggio da YouTube. Ci scrive Mario che lo vendano, basta che paga Lucomo, visto che i soldi ce l'hanno. Poi ci scrive Elisabetta, per me può andare. Altrimenti c'è il messaggio anche di David che dice non possiamo darlo via a due giorni dall'inizio del campionato. E poi c'è Silvano invece tra i messaggi WhatsApp che dice, per Nicolò, tifoso del Sassuolo, il Como avrebbe fatto un'offerta da 38 milioni, sapendo che a 40 chiude. Per 2 milioni salta tutto, grande balla.
23: Ma no, ma non credo che per 2 milioni, ma poi io ragazzi francamente nessuno di noi è al corrente in maniera sicura di quella che è l'offerta, tanto poi lo faranno sapere loro perché avranno tutti quanti gli interpreti di questa vicenda la volontà di dire quello che è successo veramente. Magari Como dirà: noi si è fatto solo la prima offerta e non si è fatto la seconda. La Fiorentina magari dirà: hanno fatto la seconda offerta ma non eravamo ancora, diciamo, d'accordo, e alla fine siamo contenti che Ken rimanga, per dirti. Oppure, se la trattativa va avanti, diranno: stanno discutendo sui bonus o sulla percentuale sulla futura rivendita. Però ecco, per me si può stare a parlare anche a giornate intere di questa vicenda.
4: E infatti lo facciamo e lo faremo. Qualcosa
23: sì,
4: mi dice.
23: Lo facciamo e lo faremo. Qualcosa ti dice che lo faremo anche domani e dopodomani,
4: sì,
23: forse sabato e domenica.
4: Ancora, sì.
23: Esatto, però tanto finché non c'è qualcosa di concreto si parla un po' così, ecco,
4: certo. Allora,
23: tanto si è alzato un forte vento qui sulla montagna di Grasso.
4: Ah, qui rinfresca allora, sento, percepisco del
23: questa
4: fresco.
23: È la famosa area del metro e mezzo di neve in arrivo.
4: Come dite voi a Grassina, le arriva il freccio, eh?
23: Sì, tra l'altro col vin brûlé di Grassina, che è rinomato in tutto il mondo.
4: Certo, no, su questo non ho dubbi. Poi adesso arriva il fresco, quindi inizia un po' la stagione del mare, delle spiagge, giusto?
23: Sì, esatto, sì. Poi naturalmente si fa la rovescia, è come essere in Australia, assolutamente. Esatto.
4: Pare che ci sia anche un fuso orario particolare a Grassina, vero?
23: Sì, esatto, sì, infatti noi... E tra l'altro ci sa il roaming, perché essendo nazione
4: Mamma mia, ora cominciamo a raffica, allora...
23: Ora si comincia. Vabbè.
4: Riccardo dice: ma se arrivasse Milik?
23: Ora Milik è sempre stato un mio
4: pallino.
23: Attaccante favorito. Sì, più che pallino, però un attaccante che mi è sempre piaciuto. Però il problema di Milik è che è un giocatore. No, ma sa, al di là della Juve o meno, è che ha avuto due legamenti crociati. Ha giocato poco e nulla negli ultimi due anni. Mettelo lì dietro si prenderebbe un rischio enorme con Pellegrino, francamente. Io non credo che questa sia la soluzione giusta.
4: Io penso che Riccardo lo dica perché lui è in scadenza, lui Milik, non Riccardo, fino nel 2027. Poi, allora, stiamo ricevendo anche un po' di messaggi vocali, quindi tra poco li andiamo ad ascoltare. C'è Mick che dice: ciao ai due Nick, secondo voi se Ken non va al Como, scusa, però mi viene a ridere questa storia, insomma, di Grassina al contrario fa molto ridere. Secondo voi se Ken non va al Como e resta alla Fiorentina, il famoso esterno forte sarà preso? Perché insomma, anche questo è un tema.
23: Allora, diciamo Poku o Poku, come lo volete chiamare, comunque è una trattativa ben avviata della Fiorentina, che magari può decollare a determinate condizioni in 5 minuti e magari ci vuole molto più tempo se ci sono delle condizioni diverse. Tradotto, se la Fiorentina ha dei soldi da poter spendere perché magari è ceduto Ken, è più facile convincere Leverkusen, no, a fare un'operazione anche di prestito oneroso importante col diritto di riscatto. Se invece la Fiorentina non ha i soldi della cessione di Ken, è normale che magari andranno avanti con altre condizioni, ma l'idea è sempre quella di rafforzare la squadra con l'esterno, questo sicuramente.
4: Anche perché diciamo, allora, queste due cose, una esclude l'altra. C'è di Ken e lo sostituisce con un giocatore che faccia l'alternativa a Pellegrino, quindi diciamo a costi contenuti, e a quel punto fai l'esterno di profilo alto. Altrimenti c'è di Ken, prendi un grande centravanti, nel senso di giocatore molto costoso, e risparmi sull'esterno offensivo. Credo sia questa, no, la doppia opzione.
23: Però non è nella loro testa, Nico, di andare a prendere un grande attaccante a sostituzione di Ken, perché loro, io l'ho detto ieri, lo ribadisco anche oggi, secondo me loro sono molto molto determinati nel considerare Pellegrino il centravanti della Fiorentina del futuro, per cui non avrebbe senso andare a prendere un altro attaccante per costringere Pellegrino a fare la riserva. Pellegrino può fare la riserva se c'è Ken, ma Pellegrino fa l'attaccante titolare se va via Ken. Questo è il piano della Fiorentina, questo è il piano della società, ed è un piano che io condivido totalmente, quindi io sono proprio dell'idea che è giusto dare fiducia a Pellegrino e nel momento in cui l'ha pagato così tanto, cioè lui poi non è un ragazzino, quindi comunque sia un ragazzo di 26 anni ed è giù 25 anni, quanti ne ha, ed è giusto anche che provi la possibilità di essere il titolare della Fiorentina se non c'è Ken.
4: Poi c'è Marmar, un utente YouTube, che ci chiede un'opinione, no? Più che un aggiornamento inteso come informazione. Allora dice: buongiorno Nick Doppio, e se Paratici aveva già tutto apparecchiato? Dice: sta andando come voleva lui o ci sono già pronti i sostituti?
23: Ma io penso che lui abbia apparecchiato da tempo, abbia le idee chiare da tempo, naturalmente non le fa trasparire, ma su Ken secondo me si è già fatto un'idea prima dell'inizio del mercato, e probabilmente la sua strategia è questa, arrivano i soldi giusti va, arrivano i soldi sbagliati non va, e comunque se non va a questo giro va, andrà via più avanti. Tanto mi sembra che il percorso di Ken sia abbastanza chiaro, ecco.
22: Poi ci scrive un ascoltatore: a destra Mastantuono, al centro Pellegrino e Fernandez Pardo a sinistra, anche se Fernandez Pardo del Lille, suppongo sia questo, sì, giocatore insomma belga, peraltro con cittadinanza spagnola, credo abbia più le caratteristiche del centrale, peraltro è molto alto, è grosso, so che è 1,88
23: m. Dall'altro, per un attimo ho temuto fosse per Luigi Pardo, ho detto forse no. Pardo a fargli fare l'esterno sinistro, no. Cioè mi sembra un po', gli voglio bene a Pier, ma mi sembra leggermente appesantito, ecco, quindi non gli vorrei far fare troppi strappi, sì, e troppe convergenze da sinistra verso il centro.
22: Sì, poi comunque mi sembra un over, no? Adesso io non so quanti anni ha.
23: Sì, poi comunque sia, magari quando è lì a un certo punto gli passi la palla, si inizia a fare una telecronaca, sì, e allora esatto, vedo la palla di qui, sì, va di là, lascia la sola, Pellegrino
22: tutto da solo, sì. C'è il rischio,
23: quello sarebbe, però
22: immagini
23: che Luigi Pardo esterno sinistro e telecronista,
22: immagini,
23: sarebbe tanta roba,
22: sì, sì, sì, mistico, surreale direi. Vale da Sesto, sì, sì, dice: ciao ai due Nick, cerca quanto c'è di vero sull'operazione Torreira.
23: Ma c'è di vero che anche su
22: no, non possiamo no, dirlo, cerca,
23: non possiamo, no, perché veramente no. Questa di Torreira. Allora facciamo una cosa, a ottobre, sì, io e Niccolò Santi, sempre che naturalmente ci sia la possibilità, vi racconteremo l'operazione Torreira, perché comunque si lascia tutta una serie di basi.
22: Si fa molto ridere se non piangere.
23: Sì, non sa, cioè, ci fa ridere perché non si sa cosa raccontare su questa storia, perché siccome noi sappiamo la motivazione da cui nasce tutto, allora che non è, possiamo dirlo, non è una cosa da ridere, francamente.
22: No, che poi in realtà...
23: Però è una cosa che non ha un... che uno dice, ma com'è possibile che succedano ancora queste cose?
22: Posso dirti una cosa, in realtà è già noto. Cioè, su tutto il mercato web c'era un articolo pubblicato appunto recentemente, che deriva da un articolo invece di Fanatic, o Fanatic, mm-hmm, insomma, che dir si voglia, direttamente dalla Turchia, in cui si parla proprio della cessione chiesta da Torreira perché è preoccupato per la propria sicurezza. C'è proprio, sì, l'articolo, quindi è cosa nota, insomma, no?
23: Sì, cosa nota, però noi sappiamo dei particolari in più che per certi eventi, cioè, noi ci sembra, cioè, sorridiamo perché ci sembra assurdo che possa, sì, succedere certe
22: è
23: cose.
22: È clamoroso, sì, diciamo, roba di malavita, sì, vabbè, lasciamo fare.
23: Vabbè,
22: comunque, chiaro, sarebbe un innesto importante per la Fiorentina, al di là dei motivi, diciamo, delle...
23: Sì, però oggi non mi sembra, io ho detto anche che c'era l'Atletico Mineiro, ma non mi sembra oggi che ci sia sostanzialmente questa priorità per, sì, quanto riguarda Torreira, la Fiorentina. Se poi si aprono tutta una serie di situazioni, esce Brescianini, esce Fabiano, facciamo finta, esca Fagioli, allora può venire fuori, se Torreira è ancora libero, tra virgolette, allora la Fiorentina potrebbe farci un tentativo. Però mi sembra sia legato un po' a queste situazioni.
22: Elisa ci scrive: allora ce lo potete raccontare anche a noi? No, devi aspettare ottobre, Elisa, devi essere una nostra ascoltatrice.
23: Ottobre, Elisa, sì, esatto, ti racconteremo tutto a ottobre, se sì, ottobre... Sì, sì, sì. Sì, perché ottobre mi sembra siamo per il giorno del compleanno del Ceca, 6 d'ottobre, dai.
22: Ah, 6 d'ottobre, già... caspita.
23: Davvero, 6 d'ottobre, sì, sì, faccio questi 94 anni.
22: No, allora sarà la buona, sono contento. 94 non penso, però ecco, sarà la volta,
23: sì,
22: buona.
23: Sì, 95?
22: No, che vieni in studio con la maglia del Sassuolo, a quel punto ti viene perdonata anche questa.
23: Sì, quella me la meriterei, eh. Però mi, sì, sa, davvero, la maglia numero 44 di Frattesi, lo sai, lo devo andare a ricercare, ma ho la sensazione di avere... Ah. Una vecchia maglia del Sassuolo con il numero di maglia di Frattesi.
22: Perché?
23: Sì, sì.
22: Così, vabbè.
23: Non lo so, vabbè, di Frattesi, certo. Perché
22: da,
23: perché poi andò all'Inter, quindi decisi di prendere quella, ecco,
22: cioè,
23: sì.
22: No, vabbè, da dirigente del Sassuolo ci sta, insomma, che tu possa avere accesso a certe cose. Andiamo con due messaggi vocali, sentiamoli subito.
5: Buongiorno, vai. Grazie per la compagnia. No, il discorso è che se bello detto un mutuo di voce, anche io l'ho bello detto anche voi, che non lo comprano a più prezzo perché hanno paura e sia mezzo rotto, è una scommessa, che si devono prendere un giocatore che è mezzo, una mezza scommessa per il discorso dell'infortunio che c'ha, e sicché secondo me rimane la Fiorentina, perché di più gliele danno, perché, e questo è un bene per noi, perché Paratici è stato molto intelligente, sapendo delle condizioni che ha preso Pellegrino, che se succede qualcosa abbiamo un centravanti forte, meglietini piccoli, e questo è il problema. Tutti i resti sono chiacchiere così a bambera. Ciao
6: carini, ma che tutti i bidoni. Io mi sono presentato lunedì alle 14:30 a Punta Ema di vicino ai distributori con il motorino per partire e andare a Sassuolo,
22: e non c'eri,
6: la motorinata. Non c'era mia nessuno.
22: Eccoci.
6: E te tu dici venite. Dimitri Conti, la foto con il bandierone.
22: È vero. Sei un pallonario. Sì.
23: Piena ora. Allora, bisogna dire che ha perfettamente ragione, perché non mi sono presentato, perché non ho avuto adesioni, quindi ha maggior ragione, nessuno mi ha scritto. E comunque devo dire è curiosa la foto del bandierone nero verde con Dimitri.
22: No, ma ce n'era, ce n'era un'altra ieri, te la farò arrivare. Ora vabbè, comunque sulla prima considerazione che nel frattempo mi sono anche dimenticato qual era su Ken. Diceva del Como che non avrebbe dice è preoccupato per la condizione atletica, ma per quanto mi riguarda non è che non arriva a quella richiesta della Fiorentina perché è preoccupato della condizione atletica di Ken, perché se no non avrebbe offerto nemmeno 30. Cioè, chi offre 30 milioni per un giocatore che sa che è mezzo rotto? Penso nessuno.
23: No,
22: poi ci sono anche delle visite mediche da effettuare e da superare, cioè è una cosa palese. Quindi non è che il Como si fa fregare che dà 30 milioni, 40 quelli che sono, e poi arriva un giocatore rotto. Non penso.
23: Certo, infatti, no, ma è quello il discorso. Per cui chiaramente le visite mediche poi saranno un altro step importante, perché Ken l'anno scorso è stato un giocatore falcidiato dagli infortuni, e quindi a maggior ragione il Como poi vorrà approfondire sicuramente tutto. Però no, se va a trattare Ken su queste cifre, perché è convinto comunque che il giocatore stia bene e abbia le possibilità di dare una mano importante. Poi è chiaro, le visite mediche

0: cioè Ken più Pellegrino. Quindi, anzi, voglio dire, forse, se, forse si va ancora a migliorare ancora di più, no?
1: Sì, ma io sono anche dell'idea che abbiano in mente una strategia, cioè se anche Pellegrino fa il titolare, dice vabbè, è un giocatore di prospettiva, chiaramente non è Ken in potenza, dico, però gli metti a un lato Mastantuono, all'altro lato un esterno altrettanto forte, allora lì cambia la cosa, cioè anche se Pellegrino non è Ken, però ecco, probabilmente può comunque esaltarsi in un contesto virtuoso, così come tra l'altro
0: sì.
1: Gudmundsson, ecco, ad oggi 20 di agosto c'è qualche novità su Gudmundsson, c'è qualche offerta, qualche sensazione di possibile offerta?
0: Ma io, Nico, sono sincero, io non ho mai sentito nulla in due mesi di mercato su Gudmundsson, quindi non è mai arrivata neanche una voce di un club che sarebbe stato più vicino rispetto a un altro nella corsa a Gudmundsson, evidentemente, o forse hanno tenuto un po' nascoste le carte, se qualcuno si è avvicinato con cifre talmente basse che la Fiorentina manco si è peritata di non dico di smentire, ma nemmeno di far sapere una roba del genere. Però effettivamente è un po' sorprendente che non siano arrivate offerte per Gudmundsson, come è un po' sorprendente che non siano arrivate per ora offerte anche per Fagioli, perché al di là di quella che è stata l'annata della Fiorentina, però stiamo parlando sempre di un giocatore importante.
1: Simone scrive: previste valanghe di neve dalle Alpi di Grassina. Vabbè, certo, quello sempre, almeno qui le valanghe non di neve, diciamo, dell'altra cosa ci sono sempre, sono assicurate, no? Sono anche
0: allora ragazzi, allora io vorrei dire una cosa, le valanghe di quelle naturalmente ci saranno sempre, anche in tempi, voglio dire, estivi. Per quanto riguarda la sicurezza sulla montagna di Grassina, posso garantire che le valanghe ci sono nel momento in cui ci sono accumuli di neve particolarmente ampi, oppure perché naturalmente c'è un po' di scioglimento e non tengono. Allora, qui non abbiamo il problema dello scioglimento, perché qui si viaggia a 0 gradi fissi, e comunque la neve, quella che diciamo, l'abbiamo già battuta, per cui siamo totalmente tranquilli e sereni, quindi da questo punto di vista potete venire quando volete.
1: Bene, bene, quindi io aspetto l'immagine di Cecca con il gatto delle nevi che insomma fa il suo giretto, no, per il ghiacciaio di Grassina.
0: Io vorrei andare giù con lo slittino, vedessi che velocità prendo con lo slittino da 4.400, arrivo a 50 metri di Grassina con una velocità pazzesca, altro il chilometro lanciato, adesso vado giù.
1: Bene, bene. Altri due messaggi vocali per Niccolò Ceccarini, così li commentiamo insieme. Vai.
2: Grande Nick e Nick. Ma dicevo, se la Fiorentina cede Dodò e recupera un 10 milioni, si alleggerisce del monte ingaggi magari di Inzola, Baracca e Sottili in qualche modo, ha ceduto Fortini eccetera, c'è proprio bisogno di vendere anche Ken per rientrare, cioè vendendo Ken alla fine non ti dico si va in pareggio, ma ci manca poco, allora tanto vale per il centenario, mi aspetterei comunque un disavanzo, cioè un investimento importante come è stato fino ad ora, per cui spero proprio che non venga venduto. Che ne pensate, Matteo da Lavoro?
3: Buonasera ragazzi, io credo che Parate ci sappia fatto suo, e anche se dovesse vendere Ken abbia già individuato un altro grande colpo. Non bisogna mai dimenticarci dove eravamo un anno fa, la stagione orrenda che abbiamo fatto e quello che abbiamo rischiato, quindi criticare Parateci adesso è assurdo a mio parere. Ciao.
1: Sì, sì, no, sicuramente siamo d'accordo.
0: No, no, ma se Paratici fa questo operazione, cioè io non credo che sia una necessità vendere Ken. Magari può essere un'opportunità, ecco, questo sì. Poi se però la Fiorentina ti fa capire che il giocatore più incredibile di tutti è Endur, io una domanda me la farei, vuol dire che su tutti gli altri probabilmente
1: c'è
0: una...
1: Il più incedibile, giusto?
0: Il più incedibile è Cerndur, sì, sì, esatto, sì. Quindi poi per il resto sono tutti cedibili a determinate offerte, a determinate cifre, no? Ma questo sembra sia normale, però ha ragione l'ultimo ascoltatore, secondo me bisogna avere fiducia in Paratici. Di sicuro se lui fa un'operazione non la fa certo per il bene suo o per il male della Fiorentina, lo fa perché reputa che sia la cosa giusta da fare, tutto qua.
1: Senti, c'è Gaetano che ci scrive su YouTube: Good non lo vuole nessuno, in 2 anni ha dimostrato un casso con le S, mi raccomando, tranne che saper calciare i calci di rigore. Bella questa cosa, vero? Cioè camuffare le offese cambiando le parole, tipo ma vaffantuono, ti piace?
0: Sì, sì, bella questa. Io tra l'altro l'ho chiesto in prestito per la Champions del Grassina.
1: Che cosa?
0: E mi hanno detto, cioè, Gudmundsson.
1: Ah, Gudmundsson, ok.
0: Sì, l'ho chiesto in prestito a Paratici per la Champions del Grassi, e hanno detto: guarda, cosa mai te lo valorizziamo, lo utilizziamo solo per la Champions, se no dice: guarda, c'ho il campionato e quindi vorrei che si allenasse sempre con Fabio. E vabbè, ho detto: io ci ho provato. Poi
1: ma loro ti hanno risposto per caso, va

0: Fan good?
1: No, mi hanno risposto, ma te mi stavi chiamando per...
0: Sì, ci ho preso gusto, sì, sì, sì. Allora, andiamo ancora con qualche messaggio. Ci scrive Ale: parlando di fauna, sul ghiacciaio di Grassina ci sono lupi, orsi e yeti? Per arrivare in vetta si possono noleggiare degli sherpa?
1: Allora, gli yeti non sono previsti. Cioè, purtroppo gli yeti non li abbiamo mai avuti e... non è una cosa che tutto sommato popola la montagna. Ecco, abbiamo i lupi, noi abbiamo i lupi, quelli però un po' particolari, che amano molto gli esseri umani, nel senso vengono lì come se fossero dei cuccioli di cane, ti vengono a usare. Sì, sì, sì, sì, esatto. E poi ci sono l'orso Yogi, e quindi naturalmente un orso, sono tutti orsi,
0: e Bubu,
1: diciamo, su quello stile lì, esatto.
0: Sì, sì.
1: Bubu è ancora un po' piccolo, per cui non lo facciamo tanto uscire, perché non vorresti perdersi nel bosco.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: ecco, diciamo, orsi e lupi mansueti noi ce l'abbiamo assolutamente.
0: Pazzesco.
1: Sì.
0: Allora, c'è Emiliano che scrive: ma non solo, Nick, se fosse veramente rotto questo, riferito a Ken Paratici,
1: sì,
0: a 30 lo vendeva subito e non tirava la corda, comunque farebbe plusvalenza e scaricherebbe uno stipendio pesante.
1: Ma
0: a maggior ragione,
1: sai, ragazzi, sì, ma poi oltretutto deve fare anche un po', deve fare un po' anche di facciata, non è che può prendere e darlo via con questa leggerezza, deve far vedere che lui inizialmente non lo vuole dare, ma queste sono strategie di mercato, perché Ken è un giocatore forte, allora fa uscire il Como dalla tana, il Como a un certo punto dice: però volete troppi soldi, allora se volete troppi soldi noi lo teniamo, però loro poi alla fine sono al 20 agosto e non hanno un centravanti che forse gli soddisfa se non quello che vorrebbero avere, cioè Ken, allora magari fanno un rilancio, un tira e molla e poi alla fine possono fare questa operazione. Però sinceramente io penso che il Como deve arrivare a 40, se non arriva a 40 si sta parlando quasi del nulla.
0: Va bene, come piace a noi d'altra parte, questa è la nostra cifra.
1: We are the nothing, esatto.
0: Sì.
1: Ora quanti siamo su YouTube?
0: We speak about nothing. Allora, su YouTube siamo 206 circa, evviva.
1: Nero verdi, nero verdi,
0: sì, sì, sì, sì,
1: siamo forti,
0: sì,
1: colori di chi non si arrende mai.
0: Sì, sì, se Cecca fosse qui in studio vi meritereste un balletto, lo farebbe, però insomma, prossima
1: ma
0: volta.
1: Io lo farei volentieri, però poi se, dopo poi siamo talmente troppo popolari che diventa difficile,
0: sì,
1: gestirla,
0: poi, no,
1: cosa,
0: poi
1: sì,
0: allo stadio la gente non ci fa camminare senza bloccarci. Cose.
1: Dai, però è bello che la gente ci fermi, Nico e Nero Verdi, siamo forti, sì, siamo grandi.
0: Sì, gol, sì, sì, sì,
1: sì, sì.
0: Questo è il nostro linguaggio in codice. C'è la pausa, un po' di break e poi noi torniamo sempre a Nick e Nick, sempre Radio Firenze Viola, state con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove, con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.
4: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
7: grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola, Nero Verdi, Siamo Forti, Gol, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, insieme fino alle 17, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, invece per intervenire in diretta 055-77-111-71, che dire caro Cecca, siamo tantissimi su YouTube, siamo tantissimi, siamo una
1: community. Questo ci fa piacere, sì assolutamente, ma senti, stasera che danno sul 92, te lo sai dopo Radio Firenze Viola?
0: No, non c'è altro, penso soltanto Radio Firenze Viola.
1: Ah, pensavo ci fosse un film a una certa ora. No, neanche no. Quello? Ah, no, ho capito.
0: No,
1: per sapere, no, perché uno sai, gira, fa un zapping, volevo sapere se poi dopo quando c'era finiva la diretta, se c'erano dei film che davano, non lo so, un posto al sole, oppure la corazzata Potionchi. No, niente?
0: Ah, no, perché okay. Vedi, da quando c'è il canale 92, fare zapping non avrà più senso.
1: Ah, ho capito, hai perfettamente ragione. Sì, io mi sembra sì, bella questa, sì. Un po' me la belva e finalmente libera.
0: Sì, perché va fatto così, con la voce un po' così.
1: Sì, la belva è finalmente libera. Allora,
0: prima di andare sui vocali c'è Massimo D'Abrozzi che salutiamo, dice: "Buonasera, ma Valdepeñas come è stato acquistato? È in prestito, senza diritto? Perché a mio parere è il profilo ancora acerbo ma interessante." Ricordiamo la formula dell'operazione che è a titolo definitivo, insomma, no?
1: Sì, erano, mi sembra, 7-8 milioni a titolo definitivo, sì. Con il 50% che viene lasciato al Real Madrid, il quale Real Madrid c'ha anche il diritto di ricompra. Io non so ora la cifra precisa del diritto di ricompra, però insomma...
0: No, è così. Allora, 8 milioni a titolo definitivo, poi chiaramente se la Fiorentina lo terrà, in quanto Real Madrid non avrà fatto valere il diritto di ricompra, però ecco, il Real avrà comunque il 50% sulla futura rivendita del calciatore, nel quale è stata inserita, cioè nel cui contratto è stata inserita una clausola da 60 milioni, per quello che ho capito. E la ricompra cieca, tu mi insegni insomma che ogni anno aumenta un po', no, di valore, quindi se il primo anno vale X, il secondo vale X più Y e il terzo vale X più Y più Z, non che sia una cifra di chissà che entità.
1: Questa mi sembra una grande esclusiva.
0: No, sai, perché io ho fatto lo scientifico e quindi comunque questi rigurgiti.
1: No, però insomma sei stato bravo, perché comunque sia, voglio dire, prima commutare l'hai detto tutto giusto.
0: È vero, sì. Ti è piaciuta quella?
1: Sì. Io avevo commutato anche, cioè, no, io ho commutato, io commutai, oppure io ebbi commutato,
0: Sì, è proprio così. Andiamo con due messaggi vocali, se possibile.
13: Ciao Nick Santi, c'è caso, è Benucci via Chiesi, Vivaio, Campino, via Barducci, come tu stai?
1: Aspetta, no, mitico, grande.
13: Vediamo per chiederti una cosa. Secondo me, vedendo tutta la vicenda, dimmi se sbaglio, ma la Fiorentina lo può vendere in tutti i modi, mi sbaglierò? Ci avranno sui motivi, e avranno l'alternativa, e sono d'accordo con te, bisogna fidarsi della società, eccetera. Però mi sembra che questa intenzione sia molto forte da parte della Fiorentina. Avrebbe chiuso prima, avrebbe detto 80 milioni, se no se ne fa nulla e bella festa finita. Vai, ciao Nick, a presto, un abbraccio.
14: Ciao Maurizio,
1: grande Benucci,
14: bravissimi nel vostro lavoro di calciomercato, siete veri intenditori, mi piacete tanto, siete affidabilissimi, specialmente Niccolò Ceccarini, ormai lo sento da tanto tempo e mi piace tantissimo quando parla di calciomercato. Mi piace un po' meno quando vuol fare il simpaticone, quando può fare la battuta per forza, quando radiofonicamente vuole, diciamo, apparire, ma secondo me ancora c'ha tanta strada da fare. Detto questo, vorrei sapere se mi rispondete, se va via Ken, chi è che potrebbe venire al suo posto, escluso i nomi che già sappiamo e che non mi piacciono, o che voi magari vorreste che venisse, perché i calciatori ve ne intendete. Grazie, un saluto, un abbraccio.
0: Grazie. Beh, cerca, prima di arrivare a Zelig, un po' di percorso lo devi fare, eh?
1: Sì, sì, sì, ma per questo ci sono 300 chilometri da percorrere a breve, per, esatto, per cominciare a imparare, ovviamente. No, ma al di là di questo, no, a parte lo ringraziamo, l'ascoltatore, insomma, degli apprezzamenti. Stima, ma io, sì, io sarei per un mestierante, oppure per un mestierante, intendo magari un attaccante di esperienza che si può mettere lì dietro, che non crei pressioni, che non abbia grosse velità, che possa essere utilizzato solo all'occorrenza, in virtù, sì, del fatto che la Fiorentina non ha da giocare le coppe, quindi non sarebbe così complicato poi trovare anche un giocatore che di queste dimensioni o con queste caratteristiche, oppure un giovane emergente, un giovane magari che ha delle potenzialità, che però insomma sta tranquillamente qui un anno per crescere. Non so se sia facile, però trovarlo, perché poi alla fine, insomma, se poi Pellegrino un giorno non può giocare, è vero, puoi inventarti altre soluzioni, ma un centravanti, ma io sono convinto che anche su questo lui abbia in testa qualcosa. Paratici, io dico.
0: Sì, un ascoltatore ci dice: se dovevamo vendere Ken, questo un utente YouTube che è Francesco, dice: abbiamo sbagliato i tempi, e questo mi meraviglia da parte di Paratici. Io non penso che Paratici sia stato colto di sorpresa, cioè comunque qualcosa in mente ce l'ha, o ha già il sostituto pronto, o comunque questa cosa è calcolata. Mi sembra troppo difficile, sì, sì, no, che un calcolatore come Paratici, peraltro alla sua prima estate, no, da dirigente della Fiorentina, e al suo rilancio, al suo riscatto nel calcio italiano, faccia un errore di questo tipo. Lo vedo impossibile, la verità è questa.
1: Sì, sì, però io sono convinto che lui abbia un'idea molto chiara. Io penso di sapere anche quale sia la sua idea, e però lui fa bene a non mostrarla, ma mi sembra abbastanza evidente che non vedo un minimo di preoccupazione a 10 giorni dalla fine del mercato sulla questione che non mi sembra che la Fiorentina si sia affrettata a ribadire in più di una circostanza che non si muove, cioè gli hanno fatto chiaramente capire che il giocatore che loro considerano incedibile di quelli in rosa, perché quelli che sono arrivati ovviamente non possono essere cedibili perché non avrebbe un senso, no? Sì, che ti prendi uno per poi ridarlo via, è Ndur. Gli altri sono tutti giocatori che potenzialmente possono partire e sono sul mercato.
0: Poi un ascoltatore ci dice: ciao ragazzi, questo è Davide, un papabile profilo potrebbe essere tipo Borja Iglesias. Io credo si riferisca a Borja Iglesias del Celta Vigo, 33 anni, con un anno di contratto e opzione per il 2028. Tu se hai mai sentito qualcosa su di lui? Centravanti.
1: No. Io sinceramente, legato alla Fiorentina, no, non l'ho sentito. Okay. E poi ragazzi, tanto ci potrebbero essere mille profili, no? Qui si ritorna sempre lì, ce ne sono mille di giocatori che potrebbero fare al caso della Fiorentina, ma Paratici sicuramente ha già in testa tutto, cioè non è che, cioè, la storia di Ken non comincia ieri, la storia di Ken parte da lontano, cioè Paratici è direttore sportivo della Fiorentina dal 4 di febbraio. Lui in questi mesi si è reso conto di tante cose, si è reso conto di quella che è la situazione, si è reso conto del valore del giocatore, si è reso conto di quale può essere il valore di mercato, si è reso conto anche delle alternative. Quindi
0: cerca
1: preoccupazione. Ah, sì, eccolo qua. Senti?
0: Sì. Ora sì, sì, ti avevo perso per un attimo. Allora no,
1: perché sai, purtroppo sono passato sotto la galleria della montagna, quindi è un po' difficile ogni tanto prendere il segnale.
0: C'è sempre un buon motivo per citarla, la montagna di Grazia. Allora abbiamo due messaggi vocali, sentiamoli, vai.
15: Cosicca, lunedì una giratina a Roma falla e tu vai a mettere un docchetto lì su quei ponti e non lo mettono tutti. Non mi sembra il minimo che tu debba fare te.
16: Cerca, se tu atterri nell'aereo superficie vicino al lago di Como e tu ti porti dietro il lucchetto pensando possa essere sicuro, o che hanno a lucchettare l'elicottero di George Clooney, perché è quello che rincorre. Sono impossibili in affatte diverse. Occhio.
0: Quello, potrebbe essere rischioso, quello di Giorgio.
17: Sì, a lucchettare, esatto, a lucchettare l'elicottero di Giorgio non sarebbe un bel gesto. Tra l'altro credo sia la 190esima fidanzata che ha cambiato Giorgio, sì. No? Questo andrebbe
0: beato lui.
17: Come dati statistici è solo, su, cioè, è solo inferiore a te, Nico, no? Mi sembra. Poi per il resto, certo, sì. Diciamo così, solo te sei di dati statistici superiori a Giorgio Clooney. Comunque ha ragione, bisogna stare attento perché bisogna stare attento con questi allucchettamenti. Però lunedì non ci può a Roma, ragazzi. No, no, di lunedì, poi figurati, ci va Mario Tenerani che rappresenta tutti noi, quindi siamo sereni. Certo. Cioè, sicuramente Mario nella notturna è perfetto perché è apparentemente talmente abbronzato, si camuffa con le ombre dello stadio, quindi potremmo stare sereni.
0: E poi esatto, e poi ci va anche Andrea Giannattasio, questa è seria, non mi fa ridere cieca. Comunque ci va anche Andrea Giannattasio, che sarà il nostro inviato a Roma. E
17: ci vorrebbe Giannattasio, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. Perché oggi purtroppo non stava in grande forma, ma noi lo ritroveremo bello pimpante da domani.
0: Indubbiamente, e noi ricominceremo con le nostre dirette perché riparte il campionato, riparte anche se fosse sempre domenica, che è la nostra trasmissione, la porzione di palinsesto che dedichiamo alle partite con i commenti, le opinioni e la cronaca di Andrea Giannattasio. In studio invece Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea. Bevi l'acqua. Altri due messaggi.
17: Calo di Brecalo.
0: Non c'è verso.
17: Nel frattempo.
0: Andiamo. Sì. Due vocali.
18: Ciao Nick, Maurizio da casa. Alecchio Bologna, io
17: grande.
18: Non capire una cosa, se c'è, non capisco questa, tutta questa attesa e continua aspettativa su questa operazione Ken, cioè, mi pare tutto chiaro e logico, se il Como vuole Ken deve sborsare almeno 40 milioni, perché continua a fare offerte al di sotto dei 40 milioni di euro, così fa perdere tempo alla Fiorentina, al giocatore, allo stesso Como perde tempo, che senso ha continuare a fare offerte più basse dei 40 milioni di euro? Se lo vuole veramente ne offre almeno 40, è inutile andare a 35, 30, 38.
19: Grande cecca, sì, sì. Flavio dalla Svezia, qua è scoppiata la bomba Gyökeres che vuole lasciare l'Arsenal per il Barça. Te la butto lì, ciao.
0: Ciao, questo era il problema della Svezia.
17: Gyökeres naturalmente, cioè, è un giocatore che noi possiamo prendere con grande facilità, sì, però sì. Cioè, sarebbe troppo semplice sostituire Ken con Gyökeres. A noi ci piace il brivido e il rischio, per cui prenderemo un giocatore più giovane. Ecco.
0: Sì, invece sulla domanda che faceva l'altro ascoltatore, che cosa ti senti di dire?
17: Me la sono già dimenticata, sì, quindi
0: io speravo
17: non dire niente.
0: Vabbè, ragazzi.
17: No, io proprio non me la ricordo minimamente, per cui non lo so. Io mi sono ricordato degli allucchettamenti di George Clooney, quella roba lì, ecco, mi rimane impressa.
0: Mi parlava ancora, se non sbaglio, della strategia del Como, sì. Cioè sul fatto
17: che doveva andare a prendere soldi. Sì,
0: no,
17: ho capito,
0: se
17: ragazzi,
0: se lo vuole veramente, fai l'offerta da 40. Però come stanno le cose? Cioè, perché si parla anche di un eventuale potenziale bluff, si diceva pure ieri, perché non è che ci sia così unanimità in casa Como. Fabregas lo vuole,
17: ma io non lo so, non ragazzi, lo so. Ci vengono dette mille cose e quindi bisogna anche sapere un po' capire qual è quella che è più vicina alla realtà e quella che è meno vicina alla realtà. Ora che il Como faccia tutto questo per un gioco di prestigio,
0: no,
17: mi sembrerebbe abbastanza assurdo, cioè, perché devono fare tutta questa pantomima per far finta, cioè per poi far finta e far vedere a Fabregas che loro sono andati a cercare Ken, ma che la Fiorentina è cattivona e che chiede 40 milioni di euro per un giocatore, invece loro però lo valutano 30 milioni di euro. E io credo che il Como abbia fatto un errore o abbia fatto una strategia molto chiara per fare due offerte. Ha detto: faccio la prima, tanto per fare, me la rifiutano, e poi la seconda, se la voglio fare, devono fare quella decisiva. Se fanno quella decisiva, devono avvicinarsi a 40 milioni di euro. Se poi la Fiorentina gli dice: guarda, se fate uno sforzo in più, vediamo, allora il Como magari può tentare di fare un'operazione, diciamo, un pochino più onerosa, ma solo in questo caso.
0: Sì, che poi diciamoci la verità, cieca, lo sapremo di qui a breve, cioè, perché veramente la Fiorentina, sì, non si vuole portare avanti questa situazione, questo tiro e molla per chissà quanto tempo, cioè martedì, quello dopo, il primo di settembre alle ore 20 finirà il mercato, alle ore 20 il gong e non si può più fare niente, per cui
17: poi rompete le righe anche per noi.
0: Sì, no, vabbè, al di là di noi è chiaro che ovviamente la questione Ken dovrà essere già ampiamente risolta in un senso o nell'altro, quindi io penso che già entro questo weekend avremo delle indicazioni.
17: Io penso proprio di sì, Nico, sinceramente qualche indicazione la dovremmo avere, però tanto è inutile stare a fare il conteggio alla rovescia, quando arriva, non arriva, eccetera. A me sembra tutto molto chiaro, la Fiorentina non ha nessuna fretta, perché comunque se anche arrivasse il 25 di agosto questa cosa, cosa cambia alla Fiorentina? Se uno ha già in testa tutto, non gli cambia niente. Quindi se uno ha organizzato in partenza, è come certo. quello, dicevo, questo ho già tutti i biglietti per il treno e sì, se poi sì. succede un inconveniente all'ultimo lo sposterò, ecco, voglio dire, ma non è che non ho il posto sul treno, io ho già tutto organizzato, quindi se uno è già pronto e organizzato sa quello che deve fare. Poi certo. perché si arriva a questo? Si arriva a questo probabilmente perché il Como ha aspettato un po' la seconda parte del mercato per vedere se le pretese della Fiorentina scendevano o meno. Poi io mi domando, ma loro davvero hanno come alternativa Delap? Io ci credo poco che l'obiettivo sia in alternativa a Delap, cioè loro vogliono provare a prendere Ken, se hanno anche una sola possibilità se la giocano, dopodiché tra qualche giorno dovranno per forza di cose mollare il colpo, perché poi il problema non diventa più della Fiorentina, diventa del Como, che poi ha meno tempo per poter fare questa operazione.
0: Sì, mi sembra anche di capire che Delap costi meno, quasi la metà, no, rispetto a Ken.
17: Sì, poi insomma, forse mi sembra un po' più forte Ken, così
0: a naso, certo, direi anch'io. Ascoltiamoci 5 messaggi vocali, vai, eccoli qua.
20: Ma provare a comprare l'altra metà di Endur, no, non è una cosa che si può pensare a fare.
21: Ciao, buongiorno Nick e Nick. Scusatemi, ero in vacanza, non so come è andata la motorinata di lunedì scorso, ma a me la cosa che mi interessava di più era capire in che modo siete stati guardati quando siete arrivati in 5.000 in motorino con lucchetti e tutto dalle persone di Sassuolo. Cioè, io volevo capire che reazione hanno avuto le persone lì, hanno chiamato la Neuro immediatamente, com'è andata?
22: No, questa è l'unica trasmissione di calcio dove si sente parlare di orsi, lupi, gatti, certo, gatti davvero. Delle nevi.
0: Pazzesco.
22: E vi ricordo che anche quest'oggi la bella è libera, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.
0: Sì.
23: Che speriamo, oddio, oddio.
0: Non mollare.
24: Marco Dal Poggetto, secondo me Ken, se va al Como, fa due passi indietro e così inizia a fare la sua carriera da cantante.
0: Beh, che comunque insomma un diversivo, no, per la rotondare potrebbe, oddio, non è molto esatto. bravo. Io non mi intendo granché sì. di trap, però ecco, non è molto bravo. Poi per no. carità, finché è un hobby, avanti tutta. Poi io gli consiglio di giocare a calcio, lì invece è bravo. Senti, no, ti dicevo,
17: sulla motorinata lì al Mapei nulla, quando siamo arrivati in 5.000 e ci hanno detto: ragazzi, ma voi siete venuti per
0: sì.
17: giustamente per allucchettare i motorini, si è detto, siamo partiti apposta da Grassina per allucchettare un po' in zona e quindi ci hanno fatto passare liberamente perché sai, lì c'è tanto spazio, si poteva allucchettare tutto quello che si voleva.
0: Quel campionamento è proprio onesto. Io che dico, ma voi vi state chiamando per, cioè, ero proprio serio, ma come ho fatto a rispondervi?
17: Sei stato fantastico, ci ha dato un grande spunto, grande Nick.
0: E giustamente il primo ascoltatore ricordava che la Fiorentina deve il 50% della futura rivendita di Sharon Dur al PSG. Io che ricordi, la Fiorentina l'ha preso nel gennaio 2025 per 5 milioni di euro a titolo definitivo, però appunto se poi lo rivende a 20 milioni, 10 ne deve al PSG. E dice l'ascoltatore: ma non si può ricomprare l'altra metà? Però come funziona questa cosa? Perché non è che c'è una comproprietà, la Fiorentina deve il 50% sulla futura rivendita al calciatore, ma il cartellino è pienamente della società viola, no?
17: Sì, a meno che non ci siano degli accordi, come per esempio la Fiorentina ha preso con l'Udinese con Attà, per dire che te puoi andare a comprarti il 10% restante o l'altro 10% versando determinati soldi, oppure in base al raggiungimento di certi obiettivi. Questo bisogna vedere come l'hanno fatta l'operazione. Secondo me nel caso di Endur non c'era questa possibilità, perché questa mi sembra sia stata un po' un'introduzione del mercato da parte di Paratici. Io credo che quando hanno preso Endur l'hanno preso titolo definitivo lasciando il 50%, per cui non c'è margine di riacquistare, voglio dire, il 50% in questo momento, a parte che possono sempre ritrattare e andare magari così a rivedere l'accordo e dire: vabbè, allora vediamo dei soldi in più, però prendiamo una percentuale, però non credo sia fattibile ormai. Okay. Penso sia complicato, sì.
0: Allora, c'è, prima di andare ad ascoltare gli ultimi messaggi vocali, c'è Ale che ci scrive: mi date un giudizio su questo calciomercato di Serie A, cioè chi meglio della Fiorentina ad oggi? Cioè, che lo chiedo a te, consideriamo comunque, sì, anche il Milan con Santiago Jiménez, ad esempio, sì, oppure la Roma con Mora, hanno fatto delle operazioni molto onerose, no?
17: Sì, direi che dopo il Grassina io ci metterei. Certo. Sì, insomma, dopo il Grassina ha fatto un mercato pazzesco per questa nuova Serie D. Beh, poi ci metterei sicuramente come acquisti. Vabbè, la Fiorentina non c'è ombra di dubbio. Però, per esempio, a me non è dispiaciuto nemmeno il mercato della Juventus, che viene molto bistrattato. Ma secondo me, se ci mettono dentro Zirkzee, alla fine è un mercato estremamente funzionale. Forse sul portiere ho qualche dubbio in più. Però poi hanno preso dei giocatori che faranno molto comodo a Spalletti, perché Colomani è un giocatore importante, alla Juve gli manca un centrocampista. Quelli della Roma, Moura, così eccetera, gli devo ancora. Moreira invece del Milan lo conosco poco, li vorrei vedere, perché il Milan mi sembra che faccia grandi operazioni di mercato, ma che abbia poca coesione. Invece quella coesione che vedo per esempio di più nell'Inter. E sono curioso di vedere invece gli acquisti della Roma. Quello sì, gli acquisti della Roma sono qualcosa che mi lasciano molto incuriosito.
0: Molto bene, bene molto. Andiamo con gli ultimi messaggi vocali, così poi terminiamo la nostra trasmissione. Vai, eccoli qua.
2: Non sono assolutamente d'accordo con il radioascoltatore che ha mandato il messaggio su Nick Ceccarini. Impeccabile da un punto di vista professionale, ma quando vuol fare il simpatico non è simpatico. Io invece non la penso assolutamente così, perché a parte essere un grande giornalista è anche mi rende la trasmissione più leggera, più divertente, e questo lo dico a ragion veduta avendolo ammirato nel film A UFO.
0: Già, vieni, quella è bella.
3: In caso di scarso innervamento del ghiacciaio di Grassina, si può commutare con l'abbonamento lo stagionale di Grassina con l'abbonamento alla Fiorentina?
0: Siamo fuori controllo.
4: Cicca, secondo te, se si dà via Hen, chi si figlia davanti? Sempre secondo te,
0: Questa è nuova.
5: Ciao Nick e Nick. No, io credo la Fiorentina, indipendentemente da come vada quest'anno, abbia cambiato passo in questo senso. Per esempio, ora si parlava di Torreira. Torreira era il tipico esempio del modus operandi di Rocco e Baroni, cioè spesso andavano a chiedere giocatori in prestito, fissavano un diritto di riscatto e poi dopo un anno chiedevano lo sconto, sempre, non rispettavano mai la cifra pattuita, se gli andava bene lo pigliavano, a meno se gli andava male l'avevano tenuto un anno gratis. Con Torreira è successo esattamente questo, il resto sono bischerati. Però vedo che Kathleen e Joseph hanno un altro tipo di mentalità, hanno messo in mano la squadra a uno che sa fare calcio, che è Paratici, e con lui comunque vada queste cose non succedono e non succederanno. Io sono convinto si faccia molto bene, ma si da quinto.
0: Fine? Ok, perfetto. Allora, cerca. Ti volevo leggere.
17: Allora, per quanto riguarda lo scarso innervamento, la commutazione dell'abbonamento, quello dello sci alla Fiorentina, c'è questo rischio, perché noi abbiamo la neve tutto l'anno, quindi innervamento eccezionale. Casomai possiamo fare delle promo per poter far sì che si possa utilizzare quando uno non vuole andare a sciare sulla montagna di Grassi a vedere una partita alla Fiorentina. Ora ne parlerò un attimo con la società, con Joseph e con Katrin per capire un po' se si può fare questa cosa. Per quanto riguarda la cosa da UFO, la devo chiarire, perché se no la gente dice UFO dopo aver visto UFO. Io sono protagonista di un cortometraggio che poi è diventato una sorta di vero e proprio, come possiamo definirlo, film. Sì, in cui ci sono tutti i rappresentanti della Grassina, non so come definirla, comunque ci siamo dei personaggi. Io intervisto il sindaco Pignotti parlando dell'atterramento dell'atterraggio degli UFO.
0: Va bene.
17: Ecco, a Grassina. Quindi naturalmente io gli faccio la domanda, ho detto, e naturalmente gli ho anche chiesto se si poteva rassicurare la cittadinanza che questi UFO non siano famelici, ecco. E il sindaco Pignotti dice: no, state tranquilli, poi è sparita mezza città di Grassi. Però va bene lo stesso, sono cose serene, ecco.
0: Sì, ma ti ha detto: ma guarda, mangiano i croccantini, comunque sono buoni, poi alla fine.
17: Sì. Dopo come la storia dei lupi mansueti della montagna di Grassi, vengono lì a fare cucciolini davanti agli sciatori. Sì.
0: Alla cecca, gli ultimi due bischerate, e poi ci salutiamo. C'è si palesa così, l'ascoltatore dice: lasciate in pace il cecca, il Pippo Franco di Grassina, che poi Pippo Franco assomiglia anche un po' secondo me a Ciccio Graziani, quindi per proprietà transitiva tu assomigli a Ciccio Graziani, è un bel complimento questo Ciccio.
17: Io sono contento di questi paragoni perché tutto sommato insomma sono sempre dei livelli e quindi io vi ringrazio perché insomma francamente io e Nicco Santi siamo orgogliosi di poter fare questa trasmissione nella quale comunque abbiamo rappresentiamo anche altri personaggi, Pippo Franco, Ciccio Graziani, voglio dire.
0: Guarda, Emiliano Dall'Il ci dice grandissimi, gli unici a resistere a non passare due ore su Ken e su Mastantuono deve giocare titolare. Vabbè, ci proviamo, dai, un po' un minimo di.
17: Lo so, ma noi voglio dire, il problema è che se ci conosci ci ami, qualcuno invece se ci conosce ci evita, ma quello che si deve fare non è colpa nostra, ecco.
0: Cecca, grazie, ci sentiamo domani a partire dalle 16,
17: Vai, un abbraccio, mi raccomando, Nico, hai capito, vero?
0: Ci siamo
17: bravo.
0: Ciao.
17: Bene, a Lucchetta bene, perché stasera c'è un giruccio lì vicino a casa tua, ho capito, bisogna stare attenti, mi raccomando.
0: Arriva il freddo.
17: Ciao, Nico.
0: Grazie a Nicola Ceccarini. Ovviamente grazie anche a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, adesso linea Garisca al vento con Giacomo Galassi, da Niccolò Santi, ciao.

0: Expo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alla cronaca, a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che secondo quanto emerso non era vaccinata, era stata visitata nei giorni scorsi per febbre, vomito e inappetenza e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Ricoverata nuovamente dopo il peggioramento delle condizioni, è stata trasferita in terapia intensiva dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, ha disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e verificare le procedure seguite dall'ospedale.
2: Sono stati trovati senza vita Carlo Arnulfo e Angela Bucci, coi due avvocati a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica e precipitato sui rilievi di Fuscaldo nel Cosentino. I corpi sono stati rinvenuti e abbracciati all'interno dell'abitacolo quasi completamente carbonizzato. Sono iniziate le operazioni di recupero del velivolo, mentre nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per disastro colposo per accertare le cause dell'incidente e stabilire se l'incendio sia scoppiato prima o dopo l'impatto.
3: E sale ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, preparando nuove e pesanti sanzioni dopo il mancato accordo tra le parti. Il presidente americano sostiene di avere a disposizione misure draconiane, mentre l'Iran replica accusando Washington di voler distogliere l'attenzione dai propri problemi economici. Resta intanto aperto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, nodo centrale della crisi.
2: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade, con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno. La benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2,116 euro. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
3: Meteo, l'Italia resta divisa in due, maltempo al centro-nord, con allerta arancione in Veneto, Toscana e Liguria per temporali intensi, possibili grandinate e forti raffiche di vento. A 20 miglia il maltempo ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria, causando disagi alla circolazione. In Toscana l'allerta scatterà dalla serata e proseguirà domani, con precipitazioni localmente molto abbondanti. Al sud invece il caldo non allenta la presa e le temperature restano ancora elevate.
2: Siamo allo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Jamie Faria in 2-7, 7-5, 6-2 e ora affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. In campo anche Flavio Cobolli, che questa sera sfida l'americano Tommy Paul, reduce dalla vittoria su Alexander Zverev, prima testa di serie del torneo.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Aspetta, aspetta.
5: Che si compra? Flash.
4: No, via. Ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
6: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
6: Bisogna chiedere a un esperto di mercato.
4: Ah, già sono io, scusami.
6: Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
4: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
7: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
6: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!
8: Via ragazzi! ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento con Giacomo Galassi che vi conduce come sempre fino alle 19, quest'oggi in edizione speciale fino alle 20, quindi dovrete sopportarmi, ma come ogni giovedì in nostra compagnia c'è anche Stefano Prizio. Ciao Stefano.
2: Ciao Giacomo, ciao a tutti. Mi sono preparata sul santo del giorno.
1: No, sei veramente la numero uno, chiaro. Andrea Bevilacqua.
2: Mi sembrava il giusto modo di rendere omaggio a Prizio, che ovviamente tornerà al suo posto, ma
1: vediamo.
2: Deve godere anche lui di meritate ferie.
1: Vediamo, sicuramente. Sì, si è preso una settimana di meritate ferie anche per lavorare alla sua nuova fatica editoriale, però ecco, dipende anche da poi Chiara, visto che sei una nuova voce di Radio Firenze Viola, è una delle prime volte che ti sentiamo qui, dipenderà anche da come andrà. Qual è il santo del giorno?
2: Il 20 agosto si festeggia San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa. Nello stesso giorno si ricordano anche il profeta San Samuele, certo, e San Bernardo Tolomei. Nello specifico, San Bernardo di Chiaravalle era monaco e teologo francese del XII secolo, fondatore dell'abbazia, non lo so leggere in francese, guardate su Google, figura chiave dell'ordine cistercense.
1: Ah beh, certo, i famosi.
2: Ha scritto opere mistiche importanti, è famoso per la sua grande devozione alla Madonna.
1: Basta, bene, siamo tutti devoti alla Madonna e salutiamo quindi tutti i cistercensi all'ascolto. Bene, quindi come capirete, come sempre, Garrisca al Vento, al di là della presenza o meno di Stefano Prizio, la follia è sempre in auge, e mi chiedo come Stefano Carlesi fosse così pronto a mettere la musichina di Super Quark sotto le tue parole, ma meglio non farsi domande qua dentro. Salutare invece le persone, sì, e ringraziamo in maniera anticipata Stefano Carlesi. Ricordiamo il 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Sì, Ale dal Casentino dice: Chiara, lei dalle 4 di stanotte sei in radio. Allora spieghiamo, la notte vanno le repliche, quindi Chiara era a farsi la sua ninna, la sua nanna, sì, a casa, giustamente, però oggi ti abbiamo già sentito, sì, 12-14 insieme a Pietro
2: e
1: Lanzarini.
2: Non era scontato che io riuscissi a presentarmi alle 17 oggi, per cui ho avuto serie di incidenti anche di percorso che hanno messo a dura prova il mio arrivo in redazione, però ce l'ho fatta. Sì, non ho solo litigato.
1: Ah, ok.
2: Ho litigato anche in maniera sguaiata, mi pento, se
1: sì,
2: l'autista di quella macchina all'ascolto,
1: ormai
2: gli chiedo scusa, però mi ha provocato e soprattutto lui non rispetta il codice della strada, però il gestaccio potevo evitarlo.
1: Ombrello?
2: No.
1: Dito?
2: Sì, perché ho anche una bella manicure e quindi ne ho approfittato per ostentarla. No, sono riuscita ad aprire la portiera della macchina direttamente in un occhio. Per ora non si è gonfiato, per quello sono venuta,
1: l'occhio,
2: perché non è
1: tuo,
2: detto
1: non
2: che io domani
1: dell'autista.
2: No, l'occhio mio, non
1: l'occhio
2: è detto
1: tu,
2: che io domani possa essere presentabile in radio.
1: Notavo un ombretto particolarmente.
2: No, non c'è l'ombretto.
1: Non è l'ombretto, è lo sportello.
2: È la portiera.
1: Comunque, un make-up, voglio dire, gratis, quello di prendersi sportellata in faccia da Chiara Andrea
2: Mi
1: Bevilacqua.
2: Fatta malissimo.
1: Va bene, quindi insomma ci ha fatto due ore in radio. Riporto subito una notizia su Moise Kean, che in realtà vi hanno già dato i nostri Niccolò migliori, cioè Santi e Ceccarini, nell'ora precedente. Cioè che, sebbene una fonte autorevole in Sport Mediaset nella mattinata di oggi parlasse di un rilancio del Como per arrivare fino a 38 milioni di euro con i bonus inclusi per Moise Kean, ad oggi noi quello che raccogliamo da parte fiorentina è comunque una offerta che non è pervenuta sul tavolo dei dirigenti e nello specifico di Fabio Paratici, quindi siamo in attesa di questo. Io tendo a pensare che alla fine questa offerta arriverà, poi vediamo se sarà davvero di 38 milioni, perché comunque da Como questo è quello che ci continuano a far respirare, cioè che Kean lo vogliono, però che non lo vogliono strapagare, un po' perché comunque stanno pagando diversi soldini. Notizia dell'ultima ora, in realtà della serata di ieri, che poi in prestito un diritto di riscatto dal Como hanno preso, dal Milan al Como hanno preso Samuele Ricci, quindi un altro italiano in più. Però Kean è l'obiettivo di Fabregas, che oggi ha parlato in conferenza stampa e quello che ha detto è sostanzialmente nulla, perché ha fatto una grossa supercazzola, che in spagnolo si dice supercazzola, qualcosa del genere, per non dire assolutamente niente. Quindi siamo ancora appesi a questo filo. Dico anche a chi, Chiara, immagino anche oggi a Viola Amore Mio, non so se è emerso il messaggio, ma che si è sempre a parlare di Moise Kean, segnalo che comunque è una notizia dalla quale parte tutto,
2: sì,
1: quello, perché poi si può parlare di Fortini che è andato al Torino, si può parlare dell'esterno offensivo, perché io comincio a pensare che anche le trattative per Poku confermate dalla stessa Fiorentina però possono essere una strategia, quantomeno per non escludere che ci siano anche altri obiettivi ai quali Paratici sta lavorando sotto traccia. C'è la situazione Fagioli, che nelle ultime ore Chiara ha pubblicato un selfie insieme a Moise Kean segnalando i 10 anni che stiamo insieme. Qualcuno l'ha letto come un messaggio di permanenza, noi non possiamo leggerlo così perché in realtà quello che ci risulta, anche voi li volete vendere tutti, però è che la posizione dei fagioli sia bella che in bilico. Fatto un po' questo purpurri, da dove ripartiresti? Poi c'è anche altre cose, però da dove vuoi ripartire, Chiara?
2: Hai sottolineato anche tu l'importanza di tenere gli occhi puntati sul mercato in questi giorni che restano fino alla chiusura. Da un lato avevamo già manifestato anche la preoccupazione nei confronti di una cessione in lustre, perché poi si tende a cavalcare molto il momento, a farsi prendere soprattutto dalla componente emotiva e quindi si perde di vista l'insieme. La Fiorentina non sarebbe sicuramente la prima eventualmente a dover cedere uno dei migliori giocatori, nel caso però sarà interessante vedere in che modo riuscirà a sostituirli, perché poi abbiamo detto tante volte si sta cercando di analizzare questo mercato con i precedenti per percepire un cambio di rotta e per capire anche il nuovo modus operandi della Fiorentina. La sostituzione di un big è qualcosa che ci manca. Io credo che arriveranno tantissimi messaggi su Moise Kean, anche stamani durante Viola Amore Mio con Pietro Lazzarini era netta la spaccatura tra coloro che alcuni ascoltatori hanno ribattezzato celoportisti, quelli che se lo caricano in macchina anche per 35, e coloro che invece sarebbero quasi disposti a mettere in discussione l'operato di Paratici se cedesse a una diretta concorrente per meno di 40 milioni il 20 di agosto o comunque diciamo prima della chiusura del mercato Moise Kean. Quindi sono curiosa.
1: Allora, sempre sul tema Kean avrei in realtà un'altra questione che vorrei affrontare con te, però io non riesco, mi frizza la voce, solo frizzano le mani, invece mi frizza la voce perché Chiara, si sono spente entrambe le voci purtroppo, ma questa è stata l'estate in cui sono tornati in ottica Fiorentina sia Mauro Icardi che
2: no.
1: Lucas Torreira.
2: Sai quanti mi hanno scritto in privato? Qualcuno ha anche ipotizzato che per 24 ore in caso di arrivo di entrambi, lo salutiamo Stefano, questa emittente potesse cambiare nome, diventare direttamente RCB Radio Chiara Bevilacqua, perché avrei monopolizzato l'etere. Io avevo già dichiarato vado a Peretola, tanto
1: vai,
2: vado una volta sola.
1: Paola dell'Isolotto ti ha già scritto se sei pronta per andare all'aeroporto per Icardi e Torreira.
2: Sì,
1: però
2: poi arrivano insieme magari.
1: Chiara, ora su Torreira non me lo ricordo qual è la tua idea, ma su Icardi si era un po' spento l'amore giovanile, e per giovanile parlo di 2 anni fa.
2: No, in realtà io anche quest'anno ho rilanciato a maggior ragione, sì? Se si prende consapevole che poi l'investimento della società nel breve e nel lungo periodo è Pellegrino, quindi per dargli modo anche di inserirsi all'interno di un contesto diverso, di adattarsi anche a una pressione differente per quanto riguarda la piazza di Firenze e la piazza di Parma, Icardi mi sembra una buona chioccia. E Torreira, io ribadisco, io so che giocatore ho lasciato e so che centrocampo avevo nel momento in cui ho dovuto lasciare Torreira. Non so che giocatore riprendo, che non vuol dire che lui sia andato a non fare niente negli ultimi anni, ma l'abbiamo visto anche in Gosens come poi le stagioni possano essere diametralmente opposte quando anche gli anni iniziano a farsi sentire. E soprattutto so che centrocampo oggi
1: ha 30 anni, eh?
2: Io guardo il centrocampo di no, io lo conosco.
1: Cioè, nel senso, 30 anni un giocatore come Torreira ha ancora,
2: certo,
1: 5-6 anni,
2: sì,
1: ad alti livelli.
2: È che io guardo il centrocampo di oggi e mi chiedo qual è il posto per Torreira, e quindi devo capire eventualmente a chi rinunciare per accogliere lui.
1: È molto semplice, perché non è che se dai via Fabian hai lo spazio per
2: Fagioli. Mi dispiace, ma io inizio a credere che io non metto in discussione le sue qualità. Ero estremamente contenta quando la Fiorentina ha deciso di investire su di lui e di dargli una possibilità. L'ho aspettato anche nei momenti di grande difficoltà. Inizio a credere che abbia dei limiti a livello di personalità. E quindi questo mi porta, alla luce degli innesti dell'estate, a considerarlo cedibile. Però ecco, a tavola no, tutti gli altri per Torreira li accompagno a fare lo zainetto,
1: sì,
2: però io sono troppo di parte, cioè chiedere a me un parere su Torreira è disonesto intellettualmente in partenza.
1: Però,
2: io lo prendo anche a fare la mascotte al Viola Park.
1: Ah, ecco, no, cioè, ti stavo per dire che invece la riflessione che avevi fatto, che volevi capire al posto di chi ti rendeva una persona saggia e comprensibile, invece no, hai deciso di prenderla anche come mascotte. Va bene, la situazione su Torreira è più o meno quella di ieri, giusto per fare un attimo un punto, e cioè che il calciatore farebbe carte false per tornare alla Fiorentina, anche perché ha dei problemi personali extracampo, non so se sì, ma in realtà era anche emersa, credo si possa dire, ma
2: si
1: tratta di una persona che insomma lo sta mettendo in difficoltà, sì, perché lo sta minacciando in quel di Istanbul. Quindi lui vuole lasciare Galatasaray, anche perché poi comunque ha fatto il suo in maglia Galatasaray, sì, però questa è la ragione principale. Guardandosi intorno sono arrivate le offerte, la gente, Bentancur si è già messo in moto e più o meno non è che sia arrivato, ecco, il Barcellona di turno sul tavolo di Torreira, anzi la Fiorentina sarebbe una delle opzioni più interessanti, perché si parla anche dell'Atletico Mineiro, sì, tanto per dire un club, insomma la Fiorentina è chiaro che dà delle altre vibes all'uruguaiano. Detto questo, la Fiorentina non ha detto no in maniera imprescindibile e non ha chiuso la porta, però ha detto ni, detto boh, in questo momento prima devo capire cosa succede nelle uscite e poi vediamo. Soprattutto, caro Galatasaray, come me lo dai, a quanto me lo dai? Perché il Galatasaray ha detto guarda, si può fare anche una cifra non esosa, ma in obbligo di riscatto o comunque a titolo definitivo il calciatore, non si può parlare di diritto di riscatto, che magari avrebbe semplificato ulteriormente il
2: sito della
1: Fiorentina.
2: È che non ci sta un precedente scomodo in tal senso, è vero, solo che è cambiata la dirigenza, no, per quanto riguarda Torreira,
1: sì,
2: è vero che è cambiata la dirigenza, però non siamo credibili nel momento in cui andiamo a proporre un diritto di riscatto.
1: Però è paralisi e non praredda.
2: Vabbè dai, ce l'avevo qui, l'ho detto.
1: L'hai detto?
2: No, ho detto che è cambiata comunque la dirigenza.
1: Però te dici, va bene. Quindi ad oggi non ci sono grossi passi avanti sul fronte Torreira, che però non essendo stato escluso,
2: è che io non voglio farci la bocca perché poi ci rimango male. Quindi
1: andiamo,
2: per ora Chiara, fingo.
1: Andiamo
2: che...
1: a Perito, a parte oggi fa di nuovo un caldo, va bene, aspettiamo che passi l'allerta arancione, passi tutto il diluvio e poi lo aspetteremo fino al primo
2: settembre. Ho fatto anche finta di essere disinteressata nelle prime ore in cui è uscita la notizia, quando in collegamento telefonico con Lorenzo Di Benedetto un ascoltatore ha chiesto una mia opinione al riguardo. Io fingevo che non ci fosse questa eventualità. Nelle ultime ore però me la state facendo montare.
1: Sì, ora non,
2: sono umana anch'io.
1: Non è che, chiaro, non ti stai lasciando andare in entusiasmi, però ti vedo bella, bella gasata. Anche sui Io pensavo che tu fossi meno gasata dai Icardi.
2: No, Icardi sì.
1: Però scusate, parliamo un secondo di Icardi, a prescindere dal fatto che anche su di lui siamo ancora più indietro di Torreira,
2: sì,
1: perché in realtà la Fiorentina non ha dato neanche apertura.
2: Ma chi abbiamo dato chance in attacco negli ultimi anni?
1: Sì, ho capito, ma Icardi è quasi un ex giocatore, è uno che da un anno non gioca neanche nel Galatasaray, dove era finito a svernare, certo, a cifre molto molto importanti. Anche lui, è chiaro che a me fa sempre un po' impressione il fatto che i giocatori più o meno della mia età siano considerati sul viale del tramonto del mondo del calcio. Lui ne ha 33 di anni Icardi, ora potenzialmente ce l'ha ancora 2 o 3 anni. È vero che sostituire Moise Kean non sarebbe facile in nessuna maniera, perché voglio dire, ad oggi quello che ci racconta Radio Mercato è che Pinamonti è l'opzione più probabile. È chiaro che tra Icardi e Pinamonti, vuol dire, Pinamonti non lo vai ad aspettare all'aeroporto, Icardi ci pensi, dici che fo, vo, non vo, e se vo, i che vo a fa, va bene. Questa era una citazione del Monni e dello spettacolo meraviglioso Pinocchio, però è chiaro che davanti a questa Fiorentina giovane, piena di prospettiva, è un calciatore con troppi punti interrogativi Mario Icardi, no? Te metti
2: ma
1: da
2: infatti
1: parte
2: per me non verrebbe a fare il titolarissimo. Se da come ci ha raccontato anche stamattina Dimitri Conti l'investimento su Matteo Pellegrino da parte della Fiorentina non è un investimento atto a portare a casa una riserva, al punto che si ipotizza anche che ogni tanto possa giocare assieme a Moise Kean qualora Moise Kean dovesse restare, ecco, io in quell'ottica ti dico, come chioccia Icardi lo prendo, come titolare sono d'accordo con te, è un azzardo.
1: Uguale a Dzeko, ce lo paragona un amico che non si firma. Vi farei vedere la faccia di Chiara Andrea Bevilacqua, io sto in silenzio fino a che non commenti qualcosa. Effettivamente, ora Dzeko ne aveva 39 di anni, 38, insomma, ne aveva 5 nel mondo del calcio, fanno abbastanza la differenza. Però è vero che l'anno scorso eravamo tutti esaltati dell'arrivo di Dzeko, che avrebbe fatto da chioccia, che avrebbe comunque avuto i suoi minuti, e poi alla fine è stato un grande, grandissimo flop. Ora Icardi col megafono davanti ai tifosi non ce lo vedo, ecco, mettiamola così. Però niente, non ti vedo convinta sulla
2: questione. Io non ero convinta,
1: Gabriele,
2: che Dzeko risolvesse i problemi della Fiorentina l'anno scorso, quindi non mi sento chiamata in causa dal messaggio.
1: Chi invece secondo me lo era convinto è una grande voce di Radio Rai che ogni tanto ci fa l'onore di intervenire su Radio Firenze Viola, e di questo lo ringrazio. Francesco Repice, buonasera e ben trovato Francesco.
3: Buonasera, grazie dell'invito come sempre, un piacere, buonasera.
1: Guarda, ecco, allora, naturalmente una delle domande principali che ti farò è su Moise Kean, però per l'appunto siamo finiti a parlare di Mauro Icardi che ieri era stato ventilato un'ipotesi per la Fiorentina in caso d'addio di Moise Kean. Chiara qui al mio fianco è sempre stata una bimba di Mauro, una bimba di Mauro Icardi, perché gli è sempre piaciuto e è un calciatore che divide a prescindere possa venire a Firenze o no. Quindi Francesco, sono curioso di sapere che ne pensi in generale, visto che poi di lui si parla anche in chiave Lazio.
3: Penso che Mauro Icardi sia un giocatore molto, un giocatore, voglio dire, una carta sicura,
1: ecco. Sì?
3: Sì, nel senso, non che è sicuro che vada a Firenze, ma è uno di quei calciatori che tu lo metti là e lui sa fare bene il suo mestiere e conosce bene il campionato italiano, conosce tutto eccetera, ed è un giocatore forte, attura integro, insomma, che sta bene e via dicendo. Io non farei mai a meno di Moise Kean, però, perché lo considero veramente un giocatore che noi non abbiamo ancora conosciuto fino in fondo, a mio parere. Io sono convinto che lui possa dare veramente tantissimo a Firenze come alla maglia azzurra. Tra l'altro il maglia azzurra adesso sarà anche agevolato dal fatto che è tornato l'allenatore che lo ha voluto da sempre calciatore, l'ha voluto sempre centravanti e non attaccante esterno, e con noi un po' lì all'epoca, ricordo bene, dubbiosi, perplessi e scettici, Roberto Mancini ci diceva sempre: per me lui è una prima punta, lui è un centravanti, e per me, se posso dirlo, è un giocatore forte di cui non farei mai a meno. Come questo è la mia,
1: cioè non esiste per te una cifra, perché ad oggi quello ci risulta che la Fiorentina davanti a 40 milioni ci pensa e come
3: allora è chiaro che tutti quanti pensano, quando ti offrono determinate cifre è ovvio che tutti pensino, no? Tra virgolette. Però io credo che avendo la Fiorentina adesso un direttore sportivo anche abituato alle zone alte della classifica e non solo in Italia, e ci penserà tanto, perché è d'accordo il dover ottemperare a degli obblighi finanziari, come fanno tutti del resto, non solo a Firenze, ma è altrettanto vero che farà meno di un giocatore così, secondo me è dura. Poi è uno di quei calciatori che, non lo so, se io lo immagino con Atta e Mastantuono, non lo so, perché gli puoi lasciare quel ruolo, lo puoi lasciare a fare la punta da solo, che secondo me è una cosa che gli è sempre piaciuta. Non lo so, io non, ripeto, non ne farei mai a me.
1: Ma scusa Francesco, tu che poi ti lascio anche a Chiara, ma sempre su Kean, tu che segui un po' tutta la Serie A, no? Quindi ti posso fare anche una domanda, magari non solo in ottica fiorentina, ma la strategia del Como esattamente, cioè, mi spiego, ma se il Como vuole, ti torna che arrivi al 18 agosto è stata consegnata l'offerta alla Fiorentina, sapendo benissimo qual è la richiesta viola per il calciatore per mettersi a trattare, e offre di fatto quasi più di 10 milioni meno rispetto alla richiesta, cioè la stai capendo la strategia del Como per...
3: No, ma quello che vuol dire, tutti quanti fanno la loro di strategia, però è chiaro che fa fatica, credo, nonostante i discorsi che abbiamo fatto prima, a liberarsene Paratici. Insomma, se mi viene a chiedere un giocatore il Como, io so bene dove può arrivare finanziariamente col club là. Quindi no, quella è la cifra, questi, io non ho bisogno di vendere, non ho bisogno di cifra, perché ne è quella, non ci si schioda.
1: Quello che vorrei

0: allenamenti, ma il centravanti in una squadra di calcio serve. Centravanti, come dice sempre Beppe Bergo, mi fa giocare bene le squadre, eh? Il centravanti forte.
1: Sì.
0: E il Como deve andare in Champions e ha bisogno di un centravanti di un certo spessore, al di là della bellezza del calcio che offre Cesc Fabregas. Il centravanti, ragazzi, una squadra.
1: Sì.
0: Io non so, sarò ripetitivo in queste cose, però ci credo fermamente.
1: Chiara?
2: Sì, sempre restando sul tema degli obblighi che in un certo senso il mercato poi impone, un altro nome caldo in queste ore a Firenze è quello di Fagioli. Io sono curiosa di sapere un po' il suo punto di vista su Fagioli, se lo considera imprescindibile.
0: Il mio punto di vista è che è la stessa, tipo, se Fagioli sa giocare a pallone.
2: Sì.
0: Cioè, allora io penso sempre che noi facciamo dei ragionamenti sulla siamo tutti diventati dei grandi ragionieri, dei grandi, ma il problema è che una squadra di pallone si fa con i calciatori di pallone, con i giocatori di pallone. E lui è un giocatore di pallone, lui è uno bravo. Io rimango sempre, poi sai, ci sono degli allenatori che a me non è un segreto, se mi dicono una cosa tendo a seguirli. Io rimango alle opinioni che aveva di lui Massimiliano Allegri, che lo considera a tutt'oggi un giocatore molto forte, ma molto forte. E Fagioli quest'anno a Firenze è stato uno degli ancoraggi a cui attraccare nei momenti quelli drammatici. Io non lo so, poi bisognerebbe pure chiedere agli allenatori queste cose. Dici, sì, tutto bene, tutto giusto, ci sei i soldi, quello quell'altro, però io poi devo portare una squadra. Messa com'è la Fiorentina adesso, è una squadra che dal, io dico quinto, ma mi verrebbe da dire anche quarto, al settimo posto, ottavo, è una squadra che ci sta,
1: Bello, sì, perché insomma la concorrenza è
0: finita. E allora un allenatore poi bisogna spiegare quello, cioè Fabio Grosso, che conosco molto bene, bisogna spiegare quello, bisogna dire guarda, a noi serve, ma veramente serve, perché io con questa squadra qua posso andare lontano.
1: Ma guarda, io te l'avrei la domanda successiva che ti avrei fatto era in generale su che cosa pensi questa Fiorentina sta nascendo, e poi con un focus, visto che tu sei un grande appassionato se non di più di calcio argentino, oggi è stato anche il giorno della presentazione di Franco Mastantuono, che ne pensi, ecco?
0: Che ne pensi? Lui viene da una squadra che insomma dal Real Madrid, ma prima ancora in Argentina viene dalla mia avversaria proprio del cuore. Che io sono un bostero, sono tifoso del Boca, per cui tu capisci che no? Però anche qui è un giocatore che in Italia può fare veramente la differenza, messo a suo agio, messo nelle condizioni di poter veramente di poter fare il suo calcio, cioè senza vincoli, senza lacciuoli, senza particolari compiti tattici. Fatelo giocare con Attali, con Ken, fatelo giocare con Fagioli, palla a terra, la Fiorentina è una squadra, sta diventando, è una squadra di calcio, è una squadra forte. Io certi meccanismi non li andrei mai a toccare, però insomma sapete come la penso, sono alla fine, io sono uno che in queste cose ha poca credibilità, cioè per me i bei giocattoli non si rompono mai.
1: Ma ecco, ma sempre su Mastantuono, perché il timore mio, diciamo, non sono da solo, è che comunque resta molto giovane. È vero che ha vestito due maglie che hanno una pesantezza, insomma, che
0: ragazzi, forse quando sono forti, ma quando sono forti sono forti, dai.
1: Però Francesco, il calcio argentino non è quello italiano, e al Real,
0: no, il calcio argentino non è quello italiano, però il calcio argentino esporta giocatori, e il calcio innanzitutto vice campioni del mondo. Che noi parliamo sempre di tutte queste storie, no? Però poi vedo che a farla finale con un'Europea che tutti davamo come favorita c'è andata l'Argentina.
1: Sì, sì.
0: Ora, senza al di là delle
1: che gli ultimi argentini nostri siamo rimasti un po' scottati, al di là di Nico Gonzalez, dagli Infantino, ti posso mettere anche quarta, insomma, non è che alla fine poi abbia dato quello che speravamo, ecco, all'inizio.
0: Io te ne posso dire uno che ti ha dato per tutti.
1: Anni 90? diciamo. Sì, vabbè, lui andava bene, però era anche un altro caso.

0: calcio, ecco.
1: Non è un altro calcio. Il calcio è sempre lo stesso. Ragazzi, non cominciamo a dire che il calcio è sempre. Se oggi Battistuta gioca in una squadra della Premier piuttosto che del campionato francese, piuttosto che dello spagnolo, piuttosto che italiano, sempre 30 gol fa a stagione, 30-35. Con grande serenità. Ma con grande serenità. Per cui io non lo so, quando arrivo in argentino tendo a fidarmi, ecco. Mettiamola così.
0: Va bene, questo ci piace. Francesco, prima di salutarti ti faccio una domanda anche in vista della Roma, visto che poi tra ora questo weekend si torna a lavorare.
1: In tutto questo, capito? Cioè, sono le partite,
0: Sì, e lunedì c'è questa. Io ti faccio una domanda un po' provocatoria. In questo momento è più forte la Roma o la Fiorentina? Perché io una risposta ce l'ho, però ecco, naturalmente
1: sì, con
0: la
1: ce
0: motivazione.
1: L'abbiamo tutti, perché è quella. Però
0: cioè che è più forte la Fiorentina, ovviamente, della Francesca.
1: No, tu sai bene che la risposta è un'altra. Però c'è che poi c'è il campo. E il campo è sempre, questa è un'altra cosa che io ho imparato, pur non essendo tifoso della Juventus, E poi c'è il campo. Il campo, tutti il resto, sono tutte chiacchiere. Sono tutte fuffe, poi c'è il campo. È il campo che decide. Ora, vederla così, la Roma è più forte, sì. La squadra terza in classifica, con un centravanti che fa gol a grappoli, con Dybala che sta in una condizione strepitosa, con un ragazzino di 19 anni che è arrivato e che è, con un centrocampo che insieme con Pisilli, con Cristante, è un centrocampo di, con Wesley e con Molina, e con i difensori centrali che ha, il portiere che si ritrova che è stato il migliore del campionato, secondo te chi è più forte?
0: Beh sì, la Roma ad oggi.
1: Sì. Dopodiché c'è il campo.
0: E quindi
1: dopodiché
0: vediamo.
1: C'è il campo. Dopodiché c'è il campo e bisogna vedere che succede. È chiaro che la Fiorentina c'è un allenatore nuovo, mentre la Roma è quest'anno al secondo anno consecutivo di Gasperini, che vuole una squadra per vincere, perché la verità è che a Roma stanno cercando di fare una squadra per vincere. Per competere, per vincere, poi vincere dipende sempre dal caso, ma per competere, per vincere, non a caso prenderanno altri due giocatori. È una squadra che già di suo è forte e che ha messo perché è arrivata terza in classifica e che ha messo dentro un difensore centrale greco che voleva mezza Europa, ha riscattato un centravanti che ne ha fatti più di tutti relativamente alle partite che ha giocato, ha messo dentro anche un talento, anche lì 19 anni, però una roba scintillante, e ha una mediana con forse l'italiano che nella testa di Roberto Mancini, immagino nella testa di tutti, sostituirà Frattesi, cioè Pisilli, ha un giocatore di rendimento come Cristante, ha un centrocampista che ha fatto famiglia al mondiale, a meno che non vada via, che è Coné, che è un giocatore che viaggia dai 60 milioni in su di cartellino, quindi un giocatore per i posti lussuosi in Europa,
0: tanta roba, sì, Coné.
1: Per le squadre quelle che arrivano in semifinale di Champions sicuro. Non so, ecco, è lui che faccio i nomi perché li sappiamo, li conosciamo tutti. Ragazzi, in più metteteci Dybala, Sule, quello che arriva al posto di Sule forse, cioè Wesley, ripeto, è una squadra, Molina è una squadra fatta per vincere. Non a caso Gasperini ha veramente preteso che si confermasse il gruppo, quello dell'anno scorso, non tanto magari per la forza intrinseca di certi giocatori come Pellegrini, come Cristante, come Mancini, che comunque sono giocatori, secondo me, al di là della vulgata, giocatori importanti, ma perché sanno bene che in quello spogliatoio certi giocatori contano, perché non conta, c'è anche lo spogliatoio, ci sono anche le parole dette in un certo modo, ci sono anche le relazioni all'interno dello spogliatoio, i giovani che vanno istruiti, e avere determinati calciatori che possono in qualche modo dare una direzione alla stagione, a cominciare dai comportamenti all'interno dello spogliatoio, è una cosa importante, quello che si chiama lo zoccolo duro, il gruppo, no? Ecco perché ha preteso la conferma di quelli e poi ha detto e poi ne prendiamo tre o quattro, uno più forte dell'altro.
0: Buon per loro. Francesco, ti avevo promesso l'ultima domanda, ma in realtà c'è una all'ascoltatore, secondo me molto carina, che ho chiesto anche alla regia, possiamo magari sforare un po' prima della pausa. Ma Stefano ti chiede, chiede a Repice, grandissimo radiocronista, qual è stato il più grande di di sempre. Ora ci ho messo un po' perché leggevo Ameri, Cotti e Ferretti, e Cotti credo sia Ciotti più che Cotti, sì, perché sì, non mi risulta. Americo, no, Ciotti, no, o Ferretti, lui ti propone.
1: Allora, io, cioè, se vuoi uscire con Lindo Evangelista o come si chiamano, faccio scegliere a te, cioè non sì, va bene tutto. Io aggiungo un nome, che sì, non è italiano, quelli che hai detto, ai mostri che hai, che è Vittor Hugo Morales.
0: Beh, il barrilete cosmico.
1: Esatto, aggiungo questo nome qua, è da loro, bisogna sempre guardarli a delle, come diceva, come canta Antonello Venditti in un suo pezzo famoso che si chiama Giro Cesare, una montagna troppo alte da scalare, sono vette troppo alte da per potersi avvicinare, ci accontentiamo di guardarle, tutto qua.
0: Bene, molto bene, grazie mille Francesco Repice, buon lavoro, buona serie A.
1: Buona serata e buon lavoro.
0: Grazie a Francesco Repice, che salutiamo. 17.35, andiamo in pausa, la prima di questo Garrisca al Vento, ma rientriamo, non batter d'occhio.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
11: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
12: Siamo tutto questo.
11: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, 17.39, Giacomo Galassi e Chiara Bevi l'acqua. Ora partiamo con tutti i messaggi al 348-75-13933 in cui Chiara ti pre... non ti prevedo, ma ti dico in anticipo, ok, che si è scatenata una riflessione perché le parole di Francesco Repici hanno fatto titillare l'orgoglio dei tifosi Viola riguardo al fatto che, insomma, deve smetterla di esagerare nell'elogio che Francesco stava facendo della Roma, e quindi secondo me è molto interessante. Ti leggo un messaggio a caso. Paolo dice: io non so chi sia codesto tizio, mi sono collegato ora. Ragazzi, è la voce,
13: tizio,
0: è la voce della radio, insomma, degli ultimi 10 anni. Gli ricordo che la Roma lo scorso anno ha perso 11 partite, la Fiorentina 14, ha perso 11 partite e arrivava terza. Non dimostra forza la Roma, la mediocrità dello scorso campionato. La Roma è una squadra normalissima, un attaccante all'Aston Villa guardava e applaudiva gli altri.
13: Perché oppure... non ha scritto in che posizione è arrivata la Fiorentina però Paolo nel suo editoriale contro Francesco Repice?
0: Questo non lo so. Insomma, Roma-Fiorentina la più bella del fine settimana? Vabbè, questa è una domanda di Ale totalmente ingenua, non mi interessa, voglio solo il sangue. Voglio solo
13: anche... poi è lunedì.
0: Se non si va a giocare, per il vostro interlocutore la Roma ha già vinto forse anche il campionato.
13: Però ragazzi, la comprensione del testo è fondamentale.
0: Basta
13: soprattutto
0: con i giallo zozzi, ci
13: se
0: scrive
13: si sceglie
0: Alessio
13: di avere un atteggiamento così... così brutale anche. Non ha detto che vince la Roma.
0: Neanche meno, stai a vedere, tu vinci la Champions.
13: Oioi
0: mi piace quando dici lo oioi, che da milanese.
13: Perché da un lato lo capisco ed è quasi fisiologico che ci sia poi questa spinta nel difendere l'orgoglio. Ha fatto un discorso che chiama in causa più elementi. Ha semplicemente sottolineato come ad esempio il gruppo sia stato confermato per far sì che poi non bisognasse ripartire da quest'estate con il lavoro. L'allenatore già li conosce, gli interpreti conoscono quelli che sono i pensieri del tecnico, ma ribadito più volte poi c'è il campo, e questo noi l'abbiamo imparato l'anno scorso quando facevamo proclami di Champions e abbiamo occupato la zona retrocessione per 30 giornate. Io mi auguro che alla fine di quest'anno si possa ragionare della Fiorentina come Repici ha ragionato della Roma.
0: Io no, ti dico che
13: mi sembra onestà intellettuale.
0: Allora, al di là dei discorsi su quello che succederà anche in campionato, perché appunto poi i campionati sono imprevedibili e anche il bello del calcio, affrontare alla prima giornata la Roma la metto tra le prime 3-4 peggiori da affrontare. Cioè, secondo me oggi, per quello che dicevi tu che aveva segnalato anche Francesco, anche per lo zoccolo duro che ha confermato, cioè se oggi vai ad affrontare ad esempio la Juventus, che forse secondo me come rosa alla fine nel campionato potrà essere più temibile della Roma, però la Juventus è ancora una squadra almeno parzialmente in costruzione. Lo stesso secondo me si può dire del Milan, forse il Napoli no, però secondo me dopo Inter e Napoli oggi, proprio per quello che segnalavi anche tu, di quanto alla fine abbiano cambiato poco.
13: C'è da vedere
0: poco
13: la preparazione, magari loro sono ancora un po' affaticati, certo. Sappiamo come lavora Gasperini, io non credo che il risultato sia certo.
0: Più semplice da affrontare la Roma, a prescindere dalla preparazione, questo credo che si possa dire senza timore di smentita. Va bene, partiamo.
13: L'anno scorso però non abbiamo affrontato la Roma alla prima ed è stato comunque poi un anno estremamente impegnativo.
0: E tra l'altro con la Roma abbiamo perso sia all'andata che al ritorno. Se non mi ricordo la partita di ritorno, mi ricordo benissimo quella di andata.
13: Io ho rimosso la stagione 25-26 per quanto riguarda le partite.
0: No, lo capisco, però in realtà forse la partita più bella di Moise Kean, così torniamo anche, dell'anno scorso fu contro la Roma in casa, che segnò, ha preso una traversa, poi due bischerate in difesa due di una lunga serie della Fiorentina, soprattutto di Pioli, ma anche quella poi di Vanoli, e vinse la Roma 2-1. E invece al ritorno, va bene, ora ci penso, tanto ci sono i potenti mezzi di Radio Firenze Viola, ai quali fa parte dei potenti mezzi Sara Mastrosimone, alla quale diamo la buonasera e alla quale chiediamo di farci sentire due WhatsApp audio.
14: Sara, senti, non Silvana, facciamoci smontare. Torreira è un giocatore eccezionale. Se viene, si fissa, si va insieme all'aeroporto.
13: Certo.
14: Tanto io avviso davanti, me lo dice, ci troviamo all'aeroporto, va bene?
13: Promesso, Sara. Silvana.
14: Io, Torreira, vorrei che tornasse alla Fiorentina. Ciao, Silvana.
15: Ciao a tutti, scusatemi, ma un centrocampo a tre con Torreira e Olai Bassi e Attà un po' più avanti che assiste le ali sarebbe favoloso, secondo me.
0: Vai, rispondi.
13: No, Silvano, glielo ho già detto, assolutamente promesso, dovesse capitare le scrivo e ci organizziamo. Ma scusa, per andare a prenderlo insieme.
0: Arriva Torreira, vai all'aeroporto?
13: Con tutto il casino promesso che ho fatto negli ultimi anni mi posso tirare indietro ora. Sì, poi ti ho detto magari arrivano insieme, non so se lui è già rientrato dalla Turchia.
0: Non so, perché poi Icardi è svincolato in questo momento, quindi arriva forse un volo di linea, non so se da Buenos Aires o da dove.
13: Spero vestito meglio di Ronaldinho, che abbiamo visto poco fa.
0: Che la Fiorentina ha rischiato di affrontare, si diceva, no? Perché poi c'era Benevento Ravenna, ha vinto il Benevento e poi Ronaldinho.
13: Un completo impegnativo. Se non sei Ronaldinho, secondo me fai fatica a portarlo con la stessa disinvoltura.
0: Posso dirti, forse anche se sei Ronaldinho fai fatica a portarlo, però ognuno fa le scelte che vuole. E il secondo amico
13: Torreira,
0: parlava...
13: Olai dietro ad Attà. Vabbè, se penso al centrocampo della Fiorentina degli ultimi 7-8 anni.
0: Io non lo so,
13: mi luccicano gli occhi.
0: Io mi dico che mi fido di Paratici in questo senso nella valutazione di Torreira, nel senso io non sono così entusiasta. È chiaro, è un calciatore, quando era alla Fiorentina mi ha fatto godere anche a me. Io ho detto basta ai cavalli di ritorno. La scorsa stagione mi ha traumatizzato.
13: È
0: che
13: vero.
0: Sull'entusiasmo e sui cavalli di ritorno io ho detto basta. Sarò entusiasta quando la Fiorentina sarà prima a dicembre come lo era con Palladino, e sui cavalli di ritorno invece dirò sempre di no. Però è chiaro che c'è un dirigente come Paratici che avrà i suoi modi anche di pensare, no?
13: Poi giustamente ci ricordano i cinque cambi. Torreira magari non fa il titolare, ma ti permette in alcune partite con determinati avversari o in alcuni momenti della partita stessa di poter dar fiato a chi magari a differenza sua indossa la maglia da titolare.
0: Assolutamente, mi è tornato in mente Roma-Fiorentina l'anno scorso 1-0 con espulsione finale di Zaniolo, che Trioli fu vessato tutto il tempo da... quello però era l'anno prima.
13: Era l'anno prima, perché Zaniolo...
0: Quella in cui Svilar parò di tutto, è vero, c'era Palladino ancora. Allora continuo a non ricordarmi Roma-Fiorentina l'anno scorso, vedi, pensavo di averlo risolto, invece niente. Francesco scrive che è qua sotto alla radio e ora sale a chiederti un autografo. Vieni Francesco, comunque se suoni.
13: Io li sbaglio gli autografi però, Francesco.
0: È vero, sulla data però è anche la particolarità, no? È per questo
13: esatto,
0: valgono di più.
13: Sono autentici se la data è sbagliata, se
0: assolutamente.
13: No.
0: Va bene, c'è chi ci ricorda il ritorno di Badeli, tanto Massi, la lista dei cavalli di ritorno che non hanno funzionato è veramente lunga. Qualcuno segnalava Toni funzionò, però
13: sì,
0: è vero che è
13: rispolverai anche la maglia.
0: L'eccezione, ecco bene.
13: Toni
0: Fulmini. No, perché mi ha fatto ripensare al fatto che ora si dice ma Stantuone e Fulmini, potevi rispolverarla di nuovo. Va bene, chiudiamo qui la questione. E, però ecco, mi sembra più l'eccezione che conferma la regola, più che una regola. Poi Max il tatuatore dice caccino i soldi veri, quelli del Como, visto che li ostentano. Mannaggia quanto mi sta antipatico il Como, va bene, lo capisco, perché è vero che... Ecco, ora posso tornare a quello che ti dicevo all'inizio e ti volevo, volevo riflettere con te sul Como. Hai usato un termine tu, hai detto diretta, dicendo nelle valutazioni c'è anche il fatto che la Fiorentina venderebbe una diretta concorrente.
13: Io mi baso sui messaggi che arrivano da casa e devo dire nei primi giorni un po' di scetticismo nel leggere questa considerazione della Fiorentina, l'ho avvertito, però mi rendo conto che tanti comunque si proiettano magari non in questa stagione ma nella stagione successiva all'interno delle prime 6-7 del campionato, e allora diventa un elemento secondo me da tenere in considerazione.
0: Va bene, lo sai, un amico ci dice se ne prese 4 a Roma e io continuo a
13: non, allora vedi perché ho rimosso.
0: Hanno ricordato, te lo ricordi?
13: No, io l'ho rimosso, ho fatto un lavoro certosino per rimuovere ogni minuto giocato dalla Fiorentina nella stagione 25-26.
0: Mancini, Wesley, Hermoso.
13: Non mi meritano.
0: E poi, ma pazzesco, anch'io ho rimosso completamente quella partita, Hermoso e poi Pisilli nel secondo tempo. 3-0 dopo il primo tempo, forse qualcosa, ma veramente è pazzesco perché nella mia mente non c'è più. Sì, smettete di scrivercelo, Roma Fiorentina finì 4-0 perché insomma la mia mente ci ha messo tanto per rimuoverla e quindi non riaprirei quella porta.
13: Mi sa che non è stata la migliore di Moise Kean.
0: Mi sa che non è stata la migliore di Moise Kean. No, ti volevo dire, cioè effettivamente oggi il Como è una diretta. Io ragazzi mi dispiace perché poi veniamo fuori dalla riflessione, addirittura alcuni di voi pensano che la Roma non sia meglio, forse nettamente meglio della Fiorentina. Oggi il Como è una squadra che fa la Champions League, che ha fatto, noi stiamo esaltando il mercato della Fiorentina anche perché non ci sono le coppe per la situazione e tutto, ma banalmente il Como spende 60 per Nico Paz e 60 per Cialoba, per 3 e 30 per Cialoba, prende comunque un centrocampista del Milan in prestito con diritto di riscatto, conferma tutta la squadra e non vende nessuno dei suoi interpreti. Non dico che il Como riparta per come obiettivo minimo la Champions League, però sicuramente è un obiettivo concreto. La Fiorentina riparte cercando di vedere che cosa succederà nel suo campionato.
13: Io ho detto esattamente questo, io riesco a valutare il lavoro che Paratici ha iniziato e sta portando avanti senza necessariamente associare un risultato sportivo che poi in un certo senso dia valore e confermi quanto diciamo. Poi la Fiorentina voglio vederla in campo, anche l'allenatore in teoria potrebbe essere un'incognita considerando i valori messi a disposizione e quelli che sono i possibili incastri di titolari per far rendere questa Fiorentina al meglio rispetto al potenziale che ha sulla carta. Probabilmente tra una decina di giornate potremmo capire effettivamente che tipo di obiettivo cucire addosso a questo gruppo. Questo non vuol dire che se il risultato non arrivasse in questa stagione, allora il mercato e il lavoro fatto da Paratici in estate è stato nullo o comunque non sufficiente. Io ho proprio un approccio diverso nell'analisi, io vedo una Fiorentina che sta gettando le basi, non vedo un navigare a vista, quello che poi mi faceva tanta paura nelle stagioni precedenti.
0: Esattamente, attenzione, comunicato del Como, c'è la nuova allenatrice della squadra femminile che è Selena Mazzantini con Patrizia Panico come assistant coach. Ho fatto questo scherzetto.
13: Mi sa che non mi
0: parlerai più, Chiara, no. E ne hai ben d'onde. Va bene, caro Alessandro 1952, che dice che i suoi messaggi non piacciono troppo ai mischierati. No, caro Ale, io ho una regola ferrea, cioè che vado in ordine cronologico nei messaggi. Quindi se hai pazienza, dentro le 19 tendenzialmente ne lascio fuori veramente pochi. Però scrive: la voce di Mandragora che sia nel mirino del Genoa, se fosse vero al posto di Torreira, il posto di Torreira ci sarebbe già. La situazione è questo: commisso mi ha tolto il libretto degli assegni, Paratici si è calmato, oppure buon inizio e buona fine, vediamo il 30 agosto, caro Ale Viola.
13: Io credo che il mercato abbia i suoi momenti e i suoi tempi, e da un lato la Fiorentina ha avuto bisogno di sfruttare la prima fase, e sapevamo che quest'ultima fase sarebbe stata diversa nelle tempistiche e nelle modalità.
0: A Matteo che ci scrive: ragazzi, Repice è laziale, l'importanza che è la Roma. Spero che Repice non ci stia ascoltando, perché dargli del laziale credo che la consideri una delle offese più grosse, ecco, essendo egli molto molto tifoso della Roma e peraltro non lo ha mai nascosto, raccontando anche di come nella finale di Conference League lui non abbia visto dalla partita, dalla tensione, ma abbia camminato sul lungo Tevere aspettando, sentendo le grida dei tifosi. Scusa, perché con la questione cronologica sto tornando indietro, perché per fortuna ci avete scritto in tanto e non posso venire meno a quello che ho appena detto. Bentornata Chiara, perché insomma bentornata anche dalle vacanze, come sempre.
13: Io da domenica,
0: Chiara,
13: sono in radio, però sì, va bene, bentornati agli ascoltatori sulle frequenze di Radio Firenze Viola.
0: Grande Luca ci chiede se non sarebbe il caso di prendere un portiere di riserva minimamente affidabile. È un tema questo effettivamente, perché Christensen nelle amichevoli più no che sì. Secondo me sì, però mi rendo conto anche forse nell'ordine di priorità è la quinta sesta priorità possibile e lo puoi trovare
13: considerando anche il preparatore che ci siamo portati in casa. Magari l'idea è quella di potenziare un po' quelli a disposizione,
0: cioè trovarne uno meglio
13: facendo
0: di Christensen,
13: affidamento su De Gea,
0: che ti venga a Firenze a dire: guarda, tendenzialmente se De Gea sta bene non giochi mai. Non è semplice trovarne uno meglio di Christensen in questa situazione, trovarne uno meglio di Christensen in generale, mi sento dire, non è invece un'impresa impossibile. Bene, sono contento che siamo d'accordo. Ciao ad entrambi, ci scrive Ale, e come scritto prima, io non stravedo perché, ma non è solo difficile trovare di meglio un 40 milioni, c'è anche una riflessione sul nuovo 4-3-2-1, è stato costruito proprio per gli attacchi alla profondità a piacere su tutto il fronte da parte di Ken. Se si prendesse anche un attaccante buono ma diverso, al 90% servirebbero due esterni puri. Poi ovviamente Torreira, sì, tutta la vita. Caro Ale, però ti dico, secondo me la semplifichi un po' troppo sul fatto del 4-3-2-1, con tutto il rispetto, perché voglio dire, banalmente hai preso Pellegrino, che a Prizio fa molto arrabbiare quando chiamo così, però ecco, Pellegrino non mi sembra un attaccante in profondità, nel senso che il 4-3-2-1 della Fiorentina è costruito in questo momento con Ken per fare gli attacchi alla profondità, ma non ci fosse Ken non è che sarebbe impossibile ricostruire la squadra su un attaccante che magari gioca più con la squadra, e lo dovrà fare grosso, perché d'altra parte a Pellegrino un po' di spazio glielo dovrà trovare, sì. Non è che gli potrà dire vai, questa è una tua grande battaglia che mi ricordo facesti al tempo quando Zaniolo fu messo prima punta ormai un paio d'anni fa, e dicesti vabbè lascia sta Zaniolo, però dicevi non pensiamo che se gioca Zaniolo gli si debba chiedere lo stesso lavoro di Ken, invece
13: sì,
0: gli
13: vero,
0: veniva chiesto,
13: vero, vero, vero.
0: Infatti Zaniolo faceva schifo, ecco, lo stesso si può dire per Pellegrino, non sì. Chiediamogli lo stesso lavoro di Moise Ken. Poi andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, vai Saretta.
16: Buonasera Galassi, sono responsabile tecnico dell'area commerciale di Radio BD Body, le volevo offrire 4 volte lo stipendio che prende Radio Firenze Viola, sceglie lei la fascia oraria di dove vuole lavorare, sceglie lei gli argomenti, sceglie lei i collaboratori, mi dica se la sua può essere una scelta di vita o se le può interessare, grazie.
0: Molto interessante.
17: Buonasera, grande Chiara e Giacomo, grandissimi. Era tanto tempo.
0: Andiamo.
17: Ecco, ma una domanda, ma secondo voi questo mercato è un bepare un po' impantanato? Dimmelo voi,
0: Ti ho fatto ridere impantanato? Impantanato.
13: Sì.
0: Molto bello. E, bene, e sei un po' impantanato? Oddio, impantanato è forte come termine. Sicuramente sei un po' bloccato dopo le scintille, però fa parte anche... Cioè,
13: l'ho detto prima, per me il mercato si divide in tante fasi e sappiamo benissimo come sono gli ultimi giorni, soprattutto da quando hanno deciso di tenere aperte le sessioni con il campionato in atto.
0: Non in atta.
13: No.
0: Tanto su impantanato ti racconterò questa cosa, magari non fregherà niente, però è una delle cose che mi fa più ridere, mi è successo nell'ultimo anno, che in una mattinata, una delle poche che faceva veramente freddissimo, io e il cane sono uscito nel parco lì vicino a Bagno a Ripoli, incrocio tutto incappucciato e tutto così, incrocio un abitante del luogo con il suo bassottino molto simpatico che conosco e non conosco, che però mi guarda e mi dice solo una cosa, anche lui tirandosi sulle spalle e inquartandosi: che brina. E che brina l'ho sempre trovata, e basta, solo questo è stato. Gli ho detto sì e se n'è andato.
13: Adoro.
0: E l'ho trovata una delle parole che meglio rendevano la situazione.
13: Io adoro questa tendenza fiorentina a non far finire mai un vocabolo nel tentativo di rimarcare un concetto, mi piace proprio tanto ed è un qualcosa che non potrò assimilare mai, perché sarebbe estremamente forzato.
0: Secondo me ci puoi lavorare, però che brinare sta, insomma, una delle cose che mi ha fatto più ridere l'ultimo anno. Su Radio BD Body, guarda, ti avrei detto e ci penso, ma in realtà sì, fammi l'offerta, vediamo.
13: Quindi si libera il 17-19 dal lunedì al venerdì.
0: Sì, non si libera perché lo prendi tu, Chiara, ovviamente.
13: Ma no, infatti io parlavo per me.
0: Radio Firenze Viola, con lungimiranza, ha già fatto in modo che tu potessi condurre Garrisca al vento per testarti, hai superato il test e quindi fiducia a Chiara, e poi vedremo il campo che cosa ci racconterà. E io vado a Radio BD Body. Il problema è che, essendo... No, a parte non so perché mi immagino che sia in Lombardia Radio BD Body.
13: Da Lombarda potrei offendermi, però va bene, facciamo finta di niente.
0: Perché?
13: Non lo so, dipende quanta considerazione hai di questa emittente.
0: No, in generale, me la sono immaginata in Lombardia e ti avrei chiamata con me, ecco, potendo scegliere anche i collaboratori. Però, insomma, facci recapita al numero di Sara Mastrosimone l'offerta e poi le firme nella notte, visite mediche e partiamo con Radio BD Body. Dido ci scrive: per 40 milioni glielo porta con il tandem. Bello sarebbe l'immagine di Ken. Ora Dido, noi non ci conosciamo personalmente, non riesco a immaginarti, però comunque una bellissima immagine. Elia Jeremy da Massa dice: brava Chiara, diccelo, il ritorno di Torreira lo stiamo aspettando da anni, da anni. Bene, Poi Massi da Fiasco ci dice: a varie riprese oggi ho ascoltato in pratica tutte le trasmissioni, di questo non possiamo ringraziarti. Credo che ci sarà questo andazzo su Ken fino a quasi il 31 agosto, giustamente, perché il mercato è meraviglioso e ve lo dico da giocatore di fantacalcio a 30 anni consecutivi e per molti anni ho giocato anche con il direttorissimo Loreto. Bene,
13: interessante.
0: Sì, e no, non lo auguro perché mi risulta che fosse una belva nel, non so se è quel fantacalcio storico che poi ha smesso da un paio d'anni, però nel quale si sono rovinate amicizie, ecco, per dire la, il livello di tensione che raggiungeva. Però ti direi, Massi, che puoi essere abbastanza tranquillo, che secondo me al 31 agosto non siamo qui a parlare di Moise Kean. Ti darei una settimana ancora al massimo, secondo me già dal lunedì con la partita della Roma, come ha detto stamani Luca Calamai, se Kean gioca già la voce si spegne. Ora siamo anche in attesa di capire se il Como effettivamente farà questa seconda offerta che è stata paventata. Tanto insomma, da qui al 31 agosto, per dire, ne succederanno tante, però se al 31 agosto ancora Kean è giocatore della Fiorentina lo resta anche al 2 settembre, mi sbilancio. Parole durissime. Sì, abbiamo ancora un minuto. Supercazzola in altre lingue è intraducibile. Supercazzola al limite, cantinflada, galimatias e gerigonza. Questo è Angelo che ci scrive in spagnolo il tentativo di fare.
13: Io mi fido di Angelo.
0: E io vi amo quando fate queste cose. Volevo una vostra opinione. Secondo me, se vendiamo Kean si fa un passo indietro. Per voi, Simone, la butta lì, così, semplice.
13: Se vendiamo il Kean di Palladino, sì, se vendiamo il Kean dell'anno scorso e a livello di esterni si riesce a avere un potenziale offensivo, allora parliamone, ma io non metto in discussione il valore di Moise Kean, io l'ho ribadito, ho detto solo che se abbiamo per anni preso come esempio il Napoli e l'Atalanta per motivi diversi, e il Napoli perché attraverso le cessioni è riuscito non solo a gonfiare le tasche del club ma anche a sostituire con profili di uguale se non superior valore, vediamo questo direttore sportivo cosa sa fare. Però è vero, tendenzialmente ad oggi e nelle ultime due stagioni la Fiorentina senza Moise Kean non esiste.
0: Poi non so come chiederti scusa, Chiara, perché mi sono dimenticato anche oggi la maglietta che il grande Roberto da Bagno a Ripoli, che ci scrive, già mi attento a contraddire la Chiara perché è accanto un nuovo Ultras 73, ancora non lo si può dire con la maglietta per colpa mia, e mi sono dimenticato anche oggi di portartela. Domani ci sarà in radio.
13: Domani, sì, domani sarà un meraviglioso Viola Amore Mio dalle 12 alle 14 con Luciana Magistrato in conduzione, io al suo fianco per la prima volta, è una coppia inedita, sono molto contenta.
0: Ora il problema è che io non arriverò qui entro le 14, quindi io la porterò in redazione.
13: Sì,
0: la
13: io tornerò a prenderla.
0: Va bene, sono veramente ingiustificabile. Quindi mi cospargo il capo di cenere. Per fortuna è pausa, così posso scappare dalle grinfie di Chiara, che però sarà con noi, diciamo, ancora per un'altra ora. Poi in realtà 18:30 ci saluti, no?
13: Quindi mezz'ora. Sono le 18.
0: Vabbè, però diciamo un'ora, poi lo scopriranno solo vivendo. Bene, pausa e torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto.
18: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
19: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
20: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
21: Radio Firenze Viola.
22: Incoming message.
23: Leggila, ascoltala,
24: guardala.
25: Buonasera dalla redazione.
26: Weekend di rientri e carburanti sempre più cari per gli italiani. Il controesodo si intensifica sulle autostrade con traffico particolarmente sostenuto verso le grandi città. Bollino rosso sabato 22 e domenica 23 agosto, mentre criticità sono previste anche lunedì mattina. A pesare sui viaggi anche il costo del pieno, la benzina self ha superato i 2 euro al litro, mentre il gasolio ha raggiunto una media di 2 euro e 116. Prezzi ancora più elevati in autostrada, con le associazioni dei consumatori che chiedono un nuovo intervento del governo sulle accise.
25: Sul fronte migranti, anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo di competenza italiana. Helsinki è il quarto paese, dopo Germania, Svizzera ed Austria, ad annunciare la ripresa delle riammissioni. In Nigeria, intanto, almeno 40 bambini sono morti nel naufragio di un'imbarcazione sovraccarica nello stato di Sokoto. I passeggeri erano diretti verso i campi di riso per le attività agricole.
26: E sale a 16 morti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, condotto la scorsa notte con missili e droni. Decine i feriti, mentre sono stati colpiti anche edifici residenziali, una scuola e un ospedale pediatrico. Zelensky chiede agli alleati più sistemi di difesa antibalistica, mentre il Cremlino afferma che al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica. L'allerta si estende ai paesi confinanti. Polonia e Romania hanno attivato misure di sicurezza, con Bucarest che ha distrutto un drone marino carico di esplosivi nel Mar Nero.
25: A Cesano Maderno, in Brianza, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito a colpi di martello la moglie di 43 anni e la figlia di 24 al culmine di una lite. Le due donne sono riuscite a reagire e a rifugiarsi dai vicini che hanno dato l'allarme. Entrambe sono state portate in ospedale ma non sono in pericolo di vita. L'uomo, già condannato in passato per maltrattamenti, è stato trasferito nel carcere di Monza. La procura ha attivato il codice rosso.
26: Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Mossa di Monte dei Paschi di Siena nel risico bancario. Il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali su proposta dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. L'obiettivo è costruire un'alternativa industriale all'offerta da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. La notizia spinge in borsa Banco BPM e Banca Generali, mentre il titolo del Monte registra un lieve calo.
25: Il calcio, massima allerta a Bergamo per Atalanta-Apoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League, al via questa sera. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. Vietato anche il sorvolo dell'area dello stadio per il rischio legato all'utilizzo di droni. In programma pure una manifestazione di gruppo pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Per i tifosi ospiti sono stati predisposti percorsi ed aree dedicate sotto stretta sorveglianza.
26: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
19: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
27: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
1: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
0: 18.07 di nuovo in diretta a Garrisca al Vento. Abbiamo ancora per qualche minuto Chiara Andrea Bevilacqua e quindi dobbiamo sfruttarlo al massimo. Grazie anche alla sapiente regia di Sara Mastrosimone e al 348-7513-933 per i messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamarci. Nel riportarvi il fatto che alle 18.07 ancora la seconda offerta del Como a noi non risulta sia stata recapitata alla Fiorentina, quindi sul fronte Ken tutto tace. Noi andiamo avanti con le nostre e le vostre riflessioni su quanto sta accadendo al mondo viola, e tra l'altro con davanti a noi scorrono le immagini di una Bergamo militarizzata visto l'arrivo dei tifosi dell'Hapoel Tel Aviv. Stasera l'Atalanta gioca in Conference League, l'esordio. Chiara, non mi ero preparato questa domanda, ma così a caso, che effetto ti fa il fatto che quest'anno a fare gli spareggi per la prima volta dopo dopo 5 anni c'è un'altra squadra che non è la Fiorentina, che negli ultimi 4 invece l'ha fatto.
13: Forse c'era bisogno anche di prenderci una pausa da questa Conference League, perché ribadisco, secondo me la Fiorentina non l'ha mai sfruttata in tutti quelli che sono i valori aggiunti di una competizione snobbata da parte della piazza, ma non solo a Firenze, da parte dei tifosi in Italia in generale, ma che può comunque tornarti utile se affrontata col giusto spirito. Prendiamoci una pausa e vediamo. Spero di non dovermi più preoccupare della Conference, cioè spero che mi stia stretta.
0: Capisco,
13: però
0: non è semplice, no. Cioè oggettivamente è realistico pensare che la Fiorentina il prossimo anno possa arrivare settima, nel senso che se guardi le squadre che ci sono davanti, se guardi il percorso
13: tipo
0: che ha intrapreso
13: girone
0: la
13: infernale.
0: Fiorentina, è capito, cioè al di là di che il fatto del settimo posto ti garantisca la Conference League, se fai un po' una griglia devi, già per arrivare settimo devi sperare che almeno una delle squadre che sulla carta negli ultimi anni ti sono state davanti fallisca, e in più te devi fare il tuo. Poi che c'entra, non è che siamo qui tutti speriamo di vincere lo scudetto al 20 agosto, però poi c'è la
13: testa,
0: se
13: vinco lo scudetto non vado in Conference,
0: questo è poco ma sicuro. Dico, la testa ci dice che insomma c'è il rischio. Invece a me sì, sullo spareggio forse anche a me fa pensare, guarda, non dover pensare allo spareggio stasera certo non mi crea del disturbo, a me lo creerà. E non uso neanche il condizionale, quando l'Atalanta vincerà la Conference League. Lì sono già pronto a soffrire, lo dico già, mi sto preparando psicologicamente ad affrontare la cosa. Comunque, ripartiamo dai messaggi. C'è Chris da Campi che ha scritto: Chiara, ti amo. Sì, perché gestaccia, avevi raccontato i gestacci alla guida e quindi ti ama, però non ci sono ulteriori motivi per non amarti. Poi David ci scrive: vendere Ken adesso sarebbe tardivo, da fare solo se arrivano non meno di 40 milioni e prendi Icardi, Pinamonti, Nelluca, per carità, saluti da Parigi. Grande David del gruppo Baraonda Fiorentina, nonostante sia a Parigi, che credo non sia il posto in cui vive, ci ascolta comunque. Attenzione ad Alvaro Morata, ci dice Lore da Grassina. Attenzione ad Alvaro Morata, posso dirti, a me fa abbastanza schifo come calciatore, però io sono per dare spazio a Pellegrino, quindi oggettivamente uno come Morata lo tieni lì, che se Pellegrino non volesse il cielo, dovesse avere dei problemi, lo butti cioè non è facile andare da un attaccante e dirgli: guarda, il titolare è Pellegrino, se viene a fare il panchinaro.
13: Sì, ma in quest'ottica vuol dire che cedi Moise Kean e prendi Morata.
0: Ma magari investi su un esterno. No, certo, messa così ho avuto anche un mancamento per un secondo. Però investi poi su un esterno ancora di più.
13: No, io sull'importanza degli esterni sono d'accordo, a prescindere dal futuro di Moise Kean. Morata non mi scalda.
0: Bene. Manca poco, lo posso dire? Così.
13: Stamani un ascoltatore scriveva: poco a poco sta prendendo forma.
0: Ieri
13: la nuova
0: ho provato
13: Fiorentina
0: a lanciare un Angelo Giorgetti, i giochi di parole un poco, ma non mi ha dato troppo spago. Ne abbiamo parlato.
13: Te ne ha dato poco?
0: In generale. Bella Chiara, ti amo anch'io, va bene. C'è Max da Quinto allo 055 77 111 71. Ciao Max.
4: Ciao. No, se insieme a poco prendono anche Spendi, era bellino. Spendi poco, non era male.
0: No, grande Max, grazie, bello.
4: No, scusa, mi è venuta così.
0: Hai fatto benissimo.
4: Io volevo dire una cosa, una un po' più seria, l'ho letta ora e vabbè, non mi meraviglio più. Ormai hanno vietato le bandiere palestinesi stasera a...
0: Certo.
4: La UEFA l'ha vietata, solo per questo bisognerebbe chiudere le baracche e burattini e fare festa. Però detto questo, si parlava di Torreira, no, oggi mi è venuto in mente, perché io sono come Chiara, sono un po' una vedova di Torreira. Però perché io quest'anno sono più fiducioso e ho un minimo di di entusiasmo un minimo, o più entusiasmo, perché dopo 7 anni praticamente di non calcio, di solo mattone e poco calcio, finalmente questa proprietà, che è cambiata di fatto, perché comunque ora c'è Joseph e Catherine, e mi sembra che abbiano capito che per fare calcio ci vuole gente di calcio, e abbiano messo una persona finalmente al posto giusto, che non fa più, e qui mi aggancio a Torreira, quello che faceva la vecchia gestione tra virgolette Rocco Barone. Perché? Perché Torreira ce l'hanno raccontato e aveva litigato, ci hanno raccontato un sacco di discherate, in realtà era un modus operandi abbastanza come dire, succedeva spesso prima, cioè
13: sì, consolidato,
4: un giocatore fissavano un diritto di riscatto, lo mettevano nero su bianco, l'anno dopo chiedevano un mega sconto, e se andava bene lo pigliavano a meno, se andava male avevano tenuto un anno gratis. Ecco, almeno questo comparatici, sono sicuro, poi che andrà bene o andrà male non lo so, però comparatici questo non succede, e la campagna acquisti ha fatto lo dimostra, perché lui se vuole uno lo piglia, un Saffa alle manfrine diritto o obbligo, o lo piglia subito. Ecco, poi se tornassi Torreira io sarei stracontento, però la vedo dura onestamente.
0: Max, guarda, ti rispondiamo e ti ringraziamo.
13: Ciao Max,
0: un grande abbraccio, e direi che insomma è più o meno il pensiero che dici tu. Io continuo a dire che il mio entusiasmo è ancora moderato, mi dispiace, mi prendo anche delle infamate, ma io sono rimasto troppo scottato dall'anno scorso, dove davvero ero entusiasta in maniera, cioè ero proprio felice che iniziasse il campionato per vedere finalmente la Fiorentina che puntava ad obiettivi importanti. Poi è stata la stagione peggiore che io ricordi, almeno tra le peggiori che io ricordi, ma insomma per una parte di stagione sicuramente la peggiore. Poi alla fine diciamo che comunque anche col 2-0 alla Juventus, con una salvezza, è arrivata in maniera abbastanza serena, si è ripresa. Ecco, cioè la stagione comunque dello 0-0 all'ultima giornata con il Genoa, tanto per ricordarne una, ecco, comunque più o meno siamo su quel livello, ecco, messa così. Quindi io aspetto il campo, come diceva anche Francesco Repice prima, però è chiaro che sono curioso di vedere quello che succederà in campo. E va bene, su Torreira direi che abbiamo detto tutto, e prima che Chiara voli a Peretola, insomma, andiamo avanti. Però anche Angelo dice che su Torreira avrebbe detto le stesse cose che dice Chiara, e anche se lei le dice bene, come io non saprei dirle.
13: No, Angelo, no, grazie.
0: Paolo da Grosseto dice che se l'alternativa a Ken è Pinamonti, io vado ad aspettarla a Peretola e lo riporto a Sassuolo in macchina e gli metto anche l'aria condizionata. Grande Paolo.
13: E Radio
0: però,
13: Firenze Viola nel tragitto.
0: Assolutamente alpina, gli si fa ascoltare insomma da Buongiorno Firenze fino a quasi ufficiale tutta la programmazione di Radio Firenze Viola. Federico Bollito, ottimista, Viola è abbastanza tranchant sulla questione di Ken. Lui dice 45 più 5 punto per Ken. Bene,
13: vediamo la Fiorentina cosa ha in testa.
0: Sì, francamente, scusa, non ti ho chiesto, a 30 milioni ti non l'avresti venduto?
13: No, secondo me la Fiorentina fa bene a fare il suo. Per tanti anni ci siamo lamentati di non avere potere contrattuale, e in un certo senso hai dimostrato di non aver bisogno di vendere Moise Kean. Il giocatore non si sta comportando in maniera sleale, manifestando la volontà di andare via, non ha chiesto di essere messo fuori rosa come ad esempio ha fatto Pinamonti, e di conseguenza la Fiorentina finché può deve fare il suo, deve cercare di ottimizzare da quello che sulla carta è uno dei suoi migliori giocatori.
0: 055 77 111 71 c'è Angelo. Buonasera Angelo, ben trovato anche a te.
5: Buonasera a tutti e due. Senta, io voglio dire una cosa, siccome sento che lunedì si dovrebbe giocare con un centrocampo tipo Brescianini, Endure e quell'altro chissà chi è. Ma voglio dire, erano gente che hanno a aprire, se voleva mandare via, e in più erano riserve quasi. Ora, che noi si deve avere sempre paura degli avversari, io non lo so, ma uno che sa giocare, ma la Spagna, ragazzi, dei tempi, il più grande era 1,70 m ai centrocampisti, eppure e vincevano tutte le pari. Poi, scusa, volevo dire una cosa.
0: Vai.
5: Alla Chiara.
0: Sì.
5: Siccome io ho 80 anni, per me è come una nipote, sì, che gli vorrei dire una cosa, e tanto glielo voglio dire, io sono sempre o alla radio o alla televisione, sì, che gli voglio dire una cosa, come mai è sempre nascosta da qui il microfono, che sembra una palla da rugby, non si vede il viso, più delle volte non si vede.
13: Hai ragione Angelo, me lo dicono in tanti, il problema è che se io lo abbasso poi inevitabilmente lo prendo dentro tutte le volte, e il problema è che poi il microfono fa rumore, si sente, però mi impegnerò, già ora l'ho abbassato, mi impegnerò
0: bene.
5: Ora sono fuori con il telefono, no? Però sì. No, te lo volevo dire perché
0: beh, comunque è anche un po' che si vergogna, possiamo, cioè,
5: posso dire
0: un po', sì. Va bene, ok, grazie Angelo comunque per Angelo. Il messaggio a reti unificate e
13: spesso mi si impigliano i capelli, cioè divento molestissima col microfono in una posizione diversa, però ha ragione, non è l'unico a dirmelo e quindi è giusto che io comunque ci provi, poi magari fallisco e va bene, però
0: va bene. Lo sai che non mi ricordo più però qual era invece il concetto principale della sua...
13: Lui dice si va a Roma lunedì condurre Brescianini.
0: Ok, sì, e lui parlava anche della questione fisica, sì. Posso anche comprenderlo, lo dovrebbe dire a Fabio Grosso più che altro, che però ragazzi fa dell'equilibrio la caratteristica fondamentale del suo calcio, quindi con Ulai Fagioli secondo me non è una questione di fisico, è una questione di caratteristiche, nel senso che parlavamo di Torreira, io credo che un giocatore come Torreira ad esempio non farebbe troppa fatica a metterlo in campo, un giocatore come Ulai oggi fa più fatica semplicemente per una questione di età, di adattamento al campionato. Ragazzi, quando si parla di pazienza ci vuole la pazienza anche su queste cose, anche di dire vado a Roma con Brescianini e Ndur e magari mi copro, e se rigiochi questa partita il prossimo anno con Ulai che ha già fatto un anno in Serie A, con non lo so chi potresti attaccare, magari a quel punto hai un esterno e lo puoi mettere a centrocampo, ti puoi permettere le altre cose. Ma in questo momento la Fiorentina, che Grosso avrà sottolineato 180 volte che ha cambiato tantissimo, Fiorentina oggi ha cambiato tantissimo, ha bisogno di equilibrio, e quindi evidentemente due giocatori come Brescianini e Ndur ti danno più equilibrio. Non è una questione di essere grossi, è una questione di essere dei calciatori un po' più affidabili, anche se magari su un livello potenzialmente più basso rispetto a Ulai. Mi sono spiegato?
13: Assolutamente sì.
0: Bene. Poi mettiti traverso, propone Pinzacampi. Bello, la discussione è finita su
13: poi
0: come
13: la Sara
0: deve
13: mi
0: stare
13: sgrida.
0: Chiara davanti a un microfono. Questo è vero, Sara si arrabbia molto, ma con me credo che abbia smesso di arrabbiarsi, perché ormai si è messa l'anima in pace sul fatto che guardo sempre chi ho accanto, anche perché mi sembra strano avere accanto te e guardare verso la telecamera. Comunque, torniamo anche sui messaggi. Possiamo sentirci anche due WhatsApp audio? Vai, ci fai l'onore. Grazie, Sara.
6: Torreira è un doppione di Ulai.
7: Buonasera, scusatemi tanto, saluto tutti. Però c'è, la gara andrebbe a Penisola a pidare Torreira. Ma quando il Galassi è tornato dall'Austria, che c'è andata a pigliarlo, è cambiato.
0: Parliamone. Sono arrivato a Santa Maria Novella in realtà, più che a Penisola, quindi... Però
13: non ero
0: alla
13: Firenze,
0: stazione,
13: se sì, no sì. L'avrei valutato.
0: Tutte scuse, non assolutamente. Gabriele, che ci aveva mandato anche un messaggio molto divertente, che ora ripesco. Mentre il primo ascoltatore diceva, chiaro, c'è un po' di...
13: Che Torreira è un doppione di Ulai.
0: Questa è tosta, Questa è tosta. Io me lo dissento, però nel senso... Cioè, solo perché entrambi non sono altissimi, mi sembra un po' riduttivo. Anche per il tipo di apporto, io torno lì, secondo me oggi al 20 agosto ti dà un apporto in campo e Ulai non ti può dare.
13: Anche dal punto di vista della personalità, io sono d'accordo con l'ascoltatore che li vede complementari, non uno l'alternativa all'altro, però come spesso diciamo è assolutamente lecito vederla in maniera diversa, soprattutto su questioni soggettive.
0: Gabriele ci aveva scritto, c'è un losco figuro che stalkera Torreira perché lo vuole portare a mangiare i coccoli in un loto locale alle pendici dell'Anatolia. Quindi ogni riferimento a persone o cose o a persone Costantino è puramente casuale. Chiara non si tocca, vai bene così. Io sto con Giulio D'Assesto e ti scrivo questo messaggio che dice: anche troppa euforia, calmi, squadra giovane, possiamo andare dalle stelle alle stalle, predichiamo equilibrio, alla prima difficoltà potremmo scioglierci, manca un grande leader che faccia da traino e da chioccia. Vuoi dirlo? Uno alla Mauro Icardi, per esempio. Ma ti dico che Chiara, una tua omonima dal Mugello, dice: Icardi is the new Dzeko, basta dargli un megafono e la similitudine assoluta.
13: Io ho già risposto all'ascoltatore di prima, a parte c'è 7 anni di differenza tra uno e l'altro, ma poi arriva in un'ottica completamente diversa.
0: Poi c'è Marco che ci manda il suo status su Facebook, che riporta una delle frasi che si è sentito molto, cioè il cambiamento climatico oramai è irreversibile. La risposta di Segue la Fiorentina è: aspettiamo, io mi fido di paratici. Molto bene, ci piace Marco. Poi Ale ci scrive: se Ken out, Joshua Zirze top.
13: Ovvio che tra Icardi e Zirze ti dico Zirze.
0: E tra Ken e Zirze? Ieri ho fatto, perché anche Angelo ieri mi diceva: io sono innamorato di Zirze.
13: A me Zirze piace molto, tutto, devo dire la verità.
0: Ti dico, perché poi non puoi sapere, no, come vanno le stagioni, in che sì. stato di forma è. Ken al top o Zirze al top, chi scegli?
13: Zirze al
0: sì,
13: top.
0: Sì, sa che Angelo alla fine ha scelto Ken, sì. ma perché è un democristiano e non voleva andare contro l'attuale calciatore.
13: Io mi preparo psicologicamente agli ultimi 12 giorni di mercato, dicendoti Zirze, e poi eventualmente il 2 di settembre ti ripongo la questione e ti dico assolutamente Moise Ken tutta la vita.
0: Benissimo, se siamo d'accordo. No, su Zirze la questione è che, insomma, i nomi di club che stanno uscendo in questi giorni anche sul calciatore, che in realtà nessuno poi sta facendo passi concreti però ecco, c'è banalmente in Italia Napoli che ha un appeal in questo momento anche diverso dalla Fiorentina, anche se ecco mi ha colpito molto che Mastantuono è il almeno quarto giocatore che sento che si presenta e che alla domanda su come mai ha scelto Firenze dice: per il progetto che mi ha proposto Paratici. Ora, a me mi ha fatto ancora più specie su Mastantuono perché è un calciatore che arriva qui in prestito secco e che non viene qui per pensare a lui nella Fiorentina da 3-4 anni, ok? Se poi succederà, credo che saremo tutti contenti.
13: Quindi diciamo che fate dei nuovi
0: tesserati. Mi sembra strano, mi sembrerebbe strano, però mi chiedo, cioè, che cosa può aver detto per convincere Mastantuono Paratici riguardo al progetto della Fiorentina nel momento in cui arriva e viene in prestito secco? E quindi non può essere il progetto di dire: guarda, tra 3-4 anni ti siamo.

0: Comunque, quello almeno omologate ogni intervista fatta soprattutto ai canali ufficiali. Volevo chiederti però la tua su Mastantuono. Lo so che il tema è abbastanza vecchio perché ormai a Firenze da quasi 3 anni. Oggi si è presentato in conferenza stampa. È chiaro che resta quello su cui si accendono sempre i riflettori. Voglio sapere perché sorridi.
1: No, pensavo mi chiedessi dei commenti fuori onda quando abbiamo visto le immagini di Mastantuono oggi riproposte.
0: Ah, il look Sky. Non ti trova troppo d'accordo, non capisco perché.
1: Non mi fa impressione, non mi sembra che lo valorizzi quel capello. Soprattutto se poi hai l'obiettivo di consacrarti tra i migliori, secondo me devi metterti un po' anche al
0: però
1: passo.
0: Allora mi sembra anche abbastanza evidente sulla conferenza stampa, ma già dalle prime immagini sue, che voglia tenere un profilo basso.
1: Sì.
0: Come peraltro in relazione ne parlavamo, Messi, che voglio dire è la stella più luminosa del calcio mondiale.
1: Ah certo, non ha bisogno di far parlare di sé per i capelli, proponevo un colloquio
0: generale
1: con Moise Kean per avere consigli in tal senso.
0: Ok, benissimo, però ecco, anche Messi quando lo senti parlare quasi sempre cerca di fare 0-0 e comunque di portarsela
1: perché parla al campo e su questo sono assolutamente d'accordo. Mi intriga tanto, sì. E non sono tra coloro che di fronte alla formula smontano un po' l'entusiasmo di fronte alla possibilità di vedere esplodere a Firenze un giocatore di cui parlano tutti.
0: Guarda, Luca alla Svizzera ci aveva scritto 2 minuti fa, non so proprio sentendo, ho notato la stessa cosa, sentendo il suo discorso, se viene per un anno che c'entra il progetto, risposte preparate a tavolino, va bene, c'è da dire anche non è semplice dare le risposte, ma dai tutti gli occhi addosso perché un attimo che dici un A invece di B e succede un casino. Sentiamoci 2 vocali, poi rispondiamo e temo che dovremo separarci con Chiara Andrea Bevilacqua.
2: Buonasera Radio Firenze Viola. Secondo me non è giusto dire che Pinamonti, se viene, prende il posto di Kean e va via. Non è così, perché Pinamonti, se viene, prende il posto di Piccoli. È Pellegrino che prenderà il posto di Kean. E questo è l'equivoco, perché la gente si meraviglia. E poi voglio salutare Chiara, che ci siamo incontrati a un evento dei Piraccioni a Villa Castelletti e io facevo parte dello staff che vi accompagnava ai tavoli e io sono accompagnata al tavolo. Pinza da Campi,
1: grande Pinza. Quando ho preso la maglia di Vlahovic all'asta,
3: a prescindere dalla telenovela Kean, che ormai è diventata ai livelli di Beautiful, io comincio a pensare a lunedì, perché abbiamo una partita importante da giocare. A me basterebbe non perdere. La domanda che vi faccio è: nello spettacolare mercato che ha fatto Paratici, come mai secondo voi non ha pensato a un portiere di riserva? Perché per me Christensen purtroppo non è affidabile.
0: Da dove vuoi ripartire, Chiara? La riflessione su Pellegrino, cioè sul fatto che Pinamonti verrebbe al posto di Piccoli, è interessante. E io posso anche essere d'accordo sulla questione. Certo, la richiesta è solo 15 milioni per Pinamonti. Quindi te vai a spendere 15 milioni di euro per un calciatore...
1: Però anche lì con un giocatore che sostanzialmente si è messo fuori rosa e quindi hai un potere contrattuale diverso.
0: Va bene, comunque, e poi i soldi, ora si è detto, per noi chi se ne frega, è un problema.
1: Sul portiere abbiamo risposto prima un po'.
0: Sì, assolutamente. No, però volevo insistere su questa questione di Piccoli. Cioè, Pellegrino secondo te sarebbe... te prima mi hai detto... L'amico ci manda questo ascoltatore perché credo risponda anche a quello che dicevi te, tu, cioè dai via Kean e prendi Pinamonti, ti scende un po' l'entusiasmo. Però se
1: sono
0: dovesse essere
1: diversi,
0: Pellegrino,
1: secondo me anche nei confronti di Pinamonti c'è molto snobismo. Noi a volte siamo andati dietro ai nomi e poi abbiamo sbattuto il muso contro numeri implacabili per quanto riguarda il rendimento. E Pinamonti, sono d'accordo con chi comunque lo definisce un giocatore affidabile, magari non un giocatore che poi ti appassiona per i balletti dopo la rete, ma che sostanzialmente in carriera il suo l'ha sempre fatto. Però è ovvio che sulla carta abbiano un peso differente. Per me l'idea di andare a prendere Pellegrino implica che comunque lo spazio per Pellegrino ci sia, perché sennò sostanzialmente è inutile. Non mi baso esclusivamente sulla valutazione che la Fiorentina ha fatto del giocatore, ma sul tipo di profilo che poi è quel giocatore. E quindi sono estremamente curiosa di vedere questi ultimi giorni di mercato che Fiorentina consegneranno a Fabio Grosso.
0: Va bene, ti saluto con il messaggio di Gino che dice: Fiorentina attuale senza cessioni illustri con un allenatore come Fabregas lotterebbe.

0: per la Champions, non lo so, io non me la sento di dire una cosa del genere, però d'altra parte non c'è riprova e quindi è giusto che tu possa avere questo tipo di pensiero. E poi Pernocchio da Vergaio sulla questione anche di Repici, cioè stiamo tornando ai messaggi di un po' di 45 minuti fa, ma ve l'ho detto, vado in ordine cronologico, appena vi toccano la categoria come siete suscettibili, solo perché abbiamo segnalato, insomma.
1: Oddio, l'hanno definito questo. A me sembra una questione di rispetto, non di categorie.
0: Anche a me, francamente. E poi Mastro Birraio, ecco, con questo dal laziale a essere Roma perda. Ok, meno male perda. E Chiara sempre impeccabile. Ti volevo salutare.
1: È sempre
0: con questo.
1: Carino con me, Mastro Birraio. Lo ringrazio, lo saluto.
0: Con tutti. E tra l'altro dal laziale ci segue. Questo ci fa comunque piacere. 18:30, quindi è tempo dell'ultima pausa di Garrisca al Vento. Chiara Andrea Bevilacqua, grazie di aver condiviso
1: grazie
0: con me questa parte di viaggio con il sottoscritto, e capisco che sia una bella retrocessione, però ci ritroviamo dopo la pausa, proveremo a fare
1: del stare qui anche
0: meglio.
1: Dalle 19 alle 20
0: oltretutto, però ho una sorpresa alle 19 alle
1: molto
0: 20
1: bella.
0: Quindi ho il jolly nella manica e quindi restate con noi e non vi resta che scoprirla.
1: Ciao, ciao Chiara.

0: e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apre il dibattito.
8: Uno
7: contro tutti.
9: Quello che accanto a lei è matto.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
11: Oh, grande Tommaso.
12: Pietro.
11: Allora?
12: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
11: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
12: Ma davvero?
11: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Eccoci in diretta, 18.35, sempre Garrisca al vento. Quest'oggi non succedeva da un po' che questa trasmissione vedesse il sottoscritto, che poi è il padrone di casa, Giacomo Galassi, che vi accompagna in quest'ultima mezz'ora. Poi in realtà resterò qui anche per quasi ufficiale, perché il nostro Alessandro Di Nardo in questo momento è in Kenya e quindi lo sostituiamo volentieri fino al suo ritorno. Il numero, nonostante sia cambiata la conduzione, abbiamo salutato Chiara Andrea Bevilacqua, però il numero è sempre lo stesso, 348-75-13933 per i messaggi scritti vocali e 055-77-111-71 per chiamarci. Lo so che non è la stessa cosa, però farò in modo di non far rimpiangere l'assenza della Chiara. Poi io riparto comunque dai messaggi in attesa del prossimo ospite, che secondo me conoscete un pochino, poi in attesa che magari risponda al telefono, ma insomma ho fiducia in questi ultimi 25 minuti di trasmissione riusciremo a coinvolgerlo. Dicevo dei vostri messaggi, e allora torno su di voi. C'è Gianni da Firenze, ci ricordava il 4-0 l'anno scorso a Roma, uno schifo, effettivamente sì, e tra l'altro sarebbe anche da ricordare a chi scenderà in campo magari, no, di provare un po' a vendicare quel pomeriggio amaro dell'anno scorso, uno dei tanti che abbiamo vissuto in stagione. Poi indispensabile un incontrista davanti alla difesa, siamo deboli, Fagioli è il sacrificabile, ci scrive Alberto. È inutile che vi recupero e vi ripeto la situazione di Fagioli, che comunque resta alla finestra, non è né in uscita né confermato, resta alla finestra come del resto quasi tutti i giocatori della Fiorentina a parte Ndur. Però finché non arrivano delle offerte vere per Fagioli, insomma, resta alla Fiorentina, e secondo me in questo momento resta anche il titolare della squadra di grosso, colui che vedremo guidare il centrocampo a Roma. Poi in attesa che insomma Grosso possa dare fiducia a Ulai, e credo che a vederlo in campo dal primo Ulai livoriano saremmo tutti contenti, perché vorrebbe dire che Grosso ci vede una maturità e la possibilità anche di guidare il centrocampo della Fiorentina in una partita delicatissima come quella contro la Roma, una partita che segnerà l'esordio di un campionato che vi racconterà sulle di radio, ma poi tutte le settimane qui su Radio Firenze Viola, quando ci fa l'onore di venire in studio Mario Tenerani. Buonasera Mario, ben trovato.
1: Ciao Giacomo, buonasera a tutti.
0: Sei già a fare aperitivo o ti anticipiamo nel momento dell'aperitivo?
1: No, mi anticipiamo solo agli ultimi colpi, però qualcosina ho già fatto, perché
0: bene, così sei bello arzillo.
1: Un'ora e mezzo con le di radio, sì.
0: Ah, bene, bene, cioè non ci si fa mai mancare nulla.
1: Sono in preparazione per il rientro dopo Roma.
0: Va bene, in attesa della pioggia, ti direi, visto che insomma...
1: Guarda, devo dirti che dove vado io al mare non piove quasi mai, ma ora ho postato proprio su Instagram, ho messo prima della burrasca che colori, perché c'è proprio aria di burrasca. Io sono a Maria Castagneto Carducci, quindi all'inizio della Maremma, dove in questo posto non piove mai, ma quando piove fa sole. Ora c'è tutto il cielo nuvoloso e cambia colore, insomma sembra un quadro dei macchiaioli, ecco, se hai presente, capito?
0: Molto bene, molto bene, ne ho sentito i macchiaioli. No vabbè, non farò una battuta tipo ex obiettivi della Fiorentina, va bene, sì. Andiamo invece sulle questioni viola. A Maria Castagneto Carducci è arrivata la voce che Ken sta prendendo il treno per Como, Mario?
1: Dunque, stia prendendo il treno per Como non lo so, però da due giorni ho il sospetto che ci andrà, ecco, questo te lo posso dire.
0: Poi se tu però anche se il Como ora... non ce l'ho, anzi ho anche detto che alla nostra redazione le indiscrezioni dei bravissimi colleghi di Sport Mediaset di stamani, che sia arrivata questa offerta da 38 milioni con i bonus sul piatto della Fiorentina, a noi non risulta, anzi siamo ancora ai 25+5, anzi ai 5+25 dell'altro giorno. Però
1: Giacomo, ecco, io ho grande rispetto del lavoro di tutti, ci mancherebbe altro, però mi sembra che da Milano certe volte arrivino un po' delle bombe un po' così, però può darsi abbiano ragione loro, io non lo so, a me non risulta. Io non ho ancora capito se Como fa sul serio oppure no.
0: Penso, ecco, era questo quello su cui ti volevo portare,
1: quindi sono un po' in crisi per quello, perché mi hanno raccontato già da giorni che c'era questa differenza di visione, no, tra Fabregas e Ludi su Ken, non Ken. Io ti posso dire una cosa, forse ti ho già detto e mi chiedo scusa se la ripeto, però io non ho da rivendicare nessuna primogenitura, ma a febbraio durante il Zona Mista e poi anche alle di radio Giovanni Galli disse: guardate, se il Como andrà in Champions League è difficile ma ci può andare, andranno pesante su Ken. Era febbraio, la Fiorentina stava pensando a salvarsi, però evidentemente Giovanni aveva
0: l'aveva respirata,
1: come dire, aveva delle fonti giuste. Perché? Perché Fabregas stravede per Ken e il direttore sportivo del Como non lo so, non credo, ma lui sì. E però io se mi consenti andrei a sottolineare un altro aspetto di questa vicenda, cioè che è cambiato il terreno di gioco. Cioè è cambiato il campo in cui si fa questa partita, perché negli anni precedenti la Fiorentina certe volte era al ventre molle, no? Delle operazioni, certe volte era lì titubante, certe volte subiva l'attacco di una grande o presunta tale che era pronta a portarle via l'argento, no? Di casa, dalla vetrina. Stavolta è cambiato, stavolta di qua c'è uno che ti mostra i denti carini quando ci vai a trattare, che è Paratici. E quindi il Como credo che farà bene a fare un'offerta vera, perché se non farà un'offerta vera allora sarà chiaro il bluff, e la Fiorentina ha i soldi per andare a quel tavolo, eh? I soldi per andare al tavolo a vedere le carte ce l'ha la Fiorentina, e quindi può anche sbugiardare il Como o lo può costringere ad arrivare a 40 milioni. Va bene, per capire le reali intenzioni, a 40 ma anche a 35 secondo me lo danno, se si continua con queste tarantelle non si va da nessuna parte.
0: Assolutamente, ma cioè questione questa è, come dire, il Mario Semerani giornalista, no? Che ricostruisce un po' la situazione con il Como, sul quale anche io francamente ho delle perplessità sulla strategia, no? Perché il Como dei multimilionari, anzi multimiliardari, Artono, che prende e se vuole un giocatore lo paga, no? Anzi, quante volte abbiamo detto: ah, vedi, bisogna fare come il Como, penso a Baturina, non so, il primo che mi viene in mente, che se uno dice il prezzo, quello è. Invece arriva alla Fiorentina e improvvisamente, insomma, offre almeno 10 milioni in meno di quella che è la valutazione. Però ecco, siccome Mario, se non ricordo male, no? Tante volte abbiamo discusso anche in diretta di Moise Kean, non sei tra i più grandi fan del calciatore, non tanto per una questione tecnica quanto per tutto quello che succede intorno. Beh, ecco, cioè sulla questione prezzo, esiste un prezzo per Mario Tenerani per il quale Ken, insomma, lo saluta anche, no, non dico volentieri, ma a cuore leggero?
1: No, no, non vorrei che mi facessi passare per un avversario a Ken,
0: detrattore di Ken, assolutamente,
1: no, assolutamente
0: sì.
1: No,
0: assolutamente
1: no.
0: Dai, di che non ti piace per niente, che vorresti, no, Pinamonti al suo posto, Mario.
1: Ti vorrei dire una cosa diversa, e non so se comprensibile da tutti, mi auguro. E ti dico, secondo me, Ken è un giocatore che mi muove dei dubbi, ecco, che mi muove dei dubbi perché la...
0: Eccoci, ti hanno suonato, per... Mario.
1: Aspetta, mister, ciao, mister, come stai? Ah, scusa, ciao.
0: Grazie. Un momento bellissimo, no, che mister era?
1: È il mister Guidi, l'ho salutato,
0: cioè,
1: ora.
0: Federico?
1: Però, anche... Sì, lui.
0: Meraviglioso. Grazie Mario, e ci porti nelle tue giornate e ci coinvolgi in questi meravigliosi momenti,
1: no,
0: di vita.
1: Quindi ti dicevo, è un giocatore che mi lascia dei dubbi, questo sì. Mi lascia dei dubbi perché io sono... ognuno di noi ha un registro, no, per giudicare i calciatori. Io non pretendo che il mio sia fantastico, però di solito sbaglia poco per me. Quindi io guardo la carriera, guardo i giocatori, guardo i gol che si fanno in casa e quelli in trasferta, guardo gli atteggiamenti, e allora vado a vedere. Poi Ken, secondo me, ha fatto un campionato pazzesco 2 anni fa alla Fiorentina, ne aveva fatto uno buono, più che buono, bello, a Parigi. E poi, nonostante questo potenziale straordinario, che qui stiamo parlando, voglio dire, di un giocatore che ha potenzialità incredibili, va bene, non ha fatto molto. Allora mi viene il dubbio che lui debba recriminare con se stesso. Quindi ho sempre la sensazione che lui possa trovare la continuità, ma ho il dubbio che non la troverà. In più c'è il discorso della condizione fisica. Quindi riassumo, se tengono Ken, io sono molto felice. Se va via non faccio una piega, perché ora c'è Paratici e non ci sono altri dirigenti, di cui non faccio il nome, ma insomma è facile intuire. Mi fido di lui per quello che ha fatto. So per certo che se dovesse andare via Ken lui c'ha già il sostituto, d'accordo? Quindi io sono sereno da questo punto di vista, ma non sono contro Ken, perché per me Ken, quando sta bene, e concludo, è il miglior centravanti d'Italia e uno dei primi 5 in Europa. Mi sono fatto capire?
0: Ti sei fatto capire, allora ti chiedo, ma se la Fiorentina, che dai Mario, cioè non è un mistero che la Fiorentina non è che va a vendere Ken, però che non fa muro, cioè fa muro solo di fronte a offerte non congrue come quella da 5 più 25, però insomma è disposta a cedere Ken di fronte a, a un'offerta. Ti faccio due domande: A, se secondo te esiste una deadline, e B, secondo te come si comporterebbe la Fiorentina nel caso se andasse Ken, perché qualche tifoso è preoccupato quando sente che l'alternativa a Ken è Pinamonti, anche se poi Pinamonti farebbe la riserva di Pellegrino.
1: Secondo me Pinamonti, primo, è un nome che è stato fatto uscire apposta. Due, io sono un fan di Pellegrino, per cui io tutto questo pessimismo su Pellegrino lo condivido. Pellegrino era seguito da Paratici già dai tempi dell'Argentina. Quattro, non è una notizia, ma ho il sospetto che Paratici abbia aiutato anche un anno e mezzo fa Cherubini, che è il suo figlioccio, a portarla a Parma. E cinque, ti dico che secondo me il sostituto c'è già, perché lui deve pensare che può partire, ma non è che lo può far partire a tutti i costi. Cioè, quando ti dico io bisogna ragionare, se mi consente, un po' più alto, cioè alziamo il livello della discussione. Cioè, non andiamo solo a chi si compra se va via. Cioè, cerchiamo di capire che oggi la partita è giocata dalla Fiorentina su un terreno diverso, che è più favorevole alla Fiorentina rispetto al Como. Il Como ha bisogno di un centravanti, la Fiorentina non ce l'ha, perché la Fiorentina ti può dire al Como: guarda, io ho già Pellegrino e ho venduto Piccoli a 18, io che me lo tengo, lo vuoi? Mi devi eccitare. Cioè, mi devi, come dire, mi devi presentare una serata pazzesca, se no sto a casa. Chiaro? Questo è il ragionamento. Poi te ne dico un'altra. Piaccia o non piaccia, ma se la Fiorentina ha accarezzato l'idea di poter vendere Ken, non che lo venderà, ma secondo me non è solo una questione di campo, è perché evidentemente si fanno anche altri ragionamenti, poi la condizione fisica, il comportamento, quello che vuoi. Non ti dimenticare che nella conferenza di fine stagione, quando Parate ci parlò e andò a tessere tutte le a tessere le lodi di Ken, disse anche una cosa in mezzo alle altre frasi.
0: L'ho già venduto.
1: Disse: l'ho già venduto. Allora, un giornalista vispo, attento come te, le deve cogliere queste cose qui, perché non l'ha detto a caso. Lui ha mandato un avviso per i naviganti e ha detto, ha voluto far capire a chi è visto: guardate, se un giorno lo vendo, io ve l'ho detto, non mi venite a dire che non ve l'avevo detto.
0: Assolutamente.
1: Però in questo momento la Fiorentina è in vantaggio, non ha nessun problema.
0: Ma è sulla questione del deadline? Cioè, secondo te esiste? Se arriva Luca, no? Calamai diceva, se gioca con la Roma, insomma, Ken resta. Io francamente la penso anch'io così, però certezze non ne ho in merito.
1: No, io penso anch'io, non ho certezze, però penso che se dopo la Roma potrebbe essere difficile, ma siccome pecunia non olet, il denaro non ha odore, non puzza, e quindi sai, bisogna vedere un po' che cosa arriva, perché se dopo la Roma arrivano 40 fruscianti, io penso che lo diano, no? Per esempio,
0: credo anch'io, Fruscianti sì, magari 40 in prestito, un
1: non
0: pagherò.
1: Sarei così, ragazzi. Allora, dunque, Luca dice una cosa molto giusta, però io faccio un altro ragionamento. Secondo me, Paratici, che è uno molto preparato, ha due scenari sulla scrivania: un fascicolo A e il fascicolo B. Nel fascicolo A c'è Ken che resta la Fiorentina, e lui non credo si strappi i capelli. Fascicolo B: Ken va via e lui come minimo ne ha già tre pronti a sostituirlo, ne prende uno e di tre, ma ne ha già uno di questi tre. Cioè, sicuramente, ma ci posso giocare quel poco che ho, perché è così. Perché ecco perché ti dico, uno può essere favorevole o contrario alla cessione Ken, ma non può essere contrario alla fiducia e Paratici merita. Questo è il mio parere.
0: Ti chiedo poi di Fagioli, che è l'altro, no, cacciatore un po', sì, che fa discutere in uscita. Anzi, ti chiedo di Torreira, Mario, perché questo nome a sorpresa un po', effettivamente nella giornata di ieri sembrava un po' scaldare, le cose si sono un po' fermate, però non è stata chiusa la porta del tutto, è stata socchiusa, mettiamola così. E il discorso è legato a un'eventuale cessione, tutti si immaginano possa essere quella di Fagioli. Che però, Mario, ma cioè, te la metto un po' veramente pane e salame, ma chi lo prende oggi Fagioli? Soprattutto se la Fiorentina chiede 30 milioni di euro.
1: Ma no, Fagioli è un altro che non ha il cartellino al collo del prezzo, ma è un altro, mi ha detto Paratici, l'ha detto anche Goretti, perché sono tutti potenzialmente vendibili, non ci sono incedibili. Se arriva un'offerta alla Premier per 30 milioni, secondo me Fagioli lo pacchetta e lo danno.
0: Certo, ma se uno la mette così, però Mario è pressoché incedibile, dai, no?
1: No, ma certo, ma perché, ma io torno a dire, allora, è vero che la Fiorentina ha necessità di fare degli incassi, no, non prendiamoci in giro, ma è anche vero che è in posizione di forza. La Fiorentina è la società rivelazione del 2026. Tutti parlano della Fiorentina, no? Tutti dicono che ha fatto uno squadrone. Quanti sono? 10 gli acquisti, può darsi.
0: Sono 9.
1: Nove. E quindi se tu vai Fagioli, vai da Paratici, io vorrei Fagioli. Bene. Io non so se lo do, però fammi un'offerta, 20, lascia perdere, ma lascia perdere, perché io ho Fagioli, ho la I, ho l'attacco, ho la difesa, ho tutto, volendo mi manco l'esterno, no? Però dico, grosso. Quindi la Fiorentina si è presentata il 20 di agosto con la squadra pressoché fatta, è una posizione di forza politicamente, Giacomo, questa, no?
0: Ah, po', ma
1: poi per me, se arriva una squadra inglese, gli dà 30 milioni, lo danno, perché hanno comunque una io, comunque si arrangiano. E per quanto riguarda Torreira, io non lo legherei tanto a Fagioli, può darsi ci sia, ma magari se parte Mandragora. Se parte Mandragora, hanno bisogno di un usato sicuro, che non è molto nella mentalità di Paratici, questo va detto, perché fino ad oggi ci ha dimostrato il contrario. Non è Pradè, che più che erano usati più che li comprava, no? Qui siamo su, come dire, siamo su dinamiche diverse, però penserei più a quello che a Fagioli. Non mi sembra il giocatore ideale per Paratici, però magari dice, guarda, se mi va via uno in mezzo al campo devo implementare, cioè devo riequilibrare, scusa la rosa, no? La devo riallineare ai numeri congrui e prendo Torreira, però insomma non mi sembra sia l'identikit dei giocatori che segue Paratici.
0: No, non lo è assolutamente. Mario, prima di salutarti ti chiedo anche, che poi è passato in secondo piano, no, con tutte queste questioni, la questione esterno che ci ha accompagnato invece per giornate, perché siamo fermi alle conferme su Poku, però è il 20 agosto e ancora qualcosa di concreto su quel fronte non mi sembra che ci sia. Ora qualche amico scherzava, sei impantanato.
1: Sì, sei impantanato.
0: Ecco, sì, sì, sì.
1: Anche la nuova legge, a parte, no, io credo che lui abbia fatto tutto su tutti i ruoli, e qualche ruolo alla fine doveva rimanere un po' più debole, ed è rimasto quello, perché è un ruolo difficile, cioè lui non si può permettere di riprendere uno come Harrison, Solomon, che ti devo dire, giocatori così, no? Ha bisogno di trovare dei giocatori importanti sulla fascia, quindi considerando che, per dire, la Roma con Gasperini si è concentrata moltissimo sulle fasce e devo dire ha rinforzato, no, le corsie da Roma molto bene, e io credo che anche lì qualche idea, più di un'idea ce l'abbiano, hanno avuto un po' più di difficoltà, però qui nessuno è Gesù Cristo, concediamo anche qualche difficoltà in più a Paratici, ma Paratici ha più difficoltà perché non vuole prendere uno a caso, cioè capisci, non vuole prendere della situazione, vuol prendere un calciatore che effettivamente gli faccia la differenza. Con che caratteristiche? Uno che strappa, che va dritto per dritto, che salta l'uomo, uno più dondolante di classe alla Mastantona, alla Gudmundsson, per dirti, no? Anche questo è un tema. Io credo stia cercando uno che strappa. A lui piaceva Kayoko, no? Vuole un giocatore così, o come era Chiesa da giovane. E Federico Chiesa, no? I primi anni anche a Firenze.
0: Sì. Beh,
1: era
0: male.
1: Una quando accendeva i motori faceva spavento, no? E Federico, per cui credo stia cercando un calciatore così, ma manca solo lui. Per come la so io, se tiene Ken compra un esterno, se va via Ken compra un centravanti e l'esterno.
0: Bene, questo. vediamo un po' che cosa succede. Mario, ti aspettiamo a Firenze, torna.
1: Va bene.
0: Torna,
1: sto tornando.
0: Bravo. Ciao Mario Tenerani, grazie mille per essere stato.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Bene, quindi insomma chiarissimo anche il punto che abbiamo fatto con Mario Tenerani. Allora 18:54, sì, abbiamo ancora qualche minuto per leggere i vostri messaggi in attesa che poi alle 19 in realtà torni il sottoscritto, ma vi ripeto con una sorpresa qui in studio. Sono tanti ancora i messaggi scritti. Allora va bene, l'ora è scherza, l'ho fatto apposta, e quando attenzione comunicato del Como, perché è stata annunciata Patrizia Panico come nuova vice allenatrice del Como alla vigilia anche qui dell'inizio della Serie A femminile. Questo mi permette anche di ricordare che tra l'altro dopo quasi ufficiale che vi accompagnerà fino alle 20 invece ritornerà, continuerà e ci sarà anche il programma e la nostra Claudia Marrone sul calcio femminile e nello specifico sulla Fiorentina femminile, l'altra metà della viola, quindi ci vediamo tra un'ora e cinque con Claudia che per l'appunto è comparsa, è cascata a fagiolo in questo momento. Poi Alessandro dice: ho capito male o ha detto di essere tifoso della Juventus? Repice: no, è tifoso della Roma, ragazzi. Poi Tad ci aveva scritto: e ci ama, me e Chiara, e siamo i più belli. Comunque in Pantanà è uscito anche su Lady Radio, è vero, ce l'ha ricordato anche Mario Tenerani. Poi Alessio dice: ragazzi, se va via Ken arriva uno meglio. E guarda, sono molto felice che tu sia sicuro di questa cosa, io non ne sono così sicuro. Sicuramente uno che potenzialmente è più sereno e che crea magari meno disequilibri all'interno del spogliatoio, però tanto per dirvi insomma, comunque anche l'affetto che lo stesso Ken riscontra in qualche compagno, l'abbiamo citato a inizio trasmissione perché fa notizia di questi tempi. Niccolò Fagioli, che su Instagram pubblica una foto insieme a Moise Ken sorridente, grandi messaggi d'affetto, Gudmundsson che gli dice: ma quando vi sposate? Insomma, fa capire anche come certo non ci sia odio nei confronti di Moise Ken, poi che magari qualcuno ogni tanto possa storcere la bocca è un'altra questione, però ecco, tendenzialmente non è che proprio è uno spacca spogliatoi, magari in certe situazioni insomma poteva comportarsi in maniera diversa, ecco, mettiamola così. Poi credo che sia chiaro, ci scrive Simone: Pellegrino titolare, Pinamonti o similare di riserva e forte esterno. Poi Steve scrive: potrebbe essere Cambiaghi in uscita dal Bologna all'esterno giusto. Allora ti dico che tra 3 minuti lo chiediamo alla sorpresa che ho preparato per voi qui in studio, e così capite anche qual è un po' il mondo nel quale ci andremo a affacciare, cioè come sempre quello del calciomercato. Gli chiediamo anche se Cambiaghi possa essere un'idea per la Fiorentina. Poi Claudio ci dice: aggiungo una mia considerazione che è proprio mia e la vedo così, mi pare che si tenga a sottovalutare Pellegrino, che certamente non è Batistuta ma è sicuramente un gran bel giocatore. Buona serata, grande Claudio. Secondo me non si sottovaluta, anzi sono io stesso ti dico che dovesse andare via Ken, dovesse arrivare Pinamonti, allora tanto vale andare proprio a puntare tutta su Pellegrino e trovare un mestierante che all'occasione possa fare da contraltare, ma non di più. Poi diciamo che per noi la Conference League è stata più una Sofferenza League, ci scrive il dottor Fabrizio, assolutamente. Manuel ci scrive: Morata non segna da 10 anni, molto bene. E anche Luca da Castelli Romani ci scrive: Morata neanche un gol l'anno scorso, è in declino calcistico evidente, anzi. Però ti dico anche che anche Ken arrivò a Firenze avendo segnato 0 gol, quindi chi siamo noi per non dare un'altra opportunità a un calciatore che ha segnato 0 gol? Sto scherzando perché i profili sono diversi, però ecco, è curioso come insomma si dicesse la stessa cosa di Ken. Poi se vendiamo Ken mettiamo in saccoccio un quarantino reinvestendoli per gli esterni e sogniamo con Icardi e mai con Pinamonti. E poi Matteo da Scandicci: mi spiegate come mai diamo via il nostro 9? Non tanto per il giocatore e le sue qualità, ma perché ha preso il 9? Perché la società glielo ha promesso, se poi è quasi certa di una sua cessione l'anno del centenario? Poi forse perché non era così certa che arrivasse alla fine questa offerta, perché poi ricordiamo che su Moise Ken è l'unica offerta arrivata concreta in tutta l'estate, è stata questa da 5+25 in prestito, un obbligo di riscatto da parte del Como. Non è che ci sia stata una lunga lista di offerte a cui la Fiorentina e il calciatore hanno detto no, qualche timido sondaggio, ma non di più, e quindi forse la Fiorentina a questo punto si era messa l'anima in pace che potesse essere confermato anche Moise Kean. Comunque di questo e molto altro parleremo nella prossima ora, perché arriva quasi ufficiale con il sottoscritto Giacomo Galassi per un'altra ora insieme. Garrisca al vento finisce qui e tornerà domani alle 17 con il sottoscritto e Dimitri Conti. Ora pausa, anche se poi formalmente alla fine di questa trasmissione, e poi arriva quasi ufficiale. Restate con noi.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Continuano gli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari della USL Toscana Centro. Dopo i casi del REMS di Empoli, del DEA di Prato e dell'SPDC dell'Oblate di Firenze, ieri è stato il turno del Centro di Salute Mentale di Sesto Fiorentino. Verso le ore 13 un paziente in cura presso il servizio, noto ai sanitari per il suo atteggiamento fortemente aggressivo e antisociale, si è presentato in struttura pretendendo la consegna di un farmaco antidepressivo senza aver nessuna prescrizione medica, denuncia la CGL. Al rifiuto di consegna da parte del personale è scoppiato il delirio. Il paziente ha imbracciato un'ombrelliera di ferro scagliandola contro la porta di vetro dell'ingresso, continua il sindacato. Poi avrebbe afferrato un grosso pezzo di vetro puntandolo alla gola dell'infermiera di turno. Solo la prontezza di tutto il personale presente ha permesso l'immediato allontanamento e la messa in sicurezza degli utenti presenti all'interno della struttura. La calma e la fermezza delle infermiere, oggetto della minaccia, e l'immediato arrivo della polizia hanno impedito che l'aggressione degenerasse in dramma. Ci spostiamo a Figline Incisa. È stata tagliata una croce in una strada di campagna nel Fiorentino e alla base è stato lasciato un cartello: non si taglia un albero per una croce. È quanto denunciato a Figline Incisa Valdarno dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. Sotto la maschera di un falso pretesto ecologista, riteniamo si nasconda la volontà precisa di cancellare i segni della tradizione cristiana e della cultura occidentale, commentano da Fratelli d'Italia sulla croce tagliata al bivio in zona cesto. Quello che è accaduto alla croce al bivio del cesto è un gesto inqualificabile che condanniamo con fermezza e che non può essere derubricato a semplice bravata, afferma il sindaco di Figline Incisa Valdarno, Davide Ermini. La polizia locale sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari per individuare i responsabili o i responsabili e per capire la natura di quanto accaduto. Andiamo a Montespertoli. Estate ricca di cantieri per opere pubbliche nel comune di Montespertoli. Sono molti gli interventi che hanno preso il via in questa stagione, sia nel capoluogo sia in alcune principali frazioni del territorio. Le opere peraltro si sommano a quelle finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e già completate o in via di conclusione. Sul fronte degli immobili pubblici spicca l'investimento per l'ampliamento e la riqualificazione degli impianti sportivi in località Molino del Ponte. Un progetto da 1,2 milioni di euro, finanziato in parte da un contributo della Regione Toscana e in parte da un mutuo senza interessi dell'Istituto per il Credito Sportivo. In chiusura il meteo. Temporali anche forti, colpi di vento e grandinate potranno interessare Firenze e l'area fiorentina, ma anche gran parte della Toscana, tra la serata di oggi e la giornata di domani, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche sul reticolo minore. Per questo a Firenze il codice sarà giallo dalle 17 di oggi e salirà ad arancione dalle 22, restando in vigore fino alle 18 di domani, venerdì 21 agosto. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
5: Ma senti che meraviglia!
2: Non lo sapevi?
5: In realtà la sigla iniziale, perché poi uscendo dalla redazione ascolto spesso Alessandro Di Nardo, ma magari più in là nella trasmissione, una bellissima sigla di Quasi Ufficiale, sì, giustamente prodotta da Sara, ma con la tua voce, Niccolò,
2: sì,
5: mi sembrava abbastanza,
2: io non sapevo,
5: riconducibile.
2: Niente.
5: Va bene, c'è Niccolò Santi qui a Quasi Ufficiale.
2: Buonasera,
5: insieme a Giacomo Galassi.
2: Ciao.
5: Che poi, diciamo, fai le veci, no, del tuo omonimo,
2: sì.
5: No, non omonimo, però omologo Alessandro Di Nardo, perché nessuno ha mai visto Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi nella stessa stanza. Io comincio a pensare che siano la stessa persona, ma divisa in due. Questo è quello che penso. In realtà state spesso nella stessa stanza e lo accompagni anche in questo suo percorso, che ora però lo porta in Kenya, perché Alessandro Di Nardo è così. Ma d'altra parte, che ci vuoi fare, amico? I campioni sono così, diceva Sanchez. Buonasera di nuovo a Sara Mastrosimone alla cura della parte tecnica, sempre 348 7513 933, per i messaggi vocali e scritti, perché la trasmissione è cambiata, ma la radio no, e tantomeno la casella di messaggistica. Poi c'è 055 77 111 71, per chiamarci. Rubiamo questi minuti a Niccolò Santi, perché naturalmente impazza il mercato, lui che ormai
2: impazzo anche io, anzi pazzisco,
5: impazzi parecchio. Insomma, sentiamo anche un po' quali sono tutti gli ultimi aggiornamenti, anche se poi quello che riportavo, che ci respiriamo sul fronte Ken, che tanto poi andiamo anche sulle altre. C'ho un paio di domande che mi sono lasciato indietro dagli ascoltatori su nomi di mercato che voglio fare a te, però tanto si torna sempre lì, Moise Ken sì, Moise Ken no, quindi faccio un attimo il punto della situazione. Sì. Io ho detto, a noi non risulta l'offerta del
2: Como,
5: di cui stamani parlavano i colleghi da Milano, però com'è la situazione?
2: No, ma in realtà poi quella cosa si spiega, perché Sport Mediaset scriveva che è attesa, diciamo, è una possibile contromossa del Como per tornare su Ken in maniera piuttosto consistente a livello economico. E in effetti è così, cioè quello che raccontiamo anche noi da giorni più o meno. La prima offerta è arrivata lunedì ed è stata rifiutata dalla Fiorentina, in quanto ritenuta irricevibile, fondamentalmente perché le istanze della Fiorentina sono molto diverse da quelle presentate, diciamo, dall'offerta proposta dal Como nel pacchetto completo, cioè 40 milioni di euro. E soprattutto, questa sì è una condizione necessaria, che ci sia la certezza, no, dell'acquisto. Quindi sì, può essere un prestito con obbligo, però deve essere un obbligo che si raggiunga, se deve essere condizionato a parametri molto semplici, no? E quindi questo non è andato bene alla Fiorentina, che quindi ha respinto l'offerta. Adesso il Como deve riprovarci, ben sapendo quali sono le richieste, quelle veramente che non sono trattabili, diciamo, discutibili, e quindi la formula. Poi se si avvicineranno ai 40 milioni più o meno non lo sappiamo, probabilmente l'offerta sarà leggermente più bassa rispetto a quanto chiede la Fiorentina, però può essere che si tratterà di una proposta con un appunto, con una formula molto più conveniente, adeguata. Quindi in quel caso la Fiorentina, per quanto mi riguarda, vacilla.
5: Ma che si respira a Como? Perché la domanda poi che mi ha accompagnato con gli ospiti, con gli ascoltatori in queste due ore che abbiamo fatto insieme, è: ma che sta facendo il Como? Ma voglio dire, lo vuole o non lo vuole? Se lo vuoi, metti 40 milioni sul tavolo. Se non lo vuoi, non fare nemmeno l'offerta. Che fa? Ma soprattutto perché abbiamo tutti esaltato il Como negli anni, perché era quel tipo di società per cui c'è un prezzo, te lo pago e me lo prendo, no? Che fa vicino. Vorrei dire, non vorrei offendere qualcuno, siamo quasi la Fiorentina di Pradè, ecco questa.
2: Sì,
5: che,
2: è un po' sì.
5: Che fa poi siccome poi anche da parte fiorentina abbiamo registrato almeno nelle ore successive all'offerta a 30 milioni anche un po' di disappunto per questa offerta, perché stavo fatto anche il paragone con Berardi, no? Quando la Fiorentina però offrì la metà di quello che chiedeva il Sassuolo, 30 milioni rispetto a 40 non sono la metà, però è veramente una distanza non incolmabile, sì, ma piuttosto ampia, non c'è 4-5 milioni, ma ce ne sono 10 oltre a quello che ci dicevi tu di una formula che è chiaro che fa storcere il naso, cioè il Como ci prova, sì, dice dai dammelo ma 10 milioni di euro in meno. Beh, belle
6: No. Mi sono fatto questa idea che il Como abbia ricevuto un'apertura, no, da parte della Fiorentina, perché sennò non l'avrebbe nemmeno fatta,
5: cioè,
6: quell'offerta.
5: Tant'è che la Fiorentina non risponde, è incedibile, ma risponde non è un'offerta congrua.
6: Appunto, però questa apertura probabilmente riguarda più la formula che il costo, no? Perché sennò probabilmente il Como si sarebbe già subito avvicinato un po' di più alla domanda di 40 milioni. Per me sanno che se fanno anche 35, ora invento, 35, però definitivo, oppure prestito con obbligo senza condizioni, la Fiorentina accetta. Quindi il discorso è più che altro quello. E poi che in casa Como c'è chi vuole Ken a tutti i costi, Fabregas, e chi ha i suoi costi, cioè Ludi, il direttore sportivo. Perché mi risulta ci sia un po' di indecisione da questo punto di vista. Però sai, Fabregas è anche azionista del Como, quindi è quasi un dirigente aggiunto. E quindi ha un peso enorme. Per questo il Como rilancerà. E anche entro il weekend, perché la Fiorentina non è che aspetta così tanto.
5: Rilancerà.
6: Secondo me sì.
5: Weekend.
6: Per me sì, lo dicevamo anche con Niccolò Ceccarini, cioè, ci sarà una controffensiva.
5: Cioè, ti regniamo. Cioè, sì, risolviamo. Non è una di quelle questioni che uno dice,
6: tecnico,
5: vabbè, è Torsved, no? Tanto per dire, che voglio dire, è un centrocampista che il suo l'ha fatto, però ecco, è comunque un centrocampista nella media che c'è in Serie A. Cioè, qui si sta parlando dell'attaccante della nazionale, dell'attaccante della Fiorentina che prende 4 milioni e mezzo, di un attaccante che anche al Como gli andrebbe un po' a, non dico rompere gli equilibri, però a cambiare gli equilibri. Lo stesso farebbe la Fiorentina, o la chiude in 2-3 giorni,
6: sì,
5: oppure basta.
6: Però il Como è anche conscio dei problemi fisici che ha avuto, quindi della precarietà in un certo senso.
5: E allora non ci andare su Ken, ma chi non è che te con la pistola
6: della
5: alla
6: gestione
5: tempia
6: comportamentale un po'
5: va
6: complicata.
5: Bene, quindi, ok, no, ma non è che lo devi sapere a 18 agosto, cioè nel senso si sa, è così, e quindi o non offri o offri. Io mi sono stancato, no. Basta Rick, ma avete fatto innervosire.
6: Poi per carità, fosse per me, sì esatto, noi del Como.
5: Sì.
6: No, ma evidentemente loro non offrono 60 ma 30 perché sanno tutte queste cose. Molto semplice. Poi, per quanto ne so, lo vogliono. Per cui un'altra offerta la faranno. Poi starà la Fiorentina, perché
5: stanno facendo innervosire quelli del Como.
6: Sì, perché
5: io non glielo do, Ken. Naturalmente non ho nessuna voce in capitolo. Però sì, forse ci avrei ragionato per 40 milioni. Io, dopo un comportamento del genere, non glielo darei.
6: No, per carità.
5: Che fai? Prendi in giro a me, vai dalla Dinamo Zagreb e gli paghi 25 milioni. Baturina, che era un calciatore di sicura prospettiva, ma insomma, un signor nessuno. No, ora signor nessuno è troppo. Però rispetto a Ken, voglio dire, aveva un pedigree totalmente diverso. E poi fai amici, come dicono a Como, con me. Basta, mi avevi fatto.
6: Ma io posso condividere il tuo ragionamento.
5: Forza Sassuolo, nero verdi.
6: No, ti prego.
5: Siamo forti.
6: Mi fischiano le orecchie.
5: Questo sì. Salutiamo Niccolò Ceccarini.
6: Io posso condividere il tuo ragionamento se fosse oggi martedì, mercoledì. Invece, siccome è venerdì, quindi anzi, è giovedì oggi. Mamma mia, come passa il tempo.
5: Quando ti diverti?
6: Sì, no, siccome oggi è giovedì, alla fine il tempo ancora c'è. Diamogli tempo al Como, anche perché l'alternativa è Delap, che costa forse la metà e soprattutto vale la metà a livello anche professionale calcistico di Ken, mi sento di dire. Cioè non è forte quanto Ken.
5: Attacco a Delap.
6: Per cui piace. No, per carità, non è per quello. Però ecco,
5: frontale, proprio. Niccolò Santi non scriverà mai più di Liam Delap, con il quale l'entourage manderà un messaggio: per me sei finito.
6: Va bene.
5: Quindi okay. Sì, chiaro, no? Tra l'altro stamani Tutto Sport, no? Riportava come alla prima richiesta il Chelsea abbia detto 10 milioni per il prestito di Delap.
6: Sì,
5: quindi,
6: è vero.
5: Insomma, cioè anche solo sì che il Como abbia fatto un passo indietro su quel fronte. Insomma, io francamente da una società come il Como al 20 agosto mi aspettavo un tipo di comportamento.
6: Non
5: ti
6: ho convinto, ho capito.
5: No, mi hai convinto, ma è a maggior ragione perché mi hai convinto sulle notizie che sono ancora più infuriato sul Como, perché se ci fosse un margine di dire no, ma è, allora uno sospende il giudizio, ma stante così le cose,
6: vedrai che fanno
5: così.
6: Arriva, dai.
5: Senti, allora allarghiamo la discussione. Guarda, usufruisco, dai, più che uso, un messaggio di un amico che ho perso, ti giuro l'ho letto e vabbè, eccolo. Alessio ci scrive: a me sembra tutto molto chiaro, partiranno Pongracic, Mandragora, Fagioli, Ken, Fabian e Dodò. Dici un po'.
6: Beh, allora, su Mandragora so che c'è un interesse abbastanza forte del Genoa, che ha effettuato anche dei sondaggi nelle scorse settimane, però prima deve cedere. e poi eventualmente formulare un'offerta ufficiale alla Fiorentina. Devono cedere Frendrup, che è il grande nome, no, in uscita in caso nel Genoa, e poi possono provare a strappare Mandragora alla Fiorentina. Poi Mandragora sta bene a Firenze, Grosso lo considera un calciatore di sicura affidabilità, quindi nel caso questa operazione non si fa negli ultimi tre giorni di mercato, cioè bisogna parlarne già all'inizio della prossima settimana. Ci sono anche altre squadre, mi risulta il Besiktas, anche il Torino, il Bologna, quindi comunque Mandragora ha mercato. Gli altri abbiamo detto Fabian per adesso non ha mercato, l'altro ancora è Ken e l'abbiamo parlato, e poi chi ha detto
5: Pongrašić.
6: Pongrašić sì. Invece mi risulta che la Fiorentina la voglia trattenere, lo ha chiesto anche il Milan se non sbaglio, un sondaggio l'ha fatto recentemente, la Fiorentina ha risposto picche.
5: Sì, che francamente sì, ne abbiamo parlato in questi giorni e insomma risulta un po' a tutta la redazione, mi sembra un po' incomprensibile. Ora sei qui per parlarci di mercato, però naturalmente conosci anche bene, cioè che ruolo prevede la Fiorentina per Pongrašić?
6: Perché? Sì, sostituto di Dragusin.
5: Panchinaro di Dragusin, ma anche lui,
6: no,
5: dico,
6: dai, è titolare. Pongrašić sulla carta è un titolare.
5: Cioè,
6: poi
5: al posto di Dragusin?
6: No, di
5: sembra.
6: Ranieri. So che sono due destri, però...
5: No, dai, due sinistri
6: questo.
5: Si giocano Ranieri e Vieri, l'altro posto. Ma Pongrašić resta a fare il panchinaro di Dragusin. Che la Fiorentina possa dirglielo, lo capisco, che il calciatore lo accetti. O non si senti fenomeno, che piglia palla, supera tutti, si arrabbia sempre con tutti appena sbagliano un passaggio.
6: Te la posso dire così, che siccome adesso
5: stai guardando le stelle, quindi mi spaventi.
6: Sì, sì, sono come Antonioni che guardo le stelle.
5: Sì, vabbè, ormai la parola Antonioni non si può più pronunciare.
6: No, vabbè, ora.
5: Visto il centenario, no, grande
6: sì.
5: Giancarlo.
6: Considera che Valdepeñas non ha un sostituto. Ranieri può essere un'eventuale alternativa di Valdepeñas. Poi l'altro centrale di sinistra è Vieri, che alterna Pongrašić, e poi appunto c'è Dragusin, che è il titolare, come centrodestra. Non ti ho convinto?
5: No,
6: ma
5: secondo me sono Ranieri e Pongrašić, Valdepeñas. Ma che poi tu mi dica ad oggi, perché poi un terzino sinistro la Fiorentina lo cerca, no? Sostituto di Valdepeñas,
6: però
5: lo
6: deve anche prendere.
5: Certo, però che oggi possa essere, però Valdepeñas gioca, nel senso, non è che c'è bisogno di sostituto di Valdepeñas
6: se
5: gioca. Vabbè, ho capito, deve prendere i prossimi tre giorni, da qui alla fine del mercato. Se la prende, speriamo di no, entro Roma, può giocare Ranieri. Ma dico, non è la base. Non è che vai da Pongrašić a dirgli sei il titolare. Vai da Pongrašić a dirgli se Valdepeñas c'ha la febbre, Ranieri va a sinistra e te giochi con Dragusin in un ruolo non tuo, perché credo giocherebbe centro-sinistro.
6: Ma
5: però mi piace
6: Pongrašić.
5: Molto la domanda di Ivan dal Findine, che chiede: ma questo Santis è tifoso della Fiorentina o del Como? Sì. Giustifica l'offerta per Ken, che mi sembra piuttosto bassa.
6: Ma io sarei Santis.
5: Santis sei te.
6: Ma poi che c'entra? Sì, potrei anche tranquillamente essere tifoso del Como. Che discorso è? Non lo sono, ma lo potrei essere. E che cambierebbe?
5: Perché giustifichi l'offerta del Como.
6: Certo, ma non perché mi va di giustificare l'offerta, perché me l'hanno raccontata così.
5: Sì, esatto. No, ma poi no, giusto, Ivan, ci sta che tu possa non aver capito. Non mi sembrava tu la stessi giustificando. Cioè, tu stavi cercando a provare a spiegare che cosa passa nella testa dei dirigenti del Como nel momento in cui fanno un'offerta. Non è che stai dicendo fanno la cosa giusta, perché non mi sembra tu abbia espresso un concetto.
6: No, poi c'è un pubblico che vorrebbe sentirsi dire il Como è brutto e cattivo, la Juve è brutta e cattiva, il Bologna è brutto e cattivo, e qui e là è forza viola. Però sì,
5: sì.
6: Insomma, noi
5: io
6: siamo giornalisti.
5: Io dico il Como dopo quello che sta facendo, che è brutto e cattivo, basta. Non sono io il tipo di giornalista che si sbilancia, ma lo faccio. Filippo da Bari è con me, grande Filippo, che dice: c'hai ragione, Giamo, quelli del Como hanno rotto, voi con maschi, non con le femmine. Lo sta anche rigirare sui social, è stato rispolverato. E anche Angela dice: totalmente d'accordo con te, Giacomo. 35 milioni col cavolo, lo do via Ken. Non
6: vabbè,
5: scherziamo,
6: dai,
5: per favore.
6: E allora candidati. Scusa,
5: bene, assolutamente, però spiego ad Angela, dico ad Angela che comunque non ne faccio una questione di cifre, cioè secondo me la Fiorentina prenda per Ken quello che vuole, e il Como può anche offrire quello che vuole, ma se sei il Como che ti vanti e ti bei del fatto che sei la squadra e davanti a un prezzo una richiesta offre quella richiesta, vieni da me, mi offri meno e tu mi fai girare le scatole. Questo è, cioè, potevano essere anche 30 milioni, nel senso, cioè, però se la richiesta è la Fiorentina 30 milioni, la Fiorentina richiesta è la Fiorentina 40, ne offri 40 e non...
6: Sì, che poi il messaggio di prima dell'ascoltatore che mi imputava di essere tifoso del Como fa il paio con: ah, voi volete vendere Ken, però voi volete vendere Fagioli.
5: Sì, voi lo
6: ma noi che
5: vendere.
6: Voce in capitolo abbiamo? Non, te sei dirigente della Fiorentina?
5: No, quello che rispondo spesso a chi ci imputa, no, di anche influenzare quello che succede in campo. Trump, che io dico magari avessimo questo.
6: No, ma veramente magari.
5: Però purtroppo
6: temo a fine mese più facilmente.
5: Esattamente come ogni anno della Fiorentina, credo che le critiche arrivino lo stesso. E però i risultati non è che sono sempre fai 41 punti, 42 punti, ogni anno è a sé. Evidentemente ci devono essere delle altre variabili che incidono su quello che fanno in campo i calciatori. Prima un ascoltatore ci aveva rispolverato un nome che secondo me tu sul Corriere dello Sport potevi aver scritto per l'esterno un paio di settimane fa, ed è quello di Cambiaghi, perché diceva ma non è che alla fine può essere lui l'esterno, perché poi c'è la questione esterno che è passata in secondo piano e che però in questo momento tace sul fronte Fiorentina. Ieri era emerso il nome di Poku, che comunque è stato confermato, ma mi sembra resti nella lista, non che si sia pronti a chiudere l'affare con il Bayer Leverkusen.
6: Sì, sì.
5: Nel chiederti anche un po' qual è la situazione di Poku, perché insomma Andrea Giannattasio ci diceva che l'accordo col giocatore c'è già, cioè il giocatore ha già detto sì, però invece manca quello il Bayer Leverkusen, e quindi sì, sono curioso di sapere qual è la situazione. Poi ti chiedo anche di Cambiaghi.
6: No, vabbè, sai, possiamo partire anche dalla fine. A me di Cambiaghi non risulta. No, io non l'ho mai, in realtà non l'ho mai scritto come papabile esterno per la Fiorentina. Ma non per nulla, perché fondamentalmente non mi risultano dei contatti né con i suoi procuratori né con il Bologna. Lui ha un contratto di altri 3 anni con il Bologna e non mi risulta che ci sia una volontà, no, di fare questa operazione con la Fiorentina. Poi, per carità, tutto può essere, le cifre sarebbero anche abbordabili, ma invece io penso che la Fiorentina cerchi qualcosa ancora più di alto profilo, e il nome di Poku fa al caso dei Viola da questo punto di vista, perché è un giocatore di talento forte che ha segnato anche un record di scatti l'anno scorso al Mondiale Under 21. È il cima alla lista, l'abbiamo detto, di Fabio Paratici, l'abbiamo anticipato con Andrea Giannattasio ieri mattina. Le cifre sono alte, per quello che bisogna trovare l'accordo con il club, con il Leverkusen, mentre magari c'è già quello col giocatore, perché il punto vero è: lo fai in prestito con diritto o direttamente a titolo definitivo? Credo che ci sia un effetto domino che deve innescarsi, cioè se Ken alla fine viene ceduto o Fagioli, però quella sarebbe un po' una cosa di sorpresa, no? Quindi soffermiamoci su Ken. Se Ken viene ceduto e la Fiorentina incassa X, allora può destinare X all'acquisto di Poku. Se però Ken non esce, la Fiorentina non ha i fondi per andare a acquistare subito.
5: Non si parlava di un esterno anche da 40-50 milioni?
6: Sì, però in quel caso lo puoi fare in prestito con opzione, questo sto dicendo.
5: Sì, ma capiamo, ma nessuno ti lascia un'opzione su un'operazione a 40-50 milioni. Che
6: però
5: fa,
6: ne stanno discutendo, forse è per questo non lo vogliamo fare, allora non lo chiudo.
5: Secondo me sì, il Bayer Leverkusen li vorrebbe subito, e poi comunque su Poku si tratta di cifre più basse di 40-50 milioni. Insomma,
6: sì, però 20, insomma non 25. Poco.
5: Grazie Niccolò, grazie che
6: dire,
5: l'hai detto.
6: Sono giorni,
5: no, ma guarda,
6: dire.
5: Io sono entrato in diretta, ho proposto i giochi, già da ieri propongo giochi di parole un poco perché si sprecano, non ce le vorrà il buon Ernest, che tanto ci ascolta ma non ci capisce, sta provando a imparare la lingua, certo, grazie a Radio Firenze Viola, ma ancora non ci capisce, però sì, manca Poku, insomma sì, ce ne sono. Bello un amico che ci ha detto...
6: Poku non lo sai. Anche
5: questa è molto bella, un amico Max che prima ci aveva chiamato ha detto sarebbe stato bello prendere Spendi e Poku insieme, sarebbe stata una coppia.
6: Pazzesco sarebbe stato.
5: Veramente meravigliosa. Così ha risposto anche a Piero da Monza Brianza, che ci chiedeva se Poku è quasi ufficiale, qual è la situazione, bravi e forza Viola. La situazione
6: quasi
5: è
6: ufficiale è la trasmissione.
5: Assolutamente, che è perfetta di questi giorni. Però ecco, sulla questione delle cifre di Poku ti volevo dire che si parla di 20-25 milioni di euro, e che se non mi ricordo cosa ti volevo dire
6: sulla formula
5: dopo 2 ore e mezza. Sì, però della formula ce l'hai detto, no? Che
6: sì, 20-25 milioni,
5: che la Fiorentina prova a mettere il diritto di riscatto, però che il e cosa volevo dirti, che sulla valutazione e Poku è un calciatore per il quale Bayer Leverkusen a gennaio chiedeva oltre 40 milioni di euro, perché poi c'era in trattativa anche diversi club italiani, anche il Napoli e il Milan si erano affacciati sul calciatore, che comunque un punto interrogativo, cioè comunque classe 2004, che ha fatto una stagione di alti e bassi nel Bayer Leverkusen. Cioè, quando si parlava di un esterno di alto profilo, io non so se Poku risponde a questo profilo.
6: Beh,
5: ecco.
6: Io penso di sì, nel senso che è un po' magari non ancora... Cioè, non ti potrei dire acerbo, però forse è un termine anche più forte di quello che è. Cioè, lui sarebbe stato l'erede di Frimpong, no?
5: Bel giocatore Frimpong.
6: Appunto,
5: che
6: all'Everkusen. Ma guarda,
5: ora lo andiamo a cercare, va sì, bene, però, Frimpong, che è stato protagonista nella cavalcata di Xabi Alonso.
6: Guarda, è a Liverpool, ti devo dire.
5: È andato anche lui a Liverpool, è convinto.
6: Parliamo di un profilo altissimo, quindi se tu mi dici lui dovrebbe ricalcare quel tipo di orme, allora vuol dire che hai per le mani un giocatore di grande talento. E a certe cifre, insomma, mi viene anche da pensare che sia così. Lui tra l'altro non guadagna tanto. Cioè, sì, guadagna poco. Comunque, guadagna una città, tanto non si finisce.
5: Bello. Si gode poco, ci ha scritto Luca dai Castelli. Beh, Romani. Filippo, guarda, poco, mi piace poco.
6: E invece lui è abbordabile, perché a queste cifre lui so che guadagna 500.000 di euro, poi senza i bonus, sono al netto dei bonus. Ma quindi la Fiorentina potrebbe tranquillamente raddoppiargli lo stipendio, dice ti facciamo 1.000.000 netto, un po' di più magari. Quindi...
5: Dice, poi dice sì. Facilmente.
6: Secondo me sì, ma infatti l'accordo con lui non è cosa, anzi evidentemente c'è già, insomma non è un problema. E bisogna capire quali sono le possibilità della Fiorentina con il Leverkusen, perché è ovvio che il Leverkusen preferisce la cessione a titolo definitivo, cioè è un favore oggettivamente fare un prestito con diritto, ma ci sta che ci mettano delle condizioni alla fine, dai.
5: Ecco.

0: l'asticella di una squadra che già ha provato a alzarla, Cancellieri.
1: No, ma
0: 6-7 milioni lo prendi a poco.
1: Sì, ma perché è il suo procuratore, che è Michelangelo Minieri, che spinge questa operazione, o quantomeno che resta possibilista. Perché? Perché il suo contratto scade il prossimo anno e perché la Lazio se ne libera volentieri, con 6-7 milioni lo porti a casa. Nel caso la Fiorentina, che ha bisogno comunque di un esterno, lo fa volentieri questa operazione. Poi Gudmundsson è ancora un giocatore viola, per cui ci sta che basti un esterno. Guarda, secondo me alla fine può restare, perché
0: surprise, surprise.
1: Non ci sono proposte. Ci sono poche proposte.
0: Allora, Sara ci scrive: gioco poco, ma gioco poco. Ho capito, ma è bello, gioco poco ma gioco, yoku poco ma yoku.
1: Ok.
0: E Tizio ci scrive: poco sì ma bonu, benissimo, però secondo me fin qui vince Claudio, che ci scrive, lo so che forse siamo in fascia protetta, forse 19-26,
1: forse non ho
0: più
1: capito.
0: Duro poco.
1: Ah, ok.
0: Duro poco, secondo me non è male. E perché Roberto ci chiede di Pizzarro? Ci sono probabilità?
1: Pizzarro è in pensione, credo.
0: Ma esatto, cioè c'è un Pizzarro per la Fiorentina di cui mi sono
1: perso. Non mi risulta, non mi risultano, no.
0: Va bene, si va a cercare. Poi, questione Dodò, perché anche lì si è fermato tutto, cioè nel senso di chi...
1: Ma non è che si è fermato, è che sono operazioni non così semplici, perché la Fiorentina fa un prezzo, la controparte cerca sempre un po' di abbassarlo, vista la situazione contrattuale del giocatore. È semplicemente il Nottingham è molto predisposto, propenso a prendere Dodò, ma la Fiorentina più o meno giustamente fa il suo prezzo, cioè sa che deve liberarsene perché il contratto scade nel 2027, ma continua a chiedere 10 milioni più bonus. E questo perché, l'abbiamo raccontato diverse volte, c'è un accordo sulla parola, un gentleman agreement che fa innescare un contratto quantomeno annuale se rimane Dodò, perché almeno arriva al 2027 senza che ci siano tensioni reciproche, si riproverà a cederlo nel caso, però ecco, è abbastanza avviata la trattativa col Nottingham, quello sì.
0: E sì, e la sensazione è che Dodò, se dovesse andare, e forse ne parleremo dal 2 settembre nel caso rimanga, perché è mettere il carro davanti ai buoi, però è vero, e se la situazione è quella che ci descrivi tu di questo rinnovo, gentleman agreement per un rinnovo che si potrebbe fare tra le parti, è chiaro che a quel punto secondo me si ridisegna anche un po' lo scacchiere di Grosso, perché se Grosso ha Dodò a disposizione, cioè in quel caso Dodò sarebbe un giocatore a tutti gli effetti a disposizione di Grosso, è che lo potrebbe valutare, e secondo me con tutto che Joao Mario nelle prime partite ha rubato gli occhi perché ha fatto delle ottime prestazioni, c'è anche Jimenez, però Dodò
1: ma infatti
0: la Fiorentina se resta,
1: e infatti nel caso, secondo me, titolare o meno, comunque so che nel caso in cui dovesse rimanere Dodò, Joao Mario potrebbe andare a fare l'alternativa a Victor Valdepeñas sulla fascia sinistra. Credo che nel caso però Dodò rimarrebbe ugualmente come dire in alternanza con Jimenez, non è sicuro che restando un giocatore della Fiorentina farebbe il titolare costantemente, perché comunque la dirigenza viola ha puntato molto su Jimenez, su un giocatore di qualità da rilanciare in un certo senso e che piace anche molto a Fabio Paratici. Dopodiché penso che la regia stia cercando di contattarti via telefono, comunque.
0: No,
1: ok,
0: no,
1: allora non ho capito niente.
0: Ma poi
1: io,
0: quello che mi hanno da dire alla regia a me non interessa per niente, certo, io ho la mia vita e
1: molto democratico.
0: Che cosa fare. E però no, perché l'amico, me lo ricordo anch'io che c'è un Pizzarro dell'Udinese, e Antonio da Montevarchi ci dice: Nick, non lo sai, centravanti grande prospettiva, però non è il figlio con te, a te sta scrivendo, quindi vedi, se dici male di straccio, non è che si dice va bene, però non è il figlio di David Pizzarro, siccome all'inizio era uscita questa notizia, ormai ricordo diversi tempo fa, Damian Pizzarro, e comunque è tornato in Cile, un altro prestito da parte dell'Udinese, quindi non alla Fiorentina non tocca. Poi voleva scrivere bellissimo.
1: Cosa?
0: Grandissimo, perché Roberto dice: con questo caldo il cervello sclera, volevo scrivere di Torreira, che è geniale.
1: Invece di Pizzarro,
0: avere l'lapsus di Pizzarro invece di Torreira.
1: Però guarda, comunque entrambi sudamericani, entrambi il ruolo quello era fortissimi, secondo me tutti e due.
0: Entrambi tornano alla Fiorentina?
1: Entrambi no, però su Torreira abbiamo raccolto cose interessanti, cioè nel senso
0: dici cosa?
1: No, che comunque è un diciamo una trattativa che non è ancora iniziata formalmente, ma che comunque è in piedi, è una pista viva. perché lui fa carte false per tornare alla Fiorentina. Fondamentalmente lui vuole venire via dal Galatasaray, questa è la sua principale ambizione, vuole andare via dalla Turchia. Insomma, ci sono questioni sue anche lì personali, l'abbiamo...
0: Io l'ho detto prima, che sono legate anche a una persona che insomma lo sta minacciando.

0: mondo e che gli ha creato,
1: cioè, fondamentalmente,
0: insomma,
1: sì,
0: gli sta creando discreti problemi, così no, tra l'altro, cioè, a noi ne abbiamo parlato anche, no, da parte del procuratore, te lo spiegava.
1: Sì, sì, ok, poi magari entreremo nel dettaglio più avanti, anche se, insomma,
0: no, cose non c'è da entrare nel dettaglio, cioè,
1: cose non belle
0: e noi non andiamo a sapere, è solo per fare un quadro generale della situazione, insomma ci sono questioni extra campo che lo riguardano.
1: Sì, sì. Fatto sta che vuol venire via. Quindi lui ha chiesto più di una volta insieme al suo procuratore alla Fiorentina se ci fosse bisogno, se ci fossero margini per fare questa operazione. La Fiorentina, in effetti, un profilo come quello di Torreira lo prenderebbe anche volentieri, perché insomma, comunque è diverso da Torsved, no? Cioè, Torsved è un centrocampista di inserimento, uno veloce, anche se vogliamo più offensivo. Torreira invece è il cagnaccio, no? Quello che ti fa legna a centrocampo, per usare termini solo tecnico-scientifici. Quindi si potrebbe fare in prestito con diritto, ma la Fiorentina deve cedere.
0: Va bene, Niccolò, io ti saluterei, perché immagino tu abbia mille cose da fare.
1: Devo ancora scrivere il pezzo per il giornale.
0: Ecco, quindi assolutamente ti saluto con Matteo, che ti scrive, non a te, dice in generale: Cancellieri fa schifo, dai. Francamente, ora schifo è un po' cattivo,
1: sì, dai.
0: A fronte di Cancellieri, però, ecco, diciamo, non scalda, o begli altri nomi.
1: Scalda poco.
0: Che si fanno per bello, Niccolò, grazie. E poi Luca da Firenze ci scrive: Kaori a Filadelfia ha conosciuto poco. Io sinceramente non capisco che cosa voglia dire. Sara Mastrosimone dice sì, è una pubblicità anni 90, molto bene. Quindi salutiamo anche gli amici dagli anni 90 nei quali noi siamo nati, Niccolò.
1: Gli amici della cassettina, come direbbe Albertino.
0: Bello, salutiamo gli amici della cassettina. Evviva. Grazie Niccolò Santi, ti sentiamo domani con Nick e Nick alle 16.
1: Grazie
0: anche
1: a voi.
0: Se speriamo di sentirti prima per eventuali aggiornamenti di mercato. Ciao.
1: Ma spero anch'io. Ciao.
0: Con il sottoscritto torniamo dopo la pausa per l'altra parte, la seconda parte di Quasi Ufficiale. Ho preparato una sorpresa per voi anche per la seconda parte, quindi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Da sabato 22 agosto torna la Serie A e parte ufficialmente la caccia all'Inter, campione d'Italia in carica. Si parte proprio con i nerazzurri che davanti al proprio pubblico a San Siro alle 18:30 ospiteranno il Monza con l'obiettivo di partire con il passo giusto nella corsa allo scudetto. Nello stesso orario l'Udinese riceverà il Como guidato da Fabregas in una partita che promette emozioni, con i lariani decisi a confermare il buon gioco espresso nella stagione precedente. Nel turno serale delle 20:45 il Napoli sarà impegnato in una trasferta delicata contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris, terreno tradizionalmente ostico. Per gli azzurri sarà un test immediato per verificare solidità difensiva e capacità di concretizzare le occasioni da gol. A completare il programma, sempre alle 20:45, Parma-Cagliari, uno scontro diretto di grande importanza tra due squadre blasonate e decise a mettere subito a referto punti utili in ottica salvezza. E in attesa della Serie A prende il via il cammino europeo dell'Atalanta, impegnata nel match di andata dei playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Sarri sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zaleski e Raspadori, a centrocampo Ederson da mezzala con Samardzic e Gaetano. Intanto è massima allerta a Bergamo sul fronte sicurezza. Attorno alla New Balance Arena è stato predisposto un imponente dispositivo con forze dell'ordine, unità antiterrorismo e artificieri. In programma anche una manifestazione di gruppi pro-Palestina contro la presenza della squadra israeliana. Il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha superato il portoghese Farie in due set e domani affronterà lo statunitense Francis Tiafoe per un posto in semifinale. Un match robusto della azzurro numero 10 della seeding, che accede per la prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. 6 precedenti con l'americano in perfetto equilibrio, 3-3. E ora l'attesa è tutta per il match di questa sera tra Flavio Cobolli e Tommy Paul, reduce dall'impresa con la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, sconfitto 4-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita infinita caratterizzata anche dall'interruzione per pioggia. Non meno complicata la vittoria contro Rafa Hodar del tennista romano, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. E il KO prematuro del teutonico ha anche chiarito la situazione del ranking in vista dell'evento di fine estate a New York, ridisegnando il vantaggio del nostro Jannik Sinner nei confronti dei più immediati inseguitori. L'Italia con Taranto si prepara ad ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'appuntamento sportivo sportivo, che ha già fatto vendere 100.000 biglietti, riunirà 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni. Domani cerimonia di apertura presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. E per lo sport

0: Stazione Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: 19:36, di nuovo e sempre in diretta Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi che vi accompagna in questo quasi ufficiale, la trasmissione dalle 19 alle 20 di Radio Firenze Viola per l'estate, per raccontarvi, insomma, sempre live tutto ciò che succede nel mondo del calciomercato italiano e non. Per esempio c'è Paul Pogba che va in Olanda al Fortuna Sittard, tanto per dare una notizia così totalmente estemporanea per chi invece aspetta aggiornamenti sui vari Ken, Dodò, Pongracic, Poku e compagnia cantante. Però ecco, la citazione al buon Di Nardo che normalmente conduce questa trasmissione mi permette di leggere anche il messaggio molto divertente per quanto mi riguarda da parte di Gabriele, che dice che c'è chi manderebbe via Ken e chi andrebbe via in Kenya. Un saluto a Di Nardo che in Kenya per l'appunto è scritto K-E-A-N-Y-A. Molto sottile e molto bella questa, grazie Gabriele per essere come sei, ti dico solo questo. E poi c'era anche Dido, un altro che spesso ci strappa la risata, che però non so se è serio oppure è faceto, scrive: dobbiamo dettare noi la linea al Como, vendiamo gli Ken a 40 milioni e teniamoci il diritto di recompra a 41. Molto bello, non è male. A proposito di notizie extra calcio, vi dico anche che Carlos Alcaraz torna agli US Open dopo l'infortunio. Il tennista spagnolo è pronto a difendere il titolo nel slam statunitense, quindi insomma dopo i forfè negli ultimi tornei tra cui anche a Roland Garros, insomma Alcaraz torna a giocare molto bene. Poi vi dico anche con un velo di tristezza, anche se poi dicevamo anche con Chiara forse ci fa bene non essere in Conference League, che però ci sono le formazioni ufficiali della partita tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv di oggi pomeriggio, e, scusate, di stasera, perché giocano alle 20:30 e l'andata del playoff di Conference League, e quindi insomma meno di un'ora e 50 minuti scenderà in campo la squadra di Maurizio Sarri per il suo esordio ufficiale nella stagione, in attesa e poi domani l'altro prenda il via anche la Serie A con la Fiorentina, che però gioca per ultima contro la Roma lunedì. Detto questo, oggi è stata anche la giornata di Franco Mastantuono, presentato al Viola Park con la traduzione simultanea, perché naturalmente l'italiano non lo mastica, ha parlato in spagnolo, in argentino, il talento albiceleste. Andiamoci a sentire il primo estratto della sua conferenza stampa oggi pomeriggio. Sentiamoci.
4: Bueno, muchas gracias a la capitana K.
5: Grazie a tutti quelli che sono qui, pregunta, rispondendo alla domanda.
4: Credo che
5: la Fiorentina, ho scelto la Fiorentina
4: perché
5: mi ha presentato un progetto molto interessante,
4: donde está en puro crecimiento,
5: che sta crescendo,
4: que para seguir creciendo mi carrera era,
5: e credo che per la crescita della mia carriera era molto Fiorentina importante venire in un club come la Fiorentina, e sono molto contento della scelta che ho fatto.
6: Ciullini, Ansa e Tutto Sport.
7: Sì, ciao e benvenuto a Firenze e alla Fiorentina. Ecco, volevo chiederti, da questa esperienza nel calcio italiano e con la maglia della Fiorentina, che cosa ti aspetti, che cosa chiedi, a che cosa aspiri, qual è la tua ambizione? Grazie.
4: Bueno, creo que
5: credo che il calcio italiano sia un calcio molto importante per il mondo,
4: y la verdad que siempre,
5: e devo dire che sempre mi è sempre piaciuta l'idea di giocare qui in Italia, e ora ho la possibilità e ho molte speranze. Spero che questa esperienza mi aiuti a crescere molto come giocatore
4: e
5: per passare un bell'anno con la Fiorentina, che è l'aspetto più importante.
6: Genzini, Corriere dello Sport.
8: Sì, sono qua. Buon pomeriggio e benvenuto a Firenze. Ti volevo chiedere se ti sei già reso conto che solo per aver scelto Firenze e la Fiorentina sei già diventato un idolo per questa piazza, che è una piazza a dei tifosi che si lega in maniera viscerale ai propri calciatori, e se per te questa è una responsabilità in più. Grazie.
4: Bueno, sì,
5: sì.
4: La verdad que
5: devo dire che Sono arrivato a Firenze e la gente mi ha accolto molto bene. È stato molto bello quando sono arrivato all'aeroporto. Non la vedo come una responsabilità, ma come un impegno anche nei confronti dei miei compagni, in modo che la Fiorentina possa tornare ai vertici. E credo che è un momento molto importante per me. Anche per sentirmi comodo e per tornare a giocare a calcio nel migliore dei modi, facendo le cose bene in un club così importante come la Fiorentina qui a Firenze.
6: Mazzoni, Repubblica.
9: Ciao, benvenuto. Vado sulla parte tattica di campo, perché te hai grandissime qualità, quindi ti chiedo che posizione preferisci, se preferisci una posizione, e che ruolo ti ha prospettato Mister Grosso per quest'anno. Grazie.
4: Bueno, no, yo estoy a disposición de lo que pide.
5: Io sono a disposizione di quello che chiederà la squadra. È sempre stato così.
4: Ovviamente uno se puede sentir más cómodo.
5: Uno si può sentire più comodo magari giocando in una posizione specifica.
4: La parte offensiva.
5: Nel mio caso mi sento comodo nella zona offensiva. Ma l'importante è aiutare la squadra. E quello che mi chiede l'allenatore e i compagni lo farò in campo. Per cui non ho alcun problema da questo punto di vista.
6: Benvenuti, Corriere Fiorentino e Radio Firenze Viola.
10: Ciao, buongiorno. Tu sei giovanissimo, eppure alle spalle hai due maglie pesantissime come quelle del River e del Real Madrid e due stadi molto pesanti da gestire come il Monumental e il Bernabeu, dove è straordinario far bene ma dove gli errori vengono sottolineati, c'è tanta pressione e responsabilità. Quindi ti chiedo, anche a maggior ragione per la tua giovane età, che cosa ti ha lasciato questo tipo di esperienze in due realtà dove bisogna gestire l'aspetto positivo ma forse soprattutto anche l'errore, la gestione dell'errore. Grazie.
4: Bueno, sí, como vos dijiste,
5: sí, come, ha detto, come hai detto tu, ho avuto la possibilità e il privilegio di giocare a River e nel Real Madrid. Sono squadre incredibili, molto importanti, dove è vero che c'è questo tipo di pressione, ma so che fa parte dello sport. Nel mio caso mi piace questa pressione, se la possiamo chiamare così, perché alla fine è un gioco per noi, che giochiamo a questo sport con molta passione, è anche un lavoro, però è stata un'esperienza unica per me giocare in due squadre così importanti e soprattutto avere un'esperienza di giocare in stadi come hai detto tu, tanto grandi, tanto imponenti, e mi aiuterà tantissimo anche in futuro per la mia carriera.
6: Misul, Radio Bruno Toscana.
11: Ciao, buongiorno. Innanzitutto, appunto, hai parlato della passione, sei abituato anche a una tifoseria calda come quella del River. Che impressione ti ha lasciato il tuo arrivo a Firenze, tutti i tifosi che ti aspettavano allo stadio? E nei giorni scorsi è diventata molto famosa, molto virale il tuo video in cui giocavi in spiaggia con alcuni ragazzini. Se ti aspettavi che una cosa tanto semplice potesse avere un eco così grande anche a livello mediatico, e qual è il tuo rapporto in questo senso con i tifosi?
4: Credo
5: che, come hai detto tu, la gente mi ha accolto in modo incredibile. Mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Mi è piaciuto molto questo aspetto. La gente qui in Italia assomiglia molto ai tifosi argentini. E questo mi ricorda un po' anche casa mia. Quello per quanto riguarda la partita in spiaggia, sono una persona normale come tutti. Stavo giocando nella spiaggia con alcuni ragazzi che erano lì, mi sono divertito un po' con loro. E penso possa avere anche qualcuno, normalmente di solito non si registra un video di un giocatore in spiaggia, però per me è normale stare con gli amici, con la mia famiglia, divertirmi a giocare in spiaggia.
3: Questo dunque Franco Mastantuono, oggi la prima parte della sua conferenza stampa al Viola Park. Un Franco Mastantuono direi che ha comunque tenuto abbastanza il profilo basso, ecco, non ha voluto alzare ulteriormente l'asticella di un entusiasmo dilagante nei suoi confronti. non ero anch'io al Franchi per l'esordio stagionale contro il Benevento, e quando è entrato, insomma, sembrava veramente stesse per entrare colui che è destinato a cambiare il destino della Fiorentina. Io qualche dubbio ce l'ho, ma non sul valore del calciatore, però sul fatto che oggi un 19enne va bene, l'età è solo uno stupido numero, però è chiaro che vi sfido, Yamal a 16 anni non era lo Yamal di oggi, e c'è, e la lista potrebbe essere lunga, quindi io ne faccio semplicemente una questione di non dare troppe responsabilità ad un calciatore che ha vestito le maglie di River e Real Madrid, come gli chiedeva Francesco Benvenuti, quindi la pressione sa benissimo che cos'è, però è vero anche che deve prendere coscienza di dov'è, di cosa può fare per la Fiorentina. Insomma, diamo tempo al tempo, chiedendo naturalmente a Mastantuono di essere importante per la Fiorentina, ma non il go to guy, direbbero in America, cioè la stella unica che deve trascinare tutto il resto della squadra. Per trascinarla ci sono i Moise Ken, sempre se resta, e sul fronte Como per ora alle 19:47 ancora di novità non ce ne sono. Devono essere i Fagioli, gli Attà, se vogliamo, che il campionato italiano lo conosce molto bene, che comunque è stata pagata una cifra davvero importante, i Dragusin, i De Gea, eccetera, eccetera. E lo stesso discorso, secondo me, si può fare per Valdepeñas, che comunque anche lui contro il Benevento ha fatto vedere ottime cose, deve ancora migliorare, ma anche lui è un 2006, quindi pazienza, visto che poi Mastantuono è addirittura un 2007, quindi di anni 20 ne deve ancora compiere, lo farà il prossimo anno, ha festeggiato i 19 anni 6 giorni fa, perché era nato il 14 agosto, proprio la sera di Fiorentina-Benevento. Quindi profilo basso per Mastantuono, anche se poi non si è tirato indietro, no? Nel dire che comunque non sente pressione, ma vive l'aspettativa in maniera positiva, però è chiaro che poi a parole è sempre più facile dirlo, e in campo poi vedremo soprattutto se sarà titolare già a partire dalla Roma lunedì prossimo, anche se qualche dubbio io lo conservo, perché insomma sempre Grosso che parla di equilibrio, è chiaro che Mastantuono, che ad oggi non parla neanche una parola di italiano, rischia di essere un rischio di perdere equilibrio. Poi magari il rischio di perdere equilibrio ti fa guadagnare in imprevedibilità in attacco, possibilità di segnare, però mi sembra che insomma Grosso non abbia parlato di cercare imprevedibilità in attacco, ma piuttosto di equilibrio. Quindi io tendo a muovermi in quella direzione nelle scelte, ve l'ho già detto, sulla I che non penso partirà dal primo, a meno che in questa settimana insomma non faccia un passo in avanti su tanti aspetti, così non mi aspetto che Mastantuono possa partire dal primo. Poi vediamo, insomma, siamo qui a 4 giorni dalla partita, risentiamoci il giorno stesso, lunedì, e vediamo un po' quali saranno le sensazioni dal pregara. 348 75 1 3 9 3 3, al di là di leggere Claudio che dice che alla Lazio è saltata la trattativa perché va bene, no, Bamba, Dieng non è arrivato, fa naturalmente una battuta con il nome del calciatore che ricorda, ecco, il nome che si dà a una droga, ecco, che si assume, quindi non la leggerò, caro Claudio, però ve la potete immaginare, sicuramente al di là della battuta, singolare quello che sta combinando la Lazio in questo calciomercato, e direi che l'operazione Bamba Dieng, che poi è stato rimandato, rispedito al mittente, che poi è se stesso visto che è svincolato, è l'ultima di una lunga lista, ma sicuramente molto molto curiosa, visto che poi all'improvviso è stato convocato a Roma per le visite mediche, ieri sera è sbarcato a Roma, stamani le visite mediche, e poi la Lazio ha deciso di non procedere con la messa sotto contratto dell'ex Lorient. E dicevo dei messaggi, sentiamoci anche un WhatsApp audio e rispondiamogli. Vai, salve.
12: Ragazzi, buonasera, ma scusate, ma io mi chiedo una cosa, no? Ma è possibile che il Chelsea chiede per Delap 10 milioni di prestito oneroso, il Sassuolo non si sposta sempre da quello che decide di vendere un giocatore, l'Udinese uguale, e noi dobbiamo sempre dare i giocatori e venire diciamo incontro alle altre società per dare via il miglior nostro giocatore che abbiamo, Moise Kean? Ma non lo so, ditemi voi.
3: Guarda, come sfondi una porta aperta, ne parlavamo anche prima con Niccolò Santi e mi sono detto abbastanza innervosito, ecco, dal comportamento del Como, che si starà portando avanti una strategia, però allora smettiamo anche di dire che il Como non è come tutti gli altri club di Serie A, mi sembra che sia parecchio simile a tutti gli altri club di Serie A. Certo, ha avuto la forza di confermare Nico Paz, certo ha avuto anche la forza di andare al Chelsea e spendere 30 milioni per Chalobah, però ecco, sul fronte Moise Kean non credo si stia comportando nella maniera più corretta possibile nei confronti della Fiorentina, cioè sta tirando acqua al suo mulino come fanno tanti, però in maniera un po' incomprensibile, perché non si sa bene che cosa si aspettasse la Fiorentina nel momento in cui gli fai un'offerta non di qualche milione più bassa, ma di 10 milioni di euro, e peraltro senza neanche le certezze di pagarle, con il rischio che poi si possa creare un caso Kean che magari non viene neanche riscattato, perché le condizioni dell'obbligo comunque non erano così immediate e così scontate come spesso si potrebbe pensare. Quindi insomma aspettiamo eventuali novità sul fronte Moise Kean e Como. Ad oggi 19:51, sono passati 4 minuti e non ce ne sono, vediamo se poi arriveranno nella serata. Noi saremo in diretta perché poi arriva l'altra metà della Viola con Claudia Marrone e il programma sulla Fiorentina femminile, ma essendo in diretta, se ci dovessero essere grosse novità, naturalmente non ci periteremo di entrare in diretta e annunciare le notizie che riguardano l'attaccante della Fiorentina, naturalmente che siano grandi notizie, non ad esempio l'ufficialità che stiamo aspettando del Torino per Niccolò Fortini. Comunque, quasi ufficiale termina qui, perché ora ci andiamo a sentire l'altra parte di conferenza stampa di Franco Mastantuono, presentato oggi. Domani sarà il turno di Matteo Pellegrino. Da Giacomo Galassi è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e con il sottoscritto ci sentiamo domani alle 17 per Garrisca al Vento. Grazie anche a Sara Mastrosimone per la cura della parte tecnica. Ora Mastantuono e poi ci sentiamo anche l'altra metà della Viola qui in studio con Claudio Marrone.
13: Volevo riportarti non a un paragone, ma a capire se potessi trovare qualche somiglianza, perché naturalmente quando sei arrivato il pensiero è andato subito all'arrivo di Nico Paz nel nostro campionato. Argentino come te, dal Real Madrid, con un altro percorso totalmente diverso dal tuo, il ruolo non è lo stesso, però avete delle similitudini. Lui è arrivato in questo campionato come veramente qualcosa che non si era mai visto, e si è conquistato tanto di credibilità nel mondo del calcio e anche nell'Argentina. Ecco, ti senti di poter avere lo stesso impatto in questo campionato, e magari se vi siete sentiti, avete condiviso qualche convocazione con l'Argentina insieme? Grazie.
14: No, bueno, con Nico non
5: ho parlato.
14: Sì, che fui compagno di lui nella selezione.
5: Però ho giocato con lui in nazionale.
14: Ovviamente che seguimo su.
5: E sicuramente ho seguito il suo percorso. Come hai detto tu, ha avuto un impatto molto forte al Como. Giocatore che ha fatto benissimo in tutta la stagione scorsa. Grande giocatore, grande persona soprattutto.
14: No, tratto di compararmi con.
5: No, non cerco di paragonarmi a nessun giocatore.
14: Un caso similare, semplicemente.
5: Semplicemente.
14: Aiutare l'equipo.
5: Sono qui per aiutare la squadra a cercare di raggiungere gli obiettivi che abbiamo nel club, e questo è l'aspetto più importante. Poi le cose succedono perché devono succedere, non perché ci sono delle somiglianze così definite.
15: Alla sua persona, no? Al suo essere uomo, abbiamo visto la chitarra, magari se ci descrive le sue passioni, i suoi interessi anche fuori dal calcio, e se si è dato un obiettivo personale in termini di gol e di assist, magari potrebbe essere anche un bel messaggio e una sorta di promessa per i tifosi. Grazie mille.
14: Sì, bueno, no,
5: sì, la chitarra, la musica mi piace molto.
14: Che lo hago por diversión,
5: lo faccio per divertirmi, per avere un hobby. Mi piace molto.
14: Gente amiga.
5: Ci sono molti amici nell'ambiente della musica e mi diverte molto. Semplicemente questo. Poi non voglio promettere niente perché devo fare quello che devo fare. Devo rispondere all'affetto e alla fiducia che mi ha dato la gente dentro il campo. Per cui non mi voglio porre limite e obiettivi da raggiungere. Cerco di aiutare la squadra durante gli allenamenti, nella scorsa partita di Coppa Italia e ora con la Roma. Questo è il mio obiettivo.
14: para seguir mejorando día
5: e
14: a
5: devo
14: día,
5: cercare poi. Di migliorare giorno dopo giorno per aiutare la squadra.
6: Zecchi, violanews.com.
16: Eccoci, ciao. Io voglio chiederti se ci dai ai tuoi occhi un livello di questa Fiorentina dei tuoi compagni, se c'è qualcuno in particolare che ti ha colpito. Grazie.
14: Bueno, creo que es un equipo muy
5: credo che sia una squadra molto interessante.
14: È lindo per avere questa temporada.
5: E sarà bella da vedere in questa stagione.
14: Con mucha calidad.
5: Ci sono giocatori di molta qualità.
14: Que sinceramente me sorprendieron un montón.
5: Sinceramente me han sorprendido mucho.
14: Muchos jugadores.
5: Muchos jugadores.
14: Hay jugadores bueno como Ata.
5: Son jugadores como Ata.
14: Como King. Como
5: Ken. Goodmanson. Como Goodmanson. Credo che siano giocatori
14: però hai molti ma che
5: di grande livello, ma ce ne sono molti altri che hanno una qualità enorme e che possono aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti.
6: Galassi, firenzeviola.it.
17: Quando hai maturato la scelta di venire a Firenze, visto che poi è arrivata più o meno a fine luglio? Grazie.
14: No, il 30 lo uso.
5: Il 30 lo uso perché
14: in River
5: è il numero con cui ho debuttato nel River, è un numero che mi piace molto.
14: Accostumbrato a usarlo.
5: Sono abituato a usarlo.
14: Me parece
5: e mi sembra
14: che lo mejor era seguir con el número que venía
5: la miglior scelta sia continuare a indossarlo, per cui ho preso questa decisione.
14: Pardon.
18: Quando hai deciso di venire a Firenze?
14: Ah. No, bueno, yo cuando con el Real Madrid.
5: Quando con il Real Madrid
14: fu una charla.
5: Ho parlato con il Real Madrid, è stata una chiacchierata molto cordiale, molto amichevole. Ho deciso di lasciare il Real Madrid.
14: Muchas opciones,
5: ho avuto molte opzioni
14: y agradezco,
5: e ringrazio tutti coloro che erano interessati
14: con la gente de Fiorentina,
5: ma quando ho parlato con la Fiorentina,
14: con il club,
5: con l'allenatore,
14: la verdad que
5: devo dire che
14: il progetto, che tenia,
5: il progetto mi ha colpito molto
14: una semana,
5: e ci ho messo una settimana prima dell'annuncio ho preso questa decisione e sono molto contento di essere qui.
6: Ultime tre domande. Lanza, fiorentinanews.com.
19: Sì, ciao. Senti, io ti volevo chiedere, a Firenze c'è una tradizione di grandi calciatori argentini che sono passati dalla maglia viola, quindi ti chiedo se ce n'è uno in particolare o due che ricordi con più simpatia e magari se ti piacerebbe entrare a far parte di quella squadra di argentini che lasciano il segno proprio qui a Firenze con la maglia della Fiorentina.
14: Bueno,
5: credo che
14: uno dei massimi referenti del club,
5: uno dei più grandi punti di riferimento di questo club sia Batistuta, chiaramente una leggenda per questo club.
14: Ha giocato in una maniera incredibile.
5: Ha fatto qualcosa di incredibile, ma ci sono anche compagni che sono passati da qui, con cui ho diviso la squadra, come Martinez Quarta, Nico Gonzalez.
14: He hablado con ellos.
5: Ho parlato con loro e mi hanno parlato in modo meraviglioso dell'ambiente. Che hanno avuto un'esperienza molto positiva qui, mi hanno parlato benissimo di Firenze.
14: Un poco de todo eso también me hizo tomar la decisión.
5: Per cui anche questo ha contribuito alla mia decisione.
14: E mi encantaría, ovviamente.
5: E mi piacerebbe ovviamente entrare a far parte della storia di questo club.
6: Ultima domanda, Caroli, Radio Bruno.
20: Ciao, ben trovato. Quella Real è stata una stagione complessa. Ti chiedo se che cosa non ha funzionato per te, se effettivamente qualcosa non ha funzionato, e se questa stagione alla Fiorentina può rappresentare per te anche una sorta di rilancio. Ti ringrazio.
14: No, bueno, creo que
5: credo che nel Madrid abbiamo avuto una stagione complessa tutti quanti. Non è stato facile, non è stato un anno facile. Ma come dico sempre, queste cose aiutano sempre a migliorare, ad imparare e a pensare che si può sempre migliorare, che ci sono sempre margini di miglioramento nel calcio.
14: E no, non lo tomo come una revancia.
5: Non è una rivincita, ma un'opportunità per cercare di dimostrare il giocatore che sono, per aiutare la Fiorentina
14: a essere ese equipo grande che è,
5: a essere la squadra grande che è,
14: per essere felice quando al football
5: e per essere felice giocando a calcio.

0: Guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
1: La cronaca. A Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
2: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
1: Economia. Chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. In rialzo invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
2: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Valcamonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
1: Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
2: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Grande festa ieri per la Fiorentina femminile, con l'arrivo del presidente commisso in città e con una festa organizzata proprio per la squadra femminile. E grande festa soprattutto qua a Radio Firenze Viola, perché finalmente si torna in diretta dopo due mesetti di vacanze, insomma, abbastanza meritate, direi, me lo dico da sola. Siamo qua nuovamente a parlare di Fiorentina femminile con l'altra metà della Viola, il format della nostra radio interamente dedicato alla Fiorentina femminile. Fra l'altro, Sara Mastro Simone in regia mi ha messo delle luci fighissime, cioè praticamente una modella, lei sì che mi ha reso tipo Bella Did o una cosa del genere. Ovviamente la voce che vi sta dando la buonasera è la stessa della passata stagione, quella di Claudia Marrone, quindi da oggi con la Women's Cup ormai alle porte ci ritroveremo ogni giovedì alle ore 20 e parleremo di Fiorentina femminile. Vi ricordo anche il numero per poterci mandare i vostri messaggi, come ormai sapete io devo leggerlo, quindi alzerò un attimo gli occhi che chissà dove guarderanno. Per tutte le curiosità, tutti i messaggi, scrivete pure al 348 7513 933. Insomma, sarà una puntata abbastanza ricca, stiamo già perfezionando il primo collegamento e intanto, allora, Sara dalla regia sta facendo tutto, perché ovviamente non so se vi ricordate, magari vi rinfresco un po' io la memoria. A livello tecnologico io non sono poi così brava, per fortuna ho il supporto dei nostri registi, ma ecco che questo collegamento magari avesse qualche piccola problematica, io me lo immaginavo, perché chi si collegherà non poteva non avere problemi. E intanto io richiedo lumi a Sara. Allora, non c'è ancora la nostra ospite, io intanto rigiro un attimo il contatto, perché allora potremmo sì farla telefonica, ma no, vorrei il video, insomma, che capirete poi tante cose durante questa stagione, anche perché la nostra ospite ci farà compagnia, insomma, abbastanza spesso, direi più o meno quasi tutti i giovedì. È una persona che si intende molto di calcio femminile, ci siamo conosciute più o meno, sì, mi sembra di ricordare, sui campi in quella del Tre Fontane a Roma, proprio per la femminile. Intanto iniziano ad arrivare i primi messaggi. Allora, ecco, sì, no, ovviamente la nostra ospite, no, ma allora la colpa non è sua, la colpa è mia che la chiamo, cioè il grosso del problema è qui. Io non so se lei ci sta ascoltando, vabbè, com'è che si dice, gente allegra Dio l'aiuta. Io infatti ho visto un numero qui sulla chat che mi sembrava abbastanza conosciuto, ma vabbè, ripeto, la colpa è mia che la chiamo. Tornando invece un attimo al campo, perché poi ovviamente parleremo anche tanto di campo e di calciomercato, comunque c'è ancora del tempo per chiudere un po' quelle che saranno anche le squadre. Si sta muovendo la Fiorentina, lo sta facendo tanto sul mercato estero, e beh, ovviamente, insomma, questo era preventivabile, perché comunque il DS Mazzoncini già alla fine dello scorso campionato aveva detto che si sarebbero andate a cercare tanti profili esteri, non perché non si vogliano calciatrici italiane, ma semplicemente perché è comunque un mercato, quello straniero, che offre un po' più soluzioni rispetto a quello dell'Italia, dove anche per carenze di sistema il calcio femminile si è sviluppato un po' più tardi, quindi è più difficile avere calciatrici di un certo spessore, coloro che li hanno ovviamente le tengono. C'è però un grande lavoro sul settore giovanile, sono state aggregate già al ritiro della Fiorentina tantissime ragazze della primavera, come sapete mister Pignone Sarse non lo ha mai negato, insomma ha sempre badato anche all'andare a vedere molto le formazioni del vivaio Viola. E qualche soddisfazione, ecco, già questo settore giovanile l'ha fatta togliere, perché comunque anche nella prestigiosa amichevole contro le campionesse di Inghilterra del Manchester City è andata in gol Maya Cherubini, che abbiamo avuto ospite qua l'anno scorso, la scorsa stagione, per ben due volte. Venne qua il giorno del mio compleanno, lo ricordo bene, insomma, 20 anni meno di me Maya, è proprio il giorno del mio compleanno, ma va bene. E tornò poi con Lombardi, insomma, un duo che tra l'altro si è anche diplomato, quindi anzi non avevamo avuto modo e occasione di far gli auguri a entrambe le maturande, hanno superato brillantemente la prova, quindi insomma si proiettano in un nuovo futuro tutto loro. E allora c'è ancora qualche problemino, ma va bene, noi non ci facciamo prendere dal panico, tutt'altro, andiamo subito a concentrarsi. No, riproviamo un secondo, sempre col video, lo preferisco, no, ma perché ci sono motivazioni per le quali lo preferisco. Dicevo, andiamo intanto, io sono ovviamente tornata anche con la mia pennina a panda, questa non poteva mancare, e andiamo ad entrarci intanto su quella che sarà la Women's Cup, giunta alla sua seconda stagione. La Juventus Women arriva con il titolo di detentrice del trofeo, un trofeo che appunto è un antipasto di campionato iniziato la scorsa stagione. Allora, la formazione bianconera era guidata dal tecnico Max Canzi, che ha poi chiuso il ciclo con la formazione di Torino ed è passato poi al Cagliari come gestore delle giovanili, insomma un po' un ritorno alle origini per l'allenatore. La Juve ha preso un profilo straniero, ma arriva a questo appuntamento appunto come detentrice del trofeo, e sarà proprio la Juve ad aprire la competizione sfidando il Como 1907 al Sinigaglia, un teatro di indubbio spessore. Precisiamo, questo insomma per chi segue un po' di più il calcio femminile è cosa nota, per chi magari lo segue meno lo andiamo ora a dire. Dicevo, il Como 1907 non è il Como Women che abbiamo già conosciuto nella passata stagione, ma è il Como di Fabregas, per dirla male ma per intendersi. Quindi avremo due Como che si sfideranno poi anche in apertura di campionato. Ci sarà subito un derby al Città di Meda, che è diventata invece la casa del Como Women, quindi del Como allenato da Tramezzani. E tra l'altro proprio il Como 1907 invece, quindi l'avversario della Juve, ha ufficializzato quest'oggi un nome ipernoto nel calcio italiano femminile, Patrizia Panico, come vice allenatrice. Ma non sarà il Como la sfidante della Fiorentina in questo trofeo, sono in due gironi diversi, sono tre i raggruppamenti. Nel girone A sono state inserite Inter, Lazio, Napoli Women e Parma, nel B Roma, Fiorentina, Sassuolo e Ternana Women, nel C quindi Juve, Milan, Como Women e Como 1907. Il cammino della Fiorentina partirà proprio in questo weekend, sabato alle ore 18, e l'avversario di turno sarà il Sassuolo. Un Sassuolo che ha deciso di ripartire da dove aveva lasciato nella passata stagione, ma insomma non sarà un avversario semplice, anche perché, come da regolamento lo vado a leggere, accederanno poi alle semifinali le prime classificate di ciascun raggruppamento e la miglior seconda, con la novità rispetto alla scorsa edizione rappresentata dal fatto che le semifinali si svolgeranno in gara unica, quindi non più andata e ritorno, in casa di uno dei due club con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale si giocherà invece in campo neutro, nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Quindi una lunghissima Women's Cup, e poi vedremo. Intanto c'è l'ospite, ecco, ovviamente figurarsi se potevamo averla, ma ripeto, così mi sente anche lei, la colpa non è sua, è mia che la chiamo, ma rullo di tamburi, squilli di trombe e trombette, Arianna Di Pasquale, collega del Tempo e di Radio 6 Lazio.
1: Io dopo questa accoglienza non riesco a fare altro che a salutarvi e a ringraziarvi, perché veramente è stata un'apertura di trasmissione meravigliosa, e ti ringrazio, cioè, poi tu sai, quindi io ti ringrazio davvero dal profondo del mio cuore. E ti vorrei dire una cosa, scusami, prima di cominciare.
0: Prego, Arianna.
1: Sei arrabbiata con me perché non siamo riusciti a fare il collegamento video, però io ti stavo già scrutando in streaming, ovviamente, Quindi vogliamo parlare della tua bellezza stasera, per aprire proprio questa edizione della tua trasmissione, tutta abbronzata, tutta colorata.
0: Ma grazie, grazie Ari.
1: Questa è la verità.
0: Ma grazie, grazie. Ma perché ricordati una cosa, cara Ari, tristi sì, ma cesse mai.
1: Sono veramente d'accordo con te. Giusto, giusto. Mascheriamo bene, questo è l'importante.
0: Ora, mascheriamo non lo so, però vabbè, vabbè, no, la bellezza almeno si vede, l'hai detto anche te, non me lo dico da sola e vi giuro io non l'ho pagata, non è che dopo Arianna mi chiede il bonifico, no.
1: Assolutamente insomma. No, però se vuoi farlo a prescindere comunque ti posso lasciare tutti i numeri, insomma, utili.
0: Vabbè, dai, su quello ci possiamo pensare, sì, magari, insomma, credo tu te lo possa meritare. Allora, torniamo invece al campo, o meglio
1: momento serietà, diciamo, sì, adesso sì. Comincia il momento serietà.
0: No, eravamo anche prima, insomma, un ospite così io devo per forza introdurla con squilli di trombe, trombette, rulli di tamburi, insomma, sì,
1: salutiamo tutti a casa, tutti coloro che ci stanno seguendo.
0: Sì, assolutamente, io spero che insomma il bacino si allarghi un po' anche a Roma, perché ora l'avevo un po' accennato, ma insomma poi ti vedremo in video dalla prossima settimana, ma ci farai compagnia di fatto sempre.
1: Bene, bene, per la vostra gioia, io spero che gli ascoltatori insomma non cambieranno stazione in questi minuti che sarete in mia compagnia.
0: Ecco, figurati, anzi sarà un grandissimo piacere per loro averti e torturarti un po' con le domande, ma intanto Ari, avevo un po' accennato questo, le prime gare della Women's Cup, ho parlato dei gironi, ma prima di addentrarci a questa competizione che farà da antipasto al campionato, che vabbè per la femminile inizia sempre troppo, troppo oltre, guardiamo un attimino al mercato, perché comunque c'è, insomma, ci sono stati tanti cambiamenti, a cominciare poi dalle panchine. Come abbiamo sempre ricordato, le prime tre della classe, di fatto Juve, Inter e Roma, hanno cambiato tecnico. Tu so che hai avuto modo già di conoscere mister Piovani, l'allenatore della Roma. Arianna non è di Firenze, ma appunto vive a Roma. E insomma, ha un bel compito Piovani.
1: Assolutamente sì, no, perché poi confermarsi non è mai facile, ce lo dicono proprio gli addetti ai lavori, ogni anno che passa poi ci parlano del fatto che sia appunto difficile riconfermare anche un po' le aspettative. Io ieri, non so Clau, immagino tu abbia avuto modo insomma di leggere l'intervista, no, che abbiamo fatto per il giornale ad Alice Corelli, e lo chiedevo proprio a lei, perché comunque la Roma è fresca di vittoria in Coppa Italia, fresca di vittoria dello scudetto. E lei ha detto, certo, quando parti, no, con tutti questi trofei, diciamo, è chiaro che lavori con una consapevolezza diversa, perché da te si aspettano inevitabilmente tanto. È pure vero che comunque le squadre si sono molto rinforzate, ora magari lo diciamo spesso, no, ad inizio stagione, come sempre ci saranno le big che dovranno confermarsi, ci saranno tante magari squadre anche rivelazione, perdonatemi, che ad oggi è difficile magari classificare perché le conosciamo poco, però per esempio il Como di cui parlavi proprio tu in apertura, il Como 1907, secondo me non si comporterà proprio da neopromossa, no?
0: No.
1: Comunque ha fatto un mercato importantissimo, lo aveva già fatto lo scorso anno in B, sta continuando su quella strada lì, sappiamo, conoscendo anche il maschile, che comunque gli investimenti da quelle parti non mancano. E poi l'arrivo anche di Patrizia Panico e della sua grande esperienza è sicuramente un ulteriore punto a vantaggio del Como. Quindi a mio avviso ci sarà da divertirsi, anche perché, come giustamente ricordavi tu, già le prime tre della classe hanno cambiato in panchina, e quindi di conseguenza dovremo vedere come i nuovi tecnici andranno ad incidere sulle formazioni. Parliamo di mister Piovani, che ha sicuramente una visione completamente diversa di gioco rispetto a quella di Rossettini. Io ieri ho visto l'amichevole della Roma, una Roma comunque sfrontata, una Roma che va all'attacco, che diverte anche per questo, mentre con Rossettini era una Roma che cercava, no, di essere un pochino più coperta. Però io credo che la Roma con Piovani possa stare tranquilla, anche perché quando parliamo di calcio femminile, no Clau, uno dei nomi di riferimento è proprio quello di mister Piovani, ormai una delle figure più importanti.
0: Assolutamente.
1: Calcio qui, e io lo dicevo anche a lui, lo seguivo già dai tempi del Sassuolo, comunque sia con grande affetto, perché credo che tutti ci siamo anche affezionati al suo Sassuolo, al modo di giocare, di stare in campo, insomma era proprio una squadra bella da vedere. Poi da lì è andato all'Inter e ora l'approdo sulla panchina della Roma. Questa è una piazza caldissima, la conoscete magari anche a distanza, però la Roma certamente ripartirà con la volontà di confermarsi, ecco.
0: Sì, tra l'altro insomma mister Piovani che si è sempre fatto apprezzare anche per le sue qualità umane, non solo quelle tecniche che giustamente ricordavi. Ti faccio rimanere un attimo sulla sponda Roma, non giallorossa ma biancoceleste, perché comunque il campionato della Fiorentina l'anno scorso si è concluso con la Lazio, una Lazio che alla Viola aveva dato un po' fastidio, insomma erano alte anche le ambizioni della squadra guidata da Grassadonia dopo varie vicissitudini è stato comunque confermato sulla panchina della Lazio Women, non è andato alla Regina, club che ha rilevato Lotito, ma insomma il lavoro del DS Pinzani credo sia stato piuttosto arduo quest'anno, perché a differenza delle altre contendenti ai posti che contano nella classifica poi di Serie A Women, la Lazio ha perso tanto e, ripeto, Pinzani ha forse dovuto fare gli straordinari per tenere un po' la barca dritta.
1: Assolutamente sì, Clau, questo lo dicevamo, no, anche in privato qualche settimana fa io e te, confrontandoci proprio sulle nuove rose che stavano nascendo a femminile, è stato chiamato negli anni ogni volta a comunque rapportarsi con un budget che è diverso proprio dalle prime della classe, no? E poi abbiamo visto comunque i risultati, perché la Lazio da quando è arrivata in Serie A, da quando è tornata in Serie A, già la prima stagione non si era proprio comportata da neopromossa, perché comunque aveva dato del filo da torcere a tutte, e poi ancora all'epoca c'era quella divisione a metà classifica, no? Quindi diciamo che poi a primavera le prime cinque si scontravano per la bulla scudetto, le altre per i playoff, ma la Lazio non è mai stata a rischio retrocessione, quindi non ha mai rischiato, ecco, di tornare da dove era arrivata. Lo scorso anno, come sottolineavi tu, Fiorentina, Lazio e Napoli sono state un po' le tre che hanno dato del filo da torcere alle solite note, almeno fino a un certo punto della stagione. Lazio ha avuto una flessione importante, l'abbiamo vista, quindi di conseguenza non ha neanche approfittato di una Juventus che lo scorso anno non è stata proprio la solita, diciamo così, anche perché la Juve comunque è una squadra che ha vinto tanto e che aveva nomi importanti, no? E chiaramente lì saranno piano avendo anche un ricambio che porterà ovviamente, non dico ad un ridimensionamento, però ad una un po' revisione, no? Di quella che era la Juventus che conosciamo. Rimanendo in casa Lazio, anche quest'anno il DS Pinzani ha dovuto lavorare parecchio, la speranza è che lui come sempre possa garantire comunque una rosa competitiva, perché negli anni questo ci ha fatto vedere, quindi questo è l'augurio, diciamo, ovviamente anche per tutto il calcio, sempre per vedere magari la sticella date di un po' tutte le squadre. Ovvio è che ad oggi Grassadonia, Lauri, parte da uno spogliatoio da riformare, da una squadra da ricreare, no? Da un gruppo anche che si è perso, perché alcuni innesti che sono andati via erano importanti, erano calciatrici nazionali e calciatrici che rivedremo anche con Soncin adesso, con la speranza di approdare ai mondiali. Quindi diciamo una Lazio che sulla carta si è indebolita, possiamo dire così, magari è stata una rosa smantellata, questo lo abbiamo detto più volte, io l'ho anche scritto, però al di là di questo insomma ci affidiamo alla competenza del direttore sportivo Pinzani, così come anche all'esperienza di ieri con ex calciatrice, e quando si parla di Grassadonia usano sempre parole al miele, no? Nonostante magari siano state giocatrici che con lui hanno avuto poco spazio, nonostante magari siano state calciatrici che neanche lo hanno visto proprio all'opera lavorandoci insieme, però abbiamo visto che negli anni insomma ha fatto crescere tante calciatrici fino a portarle pure in nazionale.
0: Ecco, invece, a proposito di chi invece ha avuto un lavoro un pochino più facile, che Fiorentina stai vedendo? Perché allora Mazzoncini aveva già tracciato a maggio un po' il percorso del mercato, aveva detto che avrebbe pescato all'estero, ma la Fiorentina, e questa non è una cosa che si vede spesso nei club di Serie A femminile,
2: ha puntato molto anche sul settore giovanile e quindi si è tra virgolette promosso tante ragazze proprio dal vivaio, una situazione che chiaramente poi anche per il mercato un po' va ad agevolare quello che è il percorso, perché comunque si lavora tutti in casa, si lavora tutti insieme, quindi c'è almeno un punto di partenza sicuramente più solido, oltre al fatto che poi di fatto

0: i nostri giovani devono essere schierati, devono avere più minutaggio, e poi quando è lì magari non ci sono tecnici che se la sentono, oppure magari non sono pronti per una Serie A, e quindi dico, noi in Italia tendiamo sempre a rallentare questa crescita senza essere troppo sfrontati nei loro confronti. Quindi staremo a vedere, ripeto, la Fiorentina riparte comunque sia da un'ossatura e riparte da un tecnico che conosce bene, era appena arrivato, no? Piano piano si è fatto conoscere, ora anche lui inizia ad essere una conferma per l'ambiente viola, quindi secondo me andrà avanti a mettere tasselli su quello che di buono ha già fatto vedere, perché poi comunque la Fiorentina lo scorso anno ha meritato di essere ai piani alti della classifica e ha tutte le carte in regola ad oggi per potersi riconfermare. Certo, parliamo di incognite, fare un pronostico soprattutto per me,
1: no,
0: per te,
1: no,
0: è molto,
1: no,
0: difficile,
1: ferma.
0: È molto molto difficile, poi non giochiamo con le nostre squadre, insomma, del cuore, le squadre che ci sono più simpatiche, quindi non azzarderei mai a fare un pronostico, però ora, scherzi a parte, la Fiorentina credo che potrà dire la sua, insomma, poi le squadre sono fondamentalmente queste. Io credo che tra Napoli, Fiorentina e Lazio, se le mettiamo insieme in un passo leggermente dopo le big, la grande incognita chiaramente è la Lazio quest'anno.
1: Sì,
0: è una Lazio,
1: sì,
0: che sta risentendo di tutto ciò che accade pure nel maschile, se vogliamo, perché gli investimenti si abbassano nel maschile, figuriamoci nel femminile, no?
1: No, ma infatti, cioè, io penso, guarda, proprio a questo proposito, ieri la presenza di Commisso alla cena organizzata dalla Fiorentina reparto femminile è stata estremamente fondamentale, perché dà un segnale comunque anche alle calciatrici, al pubblico, di quello che il club vuol puntare anche sulla femminile. Lotito ha dato cose cioè, completamente opposte di fatto.
0: Ma anche perché vediamo la Fiorentina maschile, lo scorso anno ha fatto una stagione da dimenticare, da mani nei capelli per tutti i sostenitori della Viola, ma anche per tutti gli altri che increduli continuavano a guardare questa formazione che aveva fatto investimenti in estate, che aveva riportato Pioli, buoni, che aveva, che spesse poi in quelle posizioni lì di classifica. Durante la stagione ci dicevamo, ma tanto ora ne viene fuori, ora ne viene fuori, ma poi matematicamente ne è venuta fuori soltanto a fine anno, insomma, quindi è stata una stagione completamente da dimenticare per la Fiorentina. Adesso ho fatto una piccola digressione sul maschile, no?
1: Ma però credo che chi sia all'ascolto sarà molto molto d'accordo su questo.
0: Ecco, beh, no, perché magari non ce l'aspettavamo al di là di tutto, no? Insomma, quell'annata lì.
1: No, ecco, diciamo, questo, scusami Ari se ti interrompo, che la fortuna della Serie A maschile dell'anno passato è stata che Hellas Verona e Pisa si erano di fatto suicidate già a febbraio.
0: Esatto, fondamentalmente era questo, no, che faceva stare tranquilli guardando la Fiorentina e dici, con questo organico non scenderai mai, insomma è impossibile. Però ripeto, poi la matematica la devi ottenere,
1: sì.
0: E comunque è arrivata troppo tardi, no, rispetto a quelli che potevano essere i pensieri anche dei più pessimisti, insomma, all'epoca. Detto questo, mi ricollego alla femminile per dire che la società Viola ha dato un segnale forte, cioè quest'estate è partita pronti via, ha effettuato dei colpi di mercato veramente interessanti, ha fatto, io credo, ad oggi anche in Serie A maschile il mercato migliore, ma io credo che una società seria così deve fare, cioè lo scorso, sì, anno ti vai veramente a complicare le cose da solo, perché avevi tutte le carte in regola per fare bene, eppure non è andata bene. Quest'anno riparti, è un segnale forte di un progetto che deve necessariamente ripartire, quindi poi quando una società opera così nel maschile è chiaro che trascinasse anche la femminile, no?
1: Assolutamente, sì, comunque sono cose che vanno poi, ecco, un po' in conseguenza. Ora, io, Ari, stavo guardando il programma di questa Women's Cup, fra l'altro una delle due romane, la Roma, è proprio nel girone B della Fiorentina. Le due squadre si sfideranno alla terza giornata, ovviamente poi avremo tempo di riparlarne, tanto sarei con noi anche in quel weekend lì, quindi insomma ci sarà tempo di riparlarne. Però potrebbe essere questa sfida già una sorta di antipasto per magari un posto in Europa?
0: Ma assolutamente, anche perché questa Women's Cup servirà anche un po' per darci la misura di quelle che saranno le squadre che poi vedremo in campo effettivamente in campionato. Cioè adesso servono queste uscite perché chiaramente sono ancora a mercato aperto, no? Lo ricordiamo.
1: Eh sì.
0: Quindi di conseguenza magari qualche modifica alle rose ci potrà stare da qui fino ai primi di settembre. Quindi non saranno magari le rose ufficiali che affronteranno la Serie A, però una bella idea, chiaramente i colpi, no, necessari le formazioni le hanno e hanno già fatti tutti, quindi

0: conseguenza daremo uno sguardo a quello che è il valore effettivo di ogni rosa, come ogni tecnico anche nuovo ripartirà per dare un'impronta alla sua squadra. Quindi credo che la Women's Cup sia molto interessante anche per capire se effettivamente la gara tra la Roma e la Fiorentina potrà essere poi una gara che dirà tanto anche in campionato per i piani alti.
1: Sì, assolutamente. Ti faccio l'ultimissima, Ari, prima di salutarti. Allora, è difficile parlare di mercato femminile, soprattutto per quel che riguarda le formazioni straniere, perché ovviamente non si conoscono magari tante calciatrici, insomma, alle volte è difficile seguirlo nel maschile, figurarsi nel femminile, dove ancora, insomma, è un mondo in evoluzione. In Italia stiamo cercando di andare al passo, ma tra i nomi che hanno circolato in questo primo mese e mezzo di mercato, si può dire che il passaggio di Martina Piemonte alla Roma è stato forse il colpo più grosso messo a segno da una squadra?
0: Allora, Glau, sono d'accordo con te per l'importanza innegabile della calciatrice. La calciatrice in questi ultimi anni di Lazio ha registrato numeri importantissimi. Io torno su una calciatrice di cui te abbiamo già parlato anche in diretta, che è Clarisse Lebian. È stata una calciatrice che qui a Roma ha fatto molto bene, una calciatrice duttile, ma non di quelli che dice anche nel maschile, è duttile, quindi dove lo metti sta, magari è da 6, no? Quindi lo puoi mettere sulla fascia, lo metti seconda punta, è tutto 6, no. Lei ha fatto la differenza, si è adeguata anche un po' alle compagne, alle assenze, quindi secondo me quello è stato un bel colpo che la Lazio ha fatto, e l'Inter di conseguenza, prendendo la scadenza quest'estate, ha fatto un'ulteriore mossa secondo me molto molto intelligente, perché è una ragazza veramente di grande tecnica, di grande qualità e anche di qualità proprio a livello, cioè, mentale, capito, di serietà e tutto questo. Ovvio che Piemonte è esposta di tutto quando parliamo, anche perché ha fatto quel passaggio proprio del Tevere, no?
1: Sì.
0: Di conseguenza è quello che ti fa un po' anche parlare in sé della notizia. Ovvio è che la Roma ha perso Vienna, che era comunque una calciatrice importantissima per loro, l'ha rimpiazzata in questo modo. Staremo a vedere come in Europa riuscirà anche Martina Piemonte, quanto riuscirà a fare bene, anche perché poi è una pedina di Soncin, quindi ci auguriamo che possa aiutare le azzurre ad andare ai mondiali del prossimo anno. Quindi è chiaro, quando c'è una calciatrice italiana siamo sempre molto contente, no?
1: Assolutamente. Ari, dove sarai questo weekend? A Formello?
0: Torno.
1: No, uno dice fatti tuoi, di dove devi essere?
0: Perché no, a me hanno scritto fatti tuoi?
1: No, io, cioè te me lo dicevi a me di farmi fatti miei, di dove sei.
0: Ma assolutamente no, anche perché la mia vita di base la conosci, quindi mi sto prendendo qualche giorno di relax, ma poi relax, insomma, sono stata più al lavoro in questi giorni che forse durante l'anno, quindi tornerò lunedì in radio come se praticamente non mi fossi fermata mai, però domenica sera si cela. E se riesco andrò anche a Terni, per Roma, a Narni, perché giocano a Narni, sì, a vedere sabato Roma Ternana. Sicuramente domenica sarò a Formello per Lazio Napoli, che poi è una gara che ho già visto in amichevole a Cenano, perché si sono scontrate in un test, diciamo, durante il ritiro della Lazio. Lì il Napoli sembrava nettamente in vantaggio anche di condizione rispetto alla Lazio. Troveremo a Roma di nuovo mister Spugna, che dopo tanti anni alla Roma, lo scorso anno ha fatto un breve passaggio al Sassuolo e ora è a Napoli,
1: sì,
0: quindi tornerà nella capitale e tornerà a giocare, insomma, contro la Lazio, ma stavolta non sarà un derby per mister Spugna, ovviamente.
1: E allora, Ari, ci racconterai poi giovedì prossimo, ti do già ovviamente l'appuntamento, tutto quello che hai visto nel weekend. Torneremo a parlare anche perché, insomma, giovedì prossimo saremo ancora più vicine alla chiusura del mercato, quindi avremo magari, chissà, un quadro ancora leggermente più completo. Intanto grazie mille per essere stata con noi.
0: Grazie mille a te, è stato un piacere, soprattutto vederti così bella, Claudio. Ci siamo presto quando vuoi. Un saluto a tutti gli ascoltatori, buona serata.
1: Un saluto ad Ari, grazie mille, ad Arianna Di Pasquale, collega e amica soprattutto del Tempo e di Radio 6 Lazio. La potete seguire poi appunto a partire dal lunedì sulle sue frequenze. E parlava anche di amichevoli Arianna, no vabbè quando siamo io e lei insieme c'è sempre anche il momento di ilarità, poi sappiamo parlare anche seriamente, però insomma tendenzialmente c'è anche il momento di ilarità, ma dicevo, tanto poi lo capirete anche nel corso di questa stagione dell'altra metà della viola, dove Arianna ci farà davvero tanta compagnia, l'ho reclutata come il migliore dei direttori sportivi sa fare, insomma un po' come la Roma ha fatto con Martina Piemonte. Arianna è la mia Martina Piemonte e detto ciò, appunto, parlava di amichevoli. Come è noto, l'8 agosto si è giocata al Viola Park, credo con un clima abbastanza caldino, tuttora è abbastanza rovente, le temperature sono roventi, si è giocata però una prestigiosa amichevole che ha contrapposto la Fiorentina femminile alle campionesse di Inghilterra del Manchester City. Una gara che forse magari dall'esterno poteva sembrare già scritta, ma che scritta non è stata, perché si è conclusa 1-1 con anche il vantaggio delle ragazze di Pignone Sarse, che come ho ricordato prima è stato siglato da Maya Cherubini. A fine gara il tecnico ha tracciato anche un bilancio di quello che era allora il momento della Fiorentina. È vero che sono passati 12 giorni da allora, non c'è però stata ancora la conferenza prepartita per la gara di Women's Cup, quindi per un riepilogo, insomma, per sapere a che punto eravamo una decina di giorni fa in casa Viola, io vi faccio ascoltare intanto le parole dell'allenatore mister Pignone Sarse e poi ci sposteremo nuovamente sulla Women's Cup, che sarà il primo impegno ufficiale di questa annata calcistica 2026-2027.
2: Conta poco in un amichevole, però conta la performance. Oggi una Fiorentina che ha fatto ancora un salto in avanti.
3: Un salto molto importante, credo che si vede... per ogni giorno che siamo insieme si vede anche che stiamo diventando ancora più squadra, stiamo diventando un gruppo forte che capisce ancora di più quello che vogliamo fare e lo stiamo rispettando in un modo molto buono.
2: Manchester comunque squadra campionessa di carica d'Inghilterra, quindi le chiedo cosa ha detto la squadra prima di un match così difficile?
3: Per me, come hai detto, è sempre un amichevole. Io credo che è una partita da considerare, che si può servire per crescere in tanti aspetti. Oggi abbiamo anche avuto la possibilità di vedere come stiamo funzionando nella fase difensiva, perché abbiamo difeso anche in blocco basso, in blocco medio, in blocco alto, ma sempre con intensità. Ci abbiamo difesi bene, il lavoro ci sta dando risultati, e dopo più che altro abbiamo parlato di avere il coraggio di giocare il nostro gioco. Si è visto in maniera molto buona, non costanti 90 minuti, come hai detto abbiamo giocato con una delle squadre più forti d'Europa, credo, ma comunque abbiamo anche avuto il coraggio di giocare il nostro gioco.
2: Tra due settimane il debutto in Serie A Women's Cup, se le chiedessi un numero di percentuale, a che percentuale questa è la sua Fiorentina oggi?
3: Oggi mi è piaciuto molto come abbiamo l'atteggiamento verso la partita, la mentalità durante tutta la partita, le sostituzioni, le giocatrici che sono entrate hanno fatto bene, per quello direi che siamo in un bel percorso. Il percentuale non te lo posso dire esattamente.
1: Abbiamo visto però un mister Pignone Sarse molto sorridente, questo chiaramente fa ben sperare. C'è appunto l'appuntamento, scusatemi il gioco di parole, con il Sassuolo. Vado un attimo a leggere velocemente quella che sarà la prima giornata di questa Women's Cup, che per il girone A contrapporrà Parma Inter e, come prima vi ricordava Arianna, Lazio Napoli Women. Nel girone C invece Como 1907 Juventus, gara che si giocherà al Sinigaglia, dove gioca anche il Como maschile, e l'altro match sarà quello tra Milan e Como Women. Concentriamoci però ovviamente sul girone B, quello che vedrà protagonista la Fiorentina, perché se da un lato si sfideranno Ternana Women e Roma, con la Roma campionessa d'Italia e anche detentrice della Coppa Italia, dall'altro lato ci saranno Fiorentina e Sassuolo. Un Sassuolo che insomma ha avuto una discreta evoluzione nella passata stagione, un Sassuolo che ha rischiato qualcosa ma poi si è rimesso in carreggiata, un Sassuolo che qualcosa sta cambiando ma che io vi faccio conoscere con il collega che mi ha fatto il grandissimo favore, nonostante fosse in ferie, E per questo io lo ringrazio doppiamente di essere qui con noi. Do il benvenuto all'altra metà della Viola su Radio Firenze Viola, ad Antonio Parrotto di sassuolonews.net. Ciao Antonio.
4: Ciao Claudia, buonasera.
1: Allora, intanto grazie mille davvero per essere qui con noi. Insomma, credo che tu ti stia godendo ormai gli ultimi giorni di ferie, perché da questo weekend, maschile o femminile, insomma, si torna a trottare.
4: Sì, finalmente, devo dire.
1: Sì, sono d'accordo.
4: Noi amanti del calcio, insomma, amiamo fino a un certo punto l'estate, perché poi ci toglie un po' il bello, no? Ci toglie le partite, sì, bene le amichevoli, però poi quando si inizia a fare sul serio poi è tutta un'altra cosa, no? Quindi finalmente nel weekend inizia a rotolare nuovamente il pallone e siamo tutti più contenti.
1: E allora, che Sassuolo arriverà al Viola Park questo sabato?
4: Ma sicuramente un Sassuolo che cambia volto, ha confermato mister Colantuono, che secondo me ha fatto molto bene da quando è subentrato in panchina lo scorso anno a mister Spugna. Devo dire, Spugna un po' è stata una delusione per il Sassuolo, perché ovviamente portava con sé grandi aspettative, però poi il campo ha raccontato tutt'altro, è stato un addio un po', tra virgolette, burrascoso, perché per certi versi inaspettato, insomma, dopo la sosta di gennaio, a pochi giorni poi dalla partita, dalla ripresa di campionato. Però mister Colantuono, devo dire, è stato bravo a tenere la barra dritta, a portare poi alla salvezza questa squadra, che ha avuto delle difficoltà nella scorsa stagione. Ora si riparte con rinnovate ambizioni. Ovviamente la Serie A Women's Cup serve, un torneo preparatorio poi per il campionato. Il sorteggio non è stato felicissimo per il Sassuolo,
1: perché no.
4: Roma e Fiorentina hanno indubbiamente qualcosa in più, però il Sassuolo, diciamo, spera di essere un po', no, la mina vagante, spera di tornare quello che era qualche anno fa, quando c'era mister Piovani, che poi affronterà contro la Roma, ed è un Sassuolo, come dicevo, che farà a meno di diverse giocatrici importanti. È andata via su tutte Cassandra Missipò, secondo me è una grandissima giocatrice, è stata fondamentale in questi anni in nero verde. Sono andate via anche Solen Duran, Aurora De Rita, Maya Doms, che si è unita alla Roma, Maya Hageman, Fili, Elena Dont, quindi sono andate via 6-7 giocatrici, anche poi Emieli, un grande talento che è stata molto sfortunata nella sua avventura a Sassuolo per tanti infortuni. Però sono arrivate anche delle giocatrici, diciamo, come nell'ordine delle idee del Sassuolo, no? Poi tante giovani talentuose che si spera che poi riusciranno a sbocciare molto presto.
1: Beh, insomma, anche il Sassuolo, sì, è una squadra che sta puntando molto sulle giovani, ma io credo sia un po' anche questo il giusto percorso che deve essere fatto nel calcio femminile. Lo sta facendo anche la Fiorentina, e tra l'altro due squadre che comunque, al netto di cambiamenti in rosa forse un po' più marcati, quelli delle neroverdi, ripartono però dallo stesso allenatore, e questo può essere però un punto di vantaggio. Cioè, al netto poi del fatto che, ad esempio, come giustamente ricordavi, la Roma si è affidata a uno dei top gamma, per così dire.
4: Io, insomma, adoro mister Piovani, sono un suo grandissimo estimatore, perché poi, a parte, ho avuto modo di conoscere la persona questi anni a Sassuolo, e devo dire, a parte un grandissimo allenatore, i risultati, insomma, sono sotto gli occhi di tutti, gli parla il campo, però poi la persona, ovviamente non tutti riescono a vederla. Devo dire che è veramente anche una grandissima persona, che ha lasciato il segno, no, nei suoi anni nero-verde, quindi devo dire ogni volta è una bella emozione anche per i tifosi, perché poi quando torna a Ricci, insomma, ci sono sempre grandissimi applausi. I primi anni ci sono stati anche tanti striscioni per lui, quindi è veramente un allenatore che ha lasciato tanto a Sassuolo. L'anno scorso ha fatto due anni all'Inter importanti, ora secondo me ha una bellissima occasione, e meritata anche sulla panchina della Roma, perché è la squadra più forte questi anni in Italia, e secondo me è andato a prendere probabilmente l'allenatore più forte che c'è in Italia, quindi è un binomio che potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni alla Roma. Per il Sassuolo invece, Colantuono, lo scorso anno, al primo anno in Serie A, e dopo l'avventura con il Parma, è arrivato da novello nella Serie A femminile, e però secondo me si è comportato molto bene, ha portato subito una mentalità importante, perché poi a differenza di quanto si era visto con Spugna, devo dire anche lui è un ottimo allenatore, però purtroppo Sassuolo ha fatto poco, non ha lasciato il segno, e invece con Antuono, insomma, con caparbietà, anche con idee, ha lasciato subito la sua impronta, ed è importante poi la sua conferma, ripartire da lui, ripartire comunque da un blocco di giocatrici, perché prima ho nominato quelle che sono andate via, però poi sono rimaste anche fra le altre Lana Clella, Davina Fitti, e sicuramente loro formano e formeranno l'ossatura poi del gruppo storico, Martina Fusti, insomma sono diverse anche le giocatrici rimaste. Se mettiamo questo insieme poi all'allenatore che viene confermato, sicuramente c'è una buona base di partenza per provare a fare meglio dell'anno scorso, con l'obiettivo poi in campionato minimo della salvezza. Poi se si riesce a fare qualcosina in più, ovviamente tanto di guadagniamo.
1: Che gara ti aspetti nella giornata di sabato? Ora non ho visto il meteo, però insomma si giocherà anche a un orario che per me è tuttora proibitivo. Di fatto a oggi è proibitivo anche giocare alle 21 se si guarda alle temperature, e non si può dire che questo non incide, perché può sembrare una frase fatta, ma si parla di persone che lavorano con il proprio fisico, e un fisico umano per forza di cose risente del caldo.
4: No, esatto, guarda, io nel mio piccolo, prendetela chiaramente con una battuta, io gioco a calcetto, ho giocato alle 21 del Salento, ragazzi, cioè ed è una roba veramente quasi disumano, quindi non immagino loro, insomma, che giocano per professionismo in più alle ore 18, insomma sicuramente non sarà facile, il caldo c'è per l'una e per l'altra squadra, di solito poi tende a favorire, no, tra virgolette, la squadra che è messa meglio tecnicamente. La Fiorentina, come ricordavi tu, ha cambiato di meno rispetto al Sassuolo che poi viene da un precampionato tra luci e ombre, perché ha vinto due amichevoli, insomma, ha perso anche con il Cesena, formazione di Serie B, ha perso l'ultima amichevole in Germania contro il Norimberga per 2-0. Ci sono anche tante giovani italiane che vengono poi dal settore giovanile, perché poi Sassuolo ha anche una grandissima base a livello locale, è uno, anzi se non sbaglio, è proprio il club che è il vivaio più largo in Italia, quindi parliamo comunque di un club che crede anche nelle sue giovani e le lancia anche in prima squadra. Penso appunto a Caterina Venturelli, ma non solo, c'è anche Stanic che ha giocato, ha segnato anche contro il Cesena, e non mi aspetto una gara semplice poi per il Sassuolo contro la Fiorentina, perché le Viola partono con i favori del pronostico, però come dicevo, se il Sassuolo sarà quello visto negli ultimi mesi con Antuono, secondo me sicuramente darà del filo da torcere. Non mi aspetto, diciamo, un risultato scontato, nonostante poi la Fiorentina, come detto, parta comunque leggermente favorita, cioè almeno sulla carta, però diciamo, la carta fatta anche, no, per essere stracciata, tra virgolette, no, per provare poi a ribaltarla, quindi sicuramente il Sassuolo farà di tutto poi per uscire dal campo con i tre punti. Non sarà semplice, perché poi tra il caldo e il valore delle avversarie, però come dire, mi aspetto una gara sicuramente combattuta.
1: Prima di salutarti Antonio, giro anche a te la domanda che ci ha fatto Fulvio, un nostro radioascoltatore, in merito alla Women's Cup, mi ha fatto sorridere. Ci chiede: ma perché la Lega non chiama questo torneo con un nome italiano, come ad esempio Coppa di Lega? Women's Cup non si può sentire, Dante si arrabbierebbe molto. Che ne pensi?
4: Sono d'accordo, purtroppo si tende, tante squadre, no, anche hanno l'appellativo di Women's, no, nel nome. Sassuolo invece no, è rimasto ancora con il Sassuolo femminile, devo dire, mi trova d'accordo, infatti si può anche trovare un nome in italiano, poi insomma da quelle parti Dante eccetera eccetera abbiamo scomodato il pommo, però diciamo a parte tutto, a parte gli scherzi, credo che sia una mossa per provare poi anche, no, a internazionalizzare un po'. Noi italiani poi siamo un po' esterofili di nostro, sì. Io no, devo dire la verità, non amo tantissimo questa mania che c'è nel nostro paese, sono molto italiano in questo, amo tantissimo il nostro paese, la nostra lingua che è bellissima, e sono d'accordo, si poteva trovare anche un nome diverso, un nome molto più italiano.
1: Ma più che altro perché magari se ci dobbiamo un po' internazionalizzare, forse è meglio farlo sui regolamenti e sullo sviluppo di un sistema più che sul linguaggio, perché sì, ci possiamo chiamare Women's Cup, ma ci sono ancora molte falle nei regolamenti del calcio femminile, insomma non nel regolamento del campionato in sé, ma è abbastanza assurdo che solo la Serie A sia un torneo professionistico. Si può discutere dei diritti TV che sono toccati anche non a tutto il movimento femminile, ma appunto solo alla Serie A, quindi insomma se dobbiamo internazionalizzarci forse è meglio partire dalle basi piuttosto che dai nomi. Ma Antonio, magari di questo discorso un po' più ampio ne andremo a parlare più avanti. Intanto io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci un po' illustrato questa panoramica nero-verde. Ti aspettiamo poi qua a Firenze, insomma, in occasione di una delle gare che il Sassuolo giocherà o al Franchi o al Viola Park.
4: Va bene, grazie dell'invito, accetto volentieri, ci vediamo prossimamente. Grazie ancora e buona serata a tutti.
1: Grazie mille a te Antonio per averci fatto compagnia. Ringraziamo di nuovo Antonio Parrotto di sassuolonews.net. Tra l'altro l'ho disturbato anche in ferie, però sapevo essere molto molto ferrato per quel che riguarda il Sassuolo femminile, che sfiderà al Viola Park la Fiorentina femminile in quella che è la gara di esordio della formazione viola. È chiaro, c'è tanta attesa perché vedremo un po' i frutti di tutta la preparazione estiva che si sta continuando a svolgere adesso al Viola Park. C'è stato un periodo a Sansepolcro, poi le ragazze sono tornate tra virgolette a casa. Il clima mi sembra sia davvero molto molto sereno, le premesse per partire bene ci sono e credo anche l'amichevole contro il Manchester abbia dato sicuramente vigore a tutta la squadra e un po' a tutto l'ambiente viola. Il fatto che anche nel maschile si stiano un po' risistemando le cose mi lascia ben sperare, perché magari dal Viola Park va un po' via quel clima di negatività che a tratti l'anno scorso ha colpito un po' anche la femminile, soprattutto nel momento di flessione. Però ecco, rimanendo proprio in ambito femminile, gli obiettivi della squadra sono chiari: migliorarsi dall'anno scorso e alzare l'asticella, migliorarsi, insomma vuol dire solo una cosa: centrare l'Europa. Intanto però pensiamo alla Women's Cup, abbiamo parlato di questo Fiorentina Sassuolo, purtroppo il tempo a mia disposizione è finito, io guardavo l'orologio, vabbè, è volata per me questa ora di diretta, veramente vola, starei qua a parlarvi ancora ma non è possibile. Ci ritroveremo però giovedì prossimo 27 agosto alle ore 20 come di consueto per parlare di quello che è stato quindi della gara contro la formazione emiliana, ma per parlare anche poi di Fiorentina Ternana Women e non solo. Ritroveremo sicuramente Arianna Di Pasquale, questo ormai ve la dovete tenere tutta la stagione, e vedremo, insomma, qualcosa sicuramente preparerò. Intanto grazie mille a tutti voi per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e beh, già che ci avviciniamo, anche un buon fine settimana e no weekend, altrimenti poi Fulve si arrabbia. Grazie mille, un saluto a tutti.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.
6: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola.
9: Aspetta, aspetta.
10: Che si compra? Flash?
9: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
10: Bravo, bravo.
9: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
10: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
9: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
11: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo. per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
10: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola. Forse.
9: Ci dice chi si compra!
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
12: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
12: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
12: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
12: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
12: Chi si compra? Flash!
9: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
12: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
12: e Luca Calamai. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
14: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
15: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
12: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
11: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
17: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Buonasera dalla redazione. Si allarga il fronte dei paesi europei che rimandano in Italia i richiedenti asilo di competenza italiana. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti, mentre la Svezia conferma di averli già effettuati e di voler proseguire. Le riammissioni si inseriscono nell'applicazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Intanto Roma chiede all'Unione Europea maggiore tutela delle frontiere esterne.
19: La cronaca: a Palermo una bambina di 4 anni è morta all'ospedale pediatrico di Cristina per una sospetta difterite. La piccola, che non risultava vaccinata, era stata visitata nei giorni precedenti per febbre ed altri sintomi e inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite. Dopo il peggioramento era stata nuovamente ricoverata e trasferita in terapia intensiva, dove è deceduta. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, disposto l'autopsia e acquisito le cartelle cliniche per accertare le cause della morte e ricostruire il percorso sanitario.
18: Ed è stato fermato per tentato omicidio il 45enne che a Cattolica, nel Riminese, avrebbe lanciato volontariamente l'auto nel porto con la moglie a bordo. I due sono riusciti a uscire dalla vettura e sono stati salvati da alcuni passanti. L'uomo si era poi dato alla fuga, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna, che non sa nuotare, è riuscita a liberarsi dall'abitacolo ed è stata portata in ospedale. Non è in pericolo di vita. La notte precedente i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della coppia per una lite familiare.
19: Economia: chiusura debole per le borse europee, con i mercati concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sulla nuova corsa dei prezzi dell'energia. Milano cede lo 0,4%, mentre arretrano anche Parigi, Francoforte e Londra. In rialzo invece petrolio e gas, con il Brent sopra i $94 al barile. Gli investitori guardano inoltre le prossime mosse delle banche centrali in un quadro di crescente incertezza sui mercati internazionali.
18: Il maltempo colpisce il nord-ovest con oltre 37.000 fulmini in Liguria, allagamenti nel Tigullio e disagi ferroviari a Ventimiglia. Frane e smottamenti anche in Val Camonica, mentre resta l'allerta arancione a Milano e in Toscana. Il picco della perturbazione è atteso domani. Intanto si intensifica il controesodo, traffico da Bollino Rosso nel fine settimana e possibili criticità lunedì mattina. A pesare sui rientri anche il caro carburanti, con la benzina self sopra i 2 euro al litro e il gasolio a 2,116 euro.
19: Lo sport e il tennis: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati dopo aver battuto il portoghese Jamie Faria. Ora sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Ai quarti anche Flavio Cobolli, atteso questa sera dall'americano Tommy Paul. Per il calcio, spazio alla Conference League. Questa sera a Bergamo l'Atalanta affronta l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, con calcio d'inizio alle 20:30.
18: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
20: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
21: Fabio Ferri.
20: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Il 20 del mese, ben ritrovati, giovedì, palla al centro su Radio Firenze Viola, riprendendo la linea anche dagli amici di Lady Radio, che salutiamo, con i quali saremo insieme fino alle 16 in quello che è un po' il Mastantuono Day, e quindi tra pochissimo andiamo in sala stampa per vedere, per chi ci segue il canale 92 del digitale terrestre e per tutti gli altri, per sentire le parole in fase di presentazione dell'argentino, ma ovviamente prosegue anche il countdown per l'esordio in campionato e per la chiusura del mercato, e mi sembra che questa seconda parte di mercato agostiano, caro Luca Calamai, preannunci parecchi botti, parecchi fuochi d'artificio, chissà, magari qualche sorpresa. Ben trovato,
3: ciao, ciao Luca. Buongiorno a tutti. Sì, certo, il mercato sarà centrale perché qui c'è ancora da completare la squadra,
2: di roba in ebollizione,
3: cerchiamo di capire. Intanto Fortini è andato a Torino, ma c'è. Direi che c'è l'aspetto importante, che la Fiorentina ha anche allungato il contratto, per cui se ci fossero dei problemi col Torino e col riscatto a 10 milioni,
2: tra l'altro 2030, perché ieri sul momento pareva di un solo anno, invece rinnovo fino al 2030, 1 milione per il prestito immediato, esatto. 9 di diritto di riscatto, e poi vediamo il futuro di Dodò nel mirino del Nottingham Forest. E poi c'è questa, io l'ho scritta stanotte, c'è i centrocampisti in coda. Cioè Torsve, che è il numerino tipo Salumiere, certo, al 22, ma col 23 c'è, certo, anche Torreira.
3: Sì, sì, c'è il
2: quindi
3: numerino.
2: Poi qualcuno teoricamente dovrà uscire, occhio anche a Mandragora, esatto, perché poi,
3: e poi c'è il super numero, quello di Ken, e poi c'è la conferma della trattativa con Poco, insomma di tutto e di più. Ma fatemi dire che l'innamoramento per Mastantonio ora mi fa mettere il mercato in un minimo seconda fila, per cui vi domando, vi chiedo, cosa vi ha colpito di questi primi giorni di Mastantuono in maglia viola, che può essere una bella giocata nella gara, nei minuti in cui è stato il campo di Benevento, ma anche la giornata a giocare con i ragazzi in riva al mare, tutto quello che vi ha colpito di questa, la scelta di andare a vivere nella casa di Batistuta, quello che più vi ha colpito, quindi quello che vi colpirà dalle parole che dirà in conferenza stampa, quindi 348 7513 933, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri audio, per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, e se volete parlare con Tommaso Loreto, con il sottoscritto 055 7711 171. Credo che questo ragazzo si meriti completamente la copertina, e si merita anche l'apertura di un dibattito, perché io credo che se dovessimo fare, Tommaso, un sondaggio oggi, lo volete titolare contro
2: tutti
3: la Roma? Io credo che insomma la maggioranza direbbe sì, ma le informazioni che invece arrivano da chi segue giornalmente il campo lo danno ancora in fase di rodaggio, non fisico ma tattico, nel senso che è un giocatore che ha forse ancora un po' bisogno di tempo. Io sarei per mandarlo in campo, ve lo dico, ma magari entrerà nell'arco dei 90 minuti. Vedi, stavo scrivendo l'editoriale stanotte, c'è uno che è stato un leader al Monumental, la casa del River Plate, la casa della selezione, uno che ha fatto 31 presenze con la maglia del Real Madrid, ma che problemi può avere? Cioè, se noi pensiamo che il ragazzo abbia bisogno di tempi per calarsi, ma la Fiorentina, con tutto l'amore che abbiamo per la Fiorentina, per chi ha vissuto il Monumentale, il Real Madrid è bellissima, ma non può né spaventare né preoccupare,
2: diciamo,
3: né creare tensioni.
2: Che nel segreto del Viola Park non è semplicissimo poi capire anche le prove in questo momento,
3: c'è,
2: chi ha la pettorina, chi meno, però vedendo un po' quella che è stata fino ad ora l'impostazione in grosso, la sensazione è che si riparta da chi ha un minimo di sintonia in più, perché ha giocato più tempo insieme, quindi a Tag Gudmundsson. Ciò non toglie che da qui a lunedì è tutto in discussione.
3: Io lo capisco,
2: nel senso,
3: lo capisco.
2: Non mi stupirei se poi alla fine magari parte
4: good fuori e fai
3: good fuori. Io metterei good fuori, good fuori, giocherei con Mastantuono e Attà, anche perché immagino una Roma molto propositiva nella fase iniziale, quindi hai bisogno anche di magari giocatori che tengono la palla, che alzano la squadra, e Gudmundsson in corso d'opera, per carità, Gudmundsson, Pellegrino, tutti quelli, ne abbiamo uno più di mille, quindi non abbiamo problemi in questo senso. E ma io credo che questo ragazzo si porti dietro un qualcosa di magico, e quando hai questi tipi di giocatori lui gioca, e poi la posizione in campo se la trova da solo, cioè lui è uno che a un minuto alla fine ha la personalità e la storia per vincere la partita contro la Roma, ecco, quindi, e allora perché devo rinunciare a questo tipo di valore? Ma lo ribadisco, se poi Grosso fa giocare Gudmundsson e Attà, vorrei dire quasi normale, li ha provati, li ha fatti giocare,
4: penso
3: ha fatto amichevole,
4: mai solo da spostare
3: Gudmundsson
4: al Frosinone,
3: sta andando bene, cioè non è che Gudmundsson
4: no,
3: sta,
4: poi appunto se non è Roma è Frosinone, immagino il Mastantuono può essere,
3: però
4: Frosinone,
3: perché allora lì rilevi Gudmundsson, però
4: però Sabasa,
3: cioè, allora, però se
4: no,
3: tu
4: allora, cioè, il concetto, parte l'abbondanza, sono bei problemi, però bei problemi. O abbassi a ta oppure a ta, io dei tre è quello al quale rinuncio con più fatica,
3: appunto,
4: quindi poi o Mastantuono o Good, oppure visto che poi da ieri con questa eventualità Torreira si può ipotizzare un 4-2-3-1, allora sì che puoi immaginare Mastantuono a destra, Gudmundsson a sinistra, Attà più centrale e fai due davanti alla difesa, però vediamo, perché poi torno sul mercato, la questione del centrocampo è abbastanza ingarbugliata,
3: molto,
4: non è semplice capire, dopodiché stiamo cercando anche di capire questo eventuale rilancio del Como, perché insomma secondo Sport Mediaset sarebbe già arrivato, siamo intorno ai 38 milioni di euro,
3: però senza bonus,
4: ci stiamo lavorando, per ora grandi certezze su questo secondo rilancio non ne abbiamo. 38 bisognerebbe stare allerta, secondo me non sono proprio 40, però vediamo un po'. Io te lo dico così ti innervosisco, per quel che ho capito comunque noi teniamo lì Pinamonti, che non a caso alla Lazio ancora non ci va.
3: Pensate,
4: l'idea potrebbe, per quello ho capito io nel mio piccolo, è che potremmo ripartire con l'idea di avere Pellegrino come eventuale titolare e Pinamonti. Certo. Poi vediamo.
3: Quindi,
4: poi
3: Parma
4: vediamo.
3: E Sassuolo.
4: È rischioso.
3: Parma e Sassuolo. Ritorniamo in una dimensione di
4: è
3: giocatori
4: rischioso.
3: Che hanno fatto bene.
4: Ma io non sono un esperto di mercato.
3: No, non c'entra niente.
4: Però ieri dei vari nomi
3: è
4: su Pinamonti che ho sentito un po' più di.
3: Quindi giocatore da Genoa, Sassuolo, Parma, questo livello qua. Vabbè.
4: Detto che dovrebbe arrivare Pocu, o Pocu.
3: Ma un altro,
4: ancora un sacchiarino,
3: un
4: altro ruolo. Un altro.
3: Allora ti dico una cosa
4: di grande velocità.
3: Ti dico una cosa, senza sapere nulla. C'è stato troppo entusiasmo nella Fiorentina nel far sapere che la Fiorentina, che Pocu era una pista della Fiorentina, e è sicuramente una pista. Cioè, io credo che in casa Viola oggi erano molto contenti di questa comunicazione su Pocu. Perché secondo me loro stanno trattando un altro giocatore.
4: Troppo scoperto, poco.
3: Troppo scoperto.
4: Dici?
3: Se ti ricordi Ulai, ma vediamo. Se ti ricordi Mastantuono, ma vediamo. Se ti ricordi quell'attaccante esterno che è andato al Paris, come si chiama?
4: Quello
3: era un giocatore importante. Noi siamo sui giocatori importanti. Seguite già.
4: Non ti togli.
3: No, ma magari no,
4: sì,
3: allora
4: è strategia
3: Pocu
4: intanto
3: è sicuramente
4: prime foto,
3: no, stanno arrivando
4: no, ma ancora ce l'ha
3: Pocu è
4: secondi.
3: Sicuramente un giocatore che la Fiorentina segue, sicuramente, ma questa grande entusiasmo di comunicare che Pocu piace alla Fiorentina è Pocu nel rispetto della logica della Fiorentina. E se te tratti con Loreto dice: oh ragazzi, questi sono su Pocu, cioè che si fa? Ecco, cioè oggi lo vedo più come un bel cioccolatino che ti danno, e se poi poco non lo prende o nessuno e accetta il prestito, allora poco, ma fatemi godere Mastantuono, per favore. Si è messa a sedere,
2: ci siamo,
3: lo voglio vedere, lo voglio sentire.
2: A Roberto Goretti.
5: Oggi siamo qui per presentare Franco Mastantuono. Vi chiedo, siccome siamo in tanti, vi chiedo la cortesia di fare una domanda a testa, se ci dovesse essere tempo poi per qualcun altro la facciamo. Possiamo partire subito. Della Valle, Gazzetta dello Sport.
6: Ciao e benvenuto. Io volevo sapere, ti volevano tante squadre in Italia e non solo, e alla fine hai scelto la Fiorentina. Come ti ha convinto? Qual è stata la cosa che ti ha colpito di più del progetto Viola?
7: Bueno, muchas gracias a los que están acá.
8: Grazie a tutti quelli che sono qui, rispondendo alla domanda.
7: Credo che
8: la Fiorentina, ho scelto la Fiorentina
7: perché
8: mi ha presentato un progetto molto interessante,
7: dove sta in puro crescimento,
8: che sta crescendo,
7: che per seguire crescendo mi carriera era,
8: e credo che per la crescita della mia carriera era molto importante venire in un club come la Fiorentina, e sono molto contento della scelta che ho fatto.
5: Ciullini, Ansa e Tutto Sport.
9: Sì, ciao e benvenuto a Firenze e alla Fiorentina. Ecco, volevo chiederti, da questa esperienza nel calcio italiano e con la maglia della Fiorentina, che cosa ti aspetti, che cosa chiedi, a che cosa aspiri, qual è la tua ambizione? Grazie.
7: Bueno, creo que
8: credo che il calcio italiano
7: sia un futbol molto importante,
8: sia un calcio molto importante per il mondo.
7: Y la verdad que siempre,
8: e devo dire che sempre mi è sempre piaciuta l'idea di giocare qui in Italia, e ora ho la possibilità e ho molte speranze.
7: Che mi aiuti molto per crescere.
8: Spero che questa esperienza mi aiuti a crescere molto come giocatore.
7: Per tenere un buon anno con Fiorentina.
8: E per passare un bell'anno con la Fiorentina, che è l'aspetto più importante.
5: Genzini, Corriere dello Sport.
10: Sì, sono qua. Buon pomeriggio e benvenuto a Firenze. Ti volevo chiedere se ti sei già reso conto che solo per aver scelto Firenze e la Fiorentina sei già diventato un idolo per questa piazza, che è una piazza a dei tifosi che si lega in maniera viscerale ai propri calciatori, e se per te questa è una responsabilità in più. Grazie.
7: Bueno, sí, sí. La verdad que
8: devo dire che sono arrivato a Firenze e la gente mi ha accolto molto bene. È stato molto bello quando sono arrivato all'aeroporto.
7: No, non lo vedo come una responsabilità.
8: Non la vedo come una responsabilità, ma
7: come una occupazione che devo fare,
8: come un impegno,
7: anche
8: nei confronti dei miei compagni,
7: vuole stare in lo más alto,
8: in modo che la Fiorentina possa tornare ai vertici. E credo che è un momento molto importante per me.
7: E sentirmi
8: anche per sentirmi
7: comodo di volta giocando al football,
8: comodo, e per tornare a giocare a calcio nel migliore dei modi, facendo le cose bene in un club così importante come la Fiorentina qui a Firenze.
5: Mazzoni, Repubblica.
11: Ciao, benvenuto. Vado sulla parte tattica di campo, perché te hai grandissime qualità, quindi ti chiedo che posizione preferisci, se preferisci una posizione, e che ruolo ti ha prospettato mister Grosso per quest'anno. Grazie.
7: Bueno, no, yo estoy a disposición de lo que pide.
8: Io sono a disposizione di quello che chiederà la squadra. È sempre stato così.
7: Ovviamente uno si può sentire più comodo.
8: Uno si può sentire più comodo magari giocando in una posizione specifica.
7: La parte offensiva.
8: Nel mio caso mi sento comodo nella zona offensiva. Ma l'importante è aiutare la squadra. E quello che mi chiede l'allenatore e i compagni lo farò in campo. Per cui non ho alcun problema da questo punto di vista.
5: Benvenuti, Corriere Fiorentino e Radio Firenze Viola.
12: Ciao, buongiorno. Tu sei giovanissimo, eppure alle spalle hai due maglie pesantissime come quelle del River e del Real Madrid, e due stadi molto pesanti da gestire come il Monumental e il Bernabeu, dove è straordinario far bene ma dove gli errori vengono sottolineati, c'è tanta pressione e responsabilità. Quindi ti chiedo, anche a maggior ragione per la tua giovane età, che cosa ti ha lasciato questo tipo di esperienze in due realtà dove bisogna gestire l'aspetto positivo, ma forse soprattutto anche l'errore, la gestione dell'errore. Grazie.
7: Bueno, sí, como vos dijiste,
8: sì, come hai detto tu,
7: il privilegio
8: ho avuto la possibilità e il privilegio di giocare a River
7: e nel Real Madrid.
8: E nel Real Madrid. Sono squadre incredibili, molto importanti.
7: Donde sì, è vero che esiste.
8: Dove è vero che c'è questo tipo di pressione.
7: Che parte del deporte.
8: Ma so che fa parte dello sport. Nel mio caso mi piace questa pressione. Se la possiamo chiamare così, perché alla fine è un gioco per noi.
7: Con molta passione.
8: Che giochiamo a questo sport con molta passione. È anche un lavoro.
7: Un'esperienza unica per me.
8: Però è stata un'esperienza unica per me. Giocare in due squadre così importanti e soprattutto avere un'esperienza di giocare in stadi, come hai detto tu, tanto grandi, tanto imponenti, e mi aiuterà tantissimo anche in futuro per la mia carriera.
13: Misul, Radio Bruno Toscana.
14: Ciao, buongiorno. Innanzitutto, appunto, hai parlato della passione, sei abituato anche a una tifoseria calda come quella del River. Che impressione ti ha lasciato il tuo arrivo a Firenze, tutti i tifosi che ti aspettavano allo stadio? E nei giorni scorsi è diventata molto famosa, molto virale il tuo video in cui giocavi in spiaggia con alcuni ragazzini. Se ti aspettavi che una cosa tanto semplice potesse avere un eco così grande anche a livello mediatico, e qual è il tuo rapporto in questo senso con i tifosi?
7: Sì,
8: credo che, come hai detto tu, la gente mi ha accolto in modo incredibile.
7: Mi hanno sentito tutto il cariño.
8: Mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Mi è piaciuto molto questo aspetto. La gente qui in Italia assomiglia molto ai tifosi argentini. E questo mi ricorda un po' anche casa mia.
7: E poi lo della playa,
8: quello per quanto riguarda la partita in spiaggia, sono una persona normale come tutti. Stavo giocando nella spiaggia con alcuni giocatori.
3: Lo recuperiamo,
4: buffering. Questo è il buffering, il caricamento.
3: Ha ragione, ha detto giocare spiaggia, sono
8: divertito un po' con loro,
7: ecco. Perché
8: penso possa avere anche qualcuno normalmente di solito non si registra un video di un giocatore in spiaggia, però per me è normale stare con gli amici, con la mia famiglia, divertirmi a giocare in spiaggia.
13: Pellicciari, RTV 38.
15: Sì, eccomi, benvenuto. Volevo riportarti non a un paragone, ma a capire se potessi trovare qualche somiglianza, perché naturalmente quando sei arrivato il pensiero è andato subito all'arrivo di Nico Paz nel nostro campionato. Argentino come te, dal Real Madrid, con un altro percorso totalmente diverso dal tuo, il ruolo non è lo stesso, però avete delle similitudini. Lui è arrivato in questo campionato come veramente qualcosa che non si era mai visto, e si è conquistato tanto di credibilità nel mondo del calcio e anche nell'Argentina. Ecco, ti senti di poter avere lo stesso impatto in questo campionato, e magari se vi siete sentiti, avete condiviso qualche convocazione con l'Argentina insieme? Grazie.
8: Non ho parlato.
7: Però sì, che fui compagno di lui nella selezione.
8: Però ho giocato con lui in nazionale. Sicuramente ho seguito il suo percorso. Come hai detto tu, ha avuto un impatto molto forte al Como. Giocatore che ha fatto benissimo in tutta la stagione scorsa. Grande giocatore, grande persona soprattutto. Non cerco di paragonarmi a nessun giocatore.
7: Caso similare, semplicemente.
8: Semplicemente sono qui per aiutare la squadra a cercare di raggiungere gli obiettivi che abbiamo nel club, e questo è l'aspetto più importante. Poi le cose succedono perché devono succedere, non perché ci sono delle somiglianze così definite.
7: Buona temporada qua.
8: Io spero di fare una buona stagione qui.
7: Che va a essere bien para todos.
8: Spero che
16: magari se ci descrive le sue passioni, i suoi interessi anche fuori dal calcio, e se si è dato un obiettivo personale in termini di gol e di assist, magari potrebbe essere anche un bel messaggio e una sorta di promessa per i tifosi. Grazie mille.
8: La chitarra, la musica mi piace molto.
7: Che lo hago. Lo hago por diversión, por
8: lo faccio per divertirmi, per avere un hobby. Mi piace molto.
7: Gente e amiga.
8: Ci sono molti amici nell'ambiente della musica e mi diverte molto.
7: Semplicemente eso, después...
8: semplicemente questo.
7: Non so poi promettere cosa perché...
8: Non voglio promettere niente perché...
7: Non lo tengo che hacer.
8: Devo fare quello che devo fare.
7: Carino, io
8: devo rispondere all'affetto e alla fiducia che mi ha dato la gente dentro il campo, per cui non mi voglio porre limite
7: simplemente
8: e obiettivi da raggiungere.
7: Tratto di aiutare l'equipo,
8: cerco di aiutare la squadra durante gli allenamenti, nella scorsa partita di Coppa Italia e ora con la Roma. Questo è il mio obiettivo,
7: deve essere corto per seguir migliorando
8: e devo cercare di migliorare giorno dopo giorno per aiutare la squadra.
13: Zecchi, Euronews.com.
16: Eccoci, ciao. Io voglio chiederti se ci dai ai tuoi occhi un livello di questa Fiorentina dei tuoi compagni e se c'è qualcuno in particolare che ti ha colpito. Grazie.
7: Bueno, creo que es un equipo muy,
8: credo che sia una squadra molto interessante.
7: Lindo para ver esta temporada.
8: E sarà bella da vedere in questa stagione. Ci sono giocatori di molta qualità
7: che sinceramente mi sorprendieron un montón.
8: Sinceramente mi hanno sorpreso molto.
7: Muchos jugadores.
8: Molti giocatori.
7: Hay jugadores bueno como Ata.
8: Sono giocatori come Ata,
7: come King, come
8: Ken, come Gudmundsson. Credo che siano giocatori
7: però hay muchos más que
8: di grande livello, ma ce ne sono molti altri che hanno una qualità enorme e che possono aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti.
13: Galassi, firenzeviola.it.
14: Sì, io volevo chiederti se come mai il numero 30 nella maglietta, visto che poi è arrivato più o meno a fine luglio. Grazie.
7: No, il 30 lo uso.
8: Il 30 lo uso perché
7: debutta in River,
8: è il numero con cui ho debuttato nel River, è un numero che mi piace molto.
7: Acostumbrado a usarlo.
8: Sono abituato a usarlo.
7: Me parece
8: e mi sembra
7: che lo mejor era seguir con el número que
8: venía la miglior scelta sia continuare a indossarlo, per cui ho preso questa decisione.
7: Pardon.
17: Quando hai deciso di venire a Firenze?
7: No, bueno, yo cuando con el Real Madrid.
8: Quando con il Real Madrid
7: fu una charla.
8: Ho parlato con il Real Madrid, è stata una chiacchierata molto cordiale, molto amichevole. Ho deciso di lasciare il Real Madrid.
7: Muchas opciones.
8: Ho avuto molte opzioni.
7: Y agradezco.
8: E ringrazio tutti coloro che erano interessati.
7: Con la gente de Fiorentina.
8: Ma quando ho parlato con la Fiorentina,
7: con
8: il club, con l'allenatore, devo dire che
7: attenzione al progetto che tenía.
8: Il progetto mi ha colpito molto.
7: Una settimana.
8: E ci ho messo una settimana prima dell'annuncio, ho preso questa decisione. E sono molto contento di essere qui.
13: Ultime tre domande. Lanza, fiorentinanews.com.
18: Sì, ciao. Senti, io ti volevo

0: Padra, come Martínez Cuarta, Nico González,
1: he hablado con ellos,
0: ho parlato con loro e mi hanno parlato in modo meraviglioso dell'ambiente,
1: la pasaron muy bien acá y
0: che hanno avuto un'esperienza molto positiva qui, mi hanno parlato benissimo di Firenze,
1: un poco de todo eso también me hizo tomar la
0: decisión, per cui anche questo ha contribuito alla mia decisione.
1: Y me encantaría, obviamente,
0: e mi piacerebbe ovviamente entrare a far parte della storia di questo club.
2: Ultima domanda, Caroli, Radio Bruno.
3: Ciao, ben trovato. Quella Real è stata una stagione complessa. Ti chiedo se che cosa non ha funzionato per te, se effettivamente qualcosa non ha funzionato e se questa stagione alla Fiorentina può rappresentare per te anche una sorta di rilancio. Ti ringrazio.
1: Credo che
0: nel Madrid abbiamo avuto una stagione complessa tutti quanti. Non è stato facile, non è stato un anno facile. Ma come dico sempre, queste cose aiutano sempre a migliorare, ad imparare e a pensare che si può sempre migliorare, che ci sono sempre margini di miglioramento nel calcio.
1: E no, non lo tomo come una revancia.
0: Non è una rivincita, ma un'opportunità per cercare di dimostrare le mie, il giocatore che sono, per aiutare la Fiorentina
1: a essere ese equipo grande che è,
0: a essere la squadra grande che è,
1: per essere felice giocando al football
0: e per essere felice giocando a calcio.
2: Grazie, grazie a tutti.
4: Così parlò Franco Mastantuono, presentato in sala stampa. Tanti ci risentono un po', direi più il tono basso alla Borca Valero, perché ha questo tono molto quasi radiofonico, oserei dire. E poi sentito, tra quelli che l'hanno impressionato c'è anche Ken. Ne ha idee. Per quanto ancora lo impressiona negli allenamenti, no, non lo so se poi lo impressionerà anche dalla prossima settimana, non lo sappiamo.
5: No, però vedi che quando mi capita di dire, avendo avuto il piacere e la fortuna professionale di girare, di lavorare molto in Sud America e molto in Argentina, vedi che cosa rappresenta Firenze in Argentina. Innanzitutto lui ha parlato di Batistuta, un riferimento, eccetera. Se non sta attento gli tirerà gli orecchi Passarella, che è stato presidente del River Plate. Ora non so se quando lui era già arrivato, e poi
4: Quarta
5: gli ha detto vai,
4: Nico
5: gli ha detto vai. Oggi l'essere, il rapporto Fiorentina-Argentina è fortissimo, e la Fiorentina in Argentina è un fortissimo valore. E poi fammi dire, e qui gonfiamo tutto il petto, che lui ha ripetuto due volte: mi volevano in tanti. E quando ci si avvicina a un giocatore come Mastantuono, Tommaso, non si avvicina alla squadra di basso capotaggio, no? Si avvicina a un livello come minimo medio alto. Ma mi ha convinto, ho ripetuto per due volte, il progetto della Fiorentina.
4: Progetto interessante, l'opportunità di una crescita importante di carriera.
5: Due volte.
4: E quello dipende A, da chi lo propone, esatto. B, da chi l'ha studiato. Evidentemente negli ultimi 7 anni, prima dei paratici, A, chi proponeva il progetto
5: era meno credibile,
4: chi compensava di costruirlo era meno credibile,
5: perché poi i soldi li spendevano anche in passato, ma era meno credibile. E poi il riconoscimento della qualità di Attà, ora ti ha fatto il fidelità a Moise, lì credo ci sia più
4: anche Good ha detto
5: Woodmunson, lì ci sia più la carezza al bomber, che poi è riferimento, no? un trequartista è automaticamente portato a fare lo facevano anche lui e Bati, no? Cioè non è che potevi dire di Bati che era un fine dicitore tecnico, ma era un leader. Io penso che dentro il gruppo Ken ci stia bene in questo momento, ci sta benissimo Mastantuono, che parla col tono basso come quelli che sono forti, che non hanno bisogno di pochi aggettivi, ti ricordi tanti aggettivi? Pochi aggettivi, poca enfasi, poco ricordo di quello che è stato. Cioè lui poteva dire che nel Monumental lui da 17enne era il leader del River Plate, una delle squadre più famose e popolari del mondo. No, non ce n'ha bisogno, perché lo è di fatto. Ti devo anche dire che lo capisci che noi probabilmente siamo un passaggio, Cioè, nel suo percorso, ma chi se ne frega? Ecco, cioè, io credo che lui oggi abbia una voglia matta di spaccare il mondo con la Fiorentina. E lo ripeto, uno con questa faccia, uno con queste certezze.

0: uno con questa solidità. Guarda, se io gioco col Frosinone forse non lo fa giocare, ma se io gioco all'Olimpio contro la Roma nel palcoscenico da grandi, dove giocano i grandi, io Mastantuono lo faccio giocare, lo ripeto, ma non è, poi lo ribadisco, se poi Grosso farà giocare come probabile,
1: aperta, io penso dirò, sia
0: va bene, però ragazzi, uno con questa, con questa forza dentro, con questa autoconvinzione dei propri mezzi, non lo so, a meno che, ripeto, non abbiano dati. Però lui sinceramente, Tommaso, lui si stava allenando con River Plate,
1: se non parte
0: con
1: titolare,
0: Real Madrid
1: è solo perché magari Grosso vede in allenamento ancora un po' una sintonia migliorabile con quelli che ha in testa e mette davanti, quindi uno di sicuro Ken e l'altro Attà. Se no, anche lunedì c'è tempo in questi due giorni per prendersi la maglia al titolare.
0: Sì, io farei un ragionamento proprio. Allora, noi andiamo a giocare una partita di livello. La partita di livello, ma io se ho un giocatore di livello lo fa giocare. Ecco, ma con questo lo ribadisco, se partono a Tae e Gudmundsson è normale, hanno giocato quasi sempre loro, lui è arrivato più tardi, è una squadra in costruzione, hai bisogno di riferimenti di identità che già c'è, Mastantuono è un giocatore più difficile da collocare, parte largo ma poi è sempre in mezzo al campo, vuole la palla tra i piedi, non è un giocatore di profondità, per cui non è il giocatore da contropiede, va tutto bene, ma quando c'hai un leader così, io questo tipo di partita, guarda, mi fa venire carico, lo vedrei sempre bene. Va bene, allora continuate a scriverci 348 751 3933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727 775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Alla ripresa andremo al Viola Park, parleremo con chi era in conferenza stampa, tra l'altro ha fatto una domanda molto divertente, voce che voi conoscete bene perché è uno dei protagonisti di Chi si compra, e non Flash, di Chi si compra Flash, e poi ci sarà Chi si compra Flash, c'è tutto Flash. Quindi ragazzi, una brevissima pausa e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
8: Ciao, sono Jacopo D'Abruzzi. Allora, secondo me Mastantuono sarà un nuovo idolo e rimarrà per sempre legato a Firenze. È un ragazzo, arriva in una città che gli dà un sacco d'affetto, si vede com'è. È un ragazzo sceso con la chitarra e va al mare, gioca con i ragazzi. C'è un ragazzo semplice, cioè un fuori classe anche in quello, perché oggi le cose normali sono straordinarie, quindi avremo un legame per sempre con questa persona, anche se il prossimo anno, fra 2 anni, se ne andrà.
9: Quindi c'è la possibilità che giochi un Gudmundsson, che non ha dimostrato in anni di Fiorentina nulla, a un pezzo come Mastantuono. Guarda, sarebbe incredibile, cioè prendere un giocatore fenomeno e tenerlo in panchina con quella scusa perché tatticamente non è inserito. Veramente incredibile.
10: Luca, Mastantuono, non Antonio, non c'entra nulla. Mastantuono.
11: Buonasera. La parte più ganza di questa telenovela Ken è il bluff, l'offerta bluff per dare un contentino a Fabregas. Questa proprio è il top di top, che l'ha tirata fuori veramente, guarda, è uno scienziato. Perché, cioè, a me mi scappa a ridere, scusate, ma un pezzo sino persone che fanno queste cose, e qui mi fermo, grazie.
12: Buongiorno Tommaso e Luca, volevo dire la mia su Ken. Non è detto che la Fiorentina si ridimensiona con la cessione di Ken. Faccio un semplice esempio che tutti abbiamo in mente: il Napoli di De Laurentiis, quando ha ceduto Higuain, ha costruito una squadra che poi è andata a vincere lo scudetto. Tutto questo, un bacio da Toronto.
13: Ciao ragazzi, Mastantuono in panchina lunedì? Ma per fare giocare chi? Gudmundsson, che è stato infamato a destra e a sinistra da tutti a Firenze? Ragazzi, Mastantuono, se non parti dal primo, vengo a Firenze e prendo grosso per il gravattino, va bene? Io lo farò, fratello.
1: Va bene, direi che abbiamo già una prima indicazione barra domanda da fare a Grosso domenica, quando parlerà mister domani Mastantuono titolare.
0: Mastantuono.
1: Mastantuono.
0: Lo devo ripetere, ti facevano fare le lezioni. Una pagina di scritto Mastantuono. Così
1: Ula, io l'ho fatto su
0: Mastantuono.
1: La I,
0: hai ragione, scusa. La L. Allora, offerta bluff, no. Fabria è padrone del Como.
1: No, ma l'amico diceva chi è che ha fatto circolare, forse è un bluff, l'offerta del Como, magari giusto per accontentare Fabregas. Non vorrei essere malizioso, ma insomma filtrava anche un po' dal Viola Park quando sono arrivati i 30 milioni del Como. La domanda, ma non è che stanno bleffando, mi hanno offerto 25 più 5 per Ken, che,
0: ma
1: che
0: ora infatti
1: è?
0: Cerchiamo anche di capire se è vero che c'è stato un rilancio a 38, che secondo me è ancora inaccettabile, quasi imbarazzante, ma che comunque almeno è dignitoso, usiamo il termine dignitoso.
1: Otto in più.
0: E poi otto. Vedi, c'è l'amico, dice, come ha fatto il riferimento al Napoli di Higuain, no?
1: C'è,
0: è vero.
1: Cavani
0: fu venduto a 50 milioni. Higuain fu venduto a 90-80 90 milioni. Cioè, noi questa opportunità di fare questo tipo di operazione, amico mio, l'abbiamo avuta quando abbiamo venduto per 75 milioni Vlahović. Ma lì abbiamo preso Cavral e Jovic.
1: Anche Pionte, che è in prestito, e ti ricordo anche i quasi 15 per i Comè.
0: 40 milioni di Ken non sono quell'operazione da Napoli, 40 milioni di Ken, se vai a prendere un grande centravanti, no grandissimo, un buon centravanti, spendi 40 milioni. Se, ragazzi, se le valutazioni su questi, noi ne abbiamo spesi quanti? 27 per Pellegrino? Quanti abbiamo spesi?
1: 25.
0: 25. Noi abbiamo spesi 25 per Pellegrino, e Pellegrino ha fatto un anno in Serie A, ha fatto 9 gol, bravo, talento, bla bla bla bla bla bla bla bla. Ma se te vai a prendere uno un po' più forte di Pellegrino, ce l'ho 40 milioni. Quindi con 40 milioni non puoi fare quello che invece giustamente dicevi ti ha fatto il Napoli, ma partendo da vendite straordinarie, ecco, dal fatto di fare la Champions. La domanda è: di che cosa abbiamo bisogno per andare in Champions? Magari non quest'anno, ovviamente, ma a te l'obiettivo per poter ragionare come ha fatto il Napoli, che è un ottimo esempio, è: noi dobbiamo cercare di arrivare in Champions. E per arrivare in Champions che tipo di giocatori servono?
1: Però sì, beh, appunto, lo possiamo fare. Cioè, inizio, ora io non me lo ricordo, scusate, ma forse Cavani, loro vendono Cavani, Cavani e prendono Higuain.
0: Vendono Higuain e prendono Osimhen.
1: Il primo passaggio lo potremmo quasi, certo, un 40 di Ken, una punta
0: Cavani
1: da
0: fu un
1: 40.
0: Cinquantino. E andarono a prendere per 60 Higuain, che poi lo rivendettero per
1: da
0: 90.
1: Real.
0: Sì,
1: da
0: lo rivendettero Real per 90. Ecco, sì, il calcio, ragazzi, qui,
1: era un po' ai margini del Real,
0: sì,
1: di vita ai tempi.
0: 60,
1: fu una, è vero, 60. Però fu una gran bella intuizione, perché sì, mi ricordi a Madrid dicevano che, insomma, era un pippone.
0: Sì. No, esatto. Cioè,
1: e invece il pipita era,
0: vabbè,
1: un
0: però
1: campione.
0: Ora abbiamo parato, questo ci fa sperare bene.
1: Esatto.
0: Allora,
1: sì, Daniele, è comunque più semplice di Błaszczykowski. Fanno anche simpatici.
0: Mastantuono.
1: Però si diceva Błaszczykowski.
0: Allora, 348-7513-933, 3925-7277-75 per gli ascoltatori di Lady Radio. Le vostre telefonate allo 055-7711-171. Mi brucia il chi si compra flash. Ma prima del chi si compra flash, non so se riusciamo ad andare dal nostro ospite. Guardo la regia. Allora, vogliamo partire col chi si compra flash?
1: Se no, gentil dottor Calamari,
0: eccomi.
1: Per me siamo già da Champions.
0: Siamo già da
1: Bisogna
0: Champions.
1: Solo lavorare sulle ambizioni con la squadra. Saluti Daniele, l'autista in viola.
0: Daniele, io ho scritto che se resta
1: tenendo Ken e Fagioli,
0: se resta Ken e compriamo un attaccante esterno forte, la Fiorentina è da quinto posto. Quando te ipotizzi una squadra da quinto posto, vuol dire che può andare in Champions.
1: Se uno fallisce,
0: se te fai il tuo e uno fallisce, sei in Champions, no? Quindi anch'io, però c'è Ken, ragazzi. Allora, prima di tuffarci a corpo morto sul mercato, resto ancora su Mastantuono, su questa bellissima conferenza stampa. Una delle domande più divertenti l'ha fatto il nostro
1: Bienvenido. Oggi in versione Bienvenido,
0: benvenuti, amico mio. Che
14: buongiorno.
0: Ci dai il non sentito? E ovviamente non abbiamo potuto proporvi nemmeno la conferenza stampa per la parte televisiva, però ci racconti cosa ti ha colpito, se c'è un qualcosa che puoi raccontarci di quello che hai visto oltre che sentito.
14: Guarda, Luca, l'aspetto interessante di Mastantuono è quasi questo paradosso tra l'aura, come va di moda dire adesso, del giocatore e la semplicità della persona. È un giocatore che riesce a catturare l'attenzione pur nella sua semplicità. Del resto si porta dietro un carico pesante, pur essendo un classe 2007, una storia che parla per lui, anche se è un ragazzo giovanissimo. Eppure la semplicità con cui parla di se stesso, parla del suo lavoro, parla della passione che poi è diventata il suo lavoro, personalmente mi ha impressionato, perché trasmette una normalità e una semplicità che poi però fa anche un po' a cazzotti con quello che è in grado di fare sul campo. Lo abbiamo visto anche in quella mezz'oretta mal contata con il Benevento. Ecco, questi opposti che si attraggono e che poi trovano una sintesi in un giocatore su cui chiaramente ci sono tante aspettative, anche un po' di pressione, ma voglio dire, uno che è cresciuto alla scuola del Rise,
0: sì, ragazzi, ma
14: va tutto messo un po' in nella giusta prospettiva, mi viene anche da dire.
0: Ragazzi, ma io ho avuto il piacere di vedere River Plate e Boca.
1: Allora, le parole davanti al microfono le spazza via il campo, quindi
0: sì, no,
1: qui siamo a parlare. però sembra uno che sa di essere forte,
0: ma ne è consapevole,
1: e che non, cioè, ha bisogno, farò, dirò,
0: ho fatto,
1: sono qui tranquillo. Vai. La squadra è interessante, ora vi faccio vedere, io che vengo dal Monumentale, da Bernabeu, ora vi faccio vedere gli ai franchi,
0: è così,
1: si fa quest'anno.
0: è così c'ha la disinvoltura di quelli bravi, di quelli che ma come
1: poi,
0: diceva il Benve, il Benve c'ha l'umanità del ragazzo semplice, cioè non c'ha almeno per quello che abbiamo visto fino adesso, non c'ha nessun atteggiamento da divo, cioè lui si è stupito che noi ci siamo stupiti che lui tira un pallone sulla spiaggia con dei ragazzi, perché in Argentina è così, credetemi, in Argentina c'è un modo diverso di vivere il calcio,
1: è afri loro.
0: Cioè, come in Brasile li trovi a Copacabana quelli del Flamengo che giocano sulla spiaggia.
1: Sì, ti ripeto,
0: Robinho e Neymar giocavano
1: perché
0: sulla spiaggia del
1: Santo. Noi sbagliamo,
0: noi,
1: perché la gente
0: noi sembra tutti nascosti, guai se li vedi, se magari ti capita più facile vederli la sera in un ristorante invece di vederli a vedere gli Uffizi o passeggiare per il centro, no? Però lui è veramente... come mai non è stato chiesto secondo te se lui si aspetta o meno di giocare con la Roma? Perché tanto non avrebbe risposto, perché non era quella la realtà giusta secondo te, Benve?
14: No, guarda, secondo me è stata una domanda persa per strada, diciamo così. Infatti ci fosse stato qualche minuto in più, probabilmente insieme a qualche altro collega che aveva già fatto la domanda all'inizio ci saremmo, tra virgolette, prenotati per aggiungere qualche dettaglio.
0: Ma lui avrebbe risposto: io sono venuto qua sulla disposizione allenatore, cerco di mettere, come ha detto, io lavoro per la squadra. Non avrebbe risposto, però
14: concordo, però doveva, comunque bisognava creare le condizioni comunque per una risposta, anche perché comunque lui il precampionato l'ha fatto con il Real, ha già dimostrato di avere una mezz'ora buona nelle gambe,
0: sì.
14: Da mezz'ora a un'ora non è un passaggio così assurdo, soprattutto con tanti allenamenti alle spalle.
0: Anche perché è già passata fra poco un'altra settimana, giusto?
14: Esatto,
0: da quando si è giocato. Occhio,
14: e poi sappiamo che comunque questi giorni saranno importanti anche per poi valutare la condizione di Attà, penso che comunque un giocatore che ha agito in quella zona del campo, e sappiamo benissimo, siamo a inizio stagione, quindi anche gli allenatori hanno voglia di rischiare zero.
0: Giusto.
14: E quindi mi viene da dire che per esempio su Attà e su Mandragora, al di là di quello che può essere il percorso di avvicinamento anche alla partita di lunedì, una decisione verrà presa domenica, perché un allenatore non può permettersi di rischiare nulla, anche su un piccolo problemino di uno dei suoi giocatori alla prima di campionato.
0: Non
14: sarebbe
0: c'è dubbio. Non c'è dubbio. Altre cose che ti hanno colpito di Mastantuono?
14: Allora, questa sua leggerezza, appunto, che traspare ad ogni risposta, e come diceva anche prima Tommaso, questa consapevolezza dei suoi mezzi, cioè nella semplicità delle risposte si percepisce proprio una grande sicurezza,
0: sì.
14: Non sente rivincite, e anche questo la dice lunga su un ragazzo di 20 anni che si è trovato travolto in una delle stagioni più difficili nella storia recente del Real, e che però ha già la maturità, anche solo intanto a parole, per questo lo possiamo giudicare visto che ha solo giocato mezz'ora col Benevento, di raccontarsi e di raccontare il suo momento alla Fiorentina non come una rivincita, una ricostruzione della carriera, ma una tappa di un percorso,
0: esatto.
14: Che può essere considerato in questo momento più che un passo indietro. Io penso sia più che altro un passo di lato, anche per ritrovare un po' quella spinta che lo aveva, certo, portato da River in quella maxi operazione al Real, e chissà che non possa essere Firenze il contesto giusto per ritrovare un po' quelle vibrazioni che aveva fatto vivere a tutti ai tempi del River stesso.
1: Perché ci sta che a Madrid un diciottenne arrivi e giochi meno di tanti altri, anche se è un fenomeno, ma è Real Madrid.
0: 31 presenze, comunque.
1: Esatto.
0: Cioè, non è
1: poi
0: che
1: giocato poco,
0: sì,
1: giocato.
0: Perché quelli
1: giocato
0: che non entrano fanno ovo o fanno 4-5 partite.
1: Sì.
0: Lui comunque in un ruolo non suo, in una posizione,
1: sì,
0: non sua.
1: Intendevo che fosse andato,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: altri,
0: no, ma è chiarissimo
1: top
0: quello
1: club
0: volevi
1: europei,
0: dire.
1: Probabilmente.
0: No.
1: Era già titolare.
0: No, ma è chiarissimo quello che volevi dire. In una squadra dove c'era un'anima brasiliana forte, ragazzi, non ve lo dimenticate, c'è una rivalità Brasile-Argentina, eh? Se vi fate raccontare da Batistuta che cosa trovò qui quando c'erano Dunga e Lazzaroni, c'è, per carità, mica le tira le cortellate, ma c'è una rivalità, c'è, ci sono tante stelle nel Real Madrid, e nel Real Madrid il concetto di squadra è meno percepito che in altre realtà, contano le individualità che diventano squadra. Ma comunque lui ha fatto il suo anche il Real Madrid, il primo anno, e non era semplice. No, a me il concetto che hai usato di vibrazioni, Benve, mi ha fatto venire a mente una battuta, pigliamo una battuta, perché oggi per me è solo allegria che questo ragazzo mi trasmette. Poi devo comprare la maglia per i miei nipoti. Ma pensa, mi ha chiesto la maglia di Mastantuono.
1: Ma gli facciamo anche già mettere l'orecchino come quello, no, di Mastantuono, visto? C'ha lo so, questa catenina.
0: Però il concetto bellino di vibrazioni mi ha fatto venire in mente Piazzale Michelangelo, lui con la chitarra e Ken che canta.
1: Fra si l'altro, può fare? Stamattina la Nazione ha dato una notizia molto interessante, perché dal weekend al Piazzale Michelangelo sorgerà una mega scritta sui 100 anni della Fiorentina, e poi anche una statua che è top secret. Lì sotto ma sta ancora a suonare, non è
0: male.
1: Basta che i turisti non gli diano un eurino nel cappello, perché se no non hanno capito
0: perché
1: nulla.
0: Qui mi pare si può un duetto si può fare?
14: Beh sì, servirebbe diciamo un compromesso musicale, perché sembra il punto di partenza dell'uno e dell'altro non sia lo stesso.
1: Ma io proporrei, se la mettete così, allora il buon Pablo Daniel Osvaldo, che ci sa anche fare una chitarra, è argentino, ex viola.
0: E se c'è squadra venga anche Leao.
1: Un bel duo.
0: Cioè,
1: Leao la chitarra, Leao un altro, tutto elettronico. Stiamo sui chitarristi. Fidati di Osvaldo.
0: Si può chiedere quali sono i suoi cantanti preferiti di Mastantuono?
1: O Gonzalo, Nico. Che Gonzalo Rodriguez era proprio un rocker lui.
0: Sì. No, dai, è tutto giusto. Tutto giusto di questo ragazzo, veramente.
1: Poi c'ha la faccia simpatica.
0: Fammi dire. C'ha un po' lo sbarazzino. Dire, sì, sì, ma lo sbarazzino argentino.
1: Sì, no, che è furbetto.
0: Non ti portare perché tu ritrovi nulla.
1: Ma ci piace.
0: Vorrei segnalare un'altra cosa che io trovo importante, perché è il riconoscimento di un professionista, secondo me. Ben, è chiaro che oggi Mastantuono è il top, no, del mercato della Fiorentina per visibilità, usiamo questo termine anche internazionale, e il fatto che anche oggi ci fosse Goretti a rappresentare la società, io l'ho trovato un altro riconoscimento, un'altra investitura di quanto Goretti comunque all'interno di questo club sta prendendo colore.
14: Sì, assolutamente. Del resto era una delle domande che ci eravamo posti al momento dell'arrivo di Paratici, ovvero come le varie figure dirigenziali avrebbero poi trovato il modo anche di coordinare il loro lavoro. Sappiamo che c'è in questo momento anche una grande attività, un grande fermento per quello che riguarda l'area scouting della Fiorentina. Abbiamo ascoltato per esempio ieri Valdepeñas, che è uno dei giocatori che arriva anche dalle intuizioni dell'area scouting. Quindi l'armonia tra Gianni, Goretti, Paratici e tutte quelle figure ombra che lavorano in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, portano poi determinate operazioni, e c'è anche chiaramente la mano di Goretti in quello che è il mercato della Fiorentina, nel modo in cui la Fiorentina sta cercando di ritrovare un aspetto dirigenziale dopo le dimissioni di Pradè, la grande difficoltà della scorsa stagione. Quindi è chiaro che la società e lo stato di salute di una società poi si riflette sempre sul campo, no? Secondo me non si scappa da questa equazione. Quindi armonia fuori dal campo significa spesso e volentieri anche armonia in campo. Non è sinonimo di successi, ma trovare una sintesi tra le varie figure, Goretti compreso, sarà uno dei motivi o delle spiegazioni che la Fiorentina dovesse poi quantomeno approcciare nel modo migliore la sua nuova stagione.
0: Si può dire che il calcio è tornato al centro del villaggio, dai.
1: Non so se è una promozione, sembra, però il dirigente che si occupa anche lui di campo, di aspetti tecnici, è diventato un po' il tuo primo volto, ha parlato anche prima del Benevento, ha parlato delle cose di Ken. Ragazzi, in passato parlava il direttore generale, direttore sportivo, e bacchettava l'allenatore.
0: Esatto, cioè io non è questa riflessione.
1: Prima parlava solo Barone, solo Barone.
0: Non è contro qualcuno, è per mettere in campo il fatto che allora Goretti oggi rappresenta la Fiorentina sui giornali, le televisioni, i siti, le radio del mondo come dirigente. Lo troverai su online a Ria a Buenos Aires, lo troverai su AS a Madrid, lo troverai in qualsiasi. È un riconoscimento che chi è calcio, chi fa calcio, sta lì. Ecco, e questo io lo trovo, e non ce n'ha bisogno Paratici. Cioè, io ho rivisto i tempi della Juventus dove spesso non c'era Marotta, era Paratici e presentava giocatori, perché Marotta era il capo. E il capo serve quando c'è una necessità, ma sono dettagli. Allora, prima di salutarci, perché poi ora naturalmente mettiamo sulla fascia destra Mastantuono, ma non lo dimentichiamo, e ci buttiamo, ci tuffiamo sul mercato. Benve, tra i colleghi, chiacchierando prima, eccetera, che c'è da aspettarci? Cosa si aspetta? Cosa ci dobbiamo aspettare da Ken? Perché Ken, ragazzi, è il punto di partenza, cioè noi possiamo parlarci, ma cioè, se Ken resta, la Fiorentina va verso un certo tipo di mercato, se Ken va via si va verso un altro tipo di mercato. Ken è discriminante per quello che saranno la qualità delle mosse successive.
14: E soprattutto, Luca, c'è una tempistica che ora come ora fa la differenza, perché questo mercato mi ricorda un po' la prestazione di un portiere che può fare per 85 minuti una partita da mille una notte, però se sbaglia l'ultimo intervento, esatto, è sempre ricordato per quell'intervento. E secondo me Ken è un po' l'ultimo intervento, anche se manca ovviamente ancora qualcosa all'esterno, poi ci sarà sempre il modo di riparlarne. In questo momento la sensazione è un po' condivisa, che non è, come ricordano spesso anche i due Niccolò della nostra redazione, Ceccarini e Santi, non è una volontà, ma è più un annusare l'aria che tira, è che fin tanto che il Como resterà su cifre come quelle della prima offerta, questo matrimonio sull'aria trasforma questa prima sbirciatina la situazione Ken in un qualcosa di un po' più concreto, l'operazione poi salta a fare. E chiaramente a quel punto la vera domanda successiva sarà, e io penso la risposta sia già nella domanda, se Pellegrino è il vice Ken adesso, pronto in caso di partenza a diventare il titolare della Fiorentina, il mercato degli ultimi giorni si svilupperà in un certo modo, se invece Pellegrino è stato preso per avere poi un giocatore quasi di pari livello con cui giocarsi il posto, allora magari ci aspetteremo un altro nome. Ma siamo arrivati, io penso, se si possa essere d'accordo su questo, non si può andare oltre sabato.
0: Ma per me, guarda, domani, l'ho detto stamattina al Caffè Nero Bollente e lo ripeto, se Ken va in campo a Roma, per mandarlo a parte, io mi auguro che Ken vada in campo a Roma, segni e si vince la partita, va bene? Perché questo è l'auspicio, penso, di tutti noi. E te vendi Ken il giorno dopo? Come fai?
1: Però dai, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, cioè 8 giorni agli occhi
0: all'esterno,
1: del Como. No, ma io mi metto anche nei panni del Como, ci sono 8 giorni, sì, poi se vuoi continuare il pressing.
0: Assolutamente sì. Vi ricordo che ho letto che il Como sta per chiudere l'acquisto di Ricci dal Milan, e acquistando Ricci dal Milan risolve il problema della lista italiana. E quindi il problema deve prendere Ken, perché se no non c'ha l'Italia, e risolve il problema. È chiaro se compra anche Ken dovrà cedere qualcuno, perché i numeri sono quelli, ma non ha. Ma voi pensate il Como sia vincolato mano e piede a Ken? Perché, ragazzi, pensate questo, non avete, cioè, non lo so, sviliamo una società che fa la Champions. Come fa la Champions, ragazzi? Poi io sono curioso di capire se c'è questa nuova offerta, se questa offerta la Fiorentina l'ha letta come un ulteriore passaggio, l'ha letta come un'offerta ultimativa. Ma ragazzi, sabato il Como gioca Udine, quindi se vuoi il mio parere, Benve, la scadenza non è lunedì, è sabato.
14: Sì, perché sono d'accordo.
0: Se il Como può fare Ken, lo fa prima di sabato e porta Ken a Udine. Se il Como non fa Ken sabato, io credo che non ci siano più i margini, ecco, a meno che non va a Udine, becca 3 gol e il giorno dopo vanno lì in ginocchio, ante volete, borda, evitiamo le... ma io non voglio sperare che vada via Ken, perché secondo me con Ken è una squadra, oggi senza Ken è un'altra, poi magari ne arrivano più forti, ma lo voglio vedere, lo voglio vedere, perché poi va visto tutto questo. Grazie Benve, come sempre. Chi si compra? Lo trovate praticamente sempre insieme a Pietro Lazzarini e l'amico Ferri, mentre invece da chi si compra?
1: Ma se no lo volevi mandare ora?
0: Perché se almeno ci lanciamo sul futuro.
1: Hai ragione, sì, no, perché che lo immaginavo post break. però no,
0: no, ma comandi te,
1: no, comandi te.
0: No, no, allora, no, io lo dico perché almeno mettiamo negli orecchi dei nostri ascoltatori quello di cui parleremo quando torneremo.
1: Allora rispondo al volo su due o tre bischerate che sai mi piacciono. A Giuliano dico che sì, secondo me il mento di Mastantuono ha un non so che di Nuti, del grande Francesco Nuti, forse, forse la fossetta.
0: Può essere.
1: C'ha un po' quello sbarazzino di Nuti, sono d'accordo con Giuliano, e poi almeno in 4 o 5, questi sono i nostri ascoltatori, ma a Firenze in generale, ho detto che metteranno una statua al piazzale, ma che ancora è top secret, lo sai, vero, di chi sarà la statua? È Calla.
0: Di Peppino, credo. Cappellino.
1: L'avete già scritto, il 5 o 6, confermato, no, assolutamente, vediamo che statua metteranno.
0: Ma te chi ti aspetti, statua?
1: Non ho idea. Non hai idea.
0: Ma perché si deve mettere una statua? Vabbè, vabbè.
1: Potrei fare un nome, perché metterei zizzania.
0: Chi si compra? Flash.
1: Vai.
15: Chi si compra?
16: Flash.
17: Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dal Como su Ken, perché la controffensiva è prossima all'arrivo, ci sarà una nuova offerta leggermente sotto i 40 milioni di euro. Diciamo che la Fiorentina ha fissato il prezzo a 40 milioni e il punto è un altro, cioè si vogliono delle rassicurazioni sulla formula, cioè la Fiorentina vuole essere sicura che arriveranno questi soldi e che il giocatore sarà ceduto e che quindi ci sarà l'acquisto a titolo definitivo del Como o adesso o più avanti, quindi anche con un obbligo di riscatto piuttosto scontato. Questa è la condizione sine qua non. Per il resto il giocatore non sta facendo alcuna pressione per andare via, ha lasciato carta bianca alla Fiorentina, vedremo, insomma, appena arriverà questa offerta, questa controproposta, le parti dialogheranno e eventualmente arriveranno a una soluzione oppure no, si vedrà. E nel caso la Fiorentina si cautelerà con Pinamonti, che piace molto e che vuole andare via dal Sassuolo. Per quello che riguarda gli esterni, Poco è il nome da tenere buono, è in cima alla lista di Paratici, il giocatore del Leverkusen classe 2004, costa 20-25 milioni. Si può fare a titolo definitivo nel caso in cui la Fiorentina incassi denaro appunto della cessione di Ken o chissà magari anche da quella di Fagioli last minute, oppure con un'altra formula che è quella del prestito con diritto di riscatto a una cifra eventualmente più alta. Il giocatore comunque piace molto, le parti stanno parlando e vedremo se si arriverà nelle prossime ore a raggiungere un'intesa. Sempre per le fasce occhio a Sulè, un po' più difficile perché il giocatore è un po' restio ad arrivare alla Fiorentina, piace sempre Bakayoko dell'Ipsia e Cancellieri, che è un'occasione a buon prezzo della Lazio ovviamente. Torsvet rimane da tenere presente perché è un giocatore che piace molto alla Fiorentina, ci sarebbe anche un'intesa di massima coi Viola, che però ancora non spingono sull'acceleratore perché devono fare una cessione, in particolare occhio a Fabian, occhio a Brescianini e sempre a Fagioli. Tra l'altro in tutto questo ci sono stati dei contatti per Torreira, il giocatore e il suo entourage spingono per venire alla Fiorentina nonostante 2 anni di contratto con il Galatasaray, si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto, però non è ancora il momento, appunto perché la Fiorentina deve sfoltire il centrocampo. Chiudiamo con le uscite, il Genoa è su Rolando Mandragora, ci sono stati dei sondaggi già dal mese di luglio, la stima di De Rossi è profonda per il giocatore, però si potrebbe fare soltanto se il Genoa riuscisse a cedere qualcuno in mediana, in particolare Frendrup, in quel caso potrebbe esserci un'offerta ufficiale del Genoa alla Fiorentina, però lo si vedrà, ovviamente non è un'operazione che si può fare negli ultimi 6 giorni di calciomercato, anche perché anche Grosso stima molto Mandragora. Infine Fortini, oggi le visite con il Torino, il giocatore si è trasferito nel club Granate in prestito con diritto di riscatto per 1 più 9 milioni di euro, quindi un'operazione da 10 totali, chiaramente ha dovuto rinnovare di 4 anni con la Fiorentina fino al 2030 per potersi trasferire appunto in prestito con opzione al Torino. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Questi gli aggiornamenti in una giornata dove inevitabilmente vi piacciono meno l'asse Como Firenze, ancora da tenere d'occhio. Io sto chiedendo ora, sento un po' di freddino su questo presunto rilancio del Como, come se ancora non fosse arrivato. Dopodiché è anche vero che tante volte ci hanno detto arriverà e poi è arrivata, quindi è una partita a scacchi, è una partita a scacchi dove poi un minimo conterà anche il punto di vista del calciatore, che mi sembra sia lì in attesa di notizie, cioè lui continua volentieri col 9 sulle spalle la maglia viola. Penso però che non si mette nemmeno di traverso se poi deve andare a Como a fare la Champions.
0: Ma non è che ci vede entusiasmo, ragazzi.
1: Però insomma, poi qualcuno dice basta, ragazzi, è determinante, è il bivio più importante in questo momento della stagione.
0: Basti
1: quindi,
0: che direbbe uno.
1: Mentre mi colpiva quello che raccontava Niccolò su Mandragora, stavo per dire Mastandrea, invece ormai è così, Mandragora.
0: Mastantuono.
1: C'è il Genoa, c'è un sacco d'abbondanza in mezzo al campo, e che Fagioli non fa i salti di gioia per la situazione che si è creata e che si va creando eventualmente, dovesse arrivare Torsved, Torreira o tutte e due. Quindi io mi aspetto tanti movimenti sulla linea mediana. C'è Fabian e non lo so, Brescianini che magari ti torna utile proprio se tu volessi Torsved. Io è lì che vedo anche altrettanti lavori in corso.
0: Sì, e comunque Tommaso, e poi dopo andiamo in pausa.
1: E poi sì.
0: Allora, perché la Fiorentina anche da Fortini quanto voleva? 10 milioni. Quanto ha preso Ovo? Un milione.
1: Uno.
0: E è il diritto. Cioè, volevo rispondere, Niccolò Santi giustamente porta il mercato, dice su Poku ci abbiamo due opzioni, o paghiamo subito o facciamo un prestito nero su un diritto di riscatto. Ma prestito nero su un diritto di riscatto è manna che cade a cielo per la Fiorentina. Per quale motivo te lo deve andare? Se ti piace bene, se no te lo rimanda a casa. Non è, le società pretendono l'obbligo di riscatto, ma anche Fortini da cura Fiorentina aspettava 10 milioni, questa era l'aspettativa, ha preso un milione, va bene? Su Dodò siamo a zero. Mandragora ti offrono 3-4 milioni se te lo danno via, ma io non voglio
1: la ciccia.
0: Anche la ciccia, se non da qualcosa, ecco perché noi orbitiamo intorno a Ken e Fagioli, ma non perché io sono contento, tengo Ken, tengo Fagioli, prendo un attaccante esterno in prestito, un diritto di riscatto, perché a quel punto non ho più potenziale e la squadra mi va bene così. Mi va benissimo così, ma non è che posso pensare di comprare poco a 20 milioni se non ho venduto qualcuno, perché ragazzi non è che moltiplicano pane e pesci, Allora torniamo, 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora con noi, 3925727775. Aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 055 7711 171.
16: Radio Firenze Viola.
18: È come se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
19: Salve a tutti, volevo fare un appunto, no? Nel senso che anche quest'anno si comincia pensando a un modulo e poi si va a finire a un altro, magari va meglio, magari no. Volevo sapere cosa ne pensate di questa correzione di modulo, ecco, diciamo.
20: Tutti, a mio parere, la discussione se far giocare Goodmanson o Mastantuono è un po' antistorica calcisticamente. Un allenatore che ama palleggio e qualità fa giocare a tal mezzo al campo, Mastantuono va sul centro destra e Goodmanson dall'altra parte, al netto della numerica dei moduli. Il problema è che Grosso, negli anni in cui l'ho seguito, non ama il palleggio in mezzo al campo, quindi lui dirotta tra i tre davanti e ci troviamo questo.
21: Comunque Luca, io non ti seguo, cioè il mio voto vale uno come il tuo, ma che tu dica e siamo da quinto posto, no, ma fammi capire, cioè che vedi quattro squadre e basta sopra di noi, se si fa per chiacchierare io ne vedo zero, io punto allo scudetto allora.
22: Calamai, Mark Ken, 45 milioni si mette in un saccoccia, il suo stipendio è 5 milioni, prendi a zero Icardi, gli dai 3 milioni e mezzo e hai risolto per una stagione o due la situazione. Ma io, ma che cacchio si aspetta? E con 45 milioni in mano sai cosa ci fa Paratici?
23: Buongiorno ragazzi, allora, prima di tutto Ken deve rimanere, primo. Secondo poi deve oltre a Ken deve arrivare Torreira, che sarebbe un valore aggiunto, e dare via un paio di centrocampisti, e non faccio nomi, che non servono. Ci vuole Torreira che ti dà quel più alla squadra, e quindi andremo sicuri in Europa League.
4: Va bene, bene con Lucas, bene. Sicuri in Europa League, non lo so, io non so dove si mette Torreira, francamente continuo a capire poco eventualmente questo inserimento, però qualcosa di realistico c'è, indubbiamente.
0: Non si sa. Dopodiché bisogna dare tempo a Grosso,
4: Di nuovo un allenatore che arriva, no, con una coperta di Linus che è il 4-3-3, perché ha sempre usato il 4-3-3, prima gara ufficiale 4-3-2-1, fate voi, qualcuno ha detto anche 4-4-2, comunque non il 4-3-3 con i due esterni, e a sto punto anche seconda gara, cioè la prima,
0: allora,
4: campionato.
0: Esatto, lui ha il 4-3-3 e il suo calcio era fatto di squadra più bassa rispetto alle squadre d'italiano, per un po' palladiniano, usiamo dire come concetto,
4: sì, grande, a dirlo, però è vero,
0: no, un po' palladiniano, grandi ripartenze, lui c'aveva da quella parte, c'aveva l'Orienté, c'aveva Volpato, c'aveva roba di là, Berardi che faceva la seconda punta, un centravanti, e ti veniva incontro per far giocare, quindi non voleva far possesso palla, andava subito lassù. Oggi non, questa Fiorentina non ha queste caratteristiche, non ha per il momento nemmeno uno che strappa sugli esterni, quindi oggi questa è una squadra che ha Attà, Mastantuono, Gudmundsson, Ulai, Fagioli, che vuol dire questo? Qualità, possesso palla,
4: sì.
0: Arrivare in porta attraverso la qualità del gioco, non attraverso le accelerazioni, è un altro calcio. E quindi dobbiamo dare a questo allenatore il tempo, ve lo ripeto, per me fino alla prima sosta del campionato, che sarà a fine settembre.
4: Un po' una squadra da Montella, da primo Montella.
0: Cioè, ma Montella era portato a quel calcio. Era portato a quel calcio di
4: lì,
0: qualità, era portato al finto 9, era portato a un certo tipo di calcio. E a chi mi prende in giro per il quinto posto, premesso che noi parliamo di squadre che non sono ancora finite, quindi io parlo di una Fiorentina con Ken e Fagioli. Allora, per me ci sono Inter, la favorita per lo scudetto, a paletti, il Napoli. Io vedo in questo momento come l'unica vera alternativa all'Inter per lo scudetto. E poi vedo tre squadre che hanno problemi, nel senso che hanno speso tanto, ma boh, che sono Milan, Roma e Juventus. Va bene? Per me la Fiorentina oggi, la Fiorentina questa qui me la gioco con l'Atalanta, la Fiorentina questa qui me la gioco con un Como che, ricordatevi, avrà da fare la Champions, noi non facciamo le coppe, e il calcio ti dice che la squadra importante non fa le coppe, ha 5-6 punti di vantaggio nell'arco di una stagione, il Como c'ha la Champions, l'Atalanta boh, io ci vedo un po', per carità, poi Sarri magari la rimette a posto, ma l'Atalanta non mi pare in un anno di grandi investimenti, l'investimento l'ha fatto sull'allenatore, quindi perché non posso sperare oggi di andare a puntare al quinto posto? Me lo devi spiegare, cioè cosa ci trovi di ridicolo, cosa ci trovi di folle? È una visione ottimistica, sì, ma mi vuoi far essere ottimista dopo aver passato mesi con la Serie B davanti agli occhi? Poi te hai un altro parere, ma è sacrosanto, ma io non pretendo di convincere nessuno, ma a parte l'Inter, io di squadre che tu dici queste, io ne vedo tutte con dei grandi problemi, ma anche la Fiorentina ha dei problemi, li stiamo dicendo e li stiamo analizzando insieme a voi. Quindi
4: tra poco anche un altro ospite, detto che poi vi aggiorniamo passo passo, proprio in questi minuti da Como sta parlando Fabregas, perché fa conferenza stampa 48 ore prima, e vediamo un po' che emerge.
0: Che cosa
4: penso una domanda arriverà, per ora siamo proprio alle primissime battute,
0: marchiamo Fabregas,
4: è un regalo giocare ogni tre giorni da tante incognite.
0: Ha ragione, guardate, Como esce dall'essere la squadra meraviglia, tutto quello che faceva era grasso che colava, Ora è una squadra da Champions e guarda, cambia tanto, eh? E per carità, poi se loro sono bravi in tutto e per tutto gli facciamo i complimenti e li ringraziamo, così come ringrazio dei minuti che rubo a Pino Vitale. Caro Pino, buongiorno.
3: Direttore,
5: buongiorno a tutti.
0: Io ero in crisi da Vitale, te lo
1: ti
0: dico,
1: mancava?
0: Franco, mi manca, no, mi manca lui, mi manca lo splendido mondo che lo accompagna, mi mancano i suoi ricordi.
1: Ora tornerete,
0: ora mi mancano i suoi ricordi, mi manca la sua competenza, mi manca le sue battute.
1: Fatemelo dire, lunedì no, c'è Roma Fiorentina,
0: lo fanno apposta, ce l'hanno
1: messa. Poi già che ci siamo, ricomincia qualcosa anche domenica sera.
0: Sì, Viola,
5: la domenica sera.
1: Se si può la domenica sera, poi quando
5: ma ho visto che domenica inizia.
1: Noi ripartiamo. Ma ripartirete anche voi con Zona Mista il lunedì su RTV 38.
0: Va bene. Allora
5: noi ci fa il tifo per te domenica sera.
1: Grazie direttore.
0: Allora Pino, non è finito nulla, ma è stato fatto tanto. La Fiorentina è la terza squadra per soldi spesi dopo Milan e Juventus. Siamo a più di 110
5: milioni. Ti ho già detto quello che penso, sono convinto che va finita, che la finiranno.
0: Sì.
5: Mi dispiace soltanto che si perde Kane.
0: A te pensi che se ne va via, sì, Kane?
5: No, che va via lui. L'area è quella, terminano tutti insieme, perché la Fiorentina è alla ricerca anche di una seconda punta. Questo ha preso Pellegrino, cosa che io ti dissi anche l'altra volta, l'hai fatto grossa, perché lo stimo, però la Fiorentina fino ad oggi è la squadra in Italia per gli obiettivi che uno può raggiungere. È chiaro che l'Inter è andata a prendere, per fare capire l'esperienza, per la Fiorentina, per quello che può raggiungere, la squadra si è mossa in assolutamente meglio di tutti, si è mossa bene, ha abbassato la
0: Montestipendi,
5: ha fatto una squadra giovane, secondo me, che ci può far divertire, può far sognare chi fossi. Può far sognare chi fossi. Io lo sai, te l'ho detto anche l'altra volta, l'ultimo anda. Però se vuoi vedere, siccome quando sono entrato, che mi ha chiamato, ho sentito parlare del Como, il Como ha speso, ha spanto e tutto, però c'ha 10 giocatori da sistemare.
0: La Juventus 11, Seppe Codesto.
5: La Juventus 11, Napoli 20, la Fiorentina ha scelto un'altra politica, non so se è bene o male, però l'ha scelto un'altra politica, quella di che alzava la mano di dare giocatore. Ecco, il concetto è stato quello, mentre gli altri a quanto pare difendono più il capitale, ma poi tutti ne possiamo tenere, bisogna li diano via in tutte le maniere, le condizioni, e decidano gli altri, che non decidi te.
0: Certo.
5: Perché quando ce l'hai sulle spalle non sei te che puoi decidere, il concetto è quello lì. Però quando sento, per esempio stamani leggendo, che Fortini che rinnova di un anno,
0: no, ha fatto 4 anni.
5: Allora basta.
0: Fatto fino al 2030, 3 anni. Ha fatto.
5: Allora è anche giusto che la Fiorentina lo dia in prestito. Giustamente ha trovato il Torino, va al Torino, però che poi, come sapete, come la penso sul Torino e sulla Lazio, sono due tra i presidenti che credano di essere più furbi di tutti e che i soldi non ne vogliono mai tirare fuori. Sicché se una gallina alla fine dell'anno non fa 5 sova, sta tranquillo che Cairo e Lotito non tirano fuori nulla. Però giustamente loro si devono liberare del giocatore, il giocatore sono stati bravi anche lì, perché in un momento dove il giocatore era libero e sicuramente non ha trovato mercato, se no i procuratori l'avrebbero esatto. Sono stati bravi a allungare il contratto. Se Fortini, come si spera, torna un giocatore importante, è della fine.
0: Ce l'hai di nuovo in mano. Allora, è uscita anche la voce, è chiaro, Ken Pino è oggetto di grande dibattito. Allora,
1: che valutazione dai?
0: È uscita,
1: Ken.
0: Finisco il ragionamento. Ho parlato con Niccolò.
5: Ma io anch'io do una valutazione intorno ai 40 milioni.
0: Cioè, a 40 milioni te lo faresti?
5: Eh?
0: A 40 sì, milioni lo faresti?
5: Sì, perché se Luca l'anno scorso stava pagando 30 milioni, ora credo che per il valore di mercato, fo per dire, sì. Io mi esprimo, ti dico che per me a 20 milioni Pellegrini stava preso bene.
0: Pellegrino, contro, Pellegrino, sì, quello del Parma, sì.
5: Quello del Parma, la Fiorentina ha preso bene, considerando l'anno scorso ne ha spesi 27 per prendere piccoli.
0: Sì.
5: Oggi le punte non è facile, devi andare a indovinare per trovare una punta importante, non è facile. Mi sarebbe piaciuto, avevo visto che Genova l'aveva preso in prestito, e poi però non è un'operazione andata in porto. A me non dispiaceva Ferguson, quello della Roma.
0: Sì.
5: Che è giovane e che secondo me è uno che se lo prende il Genova farà tanti gol, proprio perché non c'è è l'unico definitore, ecco, l'avevo visto e poteva fare bene, ma non da Fiorentina. La Fiorentina se perde Ken
0: che fa?
5: Se perde Fencia, Pellegrino sicuramente.
0: Perché qui mi parlano di Pinamonti, a me Pinamonti non mi piace, io se lo dico francamente.
5: Però c'è l'allenatore, l'ha avuto, cercheranno Luca. Però Luca a Napoli, come vedi, vuole soldi. Vuole soldi, perché l'ha speso 30 milioni, che però la Fiorentina non può dar via 40 per andare a pigliarne una 30, onestamente c'è il centravanti della nazionale. Però siccome si è detto, un discorso già fatto, Ken è stato sia col direttore che con l'allenatore, sicché sicuramente loro si sono parlati con grande serenità, serenità. Però se vedo che il vice direttore dice non dipende da me, quando gli hanno fatto la domanda
0: Goretti,
5: di
0: Ken,
5: e vuol dire il giocatore sul mercato. Il concetto è questo.
0: Senti Pino,
5: allora
0: sono poi
5: convinto che trova la soluzione.
0: E poi c'è Tommaso che ti deve fare le domande, ma seguendo il tuo ragionamento sugli attaccanti e seguendo come quello che dicevi, penso che ritieni una buona operazione anche la cessione di Piccoli a 18 milioni.
5: In assoluto.
0: Esatto.
5: Assoluto.
1: Ma la faresti una scommessa sui Cardi? Partisse che
5: no, è troppo caro. Riccardi è un giocatore importante, però penso che abbia finito, io può darsi mi sbagli Tommaso, però penso che abbia finito i colpi. Quindi farete una scommessa su un giocatore giovane, Riccardi, che è uno da 5-6 milioni, poi magari da te viene anche per 3 milioni e mezzo, per dirti, perché la Fiorentina rimane la Fiorentina con la campagna acquisti che ha fatto, è una squadra, la Fiorentina è la più chiacchierata dei,
0: è vero
5: è la più chiacchierata perché ha fatto una rivoluzione che io a Luca e anche a Mario in tempi non sospetti ho detto guardate, fare la Fiorentina non è facile, perché io non me ne dimentico le cose, non è facile perché da via giocatori hanno fatto una cosa, devo dirti, bellissima, hanno cambiato tanti giocatori, hanno preso tanti giovani, hanno creato entusiasmo, perché hanno creato entusiasmo nella città.
0: Sì, guarda anche Mastantuono che ha parlato, Mastantuono ha conquistato tutti e la cosa bella è che poi nessuno si pone il problema che succede fra un anno, intanto lo vivi nel presente, mi sembra bellissimo, no?
5: No, beh, intanto ora dopo tutte queste cose belle si è detto e che sono meritate da parte degli affatti, perché bisogna dare il merito quando è uno secondo la mia opinione,
0: certo
5: che ha fatto bene. Ecco, ora bisogna vedere sul campo, io aspetto dei riscontri, perché mi aspetto di vedere giocare, Atta è un giocatore forte, Dragusin secondo me è un giocatore forte e il terzino di Real Madrid
0: Valdepeñas.
5: Ecco, io voglio vedere ora tutti assemblati dall'allenatore, non è che lunedì ci sia l'esame, quello bisogna aspettare 4 o 5 partite per vedere la Fiorentina e per dargli veramente un giudizio.
0: Senti Pino,
5: credo che arrivi ancora qualcosa.
0: Sì, arriva l'attaccante esterno, hai visto, stanno trattando questo Poku, poi c'è Sule che gli piace, però lì dipende se vendono o no.
5: Io credo che arrivi anche il giocatore di Sassuolo a centrocampo.
0: Torres.
5: e che parta fagioli, ecco, questa è la mia idea.
0: Questo ti volevo chiedere, ma è un po' non trovi un po' curioso il fatto che da settimane e settimane un po' tutti diciamo, beh, alla fine vedrai se arriva un'offerta giusta per fagioli, da fagioli, tutto bene, poi si gioca la prima partita vera, perché la Coppa Italia è vera, perché e se perdi vai fuori, e lui mette quindi
5: assolutamente è vera.
0: E lui mette la squadra migliore, per lui la squadra migliore, titolare fagioli. Però nel pensiero comune alla fine andrà via fagioli, non è un po' curioso?
5: Intanto la Coppa Italia comunque sia, te devi far giocare anche quelli che pensi che possano andare via, li devi mettere in vetrina, mi può mettere lì dentro la bottega, li devi mettere su davanti. Fagioli e Ken sono stati due giocatori importanti che hanno un valore, perché sono giocatori veri, che se rimangono alla Fiorentina, cioè io mi strappo, capito?
0: Ecco, bravo, nemmeno io, te lo dico francamente, ma nemmeno
5: però
0: io.
5: Sono però dentro di me la mia convinzione dice che Ken va via perché trovano poi il bando della matassa e che venga il giocatore che vuole l'allenatore da sempre, il giocatore del Sassuolo e che parte a fagioli. Questa è la mia idea.
0: Bene, non so se per Tommaso
1: no,
0: ha una domanda.
1: Fagioli è tutto un po' complicato anche dal fatto che lui si vede abbastanza chiuso da una certa abbondanza, tanto più

0: figlio faccio e cambio, il figlio non doveva avere nuovo perché la Fiorentina è andata su un'altra strada, ha creato entusiasmo e io a questo punto non lo scivo.
1: L'ultima cosa e poi ti ringrazio. È ripartito bene Gudmundsson, rimettendo un po' anche in dubbio quello che per tutti noi sembrava una certezza, cioè uno dei primi da vendere, Gudmundsson. Gliela daresti un'altra opportunità? Se
0: sì, gliela darei un'altra opportunità.
1: Questo è importante.
0: Perché sono convinto che se la Fiorentina gioca bene, lui è sempre uno dei migliori.
2: Se ha qualità intorno.
0: Certo. Se ha qualità intorno, lui è bravo.
1: Grazie a Pino Vitale.
0: Ciao ragazzi, grazie,
1: un grande piacere, non vedo l'ora di abbracciarlo, Pino. Siamo
2: lunedì
1: sempre lì.
2: 31,
1: sì,
2: no?
1: Sì, siamo
2: post
1: sempre
2: serata del Frosinone.
1: Siamo sempre lì. Cioè, vedi che alla fine si ruota intorno a Ken, perché si pensa che, allora, ripeto, a Niccolò Ceccarini questo rilancio per il momento non risulta. Beh, lo trovo, sì, io non so niente, però anche te mi dicevi dalle indicazioni che ti arrivavano. Cioè, tutti aspettano questo Como all'assalto, questo assalto, il Como, il Como.
2: Che parla di
1: che parla?
2: Parla a campo difficile Udine.
1: Ma nessuno gli chiede i Ken.
2: In condizione, finora davvero contentissimo per Liberali. Soddisfatto dell'amichevole con Arsenal e Liverpool. Si aspetta qualche giovane che cresca, che salta, e poi sono qui su tutto il mercato web, lo vedi, F5.
1: Ma gliela fate una domanda su Ken oppure no?
2: F5,
1: una domandina su Ken, no?
2: Non lo so, siamo qui, dai, sta parlando in tempo reale.
1: Vi diremo eventuali notizie.
2: Poi magari non risponde, ma una domanda gliela dovranno fare su Ken, amici comaschi.
1: Tra l'altro, voglio dire, non è, c'è anche 48 ore,
2: sì.
1: Quindi non è che sei proprio nell'immediata vigilia della partita. È lì Tommaso Loreto che fa click in continuazione.
2: F5,
1: niente. Ma non viene niente. Va
2: tanti
1: bene, noi aspettiamo. Devo dire che Pino Vitale ha messo il punto su diversi aspetti. Intorno c'è la sensazione che Ken possa andare via, ve lo dico perché così come arrivano segnali, per esempio, che ancora non c'è questo rilancio, però non so, Tommaso, te che hai questo anche contatto più diretto, non arriva nemmeno un messaggio della società, chiudetela, no, ve l'abbiamo detto,
2: arrivato.
1: Non è più tempo di
2: no,
1: questo.
2: Come diceva Pino, le dichiarazioni di Goretti che ti dice al 100%, sì, non lo possiamo dire, ti confermano che è lì. Mettiamola così, dovesse restare... Suonerà più come a Ken alla fine è rimasto perché il Como non era convinto, perché la coda per Ken non c'era
1: e non c'è perché.
2: E non c'è perché a 40 la Fiorentina l'avrebbe venduto. Cioè, penso che sarà difficile dire la Fiorentina si è tenuta stretta a Ken, come l'anno scorso la Fiorentina tiene Ken perché sul mercato non c'è chi fa carte false per lui, tantomeno il Como che ad ora da 25 più 5 non ha mosso
1: alla fine dei giochi. Anche in quest'anno chi è venuto fuori per Ken? Chi è che ha chiesto Ken? Nessuno.
2: Il Como.
1: Come? Perché dall'estero ovvio.
2: No, poi c'è qualche collega e il mattino,
1: il
2: voglio
1: Napoli.
2: Dire,
1: oggi
2: mattino
1: una
2: testata importante, autorevole, il giornale
1: Napoli.
2: In Napoli, però zero conferme.
1: TMV Radio parlava dell'Atalanta, non c'è traccia. Ma poi perché deve andare all'Atalanta, Ken? Cioè, sai, come ci può essere il discorso che faccio la Champions, a parte lo fai un anno.
2: La Conference, siccome è 4 anni e la fa, no, 2 la fa con la Fiorentina, ora può farla con l'Atalanta. Affezionata alla Conference.
1: No, però è la realtà è questa, cioè che alla fine non è che c'è questo assedio per Ken dove c'è un'asta per Ken. Siamo qui attesi, appesi alla decisione di che cosa fa il Como. E questo è anche un vantaggio. Cioè, anche il Como, se ha dei dubbi, probabilmente anche il Como si sarà messo un limite, un tetto, non lo so, è quello che anche di questo parleremo ovviamente, ma di tante altre cose nell'ultima mezz'ora che ci resta insieme in una giornata, lo ribadisco, che è impreziosita dalla conferenza stampa di Mastantuono. Ripeto, non ci sono titoli che fanno saltare sulla sedia, ma c'è la consapevolezza della maturità di un ragazzo giovanissimo eppure già

0: forte dentro per quello che sa di essere. 348 7513 933 per gli ultimi messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925727775, le vostre telefonate allo 055 7711 171. L'ultima pausa e poi torniamo.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Luca, andiamoci piano, stiamo calmi, non facciamo come l'anno scorso, si parlava di Champion e poi dopo vedi un po' l'annata come è andata. Te mi stai dicendo che il Como, insomma, non c'è peggio della Fiorentina o qualcosa del genere, che l'Atalanta non ha acquistato giocatori, ma l'Atalanta ce l'ha già i giocatori, ha preso un allenatore validissimo, quindi queste due squadre sono davanti a noi. Noi siamo una squadra dove Paratici sta lavorando benissimo, sono contento, ma è un cantiere in costruzione, quindi andiamoci molto cauti e vediamo un pochino alla volta le cose come vanno. Reno Viola.
5: Dare via Ken ora, 3 giorni dall'inizio del campionato, per me è la follia. Poi sicuramente Paratici ne sa più di tutti, per carità, però Ken è una certezza, chi ti arriva è un punto interrogativo. Cioè Ken c'ha un potenziale che in Italia non c'ha quasi nessuno, per non dire nessuno. Io non lo so, mi sembra una gran cazzata parlando bene.
6: Ma io sul discorso Ken entro un po' a gamba tesa. Cioè, te come a 4 giorni dall'inizio del campionato, anzi per te a 2 giorni dall'inizio del campionato, vai da una società che non ha bisogno di quattrini, perché non c'è bisogno di quattrino, e tu gli proponi al ribasso? Cioè, se veramente lo vuoi, quanto tu vuoi? 40 milioni tieni, prendi. Di controparte io Fiorentina a 4 giorni dalla mia prima di campionato non te lo vendo nemmeno per 50 milioni.
0: Va bene, 348 7513 933, in diretta ancora una mezz'oretta fino alle 16 su Lady Radio con il 3925727775. Fabregas poi si lamenta del mercato aperto, di nome ce ne sono tantissimi, dice, parla anche di molti difensori. Sul fronte Ken di fatto non ha risposto, dice alla fine siamo tranquilli e abbiamo il nostro piano, non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante, se arriverà o meno pensiamo all'Udinese.
7: Non ha risposto, fatto catenaccio,
0: fatto la supercazzola. Non ha risposto per nulla, anche perché la collega proprio di tutto mercato web Yvonne Alessandro gli ha proprio fatto, dice, lo so che non le piacciono i nomi, però Ken, abbiamo il nostro piano, non dobbiamo farci distrarre dall'attaccante.
7: Sì, quella è proprio una non risposta, no? Perché lui poteva anche dire, ragazzi, il mercato è sempre aperto, sapete cosa cerchiamo, sì. Poteva così e non rispondere, mantenere una posizione che non vuol dire nemmeno no, cioè, perché potrei anche dire, ma lasciai perdere, noi siamo appostissimo così con gli attaccanti,
0: ho bisogno di te come traduttore social, sei bravo nel tradurre io. I ora social
7: chiamiamo Di Nardo,
0: perché Niccolò Fagioli ha pubblicato questa foto insieme a Moise Ken, ti metto anche la musichina, in cui festeggia 10 anni insieme.
7: 10 anni, sì.
0: Che può non voler di nulla, eh? Cioè che sono 10 anni, guarda, bellini, tutti sorridenti.
7: Suona, no, canta.
0: Tra l'altro
7: no.
0: Appare Ken su un social con la maglia della Fiorentina. È una rarità,
7: è una rarità.
0: Perché in genere appare con questi completi molto fashion, molto milanesi.
7: Era l'ora.
0: Quasi mai si vede. E boh. Non lo so che vuol dire.
7: Che vuol dire?
0: Non lo so che vuol dire.
7: Che va anche fagiolo al Como, no?
0: Vedo e uno dei primi commenti è spero che restino. Quindi poi non lo so. Qualcuno qui mi scrive Instagram di Fagioli, foto con Ken accompagnata da canzone che sa di saluti. Io non la conosco, mi sembra proprio. Io proprio che il genere è un supporto, no, no, latino, brasiliano.
7: Tonelli, sai qualcosa di
0: Tonelli
7: estente.
0: Tonelli, canzone è però un po' tristona, però, da tramonto, no? Boh. No, oddio, triste, no. Fanno passetti. Va bene, ragazzi, che si deve fare?
7: Niente.
0: Il mercato ai tempi dei social, però vi diamo conto di questa foto. Secondo me semplicemente celebra l'amicizia con Moise Ken, magari 10 anni di amicizia tra il centrocampista e l'attaccante. Ecco, io sì. Boh, lo leggo così.
7: Già l'altro ti devo dire che in condizioni normali, caro Tommaso Loreto, stasera saresti stato in campo. Perché c'è il preliminare di Conference. Atalanta, Apple, sì. Te la vive?
0: Si giri il coltello.
7: Questa era la tua serata, eh?
0: Sì.
7: Fiorentina, Apple, Tel Aviv.
0: Che poi dopo quattro preliminari uno si abitua. Ecco.
7: Faceva parte del campo.
0: Saremmo dovuti partire, avevamo visto ecco dove qua. Si gioca Falante. La gara di ritorno.
7: Sì, in un posto sperduto
0: dell'Europa.
7: Va
0: più
7: bene.
0: O meno.
7: Allora, mentre andiamo a cercare di proporvi l'ultimo collegamento, sì. Nemmeno Tonelli è riuscito a dare lettura a questa misteriosa canzone. Se qualcuno, che noi tra gli ascoltatori abbiamo veramente il massimo dell'informazione sotto tutti i punti di vista, il titolo, se può essere letto come un messaggio d'addio, se sono solo una canzone per celebrare due amici, però ci potevamo mettere dentro anche Grosso, Paratici, potevamo fare tutta una bella
0: però loro sono sempre cioè loro poi hanno evidentemente anche la conoscenza prima alla Juve, non nel settore giovanile,
7: sì, però poi non è che stai sempre insieme, perché Fagioli è arrivato dopo, no Ken? Vado a memoria, sì. È arrivato Ken, poi è arrivato Fagioli, quindi.
0: È arrivato Ken, poi è arrivato Fagioli nel
7: ma anche
0: gennaio.
7: Grosso, anche Coso, tutti insieme, no? Tutto un bel po'.
0: Ma io la leggo come un'amicizia tra loro due, magari oggi sono 10 anni da una cioè, chiaro che ora tanto lo vedrete su tutti i siti, perché è chiaro che faranno il giro, ma sono tutte e due sorridenti, non mi sembra un
7: non
0: modo.
7: Vabbè,
0: non lo so, ragazzi.
7: Ragazzi, perdiamo la testa, ve lo dico. Allora,
0: se io poi sta deriva di dover tradurre
7: invece
0: le foto su Instagram.
7: Torniamo a parlare di calcio con un bravissimo collega, dai.
0: Ma anche lui, secondo me, quando
7: lui balla,
0: fa mercato,
7: lui
0: si
7: balla.
0: Mette lì e tiene d'occhio i reel dei calciatori.
7: Pensate come si è messo.
0: Caro Matteo De Santis, perché ormai per far mercato bisogna vedere anche
8: la tempora currunt.
0: Bisogna vedere. Che storie,
7: non è un centravanti, diciamo.
0: Che storie pubblicano. Se vi ricordate, in principio fu Dodò che mise il like alla foto
7: niente,
0: di Gasperini a Trigoria.
7: Sì, scrive più niente.
0: No, non ha più scritto nulla.
7: È misterioso. Vabbè, non siamo messi bene, devo dire la verità. Va bene, andiamo così. Allora, prima di chiederti qualche sensazione di mercato, perché comunque c'è Sulecchia, io però ti chiedo invece come che Roma troverà la Fiorentina lunedì.
8: Un cantiere che però parte da alcune certezze, una Roma che al momento attuale, poi vediamo cosa succede qui fino alla fine del mercato, deve capire se vuole giocare con le due punte di peso, quindi Malen e Cassio insieme e magari un trequartista, oppure vuole continuare a giocare con un Sulè sulla gradicola di Bala e poi far giocare Malen o Castro o Mora o chi volete voi. Cioè, in questo momento è una Roma che da un punto di vista di ossatura nei 15-16 giocatori titolari, quasi titolari, titolarissimi, scegliete voi insomma il termine giusto, ha delle certezze, deve capire in questo momento se magari varare quella formula che Gasperini varò all'Atalanta con Muriel e Zapata, con, diciamo con i due centravanti, ecco, perché magari cioè, è ancora un po' cortino sull'ala, si può dire, insomma, sì. Uno dei grossi ritornelli del mercato della Roma era questa ala sinistra, di piede destro, eccetera, eccetera, che ancora non è arrivata.
7: Senti, io sono un po' stupito da Dybala, non perché Dybala non ne riconosca il valore assoluto, ma io sinceramente pensavo avesse chiuso il suo percorso con la Roma. Invece è ancora lì, io... calcolando anche la facilità di questo gioco, si inizia il campionato dove ovviamente nessuna squadra è nelle condizioni fisiche ottimali, quindi i colpi fanno la differenza e naturalmente Dybala i colpi ce l'ha. Ecco, nel lunedì lui te lo immagini protagonista?
8: Me lo immagino protagonista vedendo anche quello che ha fatto nel precampionato, perché comunque ha fatto un ottimo precampionato. Il problema, cioè il punto di Dybala non è tanto quanto fa, è quando lo fa.
7: Sì.
8: Cioè, bisognerà vedere con la gestione di Dybala quante partite riesce a fare anche quest'anno a un certo livello. L'anno scorso, in cui comunque è mancato per infortuni a Shaqiri in tutta la fase centrale della stagione, poi averlo ritrovato sul finale del campionato ha ridato qualcosa alla Roma. Il punto è sempre quello, la gestione, e nella Roma ci sono un paio di giocatori che sono stati confermati, sia Dybala che Pellegrini, che ora insomma sarà ancora fuori, che magari possono essere, diciamo, due giocatori che si alternano, che fanno una staffetta durante la stagione, però è quello un po' uno dei nodi di quello che sarà tutto il campionato della Roma nella stagione. Se ti serviva il titolare per mettere in panchina Dybala, ancora non è arrivato, cioè,
7: non è arrivato.
8: Dybala è ancora centralissimo, ecco.
7: Certo, e poi ti ripeto, in questo tipo è sempre un giocatore pericolosissimo, però in un calcio che giochi a un ritmo più basso, perché ancora non sei in condizioni ottimali, lì il giocatore di colpo è quello
9: Dybala,
7: che
9: Dybala è pericoloso, cioè Dybala.
7: Ma come da quest'altra Dybala parte c'è Attacco, Bastantuono, cioè quelli che hanno colpi, il giocatore di colpo, Gudmundsson, e la Roma ne ha altrettanti, ne ha uno. Senti, ho una curiosità su Sulè, secondo te è ancora dentro il progetto Roma? Lo è parzialmente? Che tipo di valutazione? Perché si era anche parlato a suo tempo del Milan, poi la Fiorentina.
8: Guarda, la valutazione è che la Roma vuole, io direi, se devo fare un prezzo è 30 più 5 di bonus.
7: 30 più 5.
8: Considerando che poi lui in questo momento ha bilancio per la Roma, sta a 18 milioni, insomma non sarebbe neanche una massima, una plusvalenza importantissima, considerando gli ammortamenti, considerando certo anche la formula con cui la Roma l'ha preso dalla Juventus dopo l'anno dal Frosinone, e considerando anche che devi dare, che la Roma in caso di futura cessione, in caso di cessione deve dare il 10% alla Juventus. Però io credo che, insomma, per vari motivi non è un giocatore che faccia impazzire Gasperini, anche se Gasperini riconosce i colpi, le abilità, sì, e anche poi perché la Roma in qualche modo qualche uscita deve fare. Ma se la Roma vuole continuare a fare un mercato in cui si parla giustamente di Fofanà, ed è vero che Fofanà è un giocatore che piace molto alla Roma e secondo me c'è pure più di qualcosa di piacere, ma secondo me insomma ci sono già una serie di accordi, e serve anche un altro esterno a tutta faccia, c'è un altro dei nomi che circola oltre agli Ari, Luis Enrique, Cacciamani, Udogi, un altro è ad esempio uno scambio sulle Salemakers, ora è una delle ultime che gira, quindi un cavallo.
7: Sì, al Milan piace sulle
9: quanti prestiti ha fatto Salemakers, per curiosità.
8: Ah, è bel tocco.
9: Cioè, un uomo, posto che te la butto là, ma te non lo pigli Salemakers,
7: voglia,
9: per metterlo a fare gli esterni.
7: Dando,
9: va bene, chiuso parentesi.
8: Anche vuole andare, so che vuole andare via dal Milan, questo può essere uno dei motivi. Anche che
7: Fiorentino non ce n'ha esterni, quindi chiunque gli porti è un vantaggio sotto questo punto di vista. Senti, visto con gli occhi di un bravissimo giornalista, ma non che non vive la Fiorentina nella quotidianità, ecco, il De Santis romanista, che romano, no romanista, non messo in c'entra niente, il De Santis giornalista romano, che valutazione dà di questa Fiorentina?
8: Che si vede un progetto preciso, si vede che c'è stato un salto di qualità, si vede che sono state delle idee precise, ora vediamo come completerà il mercato della Fiorentina, perché come tutte le squadre molto dipenderà anche dalle cessioni.
7: Esatto.
8: No? Vediamo se la Fiorentina cosa farà con Ken. Intanto mi dicono che il Como in questo momento è un pochino indaffarato nella vicenda delle uscite.
7: Sì.
8: Il Como ha praticamente preso Ricci, ma deve vendere.
7: Ne deve vendere uno, se no non lo può tesserare. E deve fare velocemente, perché gli manca un italiano. Il Como gioca venerdì, gioca sabato,
8: Sì, mi dicono che il prescelto dovrebbe essere Cacheré.
7: Sì, sì.
9: Da cedere?
8: Sì.
0: che quindi peraltro è un esterno. Vabbè.
8: Devono fare questa cosa, poi vediamo anche cosa succede appunto nella vicenda Ken, però la Fiorentina insomma un po' di uscite, prima sentivo giustamente dicevate Dudò, cosa succede con Dudò, cosa succede con Gudmundsson, ci sono un paio di...
7: Fagioli, Ken.
8: Fagioli, esatto.
7: E ti lascio da parte quelli che poi verranno prestati, probabilmente pagando una parte l'ingaggio, quindi Isola, Baracca, Sottil, Baracca. Quelli non li...
8: Già ieri c'è stato Fortini che comunque sì. In qualche modo rimpingua qualcosina e ha nelle casse, però mi sembra che la Fiorentina abbia deciso di andare su un certo tipo di giocatori, cioè abbia trovato il suo spazio nel mercato, poi vediamo se arriverà un esterno in più, vediamo cosa succederà con la vicenda di Moise, però mi sembra un mercato oltre che per investimento anche per un'idea molto precisa, cioè.
7: Sì, hanno Paratici ha puntato su una giovani, su una certa fascia di età, mettiamo così, 22-24 anni, cioè cercando di creare, di costruire nel tempo un qualcosa, se questo blocco riesce a trovare, a consolidarsi, ecco.
8: Ma posso dire, secondo me la fascia giusta in cui squadre come Roma, Fiorentina, Atalanta, tutte queste devono inserire, cioè il proprio posto nella giungla, no, del mercato è quello lì. Ora magari cercare di prendere giocatori di un certo tipo, di un certo costo, e non te lo puoi permettere,
7: sì, sì,
8: cioè è finita
7: sì.
8: Quell'era, secondo me invece devi pensare di partire con questo, e poi mi sembra che la Fiorentina non è che ci è andata quest'anno con le mezze misure.
7: No, è la terza Fiorentina... squadra per investimenti dopo Milan e Juventus, siamo a più di 110, ma è normale, perché se te prendi Attà e lo prendi, a quanto l'ha preso? A 30 milioni, 27, te ha preso Attà?
0: Quasi 30.
7: Se Attà fa quello che noi intravediamo, Matteo, ma Attà fra un anno fa un giocatore a 70 milioni, cioè il calcio è fatto così, se Ulai esplode definitivamente, se cioè, sono questi giocatori che se te li sai scegliere e ti portano valore, poi sono quei giocatori che ti danno quei colpi veri di mercato, perché sono quelli che fanno la differenza.
8: Assolutamente, ma se vai a vedere la storia non solo della Roma, della Fiorentina, ma di tutte queste squadre, sono anche gli acquisti cosiddetti sbagliati, ma a una certa età, su cui comunque nel peggio dei casi c'è perso pochissimo.
7: Esatto.
8: Invece gli errori enormi sono, mi viene in mente Pastore ad esempio alla Roma, no? Un investimento spropositato per un giocatore là con gli anni, cioè sono questi, e secondo me la Fiorentina, facendo mente locale e basandosi secondo me sulle conoscenze di Paratici, perché comunque lo avevamo un po' dimenticato, ma è un allenatore super, scusate, è un dirigente super preparato, un dirigente che comunque tiene aperti mille tavoli, ha capito qual è il posto perfetto della Fiorentina. Sono molto curioso di vedere una squadra così rampante come possa, tra virgolette, essere compatibile, cioè quale sarà il livello di compatibilità con Grosso.
7: Esatto, questo è il grande interrogativo. È il grande interrogativo, perché qui devi avere un allenatore che ha il coraggio di farla andare questa macchina, anche a costo di prendersi qualche rischio, perché se è tutto un coprirsi, ma avrà bisogno di tempo, perché gli hanno cambiato progetto ogni tre giorni. Gli cambiano.
0: Senti, sì.
7: Ti chiedo una cosa che c'entra, poi ti riporta Tommaso sull'attualità, ma è una curiosità, perché non che ne sentiamo la mancanza, ti devo dire la verità, però è completamente sparito ormai da 10 mesi dai radar della Fiorentina Daniele Pradè, che vive a Roma, lavora a Roma. Io mi aspettavo che in qualche modo potesse anche rientrare in qualche ragionamento legato, che so, alla nazionale. Te ne hai più avuto contatti? Sai che cosa fa?
8: So che sta a Roma, continua a frequentare, al momento non aveva intenzione di rientrare nel calcio, dice questo, insomma si sta guardando attorno.
7: Ecco, no, era, ti ripeto, non ne sentiva mancanza.
8: C'erano tanti nomi, c'erano, no, si era vociferato per lui
7: sparito
8: in chiave nazionale, ma addirittura si era vociferato in un certo punto durante le varie ricerche per l'uomo mercato della Roma, insomma per il nuovo direttore sportivo della Roma, e poi è arrivato Daniele Amico, si poteva vociferare che ci potesse essere anche lui. Poi da quello che ho capito, in questo periodo è un pochino staccato dal calcio e sta ricaricando le pile.
7: Va bene.
0: Lunedì ho visto sold out. Ci aspettiamo solito clima di delirio, grande festa.
7: Ma ricordiamo che i tifosi di
0: Viola
7: non possono
0: residenti
7: andare
0: a Firenze, divieto di trasferta, quindi poi lo dico con affetto, cioè a Roma quest'anno scudetto, siamo fortissimi, 70.000 cori, robe varie,
8: purtroppo combaciano i due divieti di trasferta, no? Fu proprio per
7: quegli incidenti che ci furono
8: in autostrada,
7: sì,
8: esatto.
7: Sì.
9: però insomma clima
7: ti sta
9: clima
7: facendo
9: peso,
7: la battuta te lo
9: comunque
7: dico.
9: Cioè di grande fiducia
8: ma guarda che non sarà è tipico, cioè posso dire è
9: me lo ricordo cioè. Vai.
8: È tipico che ad agosto comunque il tifoso sogni, poi il tifoso della Roma che insomma
9: no c'ero nel 2004 gol di Montella, non ci si stava in quello stadio, no. Esplodeva di so, ma
8: guarda, credo che sia stato l'anno per record di abbonati, pensate,
9: calla, sì.
7: E secondo te oggi, ragionando con chi deve affrontarla, quali sono i facile, giocatori più pericolosi comunque in questo momento? Leggevo che Malen è un po' in ritardo, ora non è che lo vorrei chiamare, perché se lo chiamiamo, se no lo chiamiamo.
8: Guarda, allora i giocatori che sono apparsi un pochino indietro nelle partite, Indica soprattutto è sembrato molto imballato, basta vedere le prestazioni col Brighton e col Borussia Dortmund, sono state un giocatore abbastanza in ritardo. Wesley più o meno ha recuperato, Malen è ancora un pochino indietro, se devo invece dire qualche giocatore
7: che sta bene,
8: Kulirakis, il Greco insomma ha fatto vedere di essere abbastanza pronto, Castro ha fatto vedere di essere di livello e Dybala ha fatto vedere comunque di essere già in forma smagliante. Se c'è una cosa che ad esempio sono molto curioso di vedere come sarà l'impatto di Molina, che di fatto la Roma non l'ha mai visto, ecco, cioè arriva dal mondiale, ha fatto una comparsa del ritiro, degli spezzoni di amichevole così, e devo cercare, se io fossi un avversario della Roma in questo modo, mi sembra che la Roma debba riregistrare qualcosa in difesa, perché magari alcuni equilibri rispetto alla prima parte della scorsa stagione in cui la Roma veramente incassava pochissimi gol sono un pochino cambiati, quindi se vai di velocità e di una squadra che pressa altissima, insomma la Roma attuale qualche problemino ce lo può avere.
7: La Fiorentina non pressa altissima, però ha potenziale offensivo, io credo, ecco, poi magari finisce 0-0, però è una di quelle partite che per quello che diceva prima Matteo su quello che può essere
9: che
7: la Roma,
9: essere,
7: ma sai, la Fiorentina in questo momento Matteo gioca con due terzini che sono João Mario e lo spagnolo Valdepeñas, che sono sono due ali in realtà, cioè la Fiorentina è una squadra che sembra nata e votata solo per attaccare.
8: João Mario non per dire, poi vabbè erano altri, col Bologna, a parte un errore nel gol del pareggio Pellegrini all'andata, fece molto male alla Roma nell'ottavo di finale Europa League dell'anno scorso. Se andate a rivedere il gol del 2-1 il gol del 2-1 momentaneo del Bologna, fu rigore Bernardeschi, è proprio una cosa imbeccata da João Mario.
7: Bene,
9: va bene, grazie
7: come sempre.
9: Ti spediremo
8: Gian
9: Attasio lunedì, mi raccomando.
7: Se recupera,
8: lo tratteremo bene.
7: Perché è come a Tai.
9: Grazie, Matteo.
8: Ciao ragazzi, ciao. Buon proseguimento.
9: Sì, ma non dovrebbe essere niente di grave.
7: No, ma noi poi lo mandiamo in campo anche Ocerotti.
9: Sì, ma insomma, giovedì da qui a lunedì recupera. Sicuramente va bene, addirittura mi hanno mandato il testo della canzone, la certificazione di una grande amicizia, perché? Affetto puro quello che vuole.
7: Ma è collegabile a qualche riflessione?
9: No, non per il futuro, ti ho conosciuto ed è cambiata l'aria, la tua risata mi ha toccato senza avvisarmi, ti ho conosciuto, mi sono ritrovato qui, ti ho conosciuto, non ho cercato altro, ti ho conosciuto, non voglio più guardare indietro.
7: Va bene,
9: ora ci si fa un selfie io e te, e poi però devo decidere la canzone.
7: Allora vi ribadiamo,
9: è un bel messaggio d'affetto tra due grandi amici, dopodiché non ci vedo riferimenti sul mercato
7: perché stiamo a cercare di cogliere anche. Vi ricordiamo che si è appena conclusa la conferenza stampa di Fabregas, il Como giocherà sabato a Udine, e come fanno molti allenatori, loro fanno la conferenza stampa non alla vigilia ma alla previgilia. Gli è stata fatta una domanda, tra l'altro, da una bravissima collega di Tutto Mercato Web su Ken, e lì non ha fatto un dribbling Fabregas, proprio non si sa, non
9: fatto
7: c'era
9: una rabona,
7: niente, ha copiato Messi, ha fatto
9: l'attaccante, non deve distrarci in
7: non
9: vista
7: ci deve
9: dell'Udinese,
7: e quindi con questa arrivederci e grazie. Non ci risulta nemmeno, ma non siamo in grado di smentirlo perché non smentiamo mai niente, non non ci risulta però a noi che sia arrivato il rilancio del Como, che si parlava di una cifra intorno ai 38 milioni, però senza bonus, quindi rispetto ai 25 più 5 della prima offerta, che invece c'è stata confermata più o meno,
0: sì, sì.
7: Ecco, sarebbe un rilancio importante, e sai, se ti arrivi al 38, poi se
0: tra l'altro nel frattempo vedo Matteo Moretto, esperto di mercato da Como, far presente che Alvaro Morata è stato proposto a Lazio e Genoa, ma al momento sono due strade non percorribili, perché evidentemente devono piazzare anche Morata,
7: devono andare via qualcuno anche loro,
0: insomma.
7: Però va bene, allora
0: ci fermiamo qui, ricordandovi che ovviamente su Lady Radio, che salutiamo, ritroverete musica e informazione. Qui abbiamo un'ora di puro mercato, di approfondimento con i due Niccolò, Santi e Ceccarini, quindi proseguiamo su questa strada. Poi arriverà Giacomo Galassi fino alle 19, il quasi ufficiale fino alle 20, e poi come sempre anche il Che ti sei perso, per riepilogare un po' tutta la giornata. Insomma, teniamo gli occhi puntati sul mercato, ma non solo, ovviamente anche sull'avvicinamento a Roma-Fiorentina. Quindi
7: domani
0: restate con noi.
7: Parlerà Pellegrino,
0: domani,
7: per cui ripartiremo da Pellegrino. Ma oggi mi sono goduto tanto, ma stantuono.
0: Ci sentiamo stantuono. Domani.
7: Ciao a tutti.
0: Stai mettendo la canzone su Instagram.
7: Sì,
0: beh,
7: sì.
0: Ciao, a domani.
3: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
11: Come suggerito da Stefano Carlesi, che cura la parte tecnica, processo a qualcosa. Ora non voglio dire cosa aveva suggerito lui, ma insomma facciamo il processo a qualcosa, come di consueto per quanto riguarda Viola Amore Mio, oggi in una versione stravagante, straordinaria per la presenza di Chiara Andrea Bevilacqua, ovviamente. Ciao Chiara.
12: Ciao Pietro, ciao a tutti, bentrovati.
11: Molto più ordinaria per la mia presenza, anche perché insomma è una presenza ormai costante nelle vostre vite, spesso se vi ascoltate più me che le vostre mogli o le vostre mariti, questo insomma mi fa piacere, chiaramente, però ascoltate pure chi vi sopporta quotidianamente, non sono io in questo caso. Detto ciò, tra l'altro abbiamo anche una mosca a farci compagnia, il secondo ospite, diciamo, di questa trasmissione, portato in dote da Marco Tonelli, che poi se lo riprenderà quando tornerà in studio o in regia a curare la parte tecnica. Detto ciò, bando alle ciance, perché la Fiorentina gestisce un periodo di mercato complesso, non definirei complicato, almeno per ora, nel senso che poi si sta dipanando una situazione attiva per quanto riguarda quello che accade intorno a Moise Kean, sappiamo il Como molto ancora interessato, c'è chi ha già parlato di una seconda offerta arrivata o in procinto di arrivare da 38 milioni bonus compresi, anche se a noi ancora questa offerta non ce l'ha confermata nessuno, in questo caso la fonte Sport Mediaset. Sicuramente però è la giornata in cui ci si attende che il Como presenti una nuova offerta, e vedremo effettivamente cosa la Fiorentina deciderà di fare in merito a questo calciatore, che stamattina c'è stato grande dibattito, Chiara, e ti coinvolgo subito, perché alcuni ascoltatori definivano grasso che cola i 40 milioni che potrebbero arrivare per Kean, altri invece si preoccupavano perché pensavano e pensano che per una cifra simile un attaccante delle qualità di Kean in giro non ci sia. Un ascoltatore ha detto: secondo me per avere lo stessa qualità che Kean potrebbe avere dentro la Fiorentina ci vorrebbero 60 milioni da investire sul mercato, e quindi il dibattito è stato aperto, con tanti anche che ricordavano la partita nefasta di Sassuolo, altri che dicevano, a parte quell'episodio, i problemi fisici hanno debilitato un attaccante che invece quest'estate ha già dimostrato di essere in tutt'altra forma. Ecco, chiaramente se ne è parlato in lungo e in largo, però ci si avvicina a quelle che sono le ore decisive, perché poi la deadline, che ci sia o no, te la impone la logica. Cioè, se la Fiorentina dovesse arrivare oltre alla partita di lunedì con Kean ancora in rosa, difficilmente immaginerei insomma una possibilità di trattare ancora la sua cessione, anche se non sono così certo che questa deadline sia effettivamente fissata, cioè tutto sarà determinato dal prezzo. Tu che idea ti sei fatta di queste ore che stiamo attraversando?
12: Mi sono fatta l'idea che la questione è estremamente articolata. Si parte senza dubbio da un punto di vista soggettivo, non solo per il futuro di Moise Kean, ma anche nella valutazione che noi oggi facciamo di Moise Kean. Tu hai citato le criticità dal punto di vista fisico, hai citato alcune partite e alcuni momenti dell'anno in cui la Fiorentina aveva bisogno di lui e Moise Kean non c'è stato. Noi non sappiamo sostanzialmente chi sia Moise Kean, se dobbiamo fare una media tra la prima stagione e la seconda. Per quanto detesti ripetermi, secondo me è indicativo il fatto che già l'anno scorso nessuno abbia pagato la clausola di Moise Kean ed era la sua stagione del rilancio, quindi certo. Che poi si sia arrivati a questa fase del mercato a parlare del futuro dell'attaccante della Fiorentina e della nazionale non mi sorprende. Il problema è che la sua eventuale sostituzione dipende molto dalla fiducia che si ha nei confronti di Paratici e dall'effettivo giudizio che si dà del Moise Kean calciatore, perché a detta di alcuni è insostituibile. Tu puoi avere anche il migliore dei direttori sportivi, ma a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato è impossibile rimpiazzarlo. Chi dice invece ora possiamo valutare Paratici su uno di quegli elementi che ci mancano per avere una visione a 360 gradi di questo cambio di passo portato dal direttore sportivo. Io sono molto curiosa, devo dire che ho apprezzato Moise Kean e ho percepito anche la sua importanza. Basti pensare all'avvio di stagione l'anno scorso, venivano meno le parate di De Gea, i suoi gol, la Fiorentina sostanzialmente non esisteva e ha rischiato poi la retrocessione. Sono curiosa quindi di vedere eventualmente come sarà sostituito, però non posso dirti che è il giocatore che più ho amato nella storia recente della Fiorentina lì davanti, perché mentirei. Poi non vuol dire non riconoscerne il valore.
11: C'è differenza, no, tra l'affetto calcistico che uno può provare per un calciatore e quello che è invece il reale valore che uno può dare dello stesso calciatore. Io penso, e l'ho detto anche stamattina, che Kean, vivendo in un'altalena di rendimento tutta la sua carriera, per me quest'anno è l'anno in cui l'altalena sale, e quindi mi dispiacerebbe non vederlo, diciamo, alla maglia della Fiorentina nel momento in cui la sua forma può essere quella da 20 gol la stagione. Sì. Poi queste ovviamente sono valutazioni da palla di vetro o di cristallo, che dir si voglia, nel senso che non si può avere la certezza di questo. Certo è che con tutto quello che è il mercato degli attaccanti, basta pensare alla Lazio che va a prendere Bamba Dieng, che è un giocatore che svincolato dall'Orient e che tra l'altro non sappiamo nemmeno che condizioni ha da un punto di vista della salute delle proprie ginocchia. Insomma, è una situazione abbastanza paradossale, se vogliamo, il pensiero che la Fiorentina possa separarsi invece da un attaccante così forte a così pochi giorni all'inizio del campionato per una cifra che non sia effettivamente straordinaria. Cioè, se il Como arriva con 45 milioni sull'unghia, che siano diciamo arrivabili immediatamente o che arrivino nel corso della prossima estate, basta che arrivino definitivamente, senza quel tipo di cifra è comunque completamente assurdo, secondo me, per parlare della cessione di Kean. Poi, se vediamo al mercato che si vocifera delle punte per la Fiorentina in caso in cui partisse Kean, verrà valutato il lavoro di Paratici anche in quello, perché mi dispiace, cioè, Pellegrino credo che lui ci abbia messo il suo timbro papale, quindi lui crede che Pellegrino possa essere nel prossimo futuro un attaccante assolutamente da 20 gol a stagione. Però sostituire Kean, certo puoi farlo anche con Pellegrino dicendo che per te è l'attaccante principale, però per esempio il nome di Pinamonti, che è un nome che si fa in lungo e largo, farei fatica a digerirlo. Non vorrebbe dire, secondo me, rimettere poi in gioco tutto ciò che è stato il mercato della Fiorentina fatto finora, però nemmeno, insomma, viverla con questa serenità, ecco. Addirittura qualcuno stamattina dice: no, ma teniamolo fino a gennaio, poi a gennaio si vende a 50. Sì, gli ho detto, così almeno si rifà come con Vlahovic, cioè, se arriva il miglior attaccante magari la prima parte della stagione si vende a gennaio, strepitoso. Va bene, vedremo che cosa accadrà. Intanto c'è Fabio al telefono, che salutiamo. Ciao Fabio, buongiorno.
13: Buongiorno a tutti, buongiorno Iara,
12: ciao,
13: benvenuta.
12: Fabio, grazie.
13: Ciao.
11: Bentornata, più che altro, perché è sempre qui.
13: No, mi ha destabilizzato a mezzogiorno.
11: Va bene, spero sia un piacevole destabilizzazione, ecco.
13: Assolutamente.
11: Bene,
13: sì.
11: Bene.
13: No, io sto intervenendo per il discorso di Kean. Per carità, non sono un sensitivo, non sono uno psicologo, eccetera, eccetera. Ma io ho notato, al gol che ha fatto il Benevento, quando è andato a centrocampo, Kean ha cominciato a muovere la testa, come dire: avete visto, criticatemi, io so chi sono. E insomma, come dire che era infastidito dalle voci di questi mesi dei tifosi, dei giornalisti, insomma, come se lui ce l'avesse un po' col mondo viola. Io personalmente, ormai per me è un refrain, se si potesse anche in prestito un anno io prenderei Zirkzee. Però avevo sempre detto Pinamonti, e tanto Pinamonti me lo sento sdrucciolare perché lo vuole grosso, perché è il suo pupillo insieme all'Oriente. Una cosa è certa, ho visto giocare molto Cucù e vi posso dire, io sono contentissimo. Mentre Mastantuono non lo conosco, colpa mia, però Poku è fortissimo.
11: Bene, bene, ci rincuora questo pensiero, Fabio. Grazie mille, buona giornata.
12: Ciao Fabio.
11: Vabbè,
12: curiosa di sapere se poi questi versi e questo linguaggio del corpo Moise Kean l'abbia rivolto anche nei confronti del fratello, che però commentava su Instagram le notizie di mercato facendo intendere che potesse aspettarci un'estate intensa
11: con un batticinque. Lo sai, è stato questo uno dei temi di discussione, esatto, delle nostre trasmissioni, ovvero che quella emoji delle mani che si incontrano per tanti sono una preghiera, come uno
12: speriamo. In realtà
11: speriamo,
12: c'è un fraintendimento alla base, nasce come dammi il 5.
11: Chi ha disegnato le emoji per i telefoni l'aveva disegnato come un batticinque, si è spiegato male, succede. Comunque, già, ovviamente per fare un punto della situazione anche delle altre operazioni, la Fiorentina sta trattando Poku, questo ragazzo olandese classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen, è una trattativa che è stata confermata da più fonti, lanciata da Radio Firenze Viola e da Firenze Viola con Andrea Giannattasio, ma contestualmente Fortini è già a Torino e quindi oggi farà le visite mediche col Torino per un prestito oneroso da 500.000 euro e un diritto di riscatto da 9,5, raggiunge Comuzzo, quindi di fatto il Torino deve alla Fiorentina un trentino fatto male, e insomma tanti soldi che io penso difficilmente verranno utilizzati da parte di Cairo per riscattare due ragazzi. Vedremo tra un anno quale sarà la situazione. Fortini per andare al Torino ha rinnovato il contratto con la Fiorentina fino al 2030, quindi vedremo poi se verrà confermata anche questo aspetto, ma comunque un rinnovo che sia annuale o che sia pluriennale doveva farlo, perché altrimenti in prestito non poteva andarci. Su Dodò Nottingham sento un po' di scricchioli, nel senso che qualcuno l'aveva data come trattativa chiusa, fatta, risolta. Invece quello che sappiamo è che non c'è l'accordo, perché la parte economica proposta dal Nottingham non soddisfa le richieste della Fiorentina, e forse ancora non c'è nemmeno l'accordo tra il ragazzo e la Premier, insomma, quindi il Nottingham Forest, quindi siamo in ballo da quel punto di vista, non siamo nelle fasi conclusive come per Fortini. Torreira, nome che per la nostra Chiara provoca sempre un brividino lungo la schiena, continua a essere un giocatore che si è proposto in modo netto alla Fiorentina. So che lui continua ad avere contatti veramente molto diretti con Firenze per cercare di trovare una soluzione a questa situazione, però per prendere Torreira servono delle cessioni. In uscita al centrocampo c'è diversa roba, nel senso che sappiamo di Brescianini, sappiamo di Fabian, sappiamo della situazione di Fagioli. Quella che intanto in queste ore si è un pochino movimentata è anche la situazione di Mandragora, l'abbiamo riportata sul sito, cioè il Genoa De Rossi lo vorrebbe nel caso in cui dovesse partire Frendrup, un qualcosa che avevamo già di cui avevamo già parlato in tempi non sospetti, ma che adesso torna a essere una possibilità tendenzialmente più per la parte veramente finale delle trattative che non per questa fase calda del mercato della Serie A e quindi della Fiorentina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari Torreira lo tengano in ballo fino agli ultimi 2-3 giorni e poi, visto che lui vuole andare via, visto che Galatasaray probabilmente dovrà anche venire meno al discorso del prestito con diritto, visto tutto del prestito con obbligo, scusate, tutto quello che concerne intorno al calciatore, magari le cose potrebbero cambiare nelle ultime ore, tanto che comunque abbiamo anche una situazione da tenere sotto controllo, che è quella di Torsvet, che parimenti serve a farci capire però come la Fiorentina abbia delle difficoltà a cedere e quindi delle difficoltà anche ad acquistare un calciatore come il norvegese, che da giugno fondamentalmente è finito sui taccuini di noi cronisti della Fiorentina e soprattutto di quelli della Fiorentina stessa, perché Grosso stesso lo ha chiesto in modo esplicito al proprio direttore sportivo. Credo di aver detto tutto, ti torna?
12: Sì.
11: Ti ho avanzato qualcosa?
12: No.
11: Va bene, almeno ho fatto un punto, un po' un flash, come direbbe il nostro Luca Calamai. Nel frattempo abbiamo anche Emiliano da Colleferro in linea. Ciao grande Emiliano.
14: Buongiorno a tutti e due, immenso piacere di trovarvi ragazzi, buongiorno.
12: Ciao
14: buongiorno.
12: Emiliano
11: che è venuto a trovarci la settimana scorsa e al quale ho dato dei consigli per viversi una Firenze torrida, però che si è goduto stando un pochino più in collina. Evviva Emiliano, ti voglio bene e ti abbraccio.
14: Sì, sì, è stato molto bello, mi sono sentito 4 giorni a casa mia, anche se in realtà sono molto distante. Allora, comunque, io vorrei, voglio cercare di essere molto breve, non voglio rubarvi tempo, voglio parlare un attimo di Ken e di quello che penso della situazione. A me Ken piace, soprattutto quando segna, ovviamente. Eh beh. Però c'è una cosa che a me De Ken non mi è mai piaciuta, non mi è mai arrivata forse, quindi è una sensazione molto personale, è che io non riesco ad essere empatico con questo ragazzo, che mi sembra sempre uno che sta là perché ci deve stare. Poi se fa il suo dovere, ribadisco, bene e meglio per tutti, soprattutto noi tifosi, però mi sembra uno che vuoi stare alla Fiorentina, vabbè, che vai in Como, oh vabbè, ma che in Arabia, no in Arabia non ci vado, però dove pare per me va bene, ecco, mi sembra uno così. Poi ripeto, se si mette le pecette all'occhio non me ne frega niente, basta che segna. Se ne va in America 2 giorni di straforo, non me ne frega niente, basta che segna. Però a livello empatico c'è sta qualche cosa che questo ragazzo manca, non lo so, la vedo così. Mi piacerebbe vedere in maglia viola, ma ripeto, è una cosa molto personale, e poi chiudo, un giocatore, un attaccante che sia
11: in sintonia
14: verso sì, in sintonia, ecco, bravo, forse hai trovato la cosa, la parola giusta.
11: Bene.
14: Tutto qua, poi forza Viola sempre e viva Radio Firenze Viola, vi ascolto ragazzi.
11: Ciao grande Emiliano. Ciao, grazie Emiliano. Mille quello è un po' che stavi dicendo, sì, anche te prima, no?
12: Sono molto d'accordo con lui, poi ha giustamente specificato, alla Fiorentina servono i gol, è importante avere gli attaccanti forti e quindi certo non facciamo gli schizzinosi di fronte a questo. Ma se si deve tracciare un profilo a 360 gradi del giocatore, io sono d'accordo con Emiliano.
11: Guarda, io forse attirerò le antipatie di una parte della piazza che è all'ascolto in questo momento, però faccio da contrattare, dico, ma voi, allora, se Tony Luca non avesse segnato 31 gol nella stagione in cui arrivò dal Palermo, avevate tanta sensazione di empatia del dottor Luca Toni? Perché io te lo dico francamente, cioè Luca Toni è stato un attaccante straordinario, ha fatto una quantità di gol pazzeschi nella prima esperienza e anche nella seconda, e dopo la seconda è diventato la pallonere da nonnetto della Serie A, quindi un calciatore che io a cui sono molto affezionato da un punto di vista calcistico. Beh, lo prendo come spunto, ripeto, non per criticarne il calciatore, però è un mercenario. Cioè, è uno che ha cambiato tutte le maglie possibili, è passato da una all'altra sponda, non ha fatto, è andato anche in Arabia, cioè non è che a me non è che mi abbia lasciato niente da un punto di vista emotivo. A me interessa se fa go. Un attaccante deve fare go. Poi che sia più o meno ganzo, c'è la cuffia Dimitri, non ti preoccupare. Che sia più o meno ganzo, va benissimo, io capisco. Pellegrino, cioè Beltran era entrato in qualche modo in sintonia con una parte.
12: Ma vuoi sapere il paradosso? Io sono assolutamente d'accordo con Emiliano e alcune delle sue parole hanno in un certo senso addensato anche il mio discorso. Io ripiglierei Vlahovic domani e quindi
11: ecco,
12: non sono credibile.
11: A proposito di empatia, per carità, una grande empatia di Dushan.
12: Però mi hai lanciato tu il guanto di sfida.
11: Sì, certo,
12: su
11: quella è il mio,
12: la simpatia,
11: dottore,
12: degli ascoltatori.
11: Sì,
12: quella
11: è mia. No, sì, bene, grazie.
12: No,
11: no,
12: trovo il mio. Ha fatto,
11: guarda,
12: casino.
11: Forse è questo.
15: Dov'è il mio? Oh,
11: senti, ora come va?
15: Troppo,
11: ho rimesso a posto.
15: Troppo divento più scemo di quanto non sia già.
11: Ora verrebbe da dire, è complicato,
15: tanto,
11: però va bene.
15: Tanta roba, tanta roba. Buongiorno.
11: Dimitri Conti, buongiorno, direttamente buongiorno. Di là, ovvero dalla redazione di Tutto Mercato Web, per avere anche quelli che sono gli spunti su una trattativa che certo non ha scaldato il cuore di nessuno, però è una trattativa che aspettavamo prima o poi decollasse, ovvero sì, quella di Fortini al Torino. Non ripeto, la Fiorentina tanto i sostituti l'ha già presi,
15: sì,
11: quindi alla piazza interessa fino a un certo punto, però è curioso come per tanto tempo si sia parlato di una trattativa che la Fiorentina voleva portare in fondo a titolo definitivo, quel ragazzo non avrebbe mai voluto rinnovare, cioè, mm-hmm, e poi uno è andato incontro all'altro e è arrivato
15: parecchi
11: poi
15: incontri, sì, perché alla fine poi rinnova, ha già rinnovato ieri sera fino al 2030. Stamattina il giocatore è partito per Torino, come ha dato conto anche ultimamente Andrea Giannattasio oggi. Sì, esatto, tra un sussulto e l'altro nel suo lettino. E niente, il Toro ora completa le visite mediche. E ricordiamo un po' dei dettagli della trattativa. Fortini arriverà a prestito oneroso, 500.000 euro, con diritto di riscatto a 9.500.000, quindi insomma un pacchetto, diciamo, da 10 milioni di euro. Mi viene da pensare,
11: non mi fa commentare,
15: no, infatti
11: l'ho già scritto anche stanotte, quindi non è che
15: mi viene da pensare che la prospettiva sia difficilmente di non vederlo tornare, ma a quel punto la Fiorentina sarà più tranquilla, perché comunque non si ripeterà lo scenario di quest'estate. Lui arriverà comunque, anche nel caso in cui il Toro non lo riscattasse e rientrasse al Viola Park, rientrerà con 3 anni di contratto a quel punto, e quindi si può ragionare un po' più serenamente.
11: Non so se lo sai, perché chiaramente non è facile entrare nel dettaglio una trattativa che si sta concludendo in queste ore, quindi probabilmente lo sapremo tra qualche ora. Ma il rinnovo, sai di che cifre si tratta?
15: No,
11: perché
15: no,
11: il rinnovo non è un aspetto banale, perché questo ragazzo fino all'anno scorso prendeva 50.000 euro.
15: È poco, sì, 150.000.
11: No,
15: euro.
11: non credo.
15: Forse l'ordi. Forse l'ordi.
11: Diciamo,
15: sì,
11: che era sotto abbondantemente a quello che so, ai 100.000 sì. euro, quindi era anche incuriosito da quello che poteva essere.
15: Non ho chiesto, onestamente, proverò a scoprirlo, ma non credo. Allora, non siamo secondo me rimasti sulla cifra che hai citato tu, perché solitamente, qui diciamo utilizzo la prassi che conosco per vedere di spiegare un po' come potrebbe andare anche questa volta o essere andata. Fortini si è accordato per l'ingaggio con il Torino, quindi io dubito che il Torino gli abbia dato così poco, credo almeno 300-400 mila euro. Per cui solitamente la società che cede adegua il contratto del calciatore con l'accordo che ha preso,
11: certo,
15: con l'altra società.
11: Ha fatto benissimo a spiegarla,
15: quindi,
11: è vero? Quindi io credo che sia
15: per me
11: un rinnovo
15: a crescere, ma non dubito siamo su cifre molto elevate.
11: No, però potenzialmente 7-8 volte rispetto a ciò che prendeva l'anno scorso. Se vogliamo, se un giocatore ha un valore da 10 milioni come glielo dà la Fiorentina, è lecito aspettarsi che l'ingaggio sia adeguato a quello che è anche il valore,
15: certo,
11: che viene,
15: certo,
11: affidato dallo stesso giocatore. Allora, rimane un attimo con noi, abbiamo,
15: sì,
11: Franco da Firenze. Ciao Franco, buongiorno.
16: Buongiorno ragazzi e complimenti.
15: Grazie.
16: Allora, io volevo parlare di Ken, perché io sento delle inesattezze, ma si parla di 10 campionati, ma in realtà non è così, perché ci sono le presenze. Oggi è facile, no? Basta interrogare l'intelligenza artificiale e vi risponde. Allora, Ken, se si considera solo i campionati A, Premier League e League One, ha fatto 268 presenze, 75 gol, un gol ogni 179 minuti, ok? Se poi si considera le coppe, ha fatto su 14.735 minuti 79 gol, e anche qui un gol ogni 2 partite. Allora, queste sono le esattezze. È facile prendere Ken 10, ma chiaramente quando è esordito, per esempio con la Cremonese ha marcato, ha giocato 20 minuti, giusto?
11: Sì, sì.
16: Quando aveva 17 anni o 18 anni non ha fatto le partite intere. Allora oggi, non le dico mia io questi dati, basta andare sull'intelligenza artificiale e interrogarla. Ken fa un gol ogni 2 partite per presenze e minuturaggio, senza contare la nazionale, sia ben chiaro.
11: La nazionale ha fatto 12 gol in 12, quindi
16: io non conto la nazionale, poi non sono io, sono dati dell'intelligenza,
11: sì,
16: artificiale.
11: Sì, certo.
16: La Serie A, Premier League e League One, ok? Questi sono, ha fatto 13.430 minuti e fa un gol ogni 2 partite.
11: Bene, Franco,
16: ragazzi, io vi ringrazio perché siete meravigliosi.
11: Grazie.
16: Pietro, io sono, io e te ci siamo conosciuti perché abbiamo in comune i Sebbi.
11: Ah certo, grazie, certamente Franco, l'abbraccio calorosamente, viva, speriamo no, di ripartire alla grande.
16: Comunque io volevo dare a Ken quello che dice, non è facile dire 10 campionati, no? Mi sembra giusto.
11: Bene, mi benissimo, ciao Franco, ciao, grazie. Ciao. Vabbè, i numeri non mentono, no, i numeri sono quelli.
15: Però non ho capito dove voleva arrivare.
11: No, Franco, lui diceva che comunque delle volte su Ken forse si dà meno peso a quello che quando è riuscito ad essere in campo ha dato. Cioè, ora Franco chiaramente non potevamo tenere 5 minuti al telefono per fare l'opinionista, era per contraltare. Può essere che ci sono stati dei momenti in cui la sua assenza è dovuta a se stesso, cioè nel senso non è che è sempre dovuta alle scelte degli altri, sono infortuni, sono assenze legate ad altri motivi, quindi è chiaro che tutto va messo in tavola. I numeri sono quelli che dice Franco da un punto di vista numerico, perché questo è vero. Poi i numeri, perdonate, io non sono un grande amante, non sono per il Moneyball, sono per legge,
15: ma poi hanno il loro peso. Ma ti dico, c'è una cosa che secondo me l'intelligenza artificiale non misura. Ken è arrivato,
11: detta così, però,
15: Ken è arrivato puntuale a tutti gli allenamenti.
11: Va bene,
15: questa cosa pesa sì o no?
11: Però
15: Franco, all'ascolto, lo chiedo a Franco, agli amici che vogliono rispondere, anche a chi non gli sto simpatico, perché qualche messaggio l'ho già letto. Pesano o non pesano queste cose? Pesano
11: l'atteggiamento, dici?
15: Nella settimana, l'arrivare tardi agli allenamenti, la sensazione di insofferenza data all'esterno. Pesa o non pesa? Chiedo anche a voi,
11: Io ti ho già risposto 100 volte, non c'ho da risponderti ancora. Per me Ken deve essere l'attaccante della Fiorentina il prossimo anno. Quindi ho già
15: però
11: risposto.
15: Io ho fatto un'altra domanda.
11: Allora, guarda, se dovesse andare dietro a tutto ciò che. Allora, perché diciamo, la Fiorentina ha ufficializzato che Ken è arrivato in ritardo agli allenamenti?
15: No,
11: carità. Perché bisogna dirle queste cose, no. Scusami Dimitri, non perché, figurati se vado contro le tue valutazioni che comprendono giustamente degli atteggiamenti che non sono positivi.
12: Fece solo una battuta a Pradè l'anno scorso nella conferenza di fine
11: esatto.
12: Stagione.
11: Ma poi noi che facciamo, noi facciamo i giornalisti e sappiamo che questi spunti di riflessione su Ken sono all'ordine del giorno. Non sappiamo se con Paratici la rumba sia cambiata, questo è un dato di fatto, io non so.
15: No, io parlo del Ken alla Fiorentina in generale non di Ken oggi.
11: Poi io parlo di tecnica, parlo di calcio e dico, è chiaro che ci deve essere una gestione che è errata di se stesso da parte di Ken, ma è anche errata di chi lo gestisce. Mm-hmm. Cioè, perché se lui nell'anno e mezzo prima di Paratici arrivava, ripeto, sono cose che noi conosciamo ma che non possiamo averne una verifica perché la Fiorentina non te lo dirà mai, se da quel momento in poi cambia l'atteggiamento e il rendimento va di pari passo, a me francamente quello che è stato prima mi interessa poco. Tornando sulla questione tecnica,
15: sì.
11: Io ti chiedo, poi ti saluto, la Fiorentina ha Pellegrino in rosa, se va via Ken dovrà prendere qualcosa, che questo ovviamente poi deciderà a Paratici in che direzione andare. Cosa servirebbe alla Fiorentina dando via Ken per essere la Fiorentina con Ken? Cioè, dello stesso livello di qualità di una Fiorentina con Ken?
15: Servirebbe probabilmente un centravanti di grande livello. Noi, anche per Divertisman, per esempio, abbiamo parlato spesso di Tresoldi, del Club Brugge.
12: Tanto, nei messaggi.
11: Perché quando parla di Dimitri.
12: No, prima del suo arrivo,
15: perché
12: probabilmente.
15: Perché poi, capito, gli amici a casa chiacchierano, continuo a leggere di me, chiacchierano. Lo sai chi lo vuole Tresoldi? Il Barcellona. Quindi, ragazzi miei.
11: Vabbè, ma questo non è mi ha scoperto.
15: No, nel senso, però ti assicuro che la gente dice.
11: Perché hai scoperto Tresoldi?
15: Magari facessi l'osservatore.
11: Non lo so.
15: Forse
11: non credo.
15: No. E quindi la risma è questa qui. Ma io, siccome poi posso darti anche la mia sensazione,
11: vorrei vedere.
15: Lavoriamo sulle notizie. Certo. Quello che io ho raccolto in realtà negli ultimi giorni è che se dovesse andare via Ken, la Fiorentina punta su Pellegrino,
11: certo.
15: Perché non è neanche giusto credere che Pellegrino sia stato preso per essere un panchinaro. E tra l'altro ti dirò che da quanto mi risulta, se rimanesse Ken, nelle idee della società, quindi distinguiamo società e grosso, sono due cose diverse, nelle idee della società c'è di provarli a volte anche insieme. ti dico di più.
11: Pellegrino e Ken.
15: Perché Pellegrino è stato preso per essere una risorsa. Non vogliono replicare l'errore
11: di Piccoli
15: fatto con Piccoli un anno fa.
11: Bene, bene, questo quindi è uno spunto. No, ma è anche uno spunto di riflessione, perché quello che possiamo poi chiedere è: cosa ne pensate della Fiorentina con Ken titolare e una Fiorentina con Pellegrino titolare? Al netto del pensiero di Paratici, che come abbiamo detto in apertura, ha messo la bolla papale sulla qualità di Pellegrino, che per lui è la punta del futuro della Fiorentina. Questo è quello che
15: un po' sottovalutato Pellegrino in generale dal,
12: e fermo restando che ci siamo anche forse dimenticati negli ultimi anni l'apporto che possono dare gli esterni in fase offensiva. Siamo abituati a ragionare di attacco concentrandoci esclusivamente sulla punta. La speranza è che la Fiorentina possa ritrovare un reparto competitivo in tal senso,
15: se non proprio esterni, perché al momento non è che ci sia proprio grande varietà, almeno delle mezze punte. Bene, che si allarghino, dai, facciamo così.
11: Bene, Dimitri Conti, grazie mille.
15: Grazie a voi. Gli amici di Radio Firenze Viola domani pomeriggio mi ritrovano.
11: E nemici?
15: I nemici mi trovano tutti i minuti. Bene, delle loro vite.
11: Allora, dobbiamo andare in pausa, tra poco ancora insieme. Questo è Viola Amore Mio.

0: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, torniamo in diretta, questo è Viola Amore Mio su Radio Firenze Viola, ovviamente Pietro Lazzarini che vi sta parlando in compagnia di Chiara Andrea Bevilacqua, qui con me in studio, ora in regia c'è Stefano Carlesi e al telefono ritrovo veramente molto volentieri, lo ringrazio di essere con noi, il direttore Mauro Meluso. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
2: Grazie mille di averci risposto in questi momenti anche concitati del calciomercato della Serie A e non solo. E io, rompendo il ghiaccio, vorrei subito un'impressione da lei, osservatore diretto e comunque assolutamente di grande livello, di quello che può accadere nel mercato, di che idea si è fatto di questa situazione legata a Ken, perché comunque si arriva oggi al 20 d'agosto, Ken

0: giocatore di andare via, perché io credo che sia Grosso che Paratici lo terrebbero volentieri, ma se la situazione diventa così, io credo che sia giusto cercare di trovare una sintesi tra chi lo vuole e chi deve cedere, che è la Fiorentina, perché controvoglia la mia esperienza, che oramai è trentennale, mi dice che è sempre meglio non tenere nessuno, anche se si tratta di un giocatore forte. Maradona ne è nato uno solo.
1: Non c'è dubbio.
0: Però io credo che la Fiorentina quest'anno, perché da, si diceva anche alla fine del mercato dell'anno scorso estivo, del mercato estivo dell'anno scorso, però la Fiorentina di quest'anno ha un progetto molto più, secondo me, più ambizioso. Sono molto molto convinto che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo mercato. Sono dei giocatori che giovani che hanno delle grandi prospettive. Olai, Atta, Dragusin, non ricordo il giocatore che è arrivato con Mastantuono, non mi ricordo il nome.
1: Valdepeñas.
0: Perfetto. Io in questo momento sono fermo, ma allo stesso tempo è ovvio che lavoriamo con le persone che lavorano anche per me, e guardiamo un po' tutti i campionati. E una persona che lavora con me, che si chiama Angelo Antenucci, tra le cose è stato il secondo di Ranieri proprio a Firenze, al Valencia, eccetera. Ha visto questo ragazzo già l'anno scorso e me l'aveva segnalato che ha un grande potenziale. Quindi diciamo che la Fiorentina, oltre che prende giocatori già pronti, ha anche fatto delle cose di prospettiva, giocatori giovani. Quindi insomma, certo, il discorso di Chien non è tanto per le potenzialità del giocatore, ma disturba il gruppo, quindi disturba la serenità del gruppo, e quindi prima si risolve meglio.
1: Ecco, direttore, proprio per sfruttando la sua trentennale esperienza che citava poco fa, in una situazione come quella che sta vivendo appunto la Fiorentina e anche lo spogliatoio e la società per Chien, andare oltre a quella che è la prima giornata prevista per lunedì per portare avanti una trattativa del genere, quanto può essere pericoloso in termini di mercato? Perché chiaramente la Fiorentina ha preso Pellegrino, che era il titolare del Parma, potenzialmente per diventare il titolare della Fiorentina, però numericamente dovrà anche eventualmente sostituirlo Chien. Ecco, quanto può essere complicato gestire un'uscita così importante a poche ore dall'inizio della stagione, oppure addirittura dopo l'inizio della stagione?
0: Ma io credo che innanzitutto credo che Paratici, che è una persona di grande spessore professionale, avrà un piano B, un piano C, quindi non è quello il problema. Il problema è che a campionato in corso avere il mercato aperto è sempre una rottura di scatole, scusate il termine, però è così. Io sono da diversi anni che dico che ci vorrebbe un ovviamente con il consenso di tutti i club europei e quindi delle federazioni europee, ci vorrebbe una finestra di mercato più corta, dovrebbe finire a fine luglio, perché tanto a fine luglio lo chiudi e vedrai che le cose le fai prima, non, perché il mercato comincia a marzo, comincia a febbraio, non è che tenendolo aperto fino ad agosto risolvi qualcosa. Quindi per me andrebbe chiuso prima, a fine luglio sarebbe l'ideale, e questo risolverebbe tanti problemi, perché la situazione di che o la risolvi o se si chiude il mercato è risolta, bisogna che si aspetti. E quindi ne ho visti tanti di giocatori che poi cambiano atteggiamento come si chiude il mercato.
1: Ecco, un altro giocatore molto importante anche in chiave nazionale è Nicolò Fagioli, che la Fiorentina l'anno scorso ha saputo comunque valorizzare nonostante una stagione molto negativa, soprattutto nella seconda parte di stagione con Vanoli alla guida. Quest'estate il mercato di Paratici ha rivolto lo sguardo a una sorta di rivoluzione che ha cercato in qualche modo di, non dico cancellare, ma di salutare gran parte della rosa che ha partecipato a un campionato tragico come quello dell'anno scorso, e tra questi diciamo che Fagioli ne è un po' vittima del mercato in entrata, perché con Olai, con Atta, con potenzialmente l'arrivo di Torsvet, ora ci sono le voci su Torreira. Ecco, secondo lei questo tipo di ragionamento, di aggiornamento della rosa, può coinvolgere anche un calciatore come Fagioli, oppure magari Fagioli, che è un potenziale anche centrocampista della nazionale, in qualche modo andrebbe tutelato nella Fiorentina del futuro?
0: Cioè, ovviamente non è un discorso in funzione della nazionale, è solo un discorso in funzione della Fiorentina.

0: perché in funzione della nazionale va da un'altra parte
1: e gioca lo stesso, certo.
0: Gioca lo stesso. Io credo che Paratici e Grosso penseranno agli interessi della Fiorentina, come giusto che sia, per carità. Quindi se arriva uno meglio è giusto anche che Fagioli lasci. Poi ci sono anche tante considerazioni da fare di altro genere, caratteriali, di inserimento nella rosa, del fatto di voler cambiare un po' di facce, perché di solito quando un campionato non va bene lascia degli strascichi e quindi si tende a cercare di cambiare quanto più possibile.
2: Io al direttore Mario Meluso voglio fare una domanda, nonostante abbia percepito che è fermo. Noi siamo soliti analizzare anche il lavoro della Fiorentina confrontandola con le sessioni precedenti per quanto riguarda il paragone con il direttore sportivo che c'era prima, ma ovviamente confrontando poi la rosa all'inizio di quest'annata con quella della passata stagione. Le chiedo, all'interno della Serie A, considerando anche la risalita che la Fiorentina vuole compiere in classifica, lei ha la sensazione che il lavoro di Paratici possa permettere alla Fiorentina già quest'anno di risalire?
0: Ma, allora, intanto all'uscita dei risultati sportivi concorrono tante cose, non solo l'aspetto appunto di rosa, di giocatori, concorrono tanti altri aspetti che al tifoso in generale sfuggono, ma noi addetti ai lavori conosciamo, quindi non mi permetto di fare un parallelo, o meglio un confronto tra la rosa, perché tra altre cose ho buonissimi rapporti sia con Pradè che con Paratici, quindi
3: certo.
0: Non vorrei dire cose che possono essere un po'
3: malinterpretate,
0: malinterpretate, comunque poco eleganti. Però sicuramente l'anno scorso, lo dicevo prima, finito il mercato estivo, insomma, la Fiorentina era uscita con per tutti gli addetti ai lavori, anche per me, rinforzata, con un potenziale, poi le cose con Pioli non sono andate benissimo, ma certamente non solo per colpa di Pioli, ci sono state delle motivazioni, delle dinamiche che io ovviamente non conosco, e la Fiorentina ha fatto un campionato penso uno dei peggiori degli ultimi anni. Bisogna dire che, questo lo dico a onor del vero e per la cronaca, che con Italiano la Fiorentina ha fatto dei campionati che negli anni precedenti non faceva, quindi bisogna dare atto a Italiano che aveva portato una nuova mentalità, un nuovo modo di pensare, di lavorare, e anche entusiasmo, mentre negli anni precedenti la Fiorentina ha lottato spesso per non retrocedere. Parlo degli anni, ovviamente 5-6 anni antecedenti all'arrivo di Vincenzo.
2: Sì.
0: Quindi fare un confronto è sempre molto difficile, perché ripeto, la rosa dell'anno scorso della Fiorentina non era una rosa malvagia, anzi era una rosa che tutti ci si aspettava che potesse arrivare nelle prime 8, non dico, diciamo dal quinto all'ottavo posto, questo ci si aspettava, e poi è andata come è andata, quindi però concorrono tante cose. Quest'anno io credo che ci sia stato, oltre che un progetto nuovo, quindi anche in funzione di Paratici e Grosso si conoscevano già da tempo, dai tempi della Juve, quindi in funzione anche di come vuole giocare Grosso, con degli investimenti su giocatori giovani ma pronti, forti. Io è un giocatore che per me può giocare nel Real Madrid, o lo stesso Dragusin, Oluwai, anche per me è un giocatore che ha delle potenzialità enormi. E la cosa veramente buona è che sono giovani, hanno prospettive oltre che tecniche anche di patrimonializzazione.
3: Ecco, direttore, le faccio l'ultima domanda, poi le prometto che la saluto. Sulla griglia di partenza di questa Serie A, cioè gliela faccio molto più generica, perché sulla Fiorentina l'abbiamo capito il suo punto di vista, però chiaramente la Fiorentina si intersecherà con una Serie A che è molto rivoluzionata, se vogliamo, rispetto anche all'anno scorso. Tanti cambi di panchina, tanto mercato, chi più chi meno, chi l'ha fatto meglio, chi l'ha fatto peggio, chi è ancora in corso, ecco, però per ridisegnare fondamentalmente quelle che sono le prime 8-10 posizioni della Serie A, lei chi vede favorito per lo scudetto, chi vede favorito per la zona più lussuosa dell'Europa, così da capire anche quello che potremmo aspettarci nel pronti via di questa Serie A?
0: Ma secondo me non è cambiato molto lo scenario, nel senso che nelle prime posizioni io vedo Napoli e Inter che se la giocheranno per lo scudetto, se la giocheranno loro. Potrebbe esserci il Milan che si inserisce, ma ho qualche dubbio. la Juve ha fatto un ottimo mercato, secondo me farà anche la sua parte. La Fiorentina la vedo subito dopo questa griglia. L'Atalanta altrettanto, e la Roma saranno a combattere per un posto in Champions, e la Fiorentina, se riesce a trovare la sincronia, l'amalgama giusta, potrebbe anche pensare di lottare per un posto in Europa League. È l'augurio che faccio alla Fiorentina.
3: E Como?
0: Ma no, in effetti ho dimenticato il Como.
3: No, ma
0: non ci siamo abituati, no?
3: Certo, è vero.
0: No, il Como è l'autentica sorpresa. Allora, nel calcio non basta avere i soldi, bisogna saperli spendere. Il Como hanno saputo fare veramente molto bene. Attraverso Ludi è stato un mio giocatore ai tempi di quando facevo direttore a Pisa, un ragazzo molto intelligente, e devo dire che la sua intelligenza è stata soprattutto quella di seguire i dettami e non porsi in prima persona, ma seguire Fabregas, seguire questo grande allenatore che, oltre che aver dato un'identità alla squadra, ha anche dato degli indirizzi da seguire, no? Sul mercato, delle idee, e come hanno fatto una cosa molto intelligente, cosa che, ecco, sta facendo anche la Fiorentina, cioè investire sui giovani, giovani forti. Era impensabile che Paz potesse diventare un giocatore totalmente della Fiorentina e del Como. Io a suo tempo, proprio poco tempo fa, sono stato invitato a Sky e ho avuto modo di dire che non è che ho criticato la scelta di Mastrantuono, anzi, viva Dio che venga in Serie A, arrivino giocatori di quella portata tecnica, ma non è una critica, è una constatazione. Non semplicemente faccio critiche, perché vai a giudicare, insomma, soprattutto da fuori. Ma dicevo, Mastrantuono è ovvio, dico una banalità, ma 10 anni fa non l'avremmo mai preso in prestito, no? E oggi lo dobbiamo prendere in prestito. Non c'è, cioè, il fatto che a fine anno se ne possa ritornare indietro, magari si è rivalorizzato a Firenze,
3: certo.
0: Che dicevo, e questa è l'unica cosa che non vuole essere, ripeto, una critica, ma anzi, hanno fatto bene a portarlo, perché la Serie ha bisogno di talenti, di giocatori tecnici.
3: Però è una valutazione da fare, insomma. L'evoluzione del calciomercato in Italia è che 10 anni fa in Argentina lo prendevi te, adesso lo prende un'altra squadra e te prendi le briciole prendendolo in prestito. Questo
0: è esattamente quello. Il Como ha avuto la forza di farlo con il Real Madrid, perché sennò altrimenti anche lì era una situazione che doveva tornare indietro. Il Real Madrid magari in quel momento determinate cifre poteva far comodo anche al Real Madrid,
3: chiaro.
0: E quindi il Como ha fatto una grande cosa, insomma. Se non fosse andato, se non si fosse qualificato in Champions, forse non avrebbe speso tutti quei soldi. Per carità, ha fatto bene, perché non li stai buttando, comunque il patrimonio rimane lì, è un giocatore che può solo crescere, sto parlando di parte. Como è una società che ha sorpreso un po' tutti, non dimentichiamoci, è stata presa in Serie D e portata ai vertici in Europa.
3: Non c'è dubbio, speriamo la Fiorentina possa fare lo stesso perdendo in Champions, ridiscutendo.
0: Ma è quella, la politica è quella, e sono convinto che Paratici non è uno sprovveduto, è una persona molto è uno dei migliori direttori sportivi d'Italia. Credo che la Fiorentina abbia un grande dirigente.
3: Direttore Mauro Meluso, io la ringrazio tanto per il tempo che ci ha concesso, buona estate, in bocca al lupo per il futuro.
0: Viva il lupo, grazie anche a voi, buona estate.
2: Presto, grazie.
3: Allora, beh, è interessante un punto di vista di un direttore che, come ci ha raccontato, in questo momento non ha squadra, ma che si sta aggiornando quotidianamente su quelle che possono essere gli aspetti del mercato. Anche lui, Valdepeñas, l'aveva assolutamente tenuto in considerazione, quindi per dire uno. Poi questo ragionamento fatto in conclusione anche su Mastrantuono mi trovo molto d'accordo fondamentalmente, però poi alla fine, come ha detto anche il direttore, prendere del valore da un punto di vista qualitativo ti può portare qualcosa nell'immediato che ti porta poi un domani a vederlo in modo diverso. Nico Pazzo è stato così, sì. No? Alla fine
2: ti può aiutare magari anche a raggiungere quegli obiettivi sportivi che poi gonfiano le casse del club e ti mettono anche nella condizione di essere più appetibile nell'ottica poi della sostituzione del calciatore. Oltretutto la Fiorentina ha già investito, non è che di fatto si è limitata a operazioni prestito, di questo certo. tipo, e quindi all'interno di un mercato più articolato ci sta poi un'operazione di questo tipo, però tocca un aspetto che ha suscitato perplessità in gran parte della piazza, cioè chi ha quasi paura di affezionarci sia al giocatore.
3: Allora andiamo a fare un salto sul lago di Como, andiamo a disturbare Ivona Alessandro di Tutto Mercato Web. Cara Ivon, ciao e ben ritrovata.
1: Ciao, buongiorno, grazie ciao, per Ivon. L'invito.
3: Allora intanto ciao. Ci troviamo a Milano per gli ultimi giorni di mercato oppure passi quest'anno?
1: Chissà, ti farò una sorpresa.
3: Va bene, io aspetterò di sapere se andremo a mangiarci la nostra pizza dopo il mercato, come abbiamo fatto l'anno
1: esatto.
3: scorso. Nel frattempo tanto di lavoro ce n'hai da fare legato al Como e non solo, perché insomma il mercato diciamo di quella parte d'Italia è molto attivo e non solo sul Como, sull'Inter, sul Milan, quindi insomma Ivonne che è una rappresentante assolutamente bravissima di Tutto Mercato Web ha tanto da fare, quindi la disturbiamo anche per poco per chiederti. Allora, oggi si è svegliato Romano dicendo è oggi il giorno dell'offerta e vai, grazie Fabrizio, è una settimana e si dice dopo, anzi 4 giorni va bene, poi Sport Mediaset ha parlato di forse un'offerta da 38 milioni, forse, ma non lo sappiamo, e così come tu sei lì e stai seguendo questa vicenda ovviamente da vicino per Tutto Mercato Web in chiave Ken Como, ti volevo chiedere proprio se effettivamente ti risulta che oggi possa essere o meno un giorno insomma nevralgico, centrale per questa trattativa che ormai sa di telenovela.
1: Ma allora sicuramente oggi sarà importante, ma non solo per Ken. Poi che arrivi proprio oggi la controfferta, ci stanno ragionando su, più che altro perché sai ci sono tante piste aperte, nelle ultime ore si parlava appunto di Ricci, però comunque bisogna trovare la quadra anche con il Milan, che propenderebbe più per un sereno un obbligo di riscatto, invece il Como verserebbe più su la preferenza per il diritto. Sappiamo che poi, qui mi ricollego a Ken, c'è una necessità impellente di italianizzare la squadra, poi io non devo per forza difendere la squadra, il club, però è chiaro e sotto gli occhi di tutti che se un club del genere dalla D è salito alla A e poi si è ritrovato catapultato in Champions League, diciamo che poi Fabregas ha iniziato a creare il suo progetto con il direttore sportivo Ludi e il presidente Suarso, insomma secondo me si sono ritrovati nel gestire una cosa veramente grossa in pochissimo tempo e stanno cercando di fare il possibile. Poi Ken piace, questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio, e ricordo anche benissimo l'anno scorso una conferenza stampa dove nessuno fece il nome di Ken pre-Fiorentina quando si dovevano sfidare in campionato, e lo fece da solo Fabregas parlandone molto bene. E poi in generale ci eravamo già sentiti in proposito comunque quel giocatore che manca strutturalmente al Como, ma anche proprio come potenza, anche come riempimento d'area, si è visto anche nell'ultima amichevole con il Liverpool, mancava qualcuno lì, quindi io sinceramente me l'aspetto il tutto per tutto, quantomeno ci proveranno. Poi dall'altra parte non si può negare anche la richiesta della Fiorentina, perché comunque se è un tesserato della Fiorentina devi parlare con il club e devi cercare di trovare una quadra. In questo senso io ho sempre saputo che comunque la richiesta è sempre stata sui 40 milioni, sotto quasi impossibile, quindi sarebbe stato fatto un po' un favore al Como, ecco, in questo senso. Però ci sono tanti dossier aperti, ecco, per capire un attimo anche la questione delle liste UEFA, insomma sono ore cruciali, questo sicuramente.
3: Ecco, prima di salutarti e di lasciare il tuo lavoro, Ivonne, volevo chiederti, siccome qui è trapelata anche l'idea che potesse essere una sorta di bluff da parte della società Como e non da parte del Como in generale, nel senso abbiamo detto che Fabregas lo stima moltissimo, che lo ha posto in cima alla lista dei propri attaccanti, che sa di dover trovare un attaccante che anche in chiave Champions abbia determinate caratteristiche, però ecco, era circolata anche qua la sensazione che questa prima offerta molto al di sotto della valutazione della Fiorentina fosse un modo per accontentare le richieste di Fabregas, sapendo di non poterla accontentare, cioè dicendo guarda, noi ci si è provato, però a quelle cifre non ce l'hanno venduto e quindi andremo su altro. Questa tipo di sensazione è passata anche sul lago di Como, oppure è solo, diciamo, la preparazione all'offerta vera e propria, che potrebbe essere anche leggermente inferiore a 40 milioni e quindi anche non trovare il favore della Fiorentina?
1: Sì, magari giocheranno sui bonus in questo senso, comunque sappiamo che poi nell'inserire dei milioni in più raggiungibili con eventuali risultati sportivi o meno, potrebbe magari far desistere la Fiorentina, che comunque sono soldi importanti. Mi sembra anche di capire che anche a livello di ricavi, dopo un mercato incredibile che ha fatto la Viola, servano. Però allora io sinceramente ho sempre visto tutti molto allineati al Como. Questa cosa di dare il contentino a Fabregas per il tentativo, hanno fatto un tentativo per vedere se magari la Fiorentina avrebbe aperto, si sarebbe mostrata un po' più disponibile, ecco, a contrattare magari, sai, negli ultimi giorni di mercato. Comunque tanti club aspettano perché ci sono più possibilità, più finestre aperte, ecco, per contrattare, questo sicuramente. Però il club è forte, obiettivamente, economicamente parlando, la proprietà è forte, il presidente Suarso, quando comunque si confronta, se non quotidianamente, comunque molto spesso con l'allenatore, ragiona per quello che potrebbe generare a lungo termine un attaccante del genere. Sicuramente una valutazione comunque anche in questo senso verrà fatta, perché fino ad adesso sono sempre stati presi giocatori diciamo a dei prezzi più o meno nella media, mettiamola così, che però c'erano, diciamo, delle garanzie o comunque delle buone prospettive tali per cui dopo avresti fatto un po' di plusvalenza rivendendoli più avanti. Mi riferisco ad esempio a Baturina, che è cresciuto tantissimo ed esploso, a Jesus Rodriguez e a Diao, ad esempio, anche se l'anno scorso comunque non ha fatto bene. Quindi torno su Ken, io sinceramente un rilancio me l'aspetto, anche perché il presidente evidentemente, ha detto anche lui, non ha assolutamente paura delle eventuali sanzioni imposte dalla UEFA, detto che comunque nelle varie considerazioni del caso c'è da dire che la UEFA non è che stangherebbe immediatamente il conto.
3: No, certo, su base triennale, certo, questo esatto. È un fair play che non verrebbe visto interrotto subito, ma poi nella base triennale della prima esperienza in Europa, che è quella di quest'anno che sta per iniziare. Ivona Alessandro, intanto quando capiti dalle parti di Suarso, digli allora che siccome non ha problemi di quattrini, allora alzi l'offerta, perché altrimenti è inutile parlare di soldi, quindi diglielo dalla parte nostra. Si dice, siccome si fa tutti i fenomeni, i soldi poi si mettono sul tavolo. Glielo dici, Pietro Lazzini ti ha mandato sto pizzino, vedi se lo vuoi prendere o meno. Comunque, a parte le battute, grazie mille per il tuo lavoro, Ivonne, e spero di incontrarti a Milano.
1: A te Pietro, grazie mille, grazie a tutti per l'invito e buon lavoro ragazzi.
3: Allora, no, perché sai,
2: anche tutto... da casa ce lo scrivono, spiegateli che la Fiorentina non ha bisogno dell'elemosina.
3: No, ma guarda, Ivonne Alessandro non ha certo questo pensiero, ha riportato ciò che è quello, lo stato dell'arte. Lì si sentono forti, si sentono ganzi, io lo sapete, ho una predilezione per il Como.
2: C'è molta antipatia nei confronti del Como.
3: Ma sai, chi ostenta e poi dopo si presenta con un'offerta irricevibile rompe le scatole, no? Nel senso, se te dici io sono la più grande proprietà a livello economico della Serie A, io ho fatto, io ho detto, io compro, rifò la curva, tutti questi discorsi qui, e poi dopo arrivi e fai un'offerta
2: era
3: che non è ricevibile.
2: Era un invito a mettersi a sedere
3: da parte
2: la prima
3: del...
2: sì.
3: Ma non si fa uguale, ma che modo è? Ma tu sei, ma con l'educazione ti devi, che vi chiede di mettersi a sedere, non con queste baggianate. Comunque vabbè, la sensazione anche di Ivonne Alessandro è che oggi possa essere un giorno chiave nel discorso di Ken. Vedremo se davvero sarà così. Comunque la Fiorentina ha fatto capire che sotto una certa soglia non si muoverà nemmeno, e speriamo che che questo sia effettivamente quello che è la volontà da parte del club, anche per sottolineare quello che diceva qualche ascoltatore, che sì, certo, noi siamo una Fiorentina meno come si può dire ricca a livello di aplomb, perché l'Europa non l'abbiamo, perché veniamo da una stagione negativa, tutto quello che è, ma siamo la Fiorentina e quindi Como deve rispettare la Fiorentina, e se vuole Ken metta il lesso sul tavolo e noi ci si mette la salsa verde. Detto ciò, andiamo in pausa, tra poco ancora insieme, questo è Viola Amore Mio, ovviamente all'interno del palinsesto di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
3: Torniamo in diretta, questa è Viola Amore Mio, ovviamente su Radio Firenze Viola, Pietro Zanini vi sta parlando, Chiara Andrea Bevilacqua, la Mosca, e insieme a noi, ora sentiremo cosa ne pensa anche la Mosca della Fiorentina. Sì,
2: ha
3: qui,
2: detto che
3: qui.
2: Ken non si cede.
3: Non si cede, brava Mosca, insomma in linea con tanti altri, è qui, guarda, si sta divertendo più di noi. E vabbè, noi cercheremo di fare il possibile per evitare che mentre siamo in diretta anche a livello televisivo voi vediate sbracciarci, però sapete il fastidio che può provocare una
2: magari
3: mosca.
2: Invitiamo la mosca della controparte, quella di ce lo portisti, ce lo porto io per 40 milioni, almeno riusciamo a dar voce all'anima di Firenze che è spaccata come da tradizione anche su questo. Non
3: comunque,
2: sei d'accordo?
3: No, scusami, è che mi arriva di tutto e di più, ridimmi per favore quello che hai detto.
2: 348 75 93 933,
3: quello sono d'accordo,
2: messaggi di testo, note audio 055 77 111 71 per intervenire in diretta insieme a me, Pietro e la Mosca.
3: E allora leggiamo i messaggi per la Mosca. Ciao Chiara, ciao Pietro, ciao Mosca, voi che idea vi siete fatti per quanto riguarda la tipologia d'offerta che farà il Como? Possibile tipo un prestito di 10 milioni più obbligo a 25 più bonus? Per noi sarebbe già plusvalenza. Io penso che sia una possibilità questa, però dico anche che sarebbe un pacchetto importante, no? Perché si arriverebbe a 40 milioni tondi tra prestito oneroso, obbligo di riscatti e bonus, e in più magari ci mettono anche una percentuale dei futuri vendita. È un'offerta che da 30 a questa, insomma, è importante, si parla di 10 milioni in più e è una futura rivendita sul giocatore. Quindi io non mi sembra che sia plausibile aspettarci che l'offerta di oggi sia così grande. Io mi aspetto un'offerta similare a quella che ha riportato Sport Mediaset, quindi leggermente inferiore ai 40, 35 più 3 di bonus, ecco, mi tornerebbe. E a quel punto però mi aspetto anche che la Fiorentina dica no. Cioè, perché la domanda successiva è: allora cosa ti aspetti da un'offerta di questo tipo? A quel punto è no, perché non si può pensare che si è fatto questi discorsi fino a 40 milioni e poi a 38, che nemmeno a 38, 35 più bonus si arrivi al via libera, che portino 40 milioni almeno con i bonus e poi magari ne ragionano. Che ne pensi?
2: Sono d'accordo, anche perché poi sostanzialmente l'abbiamo detto, la Fiorentina oggi non ha bisogno di cedere Moise Kean, e il fatto che noi si metta anche la volontà del giocatore al di sopra di altre tematiche, proprio nel valutare anche i possibili scenari futuri, secondo me testimonia la situazione che stiamo raccontando. Se il Como vuol far sul serio, che lo faccia. Noi, nell'ottica anche di augurarci di percepire una crescita nella Fiorentina, non solo a livello di organico ma anche di potenza della società, vogliamo vedere come ci si mette a sedere, come detto poi in chiusura di prima ora, nel momento in cui devi gestire i miglior giocatori della rosa.
3: Allora Massimo dice: il Parma ha venduto un difensore che è circate a 20 sì. milioni di euro, tra l'altro al Benfica di Rui Costa. Come può il Como pensare di acquistare il centravanti della nazionale italiana, per quanto abbia fatto lui non gli piace, diciamo, edulcoro il suo concetto, a meno di 40-45 milioni? La domanda che ci poniamo, perché il mercato effettivamente ci impone una riflessione sui costi e i valori dei calciatori.
2: E quando abbiamo preso Piccoli l'anno scorso, nello sgomento generale ci è stato detto che il mercato degli attaccanti e i prezzi degli attaccanti sostanzialmente sono un mondo a parte rispetto a delle valutazioni che già ci sembrano non in linea con il calcio con cui siamo cresciuti. E se Piccoli vale 27, Moise Kean è ovvio che agli occhi di tanti non possa valere 35 più 3 di bonus.
3: Salutiamo e ringraziamo un amico di Radio Firenze Viola come Rubigno. Ciao Rubigno, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene?
3: Molto bene, siamo alla fine di questo lunghissimo calciomercato, quindi ogni giorno che passa sospiriamo un pochettino di più. Arriverà anche la fine del mercato e l'inizio ufficiale, diciamo, della stagione, anche se ufficialmente inizierà questo weekend, ma insomma siamo a contare i giorni verso la fine di queste lunghe giornate di trattative, dove la Fiorentina comunque è stata decisamente protagonista per tanti aspetti. Prima di chiederti magari anche una valutazione su quelli che sono i nomi che si fanno in entrata della Fiorentina, ed è uno dei temi del giorno invece quello relativo a Ken, dall'ultima volta che ci siamo sentiti non è cambiato molto, francamente, nel senso che adesso aspettiamo l'offerta del Como per capire se poi la Fiorentina darà il via libera o meno. Tu che adesso sei anche un operatore di mercato, che cosa ti aspetti da questa situazione e secondo te anche quanto può andare avanti? Perché dicevamo prima col direttore Mauro Meluso che insomma a un certo punto, quando inizia il campionato, poi attaccanti di questa levatura o si va a cifre enormi oppure si interrompe qualsiasi trattativa.
6: Sì, io credo che le prossime ore, i prossimi giorni veramente devono essere decisivi, come avete sottolineato, per trovare dopo un attaccante con questa caratura. È veramente difficile di andare a prendere a un buon prezzo e buona qualità. Secondo me è già una gran cosa che Como è venuto a cercare lui, per questo secondo me sarà tra pochi giorni sarà una notizia di mercato importante Como Fiorentina per chi.
3: Eh beh, insomma, poi se poi andasse a buon fine questa operazione, anche per la Fiorentina, rischia di cambiare un po' il volto di questa fase finale del mercato. Secondo te quanto verrebbe modificato l'occhio anche della critica, degli osservatori interessati nei confronti della Fiorentina, che a oggi è data come una delle potenziali sorprese per il campionato che sta per iniziare, con o senza Ken? Cioè, senza Ken, con Pellegrino di punta e magari con un sostituto che può arrivare dal mercato, cambia molto la prospettiva della Fiorentina di grosso?
6: No, non cambia, ma non credo di tanto, perché se Kim va via, secondo me Paratici ha già un sostituto sott'occhio e sarà un sostituto all'altezza, no? E se lui rimane, comunque gli obiettivi saranno sempre quelli lì, secondo me. La Fiorentina ha tutto per fare e diventare la sorpresa del campionato, come avete detto voi.
3: Poi ovviamente la Fiorentina sta cercando di sistemare l'attacco oltre Ken, e quindi sta seguendo tanti calciatori, tanti attaccanti. Uno di questi è Pocu, che è del Bayer Leverkusen, un giocatore veloce, duttile, che però forse ha mancato il grande salto in modo definitivo proprio nel passaggio dalla Z Alkmaar a quello che è il Bayer Leverkusen. Ti sembra un calciatore che possa fare al caso della Fiorentina per le sue qualità e anche soprattutto, più che per la Fiorentina, alla Serie A, che è sempre più povera, no, di talento, di velocità, di giocatori con quelle caratteristiche?
6: Guarda, se lui arriva sarà un bel acquisto e sarà un cambiamento importante per la carriera di Poco, no? Perché cioè, Leverkusen dentro del mondo Bundesliga è una realtà già da parecchi anni, però sai, confrontarsi in un campionato difficile come l'italiano, la Serie A è un altro livello per gli attaccanti, no? Se lui viene e espressa tutte le sue caratteristiche, le sue velocità qui in Italia, lui può fare veramente la differenza, anche perché oggi non vedo tanti difensori velocissimi che possono prenderlo.
3: No, no, infatti è una Serie A che insomma, quando arrivano calciatori di talento dall'estero, ultimamente, di talento vero, ultimamente si impongono subito. Ora chiaramente ci sono nomi altisonanti, pensa a Malen della Roma, no? Che è arrivato da riserva in Premier League e alla Roma è stato praticamente è stato capocannoniere della seconda parte della stagione. Pensi che il lavoro di un direttore sportivo bravo come Paratici vada in quella direzione, proprio perché ha capito che in Serie A c'è una situazione un po' di stallo nelle qualità non solo delle difese ma anche degli attaccanti delle squadre di vertice?
6: Sì, guarda, io parlavo di questo anche ieri con mio figlio, no? Dicevo che negli anni 90, inizio degli anni 2000, l'Italia era il riferimento del calcio europeo e mondiale, no? Di tanti talenti, tanti giocatori forti che c'erano, né, in quella epoca lì. Purtroppo oggi non si vedono più grandissimi talenti arrivando in Italia con potenziali di crescita ancora, no, tanto margine di crescita. Beh, è un peccato, perché l'Italia è un calcio interessante, è un paese appassionato per il calcio e meritava di avere più talenti, no, in Italia, essere lì protagonisti, no? E, cioè, secondo me in Italia mancano dei giocatori che possano fare la differenza individuale, no? Tipo uno che prende la palla, come dribbla uno, dribbla due, fa l'imboccata, fai qualcosa di diverso, no? Oggi purtroppo in Italia si gioca ancora molto di più sulla tattica e le altre cose che sulla qualità individuale dei giocatori. Secondo me si può fare un lavoro migliore per cercare dei nuovi talenti e cambiare questa rotta.
2: Io ho una curiosità relativa un po' alle pressioni. Noi abbiamo accolto giocatori anche giovani dal grande potenziale, chiedendoci poi in che modo metterli però nella condizione di inserirsi non solo nel calcio italiano ma anche nella Fiorentina, senza sentire troppo le pressioni della piazza. Sono curiosa di capire se questo tipo di supporto ai giovani arrivi magari da compagni di squadra, penso a De Gea, che in tal senso può essere forse uno dei migliori sulla piazza, o anche poi dal comparto dirigenziale, che deve seguire un po' la crescita anche della testa al di fuori del campo.
6: Sì, sì, guarda, l'importanza di lanciare un giovane non è così scontata, no? Diciamo, per lanciare un giovane tu devi avere la certezza assoluta che lui ha fatto veramente bene nel settore giovanile, che quando è venuto in prima squadra ha continuato a essere lui stesso, no, dentro della prima squadra. E dopo tanti giocatori della prima squadra quanto i dirigenti devono supportarlo, no, nei primi periodi lì, dire guarda, vai, ti supportiamo, ci siamo dietro, vai, rischia, fai quello che devi fare. Secondo me deve essere così. Io ho vissuto una situazione così, avevo 18 anni, dovevo giocare a Corinthians e avevo il supporto dello staff tecnico, dei giocatori, e questo mi ha aiutato tanto. Secondo me è la strada giusta che deve essere fatta, giocatore giovane, arrivare in prima squadra con supporto dei dirigenti, dopo giocare con supporto dei dirigenti insieme ai giocatori.
3: Ecco, in queste ore stiamo parlando con Rubigno del calciomercato della Fiorentina. È stato accostato tanto il nome di Torreira, che come sai è stato giocatore della Fiorentina qualche anno fa, diciamo nelle prime esperienze di italiano sulla panchina della Fiorentina, e che adesso, dopo anni passati con successo devo dire al Galatasaray, con l'anno scorso addirittura 46 presenze comprensive della Champions League, avrebbe il bisogno, la necessità, la voglia di lasciare la Turchia, e lui, essendo rimasto molto affezionato alla piazza di Firenze, avrebbe chiesto ai suoi agenti di provare a tornare in città. Ecco, il centrocampo della Fiorentina è già molto numeroso, ci sono giocatori che sono anche un po' scontenti per questa situazione, come per esempio Fagioli. Tu pensi che nel caso in cui dovesse partire un Mandragora, lo stesso Fagioli, un acquisto come Torreira possa valere il gioco e quindi valere la candela, come si dice in Italia, oppure è un rischio mettere un giocatore di questa portata in un centrocampo che numericamente è già molto folto?
6: No, guarda, Torreira ha già dimostrato la sua qualità in Italia, in nazionale e in Turchia, no? Secondo me un giocatore di questo peso va sempre preso in considerazione, perché quando arriva lui dona tanto dentro di campo quanto fuori, per questo è un valore aggiunto, secondo me. Anche se uno va via, arriva lui, sarà sempre un buon acquisto, perché lui ti garantirà qualità e grinta a centrocampo e anche aiutare i giovani con la sua esperienza.
3: Ecco Rubigno, ma secondo te la griglia di questa Serie A che sta per partire è cambiata rispetto all'anno scorso, oppure insomma siamo ancora alle solite con l'Inter davanti a tutti nettamente e le altre a rincorrere, e per la Champions diciamo tornano in gioco le solite forze di sempre, quindi la Juventus, il Milan eccetera, oppure credi che nelle prime 8 posizioni effettivamente qualcosa possa cambiare?
6: Guarda, secondo me cambierà poco perché il campionato già l'anno scorso all'inizio è stato veramente equilibrato, quest'anno parecchie squadre sono migliorate e secondo me sarà un campionato complicato. L'Inter è sempre la favorita, secondo me ha mantenuto un po' tutto quello che ha fatto l'anno scorso, ha cambiato lì Sommer, un altro giocatore, però è sempre l'Inter. Gli altri rincorreranno, secondo me, quelli che sarà più bravo a perdere meno punti nelle partite più tranquille, diciamo così, arriverà più vicino all'Inter.
3: Concludo chiedendoti che stagione sarà per De Gea.
6: Secondo me sarà un'ottima stagione perché lui ha una sicurezza chiamata Filippi. Filippi secondo me, come ha dimostrato in quest'anno al Milan, lui ha fatto Magnà diventare ancora di più protagonista del Milan. Per parecchie partite Magnà ha salvato il Milan di batoste peggiori, e secondo me De Gea, se è aperto con la mente e disposto a lavorare, lui sarà sicuramente uno dei portieri protagonisti di questo campionato.
3: Rubigno, io ti ringrazio tantissimo come sempre per essere stato con noi, ti auguro una buona fine mercato, in bocca al lupo per tutto e a presto su Radio Firenze Viola.
6: A presto ragazzi, un forte abbraccio.
3: Allora, abbiamo parlato anche con Rubigno, insomma, di quelle che sono le valutazioni sul mercato, lui che conosce benissimo Paratici dei tempi della Juventus e anche ci ha dato una lettura su quelle che potrebbero essere le prossime mosse. Comunque grande fiducia mi sembra anche da parte sua, nonostante tutto, nonostante la potenziale uscita di Ken, insomma questa divisione che c'è tra chi dà fiducia in modo pressoché totale al direttore, chi invece vede la potenziale cessione di Ken come una diminuzione di quello che ha fatto fino ad oggi, è insomma abbastanza netta in queste ore, Chiara.
2: Sì, ce lo siamo chiesti anche all'inizio della settimana, quando poi le prime voci su una possibile offerta che riguardasse Moise Kean hanno iniziato a prendere corpo, perché le tempistiche soprattutto, non tanto la prospettiva di una potenziale cessione, avevamo paura potessero in un certo senso poi intaccare il lavoro fatto finora. Noi da un lato dall'inizio, dalle prime ore di mercato, abbiamo portato avanti la tendenza a dividere il Paratici che compra, il Paratici che vende, ma soprattutto abbiamo sottolineato anche al di là della necessità di una rivoluzione istantanea e immediata per allontanare più possibile le scorie della passata stagione, ecco, ipotizzare che certi lavori implichino comunque delle tempistiche perché si realizzino nel loro complesso, un po' come lo stadio che lo stanno rifacendo ovviamente con i lavori divisi in lotti, proprio perché in determinate situazioni è l'unico modo di procedere. Io ribadisco, sono curiosa, mi dispiacerebbe che la cessione di Ken potesse riportarci nuovamente 10 passi indietro rispetto ai passi in avanti fatti dall'apertura del mercato. Ho solo la grande preoccupazione che questo entusiasmo che noi respiriamo, di cui siamo anche estremamente contenti a pochi giorni dai festeggiamenti del centenario, possa tradursi in una necessità di risultati sportivi immediati, che io mi auguro arrivino, ma che secondo me non è detto che poi rappresentino anche il giusto modo di raccogliere questi frutti, a maggior ragione se si parla di tempistiche.
3: Allora, ascoltiamoci qualche messaggio che abbiamo lasciato indietro, perché siamo stati pieni di comunque argomenti e non solo di valutazioni di alto livello, e quindi abbiamo dato spazio ai nostri ospiti, ma vogliamo sentire anche la vostra voce. Sì. Sentiamone un paio e cerchiamo di rispondere subito.
7: Ciao Pietro, ciao Chiarina.
2: Ciao.
7: Io non capisco la gente che anche stamattina, ieri, una settimana fa, che manda i messaggi e dice: ah, per 40 milioni, anche 30 milioni, lo darei via subito. Ma questi soldi ci vengono in tasca noi? No, per dire, per chiedere. Cioè, ci viene 100 euro a testa a noi, 200 euro? No, perché cosa se fosse così? Un milino, no? Andiamo, uno che ti fa 35 gol in 2 anni, in 1 anno e mezzo, in 1 anno e mezzo 35 gol, ma dove lo trovi? Ciao ragazzi.
8: Fa rabbia, cara Chiara e caro Pietro, dicevo, ma il Como, a parte purtroppo il Como è superiore e lo sarà per diversi anni purtroppo, ma il problema è Como, perché sono andati gli Artono lì? Perché Como, la città e la provincia fra le prime 5 più ricche d'Italia. Firenze, non solo Firenze, ma anche la provincia è molto più povera purtroppo. Noi toscani purtroppo, io sono toscano fino al midollo, non vedo neanche i poi fiorentini, che purtroppo siamo in decadenza economica clamorosa e si conta molto poco. E questo bisogna mettersi in testa quando si valuta anche la squadra di calcio, pur avendo una grande proprietà come Combisse. Bombe.
3: Che dici, Chiara?
2: I soldi di Ken arrivano in tasca ai celoportisti, è un tormentone che poi sostanzialmente vede solo il nome del giocatore cambiare ogni sessione, ma tendenzialmente fa uscire allo scoperto tutti coloro che sono scontenti e sono quasi intrigati all'idea di poterlo sostituire. Su Como, secondo me, dipende tanto da anche fattori che magari noi a volte non consideriamo, come quello legato alle infrastrutture. Non è detto che tutte le persone che poi rilevano delle società di calcio abbiano le stesse idee di espansione anche del brand, del marchio, quindi è ovvio che non siano così semplici da paragonare Como e Firenze per quello che offrono a chi vuole investire.
3: Poi ciao a tutti, siete una coppia per Viola amore mio perfetto, benissimo, d'accordo con Chiara sul tema Ken. Vi chiedo, ma Ken cosa vuol fare? Si parla di Como e di Fiorentina, ma poi che parlano di cosa pensa realmente Ken? Voi cosa pensate? Questo è Piero da Monza e Brianza. Allora, caro Piero, io so che Ken ha parlato con Fabregas e questo insomma sembra una notizia in tempi moderni, perché fondamentalmente ormai è superato il concetto del non puoi andare a rompere le scatole ai giocatori delle squadre altrui senza che i club si siano messi d'accordo, non funziona più così, quindi si sono parlati. Io, a quanto ho capito, per Ken Como sarebbe una destinazione gradita per Fabregas, per la Champions, per il progetto che stanno portando avanti, e quindi non direbbe no, anche perché poi si parla di un contratto da 5 milioni netti a stagione, quindi non è che va a perderci. D'altro canto però so anche che lui non ha puntato i piedi, cioè si è sempre allenato puntualmente, abbiamo detto Dimitri Conti dice non puntualmente, insomma tutti i giorni, si è allenato con l'intento di essere la punta della Fiorentina. Poi sta anche un po' a guardare quello che accade tra club. Questo vuol dire che fondamentalmente, essendo lui in una situazione, vogliamo chiamarla win-win, cioè alla fine se rimane alla Fiorentina è il titolare inamovibile, prende tanti soldi, ha un pubblico che comunque non lo adora forse, ma nemmeno lo schifa assolutamente, e quindi tutto sommato ci sta volentieri. Se va a Como, va a Como in una realtà quella che abbiamo descritto. Quindi ecco, rispetto ad altri attaccanti tipo Pinamonti, che dal Sassuolo ha detto io non gioco più, che non è in quella situazione, così penso di averti risposto a quello che era il tuo interrogativo. Allora, prima di andare avanti anche con i messaggi e con altri ospiti per gli appuntamenti insomma legati al mercato di questa giornata che insieme stiamo vivendo, per capire quello che è anche il futuro di alcuni giocatori Viola, ci fermiamo un attimo e tra poco torniamo insieme. Questa è Viola Amore Mio su Radio Firenze Viola.

0: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, allora, volevo dire una cosa sul professore di matematica, no? Con tutti i numeri. E gli voglio dire che per fortuna, e meno male, che il calcio non si fa in quella maniera. Il calcio si fa con altri principi, principi di gioco degli allenatori, giocatori adatti agli schemi di gioco degli allenatori, equilibri dentro lo spogliatoio per creare un gruppo omogeneo e tutto compatto, e i numeri sono per il fantamercato, per quelli che fanno il fantacalcio, solo per quelli. Pinza da cagare.
1: Pellegrino può essere anche stato preso per aiutare la gestione di Ken, perché con i problemi che ha la tibia forse bisogna entrare nell'ottica che deve essere gestito.
2: Ma sicuramente, ma sono perfettamente d'accordo con te, amico mio, che non ti sei firmato vocalmente.
3: La prima stagione senza sostituti ci ha insegnato la necessità di averne uno pronto all'uso, a prescindere da Moise Kean.
2: Ma non c'è dubbio, ma alla fine, se ci pensi, ha una logica assolutamente sì, normale, anche perché poi nell'epoca dei cinque cambi far giocare 70 minuti Ken e 25 Pellegrino, o viceversa in caso di bisogno atletico dello stesso Ken di rifiatare nonostante si giochi una partita a settimana, beh, è una logica per una grande squadra. Per questo io continuo ad essere uno di quelli che vorrebbe vedere ancora Ken alla Fiorentina, perché trovo che anche nel percorso, anche col pensiero che il prossimo anno sarà l'anno in cui lo cederemo per forza, quello che volete, non mi interessa, però quest'anno avrei una coppia d'attaccanti di altissimo livello, cioè, che poi era la logica secondo me per cui poteva essere stato preso anche Piccoli. Poi la stagione non ha aiutato né Piccoli né Ken né la Fiorentina, e lo sappiamo com'è andata. Paolo, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, senti, ti chiami Galati, no, vero?
3: Io sì.
2: Io no, lei sì.
4: No, lei.
2: Sì, lei sì.
4: Vabbè, volevo farci un presente, ma Prandelli vicino a Grosso, come praticamente, come ci sarebbe bene, insomma, vicino per riferire tante cose, no?
2: In che senso, come opinionista?
3: No.
4: Sì, come c'è Oriali sul Napoli.
3: Ah. Paolo vorrebbe rivedere Prandelli in società. Io mi ricordo già una sua telefonata a Radio Firenze Viola qualche mese fa, e questo certifica e testimonia la stima che ha nei confronti di Prandelli. Io sono d'accordo.
2: Grazie Paolo, ti rispondiamo
3: Grazie
2: subito.
3: Paolo. Sono d'accordo sul fatto che figure come quella di Prandelli possano rappresentare un valore aggiunto. Poi non sta a me suggerire al direttore sportivo Paratici in che direzione muove. Mi sembra che non abbia messo mano solo nel mercato per quanto riguarda l'organico, e questo fa ben sperare. Sono sicura che poi, quando ci sono le competenze e quando c'è anche la voglia di metterle a disposizione, poi alla fine un posto lo si trova. Ma io sono d'accordo con lui, mi definivano la bimba di Prandelli, quindi non posso che, per alcune analisi anche nei suoi confronti, quindi non posso che essere dalla parte di Paolo su questo.
2: Io l'unica cosa
3: non
2: che mi
3: dire
2: chiedo...
3: che farebbe certamente bene, ma che è una di quelle figure a cui penso quando magari devo proprio valutare anche l'apporto che si può dare all'interno di un centro sportivo, di una società.
2: No, ma sul profilo di altissimo livello che è Prandelli non c'è dibattito. La mia domanda da giornalista è se uno come Prandelli sarebbe pronto, esatto, a fare un ruolo di questo tipo per quanto riguarda la Fiorentina, dopo ciò che è anche successo, sappiamo bene, non è che sia andato via rose e fiori, quindi dove ci sono bandiere che addirittura per ogni motivo qualsiasi esso sia non parteciperanno al centenario, pensare che Prandelli possa magari accettare un ruolo di coordinatore, cosa che molti hanno suggerito nel tempo alla Fiorentina, io il dubbio che possa eventualmente accettarlo me lo tengo. Prima di arrivare nella fase conclusiva della nostra trasmissione, Chiara, è d'obbligo anche cercare di capire uno degli obiettivi di mercato che è esploso nelle ultime ore per quanto riguarda la Fiorentina, riportata ieri da Andrea Giannattasi, ovvero Ernest Pocu del Bayer Leverkusen. Capire che tipo di calciatore è, e bisogna farsi aiutare, perché fondamentalmente noi magari qualche partita la vediamo, ma l'occhio di chi il calcio lo segue da tanti anni è sicuramente più allenato. In questo caso abbiamo coinvolto Marco Palma, che è un osservatore appunto che segue tanto anche il mercato legato all'Olanda, e che ringraziamo per essere con noi anche nei giorni di ferie, diciamo così. Grazie Marco, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, grazie a voi per l'invito, grazie mille.
2: Allora, Marco Palma, Pocu, giocatore con caratteristiche abbastanza singolari per il campionato italiano, mi verrebbe da dire, cioè veloce, rapido, scattante, che può giocare a destra, a sinistra, qualcuno dice anche di punta, il centrocampista laterale, quindi quello che prima era l'ala del 4-4-2, se vogliamo spiegarla in modo in soldoni. Ti torna questa descrizione? Ci puoi dare qualche spunto? Effettivamente in Italia di giocatori così non è che se ne vedono tanti negli ultimi anni.
5: No, guarda, l'hai descritto benissimo, perché quelle sono poi le sue caratteristiche. Questo ragazzo interessantissimo, lo conosco da molto giovane, perché lui in primis ha partecipato sempre alle nazionali giovanili olandesi, arrivando fino all'under 21, essendo sempre un ottimo protagonista. E poi, come dicevi, ecco, la velocità, scatti, ripartenze. Lui è un ragazzo che è velocissimo di gambe e di pensiero, li abbina tutte e due, dribbling, c'ha agilità e poi soprattutto c'ha questa dote di assist, precisissimo negli assist, li ha sempre fatti, ne ha fatti tanti con la Z veramente, ma li ha fatti anche l'altro anno nella stagione unica che ha fatto col Bayer Leverkusen, ha fatto una decina di stagione, questo a dimostrare subito comunque il tipo di giocatore che è. E poi anche senso del gol, se ti deve detto qualcuno dice salutato come punta, è vero, spesso come seconda punta, soprattutto all'inizio della carriera, addirittura da esterno di centrocampo, e vi dico pure proprio da piccolino anche da interno di centrocampo. Perché? Perché la tecnica ce l'ha, lui è di piede destro, sa giocare bene col piede sinistro, per questo fa tutte e due le fasce, ma può fare pure il trequartista. Secondo me lui 176 centimetri, si sposa benissimo nel gioco, farà grosso con la Fiorentina, penso che va un po' a ricalcare quello bellissimo del Sassuolo, cioè se il lavoro che faceva Laurenté lo può fare tranquillamente poco. E mi immagino due esterni, magari lui a sinistra che rientra sul destro perché a grosso piacciono a piede invertito, e di là Mastantuono, beh, penso che a Firenze vi possiate divertire parecchio con due ragazzi così. Soprattutto ti rubo un altro secondo, perché questo ragazzo che nella zona del mare è cresciuto, ha fatto, lui penso è nato ad Amburgo in Germania, ma è cresciuto in Olanda, origini ghanesi ragazzo, e ha fatto un po' di squadrette olandese, tra cui l'FC Amsterdam, una piccola squadra, una scuola di calcio, e poi è entrato a 15 anni nella zona del mare. Da lì ragazzi è stata una crescita continua. Nel 22-23 la Zlatan Kmara, a sorpresa, vince la Youth League, che è la Champions, diciamo, certo, delle squadre B, e lui è protagonista, fa 8 gol. Io ero lì a vederla, vede, tratto molto i ragazzi più giovani, quindi mi impressionò questo ragazzo. Infatti il Bayer Leverkusen l'altro anno ci ha investito 10 milioni di euro, negli anni 20-25, da quello che so, perché le potenzialità ci stanno tanto, l'hanno preso, ho detto, a 10 milioni alla Z, e secondo me hanno fatto un ottimo affare. C'è un po' di ingorghi, diciamo, alle Leverkusen là davanti, quindi potrebbe essere un pezzo che va via, guadagna intorno al milione d'euro, mi sembra di ricordare, quando è passato dalla Z, dove prendeva 200.000 euro l'anno, e quindi neanche un altissimo. Poi secondo me, come ripeto, lo vedo proprio bene nel gioco di grasso.
2: Ecco, ieri abbiamo parlato anche con dei giornalisti che seguono il Bayer Leverkusen, che ci dicevano, insomma, che è ancora molto acerbo, soprattutto nella fase conclusiva delle azioni. Tu ci hai detto fondamentalmente il contrario, cioè hai detto che da un punto di vista degli assist è un giocatore che sa quello che fa, anche con i gol comunque un po' di feeling ce l'ha. Tendenzialmente quest'anno al Bayer evidentemente lo ha visto prendere un po' in contropiede anche dalla stagione del Bayer, che non è stata eccessiva.
5: Assolutamente,
2: precedente.
5: Cambio.
2: Ecco,
5: anche,
2: ma secondo
5: cambio,
2: te che valore può avere anche a livello economico? Perché insomma 20 milioni forse potrebbe essere una cifra corretta per trattare un calciatore così, e appunto tu dicevi che si imporrebbe bene nel gioco di grosso, ma nel gioco nella Serie A è pronto per la Serie A?
5: Allora, diciamo che questo ragazzo, che il massimo dell'espressione l'ha avuta nell'ultima stagione e quella precedente, che l'ha preso il Bayer Leverkusen con la squadra titolare, gli ai grandi della Zlatan Kmar. Devo dire che in Germania secondo me ha fatto bene, ha giocato 12 partite in Champions League, ha fatto in stagione 10 assist, ha fatto 5 gol in campionato, insomma, chiederlo a un ragazzo del 2004 e appena arrivato comunque dal campionato olandese, io conosco benissimo, e certo non c'è la competitività che c'è all'interno del campionato tedesco, e soprattutto fare 12 partite ed è comunque una stagione non ottima del Bayer Leverkusen in Champions League, secondo me certifica che il ragazzo ci può stare. Chiaro è che il Bayer Leverkusen forse cerca personaggi per riprendere una stagione migliore, per ritornare su, e magari è vero, un ragazzo che può crescere, deve crescere anche un po' fisicamente, deve mettere un po' struttura, deve migliorare tante volte nei momenti della partita, perché nei momenti magari non gli riesce la giocata e tende, passatemi il termine, a deprimersi un pochino, ma questo è un lavoro che Grosso sa fare benissimo, questo è un lavoro che Grosso, che seguo da tempo, lo seguo da prima del suo Sassuolo come allenatore è uno che questi ragazzi proprio sa dove lavorarci, quindi non è a caso la ricerca di questo giocatore secondo me nella Fiorentina, neanche come opportunità di mercato, ma come veramente ricerca delle caratteristiche di quello che può fare in questa squadra. Credo, visto il livello attuale del campionato italiano, lui ci possa stare benissimo. Chiaro è che se andiamo a parlare della tecnica dell'altro ragazzo che è stato preso, seppur in prestito, di Mastantuono, è un altro livello. Ma questo è uno che incide sulle partite, questo è uno che se anche fa la panchina lo metti dentro nell'ultimo quarto d'ora perché devi recuperare, va via, dribbla, prende una punizione, va a fare un secondo giallo, deve avere che c'è sempre dentro le partite. Quindi io non sono della Fiorentina, però lo consiglierei alla Fiorentina.
2: Ecco, prima di salutarti, visto che hai citato Mastantuono e visto la tua capacità di osservare proprio i ragazzi più giovani che si impongono in Europa, ma immagino tu segua, grazie anche a tutte quelle che sono le possibilità del giorni d'oggi di vedere calciatori in tutto il mondo, cosa ne pensi dei talenti che la Fiorentina sta provando a inserire? E cito Valdepeñas, cito Mastantuono, cito Ulahi, ma se vogliamo andare ancora più indietro, un nome che sta scaldando i cuori dei tifosi della Fiorentina è Croci, che è un 2010 italiano e che ha fatto vedere una bella faccia, diciamo, nelle competizioni con la nazionale under 17. Che tipo di talenti sono secondo te? E la Fiorentina ha cambiato modo di pensare quest'estate?
5: Ha cambiato, mi faccio un vanto perché magari qualcuno mi segue su tutto il mercato web, tra i nomi che hai citato Valdepeñas, Ulahi, il ragazzo preso a centrocampo, sono ragazzi che ho presentato perché proprio mi piacevano tutti, sembrava la Fiorentina abbia fatto un mercato sul mio gusto personale. Mastantuono, a Roma sono abbastanza famoso perché parlai un po' prima di tutti di Enzo Fernandez, tanti anni fa quando faceva ancora panchina con River Plate, poi abbiamo visto la carriera proprio di Mastantuono, perché è un giocatore di cui io sono innamorato, mi ricordo Echeverri, Mastantuono in quel River Plate, giovanissimi insieme, facevano meraviglie. L'impatto per tutti e due è stato in Europa un po' difficoltoso, ma allora hanno dovuto cambiare totalmente il loro modo di vivere, la loro alimentazione, lì erano super coccolati, erano dei gioielli venerati, qui devono entrare nel sistema, una Real, l'altro al Manchester City, ma le potenzialità penso che sia forse uno dei migliori prodotti che l'Argentina ha prodotto negli ultimi 20 anni, insomma Mastantuono è veramente un giocatore che al pallone gli dà del super tu, ma poi è bravo anche tatticamente, uno che ci aggarra, un ragazzo che sicuramente vede

0: affonderà il colpo.
1: Ma anche perché davvero si parla, lui ha fatto una descrizione che è potenzialmente il contrario di ciò che abbiamo ascoltato ieri dalla Germania. Certo, in Germania evidentemente si aspettavano forse altro dopo un buon inizio col Bayer Leverkusen. Lui, che lo segue da osservatore, quindi da persona non interessata al rendimento del club quanto invece alla crescita del calciatore, esatto, ce n'ha descritto in modo assolutamente di grande livello. Quindi speriamo allora poco possa diventare davvero un giocatore della Fiorentina. Allora chiedo a Marco se abbiamo qualche audio da ascoltare in questa versione finale di Viola Amore Mio, anche perché tra poco dovremo salutare per dare spazio agli spot prima della presentazione di Mastantuono, che quindi casca a pennello ciò che ci ha detto anche Marco Palma poco fa. Ascoltiamoci dai un paio di audio, rispondiamo e poi arriviamo in conclusione.
2: Ma Pellegrino o Pegegrino? Domanda amletica. Ciao da Massimo.
3: Non mi piace commentare le dichiarazioni degli altri, però in questo caso mi sento di chiedermi come mai Bomber dice che Como vincerà molto in futuro, perché appartiene a una delle regioni più ricche d'Italia, ma non è questo il punto, perché ogni squadra di calcio e quasi in maggioranza in Italia ormai sono possedute da società straniere, quindi non ha molto a che vedere la regione di appartenenza di una squadra di calcio, è semplicemente la forza economica, in questo caso straniera, che c'è dentro una società e non riguarda più il territorio circostante. Io credo sia un concetto un po' legato al passato. Ciao ragazzi, Guido.
1: Beh, qui si può rispondere benissimo la Chiara, che da quelle zone di mondo arriva, e cosa c'entra la provenienza? Certo che la ricchezza di società come sono state nel tempo, sì, Milan, Inter e Juve, è una ricchezza legata anche all'industria locale della Lombardia, del Piemonte, ma qui si parla di investitori che arrivano dall'altra parte del mondo.
0: Il progetto Firenze, il progetto Como, io dico Como, sono di parte, scusatemi, abbiate pazienza, anche Yvonne prima.
1: Cioè,
0: anche Yvonne prima ha detto Como e secondo me l'ha sdoganato in un
1: non
0: certo
1: l'ha sdoganato,
0: senso.
1: Io te l'ho già detto prima fuori dai microfoni. Allora, qui
0: Como
1: bisogna parlare, ma Como diranno quello che vogliono, ma
0: il
1: qui
0: progetto
1: è Como.
0: Como, il progetto Firenze, devono tener conto anche delle potenzialità del territorio agli occhi degli investitori, tutto qua, quello era il ragionamento, non che poi necessariamente i risultati sportivi derivino anche da quello che è il potenziale della provincia che ospita la squadra. Sulla pronuncia di Pellegrino?
1: Guarda, veramente mi sclero davanti a queste cose. Allora, chiaramente si sa che in Argentina la doppia L viene letta con questa specie di G, no? Come era Jama, Pellegrino. Però ora magari domani che c'è la presentazione di Pellegrino gli chiederemo come possiamo chiamarlo, essendo lui tra l'altro di passaporto italiano. Questo io lo continuo a ripetere, credo che si possa anche chiamare Pellegrino, non credo che sia offensivo nei suoi confronti. Poi, detto questo, per esempio Christian Jama o Yama non aveva nessuna connessione con l'Italia, né nel cognome, né nel suo passaporto. Pellegrino è di origine italiana, chiamiamolo Pellegrino.
0: Sono d'accordo.
1: Dai, via, c'è una differenza abissale.
0: Poi in realtà ci prendiamo libertà anche con Dur, che è Indur, Inzola, ma questo poi è il bello di vivere il calcio un pochino senza fronzoli, mettiamola così. Pietro, se me lo permetti, anche
1: certamente,
0: incalzati da Roberto, facciamo a nome di Radio Firenze Viola le condoglianze alla famiglia Lanzini per la scomparsa di Angiolino, un'istituzione del tifo viola sempre al seguito della Fiorentina da quando aveva 5 anni. Mi fa sapere che addirittura andava nelle scuole a parlare di antifascismo e Fiorentina. Al fianco della Fiorentina fino a qualche mese fa si è spento a 100 anni, e quindi condoglianze a tutta la famiglia di questa istituzione del tifo viola.
1: Era un bel parlare, grazie Angiolino per quello che hai fatto nel corso della tua vita da tifoso e non solo, e ringraziamo anche coloro che ci hanno permesso, sì, di ricordarlo, perché francamente, insomma, a parte perché è stato un grande tifoso da Fiorentina, ma poi ci fa piacere poter dare ai familiari la possibilità di ricordarlo, e quindi assolutamente è un dovere quello da parte nostra quando abbiamo la possibilità proprio di spendere delle parole per persone che hanno avuto a cuore in questo modo, non solo la Fiorentina, viene a dire, perché quello che hai letto sai quanto mi stia a cuore, particolarmente extra campo, extra Fiorentina, extra valori sportivi, insomma. Allora, siamo arrivati quasi in conclusione, leggiamo qualche messaggio. Luca dice: perché dentro o fuori entro il fine settimana? Beh, ce l'auguriamo, ma non sono così certo. Adrian dice: poco.

0: e Torrere siamo a posto, te che dici?
1: Se va avanti un Maurito.
0: Ah, vuoi anche Cardi?
1: Vabbè.
0: A quel punto ci siamo.
1: A quel punto se vado a Pereto la vado una volta
0: sola. Vabbè, se no digli di arrivare insieme, altrimenti è un casino, devi fare. Ah, però allora in effetti magari è rimasto a Istanbul anche Maurito per qualche motivo e quindi possono prendere lo stesso aereo. Abbiamo dovuto sopportare la cessione di Bate e di altri campioni, non mi meraviglio se vendono Ken. Questo è Fabrizio. Arrivata la nuova offerta del Como, lo dice Simone, ma non abbiamo avuto conferme. Dido per 40 milioni glielo porto io con la Golf Car a pile. Benissimo. Comunque Ken a sinistra al Paris Saint Germain, Mastantuono a destra, dietro Pellegrino, sarebbe stagione a 70 reti, sì, per 40.000. Ken non credo ci giocherà più in quella situazione. Ma perché Nzola non si propone alla Lazio, che è saltato Bamba Nieng? È vero, è saltato Bamba Nieng, non credo la Lazio voglia
1: non
0: Nzola.
1: Ha superato le visite mediche.
0: Non ha superato, ma l'avevano annunciato, ieri è arrivato, lo facciamo arrivare, poi grandi visite, perché sai, c'hai il ginocchio che va un po' cric e croc. Bene, saltato, è una cosa, alla Lotito, dai. Poi Alberto dice, buongiorno, ma mi sembra che parate 40 milioni di Ken spesi per fare gli 8 acquisti, ora deve fare cassa e vende Ken, era tutto scritto nel mercato del DS, questo è Alberto da Genk. Ciao, vorrei capire, c'è solo l'interesse del Como oppure la Fiorentina ha messo sul mercato Ken? Non ha messo sul mercato, tutti sono vendibili, come dico sempre io. Questa è la citazione di Niccolò Ceccarini. Per me Ken può andare, quando c'era da lottare per non scendere in B, la nazionale out dal mondiale, lui dov'era? La domanda che si pone Francesco. Poi Giacinto, anche mia moglie che è di Buenos Aires pronuncia Pellegrina all'italiana, nel rispetto dell'origine grande italiana del cognome. Grazie Giacinto, ci hai dato uno spunto interessante. Poi buongiorno a tutte e due, vi voglio mandare un abbraccio e ringraziare per la compagnia che nel Como mi fa venire le bolle. Questo è Mariolino e con questo concludiamo la nostra trasmissione. È stato un piacere, Chiara, averti qui con me per questo strambo, Viola amore mio, strambo ma qualitativamente molto alto.
1: È stato un piacere anche per me
0: e ci ritroviamo oggi stasera, se
1: sì,
0: ci dai la conferma,
1: sì,
0: perché abbiamo Garrisca al vento.
1: Torno a disturbare Giacomo Galassi.
0: Torno a disturbare il tuo caro Giacomo. Adesso c'è la conferenza di Mastantuono, quindi restate con noi, tra pochissimo ascoltiamo le parole del giovane attaccante arrivato dal Real Madrid. Ciao a tutti.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Allora, sul mercato io farei a meno di fagioli e prenderei un bel Frentrup.
4: Anche dopo la gara di ieri, perdonatemi, il centrocampo della Fiorentina così strutturato a me non piace.
5: Fra 3 anni voglio vedere il derby Flavione e Stefanone, cioè Alessandria Pistoiese.
6: Uccivata a voi di pescati, eh? E poi a chi grassina di ripescato.
7: Ben beh, oltre a essere gobbo,
8: fa una cosa: non ti curar di loro, ma guarda e basta.
9: Che sta a leggere il calcio presente, passato e futuro.
10: Grande Bembe, se tu apri una hotline tipo 144 e tu metti in loop la registrazione, mappa di calore, secondo me tu fa sordi.
11: Però guarda, veramente? Io vedo un articolo di 3 anni fa su perdonami, sono bollito anche io.
12: Secondo voi, quando nella conferenza
13: parlava, continua per un chilometro,
12: ma
14: promemoria
12: su Fortini, su
15: Benve gobbo, questo ormai abbiamo capito,
16: diventa un dilazionamento del godimento,
4: diventa un Picasso senza la firma del genio.
9: Questa è una grande esclusiva, eh.
17: Ciao, chi si compra?
18: Giochiamo a comprare i giocatori.
4: Chi si compra? Ebbene sì, giochiamo a comprare i giocatori. Giovedì 20 agosto, 10:06 sul cronometro. Questo è Chi si compra. Francesco, benvenuti, e il dottor Ferri.
11: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Era meglio in quel modo,
4: sì,
11: dai.
4: Però Matt, sappiamo benissimo, è uno degli ascoltatori più eclettici, quindi ha completamente reinterpretato l'originale. Salutiamo anche Marco Tonelli, detto Tonali, che fa sì con la testa, è entusiasta di essere regista di questa trasmissione. E dunque, 348 75 13 0557 111 71. Giovedì, che significa avvicinarsi sempre di più inesorabilmente al calcio giocato. Oh. Per tristezza dell'uomo che alle 10:30 ci aiuterà invece a entrare nelle dinamiche del mercato, ovvero Niccolò Ceccarini, che salutiamo e ringraziamo soprattutto per essere passato. Però la realtà è una sola: è calcio giocato everywhere, visto che siamo anche, cari amici, all'antivigilia del ritorno della Serie A, perché poi sabato ci sarà non una, non due, non tre, ma 4 partite addirittura. E quindi è vero che la Fiorentina è ancora più distante rispetto alle altre, perché giocherà di lunedì, però insomma si inizia a sentire quell'odorino, un po' come quando ti avvicinavi a casa dei tuoi genitori o dei tuoi nonni dopo scuola, iniziavi a sentire l'odore magari della pomarola fatta in casa e ti cambiava l'umore. Ecco, a me personalmente cambia l'umore, anche perché siamo in una 3 giorni di Coppa Europea.
11: Oh, insomma, eccolo là, eccolo,
4: doveva arrivare lì
11: il pomodoro di casa.
4: Poi so benissimo che ora per le ambizioni salutiamo Piccari che se la ride, so che per le ambizioni di Firenze ora tutto è già stato dimenticato, e quindi ricordare a tutti che oggi c'è l'andata dei playoff di Conference è quasi offensivo, perché poi non c'è la Fiorentina, c'è l'Atalanta, brutta, sporca e cattiva, giunto Laccio, Maurizio nostro, c'è il Brighton, c'è l'Ajax,
11: ma soprattutto c'è il Midtjylland contro Rijeka,
4: ci sono alle 19, poi
11: che
4: ci
11: spettacolo.
4: Sono squadre come il Lincoln Red Imps di Gibilterra, ci sono squadre come il Klaksvik delle Faroer, l'Inter Escaldes di Andorra. Tutti argomenti che però non scaldano, perché ormai qui i sogni hanno superato la Conference, sono ad altitudini ben diverse, e quindi c'è tutt'altro argomento all'ordine del giorno. Qui si deve parlare di Ernest Pocu, qui si deve parlare del futuro di Ken, i sogni di gloria, l'Europa League, la Champions, e noi qui poveri disgraziati a interessarci per un Vikingur Reykjavik Borac Banja Luka qualunque stasera alle 20 con i nostri inviati. Ovviamente ci sarà tempo e modo di parlare anche di calciomercato, quindi vi invito a rimanere sintonizzati, soprattutto perché alle 10:30 andremo a svegliare letteralmente Niccolò Ceccarini,
11: no,
4: che insomma sappiamo alle 10:30 non dà certo il meglio di sé, quindi potrebbe avere ancora le cispe agli occhi, essere un po' assonnato, con la voce ancora un po' impastata da una dura notte di lavoro su Fortini, su tutte quelle che sono le dinamiche.
11: Mi ha risposto a 12:35, caro Benfe.
4: Ecco, voglio dire, è un po' l'orario in cui Nick sul mercato dà il meglio di sé, con i tweet, con i messaggi, le telefonate e quindi insomma da qui ripartiremo. Nel cuore della notte Nick dà il meglio di sé, già alle 10:30 insomma può succedere di tutto. Oggi, tra le altre cose, alle ore 14 ci sarà anche la conferenza stampa di Franco Mastantuono in questa 4 giorni di conferenze, perché poi all'appello manca ancora il buon Matteo Pellegrino o Pellegrino, come direbbe qualcuno, in attesa anche di capire quando parlerà Fabio Grosso, perché comunque sappiamo che l'allenatore ha interesse nel portare avanti con continuità anche le conferenze stampa, e personalmente è sempre una buona notizia. C'è da parlare di molto anche evidentemente sul mercato. Io voglio partire un po' e chiedervi intanto al 348-7513-933 qual è la vostra, qual è stata la vostra reazione per la vicenda Fortini, nel senso che alla fine questa operazione da 10 milioni complessivi tra prestito e diritto di riscatto, con il giocatore che nel frattempo ha rinnovato il contratto con la Fiorentina, non come si pensava in un primo momento, per un ulteriore anno, quindi fino al 2028, ma fino al 2030, però libera tra virgolette la rosa della Fiorentina, ma possiamo anche toglierle le virgolette, di un altro di quei, definiamoli under 21, di cui l'anno scorso si era parlato in lungo e in largo come lo zoccolo duro del futuro della Fiorentina, cioè lo scheletro del domani. E paradossalmente, come si sospettava già a suo tempo, poi alla fine Comuzzo e Fortini si ritrovano altrove, si ritrovano al Torino, si ritrovano con questi riscatti presunti potenziali da 30 milioni complessivi, ma quel che è certo è che si ritrovano lontano dalla Fiorentina. È una notizia che, dal tuo punto di vista, dottor Ferri, lascia il tempo che trova, ti inquieta, si era detto troppo su Fortini l'anno scorso, la Fiorentina non lo ha valorizzato, rischia un caso Caiode 2.0, nulla di tutto ciò, esprimiti.
11: Ma allora, io devo dire, sono contento che il rinnovo non sia stato di un solo anno, perché quando il rinnovo è di un solo anno, poi si sottointende che il calciatore comunque non interessi più di tanto, quindi mi sembra che la Fiorentina abbia fatto un'operazione tutto sommato corretta. Si è sbagliata la valutazione dell'anno scorso? Beh, forse sì, forse si era sovrastimato quanto Fortini aveva fatto in un altro contesto tattico, perché ricordiamoci, gli veniva chiesto di esprimersi a sinistra, mentre a Firenze poi gli è stato chiesto soprattutto di essere l'alternativa a destra, e poi in un campionato, la Serie B, che sicuramente insomma non è la Serie A. Si rischia un altro caso Caiode? Secondo me no, nel senso che non credo, con tutto l'amore, il rispetto e la stima nei confronti di Fortini, che ci siano le stesse caratteristiche che possano portare il calciatore all'esplosione. È un buon calciatore sicuramente, ma di Caiode quello che poi secondo me affascina è la grandissima dirompenza fisica, no? La grandissima capacità di corsa, l'atletismo, che Fortini secondo me ha in minor misura. È un giocatore che avrebbe potuto far parte della rosa della Fiorentina? Beh, su questo io rimango convinto che sì, avrebbe potuto fare tranquillamente parte della rosa Fiorentina, a maggior ragione in un anno in cui avrai meno partite, e considerando anche che forse non sarà l'ultimo esterno destro a lasciare Firenze, visto che comunque si parla di un Dodò sempre più vicino al Nottingham Forest, o comunque sempre più pronto a partire. Detto questo, anche nonostante la partenza dei Fortini, io confermo quanto sto dicendo da questi 2 giorni, i 2 giorni in cui sono tornato, ho avuto il piacere di tornare dietro il microfono. A me sembra che tante discussioni che si stanno facendo in questo momento su chi va e su chi resta, ma soprattutto su chi va, tralascino un dato di ricchezza tecnica che questa Fiorentina ha in questo momento. Cioè, mi spiego meglio. Capita sempre in questa fase del mercato che ci siano dei dubbi, no? Dei dubbi su quello che potrebbe essere il destino di un giocatore piuttosto di un altro. In questo caso si parla di Gudmundsson, di Fagioli, di Ken, non in ordine di importanza. Quello che però mi pare evidente è che non partiranno tutti e tre, non partiranno ancora decine e decine di giocatori che possono avere un valore all'interno della Serie A, e quindi la rosa della Fiorentina avrà una ricchezza comunque, mentre cerco di risistemare le cuffie perché non ci sento più niente. Avrà un una ricchezza questa rosa che andrà anche oltre poi i piccoli malumori del fine mercato. Secondo me questo è il dato più importante. Per dirti, no? Ripensavo in questi giorni alla Fiorentina di Montella. La Fiorentina di Montella era una Fiorentina molto ricca tecnicamente, dove uno come Ilicic era sempre un po' sul chi va là, sul piede di partenza, può andarsene ma poi resta, e se resta comunque è un giocatore che rimane all'interno della rosa della Fiorentina e che lascia all'interno della rosa della Fiorentina ancora più qualità. Ecco, io vedo una situazione abbastanza simile. Ora prova a aggiustare le cuffie.
4: Allora, intanto, mentre il dottor Ferri prova a trasformarsi anche in fonico e chiediamo un attimo di pazienza a Claudio, leggo qualche messaggio. Intanto Matteone dal Vingone dice: buongiorno Fabio, bentornato. In questi giorni ci è toccato addirittura il capo dei cattivi, meglio noto come Dimitri Conti. Non ci abbandonare più, grazie.
11: Vado via oggi pomeriggio.
4: Quindi, ragazzi, messaggio non recepito. Poi su WhatsApp vi stiamo chiedendo, alla luce della conferenza di oggi di Mastantuono, se vi piacerebbe vederlo già dal primo minuto in campo con la Roma. Secondo Simo sì, serve qualità in quelle zone in cui non avevamo l'anno scorso. Buongiorno, benvenuto dottor Ferri. Tanto... No, sai, lì o fai il tre quarti con Atta e Gudmundsson, con Gudmundsson che entra dentro il campo, il terzino spinge, bla bla bla, oppure gioca Mastantuono, non c'è molta scelta. Per Fortini ha avuto ancora ragione Paratici, che l'ha convinto a rinnovare. Sì, Alessio, mi sembra una questione più sinceramente contabile questa. Io vorrei anche il parere del tifoso, perché è importante quello che dicono i giornalisti, è importante quello che dicono i direttori, i dirigenti, però siccome anche i tifosi, soprattutto in questa trasmissione, hanno il loro spazio, si dovrebbe anche, non dico direttamente ad Alessio, ma un po' in generale, cioè mettersi d'accordo su cosa si vuole dalla Fiorentina. E a me sta benissimo avere una Fiorentina come l'ha definita anche a suo tempo Paratici, più internazionale, cioè meno legata a una certa fiorentinità, perché alla fine sono tutte figure esterne alla fiorentinità, quelle che vediamo in questo momento dentro e fuori dal campo. E mi sta anche benissimo una Fiorentina che i giovani li prende o per aprire un ciclo successivo, quindi vari 2010, da Croci in giù. Però ecco, io ricordo l'anno scorso, insomma, su questi 2006, ci siamo all'interno di una stagione in cui la Fiorentina ha dato in prestito con diritto o concessione a titolo definitivo, percentuale su future rivendita, praticamente tutta la primavera che aveva vinto lo scudetto, e i vari under 21 della rosa sono tutti andati via. Siccome Fortini è l'ultimo di una serie, a me interessa il parere anche dei tifosi, al di là del tifoso contabile che dice Paratici ci ha fatto bene, l'ho convinto a rinnovare. Sicuramente fa parte del pacchetto questo elemento, come fa parte quello che scrive Manuel, per esempio, dice sicuramente lui e Comunzo a giugno del prossimo anno sono a Firenze, matematico, come a dire il Torino non li riscatterà mai. Le lo pensa anche Luca da Firenze, che dice anche però bene, perché così non abbiamo un giocatore a scadenza. Stesso pensiero di Max. Poi Alex dice: non sento più il tormentone a Bologna, sanno fare calcio, sarà perché non lo sanno più fare oppure perché è finito l'effetto della congiunzione astrale? Ma non lo so, Alex, io se vuoi il parere dei presenti, io te lo ribadisco, a Bologna sanno fare calcio, però non so qual è l'elemento aggiuntivo nel dirlo il 20 agosto o nel non dirlo il 20 agosto. Cioè, abbiamo già deciso che il biennio d'oro del Bologna, in cui fa partecipazione alla Champions, partecipazione all'Europa League e vittoria della Coppa Italia, è svanito, è sparito, perché il Bologna le ultime sessioni di mercato ha fatto un po' meno bene rispetto a prima, perché ha fatto cessioni eccellenti, ha perso Castro, ha perso Freuler, giocatore preziosissimo, ha preso giocatori un po' diversi rispetto al sartorismo, che magari c'entra poco, con Dovbik, con Piccoli, eccetera eccetera, e allora abbiamo condannato il Bologna a tornare nella mediocrità. Va benissimo, io posso anche essere d'accordo, però non so qual è la ratio di un pensiero del genere il 20 agosto. Ecco, fino a prova contraria nessuno, né il Bologna né la Fiorentina è ancora scesa in campo, quindi aspettiamo a fare matrimonio, funerali a mercato non ancora finito e campionato non ancora iniziato.
11: Comunque, Bologna che vincerà 3-0 all'esordio con la Lazio.
4: Attenzione, segnatevelo, no, perché il dottor Ferri è sul pezzo, no, mi
11: sembra, mi sembra, ora, al netto del fatto che il Bologna sì si è privato di alcuni degli interpreti più belli di queste stagioni,
4: come Castro, già fatto a suo tempo,
11: come
4: però,
11: già fatto a suo tempo
4: Zirkzee,
11: Castro oggi, ora magari non hanno lo stesso valore, però io ad esempio per Castro stravedo e penso abbia stravinto anche il duello con Dallinga, no? Cioè in quel biennio Castro è diventato l'attaccante titolare del Bologna, Dallinga invece una delle grandi delusioni del nostro campionato. Però se io guardo dalla cintola in su, Bologna è una signora squadra, Orsolini, Bernardeschi, Rowe, Dovbik da punta con la possibilità di mettere dentro Piccoli, con la possibilità di aggiungere Odgaard, ragazzi, dalla tre quarti in su il Bologna è una squadra che fa paura. Poi è chiaro che non tutti gli anni il Bologna andrà in Champions, è chiaro,
4: ha perso anche Lucumi, ricordiamo,
11: perso
4: difesa, perso a suo di milioni, certo,
11: e anche lì Lucumi, ragazzi, chi lo conosceva fino al trasferimento a Bologna, anche dopo la prima stagione se vogliamo col Bologna, chi lo conosceva? Dai.
4: Ma poi sai Feb, a me sembra, e poi andiamo subito da Claudio, a me sembra un esercizio pericoloso iniziare a parlare male di certe squadre, perché allora in modo un po' provocatorio potrei anche dirvi, e allora che segnale è eventualmente, ma anche solo trattare la cessione di Ken col Como? Perché se questa operazione va in porto, allora vuol dire che Ken vuol fare la Champions, che la Fiorentina vuole i soldi, però anche che il Como dimostra la sua forza e un percorso già molto più avviato rispetto alla Fiorentina, una Fiorentina ambiziosa che con Paratici ha fatto dei colpi, se vogliamo, anche inimmaginabili rispetto alla storia recente. Però questo fatto di andare a pizzicare certe squadre quando si è reduci da un quindicesimo posto e da 4 anni di Conference senza vittoria mi sembra un'arroganza ad oggi, senza una partita di campionato in mano, un po' ingiustificata. Però sono, è un parere quello di Alex e è un parere quello nostro. Andiamo da Claudio, ciao.
14: Sì, buongiorno a tutti.
11: Ciao.
14: Allora, prima di tutto, per quei tifosi che vogliono portare in macchina Ken Como, a me sta benissimo, però l'importante è che poi una volta portato ci rimangano anche loro. Ma che ci rimanga per tutto il campionato, che se lo guardino e che poi dopo comincino a far tifo per quelle altre squadre.
11: Magari prendono anche la residenza, eh?
14: Magari prendono anche la residenza, no, e si vedano Brad Pitt. Però io volevo dire una cosa riguardo alla vicenda di Ken. Io mi sono fatto questa idea, che c'è un accordo, perché altrimenti non ha senso fare un'offerta che, siccome qui nessuno è stupido, è logico che non avrebbe senso fare un'offerta che era irricevibile. Però a cosa serve? Secondo me serve a preparare la piazza, perché se fosse arrivato tutto insieme il discorso 40-45 venduto in 2 giorni, apriti cielo, spalanca di terra. In questa maniera se ne sta parlando, piano piano si sta metabolizzando, piano piano ci si sta facendo, cioè si sta facendo una ragione, e è l'unica spiegazione che mi sono dato, perché se no non ha senso arrivare sempre più vicini alla scadenza del calciomercato e non avere una risposta su questa cosa. Non avrebbe senso fare una proposta che tutti sapevano che non sarebbe stata accettata. Io ho questa sensazione. Grazie.
4: Grazie a te Claudio, e io, in attesa ovviamente di tutti gli aggiornamenti di Nick, io mi sento di essere molto d'accordo con te. E guarda, ti dirò anche di più. Già quando a suo tempo, ormai un mesetto scarso fa, uscirono quelle prime indiscrezioni su un contatto così esplorativo, informativo, non tra società ma con l'entourage del giocatore, a me la sensazione di quel momento fu: in un mercato così ermetico, così chiuso, se esce una cosa del genere a 40-45 giorni dalla fine del mercato, vuol dire che c'è un po' l'intenzione di preparare l'ambiente a un qualcosa che potrebbe accadere. E per cui a maggior ragione sono molto d'accordo con te quando dici: se intanto è uscita un'offerta appunto giustamente irricevibile, perché Ken non può valere 5 più 25, ha però 2 settimane dalla fine del mercato, vuol dire che intanto l'idea è quella di preparare la piazza, apparecchiare la tavola. Poi sappiamo benissimo che a volte, anche dopo aver fissato il ristorante, ci può essere un imprevisto, un inconveniente o dei clienti o del ristorante stesso. Quindi non è a questo punto scontato che Ken vada al Como. Però la sensazione è che se alla fine si dovesse arrivare a 5 più 35 più il 10% sulla futura rivendita, oppure 10 più 25 più bonus, o quello che vi pare a voi, alla fine Ken va a giocare alle, con Nico Pass di Ao.
11: Sì, salve, chiamo dalla trattoria il ramo.
4: È tutto saltato.
11: La prenotazione per Moise Ken, perché non vi vediamo ancora al tavolo. È pronto? È arrivato? Ha ancora un quarto d'ora? Ok. Allora teniamo il tavolo.
4: Il rischio è anche quello, poi appunto. Il rischio. Per me sarebbe un sogno ritrovarmi ancora Ken il terzo anno alla Fiorentina.
11: Certo.
4: Qualcuno, come sottolineava invece Claudio, non vede l'ora di salutarlo. C'è chi, come Alessandro, dice: ci stanno preparando, sì, ma a digerire Pinamonti al posto di Ken.
11: Buona digestione nel caso.
4: Auguri. Il Como tra un paio d'anni è in Serie B, e questo è Gallo. Mi sembra sinceramente così. Caro amico, una speranza un po' randomica, però va bene. Cioè,
11: Visto che vedo Atletico Madrid-Malaga, ecco, mi ritorna in mente un Malaga di qualche anno fa, che poi insomma era partito con grandi ambizioni, ma non riuscì poi a mantenerle.
4: Era il Malaga di Manuel Pellegrini, di Van Nistelrooy.
11: Non Pellegrino.
4: Vero? Di chi c'era anche? C'era Joaquin.
11: Se non sbaglio, sì.
4: Insomma, squadra che fece anche la Champions comunque.
11: Sì, sì.
4: Però ecco, non c'è un elemento ad oggi per dire che il Como sarà in Serie B. Poi Di Fortini, tornando invece a lui, mi colpisce la postura, che lo porta con lo sguardo spesso a terra. Dovrebbe aprire le spalle e provare a giocare più a testa alta, però grande corsa, grandi polmoni e la tecnica non è male. Poi abbiamo
11: un po' ingobbito.
4: Fortini non è adatto a giocare a 4, deve migliorare molto la fase difensiva. Il Torino gioca a 5 e potrà fare bene. Andrea Dal Galluzzo: per me è giustissimo che i campioni della primavera vadano a fare esperienza. Comuzzi a Torino per ricostruirsi, poi tornerà, mentre Fortini secondo me rimarrà a Torino. Gianni 85 da Firenze. Fabio: dico la mia su Bologna-Lazio 5-2.
11: Vabbè, comunque la differenza rimane quella. Sì, ma vabbè, guarda, io spero che non ci sia nessuno mi ascolta, di puntare su Skorupski come portiere del fantacalcio, quindi no, 5-2 non ci sto, perché vorrebbe dire due gol subiti.
4: Quel punto meglio 3-0.
11: Meglio 3-0. Stacco, no, comunque cioè, non mi pare, lo sai perché? Non tanto per la forza del Bologna in realtà, ma perché pare la Lazio sia in un brutto momento storico, non in un brutto momento di campionato, un brutto momento storico.
4: Comunque io siccome è chiaro che anche il tifoso della Fiorentina dovrà interessarsi alle altre squadre quest'anno, e lo dico perché siccome siamo già partiti dal presupposto che la Fiorentina non vale il 15° posto dell'anno scorso e siamo tutti d'accordo, allora però mi verrebbe anche da dire: benissimo, la Fiorentina dunque è chiamata a fare un campionato in cui ritrovarsi davanti a, rispetto all'anno scorso, come minimo Cagliari, Parma, Torino, Sassuolo, Udinese, Lazio e Bologna, e forse anche Atalanta, perché è inutile nascondersi, per la squadra che è stata costruita fin qui la Fiorentina guarda l'Europa. O vogliamo dire che no, Atta, Mastantuono, la I sono colpi per il futuro in un campionato pieno di rovine, di ruderi come la Serie A? Io non ci sto. Poi se uno vuol fare anche qui esercizio di terrore per paura del rischio e dire no, il primo anno sarà di cuscinetto, io sinceramente non ci sto, ecco, a questo esercizio di prudenza. Bisogna guardare anche queste squadre, quindi se la Fiorentina punta all'Europa, ora tante di quelle che ho citato mi sembra abbastanza ovvio finiranno dietro la Viola, però bisogna anche che, siccome non credo la Conference vada bene a qualcuno, forse a me, perché
11: a me lo puoi rifare, benvenuti, ecco, in Conference.
4: Però mi viene da dire che quindi la Fiorentina dovrà finire davanti non solo al Bologna, ma anche a una, almeno a una, tra Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta. Quindi prima di dire no, il Bologna ha smesso di far calcio, il Como va in Serie B.
11: Bologna l'anno scorso è arrivato a 3 punti dalla Conference, quindi a 3 punti dall'Atalanta che oggi gioca contro l'Apoel. La Fiorentina ha fatto 14 punti in meno l'anno scorso rispetto al Bologna, quindi
4: Ivan dice il Bologna invece fa paura anche dal centrocampo in giù, secondo lui.
11: Beh sì, c'è una buona difesa secondo me. A me non piace troppo la coppia di centrocampisti centrali, però la difesa ha Vitic, Eggem,
4: poi c'è sempre Miranda.
11: No, è una buona squadra.
4: Se in rosa vuoi Attama, Stantono, sì, loro hanno la novità dell'allenatore, che Domenico Tedesco è
11: una bella scommessa.
4: Sì, davvero, lì secondo me ci sta proprio il termine scommessa. Attamas, Antonio, Lai e Dragusin, i giovani allora vanno salutati. Ci fossero stati fenomeni, sarebbero rimasti. Tra vincere lo scudetto con la primavera e giocare in Serie A, ci corre come vincere la gara di stile libero a Pontassieve e gareggiare alle Olimpiadi. Salutiamo ovviamente i 50 stile libero di Pontassieve. No, però siamo tutti d'accordo, Ale. Però dico, nella riflessione, io sono d'accordissimo con te. Infatti spero ardentemente di poter vedere il prima possibile giocare. Ora non mi viene in mente uno stadio non troppo lontano dal Viola Park idoneo per la Serie C. Non mi viene in mente. Però tra un tot di anni la Fiorentina Yo-Yo, come diamine si chiamerà, perché ora bisogna stare attenti anche a differenziarsi da tutte le altre, Milan Futuro, Next Gen, giocare comunque, diciamo, in provincia di Firenze, ecco, in modo tale da creare un ponte. Però al di là dei prestiti della primavera, è curioso che poi alla fine, ecco, tutti gli argomenti dell'anno scorso poi siano stati, comunque è un tema, tutti gli argomenti dell'anno scorso sono stati anche giustamente magari cestinati sull'altare del Attama, Stantuono, Ulai, perché non c'è più posto ora per il 2006 della rosa dell'anno scorso. Allora, tra poco Tonelli intanto si è risvegliato dal letargo, possiamo andare a Niccolò Ceccarini. Prima però, se sei d'accordo, Tunelen, sentiamoci due WhatsApp audio belli pimpanti.
17: Ciao Fabio, ciao Francesco, ma mi hanno detto, perché io non li sento più da illo tempore, che Nicoletti e Ceccarini praticamente hanno detto che secondo loro Ken non ci va al Como. Ecco, io secondo me allora non solo gli addigià il Como, ma gli addigià la tessera punti e l'esse lunga e Bellagio.
19: Un grandissimo saluto all'iridato Fabio Ferri e benvenuti. Non nel senso di Francesco benvenuti, che comunque per educazione saluto, ma di benvenuti nelle mie lucubrazioni. Ernest Pocou, che è cresciuto calcisticamente in Olanda, è olandese per l'amor di Dio, quindi Alkmaar, ma sarà stato anche ad Amsterdam, festini, feste, bulldog e tutto. Dopodiché dove va? Va a Leverkusen, perché? Perché c'è la Bayer che gli fa le aspirine e lui smaltisce tutto. Quindi noi ci troveremo un giocatore fresco, vispo e che ormai ha passato i vizi dell'adolescenza.
4: Ma cioè, io
11: c'hai ragione, benvenuti nelle mie recuperazioni mentali. Sei un grande.
4: Tutto questo mentre Pocou ha fatto appunto questo percorso, invece Gabriele non ha nulla da dichiarare, insomma è tutto frutto della tua lucidità e della tua essenza di essere umano senza nessun aiutino. Ecco, questo lo porteremo avanti come indagine, chiaramente. Però siccome c'è stato un attacco frontale
11: antidoping,
4: ma sai, siccome ora è anche un periodo abbastanza pimpante, dove ci sono anche tra l'altro tennisti o ex tennisti che prima accusano gli altri e poi ne combinano di peggiori, bisogna stare attento, caro Gabriele, prima puntare il dito contro Ernest Pocou e poi non guardarsi allo specchio a proposito di lucubrazioni. Però dicevo, siccome c'è stato un attacco frontale di Marco da Barberino, perché Marco ha detto, visto che Ceccarini ha detto che Ken non va al Como, allora Ken è già del Como. Quindi siccome qui siamo in una trasmissione corretta e rigorosa, noi abbiamo disturbato nonostante l'ora inadatta, perché ripeto, Niccolò Ceccarini alle 10.33 non dà il meglio di sé, però abbiamo disturbato l'ambasciatore supremo, il responsabile della diplomazia del calciomercato, proprio per rispondere a questo attacco frontale di Marco e per aggiornarci su tutte le questioni che riguardano il lago di Como, il Como, i VIP di Hollywood che frequentano il Senigallia. Buongiorno, allora, direttore, ben svegliato.
20: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Innanzitutto ci sarebbe da preoccuparsi dell'opposto, perché ho detto che invece va, quindi sicuramente resta.
4: Quindi è vero.
20: E quindi già diamo una risposta a Marco a Barberino, che si è svegliato evidentemente con la luna un po' storta. Poi una volta c'era, volevo raccontare a Marco, siccome sarà sicuramente giovane, se anche meno giovane si ricorderà, che quando si era in macchina e si girava, c'era la vecchia autoradio, aveva la ruzzola con la quale naturalmente uno poi girava e cambiava le varie stazioni.
4: Sì.
20: Quindi io gli consiglio, se c'ha la vecchia autoradio, di girare la ruzzola e di sentire per i bravi. Se non ha la vecchia autoradio, cioè quella vuola, può tranquillamente, quando ci sono io, cliccare su un'altra applicazione e ricliccare nel momento in cui io sono andato via. cioè, oggi c'è questa fortuna clamorosa e uno può fare anche questo.
4: Però Nick, guarda, ti devo confessare, io come ruzzola ricordavo solo la forma di formaggio che si lancia nell'omonimo gioco.
20: La ruzzolina che c'era, no? Sulla vecchia forata, uno prendeva e girava. Voglio dire, siccome naturalmente io non intervengo per mia scelta, ma perché vengo bombardato dalla mattina alla sera, io sto bene senza ruzzola e senza applicazione.
4: Tutto è vendibile, come dico sempre io, quindi esatto, anche gli interventi di Nick.
20: Esatto, e così abbiamo ringraziato e salutato il nostro amico Marco. No, a parte le battute e gli scherzi, entro 48 ore io credo che si saprà il futuro di Ken, in un modo o nell'altro, perché il Como rilancia e in base al rilancio del Como si capirà.
4: Ma le tue sensazioni, Nick, sono per un rilancio il più vicino possibile ai 40, il quarantello fatto bene?
20: Ma io penso che se loro rilanciano a 33-34, non credo che questo sia un rilancio plausibile o credibile, ecco, in questo momento. Io penso che se loro hanno capito che in qualche maniera, io mi immagino questo rilancio, ma naturalmente se me lo immagino io per seguire Marco, se mi immagino questo rilancio qua, io succede l'esatto contrario, per cui prendiamo a beneficio il mio rilancio sbagliato, così almeno ci sarà un rilancio diverso. Un prestito oneroso a 7, obbligo di riscatto intorno ai 30, più bonus sicuri e 10% della futura rivendita. Secondo me, di fronte a una roba del genere, magari un pensiero ce lo potrebbero anche
4: poi
20: fare.
4: Poi, Nick, mi sembra anche, così, ecco, al di là della clausola, che ha un po', secondo me, anche drogato in queste due estati il pensiero collettivo su Ken, io faccio questa riflessione e dimmi se trova anche diritto di esistere nelle trame del mercato. Per un giocatore con l'ingaggio di Ken, una cessione a un quarantello fatto bene con tutte le formule del mercato di oggi non è una brutta cessione. Cioè, io quando sento il paragone con Castro, con la valutazione di Piccoli di un anno fa, a me sembra sempre che sfugga la questione ingaggio, perché non è che un calciatore si porta dietro solo la valutazione del cartellino, si porta dietro come riferimento, come standard, anche l'ingaggio. E Ken, per colpa o per merito, dipende dai punti di vista, della Fiorentina, si porta dietro come standard un ingaggio complesso da gestire anche in un'operazione in uscita.
20: Sì, guarda, io sulla questione Ken, siccome poi hanno c'è il coro vendilo, cerca vendilo, no? Nel senso che io e Niccolò Santo ormai naturalmente siamo quelli che si vuol vendere sia Ken e Fagioli, infatti ora se ritroverò nei prossimi giorni anche Fagioli gli dirò guarda
4: gli dirai qualcosa al punto che è andata via la linea, perché questi sono ovviamente i poteri forti e
20: mi senti ora?
4: Sì, ora sì, sì, sì, poteri forti erano entrati.
20: Gli dirò a Fagioli guarda Niccolò, io tutti bene ti voglio, però siccome c'ho da prendere dei soldi sulla tua cessione, bisogna tu vada via, perché cioè, c'ho da mantenere famiglia eccetera, perché poi è passato questo messaggio, no? Che io e Nico Santi ci voglia vendere Fagioli e Ken. Noi non vogliamo vendere nessuno, è che semplicemente abbiamo detto che di fronte a delle offerte importanti i giocatori che possono portare più soldi sono evidentemente Ken e Fagioli, quindi se arrivassero delle offerte di un certo livello la Fiorentina li vende. L'unico che non è vendibile, come dico sempre io, a centrocampo rimane Endur, questo ci è stato proprio detto in maniera molto chiara. Su Endur proprio non prendono in considerazione la minima offerta, cioè non la prendono, se gli arrivasse 60 voglio vedere, ma insomma comunque questo è un altro discorso. E quindi se poi c'è Paratici che fa le sue, perché anche su questo argomento bisognerebbe anche, ben, colgo l'occasione che ci sei te, sì, e buon Fabietto Ferri, che siete abbastanza lucidi per non dire più lucidi di tanti altri, e il discorso è molto semplice: o ci si fida di Paratici o se no non ci si fida, cioè perché è inutile sentir dire, come ho sentito dire, allora se vende Ken la campagna acquisti non ha più valore per la Fiorentina. Allora ragazzi, se voi la pensate così, torniamo indietro nel tempo, riviviamo una splendida stagione come l'anno scorso che ci ha fatto ridere tutta l'Italia, e quindi diciamo così andiamo avanti nel nostro percorso di mediocrità. Se lui dovesse valutare che è giusto vendere Ken, avrà tutte le sue buone motivazioni, non è uno sprovveduto. Se lui lo vende, e se lo dovesse vendere, poi magari non accade, ha fatto tutta una serie di valutazioni che un uomo di calcio deve fare in questi casi. Per cui se lui decidesse di accettare un'offerta da 40 milioni, state certi che ha fatto tutti i suoi calcoli. Perché voi pensate a Ken dentro quel rettangolo verde, ma c'è anche un Ken fuori dal rettangolo verde. E secondo me una società, un club, un direttore sportivo deve fare mille valutazioni. Quindi se lui farà questo, lo farà perché pensa che sia la cosa più giusta per la Serie A. Altrimenti ci accontentiamo della mediocrità in cui eravamo fino a qualche tempo fa. Se ci va bene quella mediocrità, allora teniamoci, contestiamo Paratici se dovesse mai vendere niente.
4: Io, guarda, poi lascio la parola a Fabio perché voglio un suo pensiero su questo. Io penso che, e lo dice un chenista moisiano convintissimo, che certo ci si può fidare e non fidare di Paratici. Nella fattispecie, prima di esprimere un parere, ha fatto bene, ha fatto male, sono d'accordo, non sono d'accordo, io vorrei anche vedere e leggere il nome del sostituto di Ken, perché un conto è la Fiorentina cede Ken e
20: c'è già il sostituto,
4: infatti fammi arrivare al punto. Se la Fiorentina cede Ken, Pellegrino diventa il titolare e il vice Pellegrino, il Piccoli dell'anno scorso, è Pinamonti, allora il mio punto di vista è X. Se la Fiorentina cede Ken, prende Zirkzee e Pellegrino diventa il vice Zirkzee, allora il mio punto di vista è un altro. Ma c'è anche un valore che molti tifosi e giornalisti hanno ignorato in queste settimane, che è anche il bilancio. E a bilancio, l'ingaggio di Ken da una parte e l'eventuale maxi plusvalenza che andresti a fare dall'altro, sono due situazioni che, insieme all'extracampo, al gioco di Grosso, alle motivazioni di Ken, hanno un peso. Poi, siccome però era lesa maestà, ed è stata lesa maestà in questa settimana, ricordare anche l'importanza delle uscite, magari qualcuno si sentirà anche frustrato dalla cessione di Ken, come si è sentito frustrato da Fiorentina Benevento 4-1, perché si aspettava di vedere l'Arsenal degli invincibili ai primi 90 minuti contro il Benevento. Però ecco, io inviterei, a proposito di lucidità, anche i tifosi ogni tanto, ma anche i nostri colleghi ogni tanto, a analizzare the big picture, direbbe Di Nardo, ma anche Paratici, cioè il quadro d'insieme. Ecco, però voglio il pensiero anche del dottor Ferri sulla questione Moise.
11: No, vabbè, Ken. A parte ricordare a Nick che, almeno per quanto mi riguarda, io lucido poco tempo e quasi mai, ecco,
4: anche la mattina,
11: forse sono messo peggio di te. No, a me la provocazione che è venuta da fare in questi giorni, Nick, sempre con fiducia in Paratici, e non una fiducia cieca, ma una fiducia che deriva da quanto ha fatto fino ad oggi, no? Perché poi tu giustamente dici, bisogna avere fiducia in un dirigente di questo livello, e la fiducia viene soprattutto poi perché il dirigente di questo livello, le operazioni che ha fatto fino ad oggi, insomma, non le conoscevamo a queste latitudini fino a qualche tempo fa. Però ecco, io una piccola provocazione la faccio. Noi spesso, quando ci soffermiamo a commentare Ken, diciamo ma l'atteggiamento, ma la tenuta fisica, i comportamenti, è un attaccante che ha fatto 20 gol in una sola stagione. Io vi faccio presente che Pellegrino ha fatto 10 gol in una sola stagione, e se non sbaglio si parlava di prima divisione argentina. L'anno scorso ne ha fatti 9 in Serie A. Io mi fido delle competenze tecniche, tattiche di chi ha fatto la scelta Pellegrino, e mi sembra che Pellegrino sia un bel attaccante, ma si sta parlando di un ragazzo che ha più o meno la stessa età di Ken e che ancora ad oggi i 20 gol, i 15 gol, i 14, 13 non ce l'ha mai fatti vedere. Quindi sì, ma io non voglio cambiare tutta la mia valutazione sulla Fiorentina in base a chi sarà l'attaccante, ma in questo giochino l'attaccante conta, ragazzi.
20: No, ma è assolutamente sì, quello che dice è assolutamente vero, ma nessuno mette in discussione questo, è una sorta di atto di fede, no? Nel senso che siccome Paratici era un fenomeno fino a quando comprava Ulai, quando faceva, poi certo. Ora ieri
4: magari anche sbagliando, Nick, a considerarlo tale,
20: sì, ieri per esempio era diventato un brocco perché dava via al Torino in prestito con diritto di riscatto un giocatore come Fortini, no? Sì, vabbè, questa operazione, eccetera. Però poi, se la leggi bene, questo ragazzo ha rinnovato fino al 2030. Quindi loro gli hanno fatto 3 anni di contratto. È vero, Torino con ogni probabilità non lo riscatterà, è verissimo, come non riscatterà Comusso. Però intanto te non lo hai perso a zero, comunque, e se ti ritorna alla base, ha altri 2 anni di contratto. Cioè, quindi voglio dire, sbaglio o fino a una settimana fa si diceva che Fortini non avrebbe mai rinnovato il contratto con la Fiorentina?
4: Non c'è dubbio.
20: È un dato di fatto oppure è una chiacchiera di un giornalista? Ce lo dicevano anche gli agenti, che non avrebbe mai rinnovato con la Fiorentina. e invece guarda caso ieri abbiamo scoperto, io pensavo di un anno, invece abbiamo scoperto ha rinnovato di altri 3 anni, cioè nel senso che lui scadeva nel 27 e adesso c'ha il contratto fino al 2030. Questo non è mica una cosa, cioè come al solito si va a vedere il traguardo e non si legge il percorso.
4: Però Nick, allora sarebbe cosa buona e giusta evitare tanto di considerare Paratici a ogni piè sospinto un fenomeno e a ogni piè non sospinto un brocco. Cioè quando Grosso esatto. dice equilibrio è una parola che mi piace tantissimo, lo dice sapendo di non trovare proseliti, perché qui non c'è mai una via di mezzo su nessuno.
11: Però ragazzi, dai, su, questo fa parte del calcio.
4: Però ok, se sei a Napoli dove vinci lo scudetto e fai la Champions mi sta anche bene, ma se lo fai a Firenze, da Firenze dove la Champions, come ci ricordi tu stesso, non la vedi dal 2010, mi sembra un esercizio un po' d'arroganza e di poca lucidità. Ecco, però certo il calcio non ha vie di mezzo, però
20: io ribadisco tutti, cioè, secondo me però, Paratici ha fatto diverso per, magari ha fatto l'operazione Jimenez, io per esempio guarda voglio togliere anche il campo, sgombrare il campo dagli equivoci. Allora Paratici a me non mi ha mai dato mezza notizia, quindi io non ho nessun interesse a parlare bene di Paratici o a Paratici, potrei fare l'esatto contrario, però sono obiettivo e devo dire che i giocatori che ha preso e sicuramente quello che sta facendo è un ottimo lavoro, è un ottimo lavoro perché comunque ha riorganizzato la società, perché comunque la Fiorentina sta riprendendo, ha ripreso entusiasmo, voglio dire tutti si guardano, ci guardano come dire, ma dove sono finiti quelli dell'altra volta, cioè 7-8 mesi fa cosa era successo e ora cosa state diventando, quindi c'è un lavoro che lui sta facendo. Poi ci sono scelte che possono anche non che io posso anche non condividere, per esempio per me Valentino Angeloni è un responsabile del settore giovanile al quale secondo me lui doveva rinnovare il contratto, non gliel'ha ancora rinnovato, non sono d'accordo, quindi voglio dire, poi ci sono il modo in cui hanno mandato via Gonzi, non sono d'accordo su questa cosa, ma lo sa anche lui perché gliel'ho fatto capire, però poi c'è il rispetto e ci sono i dati di fatto, il lavoro, e lui il suo lavoro lo sa fare benissimo, va bene, benissimo, sbaglierà un acquisto? Io per esempio non sono d'accordo su Jimenez, io non l'avrei preso Jimenez, ma naturalmente su 12 acquisti ce ne può stare un paio che non ti possono convincere.
11: Beh, certo.
20: Ma chi è che è infallibile? Cioè Marotta e Ausilio, anche loro sicuramente gli errori li hanno fatti, però poi alla fine, alla lunga, sono più le cose fatte bene delle cose fatte male. Noi siamo partiti esattamente dall'opposto, quindi io dico Paratici avrà i suoi difetti, però è un grande dirigente di calcio, finalmente c'è. Cioè vuol dire si è dato fiducia per 7 anni a altre persone e secondo me anche in maniera non giustificata. Ora Paratici fa un ragionamento su Ken, ma fa un ragionamento perché evidentemente c'ha in testa qualcosa, rispettiamo il suo ragionamento. Poi se non arrivano i soldi giusti non è scemo, cioè non venderà mica mai Ken a 10 milioni, se no ragazzi con chi pensate di avere a che fare? Quindi è un signor direttore sportivo che sa far benissimo il suo lavoro e si valuterà che Ken deve essere ceduto, lo cederà, punto. E secondo me se lo fa per il bene della Fiorentina, non certo per il male della Fiorentina. Se invece penserà che Ken debba essere tenuto a prescindere da tutta una serie di situazioni, lo farà per il bene della Fiorentina. Quindi il discorso è uno solo: Paratici agisce in un'ottica di uomo di calcio, quindi diamo di fiducia almeno per questa sessione di mercato, poi si faranno tutte le critiche che si devono fare. Ripeto, per me è giusto dargli fiducia sua anche su una scelta così delicata come quella di Ken, perché non è uno sconfitto.
4: Però Nick, è altrettanto legittimo da parte di tifosi, opinionisti, giornalisti considerare, la dico in modo brutale, siccome è stato un argomento che diventava ridondante quando c'era Pradè, considerare l'ex attaccante titolare del Parma all'altezza di sostituire Moise Ken. Questo è legittimo.
20: Si chiama intuizione. Cioè, bisogna fidarsi della sua intuizione, perché se lui va a spendere 22,5 milioni di euro per
11: vuol dire
20: che la sua intenzione sia quella che lui pensa che questo non sia meno di Ken. E questa è la realtà dei fatti.
4: Sì, però io Nick, cioè, benissimo, poi se l'esercizio resta un atto di fede, allora di che parliamo però?
20: No, atto di fede in senso, bisognerà fidarsi un attimo, cioè, voglio dire,
4: certo.
20: Ci sono state 14 sessioni di mercato precedenti in cui veramente si poteva dire tutto e contrario tutto, andava bene a tutti. Ora, voglio dire, se stiamo a parlare di Ken, del futuro di Ken, e lo decide Fabio Paratici,
4: sono d'accordo.
20: Decide lui e non lo decide un altro, valuterà sicuramente.
4: Io spero solo che non si passi, siccome lo standard è quello dei 7 anni di cui sopra, della conference, eccetera, eccetera, che questo porti allo stesso modo a giudicare con poca lucidità Paratici, perché siccome Paratici ha invertito il trend degli scorsi anni, Allora tutto quello che fa Paratici è da Remida, perché se no Nick, allora vuol dire che
20: neanche questo, però
4: è pericoloso farlo.
20: Il rapporto è 1-14. Allora voglio dire, cioè su 14 sessioni di mercato a fronte di 1.5, mettiamola così, di 1.5. Cioè, io credo che se poi naturalmente a settembre-ottobre si vede se c'è stato degli errori o c'è stato un errore, si vedrà. Ma ora, francamente, cioè, pensare anche di essere prevenuti. Cioè, io sono anche contento se poi rimane Kent, perché comunque è sempre un giocatore forte, tutto quanto, eccetera. Però non mi strappo i capelli se dovesse andare via. Perché se ci prende una decisione del genere, e ci avrei solo buoni motivi. Cioè, non è che vieni qui per giocare allo smentisci tu come faccio io il gioco da tavola che vi voglio regalare per Natale insieme a indovina che si compra. Ecco, io credo che lui sappia benissimo quello che deve fare, e vi posso garantire che li fa incazzare tutti, perché gioca su 1.000 tavoli, dice una cosa, dice un'altra, eccetera, li fa diventare tutti matti, perché lui è questo ed è bravissimo nel suo lavoro. Poi fa diventare matti i giornalisti, fa diventare matti anche gli addetti ai lavori, ma con un unico fine, quello di fare l'interesse della Fiorentina, perché lui poi alla fine fa tutto questo gioco per l'interesse della Fiorentina, che non ha bisogno di soldi ovviamente, no? C'ha già un contratto clamoroso, quindi che cosa gliene frega a lui, no? Di far vedere che fa delle belle operazioni, certo, che ha bisogno di farsi mercato, no? Paratici lo conoscono tutti, quindi questo è un po' il discorso.
4: Guarda Nick, prima di salutarti, perché ti voglio chiedere anche di Ernest Pocu, c'è l'intervento di Leonardo. Ciao Leonardo, buongiorno.
0: Buongiorno cari, ma io tanto sono molto d'accordo con Nick sul discorso di Ken, Pellegrino, e volevo farvi una domanda, ma in Serie A oggi giocatori che fanno 15-20 gol, quanti sono?
4: Pochi.
0: Lautaro Martinez e Malen e basta.
4: Anche Duvicas l'anno scorso.
0: Poi Thuram, gente del genere, non arriva a fare più di 12-13 gol l'anno. Cioè, quindi, nel senso, un Pellegrino può essere un giocatore che magari invece mi ricorda tantissimo il primo Foni di Brescia. Questo giocatore un po' sgraziato ma cattivo in aria, che comunque fa, e poi dopo è diventato un attaccante da più di 20 gol a stagione. Quindi secondo me invece hanno fatto poco bene a prendere questo giocatore. Se va via Ken dovranno uno con caratteristiche magari simili di profondità, che però non ti costa 50 milioni eccetera. Quindi dai, forza Viola, dai si gioca lunedì.
4: Grazie Leonardo, ciao. Nick, chiudiamo.
20: Poi nessuno si fa anche un'altra domanda, perché ho sentito sempre parlare, no, della Fiorentina, del Como, ma che secondo voi vuole stare tutta la vita alla Fiorentina? Cioè, nessuno si è fatto questa domanda. Cioè, ma voi siete così sicuri che Ken voglia stare alla Fiorentina e sia felice e contento che sia il top del top per lui la Fiorentina? Io questa cosa, per esempio, non sento mai fare questa domanda, perché tutti dicono la Fiorentina, il Como, ma Ken invece lui no, lo sta qui, cioè è con Lucchetti del Cieca, allucchettata già la Parca, e ci vuole stare tutta la vita. Cioè, a me non mi sembra abbia detto di no alla possibilità del Como, o mi sbaglio, no? Voglio dire, quindi, cioè, ragazzi, vanno valutate tutte le cose, per cui ti dico, io il pronostico su Ken non lo faccio, benve, perché non sono in grado
4: di dire quello che succederà. Nessuno te l'ha chiesto il pronostico.
20: No, diciamo, non sono in grado di dire quello che succederà, però sicuramente è chiaro che nel giro di qualche giorno
4: sapremo,
20: ora è chiaro,
4: forza,
20: che il resto va via.
4: Cioè, no, poi io aggiungo un aspetto, cioè, siccome in questi anni di vita di Radio Firenze Viola, ma poi mi diverte anche inserirle nelle copertine, benve Gobbo, benve Rosicone, io non è che sto cercando di lenire o diminuire col mio pensiero il lavoro di Paratici, anche perché fortunatamente non ho questo potere, però siccome sono memore di tutto quello che è stato detto comunque di eccessivo anche negli anni scorsi, quando tifosi e giornalisti trasformavano l'acquisto di Cabral, di Jovic, di Piontek, di Duncan, in acquisti favolosi solo perché erano acquisti della Fiorentina, io mi sento comunque un po' in difficoltà, ma non con Nick, quando sento allo stesso modo, con molti più elementi, poca lucidità, non tanto nel lavoro di Paratici quanto nelle conseguenze del lavoro di Paratici, perché qui si pensa che siccome la Fiorentina ha preso tanti giocatori giovani, futuribili e di talento, sia cosa fatta tornare in Europa, restarci, recuperare il gap con le big, scacciare i fantasmi negli ultimi anni, ritrovare l'Europa League, la Champions, senza considerare la Fiorentina ha cambiato 8, 9, 11 della sua formazione titolare, e qui aleggiano già strani pensieri ambientali su Grosso, che si trova la patata bollente più bollente tra le mani, perché deve cambiare il gruppo. Abbiamo già cominciato, quindi io cerco solo di, dal mio punto di vista, riportare un attimo di equilibrio, perché so cosa vuol dire dalla prospettiva di chi si compra non avere equilibrio in ogni verso, perché lo abbiamo fatto anche con Jovic, che era diventato il nuovo Batistuta, il nuovo Mutu, il nuovo Shevchenko, il nuovo chi vi pare. Chiudiamo, Nick, con Ernest Pocu e chi vivrà vedrà.
20: Per quanto riguarda Dodò, ancora non volevo dire sul Dodò, Nottingham Forest non mi sembra che abbiano ancora affondato il colpo inglese, quindi abbiamo fatto capire l'interesse, ma poi gira di girano non sono ancora entrati nella fase caldissima della trattativa. Poi per quanto riguarda Pocu, e qui già fare complimenti a Giorebe Giannattà, ad Andrea Giannattà, grazie a Niccolò Santi e via eccetera, tutte le autocitazioni, Vavro, quella di Dimitri Conte, quella sempre che rimane per me inarrivabile. Vero. Dopo il bagaglio grosso, ovviamente, perché
4: vero,
20: rimane
4: sì anche Fabio Ferri, un grande membro della nostra redazione detta da Galassi, certo.
20: Esatto, e quindi vediamo, perché potrebbero, secondo me dipende un po' anche dal budget che ha la Fiorentina, se secondo me stanno lavorando per vedere se riescono a portarlo via col prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, però non è sicuro anche questo, magari, cioè, stanno lavorando su questo giocatore certamente, ma non è l'unico, quindi vediamo se effettivamente poi andranno a chiudere, che l'esterno d'attacco lo prendono, e poi secondo me rifaranno forse settimana nuova un tentativo per Torsved, ma non lo so sinceramente lì quanto margine di manovra ci sia, vista la posizione del Sassuolo sempre abbastanza rigida, ecco.
4: È sempre bello, caro direttore, dialogare con lei.
20: Un saluto, siete forti, siete grandi, nero verdi.
4: Come sempre, ci ritroviamo, Nick e Nick, sei grande, sei forte. Dalle 16.
20: Ciao,
4: grazie di essere passato,
20: ciao.
4: Grazie Nick.
20: Ciao.
4: Anche perché comunque abbiamo dato il là ad una bella discussione pimpante, anche come la chiamerebbe lo stesso Nick nella messaggeria. Quindi ora vi leggo in questi 5 minuti prima del gong della prima ora. Ci sono dei non tifosi o gente che capisce poco di calcio che vogliono dare via Ken a tutti i costi. Questa gente si meriterebbe la Serie C. Il messaggio di Alberto. Nick, sei un grande. Poi, vai, ora si è impermalito anche Nick. Poi parla di Grassine e dell'Antella, tutti argomenti che poi potete chiaramente ritrovare a partire dalle 16 con Nick e Nick. Ken vale almeno 50 milioni. Recentemente 8 gol in 6 partite consecutive in nazionale. 36 partite in nazionale, 20 gol. Ora non credo abbia fatto 20 gol in nazionale, sono meno, Francesco. Comunque è vero che ne ha fatti 8 nelle ultime 6, quello se non erro sì. Alessandro Viola, purtroppo, aggiungo io, è tifoso dei Boston Celtics, caro Feb, però nessuno è perfetto.
11: Comunque, situazione migliore rispetto ai Golden State Warriors,
4: anche
11: in
4: ai
11: questo
4: Lakers,
11: momento.
4: Sì. Abbiamo cambiato 28 volte proprietà nell'ultimo anno, e insomma, brutto segnale. Come vorrei che la Fiorentina si potesse fregiare dei titoli come i Celtics e del suo più grande campione, cioè Larry Bird. Ora, però, come si fa?

0: Non ci dire niente, nulla, non ci fare spoiler, siamo curiosi.
1: È che ora ho riguadagnato un po' di posizioni, quindi all'inizio dovevo pensare a domande, cioè quando sei il dodicesimo, sei lì a grattare il fondo del barile e dici aspetta devo trovare qualcosa e sicuramente non chiederanno. Ora già è un po' più facile, quarto, quinto, zona Europa League, quindi a volte...
0: Si può fare allora?
1: Si può fare.
0: Si può passare dal dodicesimo, quindicesimo posto al...
1: In un anno solo, tra l'altro.
0: Bravo Pepe, comunque. Bravo, ha recuperato un sacco di punti.
1: Sulla cessione di Ken, oltre agli atteggiamenti non più accettabili, se ci fate caso, sta avvenendo la dismissione completa della scuderia Lucci, che l'anno scorso ha fatto operazioni poco chiare, arricchendosi con grande complicità di Pradè. Questo è Mirko da Firenze. Lo dicono i fatti. Cioè, poi non so fino a che punto siano buoni, non buoni i rapporti tra le parti, però effettivamente l'anno scorso c'era un attacco a 3 di marca Lucci e ora siamo a un attacco a 1. E magari 0. Giuseppe, prima del gong della prima ora.
2: Ciao. La mia proposta era, siccome vedo che Ken dice sono in mano alla società, io direi che tutti i centri di sportivi che sono della Fiorentina di unirsi e mandare un messaggio alla anche a Commiso e ai dirigenti che deve rimanere a Firenze, perché lui non ha detto voglio andare via,
1: è vero.
2: Ci ha detto sono in mano alla società, quindi io direi di fare tutto, mettersi tutti d'accordo e fare una bella proposta che debba rimanere a Firenze. Io ho avuto la fortuna di vedere vincere tutti e due gli scudetti, quindi, però naturalmente avendo 91 anni il mio contributo sia certo che alla Fiorentina gli ho dato fin da giovane.
1: Grande Giuseppe, sei un numero uno, un abbraccio e grazie della tua chiamata.
0: Grazie.
1: Peraltro io farei anche parte di questa, cioè metterei la mia firma sulla richiesta Commisso e Company di tenere
0: Ken. Però ha detto bene, bisogna mettersi d'accordo perché mi pare non siamo proprio così tutti d'accordo.
1: L'ultimo, anzi gli ultimi due, va bene fidarsi di Paratici come dice Ceccarini, ma uno potrà essere contrariato se si vende il nostro miglior giocatore al Como a 4 giorni dal campionato. Meiko non si firma purtroppo, però ci sta.
0: Io sono assolutamente d'accordo perché la fiducia in Paratici certo ci mancherebbe, però è una fiducia che uno si guadagna e si è guadagnato fino ad oggi con le operazioni.
1: Poi trovi un po' pericoloso dire mi fido di Paratici anche perché gli anni prima sappiamo come sono andati?
0: No, ma poi in generale proprio non mi piace il concetto di atto di fede, cioè l'atto di fede nei confronti solo di una cosa eventualmente, la propria squadra o ancora andando la propria divinità.
1: Sono d'accordo. A Como dicono che è fatta per Ken. Grazie a voi giornalisti. Ah, che bello. Oh, soprattutto
0: cioè, hai venduto te.
1: Beh, infatti ha scelto l'amico Francesco, ha scelto proprio la trasmissione perfetta per dire che grazie ai giornalisti Ken va al Como e anche ai tifosi che vogliono la mediocrità. La società ha capito che i tifosi avrebbero accettato la vendita e eccoci qua, è andato tutto in porto. Ve ne pentirete amaramente. Piccoli fece 13 gol al Cagliari. Pellegrino 9 e non verrà preso un sostituto. Siete i soliti lobotomizzati. A me quando sento questa parola viene sempre in mente Shutter Island. Mai un salto di qualità. Ora Francesco, la domanda che ti faccio è, al di là va bene questo messaggio un po' oltre il limite, ma sei consapevole di aver scelto la trasmissione più chenista, moisiana, sicuramente di Radio Firenze Viola e forse di Firenze? Cioè tra tutte le trasmissioni sei riuscito a scegliere la trasmissione, e guarda, su questo mi prendo anche il merito, composta anche da persone che quando la Fiorentina prese Ken reduce da 0 gol accettavano seriamente.
0: Beh, sei stato il primo a crederci
1: e sarò l'ultimo a scendere
0: ci
1: dal carro
0: di
1: Mose.
0: Di Pradè, secondo
1: forse
0: me.
1: Anche forse sì, forse
0: però
1: sì.
0: Secondo me ci credevi più di Pradè.
1: Sì la Juve, vero, riuscì a non fare minusvalenza e all'epoca si disse il solito affare alla Juve. Però guarda Francesco, scegli un'altra trasmissione per fare questi pippotti contro i giornalisti.
0: Caschi male
1: dottor Francesco, quindi ritenta, riprova un'altra trasmissione, magari troverai più così terriccio per far germogliare questo tuo attacco frontale. A tra poco.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 11:10, Radio Firenze Viola, chi si compra giovedì 20 agosto? Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, Stefanone Nostro, Carlesi in regia e tutti voi, perché c'è stata una discussione, un confronto pimpante, acceso, bello, sereno, mettiamo serafico così a caso con Niccolò Ceccarini su Ken, su Fortini, poi ci sarà tempo e modo di parlare anche su Poku, perché per esempio Paola dall'Isolotto, se non sbaglio, chiedeva un pensiero sul buon Ernest. Allora, giocatore che mi piace, ho due dubbi. È una bellissima chiamata, nel senso che l'anno scorso col Bayer si è messo in luce su quella corsia, cioè la sinistra, piede destro, 2004, under 21 olandese. I miei due dubbi sono: numero uno, lui alla Z è un giocatore molto eclettico, molto duttile. La domanda che mi sono fatto è: forse persino troppo? Perché se andate a vedere la storia,
3: un po' balto, dici,
2: è un po' un balto. Cioè, lui, per esempio, nei suoi anni alla Z, colleziona nelle varie competizioni 79 presenze, 43 da ala destra, tutto il resto sparpagliate tra esterno sinistro, punta centrale, addirittura esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, cosa che in parte ha fatto anche con il Bayer Leverkusen, perché il Bayer l'anno scorso alternava il 3-4-2-1 e il 3-4-3. A volte ha fatto l'esterno d'attacco, a volte ha fatto l'esterno di centrocampo. Solo, o per meglio dire, soprattutto l'anno scorso lo abbiamo visto esterno a sinistra. Quindi è un giocatore che non ha ancora trovato una collocazione tattica definita, però dalla sua mi viene anche da pensare che con l'eventuale singolo acquisto del nativo di Amburgo tu vai a prendere più ruoli, e quindi hai, in caso di necessità, l'esterno sinistro, in caso di necessità l'esterno destro, in caso di necessità estrema anche potenzialmente uno che può fare il falso 9, perché in carriera a volte lo ha fatto, e quindi risolvi un po' delle crepettine che la tua fase offensiva,
3: un giocatore colmi un po' di lacune.
2: Infatti io ovviamente devo dirla questa parola, così almeno siamo tutti contenti: la mappa di calore di Poku l'anno scorso in Bundesliga è un giocatore che su quella fascia, la sinistra, da contributo, fatto 5 gol e 5 assist in Bundesliga giocando solo 16 partite da titolare, quindi ha fatto una buona stagione, ma una stagione secondo me va divisa in due: la prima parte buona, la seconda parte si è un po' perso. Il Bayer lo ha pagato 10 milioni di euro un anno fa, comunque ci farebbe una bella plusvalenza, e quindi diciamo nel complesso è un giocatore che ha un'accelerazione spaventosa, grande capacità di dribblare l'avversario, forse in Serie A lo si noterebbe ancora di più, come succedeva anche con Solomon, però ecco, tatticamente secondo me non ha dato le risposte dalla prospettiva del Bayer sperate, passando a giocare con continuità a sinistra. D'altra parte è un 2004, nessuno è perfetto, ecco, quindi neanche il buon Ernest Poku, che però ha un nome, non lo so, bellissimo da, così, da pronunciare. Mi piace Ernest Poku, proprio bello. Invece altri messaggi da leggere, perché siete tanti, quindi diamo spazio a tutti, ma diamo spazio anche ai vostri interventi. La replica di Marco da Barberino, eccoci qua.
3: Ciao Marco.
4: Ciao Francesco, ciao Fabio, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Innanzitutto tre cose, tre premesse. Se in quell'audio che ho sentito, che mi hanno mandato a me, ho capito male sul fatto che Ceccarini ha detto che secondo lui non sarebbe andato al Como, mi scuso. B, ho provato a chiamare quando c'era Ceccarini, perché non vorrei passarsi il concetto che ho telefonato dopo. C, se volete chiamare Ceccarini non c'è nessun problema, figuriamoci se ho paura di dialogare.
2: Guarda, alle 16 Marco hai un'ora di
4: alle 16 non lo chiamo Francesco, perché quello accanto a lui se possibile lo reggo meno di lui. Comunque,
2: vabbè, ora questi sono problemi vostri, dai, poi vi chiarite in separata sede. Marco,
4: però la replica mia la volevo fare.
2: Vai, sì, allora, sì.
4: Un personaggio pubblico quando fa comunicazione per mettere analisi, giudica e critica il lavoro degli altri, poi un po' le rivendicare contemporaneamente il privilegio di essere sottratto alla critica rispondendo sempre sistematicamente, se non ti piace gira la ruzzola, perché finché la critica è civile e pertinente e deve rimanere nell'albero dell'educazione e del rispetto, questo cosa si chiama? Si chiama reciprocità di giudizio, la stessa legittimità che tu utilizzi te per valutare il calcio, e vale anche per chi valuti il tuo lavoro, perché altrimenti se no non funziona. E l'altro meccanismo che glielo volevo dire al signor Ceccarini, questo è un meccanismo interessante in comunicazione e sociologia, lo spostamento sistematico di discorso, perché se in un'ora il baricentro passa sistematicamente dalle notizie e dall'analisi da fermento su Grassina, sui Sassuolo, sulle gare eccetera eccetera, si crea una zona franca di valutazione sull'informazione, tu puoi essere giudicato professionalmente sulla gag no, e poi tu ti rifugi nel fatto, cioè questo è il mio modo di fare radio, però se questo è il tuo modo di fare radio ti accetti anche che d'altra parte ci sia un contesto da fare. Per questo anche gira la russola nella risposta debole a mentum la dici, perché non confusa la critica ma la elude, e non puoi passare la giornata a giudicare professionalmente gli altri, e quando il giudizio riguarda te tu lo trasformi improvvisamente in una questione di gusti personali. Ecco, questo glielo volevo dire, signor.
2: Guarda Marco, allora
4: dialetticamente ci rimette.
2: Guarda, come di consueto riguarda noi in prima persona e spesso anche dando priorità, ma riguarda in questo caso anche Nick, che ti aveva di fatto risposto al tuo precedente intervento, qui c'è sempre margine per confrontarsi. Io ti ripeto, poi oggi come tutti i giorni dal lunedì al venerdì hai Nick, se dovesse interessarti ovviamente riaprire l'argomento, a tua disposizione dalle 16 alle 17, poi questo è quanto, abbiamo dato spazio anche a te, sei stato corretto, quindi nessun problema, però ecco, per mio gusto personale poi è giusto anche, tanto per Nick quanto per tutti gli ascoltatori, Marco compreso, chiarirsi direttamente in modo tale anche da non trasformarci.
4: Ho già chiarito.
2: Benissimo, a posto.
4: È stato chiaro, esaustivo e nell'albero del rispetto.
2: Perfetto,
4: non
2: Marco.
4: Non ho offeso nessuno.
2: No, a posto così. Ti ringrazio e ti abbraccio. E ci risentiamo per vicende calcistiche, che sono quelle che poi e ci piacciono anche di più. Tornando al...
3: A me piaceva però la polemica. No, scherzo.
2: No, in realtà un po' ti piaceva, lo so. Allora, Ken e Fagioli fuori, dentro Tre Soldi e Torreira. Un mercato da 10 a quel punto. Un altro Marco. Quindi tu sei team Torreira bis?
3: No, non sono team Torreira bis, però ci ho pensato. Ho detto, cosa ci fa Torreira a Firenze oggi in un centrocampo così folto, pieno di caratteristiche anche diverse, così diverso rispetto magari a un centrocampo un po' più piatto avuto l'anno scorso? Probabilmente viene a fare il sostituto di qualcuno. Tre Soldi mi piace, una bella chiamata, è uno che, come dicevo con l'ottimo Dimitri Conti l'altro giorno anche a Quasi Ufficiale, mi sembra segni come un pennarello, cioè questo quando mette la punta giù lascia il segno. Il campionato belga certo non è il campionato più probante al mondo, però iniziata la stagione e Tre Soldi
2: bang,
3: esatto, e quindi mi sembra uno con delle qualità. Tre Soldi sarebbe una bella chiamata, se vuoi anche una chiamata un po' diversa rispetto a nomi come, io sono super estimatore, io sono quasi innamorato carnalmente di Mauro Icardi, però è un 93, è un nome che gira e rigira sulla ruota di Firenze, compare con grande frequenza. Zirkzee, per quanto attaccante che mi piace da morire, ma che ha una valutazione molto importante, non lo so se è veramente un nome da Fiorentina, e allo stesso tempo dico, mi sembra sempre il solito vecchio calcio italiano, o sempre il solito vecchio mercato da Fiorentina, che va su nomi molto conosciuti e poco su nomi che invece sono meno conosciuti e magari possano dare maggior guadagno. Quindi non sono schierato in quel team, ma non è un team che non mi piace, ecco, è un team che seguo con interesse.
2: Allora, ora un po' di spazio ai messaggi, quindi chiedo agli ascoltatori già in attesa o che chiameranno di pazientare un po', perché altrimenti rimaniamo troppo indietro. Un altro Marco: Pellegrino a 2 anni meno di Ken? No, uno.
3: No, 2000 e 2001
2: esatto.
3: Sono.
2: Se l'alternativa è giusta ce lo porto io e ci rimango volentieri a Como. Nel pacchetto conta anche la gestione e il comportamento fuori dal campo. Secondo me l'anno scorso è stato difficile. Però Marco, io mi faccio anche due domande. Allenatore nuovo, dirigente ora finalmente operativo, quindi si prende l'anno scorso, si dice che è stato difficile e si saluta Ken per quello senza nemmeno provarci?
3: Io non so quanti sono gli expected goal di Moise Kean. Questo discorso l'ho fatto anche ieri sera.
2: Sono molto alti rispetto ai
3: della scorsa stagione.
2: Sono alti.
3: Sono alti. Dell'idea.
2: Molto alti. Troppo.
3: Che in tante occasioni si tratti di errori di campo, no? Cioè, Kean, sì, sì, molto banalmente, ha sbagliato dei gol che in altre occasioni avrebbe
2: fatto. Che l'anno prima avrebbe fatto.
3: Mi dirai, li ha sbagliati per mille milioni di motivi, dalla condizione fisica in giù. Se avesse fatto non tutti gli expected goals, se avesse trasformato qualche gol, qualche occasione in gol in più, dei comportamenti di Kean non avremmo parlato un singolo minuto. Ma questo è il calcio, è il bello del calcio. Se uno segna, poi dopo può fare anche la serata in discoteca, magari facendosi la storia su Instagram mentre prende un angelo azzurro dei bei tempi.
2: Che bella città.
3: Può prendersene anche due di angeli azzurri, forse anche tre, basta che segni la domenica.
2: Anche perché anche l'anno prima aveva pubblicato un LP rap, le tracce, andava agli eventi di moda, però segnava.
3: E quindi andava tutto bene.
2: Poi Benve, ma se l'ingaggio alto di Kean è uno dei motivi della cessione, mi pare improbabile l'arrivo di un sostituto con pari ingaggio o addirittura superiore. Giustissimo Alex, io sono d'accordo, ma infatti anch'io credo che il sostituto della Fiorentina l'abbia già preso. Però per mia onestà intellettuale non posso fare un processo alle intenzioni e decidere già oggi che il sostituto è Pellegrino. Devo dire un se.
3: Certo.
2: Se il sostituto è Pellegrino, a me viene da fare un certo tipo di pensiero. Poi Nick magari dalla sua vi dice fidiamoci di Paratici. Io ne faccio una riflessione un po' più di campo e dico, da un lato sicuramente per come gioca la Fiorentina e per come gioca grosso, un attaccante come Kean non è così totalmente funzionale a quella che è la mia idea sul gioco di grosso. È anche vero che la Fiorentina non ha gli esterni che aveva il Sassuolo, quindi se Pellegrino fosse stato l'attaccante del Sassuolo di Berardi e Lorienté, probabilmente Grossi avrebbe firmato un contratto a vita col Sassuolo, perché avrebbe fatto molto più lavoro sporco di Pinamonti e avrebbe messo ancora di più nelle condizioni Berardi e Lorienté, Volpato e via discorrendo, e anche le mezzali, di incidere. Poi in senso assoluto io sono dell'idea, come tre anni fa, oggi a maggior ragione, che passare da Kean a Pellegrino sia una diminuzio. Poi mi devo fidare di Paratici, va bene, però il calcio lo vedo anch'io, i miei occhi non sono quelli di Paratici e questo ci mancherebbe altro. Però uno studio su Pellegrino, come studiare Kean, come vedere le partite, ti può portare anche a avere qualche perplessità. Poi Pellegrino quest'anno fa 20 gol e viva, festa grande.
3: Soprattutto perché poi dopo lo rivendiamo subito.
2: Maxi plus Valenza, siamo tutti contenti, lo rivendiamo a 60, si riparte con la rumba, eccetera, eccetera. Però ecco, dirlo ora, solo perché dobbiamo fidarci di Paratici, a me sembra il riflesso opposto di quelli che, qualunque cosa facesse la Fiorentina di Pradè, poi avrebbe portato comunque a un commento positivo. Jovic? L'ha fatto la Fiorentina, questo è la Fiorentina. Se non parli bene di Jovic, che tifoso sei? Sei gobbo, sei rosicone, sei criticone? Ecco, a me sembra lo stesso riflesso dire, siccome l'ha fatto Paratici, va tutto bene.
3: Comunque stavo riguardando, l'attaccante con più expected goals dell'ultima Serie A è stato Moise Kean, 15-1.
2: Quindi ha un rapporto bassissimo.
3: Mentre Lautaro Martinez, per dirti che ha fatto 17 gol, aveva expected goals 13,5.
2: E lui invece ha un rapporto positivissimo.
3: Esatto.
2: Tra l'altro, se non erro, Kean mi sa che era il numero uno anche l'anno prima, nella classifica degli expected goals, anche davanti a Retegui.
3: Se poi dopo l'hai preso.
2: Sì. Stefano, credo che valutare Pellegrino sia giusto. Ogni parere è rispettabile. Nella dovuta considerazione va messo anche il livello di gioco e dei giocatori che aveva il Parma e che troverà nella Fiorentina. Non sarà un fenomeno, ma con questa squadra può arrivare a 15 reti. Io, Stefano, però questo discorso mi sembra un po' carente, cioè nella parte in cui quest'anno si deve non giustificare, però comunque si accetta, perché l'ha fatto Paratici, anche l'arrivo dell'attaccante del Parma. Io vi ho sempre detto, mi sono preso tante critiche a me dell'arrivo della, cioè qual è il nome dell'ultima squadra, interessa zero, perché allora con questo discorso anche a te non dovrebbe essere quel giocatore che a me ha già fatto venire il solletico alle pupille. perché io fin dall'allenamento del 13 luglio a vedere una sorta di partita nello stretto di Attà mi si illuminavano gli occhi, però cosa avete dovuto, però viene dall'Udinese, l'Udinese non ha mai obiettivi, le basta arrivare decimo, undicesimo e sono già tutti contenti. Ma come allo stesso modo per Mastantuono, allora non, cioè, avrei dovuto direttamente andare a prenderlo a Madrid, neanche all'aeroporto di Peretola.
3: Ma il discorso è molto semplice secondo me, per tornare sul tuo argomento, sulla tua elucubrazione, come diceva qualcuno, sì, poco tempo fa. Il Parma ha chiuso la stagione tredicesimo con 45 punti nel 2025-2026 e Pellegrino è stato l'attaccante di questa squadra, una squadra che sicuramente non era molto scintillante dal punto di vista del gioco d'attacco. Pellegrino ha fatto 9 gol, è stato acquistato a 25 milioni,
2: ventello abbondante,
3: e bene o male mi sembra che i pareri siano positivi. L'anno scorso la Fiorentina ha comprato a 25 milioni l'attaccante di un Cagliari non scintillante in fase d'attacco, che peraltro aveva segnato di più di quanto aveva segnato Pellegrino nell'ultima stagione, di quanto ha segnato Pellegrino nell'ultima stagione, e si chiamava Piccoli e molti non erano d'accordo. Ora, io non ci vedo grandi differenze nel plot di mercato, nella trama di queste due operazioni. Speriamo sia differente l'esito, questo ce lo auspichiamo tutti, ma Piccoli ieri, Pellegrino oggi, per quanto fatto e anche per età anagrafica,
2: certo,
3: sono due operazioni molto simili. Poi sono due attaccanti diversi, con caratteristiche diverse, anche se anche l'anno scorso di Piccoli si diceva ma è forte di testa.
2: Sì, sì, zero gol di testa l'anno scorso, tra l'altro.
3: Sì, zero, esatto.
2: Cioè, a Cagliari ne fece 6 su 12, a Firenze 0.
3: Ma questa non vuole essere una critica all'ambiente, eh? Io lo dico, bene che ci sia positività, la positività intorno alla squadra fa bene, però ecco, non tutto quello che è oro deve per forza luccicare.
2: Soprattutto,
3: non tutto quello che è preso da Paratici è remida.
2: Infatti mi viene da dire, c'è modo di giudicare il lavoro di Paratici analizzando il singolo acquisto? Cioè, a me Pellegrino piace,
3: sì, anche
2: punto,
3: a me,
2: l'ha
3: anche
2: preso
3: a me.
2: Paratici, bene, ma questo è un parere legittimo, come può continuare a essere un parere legittimo, a me Piccoli continua a piacere, anche se l'ha preso Pradè,
3: sì,
2: perché poi il sottobosco è quello.
3: Nel
2: invece,
3: mio caso è pure vero.
2: La sensazione qual è? È che a maggior ragione, avendola fatta quell'operazione Pradè e adesso invece avendola fatta Paratici, non conti il punto d'arrivo, cioè il giocatore, ma conti il regista dell'operazione.
3: Sì.
2: E allora è lì che anch'io mi innervosisco un po', perché non mi sembra che si stia più parlando di calcio. Si parla di quell'atto di fede che a me lascia un po' perplesso, soprattutto perché poi il riferimento è no, ma il poco della situazione è fortissimo. Oh, ma vi ricordate, prima c'era Ikoné, che salutiamo e gli auguriamo il meglio al Paris FC, idolo assoluto e forza Jorcou. Però voglio dire, cioè, quindi il paragone deve essere fatto con una situazione non normale, non congrua alla storia della Fiorentina, ma penso anche alla, come si dice sui social, la banter era dell'Inter, che aveva alcuni giocatori tipo Ricky Alvarez, Jonathan, non lo so, mi vengono in mente solo questi due. Allora,
3: comunque, insomma, roba dura.
2: Allora uno giudica tutto quello che ha fatto l'Inter dopo. Mettiamo l'Inter, non lo so, Gagliardini per esempio. Tu dici, sei passato da l'Inter aveva McDonald Mariga per esempio in quegli anni, da McDonald Mariga a Gagliardini. Allora Gagliardini l'avresti dovuto considerare il nuovo Gerrard. Magari no, magari dici, vabbè, un passo in avanti l'Inter l'ha fatto, però ha preso Gagliardini, ecco, cioè, così ugualmente, magari, ecco, analizziamo i giocatori per quello che sono, però la sensazione di fondo è che ora non si stia mettendo, perché poi il risultato qual è? Si stia mettendo una pressione a grosso, fuori dalla grazia di un allenatore, cioè un allenatore deve trasformare un gruppo in una squadra ora, cioè in 3 giorni, perché poi un ritiro di un mese equivale a 3 giorni nel calcio, cioè non
3: vola via.
2: Ora subito la pressione è contro una squadra che si conosce da un anno, ha lo stesso allenatore, e io, cioè, non c'è bisogno di essere Nosferatu per sapere che se a Roma non dovesse andare bene tornerebbero a galla tutti quei discorsi, è però grosso, è l'anello debole, la squadra è fortissima perché abbiamo preso l'allenatore del Sassuolo. Quindi ogni tanto servirebbe, secondo me, un po' di così, un po' di equilibrio.
3: Sempre la solita.
2: Sempre la solita.
3: Sempre,
2: allora, Massimo da Mestre in linea.
3: Ciao Massimo.
2: Ciao. 3.
4: Allora, questa cosa l'ha detto Paratici,
3: ipse dixit,
4: negli anni 60 l'ha detto la televisione, più o meno, no? L'ha detto la televisione, quindi è vero e giusto per forza. Adesso l'ha detto Paratici, o l'ha preso Paratici, ed è ineluttabile praticamente. Mi sentite?
3: Sì, sì,
2: sì, sì.
4: Ah sì, ok, no, scusate perché mi era partita una cosa in macchina.
2: Sì.
4: No, invece per quanto riguarda Ken, allora noi 24 fra 100 ore lo chiamo a Roma, facciamo periodi ipotetici, andiamo a Roma e vinciamo con 2 gol di Ken, poi vendilo il 30 di agosto.
2: Ma infatti è per quello che diceva anche prima Nick, le prossime 48 ore saranno quelle determinanti.
4: Ma
2: cioè è difficile immaginarsi Ken in campo a Roma e poi ceduto, questo è il senso. Poi nel mercato, mai dire mai, o come va di moda dire adesso, never say never, no. E va bene. Però è...
4: Ma anche in Coppa Italia, però allora non avrebbe dovuto giocare perché sennò si faceva male. Io voglio sperare che Paratici ci faccia l'opossum da qua all'inizio del campionato. Deve fingersi morto. Cioè, se vuole prendere qualcuno in entrata, bene, ma cedere Ken o Fagioli, veramente sarebbe una cosa che io troverei disdicevole in questo momento, perché i 3 punti di Roma valgono come quelli della 7ª, della 12ª, della 32ª giornata, e partire vincendo Roma sarebbe una cosa che avete idea, no? Cioè dopo la seconda e la terza in casa sarebbe un delirio. E invece se perdi a Roma e magari qualche casino, qualche polemica.
2: Se perdi a Roma, allora ci penseremo noi di chi si compra a mandare in loop una copertina di 10 minuti con la parola equilibrio, calma, serenità, pazienza, prima giornata, ne mandano 37. Così a quel punto non saremo più, diciamo, la trasmissione con un contenuto gobbo. Ciao Massimo, alla prossima.
4: Ciao.
2: Poi allora a proposito di Paratici, ma Fabianchi l'ha acquistato, speriamo sia l'eccezione che conferma la regola.
3: Goretti, no?
2: Della serie, gli errori...
3: No, ma fu Paratici a dirlo, fu Paratici a dirlo, quando gli fu chiesto delle operazioni di mercato di gennaio, disse sono operazioni fatte da chi c'era presente, quindi spada di Damocle su Goretti, c'era una stalattite o una stalagmite, non so, sì, stalattite, che cascava addosso a Goretti in quel momento.
2: Però, ecco, diciamo che...
3: Si è preso la pallottola.
2: Come si può dire, mettiamo colpa tra virgolette, visto che ora va di moda mettere le virgolette da tutte le parti.
3: Sì, sì, sì,
2: colpa,
3: sì.
2: Merito, insomma, ognuno scelga dove mettere le virgolette. Io comunque aspetto sempre, poi con Nick non c'è stato tempo di parlarne, aspetto sempre il centrocampista davanti alla difesa, il Mazzitelli della situazione, così l'ho detto anche oggi.
3: Oh, Mazzitelli.
2: Il Matic di turno, il Rodri. No, io
3: Andata.
2: C'è stato un momento per Torsvet e non è più questo.
3: C'è un momento per tutto.
2: Torsvet era da ora lui era al mondiale, facciamo da fine luglio. Ora no. Io spero nell'arrivo. Ora un amico, ora mi sono fissato, domenica citò João Palinha del Bayern. Prendilo come profilo.
3: Ho capito.
2: E non lui, ma un. Siccome se dico Mazzitelli, poi la gente si infervora. Però io vado avanti per la mia strada e lo ribadisco. Mazzitelli, che ora è al Como, ma in uscita, probabilmente andrà in una bella Serie B. Però ecco, un Palinha, un Rodri, un Mazzitelli. Io spero e auguro questo alla Fiorentina.
3: Tosta Palinha,
2: Sì, Trentello, poi vogliono, quindi Trentello e 31 anni, quindi sono due elementi
3: sì, che vanno bene insieme.
2: Vero? Moreno scrive Beat LA.
3: Ma sicuramente Beat LA come ragione di vita, dove LA sono ovviamente i Clippers.
2: Chiaramente.
3: Los Angeles Lakers in questo momento si battono da solo.
2: Questo è vero, però noi ci battiamo anche fisicamente proprio da soli, ci prendiamo a picconate da soli.
3: Detto che anche i Clippers hanno altri problemi.
2: Vero, salutiamo Kawhi Leonard. Per non litigare, scrive Babbo Viola, io terrei Ken vendendolo.
3: Bella. Cioè, lo vendi, ma prossima stagione.
2: Quindi è praticamente una sorta di operazione alla Schrödinger, cioè se lo guardi è ceduto, se non lo guardi è rimasto in rosa, quindi poi non si sa se può essere impiegato.
3: Lo cedi al Manchester ma resta per un anno a farsi le ossa a Firenze.
2: Bellissimo. Nicola da Venezia, io sono tranquillissimo in caso di cessione di Ken perché mi fido di Paratici e vedo Pellegrino titolare con o senza Ken. I soldi di Ken rinforzerebbero la squadra in altri reparti e benvenga Pinamonti come vice Pellegrino. Chiude Nicola da Venezia con io sogno Nico Williams. Benissimo, che ha rinnovato un anno fa fino al 2800 il contratto con l'Athletic.
3: Ma a proposito di altri reparti, Bembe,
2: sì,
3: lo sai, ci pensavo ieri, perché ovviamente insomma questa Fiorentina si è detto rincorre un'ala, va bene? Detto che poi mi pare che abbia più trequartisti che ali in questo momento, quindi più un'idea di giocare con 4-3-2-1 piuttosto che con 4-3-3. Adesso stavo pensando, sai chi manca nella rosa della Fiorentina ad oggi?
2: Vai.
3: Un terzino sinistro vero, cioè uno che fa il terzino sinistro alla Parisi, alla Gosens, anche se lui no. Cioè, sono tutti volendo degli adattati. Valdepeñas è un centrale che può giocare a sinistra e che ci sta giocando discretamente. Ranieri è un centrale di piede mancino che a Salerno ha giocato anche da esterno a 5, ma è più un centrale. Vieri è uno che abbiamo visto disimpegnarsi anche a sinistra, ma probabilmente è più un centrale. Cioè,